0: Soprattutto in questo mese di agosto, per quanto riguarda il mercato, ci sono dei giocatori che sono ancora sul piede di partenza. Mi riferisco al portiere Suzuki.
1: Dunque, sì, c'è Federico Cherubini che sta lavorando e sta cercando di trovare il modo di ripetere quello che è stato non una cosa scontata l'anno scorso. Non dimentichiamoci che non avevano il Parma, appunto all'inizio c'era po poca credibilità nei confronti sia dell'allenatore, che è un allenatore molto giovane, forse più giovane dei giocatori che ha in campo quasi. È un allenatore tra virgolette ancora non conosciuto dai più, invece ha saputo creare un gruppo e ha saputo soprattutto essere un allenatore che ha al di là delle idee che poteva avere innovative a livello calcistico, ma si è saputo adattare ai giocatori che aveva e ha creato un gruppo importante che ha mantenuto e ha fatto tagliare il traguardo nella maniera. Fatto tagliare il traguardo della salvezza anche con largo anticipo. Quindi io credo che la Parma voglia e possa proseguire su quel andazzo che è stato un andazzo importante l'anno scorso e sta cercando di costruire una squadra che come al solito fa del gruppo la parte più importante, perché l'allenatore soprattutto ha formato questo grande gruppo che sono stato spesso a vederlo. Adesso poi bisogna vedere se uno degli uomini di mercato, che è Pellegrino, possa rimanere o
0: Certo.
1: meno. Da qui alla fine del mercato ci saranno sicuramente dei cambiamenti a seconda di chi parte e di chi rimane, naturalmente.
0: Senti, invece per quanto riguarda le big, chi è che ti sta colpendo davvero? Qual è tra le squadre più importanti quella che secondo te può essere più apprezzata per le manovre di mercato, fermo restando che come dicevamo in precedenza non è che ci siano stati poi tutti questi colpi, anzi, forse è
1: Appunto.
0: stata proprio la Fiorentina insieme al Como la regina del mercato.
1: Sì, ecco, hai citato, ecco, non l'avevo ancora citato, naturalmente il Como e la Fiorentina sono quelle squadre che si sono magari più mosse per un motivo, chi per l'altro. La Fiorentina per riprendersi dallo shock dello scorso anno e la Como invece per confermarsi. Per quanto riguarda le altre, come hai detto tu, sono tutte in stand-by. L'unica che può essere giustificata su questo può essere l'Inter, che ha già una formazione, una squadra, non dico completa, ma ha bisogno soltanto di puntellarla, quindi forse è quella che ha meno fretta nel cercare di fare le cose, mentre dall'altra parte c'è una Juventus che deve cercare di rattoppare quello che è stato gestito dall'era Giuntoli fino ad oggi in maniera, non dico scellerata, perché però la Juventus non ne ha azzeccata una sotto questo profilo, sia sotto il profilo del mercato, sia sotto il profilo della gestione generale degli allenatori e quant'altro. Quindi, senza dubbio, l'arrivo di Carnevali, che è un uomo di calcio che da tantissimi anni ha fatto anche insieme alle fortune del Sassuolo, possa essere un uomo pratico e ma guardi meno gli algoritmi e pensi più alle cose pratiche, che forse è la cosa migliore, quella che dovrebbero fare gli altri. Come può essere il discorso Milan, che era partito in una certa maniera. Il Milan è ancora in una fase di costruzione, non stanno, appunto, come hai detto tu, facendo cose stravolgenti. La Roma stessa, ha preso, appunto, c'è stato uno scambio di attaccanti soltanto
0: Con il
1: con il
0: Bologna.
1: Bologna, parlando di Castro, che è senza dubbio un elemento importante, ma è stato uno scambio interno, quindi ancora colpi da rimanere a bocca aperta non ce ne sono stati e non so se ce ne saranno, però questa è la situazione attuale. È cambiato poco e niente, a parte appunto l'intrigo che può suscitare la Fiorentina e lo stesso Como.
0: Eh sì, a proposito della Roma, ti aspettavi che Gasperini potesse essere accontentato un po' più velocemente, Gasperini che aspetta ancora, i rinforzi.
1: Eh sì, ecco, appunto, facciamo che questo mercato che va avanti addirittura, questa è cosa che mi chiedo sempre col punto interrogativo, oltre finisce appunto quando appunto, il campionato è appena iniziato, ma al di là di questa considerazione, certamente credo che Gasperini si aspetti qualcosa di importante. Adesso chiaramente le partite estive lasciano il tempo che trovano, perché se si pensa che le partite estive possono essere un test probante, allora tanto per citare il Genoa, si dovrebbe con il 10-1 che ha preso in Inghilterra, dovrebbe preoccuparsi tantissimo. Però insomma, quindi lasciamo scorrere, e credo che Gasperini comunque si aspetti un altro paio di colpi come me.
0: È calcio d'agosto e si sa che va sempre preso con le molle.
1: Sì. No, assolutamente,
0: Anche ai tuoi tempi era
1: sia
0: così,
1: nel
0: anche ai
1: positivo
0: tuoi
1: che
0: tempi
1: nel
0: era così.
1: negativo. Adesso devo dire che 10-1
0: Sì, 10-1,
1: non
0: insomma,
1: è facile da
0: rischia di aprire una
1: digerire,
0: serie di
1: adesso.
0: polemiche già prima
1: Sì.
0: dell'inizio della stagione ufficiale, sì, perché è una
1: Assolutamente.
0: mazzata, insomma, pesante.
1: No, 10-1 non riusciamo a farlo neanche noi con le squadre locali
0: Eh
1: quando
0: sì.
1: andavamo in Rio, come si usava una volta in montagna. Adesso neanche quello succede, però insomma,
0: È vero.
1: vediamo.
0: Alberto, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Alla prossima!
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, vi proponiamo anche questa intervista che abbiamo realizzato per Radio Firenze Viola con Giuseppe Rossi. Con lui abbiamo toccato alcuni temi relativi specialmente alla Fiorentina e soprattutto in riferimento al colpo Mastantuono messo a segno dai Viola. Sentiamolo. È un grande piacere avere con noi Giuseppe Rossi, benvenuto.
2: Grazie, grazie mille.
0: Come stai innanzitutto?
2: Tutto bene, dai, tutto bene. Ci siamo messi bene, ci stiamo preparando.
0: Ci stiamo preparando anche per il centenario della Fiorentina di cui parleremo tra
2: Esatto.
0: poco, però ti chiedo innanzitutto come sta andando anche l'avventura con i Cosmos, di cui sei vicepresidente, responsabile dell'area tecnica.
2: Sì, è un lavoro diverso, ecco, rispetto a quello che sono abituato, no, nel calcio. Diciamo che mi trovo meglio forse. In campo sto ancora imparando però le cose fuori dal campo, ecco, quindi è un mondo to totalmente diverso. Bello perché sei sempre coinvolto nel calcio, poi facendo parte di una grande club come i Cosmos, che ha una grande storia, che ha scritto la storia qui in America, fa sempre piacere, c'è grande responsabilità, c'è pressione, quindi è bello sentire questa pressione.
0: Ecco, dicevi del centenario della Fiorentina che si sta avvicinando, tu ci sarai naturalmente e tra i vari festeggiamenti sarai protagonista anche della Notte Viola il 30 agosto a Forte dei Marmi. L'organizzatore di questo evento, Simone Barazzotto, ha preparato tutto nei minimi dettagli, ci sarà una cena di gala con posti limitati a 200 euro e poi dopo cena dalle 23 per tutti i tifosi viola che non avranno modo di partecipare alla cena potranno comunque entrare con drink per meet and greet. Tra l'altro c'è anche la pagina Instagram con tutti i riferimenti per prenotarvi con tanto di numero telefonico, pagina Instagram che è Notte Viola FDM tutto attaccato, quindi ripeto potete andare su questa pagina Instagram anche per ulteriori approfondimenti. Intanto Beppe cosa vuoi aggiungere?
2: No, niente, che sarà una gran bella festa. Prima di tutto sono onorato di essere stato invitato, di far parte di questa grandissima serata, i 100 anni della Fiorentina. Ma quindi non vedo l'ora, ecco, di rivedere ex compagni, gli ex campioni del passato. Fa sempre piacere vedere tutti. Poi tornando certo a questa cena che abbiamo il 30 agosto, è anche bello coinvolgere il pubblico, i tifosi. Saremo in 5-6 ex giocatori, tra l'altro Frey, Mutu, mi hanno dato la conferma che ci saranno anche loro, quindi sarà una gran bella festa. Contenti, ecco, di partecipare sia a questa cena, però più importante il 2 settembre.
0: Ecco, parlando un po' dell'attualità della Fiorentina, che idea ti sei fatto sulla squadra di Fabio Grosso, gli acquisti che sono stati messi a punto da parte della Fiorentina? Insomma, c'è grande fiducia intorno alla nuova Fiorentina, si respira un'aria nuova.
2: Prima di tutto, sono contento per Fabio che ha trovato una piazza importante, una piazza bella come questa di Firenze, se lo merita, secondo me farà grandi, grandi cose. Riguardo i giocatori, stanno facendo un calciomercato stupendo, stupendo, credo che i calciatori che hanno preso porteranno quella qualità giusta. Si sta parlando, ecco, di Mastantuono anche, che è l'ultimo che abbiamo che abbiamo preso, quindi giocatori di qualità, giocatori che daranno quella cosa in più che magari mancava l'anno scorso per arrivare ai traguardi giusti della Fiorentina.
0: Eh sì, c'è grande attesa intorno a Mastantuono, hai avuto modo di seguirlo in qualche partita, insomma, è un vero talento, un mancino come te, tra l'altro.
2: Sì, l'ho visto giocare tante volte, molto molto bravo, tecnico, ha un'intelligenza calcistica molto molto alta, quindi credo che a Firenze piacciono quei tipi di calciatori e quindi lui si troverà a suo agio sicuramente.
0: Ci sarà magari da capire bene il ruolo perché probabilmente non è un vero e proprio esterno, però comunque ci si può lavorare.
2: Sì, esatto, Fabio saprà come gestirlo e vedrai che regalerà tante soddisfazioni ai tifosi.
0: Senti, Ken, resta alla Fiorentina a meno di offerte veramente clamorose. Questa è stata l'indicazione del Club Viola, giusto così?
2: Serve un 9, serve uno che riesce a fare gol, uno che quando serve è pronto lì davanti, anche se magari tocca 2 o 3 palloni a partita, basta che ci sia quello che può essere decisivo nei momenti importanti. Il primo anno lo è stato, quest'ultimo anno un po' meno, però ci sta. Ci sta un'annata un po' così, ma conoscendolo non a livello personale, però da quello che ho visto, secondo me farà bene, troverà la concentrazione giusta che serve per tornare a quei livelli come primo anno.
0: E con le parole di Giuseppe Rossi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo? Allora, benvenuti a questa puntata di Motor Valley, quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto, Carlo Pernat con noi, che saluto subito. Ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Poi ciao, c'è il direttore di Motosprint Federico Porrozzi. Federico, grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Ciao Fede. L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, giustizia fa tutto, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie.
1: Ciao. E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro, e benvenuto ciao. Anche a te.
5: Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te. La prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì. Sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una Aprilia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente, in quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio, ed è una Aprilia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Aprilia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante, lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta, diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti, e l'Aprilia, da quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto, soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere una Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico?
3: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del...
1: Quindi, Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti della Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
3: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei, e ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea molto semplice, prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità, e tutti a casa, e ne riparliamo quando si rimescoleranno le carte. Invece le carte, per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi onestamente arrivati al punto dove siamo arrivati oggi si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, tutta una serie di situazioni. L'uomo da battere adesso, per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva, è Marc, è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il caposquadra fondamentalmente. Lì dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il, come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati al titolo, alla vittoria del titolo mondiale, dovranno essere bravi a, come dire, a fare gioco di squadra per provare.
2: Sarà molto difficile, caro Porrozzi.
3: Lo so,
2: sai che io con l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile, perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un bel ambiente.
3: Se vogliono puntare a, come dire, a contrastare quel carro armato che è Mark, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa più di,
2: sì,
3: più
2: no,
3: di
2: no,
3: noi, la difficoltà sarà quella, e sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui, perché lui è la persona che può contrastare Mark, come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, un mio parere al riguardo. Vedremo se Aprilia, quindi le quattro moto, i due team, saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e ne ci metto una mano sul fuoco, che sarà, come dire, una battaglia
1: ardua,
2: molto difficile.
1: Filippo, tu che ne pensi? È così? Ma ci vedete invece più meriti di Marquez?
6: Ma i meriti di Marquez senza dubbio ci sono. Si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri. Come ha detto anche Brivio, in questa regular season stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno. E sta vincendo, e come ha detto anche Dallini, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte, appunto, di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione, e quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivato un po' più avanti, ma comunque lui era macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più. Ha quell'esperienza, non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dice Federico, forse gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è
2: ben difficile. Non ce la fai. Non ce la fai, Alessandro, sai perché? Perché finché c'è la matematica non puoi dire a un pilota
1: fatti da parte. Certo.
2: Non vuoi farlo.
6: Anche perché secondo me noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
2: Giusto.
1: Sì, vero. Alessandro Biagi?
5: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere tra 3, 4 o 5 anni, obiettivamente.
1: Qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
2: Vedi Adelaide.
5: io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare, non vorrei arrivare a questi livelli di moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più due, tre marche contro, che rivaleggiano tra di loro, non ci sono 2-3 piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore, su un'altra motociclista. E questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità.
1: Forse non c'hai i migliori piloti,
5: non è un dato oggettivo, è un dato oggettivo, non hai i migliori piloti, e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande è difficile fermarlo a questo punto. A sud di sé,
2: però Ale, scusami un secondo se mi sento, tanto siamo tutti amici, vai. Ci inseriamo uno con l'altro. Cioè, io non sono mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore.
1: Infatti io volevo fare questa domanda, ragazzi, perché
2: io non sono d'accordo.
1: È la moto migliore? Cioè, è la moto, no, è partita fortissimo Carlo, però, perché è partita,
2: diciamo,
1: fortissimo,
2: che ha raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati. Si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta o moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider. Ci sono 7 piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Sì. Cioè, prima di... Cioè, comunque la Ducati, io la vedo ancora una moto... Noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Dija, che ripeto è un outsider, però non la vedo inferiore, Alessandro, credimi. È che ha 4 piloti in palla dall'altra parte. Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi. E c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato. Lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo. Aveva una Aprilia che era tutta per lui. Non me ne voglia Savadori. Aveva come compagno di squadra Savadori, che è un ottimo collaudatore. Però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi. Aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra. Ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha 2 come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo, e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero 1 di Aprilia, e forse le cadute sono anche datate per quello. Poi vi lascio a voi la parola.
1: No, tra l'altro guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo, ad esempio dice l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo. L'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se

0: Ducati, è una bella lotta pari, il problema è che Ducati c'ha il cavallo di razza, che simpatico, antipatico che sia, è quello più di razza del momento, e lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi, sono contento dei 9 mondiali, se arriva al decimo chissà, punta a quello, quindi, giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia all'inizio.
1: Maestro, è un maestro, non c'è niente da fare, non c'è niente da
0: Così come
1: fare.
0: anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di
1: Sì,
0: razza sono così, eh.
1: sono così. Sì.
2: Però
1: No,
2: ecco, io
1: sai cos'è però?
2: intervengo.
1: Prego,
2: Sì,
1: prego, Alessandro,
2: no,
1: vai, vai.
2: per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da
1: No,
2: Carlo
1: ma tu
2: Perna,
1: puoi
2: perché
1: dissentire, ci
2: no, puoi
1: mancherebbe.
2: dire, ci mancherebbe altro, è
1: È bello
2: Cassazione.
1: questo,
2: Però
1: ci mancherebbe.
2: facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto che è Marc naturalmente, dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
0: Però ne
2: dall'altra
0: hanno due di
2: parte
0: là,
2: no, li valgono.
0: Adesso.
2: Dopodiché
0: Ma ci sono due.
2: togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto rispetto all'inizio stagione dei passi enormi e quindi ha avvicinato tantissimo la Aprilia, quasi eguagliandola. Ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi eguagliandola. Però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano all'Aprilia e sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi, i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile. Quindi
0: Nemmeno un
2: il fatto di
0: pilone.
2: stare... Il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro l'Aprilia.
1: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
3: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via del, come dire, dei saluti
1: La
3: alla
1: Superbike.
3: Abu alle 46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi è anche lui un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto un problema, dei problemi, Alex Marquez, che comunque ha il suo valore, è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente come dire, una moto che ancora oggi detta legge. Bisogna vedere adesso, ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa, proprio in trasmissione.
1: Sì.
3: Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok? E che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome
2: Il
3: l'altro
2: prossimo è
3: giorno.
2: sicuramente Aprilia, Porro, perché
3: Esatto.
2: Silverstone tu sai perfettamente che...
3: Però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in
1: Sì,
3: alcuni
1: ma
3: circuiti
1: infatti...
3: che come dire, che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo

0: dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui a, che ci
1: Certo.
0: possono portare da qui a Valencia. Ecco.
1: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime 4 gare, 0 punti. Quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi, qualcuno lo ha definito, adesso non regge la
0: No.
1: pressione di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti? Oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché, insomma, 4 gare, 0 punti è una roba pesante, eh?
0: No, no, no, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin. Forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte della scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi, scusa, il buon
1: Martin.
0: Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Marquez lì non ha combattuto, non ha combattuto. Ora si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via. Ragazzi, una doppia pressione. Non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro. E sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione. Bagnaia è un campione. Ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno. Questo
1: No, non è un
0: dispiace dirlo.
1: fenomeno, ma penso come te, penso
0: Dispiace
1: come te. Annuiva Federico, poi non so,
0: dirlo. Sono
1: Filippo,
0: d'accordo,
1: Alessandro, intervenite come volete, annuiva Federico però.
0: sono d'accordissimo con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in
1: Sì.
0: precedenza. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare
1: Sì.
0: Marco a rimettersi in carreggiata fondamentalmente. È chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo di, passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni. Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martini in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente se ti tiene il fisico e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch,
1: D'accordissimo.
0: a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no, sarà un ottimo pilota.
1: Filippo, io mi sono trovato in una discussione così, vi coinvolgo giorni fa su questa situazione qui e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero. Cioè, lui si trova in questo momento così nelle ultime 4 gare perché soffre il ritorno di Marquez?
2: Ma no, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente. Quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone come rientra, perché mi auguro rientri bene. È un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3. È un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia con l'aria fresca di Aprilia possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra
0: Ma fuori di
2: bella
0: testa.
2: violenta, quindi. Però
1: Mamma
2: adesso
1: mia.
2: vediamo questa parte del
1: Poi ci
2: mondiale,
1: andiamo
2: seconda
1: perché
2: parte
1: c'ho una.
2: del mondiale.
1: Poi c'è una curiosità dopo su questa squadra da dire. Quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può
2: Sì,
1: passare.
2: esatto. Secondo me la ripresa poi Marquez arriva bello
1: Bello carico,
2: inviperito, così come gli
1: perché
2: altri, perché sono tutti allo stesso
1: sì.
2: passo. Al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Ugura e Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella
0: Sì,
2: svolta.
0: no, Marco, parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin.
1: Lo sai che lo vedo anch'io così.
0: Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è,
1: Sì.
0: come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
1: La vedo
0: Dovrà
1: anch'io. Io
0: prima
1: questa
0: fare lo switch su questa sfida e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
3: siamo tutti
1: Carlo,
3: d'accordo, mi sembra.
1: siamo d'accordo,
3: Sempre
1: mi
3: tutti
1: sembra. Sì,
3: d'accordo,
1: sì, sì.
3: ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però, ragazzi, in tutto questo, noi stiamo ora parlando di questi tre, anche perché giustamente
1: Sì.
3: sono
1: Tu chi
3: probabilmente i
1: metti
3: più
1: dentro nella
3: indicati.
1: mischia? Chi metti dentro la
3: Ma
1: mischia?
3: io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro.
1: Io non riesco a mettere
3: Perché
1: Di Giannantonio in mezzo a questa bagarra, lo sapete?
3: io lo metto outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi
1: Ma
3: che
1: mai detto niente.
3: è detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante. La costanza paga. Non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì terzo, ragazzi. Non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro. Però gli outsider io ci metto anche Ogura. Ci metto anche Ogura.
1: Sì.
3: Perché, ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Orozio lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP, e lui disse: non ci penso nemmeno perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto, è un altro di quelli che se ne va. Sono scelte, secondo me, orride, tra virgolette, sbagliatissime. Poi, se volete, ne parliamo. Se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare. È molto forte. Mi dicono addirittura, mi dicono, ma non ci credo, che non si alleni o si alleni pochissimo. Forse Prost lo
0: Addirittura.
3: sa.
0: Sì.
3: Credetemi, me
0: No.
3: l'hanno confermato diverse persone.
1: Ma è sempre fresco
3: Perfetto, lo
1: fresco
3: dice
1: alla fine
3: uno.
1: della gara, oh.
3: Ed è sempre fresco, ma è quello. Ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Ma dice una e gli dico: vabbè, mi ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. E io gli ho detto: ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
1: La fa
3: Ma
1: pure dal
3: perché si
1: monte la
3: dovrebbe.
1: palestra un'ora, scusa, e non la fa
3: Che
1: augura.
3: cosa? Oh, ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo perché i piloti li conosco tutti, bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però, ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
1: Poi è
3: D'altronde è un
1: regolare,
3: campionato
1: Carlo,
3: molto
1: c'ha una
3: bello.
1: grande regolarità, C'ha una grande regolarità pure
3: Sì,
1: lui,
3: ma
1: bisogna
3: lui,
1: dire.
3: ragazzi, se lui impara anche lui all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla le gomme, come faceva Bastianini ai vecchi tempi, se vi ricordate. Un'altra di quello che gestisce molto bene la gomma posteriore. Sì. Quindi io li metterei questi dentro ancora.
1: Allora, guardate,
3: con un po' di distanza, ma non tanto.
1: Tante osservazioni ve le giro, Filippo. Per esempio, ci scrivono, ma se Marche guidasse una Aprilia, che musica sarebbe? Poi ancora, Marca tre jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
2: Sì, secondo me è un po' di più di jolly come gli altri. Se guidasse in Aprilia sarebbe sempre lì. Abbiamo, come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arriva dal decimo posto in poi, quindi stiamo parlando veramente del Maradona del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va, e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, è il momento dove dà ancora più se stesso. Potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
0: Sì, sono d'accordo. È vero, è l'unico di questa, rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì. A maggior ragione una moto come Aprilia, cioè, non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente, sono d'accordo.
2: Penso anch'io.
0: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra. Ha un fisico che probabilmente gli permette di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock. Ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi mai essere sicuro di niente. Quindi se arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo, terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo, e associarlo poi ovviamente al concetto delle piste. Andiamo verso, le trasferte asiatiche, e lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi certo. Può essere davvero l'outsider numero uno, l'underdog numero uno nella lotta al titolo.
2: Sì, anche perché ha perso il mondiale Moto2 buttandolo le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce,
1: entrambe le situazioni,
2: buttare via una cosa già fatta per poi riprendersi e vincerlo.
1: Assolutamente,
2: sicuramente un bel cavallo anche lui.
1: Sto provando a riprendere Carlo, vediamo, intanto noi ecco, forse ce la facciamo, vediamo.
4: Sì, anche perché Marco, scusami, è Ogura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato questo aspetto comincia a diventare se non preponderante ma molto molto molto importante, quindi dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos, Aprilia ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, certo, la competitività fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che
1: se gliela danno questa anche continuità, sì, fatemi fare un po' il cattivo.
4: Sì, io rimango sul vago in generale, però hai sentito tu il punto.
1: Però sentite, io c'ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi, ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove insomma da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, forse ce la facciamo.
3: C'è una connessione che fa
1: Carlo,
3: schifo.
1: Carlo, esatto. Eccoci, ti vediamo.
3: Scusate, no, Carlo, ragazzi, ma è una connessione che fa schifo.
1: No, vai tranquillo, scusate. Abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni. Mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te, con Rozzi.
0: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto qual calcio, non so, basket, abbiamo... L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile, ok? A livello umano può portare a quel tipo di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento. Sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? Uh-huh. E l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di difficile gestione dal punto di vista della tensione, devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica non è stata esagerata, giusto. È stata giusta, anche perché dà un esempio che è importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
1: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vabbè, vado da Filippo.
2: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo di essere qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me, è stata più che giusta. Assolutamente, mi dispiace che abbia perso 25 punti.
0: Posso aggiungere una cosa prima?
1: Vai. Poi sento Carlo e Alessandro e Carlo.
0: Poi vi lascio la parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo, fondamentalmente. No, sì, anche quello è un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
1: Sì, infatti.
0: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta questa situazione. Che è una situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
2: Infatti lei è stato bravo, comunque ha capito l'errore. Quindi,
1: Alessandro?
4: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti, e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2-3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti, però in questa maniera andavi comunque a punire tra virgolette il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota perché aveva una
1: quindi avresti usato una strada diversa, Alessandro,
4: per riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo in questo caso.
1: Beh, però una volta che lo squalifichi, penso che sia stato...
4: La squalifica, entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato...
1: No, chiarissimo. Carlo,
2: comunque, scusa, Alessandro, la sentenza falla tu. Sono di Federazione Italiana, come
5: io
2: successe
5: capisco...
2: anni fa...
5: Scusa,
2: che un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io, i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
0: No, anche perché secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella situazione.
1: Sì, poi fatemi sentire caro.
0: L'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari i servizi sociali e quant'altro, gli fai male, passa
1: e anche la multa gli fa niente. Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai calciatori?
0: Però lì ritorniamo al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa, Carlo, adesso mi taccio.
1: Vai, Carlo, la tua
5: sentenza. Scherzi. No, ma io ho già una connessione, mi scuso, con una connessione maledetta. Ma guarda, io sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio. Poi capisco anche gli altri discorsi. Però, secondo me, lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia. Ora io vado controcorrente. Perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto. Dove io fossi stato Rivola, sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, da direttore, gli avrei detto, ci avrei portato Bezzecchi, dico, scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa.
1: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo.
5: Sì, e non l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
1: Sono d'accordo su questa cosa. Avrebbe avuto un impatto sicuramente più forte.
5: Ma certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Masha prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi. Cioè, quindi...
0: Cioè, 10 ore sotto il sole a 40
5: gradi. Ma scherzo, una roba da matti, ha ragione.
0: E quattro pacche sulle spalle.
5: Ragione in pieno.
4: Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
5: Assolutamente, assolutamente.
4: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi... può essere...
5: No, io ho fatto solo un discorso sportivo-politico fatto... come e team manager, questo, capito? Tutto lì.
4: Su questo non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso la freddezza che bisogna avere in questi casi. No?
5: Certo.
4: Però sotto il profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato
5: assolutamente
4: seguito. Le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione. Però non cambiava nulla.
5: Sì, perché poi conta, Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi, in una partenza al Mugello, Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù due o tre persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona, incontrò in discoteca la Ingrid, che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica. Ringraziò con la squalifica. Però devo dire che era giusto squalificare. Benzecchi se la tiene, gli va bene che gliel'è andata una sola. Da terretta a me, va bene così. Sì.
1: Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
5: Sì, guarda, se vuoi ti posso parlare io, perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti, per altri motivi. E mi ha detto che è contentissimo, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaj, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello. Però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pete, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi, si chiamava Fabiano Starlacchini, e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martinghofen, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pete, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi, diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico o non c'è nessuno. C'hanno un motorista che era andato in onda ed è venuto via dalla onda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi. Dimmi se sbaglio, no? Però non c'ha nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Ma chi è il direttore di Motosprint, che è più informato di me.
1: Direttore, aggiungo anche questo. Il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorizzazione.
5: Sì, per aprirli.
0: Alla fine secondo me glieli faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
5: per
0: fine.
5: La sicurezza,
0: certo. Uno, per la sicurezza, due, c'è cioè un po' un, come dire, anzi due, non è un competitor per la vittoria del mondiale,
1: quindi chiaro.
0: un fattore importante, e due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
5: D'accordissimo.
0: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli. È solo per un discorso politico e di sicurezza, fondamentalmente. Alla fine è una mia idea, sì. Poi lo faranno fare.
1: Filippo, volevi aggiungere qualcosa, che vedo che annoivi?
2: No, no, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
1: Ale? Che poi insomma la KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
5: Fa solo incazzare Pedro Acosta.
1: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi
5: quello sì.
1: È abbastanza tranquillo, no Alessandro?
4: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, è anche sotto il profilo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va poi a toccare interessi relativi e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
1: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale, è stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè quindi mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo m'hanno dato una moto diversa. Io quando sentì quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè vabbè, perché è sembrata proprio vai Filippo, vai, poi vengo da
5: sì, sì. Vai
2: Carlo, vai tu. Vai,
5: no, io voglio dire io francamente, Mauro è un mio caro amico, Grassilli, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza, cioè quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, deve farsi ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti sia da una parte
1: però
5: che
1: Carlo,
5: dall'altra.
1: Perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio.
5: Benissimo, tu lo so, allora tu lo prendi in disparte,
1: ci ha martellato
5: pure
1: a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente
5: certo,
1: la Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè io dico, come si poteva sostenere una cosa del genere?
5: Allora, io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda. Ma dopo ogni gara ti ciocco 50-100 mila euro di multa, poi ne parliamo se la quarta volta lo dici ancora. Cioè ragazzi, ma scherziamo. Cioè ma ci sono gli strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni. Cioè, bisogna avere anche l'esperienza di fare... Ragazzi, Paolo Ciabatti, che Rozzi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose, le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo, in questo momento... Io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri. Adesso no. Secondo me, poi dopo
1: sì,
5: ognuno...
1: Sì,
2: io concordo.
1: Filippo, sei d'accordo anche tu?
2: Carlo. Secondo me sì, poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo Marquez. Lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, tutto, ma... parlarne adesso con mezza stagione che potrebbe aiutarti anche in qualche modo,
5: certo,
2: a darti qualche punto, così sono quelle polemiche esterne, forse tanto per parlare, sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti eccetera sicuramente l'avrebbero lo gestivano in un altro modo, vero, gente di tante esperienze, si è battuta la Superbike, ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per modo di dire.
5: Certo.
1: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
4: Io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché certo, così è un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca.
5: Di cinema.
1: Sì, però di cinema anche, sì. Però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me infastidiva Pecco l'anno scorso. Era una
5: infastidiva
1: roba,
5: tutti.
1: Era diventato, anzi guarda, ti dico che era insopportabile proprio. Cioè,
5: d'accordissimo, su quello d'accordissimo.
2: Sì, sì.
5: Secondo ma me quello che andava preso, ma per quello che andava preso subito, cioè capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capo tecnico e ci si chiama Cristian Gabarini che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinti con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza. Non adesso, questo è quello che dico io. Poi
1: c'è una domanda per te.
4: Per concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia.
5: Cioè, qualcuno
4: dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire: beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque. Se in cinque di diverse esperienze, attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato. Certo. No? E quindi ovviamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in un'altra maniera.
1: Carlo, ti fanno una domanda velocissima: la GP23 è uguale alla GP24?
5: La GP23 non era uguale alla GP.
1: Esatto.
5: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto. Parli di Ducati?
1: Ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, penso la Ducati ti riferisca, è uguale.
5: Ma io penso la Ducati. No, la miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi vuol dire, ma sai, Marquez quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa, ha sofferto due anni.
1: Lui l'ha guidata la Gresini, era la GP23, no? Se non erro.
5: Lui non ha mai guidato la 24, non ha mai guidato la 24, aveva guidato la 23 e la 25.
1: Lo sai che cosa ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere, andando in Ducati, l'ha capito pure Dall'Igna, per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo alla Ducati, io ero sicuro che vincesse il mondiale.
5: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, e ha vinto per quello. Perché poi, sai, lui, venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore. Ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati. Nemmeno con quello.
1: Io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Bezzecchi correranno insieme, in Aprilia, chi è più forte? Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa ma te la faccio. Chi è più forte?
0: Come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con un 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. però ovviamente dalla sua all'esperienza, avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, questa domanda, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di cui di qui sopra.
1: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
2: Beh, è difficile dirlo, dai, sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, è ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Ecco, Bagnaia, bello può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo.
1: Non ti sbilanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio Pernat e gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
5: Sono già pronto.
4: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione. Perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato, i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più veloce.
1: Siete molto diplomatici.
4: Sembra la stessa cosa, ma sono due cose molto, molto diverse. Quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo da questa, di poter tirare fuori il massimo da questa
1: moto. Bernat, chi è più forte?
5: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro proprio, contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più. E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato due moto importanti, Ducati e Aprilia. Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
0: Carlo, posso fare un'evidenziazione?
5: Assolutamente, scherzi.
0: A quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia.
1: Basta quella che non si lamenta, perché se comincia a lamentarsi
0: quella è finita. Non è la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare, okay? Ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccerà.
5: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini, che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu.
1: Io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello, per me lo martella, io sono di questa visione, sono veramente, non vedo l'ora di vedere questa sfida, perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi, ecco. Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
0: Sì. Non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca...
1: Lo sapevo!
0: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
1: Del Monte.
2: Sì, la penso come Federico, è il più forte, però è difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo, però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso... C'è ancora
1: Bernat.
5: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Porossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo, ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino, quello è vero. È lì che se uno diceva chi è più forte, Valentino,
1: l'ho mandato fuori giri, questo è il problema.
5: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi, difficile dirlo, oggi non puoi dirlo. No, non sono d'accordo. Non Biagi. Lo è più forte del mondo.
1: Perché. Non lo è, Biagi.
4: No, no, non possiamo dirlo per i motivi che abbiamo... avete già detto tutti quanti, forse forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera, ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione con Stoner, e forse lì forse potevo dare una risposta, ma sappiamo vero. Farlo.
1: Vero. Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi no. Questo, però no. Il bello...
5: No. Assolutamente
0: no. Da quell'infortunio vinci un mondiale con questa gente, con queste moto, con 22 gatti.
5: Dai, tu.
1: No, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie per essere
5: grazie
1: stato
5: a voi.
1: Con noi.
5: Saluto a tutti.
1: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie
5: ciao, ragazzi.
1: Anche al direttore
5: ciao
1: Federico Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie Federico.
0: Grazie a voi.
5: Ciao Federico.
1: A presto Filippo, un abbraccio a te.
2: Ciao, grazie a voi.
1: E grazie
2: tutti,
1: anche Alessandro
2: serata.
1: Biagi, è stato
4: grazie
1: un piacere.
4: Grazie a te Marco, un saluto a tutti, grazie a tutti. Ciao.
1: A presto.
5: Bravissimo. Ciao Vale.
1: Grazie ancora.
5: Ciao. Ciao a tutti. Ciao.
6: Ciao. È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Fresco al limone.
2: Beh, direi fresco è l'ultimo aggettivo che possiamo utilizzare in questi giorni. Magari ci fosse un po' di fresco in questi caldi primi giorni di agosto. TMV Radio Sport.
3: Sono pienamente d'accordo.
2: Siamo tutti d'accordo su questo punto, già l'abbiamo detto tante volte con i colleghi sparsi per le varie città, insomma praticamente nessuno si salva dalle temperature. Ma comunque ben ritrovati in questa nuova puntata di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma. Fino alle ore 17 saremo insieme per parlare appunto del mercato, ma anche dei soliti percorsi di avvicinamento all'inizio della stagione. Del resto già i primi turni di Coppa Italia arriveranno a breve, quindi ci si sta già preparando poi agli esordi ufficiali. Nel frattempo si intersecano le varie strade e le varie trattative. Io saluto in cabina di regia il grande Andrea Magliocca, che come sempre mi accompagna in questi giorni. Resisti Andrea, che fra poco ti attendono le ferie e non dovrai vedere più le nostre brutte facce, mentre per chi ci sta seguendo in video mi dispiace, farete questo sacrificio.
4: Ricordiamo che questa trasmissione vi è stata offerta da sabbia, non per niente siamo nel deserto.
2: Assolutamente, beh, direi questa mi sembra l'introduzione migliore e più idonea che potessimo fare. Sì, siamo praticamente nel deserto del Sahara, il clima è assolutamente sahariano. Comunque dicevo, se volete invece partecipare con i vostri messaggi WhatsApp, il numero è sempre quello 331 82 00 213. Ricordo che a breve avremo il primo collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web per avere dei ragguardi, insomma, riguardo le trattative che si stanno portando avanti. Abbiamo delle notizie chiaramente per quanto riguarda l'Italia, perché la Fiorentina continua a dimostrarsi sempre più scatenata per quanto riguarda le entrate. Pare ormai che sia per chiudere un nuovo interessante colpo, ma attenzione poi anche alla Roma, all'Inter e a quant'altro si sta muovendo. Adesso faremo un po' un riassunto delle puntate, delle ore precedenti alla trasmissione. Ricordo anche poi che sono in corso due partite, due amichevoli, comunque due amichevoli di prestigio in terra asiatica. C'è la tournée ad Hong Kong per quanto riguarda la Juventus, che sta affrontando il Chelsea 0-0, e poi ci sono Milan ed Inter che si stanno affrontando invece in Australia a Perth. Anche qui punteggio 0-0, siamo all'intervallo del derby di Milano, fa sempre impressione vedere un derby in amichevole. Poi siamo invece al 38esimo minuto di Chelsea-Juventus, anche qui 0-0. Se volete vi diamo subito le formazioni ufficiali delle squadre italiane. La Juventus è un 4-2-3-1, chiaramente ci sono tante rotazioni e anche non dei titolari utilizzati in queste formazioni. Dicevo, Di Gregorio in porta, 4 di difesa, Kalulu, Gatti, Kelly e Celik, centrocampo Douglas Luiz e Locatelli, davanti addirittura Cambiaso alla destra, Miretti trequartista, Bogà alla sinistra, centravanti Arkadiusz Milik. Mentre per quanto riguarda Milan-Inter, il Milan è con il 3-4-2-1, in porta Torriani, Tomori, Gabbi e Pavlovic, i tre di difesa, poi Chukwueze come esterno a destra, tutta fascia, Fofana, Musa e Bartesaghi dall'altra parte, poi in attacco Loftus-Cheek e Sissé a supporto di Camarda, mentre l'Inter è il 3-5-2, Martinez in porta, Pavard, Bissek, Bastoni in difesa, poi linea 5 con Diouf a destra e Di Marco a sinistra, centrocampo Barella e Zielinski interni e Stankovic come riferimento centrale, e davanti Idrissou insieme a Pio Esposito. Questo insomma il riassunto dei protagonisti in campo nelle sfide di oggi, amichevoli di prestigio, come dicevo, in terra straniera fra Australia e Turchia, e Hong Kong. Turchia, ci sono altre voci, altre piste che si stanno scaldando, ma questo fa parte del mercato. Peraltro vi riporto anche Salah, che è appena approdato al Trabzonspor. È vero che non riguarda la nostra Serie A, però giusto anche riportare magari qualche cifra, dato che comunque dovrà incaggiare dovrà incassare uno stipendio da circa 17 milioni, insomma. Bruscolini anche in Turchia qualcosina se la porterà a casa, già prendeva parecchio a Liverpool ed è riuscito a rimanere poi con qualche soldino in tasca anche in Turchia, dicevo 15 milioni a stagione per 2 anni, poi ci saranno ovviamente i bonus, contratto fino al 2028 per un calciatore che è passato anche nel nostro campionato. Poi più avanti avremo anche tempo e modo di approfondire nello specifico temi relativi ad altre squadre, avremo i focus sulla Fiorentina che, dicevo, è la regina a tutti gli effetti di questo mercato estivo 2026, forse anche per demerito degli altri, perché tante squadre di Serie A non stanno riuscendo a muoversi con rapidità, al contrario appunto della Viola stessa. E poi avremo altri aggiornamenti, parleremo pure del Milan, poi avremo i collegamenti con i nostri ospiti per fare delle infarinature generali su questa Serie A che ormai, dicevo, sta per ricominciare. Mancano ancora alcune settimane, ma poi ad agosto spesso tendono a passare rapidamente questi giorni. Leggevo comunque prima anche una domanda di Francesco sui sorteggi di Champions League. Credo tu ti riferisca, Francesco, ai sorteggi per quanto riguarda la fase a girone unico, e saranno in data 27 agosto, perché il 27 agosto saranno già conclusi tutti i turni preliminari di Champions League, e allora a quel punto potremo conoscere la composizione dei calendari della fase a girone unico. Ma ancora, ecco, qui manca, dato che sono ancora in corso i preliminari di tutte le competizioni europee. Peraltro ricordo che anche oggi si giocano delle partite del terzo turno preliminare in Champions League. Ci saranno i danesi dell'Aarhus contro gli azzeri del Sabah, e poi Fenerbahce Sturm Graz, quindi turchi contro austriaci, e poi le altre gare di Europa League e di Conference League, con, sappiamo, in Conference League anche l'Atalanta che attende di capire quelli che potranno essere i responsi di altre sfide per conoscere l'avversaria del turno successivo. Ma anche qui sono discorsi poi da rinviare ai prossimi giorni e alle prossime settimane. Come dicevo, comunque, per le trattative a questo punto non nascondiamoci. È chiaro che sulla Fiorentina il nome principale delle ultime ore è inevitabilmente quello di Mastantuono. Ne avevamo discusso nella giornata di ieri, e adesso sembra essere ormai ai dettagli. Daremo i dettagli precisi per l'appunto fra poco, però fino a qualche ora fa, o perlomeno fino a qualche giorno fa, sembrava un'ipotesi ma non così facile da realizzare. Invece la Fiorentina è paratici, bisogna fare i complimenti anche al direttore sportivo Viola, sono riusciti a dribblare le difficoltà e a portare ormai quasi, perché ancora non è conclusa, ma quasi il colpo a proprio compimento. Intanto vedevo, segnalavo, giusto per dare qualche aggiornamento sulle partite, la Juventus sta attaccando contro il Chelsea, ha sferrato il gol, c'è stata una bella parata di San Pimento. Intanto vedevo, segnalavo, giusto per dare qualche aggiornamento sulle partite, la Juventus sta attaccando contro il Chelsea, ha sferrato il gol,

0: Indibile per la corsia di destra, sembra possa avvicinarsi a grandi passi alla Roma. La Roma cercava una pedina in quella zona di campo e Molina potrebbe diventare, se le cose dovessero andare bene in favore dei giallorossi, potrebbe diventare il prossimo esterno a destra. Intanto continuano a giocarsi le varie partite, ribadisco che ci sono queste due gare tra Milan e Milan Inter e Juventus contro il Chelsea. Intanto comunico alla regia che il collegamento in realtà sarà video con la redazione di Firenze, quindi attendiamo poi di capire se potremo collegarci o meno. Mentre dicevo che per quanto riguarda anche le altre squadre, ecco, l'Inter poi dovrà capire cosa fare sul settore di destra, ma attenzione anche alla fronte difensore centrale, perché Romero sembrava potersi avvicinare, ce l'aveva ribadito nella giornata di ieri Cristian Recalcati, mentre c'è stato un inserimento proprio da parte dell'Atletico Madrid. Quindi occhio anche a questi sviluppi, l'Inter ha un tesoretto da dover investire, deve capire se investirlo sull'esterno di destra o se per un altro centrale. Per Romero le cifre, i numeri erano veramente molto, molto importanti, insomma si parlava dei 40 milioni e poi comunque di un ingaggio considerevole, almeno sopra i 5 milioni, poi con gli altri eventuali bonus a completare. E poi altri nomi, a questo punto continuiamo a fare un piccolo riassunto delle tante trattative. C'è Zirkzee che potrebbe fare ritorno in Italia, si era avvicinato a quanto pare un pochino alla Juventus. Era stato accostato alle nostre squadre anche nelle ultime finestre di mercato, poi non se n'era fatto niente, è rimasto al Manchester United e adesso però potrebbe lasciare. Il Manchester continua a ritenerlo un giocatore con le valigie in mano e quindi attenzione alla Juventus. Addirittura pare si possa aprire un'ipotesi di prestito, poi da capire con quali formule successive, ma un prestito per la Juventus potrebbe voler dire completare il pacchetto offensivo con l'olandese e, mi sento di aggiungere, poi chiudere definitivamente le porte invece per quanto riguarda un possibile, al momento però remoto, ritorno di Dusan Vlahovic. Intanto ce lo dovremmo avere in collegamento per la redazione di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo, ben ritrovato e buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Dicevo, Lorenzo, tante trattative che volano in pentola in queste ore. Direi, non so da dove vuoi partire, però certo la Fiorentina continua a essere la regina, possiamo dirlo, del calciomercato italiano, perché un'altra pista che fino poi a poche ore fa sembrava un po' complicata, si sono sbussati tanti, tanti dettagli in queste ultime ore.
1: Sì, sì, esatto, chiaramente riferimento a Franco Mastantuono, che arriverà alla Fiorentina nel corso delle prossime ore in prestito dal Real Madrid. Sono stati limati, come dicevi giustamente, tutti i dettagli e il giocatore arriverà in prestito secco alla Fiorentina, con il Real Madrid che pagherà il 50% dello stipendio. Era questo, no? Il nodo da sciogliere, l'ultimo nodo da sciogliere, ovvero la compartecipazione del Real Madrid nel pagamento appunto dell'ingaggio di Mastantuono, che percepisce al Real 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Ecco, Fiorentina e Real Madrid faranno a metà e quindi Mastantuono è atteso già nelle prossime ore a Firenze, per quello che sulla carta è veramente un colpo top per la Fiorentina, che ha parlato con il Real Madrid anche dell'ipotesi di inserire un diritto di riscatto con la recompra da parte del Real Madrid. Però diciamo che alla fine il Real Madrid ha preferito darlo in prestito secco. Stiamo cercando di capire, perché comunque tante fonti, l'abbiamo anche scritto, ci dicono che c'è la possibilità del rinnovo del prestito al termine della stagione, nel caso in cui la Fiorentina si qualifichi o per la Champions League o per l'Europa League. Però dalla Spagna qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no, anche noi stiamo cercando un po' di capire che cosa diciamo hanno stabilito i due club. Però a prescindere da questo, diciamo che la Fiorentina si manterrebbe anche una porta aperta per il futuro qualora poi appunto Mastantuono dovesse far bene alla Fiorentina. Quindi però stiamo parlando di ciò che dovrebbe accadere tra 12 mesi, adesso la cosa

0: certa è che la Fiorentina è pronta ad accogliere l'ennesimo acquisto di un'estate veramente magica sul punto di vista del calciomercato da parte della Fiorentina.
1: Sì, ma abbiamo detto rovente non solo per le temperature, ma in realtà rovente soprattutto per il calciomercato. Peraltro, poi prima di andare anche alle altre squadre, Lorenzo, questo fa capire che in questo momento qui la Fiorentina, a livello probabilmente di operabilità e di convinzione, ha anche appeal, perché comunque Mastantuono, l'abbiamo detto nei giorni scorsi, era eventualmente sui taccuini, magari non delle priorità, ma di tante squadre europee. Un giocatore, tanto chiacchierato. Il fatto che con la Fiorentina si sia andati, comunque mi sento dire anche con tempi veloci, non è una cosa banale.
0: No, no, assolutamente. E qui io credo che si debba parlare della forza, no, di Fabio Paratici
1: Eh sì,
0: come dirigente
1: decisamente.
0: per convincere i giocatori, perché insomma la Fiorentina è reduce da un'annata disastrosa, non farà le coppe europee. Dicevi giustamente che Mastantuono aveva sul piatto anche diverse offerte o comunque sia diversi interessamenti da parte di altri club e avrebbe potuto tranquillamente aspettare, no, che si concretizzasse uno di questi, invece poi la Fiorentina l'ha spuntata, quindi diciamo che c'è tanto secondo me di Fabio Paratici, perché appunto la Fiorentina non è reduce della sua miglior stagione che dici guarda si è qualificata in Europa League o in Champions. No, la Fiorentina si è salvata a fatica, tanta fatica, e comunque Paratici è riuscito a comprare praticamente tutti quelli che erano, mai dire mai, ci mancherebbe. Però è anche il fatto che la Fiorentina abbia deciso di trattenere Moise Kean, e questo la dice
1: Vero.
0: lunga, perché comunque Moise Kean prende 5 milioni di euro l'anno, quindi è un ingaggio molto alto per la Fiorentina, che ha deciso comunque invece di andare avanti con Kean, perché l'idea della Fiorentina è: riesco a trovarne uno migliore di lui? E la risposta probabilmente è stata no. E quindi dice: ok, allora andiamo avanti con Kean. Avranno parlato con Kean, perché prima di uscire con una notizia del genere è chiaro che ci debba essere la stretta di mano anche con lo stesso giocatore. E niente, è una Fiorentina che adesso è veramente competitiva. Mancano ancora due o tre tasselli, secondo me, per completare la rosa. Non in difesa, dove è stata rivoluzionata, non a centrocampo, dove anche lì c'è stata una semi-rivoluzione, ma sugli esterni, perché Mastantuono e basta non può bastare. Quindi vediamo insomma quello che sarà. Però una Fiorentina
1: Beh, competitiva. Dai, questo possiamo
0: esatto,
1: dirlo al
0: che insomma
1: momento.
0: si ricandida per ricominciare a lottare per la qualificazione alle coppe.
1: Sì, come è giusto che sia, poi mi sento ad aggiungere per quello che comunque rappresenta anche la stessa Viola. E poi altre trattative, Lorenzo, mi sposto anche sulle altre squadre, ti chiedo che cosa può cambiare, se può cambiare qualcosa per Romero. Comunque sappiamo del pressing dell'Inter, però leggevo dell'Atletico Madrid che rischia di rompere le uova nel paniere. Poi anche Molina, che comunque era un giocatore che piaceva anche agli stessi nerazzurri, ma che mi sembra di capire si stia avvicinando più alla capitale. Quindi l'Atletico Madrid di mezzo, sia per quanto riguarda Romero che per quanto riguarda Molina, che aggiornamenti ci sono su queste trattative?
0: Allora, su Romero è molto complicata. Poi io sono un po' insomma dubbioso su quello che è il calciomercato dell'Inter, ma non da questa sessione. Già da quella dell'estate scorsa, per poi passare a gennaio e per poi arrivare a questa, perché l'Inter parte sempre con in cassa o quantomeno la possibilità di fare offerte molto importanti. Vedi Palestra, che era arrivata a quasi a 50 milioni compresi bonus. Per poi andare su Romero, che anche lì ci volevano più o meno 50 milioni. Poi l'Inter prende il parametro zero Stones, che per l'amor del cielo è sicuramente un colpo molto importante se starà bene dal punto di vista fisico. Però poi questi soldi dove sono, dove vanno, perché non vengono reinvestiti? È un po' quello che è successo l'anno scorso con Lookman, no?
1: Certo.
0: 45-45-45, poi no, 40 per Koné, cambiato obiettivo, si prende un centrocampista e poi alla fine ne ha spesi 25 per Diouf e se l'è tenuto lì, no, non sapendo cosa farsene per una stagione intera l'Inter. Quindi poi quest'anno potrà sicuramente diventare un giocatore importante, perché sta facendo molto bene anche in questo precampionato, però è un po' misteriosa questa storia dell'Inter, e quindi chiaramente le altre poi si inseriscono. In questo caso l'Atletico Madrid, che ha messo nel mirino appunto il Cuti Romero, e potrebbe fare un'offerta che potrebbe convincere il Tottenham, che ha messo il giocatore sul mercato, non è certamente tra gli incedibili. Stesso discorso dell'Atletico Madrid per Nahuel Molina, ci pensa, come dicevi giustamente, più che un pensiero, è quasi una trattativa fatta. La Roma di Giampiero Gasperini, e quindi sarebbe un altro ritorno in Italia in questo caso, perché lo sappiamo benissimo, Molina ha vestito la maglia dell'Udinese prima di essere ceduto dai friulani all'Atletico Madrid.
1: Eh sì, peraltro l'abbiamo visto anche protagonista al mondiale con la maglia poi dell'Argentina. Altra domanda, Lorenzo, prima di liberarti, poi non so se c'è dell'altro che vuoi aggiungere tu, ti volevo chiedere di Zirkzee perché l'eterno ritorno di questo nome nelle varie trattative, nelle varie stati e sessioni di mercato, ormai ci siamo abituati, può effettivamente diventare un pensiero per la Juventus perché il gioco che il Manchester United sarebbe disposto ad aprire anche al prestito, posto che poi Lorenzo, la Juventus deve anche definire delle uscite, perché sappiamo che c'è il tappo David, pare brutto definirlo così, però blocca un po' le altre strade.
0: Esatto, allora diciamo che la Juventus ha messo a segno i colpi che voleva mettere a segno, ovvero Alibergovic e Kolomoani, e quindi diciamo che l'attacco non ti dico che lo abbia sistemato, ma quasi. Quindi adesso io penso che si andrà tranquillamente agli ultimi giorni di agosto per vedere che cosa succederà quando Zirkzee sarà più convinto di venire via e lo United è più convinto di darlo in prestito. E quando la Juve soprattutto avrà capito che cosa dovrà fare con Jonathan David, giustamente dicevi, questo giocatore frena un po' e blocca il mercato della Juventus. Quindi se la Juve riuscirà a cedere David, allora potrà andare anche su Zirkzee, in caso contrario è molto difficile.
1: Eh sì, staremo a vedere. Lorenzo, se non c'è dell'altro, ti lascio al tuo lavoro. Non so, se c'è qualche
0: Per ora
1: piccola altra
0: no,
1: chicca.
0: per ora così tanto ci risentiamo anche più tardi e vediamo se ci
1: Assolutamente.
0: saranno novità.
1: Grazie Lorenzo, buon lavoro, a più tardi. Grazie a Lorenzo Di Benedetto, a tutta la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web. Do anche un altro aggiornamento per quanto riguarda l'amichevole. L'Inter è passata in vantaggio nel derby con, guarda caso, Di Marco, non un gol dei suoi con qualche tiro potente dalla sinistra. È stato un inserimento quasi d'attaccante al limite dell'area piccola, un tap-in assist di Barella, devo dire molto bene, ma ormai lo sapete che è un giocatore che io apprezzo molto, Stankovic, che ha gestito molto bene un possesso al limite dell'area di rigore, è imbucato per Barella sul centrodestra, si è incuneato il centrocampista ex Cagliari e poi ha messo un cross rasoterra solo da spingere in porta per Di Marco. 54esimo minuto, è in vantaggio l'Inter nel derby grazie al gol di Di Marco, mentre Chelsea e Juventus già da un po' sono negli spogliatoi dell'intervallo 0-0, il risultato della prima frazione di gioco. Stiamo arrivando alla fine del primo blocco introduttivo di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ma abbiamo ancora tanto tempo da trascorrere insieme. Prossimo blocco già dei focus a partire dalla Fiorentina e poi non solo, mi raccomando, rimanete con noi, a fra poco.

0: Nuovamente in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, sempre Lucio Marinucci qui in studio per continuare a discutere, ecco, delle varie squadre coinvolte in questa preparazione della Serie A 2026-2027, ma anche in questo caso molto attive sul calciomercato. Ne abbiamo parlato già nel blocco introduttivo, non possiamo non tornare ancora sulla Fiorentina, che abbiamo definito un po' la regina del calciomercato italiano. Continua a chiudere colpi, l'ultimo non è propriamente chiuso ancora ufficialmente, ma ufficiosamente mi sembra di capire che si sta andando verso la chiusura anche di questa trattativa. Parliamo di Mastantuono e discutiamo proprio del momento della Fiorentina con Pietro Lazzarini di Radio Firenze Viola. Ciao Pietro, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: È la regina di questo calciomercato di Serie A la Fiorentina, possiamo dirlo a tutti gli effetti?
1: Ma sai, è una palma di cui sono veramente poco interessato. Poi
0: preferisci altri trofei?
1: No, sì, perché la palma di regina del mercato spesso e volentieri non fa rima con risultati durante la stagione. Quindi che sia un'altra la regina del mercato, ma che sia la Fiorentina a sfruttare invece i frutti di quello che è sicuramente un mercato vivace, che ha portato con Mastantuono 8 giocatori e comunque che sta portando la squadra a cambiare decisamente volto rispetto a quella dell'anno passato. Ci aspettiamo ancora tanto ovviamente in uscita e ancora qualcosa in entrata, quindi è evidente che appunto al di là del palmarès come per migliori o peggiori del mercato italiano, è sicuramente una squadra che si sta muovendo per accorciare nel minor tempo possibile la distanza che invece si era imposta l'anno scorso con una stagione tragica.
0: Eh sì, colmare quel gap con le altre, perlomeno per tornare, come dicevamo anche prima, giustamente a lottare per l'Europa. E poi prima di chiederti anche, ecco, i particolari sulla formula, perché mi sembrava anche qui di capire che ci fossero svariati dettagli di cui discutere, però dicevo, ecco, la Fiorentina fa capire in questo momento, e mi sento di dire anche Paratici, Pietro, ha appeal, perché Mastantuono non solo un giocatore del Real Madrid, ma è un talento che, per quanto nell'ultimo anno non avesse fatto grandissime cose in Spagna, era molto chiacchierato anche all'estero, era sui taccuini di tanti club europei. Il fatto che la Fiorentina abbia avuto questa rapidità nel provare a chiudere questa trattativa fa capire che, ecco, la Fiorentina in questo momento qui è molto convincente, la Fiorentina e Paratici.
1: Sì, la cosa va di pari passo, nel senso che la Fiorentina ha cambiato il proprio progetto nel corso d'opera con l'arrivo di Paratici. È stato lui fondamentalmente il primo tassello di un rilancio che la Fiorentina sta cercando di portare in dote anche per quanto riguarda il centenario, che come sapete a fine mese la Fiorentina festeggerà, e quindi quest'anno sarà un anno importante per il club, per i tifosi. E il presidente commisso lo ha detto a più riprese, proprio come si sentano la responsabilità dopo la ripartita di Rocco, commisso ovviamente, di portare in alto la Fiorentina nel miglior tempo possibile. E la questione dell'appeal era fondamentale, perché la Fiorentina termina l'anno scorso senza certezze da questo punto di vista, quindi è stato Paratici a ricostruirne un volto, una faccia, un progetto che ha attratto giocatori che avevano tantissime squadre interessate. Penso ad Attà, che trattava col Milan e poi è arrivato alla Fiorentina, Ulai, che è un giocatore che comunque aveva mercato a livello internazionale e poi ha scelto la Fiorentina. Mastantuono, ci raccontano che erano 7-8 le squadre che fino a ieri fondamentalmente trattavano insieme alla Fiorentina la possibilità di accoglierlo in prestito, e lui ha scelto la Fiorentina. Insomma, sicuramente tutte buone notizie. Secondo me, se vogliamo allargarla anche un po' per il calcio italiano, perché insomma tutti questi talenti, anche giovani, provengono dall'estero, che decidono di ripartire dal campionato italiano, è un qualcosa che ci deve spingere a pensare che la Serie A poi non fa così schifo come ogni tanto ci raccontiamo per quanto riguarda il rendimento poi delle squadre anche in campo internazionale. Quindi io mi auguro che la Fiorentina possa seguire le orme di squadre che hanno fatto mercati intelligenti, come l'Atalanta prima di tutte, e poi Bologna, e poi ancora il Como, e insomma in pochissimi anni è passato dalla Serie D alla Champions. Questo significa che puntare alla Champions è possibile per tutti, con investimenti e soprattutto con competenza. La Fiorentina ci sta provando. Intanto pensiamo a riavvicinare il lotto delle prime otto, che poi è quello che di fatto è l'habitat naturale della Fiorentina, e poi si starà a vedere. Comunque gli acquisti vanno in una direzione chiara, non sarà un anno di transizione per la Fiorentina, cosa che invece si vociferava alla fine della passata stagione.
0: No, è vero, e anche questo in realtà non è scontato. Poi certo, la speranza che questi giocatori possano essere valorizzati non è solo per la Fiorentina, ma in generale, sono d'accordo con te, per il campionato italiano. E poi entro però, ecco, anche nello specifico dal punto di vista dei dettagli della trattativa, Pietro, perché prima chiaramente parlavamo del prestito, però mi sembra anche qui, e chiedo ovviamente delucidazione a te, che ci possano essere degli spiragli anche magari per valutare ovviamente Mastantuono quest'anno e poi magari per prolungare la sua permanenza a Firenze, o sbaglio?
1: Allora, tanto partiamo dal presupposto che Mastantuono, nel momento in cui è arrivato a Real Madrid, veniva, diciamo, messo a confronto di Yamil Yamal, quindi cioè, si sta parlando di giocatore che in Spagna consideravano veramente il competitor principale del calciatore del Barcellona. Poi non ha avuto questo impatto, però fondamentalmente Lamin è cresciuto nel campionato spagnolo, mentre lui si deve evidentemente ancora un po' ambientare in quello che è il calcio europeo, il cambiamento anche di gestione quotidiana. Insomma, sicuramente questo arrivo per la Fiorentina è un arrivo clamoroso, se vogliamo. Cioè, fino a qualche anno fa era difficile pensare che la Fiorentina potesse accogliere un altro nascente del calcio internazionale, perché di questo si tratta. Anche in Argentina ne parlano come il futuro dopo Messi, poi chiaramente vedremo.
0: Sì,
1: quello che sarà
0: molto incensato. La sua...
1: sì, gli ha preso la maglia numero 10 quando Messi non c'era. Cioè, si sta parlando di un calciatore del 2007 che guadagna 3 milioni e mezzo e che è andato al Real Madrid per più di 40 milioni. Quindi è chiaro che a Firenze c'è grande euforia e tra l'altro grande attesa anche per conoscere l'orario dell'arrivo all'aeroporto, perché in tanti vorranno andare ad accoglierlo. Questo è un motivo anche d'entusiasmo per la città che mancava ormai da tanti mesi. Sulla formula, il prestito secco è stato confermato. C'è un po' di mistero intorno alla questione legata all'Europa, perché dalla Spagna ci dicono che questa opzione, diciamo, di rinnovo del prestito in caso di Europa League o Champions League c'è. La Fiorentina la smentisce in modo abbastanza netta, quindi secondo noi poi la realtà è un po' nel mezzo, cioè che la Fiorentina e il Real Madrid si sono accordate in una sorta di gentleman agreement, di diritto di prelazione, chiamatela come vi pare, nel momento in cui magari si arriverà verso aprile-maggio e le cose saranno più chiare, di rivedersi e magari anche intavolare la permanenza per un altro anno in prestito dello stesso calciatore. Comunque i rapporti, soprattutto tra Paratici e Real Madrid, sono stellari, e la dimostra il fatto che oltre a Mastantuono è arrivato anche Valdepeñas, che è un altro talento proveniente dalla cantera del Real Madrid, che tra l'altro potrebbe giocare titolare stando una Fiorentina da 19enne, perché lui è molto molto giovane. E quindi insomma la formula è questa oggi, ma che la formula resti tale nel corso dei mesi senza possibilità, diciamo, di prolungare la permanenza di Mastantuono alla Fiorentina, non ci mettere la mano sul fuoco, anzi penso proprio che grazie a questi rapporti poi se ne parlerà più avanti.
0: E beh, comunque anche questa già come possibilità niente male, non è per niente male. E poi però, ecco Pietro, ti volevo chiedere anche comunque dei prossimi test, perché ci stiamo avvicinando sempre di più all'esordio stagionale. Ci sarà anche poi la Coppa Italia fra pochi, relativamente insomma pochi giorni, però ecco, domani ci sarà questo test con il Deportivo La Corugna. Ti chiedo che cosa possiamo aspettarci, anche che curiosità c'è attorno proprio ai volti nuovi, perché tu parlavi di Valdepeñas, l'abbiamo visto pochissimo nell'ultimo match appunto amichevole, poi è arrivato anche Joao Mario. Insomma, che cosa si sta vedendo in questi test preliminari e poi che cosa possiamo aspettarci già a partire da domani?
1: Ma sai, la Fiorentina ha fatto tutti i test amichevoli fino ad oggi senza esterni, a parte Gudmundsson che lo è, ma lo è in modo adattato. Quindi il gioco che tutti ci si aspettava da grosso ancora latita, perché fondamentalmente per il gioco sia il 4-3-3, il 4-3-2-1, insomma il 4-3-1-2, poi sono tutte facce della stessa medaglia che si modificano solo in base alle caratteristiche dei calciatori, ancora però non si è visto così tanto. Si è visto una squadra che comunque dà retta al proprio tecnico, che ha la qualità di rilanciarsi nel corso anche di partite che partono col piede sbagliato, perché il QPR è iniziato male, poi la Fiorentina ha perso, ma l'aveva comunque rimessa in piedi nonostante le gambe imballate. Con Real Madrid aveva iniziato malissimo, ma veramente malissimo, e invece all'inizio della ripresa è stata una Fiorentina che ha schiacciato il Real Madrid nella propria metà campo. Quindi È una squadra che ha carattere, nonostante la giovane età, e bisogna anche capire effettivamente come questi nuovi innesti si inseriranno dentro il contesto viola. Valdepeñas, grande curiosità, perché comunque è molto giovane, caratteristiche simili a Marcos Alonso, che da queste parti ha fatto molto bene. João Mario arriva un po' in sordina, ma secondo me sarà poi una pedina che potrà essere utilizzata spesso, perché credo che si alterneranno un esterno di fascia difensivo più di spinta e uno un pochino più bloccato. João Mario non è, diciamo, quello che poi spingerà di più da quella parte, perché c'è Jiménez, che credo sarà adottato proprio in quel ruolo lì di giocatore di spinta. Insomma, ci sono poi, vogliamo capire se Ulahi, che si è presentato pochi minuti fa, potrà giocare o meno insieme a Fagioli, se Fagioli resterà oppure se verrà sacrificato sull'altare del mercato.
0: Ancora tanti interrogativi.
1: È chiaro che col Deportivo ci aspettiamo dei passi in avanti nel gioco. Ci aspettiamo una squadra magari con Ken titolare, visto che la Fiorentina almeno a voce lo ha tolto dal mercato, e questo anche per verificarne le condizioni atletiche, perché insomma, ragazzi, se Ken sta bene, la Fiorentina con questi innesti è una Fiorentina che romperà le scatole un po' a tutti. Senza Ken, o con Ken a mezzo servizio, o con Ken che parte, con Pellegrino che arriva,
0: certo,
1: già si parla di un'altra Fiorentina, ecco.
0: Fa tutta la differenza del mondo, assolutamente. È chiaro che poi il giocatore perlomeno più importante sulla carta, mi sento dire che è lui. Pietro, io ti ringrazio per il tuo tempo, allora ti lascio al tuo lavoro, a presto.
1: Benissimo, grazie a tutti.
0: Grazie a Pietro Lazzarini, a tutti i colleghi di Radio Firenze Viola. E beh, la Fiorentina insomma sta continuando a dimostrare finora di essere molto molto attiva sul calciomercato, ma anche poi devo dire anche molto ben calibrata, non sta mai eccedendo. Ci sono stati degli investimenti, sì, però non sono state effettuate delle spese faraoniche in un senso o nell'altro. Poi chiaramente manca ancora tanto alla fine del mercato e capiremo che tipo di valutazioni si faranno, però al momento è decisamente un mercato ben calibrato. Però ci spostiamo poi a parlare invece dei bianconeri però in Friuli. Parliamo dell'Udinese, che anche a sua volta si sta avvicinando poi all'esordio stagionale. Ne parliamo con Davide Marchiol. Ciao Davide, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ti chiedo, prima poi di andare nello specifico su quelle che sono le trattative e i nomi che potrebbero muoversi nei prossimi giorni, ti chiedo che percentuale dai al momento di completezza di questa Udinese, e soprattutto che percentuale di competitività ti aspetti dall'Udinese. È vero che i risultati nelle amichevoli contano fino a un certo punto, però ecco, bisognerà magari ancora sbloccarsi al 100%.
2: Allora, se parliamo di organico, l'Udinese ad oggi è pronta per un buon 90%, perché comunque la squadra è rimasta sostanzialmente quella dell'anno scorso. È uscito Attà direzione fiorentina, però sono già comunque arrivati sia Unai Gomez che Chakvetadze in quelle posizioni del campo, quindi a livello di rotazioni Mister Lugne ci è coperto, e sulle fasce ha lasciato Izibue dopo la scadenza del contratto ed è arrivato al suo posto Vojvoda. Manca chiaramente un vice Okoye, perché andando via sia Sava che Nunziante manca un sostituto, e soprattutto se lo si è notato ora che Okoye purtroppo ha un infortunio. Però per il resto è un Udinese che deve cercare più di sfoltire che di andare a cercare nuovi giocatori, perché comunque l'Udinese si ritrova a lavorare ad oggi con una rosa estremamente, estremamente larga. Poi se dovesse partire qualche elemento, spazio per migliorare ce n'è. L'anno scorso è stata evidente l'assenza di qualcuno capace di buttarla dentro, a parte Keenan Davis. Bayo ha deluso le aspettative, Buxa è stato più infortunato che altro, purtroppo è stata una stagione sfortunata per lui. Manca qualcuno lì davanti, però per far entrare qualcuno, a parte il portiere, qualcun altro deve uscire. Sulla competitività è un Udinese che sta cercando di cambiare alcune cose rispetto alla passata stagione, per diventare un po' più imprevedibile a livello di gioco. Sta passando al 3-4-2-1 in maniera fissa, mentre l'anno scorso è stato un modulo visto solo in alcuni piccoli tratti della stagione. E soprattutto il mister ha deciso di fare tanti cambiamenti, di ruotare tanti giocatori dietro in difesa, e la cosa si è notata, perché un Udinese che in amichevole, sommando le varie amichevoli, ha preso 10 reti. un po' chiaramente dovuto alla preparazione, ai carichi, un po' magari a qualche disattenzione di qualche singolo, ma un po' è anche dovuto al fatto che è stato sperimentato praticamente in ogni amichevole una linea difensiva, un terzetto difensivo diverso, e questo si è, a livello di meccanismi, lo si è notato parecchio. In attacco è una squadra che sembra più o meno ricalcare quanto visto nella passata stagione, con Davis e Zaniolo ha tante soluzioni offensive, quando non ci sono ha una buona propensione, ma ripeto, manca qualcuno che la butta dentro. Ad oggi è più o meno l'Udinese che ha fatto 50 punti la passata stagione, e più o meno
0: probabilmente fascia, insomma,
2: non è migliorata e non è peggiorata ad oggi, ecco, probabilmente
0: mantiene il suo equilibrio, il suo status in questo momento in Serie A. Poi hai già nominato alcuni singoli di cui ti voglio chiedere in ottica della prossima stagione, però prima vado anche sul mercato, perché come dicevi, ecco, l'Udinese è quasi completa, però leggevo di alcuni interessi per degli elementi bianconeri, perché l'Atalanta sta salutando, insomma, Jim City, leggevo di un possibile interessamento per Christensen, che comunque poi è stato un giocatore importante degli ultimi anni. C'è effettivamente qualcosa di concreto o sono solo voci nell'aria?
2: L'Atalanta rientra tra le squadre che hanno chiesto delle informazioni per Christensen, esattamente come il danese non ha nascosto il desiderio
0: di fare un salto,
2: provare qualcosa, sì, di andare verso un club magari un po' più strutturato, perché comunque lui tecnicamente ha concluso il suo percorso di crescita ad Udine in Friuli da 3 anni e viene comunque da buone prestazioni, condizionate un po' da un, come dire, qualche infortunio di troppo, ecco.
0: Sì, a inizio stagione scorsa è stato fuori a lungo,
2: sì. E anche 2 anni fa ha avuto un paio di acciacchi che l'hanno tenuto fuori per diverse settimane, e questo fa sì che il suo valore di mercato alla fine sia alto, intorno alla 15-20 di milioni, ma forse non ancora del tutto esploso come valore di mercato. Quindi l'Udinese, se dovesse trattenere sia lui che Solé, sarebbe solo che contenta. È chiaro che dei due forse è un po' più facile andare a perdere un Christensen, che l'Udinese ha già dimostrato di poterne fare a meno quando non c'è stato comunque la difesa con Bertola o comunque con Cabasele, è riuscita a disimpegnarsi bene. È chiaro che uno tra Christensen e Solé è papabile partente, questo è abbastanza evidente, si vuole cercare di non perderli entrambi, e Christensen per ora è quello che potrebbe avere un po' più di mercato, perché appunto ha espresso chiaramente nel passato la sua volontà di fare un salto, e comunque un difensore abbastanza con caratteristiche da difensore moderno che può piacere, non piace solo all'Atalanta, però, perché comunque anche in Bundesliga, in Premier, è arrivato qualche sondaggio. Ad ora però un'offerta effettiva per provare a prenderlo in maniera concreta non è arrivata, non però la dirigenza ha già detto che si aspetta delle offerte verso la fine del mercato, perché tutto è stato rallentato dai mondiali, quindi adesso un po' vedremo come cosa accadrà.
0: Eh beh, ormai ci siamo abituati a vedere gli sviluppi, soprattutto a ridosso della fine delle sessioni di calcio mercato, quindi staremo a vedere da questo punto di vista. Però ecco, ti volevo chiedere anche di alcuni elementi, ovviamente prima hai fatto riferimento al lato offensivo, perché parlavi giustamente ormai di quello che possiamo definire quasi un tandem, un binomio, ecco, non voglio dire inscindibile, ma quasi, Zaniolo e Davis. Zaniolo, insomma, era stato al centro di tante discussioni nelle scorse settimane, poi è rimasto. Ti chiedo che cosa ti aspetti, insomma, da tutti e due, perché Zaniolo lo conosciamo bene, Davis ha vissuto una seconda metà di stagione ottima dal punto di vista realizzativo, però non è mai stato un super bomber. L'anno scorso comunque poi anche nei migliori momenti ha segnato 10 gol, molto utile anche per il tipo di lavoro che fa. Io sono curioso di capire se possa confermarsi a livello realizzativo per quello che aveva fatto vedere negli ultimi mesi. Però ecco, chiedo a te, che cosa ti aspetti?
2: Per Davis, più che avere delle aspettative, c'è la speranza che a livello fisico il lavoro fatto la estate scorsa e che è stato replicato in quest'estate porti agli stessi risultati, perché il limite di Keenan è sempre stato quello degli infortuni. Nel momento in cui è riuscito a trovare delle annate abbastanza continuative, lui ha sempre fatto un buon numero di reti, comunque l'unico anno in cui è riuscito a fare un minutaggio buono al Watford era ancora abbastanza giovane, 7 reti le aveva messe. L'anno scorso ha trovato continuità, ha avuto solo tra virgolette un paio di infortuni e ha trovato 10 reti e 4 assist, mostrando di essere veramente l'elemento che cambia l'Udinese, perché anche Zaniolo sicuramente è un giocatore molto importante, la tecnica, è un giocatore poi dal comune per una squadra che lotta a metà classifica, però quando non c'è stato Zaniolo qualche soluzione Runjic comunque a modo di tampone l'ha trovata. Senza Davis non c'è un'alternativa ed è anche difficile da trovare, perché giocatori con quelle caratteristiche se ne trovano pochi e di solito sono già nell'orbita delle big, quindi Davis è un ragazzo che se sta bene può assolutamente replicare quanto fatto l'anno scorso. Da Zaniolo chiaramente ci si aspetta un ulteriore salto di qualità, visto soprattutto il lavoro fatto in estate molto intenso per riuscire lato Udinese, per riuscire a trattenerlo, lato giocatore per trovare la giusta quadra ed essere felice ad Udine. La quadra è stata trovata, l'anno scorso ha tolto la ruggine che aveva accumulato tra i viaggi in Inghilterra e in Turchia, ora ci si attende che diventi ancora più leader della squadra, perché non ci si aspetta magari che realizzi 10-15 reti, perché probabilmente non è cosa sua, può fare un numero di gol anche magari simile alla passata stagione, ci si aspetta tanto in termini magari di assist, perché è un giocatore che se dovesse cominciare a capire quando dare la palla al momento giusto, mettendo un po' da
0: potrebbe
2: parte
0: potrebbe essere ancora più efficace.
2: Sì, esatto, la ricerca del gol a tutti i costi, potrebbe tranquillamente arrivare per qualità che ha in doppia cifra a livello di assist senza grossi problemi.
0: Sì, beh, le qualità di sicuro non mancano e le conosciamo bene. Prima poi di salutarti però, Davide, ecco un'altra piccola curiosità su un singolo che chiedo a te, perché a me è un giocatore che piace, l'anno scorso alla fine mi ha fatto vedere delle cose interessanti. Ti volevo chiedere di Miller che cosa ne pensi per l'anno prossimo, perché comunque è un ragazzo che ha delle qualità. Era partito praticamente solo come alternativa nella prima parte di stagione, lo vedevamo pochissimo. Poi ci sono stati dei momenti invece in cui, anche magari per assenza di altri, si era preso la titolarità. Nel 2026 comunque il suo minutaggio lo ha ottenuto. Che cosa vedi per lui in questa stagione? Io spero possa fare un anno importante, perché ripeto, è un giocatore che mi piace, tecnico, sa muoversi tanto, però tu lo hai visto ancora di più e meglio sicuramente di me.
2: Ma sicuramente per le qualità che ha e la spesa che ha fatto l'Udinese per prelevarlo l'estate scorsa, Miller è il futuro della mediana dell'Udinese e sta facendo un percorso di crescita per diventarlo. Poi chiaro, diciamo che Mr. Runjic sposa la filosofia dell'Udinese nel lanciare i giovani, ma anche un tasso di cautela abbastanza elevato, devo dire, quindi nel momento in cui scende in campo è perché anche il tecnico si sente sicuro di quello che può dare. Ad oggi lo ha usato magari non sempre con continuità, perché in primis non lo vede in un centrocampo a tre, tendenzialmente lo ha sempre usato nell'80% dei casi in un centrocampo a due, e se l'ha usato a tre l'ha usato veramente per pochi minuti, e in questo senso quindi il passaggio al 3-4-2-1 potrebbe favorire anche lo stesso Miller, visto che viene individuato un po' come il giocatore in grado di tenere la mediana insieme a Karlström, in quanto Karlström può fare da volante basso e Miller da volante alto, perché ha caratteristiche molto offensive. Il ragazzo ha buon tiro, ha una grande tecnica, gli piace molto giocarla di prima mettendo la palla senza guardare negli spazi.
0: Mi piace molto, devo dire. Devo dire la verità.
2: Ha mostrato grandi qualità. L'unico problema che ad oggi ha è che è abbastanza leggerino, quindi deve lavorare tanto per andare a livello di copertura, magari sulle preventive, e leggere in anticipo le situazioni anche a livello difensivo. Nel momento in cui ci riuscirà, probabilmente andrà a comporre la mediana con Karlström. Finché sarà ancora un po' acerbo in questo, Piotrowski è un giocatore più classico, non ha la tecnica di Miller, però a livello di fisico è più strutturato, è più di lotta in una mediana 2, probabilmente almeno a inizio campionato sarà ritenuto più adatto da Mr. Runjic.
0: Beh sì, può avere assolutamente senso. Davide, allora grazie, a questo punto io ti saluto, ci sentiamo prossimamente con gli aggiornamenti sull'Udinese, a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Grazie a Davide Marchioli. Intanto ha pareggiato il Milan su calcio di rigore, gol di Nkunku, fallo di Carlos Augusto proprio su Nkunku, devo dire un contatto non violentissimo, una trattenuta. Il direttore di gara ha preferito fischiare calcio di rigore, ha incrociato bene Nkunku, ha messo la palla sotto la traversa, nulla da fare per Ivan Provedel. Mentre prima giustamente mi arrivava la correzione di uno dei nostri ascoltatori, che saluto e ringrazio, perché poi le correzioni sono sempre ben accette, perché prima avevo detto che il passaggio che aveva portato Barella a sfornare l'assist per Di Marco era di Stankovic, in realtà no, era di Lavelli, che peraltro è un ragazzo che ho visto, come sapete a me piace seguire tanto anche la Serie C, ho visto più volte anche con l'Inter Under 23 in Serie C, giocatore offensivo ma anche lui uno di quelli molto duri che copre tantissima area di campo. Mentre saluto anche Franco, grazie chiaramente Franco per i complimenti, vicario è fatto o no per la Juventus, immagino sia il riferimento. Beh, la risposta secca è no, tutt'altro che fatta. La Juventus ha più o meno bloccato l'operazione, anche se non in maniera definitiva, e sta tentando di capire che cosa possa accadere invece sulla fronte Suzuki. Ci sono anche degli aggiornamenti che vi do rapidamente prima di andare in pausa, perché c'è stato un rilancio del Paris Saint-Germain, o meglio sta per esserci un rilancio del Paris Saint-Germain per Suzuki. Il Parma voleva più dei 33 milioni offerti dai francesi. Il Paris Saint-Germain non si tira indietro e al momento sembra essere anche abbastanza convinto ancora dell'ipotetico poi prestito del giapponese alla Juventus per la prossima stagione. Quindi attenzione a questo fronte. Tu mi chiedevi Franco di vicario, in realtà pare che l'ipotesi di Suzuki in prestito dal Paris Saint-Germain possa prendere sempre più corpo. E prima di andare in pausa, per i tifosi juventini do l'aggiornamento che la Juventus è passata in vantaggio contro il Chelsea, 0-1 gol di Jegrova al 68esimo, uno degli esuberi che però ha sbloccato il punteggio. Abbiamo passato un'ora insieme, ma ne abbiamo ancora due per rimanere in compagnia, per parlare di tanti tanti temi. A fra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, sempre TMV Radio, Sport, Calciomercato e Ritiri. Lucio Marinucci qui in studio per continuare a trascorrere questo pomeriggio insieme. Abbiamo ancora due ore da passare in compagnia, dove continueremo insomma a parlare dei vari temi di calciomercato e non solo. A breve daremo anche gli aggiornamenti sulle amichevoli che stanno coinvolgendo Inter, Milan e Juventus. Io vi ricordo il numero per partecipare ai messaggi WhatsApp, è sempre lo stesso: 331 8200 213.
1: Bella domanda, se lo stanno chiedendo tutti in sala.
0: Io mi chiedo che cosa potesse dire invece l'audio che era arrivato prima. C'era arrivato un audio e quindi sentiamocelo subito.
2: Mastrantuono non è buono a niente, c'ha piedi a roncola, non sa nemmeno stoppare il pallone.
0: Beh, sembra un po' eccessiva come valutazione, dai. Il Real Madrid ci ha speso più di 40 milioni.
3: Tagliatele la testa!
0: Se ti sente il nostro Gabriele Latini, uno dei nostri registi, grande appassionato di calcio argentino e grande fan di Mastantuono, potrebbe scaturirne una rissa, no? A parte le battute, non... Insomma, scarso tecnicamente non lo definirei. Io devo dire, non l'ho visto tantissimo in Argentina, non l'avevo visto praticamente mai, solo dei video. In Spagna l'ho visto giocare qualche volta ad inizio stagione, senza, devo dire, entusiasmare, però definirlo un giocatore non tecnico, insomma, secondo me è un po' eccessivo. Un calciatore che invece ha delle doti interessanti, molto interessanti, poi dovrà farle fruttare, certo. Questo non c'è dubbio, dovrà cercare di maturare finalmente, a differenza di quello che ha fatto quest'anno. Però ecco, ribadiamo, è un giocatore del 2007, quindi ancora sì giovane, ha comunque trascorso un anno alla Real Madrid, non ha brillato ma è comunque un anno alla Real Madrid, compirà 19 anni solo fra pochi giorni. Io credo che se riuscirà poi a lavorare in maniera corretta, magari già a partire da Firenze, potrà diventare un calciatore importante. I mezzi mi sembra ci siano, poi non so quanto importanti, però ecco, parliamo di un calciatore che sicuramente un po' di tecnica di base mi sento di dire che ce l'abbia. Per quanto riguarda invece le altre partite, diciamo, la Juventus in vantaggio con il Chelsea per 1-0 grazie al gol di Cegrova, mentre Milan-Inter, il derby di terra australiana, sta praticamente per finire. Siamo 5 minuti oltre il 90esimo e siamo sul punteggio di 1-1, anche se vi devo dire da monitorare le condizioni di Bissek, che si è fermato un contrasto duro pochi minuti fa, è rimasto accasciato sul terreno di gioco, è uscito, adesso è a bordo campo. Intanto è arrivato il triplice fischio, è finito il derby in punteggio di parità. Però dicevo, attenzione alle condizioni di Bissek, che non si è alzato, è rotolato praticamente fuori dal terreno di gioco, quindi adesso attenderemo aggiornamenti per capire le condizioni del tedesco, mentre Kivu e Amorim se la ridono e si abbracciano a bordo campo. Però bando alle ciance, andiamo subito invece a presentare l'ospite di questo blocco. Lo ringrazio per essere in collegamento con noi, il grande Costantino Nicoletti. Ciao Costantino, ben ritrovato.
4: Lucio, ciao, ben ritrovato a te, mi fa molto piacere sentirti e ovviamente tutti gli amici di TMV Radio.
0: Il piacere è tutto mio e tutto nostro di poter chiacchierare con te. Costantino, possiamo parlare di tante cose, anche se non possiamo dedicare anche questo, in questo spazio del tempo e dello spazio appunto alla Fiorentina. Sta arrivando
4: ovviamente.
0: Questo nuovo colpo, ancora bisogna definirlo al 100%, ma in chiusura di Mastantuono. Quindi ti chiedo, questo arrivo che cosa può rappresentare, ma in generale che voto si può dare ad oggi 5 agosto al mercato e alla preparazione della Fiorentina?
4: Tanto c'è trepida attesa, ti posso dire, a Firenze, e c'è la volontà di acquistare i biglietti della tranvia per raggiungere l'aeroporto, quindi è il classico giocatore, come io a volte in passato battezzavo, da aeroporto, perché c'era i giocatori da stazione, i giocatori d'aeroporto. Ora hanno fatto un po' in tanti loro questa mia considerazione, quindi è sicuramente un talento, Lucio, non si discute la forza, la qualità di questo giocatore. È sempre un ragazzo comunque del 2007, viene, si proietta in un campionato completamente sconosciuto a lui. Sappiamo che comunque gli argentini in Italia, in particolare a Firenze, hanno sempre regalato delle grandi emozioni e delle grandi soddisfazioni.
0: Qualcuno ha fatto benino.
4: Quindi le aspettative sono alte. Ci apprestiamo appunto a vivere una stagione, quella del centenario, particolarmente interessante, oserei dire io, intrigante. E quindi sta nascendo sicuramente una Fiorentina giovane, una Fiorentina di qualità, perché non più tardi di qualche ora fa è stato presentato ufficialmente Ulai, che anche lui si sta dimostrando un giocatore altamente tecnico e di una qualità indiscussa. Poi non ci dimentichiamo, è passato forse in sordina, ma l'operazione Atta è un capolavoro di calciomercato, un giocatore sicuramente pagato, perché l'Udinese sappiamo che è una bottega particolarmente cara. Diciamo in sintesi che la Fiorentina per ora è messa molto molto bene nel reparto difensivo e quello di centrocampo. Colori conferma, come io immaginavo, di Ken, ha un terminale offensivo molto molto importante. Ora mi aspetto due passaggi. Il primo, sicuramente un attaccante esterno, ma attaccante esterno si intende reparto d'attacco, quindi
0: un'ala, insomma.
4: Ma uno che arriva, che faccia anche gol, Lucio, che faccia almeno una, che vada in doppia cifra. È un giocatore da 10-12 reti, ecco, perché deve sostenere comunque Moise Kean, magari può sopperire in certi momenti della stagione dove lui magari è meno prolifico, quindi un attaccante da doppia cifra. E poi inizia il lavorone che ha fatto Fabio Paratici già fino a questo punto, ma deve completare un lavoro molto complicato di snellimento, passami il termine, snellimento della rosa.
0: Certo.
4: Perché ad oggi sono partiti, al 5 di agosto sono partiti già una quindicina di calciatori tra giovani e meno giovani, però è ancora in gruppo giocatori come Dodò, che ti può portare dei soldini e che non, sembra destinato a non rientrare. Ecco, Dodò è un mistero, Lucio, perdonami questa divagazione.
0: Vai, vai, perché è un mistero, dici?
4: Perché quando arrivò, ti ricordi le parole che usò De Zerbi nei suoi confronti? Un giocatore da 30 milioni, un giocatore da champion, di qua di là. Ti posso dire però che purtroppo, al netto dei problemi fisici che ha avuto, a Firenze
0: non all'altezza di quelle aspettative.
4: Assolutamente no, l'aspettativa.
0: Buon esterno, perché comunque non ha fatto, certo, mi sento dire malissimo, certo. Però buono e non ottimo.
4: Ecco, cioè, da un giocatore, da come ce lo raccontava De Zerbi, da come erano le aspettative, giocatore da top club, valore 30 milioni, oggi fondamentalmente vedo che nessuno si strappa i capelli per 15, 12, 13 milioni per Dodò. È comunque un brasiliano, anche se non nazionale, e quindi questo mi lascia un po' perplesso. Poi ci sono ancora i baracchi in rosa, gli Inzola, quindi c'è tante operazioni di alleggerimento della rosa che impegneranno sicuramente Paratici, e molte di queste si sbloccheranno a Lucio alla metà, alla fine di agosto.
0: È come sempre.
4: Ma è ovvio, perché vuoi o provare a prenderli a prezzo di saldo o addirittura risparmiare nel caso in cui è due mensilità, capisci? Perché ci sono anche situazioni di questo tipo dove di fronte ad ingaggi importanti, se tu riesci ad ammortizzare e risparmiare anche due mensilità, hai dei vantaggi per il tuo club, ecco.
0: Eh sì, ormai, dicevo anche prima, ci siamo abituati a vedere le tempistiche spostarsi verso le ultime settimane o gli ultimi giorni di calciomercato. Però poi ci sono anche altre considerazioni, ne parlavamo prima anche con gli altri colleghi di Radio Firenze Viola. Il fatto che Mastantuono abbia comunque aperto in maniera così rapida, ma anche il Real Madrid, a questo possibile passaggio alla Fiorentina, fa capire che in realtà al momento la Fiorentina stessa, e ovviamente anche Paratici, hanno appeal, come dicevo anche in precedenza, nel senso, sì. Mastantuono era un calciatore che comunque è conosciuto da tantissimi, che era sulla lista di tanti club europei, magari non sarà stata una priorità, ma comunque era un nome presente in tanti paesi del calcio europeo. E invece poi alla Fiorentina, non voglio dire che si sia chiusa rapidamente questa trattativa, però ecco, rispetto a tante altre,
4: è stata la scelta. Allora, è molto semplice, Lucio, molto più semplice di quanto possa apparire. Tanto ricordiamoci che si parla di un ragazzo di 19 anni, sicuramente se avesse potuto esprimersi anche in competizioni europee internazionali sarebbe stato sicuramente meglio per il suo percorso di crescita. C'era anche il desiderio, anche se remoto secondo me, di tornare al River, ma sarebbe stato tra virgolette un passo indietro.
0: Sì,
4: e cosa Chiesecchia fa? Qual è stata l'alchimia magica? Il fatto, l'alchimia si chiama Fabio Paratici, tradotto. Ti voglio ricordare che il buon Fabio Paratici portò un certo Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus.
0: Dici, non dando qualunque.
4: Di fatto, no, ma dando di fatto 100 milioni al Real Madrid e togliendogli un ingaggio non indifferente. O sbaglio, correggimi se sbaglio.
0: No, no,
4: e
0: beh, quindi, ce lo ricordiamo bene.
4: Si chiamano rapporti. Diciamo che Fabio Paratici di sicuro ha dei rapporti fortissimi con il Tottenham, ovviamente, la Juventus, ovviamente, e Real Madrid, ovviamente. Ben venga per la Fiorentina, te lo dico in chiave positiva, perché a noi oggi, per ripartire, per rilanciarsi, dopo la stagione che tu sai bene, che abbiamo raccontato l'anno scorso, devastante, mi vanno bene anche le riserve o le seconde linee di Real Madrid, Tottenham, e piuttosto che Juventus, no?
0: Ma certo,
4: possono dare qualcosa in più per tornare ad essere quantomeno protagonisti. Non ti dico di non soffrire, perché la sofferenza è insita nel tifoso viola, ma tornare ad essere un attimino
0: competitivi.
4: 7-8, bravo, ad essere, divertirsi, perché ora, cioè, come ho detto all'inizio collegamento, la qualità non manca, cioè lì davanti, se dicono di far girare il pallone, c'è, cioè, da divertirsi anche per chi vede, insomma, no? Insomma, cioè,
0: la tecnica non manca,
4: Fagioli stesso, non ci dimentichiamo che c'è ancora Fagioli nella Fiorentina.
0: È vero.
4: Insomma, la qualità mi sembra alta in questa fase.
0: Sì, beh, la qualità non manca, e poi bisognerà capire anche che tipo di risposte potranno dare alcuni giocatori. E volevo chiederti, da Ken che cosa ti attendi? Perché c'erano state addirittura delle possibili voci, poi per un addio, mi sento dire si siano quasi chiuse, la Fiorentina l'ha tolto dal mercato, salvo offerte irrinunciabili, che però è una qualcosa
4: al
0: che...
4: Al momento
0: sì,
4: palesate.
0: Esatto.
4: Guarda, caro Lucio,
0: che ti aspetti da Ken?
4: Guarda, caro Lucio, ti dico che io non più tardi dei primi di luglio, nei miei appuntamenti settimanali su Radio Firenze Viola, avevo consegnato un elenco, una lista al buon Giacomo Galassi, che è un conduttore, sai, di Radio Firenze Viola,
0: certo,
4: è un amico di tutto Mercato Web, ragazzo straordinario, gran professionista. E se vai a vedere quella lista, tra i non partenti, cioè gli incedibili, avevo messo proprio Ken, insieme a Fagioli, insieme a De Gea, insieme a Ranieri per svariati motivi e quant'altro. Ho messo 7-8 giocatori in
0: i perni da cui ripartire, insomma.
4: Ma sì, anche per un discorso di liste e quant'altro. E quindi ti dico, Ken è arrivata, questa è la terza stagione in maglia viola. Allora, qual è, chi è Ken? Quello del primo anno delle 27-28 reti, che segnava ad ogni posizione e ci faceva sognare? Quello dell'anno scorso, che ha avuto indubbiamente dei problemi fisici, dove magari il suo obiettivo era provare a portare la nostra nazionale ai mondiali, quindi si è sacrificato un pochino... Diciamo, si è sacrificato un po' di più con la maglia viola per concentrarsi più con la maglia azzurra. Beh, siamo alle porte coi sassi, come si suol dire, siamo alla prova del 9. Quest'anno Ken o si consacra o ci fa capire chi è Ken, perché poi, insomma, sai, ora Ken è qualche anno che è Ken, non ci ricordiamo i suoi trascorsi, insomma, ha fatto passaggi alla Juventus, al Paris Saint Germain, quindi non è Ken,
0: certo, l'esperienza non gli manca.
4: Bravo, quindi di conseguenza la Fiorentina ha fatto uno sforzo importante, perché poteva eventualmente rinunciare a quegli 8-9 milioni lordi di ingaggio che incidono parecchio sul bilancio della Fiorentina, sul monte ingaggi della Fiorentina. Le clausole nelle due stagioni, nelle due sessioni di mercato che si sono avute, non sono state considerate praticamente da nessuno, lo possiamo dire onestamente, perché a parte una squadra araba l'anno scorso che fece un tentativo timido per accaparrarsi Ken, poi le big d'Europa, le inglesi, che sai, le inglesi alzano il telefono, dicono quanto vuoi per Ken?
0: 60 mettono milioni sul piatto, è fatto.
4: Tieni, guarda, ti faccio il bonifico oggi, ma con decorrenza domani, capisci cosa ti voglio dire? Quindi deve riflettere anche un po' lui. A gennaio il suo entourage, come dicono quelli bravi oggi, diciamo i suoi procuratori, sollecitavano una sua partenza. Chiaramente fu respinta al mittente, anche in malo modo, dicendogli prima salva la Fiorentina, poi ne parliamo, capisci cosa ti voglio dire? E quindi Ken ora deve maturare, come si diceva quando eravamo pischelli noi, è arrivato il momento della devi maturare e devi dimostrarci, siccome ti stanno allestendo una squadra importante, siccome ti stanno circondando di profili che ti possono mettere in condizione di fare anche bene, no? Perché hai dei giocatori
0: chiaro,
4: che
0: per attivarlo. Il
4: tuo passaggio lo sanno fare, ok? Moise mio, oggi al netto delle tue produzioni musicali o della tua passione per la moda, devi tornare ad essere l'attaccante da 4 milioni e mezzo netti a stagione, che ha fatto 27-28 reti, ma soprattutto, perché io a me mi stanno a cuore ovviamente anche per i rapporti e gli incarichi che ricopre a Coverciano, devi tornare ad essere l'attaccante determinante anche per la maglia azzurra, per la nazionale di Roberto Mancini.
0: Vabbè, quello ce lo auguriamo tutti, sperando che possa finalmente poi aprire una nuova pagina. No, io sono d'accordo con te, anche perché parliamo di un ragazzo che ha 26 anni e mezzo, quindi 27 ad inizio anno solare, sei nel pieno della maturità calcistica, sei un giovane, sei un giocatore fatto e finito che deve dimostrare di aver raggiunto la maturità. Quindi...
4: E poi hai 6-7 anni ancora davanti nella migliore delle ipotesi, quindi di conseguenza se non hai infortuni particolari o quant'altro, ora è arrivato il momento di dare un pochino più di costanza al tuo rendimento, ecco, perché bellissimo l'esplorato di 2 anni fa, inaspettato, tanti addetti ai lavori preferiscono prendere giocatori che non fanno un gol, per dire, noi qui a Firenze, a me sarebbe piaciuto quello del Milan, il messicano che l'ha messo il
0: Jimenez,
4: per esempio, capito? Giocatori che magari in certe realtà non hanno trovato la loro dimensione,
0: e che dici si possono rilanciare altrove?
4: Assolutamente. Oggi Ken, gli è stata data fiducia, non sono state respinte offerte, come ti posso dire, incalzanti, perché nessuno, onestamente parlando, si è fatto sotto ad oggi. Poi sai, caro Lucio, io ho 21 anni che faccio questo mestiere, le dinamiche del mercato sono strane, mi spiego. Domani, dico una fesseria, si infortuna l'attaccante dell'Aston Villa? No. È chiaro che hanno la forza economica di venire qui da Paratici e dirgli gli vuoi 50-55 milioni per Ken, e poi fa fatica a dire di no. E poi sta a Paratici avere ovviamente un piano B o avere già un'alternativa pronta o avere un profilo, individuare un profilo che sa che può raggiungere, perché poi si complicano tutte le dinamiche di mercato. Alla fine sono 25 giorni alla fine del calciomercato, e sai, privarti della tua punta titolare a 25 giorni dal calciomercato, sapendo che magari può arrivare un'offerta a mostre, dopo anche chi ti deve vendere una punta
0: diventa complicato. Lì appunto bisogna capire qual è la linea che traccia l'irrinunciabile dalla rinunciabile. Le valutazioni vanno fatte solo
4: la forza,
0: in casa.
4: Ci vuole la forza di dire no a quel punto, se anche se il Newcastle talvolta si presenta con 60 milioni
0: è difficile, è complicato.
4: È difficile,
0: però
4: visto,
0: ecco, bisogna
4: a Firenze,
0: esatto,
4: a gennaio,
0: bisogna essere ben regolati, veramente ben regolati. E invece più in generale, Costantino, che cosa stai vedendo? Perché poi la Fiorentina si è mossa, ma le altre non è che stiano riuscendo ad avere grandi manovre, non è che stiano riuscendo ad effettuare grandi manovre. Quindi ti chiedo che cosa stai vedendo anche sulle altre squadre, chi ti sta convincendo di più, chi di meno. L'Inter sta provando a puntellarsi, ma manca ancora l'esterno a destra. Il Milan tutto bello, i 100 milioni e più per Gonçalo Ramos e Gila, però poi la rosa rimane incompleta. La Juventus ha acquistato Colomani, che non è un bomber, ma che comunque completa, a quanto pare, o meglio riempie quella casella di incompleta. La Juventus ha acquistato Colomani, che non è un bomber, ma che comunque completa, a quanto pare, o meglio riempie

0: un difensore centrale, infatti leggevo proprio sulle pagine del tuo mercato web di Lukumi, che a me piace tantissimo, che potrebbe essere un profilo molto valido per la Juventus. Ti stavo dicendo, mentre tu giustamente facevi la presentazione, Venezia si sta muovendo tantissimo.
1: È vero.
0: Mi risulta che abbiano fatto una decina, 10-11 operazioni, è un progetto anche quello ambizioso sulla falsa riga del Como. Il Como ha fatto sicuramente bene, e poi come ogni anno, tu sai bene Lucio, il calciomercato è sempre più a rilento, anche se quest'anno sta regalando magari qualche sensazione in più, c'è tanta curiosità, stanno arrivando anche profili. Diciamo che la Serie A è diventato un campionato di transito, lo sappiamo bene, una vetrina per determinati giocatori che si
1: non
0: devono
1: rilanciare.
0: Assolutamente no, ormai siamo scivolati al quinto, sesto come ranking di campionati europei. Quindi è un campionato trampolino, o piuttosto che è un campionato da Modric, ecco, un quarantenne che vuol provare l'esperienza, l'emozione degli stadi italiani, del calcio italiano, e quindi finisce e termina la carriera in Italia. Però quest'anno, a dispetto degli anni passati, sì, meno operazioni, ma mi stanno convincendo di più, nel senso che stanno arrivando giocatori che qualcosa in più te la possono dare, ecco, per alzare anche un po' la competitività di questo campionato e il livello anche del nostro campionato. Come sempre c'è una carenza di trasferimenti di giocatori italiani, ci sa poco coraggio andare a prendere giocatori dalle categorie inferiori, o non ci sono di qualità, boh, non lo so, non faccio scouting, quindi non mi permetto di giudicare, o c'è il problema del pagamento, perché in Italia devi pagare tutto e subito, con fiducia in garanzia e quant'altro. All'estero puoi gestire il pagamento in maniera totalmente diversa. E quindi diciamo che comunque mi aspetto ancora 20-25 giorni brillanti, ecco. Ci saranno sicuramente qualche altro colpo scoppiettante, mi aspetto qualche cosina di interessante appunto dalle big, come dicevi giustamente te, e stiamo attenti al nuovo che avanza, ecco, dopo il Como, il Bologna stesso, che comunque ha fatto delle stagioni, le ultime 3-4 straordinarie, quindi anche da Sartori mi aspetto qualcosa di intrigante. E vediamo anche diversi allenatori esordienti come reagiranno, perché anche Fabio Grosso è un po' la grande incognita di questa Fiorentina che sta nascendo, anche se Paratici li ha messo al netto dei suoi fedelissimi, li ha integrato lo staff tecnico con tutti i profili di spessore che provengono dalla Premier, dalla Liga, con esperienze e curriculum di valore, e sicuramente verrà sostenuto sia da Paratici che da Goretti anche Fabio Grosso nel suo percorso di crescita. Quindi mi aspetto un campionato un po' divertente, ho paura anche...
1: Speriamo.
0: Anche parecchio equilibrato, ecco, ti dirò, parecchio equilibrato.
1: Speriamo di goderci un campionato perlomeno apprezzabile dal punto di vista anche
0: già
1: un po' dell'intrattenimento.
0: Con le amichevoli estive, Lucia, perché te non sai che la mia generazione è cresciuta tanto, le partite in chiaro a un tempo non esistevano,
1: certo.
0: Non c'era le piattaforme. Allora si vedevano... trasmettevano in diretta molto spesso, soprattutto Canale 5, le partite di d'agosto, il calcio estivo. Scherzi, tanti ricordi legati magari in campagna o al mare, che ti mettevi con la televisione a vedere le amichevoli, il mondialito, tutte queste cosine che si inventavano durante il mese d'agosto. Quindi diciamo che a me piace il calcio d'agosto, te lo dico molto onestamente.
1: Ah, ti rilassa.
0: Qualcuno... sì, è divertente, vedi, giocano con più leggerezza, magari c'è più spettacolo, meno... tatticismo, perché l'anno scorso, Lucio mio, la Serie A ci ha regalato delle partite inguardabili.
1: Lo stavo dicendo, mi auguro che ci sia spettacolo, perché l'ultimo anno
0: non
1: è che sia stato.
0: Cioè, a volte facevamo fatica a commentarle, voi per primi, ma anche noi addetti ai lavori a guardarle, perché c'è stato delle partite che, non lo so, via, non riesco a trovare un aggettivo appropriato per descrivere le partite della passata, molte diverse partite della Serie A passata, ecco.
1: Sì, speriamo che ci siano insomma un po' più di di intrattenimento, che anche meno caos, perché fra arbitri e quant'altro abbiamo vissuto un altro anno un po' travagliato. Speriamo bene.
0: Scusa.
1: Costantino, io ti ringrazio per il tuo tempo, è sempre un piacere chiacchierare con te. Ci sentiamo presto, allora, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao grande Lucio e buon lavoro e un saluto a tutti, ciao.
1: Grazie a Costantino Nicoletti, come sempre tanti temi da poter toccare insieme. Beh, speriamo che sia un campionato un pochino più, ecco, con un ritmo un po' più alto. Io dico sempre che il nostro problema, oltre che la qualità, è più che altro il ritmo.

ritmo. Intanto sta parlando anche Ruben Amorim dopo la fine della derby contro l'Inter, terminato 1-1, e poi leggevo anche delle visite mediche di Ian Couto per quanto riguarda il Como, e anche Chalobah, insomma, i nuovi acquisti del Como, colpi da Champions League, perché anche Couto comunque è un giocatore che negli ultimi anni ha incamerato, seppur non da titolare, esperienza internazionale con il Borussia Dortmund. Infatti sì, ecco le visite mediche per i due neo acquisti del Como. Stiamo per salutarci in questo blocco, nel prossimo avremo un altro collegamento per un focus su una squadra, è vero, magari sulla carta minore, ma che in realtà sta cercando di confermarsi finalmente, si spera per loro, in Serie A. Bisogna ancora costruire una rosa all'altezza. Vedo Andrea che in cabina di regia non è propriamente convinto, ma poi vi darò anche una notizia su un'ufficialità per quanto riguarda la nostra Federazione Italiana Gioco Calcio, ma rifacciamo un po' di ordine dopo il break, a fra poco.

0: Ancora in diretta TMV Radio, sempre TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri che prosegue in questo pomeriggio di mercoledì 5 agosto con la programmazione che oggi ci accompagnerà come sempre fino alle ore 17, quindi ancora una ora e mezza insieme per parlare di calcio mercato, ma anche per dare poi degli aggiornamenti, perché c'è la Taddeucci che ha vinto la medaglia d'oro agli europei sempre di nuoto. C'era un nuoto di fondo 5 km femminili, quindi complimenti a Ginevra Taddeucci, che era partita un pochino guardinga, per così dire, un po' tendista, invece poi è cresciuta alla distanza, quindi veramente grandi complimenti. Continuiamo ad ottenere risultati eccezionali e in questi giorni molto soddisfacenti dal punto di vista sportivo, quindi ancora complimenti. Poi per altre notizie ci tenevo a dire, effettivamente me l'aveva riportato anche in cuffia il buon Andrea Vagliocca mentre guardavamo la partita, un'apparizione quella di Mudryk con la maglia del Chelsea, perché è tornato in campo il calciatore ucraino. Lo ricorderete, era stato sospeso per doping addirittura nel 2024 e è entrato in campo per pochi minuti nella gara contro la Juventus. È la prima partita in cui scende in campo, pensate, anche amichevole, non giocava da novembre 2024, è rientrato proprio poco fa contro la Juventus, uno scampolo di partita per tornare finalmente ad assaggiare il campo, una squalifica veramente interminabile per la violazione dell'antidoping, alla fine però è stata non revocata, semplicemente è giunta al termine e quindi Mudryk può ritrovare il campo e si augura per il giocatore anche il sorriso. Mentre per quanto riguarda altre notizie, vi stavo riportando prima della pausa che sostanzialmente ci sono delle novità per quanto concerne la federazione. C'è stato un comunicato della FIGC perché Gianfranco Zola, Magic Box, torna a vestire l'azzurro. C'è l'annuncio proprio della FIGC, leggo il comunicato per quanto riguarda appunto la federazione, la nota diramata da Via Allegri viene scritto su anche su tutto Mercato Web, trovate il pezzo e l'articolo integrale. Artefice della riforma che porta il suo nome, piattaforma programmatica che ha stimolato l'impiego dei giovani calciatori in Serie C, Zola, che vanta in azzurro 35 presenze e 10 reti da calciatore, indosserà di nuovo la maglia della nazionale, anzi delle nazionali, visto che il suo campo d'azione sarà più ampio e si concentrerà sulla costruzione della filiera e delle rappresentative giovanili assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi. Il suo carisma, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il futuro. Questo lo ha detto Malagò, lo ringrazio perché ha accettato con entusiasmo, disponibilità e responsabilità. Con Ranieri, Mancini e Zola vogliamo costruire una nuova prospettiva per il calcio italiano. Anche lo stesso Zola poi ha parlato, ha detto: ringrazio la presidente Malagò per aver pensato a me in questo ruolo, a dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani. Quindi il rientro di Gianfranco Zola, è arrivata la conferma quindi della FIGC, entra nel Club Italia. Il presidente federale Giovanni Malagò lo ha fortemente voluto insieme a Claudio Ranieri per completare i quadri della struttura federale che sovrintende alla gestione e allo sviluppo di tutte le rappresentative azzurre, condividendo nella scelta con il presidente anche della Lega Pro Matteo Marani, di cui Zola continuerà ad essere vicepresidente vicario. Insomma, un ruolo nel Club Italia per la coordinazione quindi tra le varie nazionali e tra
1: bentornato, varie come nazionali. Vuoi tu,
0: Questa mi sembra perfetta, perché poi ad accoglierlo c'è a tutti gli effetti Claudio Ranieri, che lo ha voluto sempre con di conseguenza uno sguardo alle giovanili. Non sarà però, ecco, ribadisco questo a corredo, l'avete capito ormai, non sarà il capo delegazione, perché c'era anche questa voce nei giorni e nelle settimane scorse. Adesso bisognerà verificare e capire quale potrà essere il capo delegazione per questo nuovo corso azzurro. Se Gabriele Oriali sarà team manager, viene scritto anche questo su Tutto Mercato Web, per il ruolo di capo delegazione potrebbero tornare in auge due nomi principalmente. Uno è quello di Beppe Bergomi, leggenda del calcio italiano e dell'Inter da anni impegnato a Sky Sport, e poi Bruno Conti, che
2: Beltran.
0: Beltran no, sempre con la B comincia, ma è Bruno Conti il suo nome, che insomma non ha bisogno di presentazione anche lui a livello di nazionale italiana, e soprattutto non lo ha a livello di presentazioni per quanto riguarda la capitale.
1: Amatissimo. Allora la gerba in bocca al lupo,
0: In bocca al lupo, dice il signor Rezzonico. Beh, lo facciamo anche noi, in bocca al lupo, a prescindere da chi sarà il capo delegazione, se Beppe Bergomi o Bruno Conti o chissà, magari un ruolo alternativo, è una persona, una figura alternativa. Intanto riporto anche, oltre all'oro della Taddeucci, anche il bronzo della Pozzo Bon nella 5 km femminile, completo insomma quello che stavamo dicendo poco fa. Quindi ancora complimenti alle nostre ragazze che continuano ad ottenere risultati su risultati, medaglie su medaglie, veramente una grande serie di traguardi, non solo sulle gare ma anche dal punto di vista del medagliere. Arrivano anche altre dichiarazioni poi per quanto riguarda gli impegni, come dicevamo, di Milan, di Inter e di Juventus nelle rispettive partite amichevoli. Ma intanto invece torniamo sulla Serie A e torniamo nel centro Italia, nel Lazio, per parlare, come abbiamo detto, di una delle neopromosse che vuole cercare di stabilizzarsi in Serie A. Non sarà per niente facile, si sta provando appunto poi ad improntare la prossima stagione a Frosinone, e per parlare proprio del Frosinone e degli aggiornamenti in vista dell'inizio della stagione ufficialmente c'è con noi Stefano Martini. Ciao Stefano, ben ritrovato.
3: Ciao, buon pomeriggio, ben ritrovati.
0: Grazie per essere con noi Stefano, ben ritrovato a te. Come dicevo, ormai si avvicina l'esordio ufficiale per la prossima stagione, poco più di 10 giorni, 11 per l'esattezza, contro la Juve Stabia ci sarà il turno preliminare di Coppa Italia. Ecco, ti chiedo, che Frosinone si sta vedendo nell'avvicinamento a questa stagione? Ci sono già stati tanti test amichevoli, nei prossimi giorni ce ne saranno degli altri. Ecco, a che punto è il Frosinone sulla carta e sul campo per arrivare a questa stagione 2026-2027?
3: Sì, il Frosinone sta continuando a lavorare intensamente nel ritiro del Terminillo, che terminerà sabato prima dell'amichevole contro la Lazio qui a Frosinone. È un Frosinone sicuramente che è un vicinissimo parente di quello dell'anno scorso per il momento, sia a livello di rosa, perché è cambiata pochissimo la rosa giallazzurra, sia a livello di identità tattica, perché i principi di gioco di mister Albini sembrano essere gli stessi, se non ancora un po' più estremizzati, con la marcatura uomo a uomo davvero a tutto campo. È sicuramente però un Frosinone che, come dicevamo, ancora è cambiato pochissimo rispetto alla passata stagione. C'è bisogno sicuramente di rinforzi in questo mese di agosto, insomma bisognerà innalzare il livello qualitativo della rosa per andare ad affrontare un campionato come quello di Serie A, che sappiamo è particolarmente impegnativo.
0: Eh sì, soprattutto quando si sale dalla Serie B, e l'abbiamo visto per il Frosinone ma anche per tante altre non promosse, poi riuscire a centrare la salvezza e a confermarsi è molto molto complicato. E quindi ti chiedo in realtà poi che cosa ci possiamo aspettare dai prossimi giorni, o quantomeno dalle prossime settimane. Prima ti chiedo in entrata, perché poi ci sono voci, anche lo sappiamo da tempo, di interessi dall'estero per alcuni giocatori. Ecco, dove sono le priorità e che cosa possiamo aspettarci per il Frosinone prossimo?
3: Sì, il Frosinone sta operando soprattutto per regalare a mister Albini altri 5 acquisti, 2 centrocampisti che siano forti fisicamente, strutturati, che possano garantire forza fisica a centimetri in mezzo al campo, e poi 2 attaccanti centrali che da poter alternare ad Antonio Raimondo, che è tornato a Frosinone, sempre dal Bologna, dopo gli 11 gol della passata stagione. Quindi due centrocampisti, due attaccanti e poi un quinto elemento che sarà un giocatore che potrà agire sulla tre quarti tra la destra, il ruolo di trequartista. Si era individuato Jones Tah del Twente, il Frosinone ha già formalizzato un'offerta alla squadra olandese di 2,5 milioni, che però è stata per il momento rifiutata, quindi trattativa che prosegue. Il Frosinone insomma cerca rinforzi dal centrocampo in su, ovviamente però come dicevate c'è bisogno anche di spostire la rosa, perché al momento numericamente è una rosa molto folta.
0: Sì, come sempre tagliare un po' poi quelli che sono i rami secchi, o perlomeno quelli che sono gli esuberi, per cercare di avere delle rose non troppo ampie. E ecco, ti chiedo anche poi a questo punto in uscita, perché ci sono ovviamente giocatori che devono essere piazzati e altri che andranno invece valutati per le offerte che giungeranno. Ti chiedo quindi chi può lasciare, e poi ti volevo chiedere invece proprio la situazione legata a Gyökeres, perché comunque gli interessi non mancano, c'è anche un derby scozzese, no, per il calciatore, quindi ti chiedo anche qui che cosa potrebbe succedere magari nelle prossime settimane. Al netto di delle richieste non bassissime per il giocatore.
3: Sì, parto da Gyökeres, proprio sicuramente il giocatore di maggior talento del Frosinone, il giocatore più richiesto dal mercato, su di lui interessi un po' di tutta Europa, in particolar modo, così come era accaduto lo scorso gennaio, c'è il derby scozzese tra Rangers e Celtic. Il Frosinone non vuole cedere Gyökeres, da quanto mi risulta. Certo è che a fronte di un'offerta di 15 milioni di euro a salire, il Frosinone si siederà al tavolo delle trattative. Poi decisione definitiva spetterà al calciatore, che comunque, da quanto mi risulta, tra l'Italia e la Scozia diciamo preferirebbe rimanere in Serie A, però chiaramente poi tutto va quantificato a livello di offerte. Altro calciatore interessato da più di un interessamento è Ilias Kutsupias, su di lui c'è il Torino che avrebbe messo sul piatto circa 6-7 milioni di euro, sicuramente è una trattativa da monitorare nelle prossime settimane, questo perché il Frosinone a centrocampo al momento ha già 9 elementi e in vista dei due arrivi che vi annunciavo precedentemente c'è bisogno di spoltire la rosa, e quindi al di là dei giovani come Barcella, Grosso, che sono due 2006 che andranno sicuramente a giocare tra la Serie B e la Serie C, poi qualche altro pezzo pregiato probabilmente saluterà. Un Frosinone che potrebbe salutare anche Jacopo Gelli in difesa e Sergio Calai.
0: Insomma, le uscite sono tanto, perlomeno le possibili piste in uscita non mancano in questo senso. E poi però, Stefano, un'altra domanda che volevo farti è legata a chi è già arrivato, a chi si sta reinserendo. Sappiamo che quando si parla di Zerbina Frosinone abbiamo tutti negli occhi quella fantastica stagione in Serie B nel 2021-2022, quei 9 gol se non ricordo male, ma insomma un'annata in cui si era proprio affermato. Ti chiedo come lo stai vedendo in questi primi test, ne aveva parlato anche lo stesso Alvini, ha detto che sta cercando di reinserirlo, sta lavorando molto su di lui per reinserirlo nei meccanismi di questa squadra qui, ne ha parlato comunque anche abbastanza bene. Ecco, ti chiedo che cosa c'è da aspettarsi da Zerbin a Frosinone, ripeto, i ricordi sono buoni e quindi un po' il punto sul giocatore.
3: Sì, Zerbin sicuramente è stato fino adesso uno degli acquisti più importanti del mercato del Frosinone, un giocatore fortemente voluto dall'area tecnica, quindi da mister Alvini e dal direttore Castagnini. C'è stata poi la conferma da parte dell'algoritmo di Clara Vista, la parte americana del Frosinone, che ha dato l'approvazione all'operazione. Sicuramente è un giocatore che qui a Frosinone ha lasciato degli ottimi ricordi, come dicevi ha fatto fece una stagione straordinaria, mister Albini gli vuole regalare un'altra stagione del genere, lo vuole rendere protagonista di questo Frosinone. Sicuramente Zerbin arriva in ciociaria per come prima scelta sull'out di sinistra, chiaramente si giocherà il posto con Gheorghe Chevernadze, ma ad oggi mi sento di dire che potrebbe essere lui il titolare più di Chevernadze, perché è un giocatore che al di là della gamba, del dribbling, garantisce anche una grande copertura a livello difensivo. Nelle prime uscite si è subito visto quanto mister Albini lo voglia mettere al centro del gioco, nel vivo del gioco, insomma lo voglia far inserire all'interno dei meccanismi del suo Frosinone. Chiaramente al momento, con i carichi di lavoro e le poche settimane ancora, si è visto poco, però sicuramente è un giocatore che mister Albini ritiene centrale nel suo Frosinone.
0: Eh sì, molto considerato, ripeto, come anche giusto e normale che sia. Stefano, io ti ringrazio per questa parentesi sul Frosinone, ti lascio al tuo lavoro, a presto.
3: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie a Stefano Martini anche per l'aggiornamento, comunque su una delle squadre che, come dicevamo, vorrà provare poi a confermarsi in Serie A, tanto si deve ancora muovere. Sia in entrata che in uscita. Qui riporto anche altri messaggi che arrivano al 3318200213. Prima Ivano proponeva di tirare tre rigori quando le partite finiscono in Serie A, in parità in Serie A, così ci si dovrebbe impegnare di più. Beh, una soluzione qualcuno l'aveva caldeggiata nelle varie ipotesi degli ultimi anni, però io credo che avrebbe in realtà un effetto opposto, ossia converrebbe alle squadre meno forti chiudersi in difesa per provare a raggiungere il pareggio e poi addirittura magari vincere la partita ai rigori e avere più punti. Quindi non so quanto poi magari potrebbe avere un risvolto positivo. Mentre eccolo Federico che ritorna alla carica con i suoi messaggi taglienti, sempre un saluto Federico, che scrive: a scuola quando qualcuno era più bravo in certe materie si diceva che bagnava il naso ai propri compagni. Ecco, in questo momento l'Atalanta si sta facendo bagnare il naso dal Como, dice: esempio da seguire in toto, non bada spese, si disinteressa totalmente del fair play finanziario, come ha dichiarato su Warso, pagheranno senza problemi le multe. Sono situazioni anche un po' diverse dal punto di vista poi del potenziale economico, perché è vero che anche la nuova proprietà dell'Atalanta è molto ricca, ma su Warso ha dei potenziali economici pressoché sconfinati. Ricordo anche poi della dichiarazione a questo punto del presidente del Como di qualche mese fa, aveva detto: potremmo prendere una multa anche di 100 milioni, siamo preparati. L'UEFA non ti fa pagare tutto subito, ma ti dà la possibilità di avere uno sconto se in corso d'opera dimostri di poter rientrare nei parametri. Pesano i ricavi dagli sponsor, dal retail dei biglietti. Per esempio, dagli sponsor siamo passati da 17 milioni a 34, l'obiettivo è 50, insomma, e così via. Quindi l'obiettivo sarebbe in realtà poi per Suarso di veder ridotta questa possibile multa, posto che io ho sempre degli interrogativi su come funzionano questi parametri, perché poi ecco, se una proprietà è molto ricca e vuole permettersi di pagare le multe, io non trovo giusto il fatto che invece per altri club e altre proprietà queste cose non possano valere solamente perché non hanno tale ricchezza. Sono francamente degli strumenti che danno da pensare. Comunque l'Atalanta penso non abbia la volontà di pagare decine di milioni di multa.
2: Hai aperto la parente? Chiudila.
0: La parente, sì, apriamo la parente, l'abbiamo aperta, qui non so quanto possa essere effettivamente praticabile come strada. Anche il Como poi dovrà fare attenzione nel corso dei vari anni alle spese, quindi anche qui un po' di calibrazione non farebbe male, caro Federico, ma non solo per queste squadre, in realtà per tutte le squadre italiane in generale. Vedo che stava parlando anche Luciano Spalletti, io nel frattempo riporto alcune dichiarazioni di Amorim, poi fra non molto avremo anche degli approfondimenti.
4: Bisogna stare calmi, bisogna stare
0: molto calmi. Calmi, sì, assolutamente, mister. Rimarremo calmi, come giusto che sia. Ma dicevo, intanto riporto delle parole di Amorim, il tecnico del Milan. Più avanti avremo il tempo per approfondire il tema rosso-nero. Ha detto: è importante non aver perso. Ricordiamo che il derby contro l'Inter si è concluso con il punteggio di 1-1. Ha detto: poi abbiamo cominciato molto bene, siamo migliorati nella gestione della palla, quando ci riusciamo miglioriamo anche senza palla. Abbiamo giocato bene nel complesso, penso che sia stato un buon test. Abbiamo bisogno di valutare tutti i giocatori. E poi ha parlato anche degli obiettivi, ha detto: penso che si veda come proviamo a muovere velocemente il pallone, stiamo cercando di manovrare bene da dietro senza prenderci i rischi visti con il Celtic, quando abbiamo perso tante palle. Possiamo migliorare tanto fisicamente, ma penso che abbiamo giocato bene nel complesso. Quindi un Amorim di fatto soddisfatto del proprio Milan. E poi un'altra domanda interessante che riporto è quella di Leao, perché sappiamo che Leao rimane in bilico per quanto riguarda il Milan. Nel corso delle settimane ha dato praticamente tanti addii ai rossoneri, però poi alla fine per poter concretizzare un addio bisogna avere le offerte, e per Leao di offerte non ce ne sono, quantomeno non ce ne sono dai campionati top che lui prende in considerazione, a differenza della Turchia. E Amorim ha risposto: se sei un giocatore che gioca per il Milan sei fortunato, deve divertirsi e si sta divertendo, ma è un giocatore della squadra e oggi il focus è sulla squadra. Rafa ci ha aiutato, ma vale anche per Kunku o per Camarda, che ha corso tanto, sono giocatori che stanno migliorando. Quindi ha un po' poi dribblato la domanda, ma ha anche detto che, perlomeno a sua detta, poi dovremo capire se è veramente così, Leao si sta divertendo, e lo inserisce in un discorso di squadra. Il riassunto è che sì, bene parlare dei singoli, ma poi è più corretto parlare della squadra in generale. Staremo a vedere le evoluzioni da questo punto di vista, perché Leao rimane comunque un elemento di maggior talento sulla carta tecnicamente. Poi sappiamo che il rendimento è sempre stato un po' altalenante, e nell'ultima stagione abbiamo visto anche forse il peggior Leao. Prima di andare in pausa poi leggo un altro messaggio di Uber: il City non aveva storia, neanche il Paris Saint Germain, eppure gli è stato concesso tutto, ora giusto lo si faccia anche con il Como, altro che no. Ma per carità, io però penso che sia sbagliato per il Como, per il Paris Saint Germain e per il Manchester City. Troppo facile cavarsela così con i soldi, fa trasparire il messaggio che chi ha più soldi può permettersi tutto, e chi ne ha di meno non solo deve sottostare alle regole, ma non può neanche trovare sostanzialmente delle strade alternative, mentre chi ha più soldi può permettersi poi di sorpassare questi problemi pagando di tasca propria. Io lo trovo una modalità non equa, ma vale per tutti, questo ci mancherebbe altro. E poi Mario che scrive: ho visto tutte e due le partite, come giocano le talane, di una lentezza enorme, viene il sonno. Guarda, voglio sperare che siano solo le amichevole, che quindi il ritmo non sia elevato, perché siamo nel precampionato. Però se la stessa falsariga della scorsa Serie A dovesse essere ripetuta in questa corrente, in quella che sta per cominciare, non lo so, non vedo.
4: Stiamo ancora dormendo.
0: Positive. Stiamo ancora dormendo. Spero che sia solo per la preparazione, per i carichi pesanti e per le gambe pesanti dovute agli allenamenti degli ultimi mesi. Abbiamo ancora un'ora da passare insieme. Tempo Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri torna fra poco, dopo il break.

0: Eccoci in diretta TV Radio Sport, calcio mercato e ritiri, ultima ora da passare insieme, ma ancora tanto di cui parlare. Intanto ricordo che con le ultime medaglie l'Italia è balzata in testa al medagliere degli europei di nuoto. Ginevra Taddeuggi ha vinto l'oro nella 5 km acque libere, poi è arrivato anche un altro bronzo, quindi al momento raggiungiamo la Gran Bretagna a 6 ori, ma abbiamo più medaglie in totale, 18 ad 11. Quindi molto bene, gli europei di nuoto continuano a dare grandi, grandi soddisfazioni.
1: Raffinata!
0: Direi decisamente di sì, e fra poco avremo anche un altro gradito ospite, per cui invece tornare a parlare del calciomercato, ma nel frattempo vi riporto anche le parole di Luciano Spalletti, che ha commentato la vittoria contro il Chelsea in amichevole per 1-0. Ha detto: sono teste che ti raccontano quello che è il percorso che stai facendo. Siamo sempre stati durante la partita, sia nella sofferenza che nella ripartenza. L'atteggiamento è sempre stato quello di compattezza. Ho visto una squadra molto attiva. Sanno fare tutto, costruire dal basso, finalizzare, dare impulsi alla partita in velocità. Sono una squadra di livello top. Poi gli è stato chiesto anche di alcuni elementi. Ha parlato di Iltiz, è un calciatore importantissimo. Si sta limitando il minutaggio per creargli un percorso di lavoro corretto. Il fatto che non abbia più dolore, che sia sorridente, è la cosa più importante. Sappiamo ovviamente delle difficoltà fisiche degli ultimi mesi per Iltiz, ma sembra che si stia facendo qualche passo in avanti da questo punto di vista. E poi ha parlato anche di Jegrova, che in realtà rimane un esubero, ma che ha segnato il gol decisivo nell'amichevole vinta per 1-0. Ha detto: il gol fa piacere a tutti, ma la cosa importante è la prestazione. La partita dura 96 minuti, conta l'atteggiamento durante tutta la gara. Ha perso qualche palla, ma ha fatto anche vedere le sue capacità con il pallone fra i piedi. Tutti i giorni devi lavorare per essere un calciatore migliore il giorno dopo. Un calciatore non smette mai di essere giocatore per arrivare sempre più in alto, quindi lo elogia. E poi sembra addentrarsi in una delle sue parabole Luciano Spalletti. Del resto lo conosciamo bene. Jegrova non ha dato quello che ci si aspettava alla Juventus, devo dire. Dal punto di vista personale non mi aspettavo granché, un giocatore con degli ottimi mezzi tecnici, ma che già ai tempi della Ligue 1 a Lille ha sempre dimostrato di avere purtroppo grande discontinuità, quindi non mi aspettavo troppo di più rispetto a quello che si è visto. Chissà che non possa invece essere recuperato in vista del prossimo anno, chissà che non possa poi tornare ad essere utile. Mentre sul mercato lo stesso Spalletti ha detto: sono quello meno giusto per parlare di queste cose, come ho già detto ho un buonissimo rapporto con la società, abbiamo parlato e loro si stanno impegnando per lavorare nella maniera corretta. Quindi anche qui abilmente, con un dribbling, Luciano Spalletti ha svicolato, è svicolato dalla domanda in questione. Attenderemo poi anche i prossimi responsi degli impegni della Juventus. Juventus che quest'anno sarà impegnata in Europa League e che nella giornata dell'8 agosto andrà in scena contro l'Inter, un altro scontro ovviamente molto accattivante per la storia del calcio italiano. Un'altra amichevole di lusso per testare poi ulteriori meccanismi. Juventus che ricordiamo comunque finora nei 4 impegni disputati in amichevole, però che valgono sempre i risultati il giusto, ma su 4 partite non ha mai subito gol. Dopo il pareggio contro il Basilea per 0-0 ha vinto 1-0 con lo Standard Liegi, 2-0 contro il Nizza e adesso 1-0 contro il Chelsea. Quindi in realtà una Juventus ad ora nelle amichevoli impermeabile, poi nelle prossime settimane con l'inizio del campionato capiremo se sarà impermeabile anche nelle gare ufficiali. Questo ecco, lo capiremo solamente più avanti. Per quanto riguarda invece le notizie di calciomercato, anche di calcio estero, ma non solo, ha parlato per quanto riguarda il Besiktas, il presidente Adali, che ha detto che il Besiktas, ma del resto lo sapevamo, sta trattando Dusan Vlahovic, quindi il serbo che ormai sembra essere sempre più lontano dalla Juventus, potrebbe rimanere in bianconero, ma per andare in bianconero in Turchia, nel bianconero di Istanbul, quindi trasferirsi poi eventualmente alla corte lo ricordiamo, di Vincenzo Italiano, che è finito proprio da poche settimane ad allenare il club della capitale turca. Intanto però abbiamo subito l'ospite di questo blocco, è in collegamento con noi, lo ringraziamo per la sua disponibilità, Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato a voi, ciao, buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere, ciao.
0: Piacere è tutto nostro, Enzo, e parto un po' in generale, poi andiamo nello specifico. Siamo ancora ad inizio agosto, ma il campionato poi non è neanche così lontano, siamo circa a 3 settimane dalla via. Ti chiedo chi stai vedendo meglio dal punto di vista del mercato e della preparazione in questa Serie A, perché tante squadre non sono riuscite a muoversi con capacità, altre invece hanno già chiuso tanti colpi. Il riferimento è alla Fiorentina, che si avvicina anche a Mastantuono.
1: Ah sì, assolutamente, se vogliamo allargare l'analisi a quelle che sono le squadre di vertice, quelle che storicamente sono le squadre di vertice, e ci mettiamo dentro la Fiorentina, reduce da una stagione orrenda, una delle peggiori della sua storia, sta facendo adesso delle cose assolutamente straordinarie. Mastantuono è l'ultimo segnale. Questo ragazzo da 3 anni lo segue tutto il mondo del calcio, da quando ha debuttato a 15 anni nel River, e non si debutta a 15 anni nel River per caso. Poi Real Madrid l'ha comprato e pagato 60 milioni e da 3 anni dicevo che tutti ci raccontano che Mastantuono può diventare una stella di assoluta grandezza, fra i migliori di sempre. Lo aspettiamo, ovviamente, dovrà crescere, dovrà dimostrare tutte quelle che sono le cose che ha fatto vedere e intravedere, però la Fiorentina mette a segno un grande colpo dal punto di vista calcistico, la capacità di saltare l'uomo, le intuizioni degli assist, anche la potenza dal punto di vista fisico, ma un colpo che diventa anche mediatico, perché la della Fiorentina parlerà tutto il mondo, diventa la Fiorentina la squadra di Mastantuono. Sei cresciuto immediatamente a livello dei grandi club del mondo, come immagine, dove la Fiorentina è stata ai tempi d'oro, la Battistuta è giù, e dove negli ultimi anni ha faticato a tornare. D'improvviso l'acquisto di un giocatore come questo ti riporta lì. Poi ci mettiamo di contorno tutta una serie di giocatori che sono arrivati, e sono 7, tutti giocatori con una idea di calcio precisa, giocatori giovani che possono crescere, giocatori che sanno giocare in più ruoli, dinamici, molto tecnici. Sta nascendo una squadra di grande interesse, la guardiamo con grande curiosità. Ora siamo innamorati del Como in Italia, no? Assimilare le due idee calcistiche è facile, può essere il nuovo Como la Fiorentina dal punto di vista calcistico, e poi la storia della Fiorentina è un'altra roba rispetto al Como, con tutto il rispetto, però nell'immediato può diventare quella squadra brillante, dinamica, divertente,
0: ma Mastantuono moderna.
1: Può essere moderna, bravo, e questo Mastantuono può diventare il Nico Paz del Como, ecco, tanto per chiudere con questo parallelo. Ma poi io ho visto i giocatori, Ulai a me piace tantissimo, un giocatore che in mezzo al campo sa fare
0: lui
1: tutto.
0: Molto tecnico.
1: Molto tecnico, grande gamba, di grande visione di gioco. Anche qui parliamo di un ventenne che mezzo mondo voleva, se l'è preso la Fiorentina, ma ci possiamo mettere dentro Attà, uno dei migliori giovani del campionato l'anno scorso, l'ha preso la Fiorentina. Ma tutti sono tutti colpi mirati. E quando si deve fare una squadra, come si costruisce una squadra? Parati ci sta dimostrando di mettere insieme come fanno tanti, ma devi mettere dei giocatori tecnicamente per caratteristiche che sono funzionali l'uno vicino all'altro, e questo sta facendo la Fiorentina. Manca ancora qualche casella, poi è stato deciso di tenere Ken, questo è un altro passo.
0: Questo volevo chiederti anche, Enzo, perché cosa ci aspettiamo da Ken quest'anno? L'anno scorso complicato a livello di squadra, a livello di singolo, ora che rimane alla Fiorentina, anche, ecco, come dicevi tu, giocatori tecnici che lo possono assistere in maniera molto molto interessante.
1: Assolutamente, cosa ha detto Mourinho l'altra sera dopo l'amichevole con la Fiorentina? Ken è un mostro, lo sapevamo da tanti anni che Ken è un mostro. Se attorno gli metti dei giocatori che lo servono con rapidità di pensiero, quindi quando cos'è il tempo? È spazio e tempo. Se il tempo lo accorci e gli altri non riescono a valutare le tue intenzioni perché li anticipi e diventa letale la mossa di un centravanti come Ken, che negli spazi si muove con una potenza straordinaria. L'importante è capire se in testa ha la voglia di quel secondo tempo dell'amichevole con Real, o di altre partite straordinarie che gli ho visto fare, o è quell'attaccante che a volte si perde nei suoi hobby, nei suoi problemi, nei suoi limiti, sì, fra dischi registrati e quant'altro. A volte l'allenamento passa quasi in secondo piano. Se invece è nell'ottica di dire ora vi faccio vedere chi è Ken, può diventare un valore straordinario, ma anche per la nazionale italiana. Abbiamo visto anche nelle partite più sfortunate lo zampino di Ken e il gol di Ken sono arrivati. Sembrava destinato ad andare via, questo perché ho parlato di Ken, perché poteva essere un'operazione per fare della plusvalenza. La Fiorentina ha detto no, un giocatore così, se è con la testa collegata al progetto della Fiorentina, anche senza coppe, vuol rimanere felice a Firenze, diventa un fattore, perché con un centravanti così non puoi andarla a comprare sul mercato perché ti chiedono oltre 100 milioni.
0: Chiaro, poi i parametri sono quelli lì, li conosciamo bene, ed è anche normale che poi ci siano questi sviluppi. Però poi vado anche alle altre squadre, ovviamente. Enzo, prima sì, abbiamo visto giocare...
1: No, la Fiorentina è la sorpresa, fuori di dubbio.
0: Prima l'ho definita la regina del mercato italiano, perlomeno dal punto di vista delle operazioni. Però, ecco, bisogna attendersi qualcosa anche dalle altre. Ti volevo chiedere, ecco, delle big storiche che hanno appena giocato. C'è stato il derby Milan-Inter, concluso 1-1. Sì. La Juventus ha battuto il Chelsea 1-0. Volevo partire dall'Inter perché rimane quel vuoto ancora un po' a destra. Si fanno dei nomi, Diaby, Nico Gonzalez, francamente sono giocatori, peraltro alcuni anche con caratteristiche forse troppo offensive. Diaby è praticamente un'ala, è vero che l'Inter è forte, ha preso anche Stones, che sicuramente a parametro zero è un buon innesto, però ecco, ti chiedo Enzo se quel vuoto inizia, non voglio dire a preoccupare lì sulla destra, però un pochino di apprensione, perché comunque siamo pur sempre già al 5 d'agosto.
1: Sì, la pressione sai qual è? È quello di inserirlo nei meccanismi, perché qualsiasi giocatore che dovesse arrivare e arriverà di sicuro comunque dovrà avere i tempi per il campionato italiano, i tempi di capire quello che dicevo prima, mettersi in connessione con i compagni, tutte queste cose che a volte non è automatico. Quindi la pressione anche di Chivu, che qualcosa dentro oggi una conferenza stampa, è comprensibile. Resta il grande rammarico di Palestra: l'Inter si doveva far scappare Palestra, doveva rilanciare, qualcuno doveva convincere anche l'entourage del ragazzo che sarebbe stato meglio anche per lui cercare una crescita un pochino più lunga magari, ma più sicura in Italia, che non andarsi a cercare l'avventura al Chelsea. Ma molto spesso i procuratori non consigliano, secondo me, per il verso giusto. Comunque questo
0: sempre
1: è un altro
0: titolare
1: tema.
0: Devo dire, nelle ultime amichevoli al Chelsea, però...
1: Sì, certo, ma una squadra che ha bruciato tanti di quei giocatori negli ultimi anni, che a me fa un po' paura. Ha bruciato centinaia di milioni e decine di giocatori perché per questa bulimia andare a comprare, ma mi auguro che Palestra abbia una storia diversa anche in chiave nazionale. Però il vuoto nell'Inter è rimasto, ovviamente, un vuoto che comunque colmerà. Sai, quando ti manca un giocatore e tutta la struttura, l'organico è fatto, ci vuole tempo, sì, ma certamente tempo minore rispetto ad altri che la squadra la stanno costruendo. L'Inter è fatta, poi hai trovato questo Stankovic che mi piace molto, piace a tutti ovviamente per la personalità che dimostra, e quindi hai anche un'alternativa a Çalhanoğlu. Nico Gonzalez può essere una soluzione, io l'ho visto giocare tutta fascia, è un giocatore molto cattivo agonisticamente,
0: è un atletico,
1: sì, molto corre molto, è un giocatore che vede anche la porta, cioè può essere utile in tutte e due le fasi, però la fase difensiva non è propriamente il suo mestiere, vedremo, ma comunque l'Inter ha solo questo problema da risolvere.
0: Sì, a differenza invece mi sento di dire delle altre, perché il Milan, io l'ho detto più volte anche in questi giorni Enzo, bene l'investimento anche importante per Gonzalo Ramos, per me eccessivo, bene l'investimento invece per un calciatore, un difensore che è stato una certezza della Serie A come Chila. Però poi secondo me al Milan ancora manca parecchio in difesa, non so se la qualità sia ancora sufficiente sugli esterni, Bartesaghi, Salmakers, non so se possa essere una grande coppia di esterni, con tutto il rispetto per due buoni giocatori, ma non parliamo di fenomeni. Insomma, Milan ha avuto quel picco con quei 100 milioni investiti nel giro di poco, e poi prima il niente e dopo il niente. Che impressione ti stai facendo? Perché io non sono così ottimista, però non so tu al momento come la vedi.
1: No, neanche io sono ottimista, non si può essere ottimista perché non c'è chiarezza. No. Non capisco, almeno sarà un limite mio, cosa vuol fare il Milan? Chi mi risponde a questa domanda? Che tipo di squadra vuol costruire? È un'altra domanda, e le risposte non arrivano, ma neanche dal campo, perché l'ho vista anche questa partita, faticato. Ma poi molti di quelli che giocano, che ora Amorim ti dice che sono titolari, fino a 10 giorni fa erano tutti in partenza e lo dicevano dall'interno della società. Ora vanno bene, perché? Perché sono ripiego, perché non riesci a comprare nessun altro, perché non vuoi spendere altri soldi. Hai comprato quei due strapagandoli, io credo che sia stata un'operazione mediatica per tappare la bocca alle contestazioni che erano forti, clamorose in quel periodo lì, ricorderete, dopo tutti i licenziamenti, il mancato arrivo dei dirigenti, e tutti si chiedevano cosa succederà, e criticavano Cardinale. Cosa ha fatto? All'americana ha speso 100 milioni per dire vedete chi sono io, ho capito, però poi attorno a questi due devi costruire una squadra adatta al tipo di calcio che vuole fare Amorim. L'hai preso apposta per fare un calcio dinamico, aggressivo, brillante. Ci sono quei giocatori lì, io ne vedo pochi. Poi c'è la vicenda Leao che ti dice brutalmente vuole andare via, e quindi ti mette in difficoltà anche dal punto di vista del mercato. Mai avrebbe dovuto dire un giocatore una roba del genere. Ora come la risolvi? Che non lo vuole nessuno, che non ti dà nessuno i soldi che avresti ipotizzato, che hai messo nella casella entrate. E anche questo è un problema mica da poco. Poi non puoi ripartire mettendo sulle spalle di Modric tutta quanta la squadra. L'ha fatto l'anno scorso Allegri, secondo me sbagliando, perché a un certo punto gli ha tirato troppo il collo. Non può giocare 40 partite Modric in una stagione, quindi anche lì dovrà essere utilizzato con saggezza, che l'anno scorso non c'è stata. Quindi tanti, troppi dubbi.
0: Sì, tanti interrogativi, tanti nodi da sciogliere. Io ripeto, non ero così positivo. E poi ti porto anche invece, Enzo, sull'altra squadra che ha fallito l'approdo alla Champions League, la Juventus, inevitabilmente, che sta provando a ripartire. Ora sono arrivati altri colpi, prima Celik a parametro zero, poi Ibegovic e Colmoni, sono due buoni colpi per l'attacco, anche se bisognerà anche qui completare, mi sento di dire, altri reparti. Con Marco spesso discutiamo, perché Marco ritiene che Milan e Juventus debbano già dall'anno prossimo tornare a provare a lottare per lo scudetto. Io francamente non ci credo quasi per nulla. Anche la Juventus, la buona rosa, questi sono buoni colpi, ma non so se possano cambiare le carte in tavola in maniera del tutto positiva. Però, come sempre, la palla poi la passo a te, Enzo, e ti chiedo anche da questa Juventus che impressioni hai adesso, che voto si può dare, che aspettative ci sono.
1: Ma guarda, io lo metto un po' sopra al Milan, abbiamo criticato il Milan prima.
0: Sì, anche su questo sono d'accordo.
1: Facciamo fatica a capire qual è il progetto tecnico, invece qui è ben definita la situazione, Spalletti sa cosa sta facendo e la società gli sta andando dietro per costruire una squadra, chiamiamola spallettiana. È vero che se ne sono visti pochi ora i giocatori, sono appena tre. Sappiamo delle difficoltà che vengono da due o tre mercati assolutamente sbagliati, devastanti dal punto di vista della spesa e resa zero di alcuni giocatori non adatti al calcio italiano. Insomma, comunque il processo alla Juve l'abbiamo già fatto, ma quelle scorie lì ti restano, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico, perché i giocatori fatichi a vendere, certi giocatori sono ancora lì e non te li compra nessuno. E allora la Juventus ha rallentato un po' quelle che erano le idee, le operazioni, ma le farà necessariamente. Non a caso si parla di almeno quattro giocatori ancora che dovranno arrivare, e dovrà arrivare necessariamente un portiere, dovrà arrivare un difensore capace di impostare l'azione, di diventare centrocampista, e lì Lukumi è l'identikit perfetto. Serve un altro centrocampista più dinamico, Douglas Luiz sta facendo di tutto Spalletti per recuperarlo, ma mi sembra che abbia un passo un po' troppo lento, soprattutto non fa pressing con grande intensità, e quindi un centrocampista probabilmente si parla di Renders, è un sogno, un obiettivo di sicuro. E poi in attacco un altro centravanti ci vuole, dovesse arrivare Zirze, non è propriamente spallettiano, non è Vlahovic per caratteristica ovviamente, altre, però un giocatore di grande forza fisica, qualità, quantità, l'abbiamo visto nel Bologna. Quindi se fa questi quattro colpi la Juve, allora do ragione a Marco, perché se ti chiami Juve, se sei una società di questo livello, tutti gli anni devi partire per vincere lo scudetto. Non lo potevi fare gli anni passati per gli errori che sono stati fatti. Ma ora c'è Carnevali che sa cosa fare, ha messo insieme uno staff di primo ordine, a cominciare da Mazzara, e le cose si stanno vedendo. Fateli lavorare, mi viene da dire, ma credo che al pronti via la Juventus dovrà essere una delle candidate per lo scudetto.
0: Eh sì, qui allora attenderemo poi anche le prossime settimane di mercato. Certo, Carnevali sicuramente rimane un grande professionista, quindi quella sì che è stata una scelta.
1: È stato il colpo della Juve.
0: Secondo me sì, secondo me sì. Io la vedo così.
1: Sono assolutamente d'accordo, lo conosco da tanti anni, basta vedere quello che ha fatto nel Sassuolo, ma non solo quello, cosa ha significato nel mondo del calcio, perché è un dirigente riconosciuto e riconoscibile, di grande valore e di grande esperienza.
0: È una persona capace, quindi è competente. Bravo, capace, quindi la Juventus dopo anni
1: sa
0: non facili,
1: fa, a differenza di quelli degli anni scorsi, Carnevali sa quello che fa.
0: Mi sembra che abbiamo esattamente detto la stessa cosa, quindi quello sì, per me è il vero colpo della Juventus, anche perché poi può essere trasposto veramente nel lungo periodo, e glielo auguriamo chiaramente per il prossimo futuro. E poi un'ultima domanda arrivava qui tramite un messaggio, Enzo, prima di salutarti. Il Napoli ovviamente ha talmente tanti giocatori da piazzare che in entrata non ha fatto nulla, ha riscattato sì giocatori, Alisson, Santos, Højlund, non ha speso neanche poco per i riscatti, però poi per il resto si vede molto poco. Intorno al Napoli che sensazioni hai? Io ancora mi sento di sospendere il giudizio, perché poi sono curioso di capire cosa accadrà prima dell'inizio del campionato, però chiedo a te.
1: Il Napoli, che ha detto chiaramente De Laurentiis, non nasconde mai le sue intenzioni, può piacere o non piacere De Laurentiis, per me è un grande dirigente, basta vedere cosa ha fatto a Napoli, i due scudetti eccetera, che l'ha detto chiaramente, negli ultimi due anni, l'ultimo soprattutto, ho speso tantissimo, non me lo posso permettere, sono andato fuori budget, fuori monte ingaggi, ho una quarantina di giocatori e almeno una quindicina li devo vendere. E perché hai preso un allenatore come Allegri? Perché Allegri è un ottimizzatore di risorse, e questo farà. L'organico del Napoli è pieno di buoni giocatori. Se proviamo a buttare giù una formazione, quella che faremo io e te, al di là di quella che farà Allegri, comunque i conti tornano, perché hai i reparti coperti con varie soluzioni. Poi potrei mettere qualcuno per ringiovanire un po', per dare un po' di energia, magari un esterno destro per dare una possibilità a Di Lorenzo di rifiatare, un altro centrale, certo che ci vuole perché si è fatto male Buongiorno, però il resto mi sembra una squadra che lasciamo scegliere i giocatori giusti Allegri e lasciamogli vendere quelli che sono in esubero, perché in preattivo c'erano tanti giocatori bocciati e quelli diventano una zavorra. Vanno o sono buoni per essere utilizzati o vanno venduti. Quello che sta facendo il Napoli, la plusvalenza di Gutierrez, secondo me è un valore.
0: Ah beh, quasi 30 milioni.
1: No, ma un valore in assoluto nella gestione. I tifosi sono rimasti un po' perplessi, no? Ci hai preso un giocatore forte, giovane. Sì, ho capito, ma nel ruolo sei coperto, hai fatto una plusvalenza. Quei soldi lì ti servono a rimettere a posto i conti e magari a reinvestirli in qualche ruolo dove sei più scoperto. Quindi una gestione quest'anno affari spenti, senza schiacciare il piede sull'acceleratore, utilizzando tutte le risorse che sono in rosa, e l'allenatore è l'uomo giusto, non ti chiede nulla, è un aziendalista, detto nel migliore delle accezioni, che per me un aziendalista è un valore. Perché non ha preso Italiano De Laurentiis? E non l'ha preso perché con Italiano avreste dovuto rifare la squadra, mettere energie, mettere dinamismo, mettere voglia, fame. E con Allegri, esatto, dovrei comprare un sacco di giocatori. Quindi non compri nessuno o quasi, ottimizzi le risorse e comunque metti in campo una squadra che è al pronti via e dovrà contendere all'Inter lo scudetto, perché questa è la missione del Napoli, le risorse ci sono.
0: Sì, beh, decisamente non mancano, negli ultimi anni lo hanno comunque dimostrato in un modo o nell'altro. Enzo, io a questo punto ti ringrazio per questa piacevole chiacchierata e ti lascio al tuo proseguimento di serata, presto.
1: È sempre un piacere, magari uno non può amare il gioco di Allegri, ma quello è un altro discorso.
0: Vabbè, quella è questione di gusti, ecco.
1: I risultati però li ottiene quasi sempre, dai.
0: Assolutamente, grazie Enzo, a presto.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, a presto, ciao.
0: Grazie ad Enzo Bucchioni, come sempre, per la disponibilità. Siamo arrivati alla fine anche di questo blocco, abbiamo l'ultima da mezz'ora da trascorrere insieme, un altro focus, torniamo anche sul Milan, ripartiamo dal derby e poi ci dilunghiamo un po', e poi l'ultima raffica con la redazione di tutto Mercato Web, fra poco.

0: Ancora in diretta Tiempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, ultimo blocco da passare insieme, ma abbiamo ancora di cui discutere. Come abbiamo riportato poco fa, si sono concluse, le abbiamo seguite, le amichevoli delle squadre italiane, con la Juventus che ha battuto il Chelsea per 1-0 e con il derby tra le milanesi che è terminato 1-1. E proprio di una delle due milanesi andiamo a parlare in questo frangente. Parliamo del Milan, quindi la sponda rossonera dei Navigli, in compagnia di Antonio Vitiello di Milan News. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, eccoci.
0: E non possiamo non partire ovviamente dalla partita. Chiaro che siamo sempre calcio d'agosto, amichevoli, quindi indicazioni relative, anche giocatori poi dislocati in delle posizioni insomma particolari, però ti chiedo che considerazioni si possono trarre da questo pareggio con l'Inter.
1: Ma allora, innanzitutto il secondo pareggio di fila, perché le prime due partite con Amorim in panchina sono terminate 2-2 col Celtic e 1-1 con l'Inter, quindi c'è ancora il tabù vittoria da sfatare per Amorim. Però lui ha cambiato tanto, anche sia stasera sia oggi contro l'Inter che nella partita precedente contro il Celtic, ha usato questa metodologia, cioè una formazione per il primo tempo e una completamente stravolta nella ripresa, addirittura con 8-9 cambi nello stesso momento. E vuole provare tutti i giocatori. Secondo me la sua strategia è questa: cercare di conoscere quanto prima possibile i giocatori per poi intervenire anche sul mercato. Vi faccio l'esempio: Estupiñán, che era stato davvero ad un passo dall'Aston Villa, c'erano proprio gli accordi con il giocatore e tutto. Amorim l'ha voluto vedere in amichevole, non mi sembra che oggi abbia brillato, anzi ha confermato comunque di avere delle pecche difensive importanti, e chissà che questa amichevole contro l'Inter poi non faccia decidere Amorim di cedere il giocatore. Quindi per questo dico che lui vuole vederli più possibile per arrivare poi a delle conclusioni. La partita con l'Inter è servita sì a mettere minuti nelle gambe, a vedere qualcosina dal punto di vista tattico, però mi sembra ancora troppo presto per dare dei giudizi sul nuovo Milan di Amorim. Sicuramente lui vuole palleggiare di più, vuole avere il baricentro più alto, quindi non vedremo una squadra schiacciata all'indietro, ma sempre comunque proiettata verso la zona offensiva.
0: Certo.
1: Però ribadisco, troppi cambi, parliamo del calcio di inizio agosto, è la seconda amichevole del Milan, è complicato secondo me dare un giudizio definitivo. Ci prendiamo qualcosa di positivo, per esempio la bella prestazione di Torriani, secondo me il portierino del Milan,
0: di parate notevoli, devo dire.
1: Esatto, soprattutto nel finale su Mkhitaryan, e alcune cose da netta del Milan,
0: di parate
1: molto
0: notevoli,
1: bravo.
0: Devo dire.
1: Esatto, soprattutto nel finale su Mkhitaryan e alcune cose

0: tardissimo, siamo al 5 di agosto.
1: No, infatti.
0: In 20-25 giorni devi fare un bel po' di operazioni in entrata e in uscita.
1: Eh sì, tante, perché poi è vero che il mercato si dilunga anche oltre l'inizio del campionato, però ecco, come dicevi giustamente, Torino-Milan è a 18 giorni di distanza, la prima giornata di campionato, quindi non così tanto. E ti chiedo appunto, poi entrando un po' più nello specifico su alcuni nodi, che cosa ci possiamo aspettare. Parto inevitabilmente anche da quello di Leao, che più volte ha praticamente dato l'addio, che al momento resta al Milan. Mi sembra di capire che Amorim provi a coinvolgerlo in ogni modo, a livello di dichiarazioni ha detto che lo tiene sempre molto in considerazione, lo fa partecipare tanto anche alla vita di squadra, ha detto poco fa che lo vede divertito, però ecco, chiedo a te adesso che cosa dobbiamo aspettarci come sviluppi, perché finora a livello di mercato si è mosso, non voglio dire nulla, ma quasi nulla.
0: Sì, tranne insomma le due operazioni iniziali in cui il Milan ha investito 100 milioni per Gonzalo Ramos e Ghila, però poi da oltre un mese che il Milan è completamente fermo, cioè tutto il mese di luglio è passato senza operazioni in entrata e in uscita, e quindi ora comincia un po' a scarseggiare il tempo, perché poi oltre agli acquisti, che secondo me in questa rosa del Milan andrebbe aggiustata almeno con altri 3-4 rinforzi, ci sono una decina di giocatori da piazzare tra prestiti e cessioni a titolo definitivo, quindi se vogliamo pensare ad un'operazione al giorno, praticamente da qui alla fine di agosto il Milan deve operare praticamente tutti i giorni per fare queste operazioni. Per quanto riguarda Leao, è vero che Amorim sta cercando di coinvolgerlo, perché giustamente è ancora un giocatore del Milan, tra l'altro tra i giocatori più bravi della rosa, però da quello che ci risulta Leao resta sul mercato, cioè un giocatore che nelle prossime ore proveranno comunque a piazzare, anche perché è l'unico che ti garantisce un certo introito se riesci a venderlo, una cinquantina di milioni. Gli altri, con tutto il rispetto, non portano nelle casse del Milan grosse somme di denaro, quindi io penso che Leao è ancora sul mercato. C'è il Galatasaray che ha preso informazioni già da un po' di tempo e nei prossimi giorni potrebbe tornare alla carica. Se dovesse rimanere, perché c'è anche questa possibilità chiaramente, sarei molto curioso di vedere la reazione del tifo rossonero alle prime partite sbagliate di Leao.
1: Non so immaginare.
0: Esatto, non penso che gli perdoneranno gli errori, soprattutto dopo le dichiarazioni fatte a fine stagione, no? Quando ha detto che se ne voleva andare, voleva provare nuove esperienze in altri campionati. Tra l'altro quella di Leao attualmente è l'ottava stagione con la maglia del Milan, quindi di tempo comunque ne è passato tanto, da quando era arrivato nel 2019 preso da Maldini all'epoca, quindi sono passati tanti anni, vedremo se questa ottava stagione poi comincerà realmente con la maglia del Milan oppure giocherà solamente questo precampionato e poi sarà ceduto, ma è comunque il nodo principale del mercato rossonero in uscita.
1: Beh certo, cambia il mondo venderlo o non venderlo dal punto di vista tecnico, ma inevitabilmente anche dal punto di vista economico ha perfettamente senso. E poi ci sono però anche le condizioni, ecco, fisiche di alcuni giocatori. Ti volevo chiedere gli aggiornamenti su come sta Ghila. Si sapeva che insomma avrebbe saltato questo derby, sì. E poi però volevo chiederti anche di Pulisic, perché comunque come dicevamo l'inizio del campionato non è lontanissimo, insieme a Jimenez, che a Milanello anche qui si intrecciano poi i temi delle possibili uscite.
0: Esatto, Jimenez e Pulisic tra l'altro li ho visti proprio ieri ai funerali di Baresi in rappresentanza della prima squadra, poiché erano qui a Milano per recuperare dall'infortunio, erano a Milanello e hanno rappresentato un po' la squadra dei funerali, mentre il resto del gruppo era aperto per questa partita di oggi contro l'Inter. Dovrebbero provare a rientrare per la prima di campionato contro il Torino, non è detto, però tra i due credo che quello più avanti sia Jimenez rispetto a Pulisic, che rischia quindi di essere magari convocato, ma rischia magari di andare in panchina o

0: se proprio non si vogliono forzare i tempi, se ne parla alla seconda di campionato. Quindi Pulisic già è un po' in dubbio per l'avvio di questa nuova stagione. Per quanto riguarda invece Mario Chila, mi dicono che stia molto meglio, ha cominciato a correre, lo ha fatto in maniera individuale con allenamenti personalizzati, anche perché poi la squadra oggi giocava. È probabile che rientri nei convocati per il prossimo match che il Milan giocherà contro il Chelsea, quindi a breve dovrebbe tornare in gruppo. Poi c'era anche un piccolo fastidio per Samuele Ricci, che anche oggi ha saltato il derby, ma si tratta più tipo di un problema influenzale, problema diciamo così risolvibile più che muscolare. Quindi dal punto di vista dell'infermeria i problemi sono questi. Li intrecciamo col mercato? Sì, perché Santiago Gimenez comunque resta in uscita, piace alla Lazio, però comunque esatto. Il Milan chiede una ventina di milioni di euro. Non so se la Lazio sia in questo momento storico insomma capace di arrivare ad un'offerta del genere, sia per il giocatore che per il Milan. E attenzione al Porto di Farioli, perché nella lista di attaccanti fatti al suo club, al club portoghese, c'è anche il nome di Santiago Gimenez, quindi anche lui è uno dei possibili partenti.
1: Eh sì, decisamente, considerando anche poi al Porto Ageova, che sarebbe il centravanti titolare, è infortunato e ne avrà esatto. ancora per molto, quindi inevitabilmente anche lì ci sarà bisogno di un innesto. E prima di salutarti poi, Antonio, volevo chiederti ora il programma del Milan dei prossimi giorni qual è, perché ci saranno altre amichevoli, ci si sposta insomma un pochino più a nord, ma non si va poi in realtà troppo lontano, sempre dall'Australia.
0: Sì, esatto, si partirà dopo la partita contro l'Inter. Il Milan giocherà contro il Chelsea domenica 9 agosto, anche questa partita più o meno l'orario non cambia, oggi alle 13, mentre il 9 agosto si giocherà alle ore 14, ma in Indonesia stavolta, non a Perth, in Australia, e poi si tornerà in Italia, dopodiché dopo un qualche giorno di allenamento a Milanello la squadra partirà di nuovo per giocare contro il Manchester United, altra partita affascinante, no? Del Milan contro la squadra inglese il giorno 15 agosto, quindi proprio a Ferragosto, a Breslavia alle ore 14. Poi dopodiché comincerà la fase di preparazione per la prima di campionato contro il Torino, quindi ci sono altri due impegni in amichevole e poi la partita ufficiale contro il Toro.
1: È il percorso di avvicinamento appunto all'inizio della stagione per quanto concerne le partite ufficiali. Poi ecco, interessante questo test con lo United, anche incrocio con il recente passato per Ruben Amorim.
0: Esatto.
1: Antonio, grazie, sempre un piacere. A questo punto ti lascio al tuo lavoro e ci riaggiorneremo grazie. Più avanti. Grazie ancora.
0: Alla prossima, ciao, buon lavoro, ciao.
1: Grazie ad Antonio Vitiello, sempre puntualissimo per quanto riguarda il Milan. Questo insomma un po' il programma dei prossimi giorni per quanto riguarda i rossoneri, che devo dire hanno ancora tanti nodi, mi sento di dire troppi nodi da sciogliere, ma con il fatto che si sia partiti così a rilento anche solamente dal punto di vista dirigenziale era inevitabile poi che anche la programmazione sportiva e tecnica avesse dei risvolti non positivi a livello temporale. Attenderemo anche qui le risposte delle prossime settimane, perché ecco, il Milan tra le big, lo diciamo senza troppi giri di parole, è quella più indietro, anche come diceva giustamente Enzo Bucchioni, rispetto ecco alle altre. Comunque, prima poi di collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web, fra poco avremo l'ultima raffica conclusiva per le trattative, per riepilogare quanto accaduto oggi e quanto potrebbe accadere poi nelle prossime ore. Riporto ecco appunto, proprio parlando di Inter e di Milan, un pezzo di approfondimento che trovate su Tutto Mercato Web su questa sorta di festa italiana. È stata una festa italiana all'estero, uno spot perfetto, viene scritto per l'idea di esportare la Serie A, che sappiamo è un tema molto spinoso. L'anno scorso ricordiamo il grande tran tran riferito a Milan Como, che poi si è invece disputata in Italia. La FIFA però è sempre aperta, insomma, la possibilità di portare almeno una gara del nostro campionato all'estero, e ne aveva parlato anche Chivu in conferenza stampa peraltro nelle scorse ore, dicendo che andrebbe anche bene, si potrebbe pensare una formula un po' come accade in alcune competizioni ciclistiche, per esempio il Tour de France, che parte fuori dai confini di Francia, però ecco, diceva, la condizione dovrebbe essere che si tratti almeno della prima giornata, quindi sostanzialmente fare una sorta di ritiro tra virgolette prima di questa partita all'estero, ma poi fare il resto del campionato in Italia. È sempre un modo di esportare il nostro livello, anche se il nostro campionato, anche se io penso che poi bisognerebbe lavorare anche principalmente in Italia. Poi queste sono cose che, se congegnate, possono anche andar bene, però ecco, devono essere secondarie probabilmente rispetto anche ad altro, e ci auguriamo che il calcio italiano possa crescere prima sotto altri punti. Poi riporto anche le notizie che riguardano Peter Sucic, che non ha giocato neanche un minuto nella derby. Non c'è nessun caso in realtà dietro alla sostanziale assenza del centrocampista croato. Quanto viene scritto su Tutto Mercato Web, ha lasciato poco fa il ritiro dell'Inter per fare rientro in Italia. Nessun caso però, perché il giovane croato sta per diventare papà, quindi gli facciamo gli auguri, semplicemente motivi personali per l'ex Dinamo Zagabria, che l'hanno portato a non disputare il derby contro la Milan e a fare rientro in Italia anzitempo. Come promesso però è il momento della raffica conclusiva di mercato, lo facciamo in compagnia di Simone Bernabei direttamente da Firenze. Ciao Simone, ben ritrovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Simone, eccoci. Allora direi di partire subito con le varie trattative. Non so da dove vogliamo cominciare. Prima chiaramente avevamo parlato principalmente di Mastantuono con la Fiorentina, sempre più scatenata.
2: Assolutamente, insomma si riparte da lì, perché la Fiorentina insieme al Como sono le due squadre protagoniste, diciamo così, di queste ultime ore di trattative. Mastantuono, quindi ennesimo colpo targato Fabio Paratici, un'operazione un po' particolare, ma insomma il direttore sportivo della Fiorentina ci ha abituato in questo senso in queste settimane di mercato. Mastantuono arriverà in prestito secco, un prestito semplice, normale, che però potrà essere rinnovato in caso di qualificazione alla prossima Europa League o Champions League da parte della Fiorentina, quindi rinforzo importantissimo per la squadra di mister Fabio Grosso. Dicevo del Como, perché il Como è l'altra società particolarmente attiva in queste ore, perché ha accolto il difensore Chalobah dal Chelsea e l'esterno Ian Couto, due operazioni che costeranno in circa 50 milioni di euro, ecco, quindi si capisce bene quanto il Como abbia deciso di investire. Due rinforzi importanti, due rinforzi voluti da Cesc Fabregas, visite mediche in corso per i due, poi sarà il momento della firma sui contratti. Chi invece si è preso un momento un po' di riflessione, di pausa, diciamo così, alla Juventus, che dopo gli arrivi di Alaibegovic e Colomoni adesso si prende un po' di tempo per decidere, per valutare alcune cessioni, e poi eventualmente darà l'assalto al portiere, al nuovo portiere che dovrà sostituire Di Gregorio, ed eventualmente ad un nuovo attaccante, ma tutto sembra legato in questo senso all'eventuale uscita di Jonathan David. Un'altra squadra attiva è la Roma, che proprio in queste ore sta cercando gli accordi del caso con l'Atletico Madrid per Molina, un'operazione di poco inferiore ai 15 milioni di euro, con la sensazione che la fumata bianca sia davvero dietro l'angolo. Soldi che poi l'Atletico potrebbe utilizzare per andare a dare l'ultimo assalto a Cristian Romero, il difensore seguito a lungo dall'Inter. L'accordo con il Tottenham non è mai arrivato, e allora i colchoneros ci provano e potrebbero essere una seria contendente per il Cuti Romero.
1: Eh sì, è un giocatore molto discusso chiaramente negli ultimi giorni e in particolare nelle ultime settimane. Simone, prima di salutarti, un'ultima domanda che ti volevo fare invece, ecco, sul fronte Suzuki, che tipo di aggiornamenti ci possiamo attendere? Perché comunque il Parma continua a richiedere delle cifre abbastanza importanti.
2: Assolutamente sì, il Parma in questa sessione di mercato non si è mai discostato troppo da quelle che sono le sue valutazioni, anche per Pellegrino.
1: È vero.
2: Sono questi 30 milioni di euro che insomma il Parma fa la sua valutazione, dice io non scendo, se volete il giocatore dovete arrivare lì. Il Paris Saint-Germain è particolarmente interessato a Suzuki e c'è sempre un po' questa ipotesi nell'aria, perché anche la Juventus, no, insomma lo raccontiamo da tempo, ha individuato in Suzuki uno dei primi obiettivi per la porta, e non è da escludere che nei prossimi giorni si possa imbastire un po' questa operazione strana, che è il Paris Saint-Germain che acquista il giocatore per poi girarlo eventualmente in prestito alla Juventus. Per il momento non c'è ancora niente di così concreto, però è un'idea su cui stanno lavorando tutte le parti in causa.
1: Chiarissimo Simone, io a questo punto ti ringrazio, ringrazio te e tutta la redazione di Tutto Mercato Web per anche questa raffica finale, vi lascio al vostro lavoro, grazie ancora.
2: A voi ragazzi, buon lavoro.
1: Grazie a Simone Bernabè, come diceva tutta la redazione di Tutto Mercato Web, che ci dà sempre tutti gli aggiornamenti del caso per quanto riguarda le trattative in essere in queste ore e in questi giorni. Ovviamente l'appuntamento poi con la redazione di Tutto Mercato Web avverrà domani. Le finestre ormai le avete imparate in apertura alle 14:10 per iniziare ad anticipare i temi del giorno e poi successivamente alle ore appunto 16:50 circa per chiudere un po' i discorsi relativi alle tante operazioni che si stanno avvicendando.
3: Tu hai scelto
1: avvicendando
3: con molta saggezza.
1: Ringrazio allora la regia per questa grande scelta. Beh, poi dovranno in realtà scegliere con grande saggezza i club, non solo noi, anzi noi dobbiamo scegliere ben poco, dovranno dirottarsi con sapienza. A proposito poi di colpi, ecco, riporto anche alcuni commenti di qualche ex calciatore. Emiliano Viviano ha commentato il colpo Mastantuono, ha detto è uno alla Berardi, anche se poi certo le aspettative sul giocatore, Berardi è stato un ottimo elemento ed è ancora un ottimo elemento della nostra Serie A, le aspettative su Mastantuono sono ovviamente differenti, però il tipo di ruolo comunque è quello lì, esterno offensivo, che peraltro adora anche rientrare e calciare, le doti balistiche non gli mancano.
4: Bravo!
1: Bravo, beh sì, bravo dai, è bravo. Prima qualcuno si lamentava delle sue doti tecniche, dovrà dimostrare di essere un giocatore vero, però le qualità non mancano, perlomeno da quello che abbiamo potuto vedere. Siamo arrivati comunque alla fine della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri.
4: Il zupposo.
1: Ringrazio l'inzupposo Andrea Magliocca, che è scatenato sempre di più in cabina di regia con i suoi blobini. Io vi saluto e poi vi ricordo la palinsesto di domani, come sempre con una tutta C dalle 9:45 alle 10:45 dalla sede di Firenze. Poi qui a Roma dalle 11 alle 13 ci sarà il sottoscritto per l'editoriale Rotocalcio, e poi ci ritroveremo nuovamente dalle ore 14 alle ore 17 sempre con me per TMV Radio Sport.
3: Sarà calcio. Battaglia senza pietà.
1: Una battaglia senza pietà ci attende sia domani che dopodomani, quindi ci sentiamo appunto il 6 di agosto. Intanto vi auguro buona serata, a domani.
5: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti i temi di mercato che analizzeremo nel corso della nostra trasmissione, lo faremo insieme ad Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Parma, Perugia e Roma tra le altre. Lo salutiamo subito. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo subito della Fiorentina in qualità di ex viola. Ti chiedo che cosa pensi del colpo mastantuono. La Fiorentina è riuscita a definire l'operazione con il Real Madrid, arriva in prestito dalle Merengues questo giocatore classe 2007 che è un talento cristallino, adesso si misurerà in Serie A.
1: Beh, appunto, come hai detto tu, hai preso un giocatore che accompagnato con gli altri acquisti di prospettiva, di grande prospettiva, sono quelle promesse che speriamo che siano mantenute, mantenendo un pochino i piedi per terra, senza stare troppo a fare appunto muri pindarici, però è senza dubbio un acquisto importante, soprattutto a livello per il momento dove tutte le altre squadre, comprese le grandi, fanno fatica un pochino a trovare il bandolo della matassa, a rinforzarsi, a cercare i giocatori giusti anche a livello e anche problemi a livello di cessioni e quant'altro. Mi pare che Paratici sotto questo aspetto si sia mosso con un gran largo anticipo e in maniera abbastanza oculata, nel senso sta rinforzando quelle i reparti dove c'è bisogno. Adesso mi è sparso di capire che c'è stata anche la conferma di Ken, quindi diciamo che la Fiorentina sotto questo aspetto è sempre quella che si è mossa, almeno per quanto riguarda sulla carta, in maniera più convincente, diciamo così.
0: E tornando a Mastantuono, scatena l'entusiasmo della tifoseria, perché è quel giocatore che con la sua qualità può davvero accendere le partite, può risolvere le partite. Ci sarà da trovargli la collocazione tattica giusta e quindi Grosso dovrà essere abile a capire subito dove potrà rendere meglio.
1: Beh, quello che deve fare un allenatore, ormai Grosso l'esperienza ce l'ha avuta, si è potuto calcare anche campi importanti per capire come a livello psicologico possa affrontare la gestione di un giocatore così giovane e di grande prospettiva. È chiaro che dipenderà un po' da tutto, insomma, un pochino dall'entusiasmo che può esserci all'inizio di questa stagione. Devi sempre partire col piede giusto, perché poi alla fine, al di là di tutto quanto, sono i risultati che ti danno fiducia, autostima e quant'altro. Quindi Grosso deve essere bravo a impattare nel miglior modo possibile, perché già, insomma, e senza fare, appunto, come ti ho detto prima, ritornare a ripetere i voli troppo alti, perché poi la musata, come si dice da queste parti, puoi sempre prenderla e magari poi fai fatica a risollevarti. Quindi devi cercare di gestire una situazione che si sta evolvendo, di fare meglio dell'anno scorso, e ci vuole quello, sotto quell'aspetto ci vuole poco, però credo che si stia formando un gruppo importante e di prospettiva soprattutto, e poi anche appunto il campo che darà le sentenze sotto tutti i punti di vista.
0: Non c'è dubbio che bisogna aspettare le risposte del campo. Certo è che comunque è una squadra, quella della Fiorentina, che sembra essere davvero intrigante, una squadra di qualità, una squadra che ha alzato notevolmente il livello in tutti i reparti. È vero che arriva da una stagione disastrosa e c'era bisogno probabilmente di questa rivoluzione, però ecco, andando ad analizzare i singoli giocatori, anche solo a centrocampo, sembrano essere davvero di buonissimo livello. Mi riferisco ad Attà, allo stesso Ulahi, che ha ben impressionato al Mondiale.
1: Sì, sì, sono tutti giocatori che sulla carta hanno delle capacità a livello soprattutto tecnico, perché la cosa importante era alzare la qualità della rosa. È chiaro che sono giocatori che si devono ripetere, sono giocatori che hanno fatto bene, Atta ha fatto bene l'anno scorso, si deve ripetere, quindi sono quelle conferme che ti aspetti, sono senza dubbio giocatori di prospettiva, come il giovane giocatore del Real Madrid deve ancora dimostrare quello che potenzialmente vale. Quindi ci sono tutta questa serie di domande, questi punti interrogativi che chiaramente devono andare a a trovare conforto con le prestazioni in campo, perché poi alla fine insomma siamo sempre lì, i soliti discorsi, anche perché nel mercato, come dicevo prima, fanno fatica anche le grandi a trovare situazioni e giocatori soprattutto che possano essere già pronti, diciamo così, al grande palcoscenico, che possono già fare la differenza. Il mercato italiano, ahimè, purtroppo si deve cercare di accontentare sulle scommesse. Sono scommesse importanti, perché poi non sono regalati, insomma, questi giocatori, al di là dell'affare di cui stiamo parlando, diciamo insomma che quasi a 100 milioni di euro siamo arrivati lì, siamo lì vicini, insomma, no? Nella campagna della Fiorentina. Quindi, e sei andato a prendere giocatori che senza dubbio sono di grande prospettiva, ma che devono chi ripetersi, chi invece deve ancora magari dimostrare. Sulla carta, comunque, senza dubbio, è quella che la Fiorentina si è mossa nella maniera migliore e con una certa logica.
0: Cambiando argomento, ti leggo una notizia legata ad un ex calciatore a te molto caro. Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti e delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Malagò, ha detto Malagò, io Ranieri lo abbiamo fortemente voluto, condividendone la scelta col presidente della Lega Pro Matteo Marani, di cui Zola continuerà ad essere vicepresidente vicario. Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano, dice ancora Malagò, la base migliore per costruire il nostro futuro. Cosa ne pensi di questo nuovo ruolo
1: Ma
0: per Zola?
1: sai, io sono sicuramente molto contento, perché Gianfranco è stato un grandissimo calciatore, quindi questo fa senza dubbio, gli dà un biglietto da visita non indifferente. Ma oltre a quello, perché come si succede spesso, non tutti gli ex calciatori possono avere delle qualità in più per cercare di entrare in certi determinati ruoli. Gianfranco invece lo ha fatto, l'ha fatte tutte, ha fatto l'allenatore in Inghilterra, è stato insignito di onorificenza anche come calciatore quando ha giocato nel Chelsea, è venuto in Italia, è entrato subito nell'ambito dirigenziale per quanto riguarda la Lega Pro, che forse è un serbatoio di giocatori italiani, visto che nella Serie A attuale ce ne sono sempre meno, e quindi ha potuto vedere dal basso quello che può essere una realtà calcistica, e quindi ha fatto un bagaglio di esperienze importante. Entrare anche adesso ulteriormente nell'ambito della nazionale, mantenendo, da quello che ho capito, il ruolo di vicepresidente della Lega Pro, credo che sia un riconoscimento importante. Gianfranco se lo merita, perché al di là della preparazione e della competenza calcistica, che quella è inequivocabile, ha dimostrato sempre di essere una persona seria, una persona che ha saputo instaurare soprattutto rapporti con tutti. Non credo che ci sia nessuno che possa parlarne male, sotto il profilo sia professionale e sia sotto il profilo della persona che è, insomma. Quindi, bene, sono molto contento.
0: E Zola ci porta anche a parlare del Parma, il Parma che sta nascendo, un Parma che continua con questa in panchina. Che cosa ti aspetti dalla prossima stagione, soprattutto in questo mese di agosto? Per quanto riguarda il mercato, ci sono dei giocatori che sono ancora sul piede di partenza, mi riferisco al portiere Suzuki.
1: Dunque, sì, c'è Federico Cherubini che sta lavorando e sta cercando di trovare il modo di ripetere quello che è stato non una cosa scontata l'anno scorso. Non dimentichiamoci che non avevano il Parma, appunto all'inizio c'era po poca credibilità nei confronti sia dell'allenatore, che è un allenatore molto giovane, forse più giovane dei giocatori che ha in campo quasi. È un allenatore, tra virgolette, ancora non conosciuto dai più, invece ha saputo creare un gruppo e ha saputo soprattutto essere un allenatore che ha, al di là delle idee che poteva avere innovative a livello calcistico, ma si è saputo adattare ai giocatori che aveva e ha creato un gruppo importante che ha mantenuto e ha fatto tagliare il traguardo nella maniera. Fatto tagliare il traguardo della salvezza anche con largo anticipo. Quindi Quindi io credo che la Parma voglia e possa proseguire su quel andazzo che è stato un andazzo importante l'anno scorso e sta cercando di costruire una squadra che come al solito fa del gruppo la parte più importante, perché l'allenatore soprattutto ha formato questo grande gruppo che sono stato spesso a vederlo, adesso poi bisogna vedere se uno degli uomini di mercato che è Pellegrino possa rimanere o
0: Certo.
1: meno. Da qui alla fine del mercato ci saranno sicuramente dei cambiamenti a seconda di chi parte e di chi rimane, naturalmente.
0: Senti, invece per quanto riguarda le big, chi è che ti sta colpendo davvero? Qual è tra le squadre più importanti quella che secondo te può essere più apprezzata per le manovre di mercato, fermo restando che come dicevamo in precedenza non è che ci siano stati poi tutti questi colpi,
1: Ma
0: anzi, forse è
1: appunto.
0: stata proprio la Fiorentina insieme al Como la regina del mercato.
1: Sì, ecco, hai citato, non l'avevo ancora citato, naturalmente il Como e la Fiorentina sono quelle squadre che si sono magari più mosse per un motivo, chi per l'altro. La Fiorentina per riprendersi dallo shock dello scorso anno e la Como invece per confermarsi. Per quanto riguarda le altre, come hai detto tu, sono tutte in stand-by. L'unica che può essere giustificata su questo può essere l'Inter, che ha già una formazione, una squadra, non dico completa, ma ha bisogno soltanto di puntellarla, quindi forse è quella che ha meno fretta nel cercare di fare le cose, mentre dall'altra parte c'è una Juventus che deve cercare di rattoppare quello che è stato gestito dall'era Giuntoli fino ad oggi in maniera, non dico scellerata, perché però la Juventus non ne ha azzeccata una sotto questo profilo, sia sotto il profilo del mercato, sia tutto il profilo della gestione generale degli allenatori e quant'altro. Quindi, senza dubbio, l'arrivo di Carnevali, che è un uomo di calcio che da tantissimi anni ha fatto insieme alle fortune del Sassuolo, possa essere un uomo pratico e guardi meno gli algoritmi e pensi più alle cose pratiche, che forse la cosa migliore è quella che dovrebbero fare gli altri, come può essere il discorso Milan, che era partito in una certa maniera. Il Milan è ancora in una fase di costruzione, non stanno, appunto, come hai detto tu, facendo cose stravolgenti. La Roma stessa, che ha preso, appunto, c'è stato uno scambio di attaccanti soltanto
0: Con il
1: con il
0: Bologna.
1: Bologna, parlando di Castro, che è senza dubbio un elemento importante, ma è stato uno scambio interno, quindi ancora colpi da rimanere a bocca aperta non ce ne sono stati e non so se ce ne saranno, però questa è la situazione attuale. È cambiato poco e niente, a parte appunto l'intrigo che può suscitare la Fiorentina e lo stesso Como.
0: Eh sì, a proposito della Roma, ti aspettavi che Gasperini potesse essere accontentato un po' più velocemente, Gasperini che aspetta ancora, i rinforzi.
1: Eh sì, ecco, appunto, facciamo che questo mercato che va avanti addirittura, questa è cosa che mi chiedo sempre col punto interrogativo, oltre, finisce appunto quando appunto, il campionato è appena iniziato, ma al di là di questa considerazione, certamente credo che Gasperini si aspetti qualcosa di importante. Adesso chiaramente le partite estive lasciano il tempo che trovano, perché se si pensa che le partite estive possono essere un test probante, allora, tanto per citare il Genoa, si dovrebbe con il 10-1 che ha preso in Inghilterra, dovrebbe preoccuparsi tantissimo. Però insomma, quindi lasciamo scorrere, e credo che Gasperini comunque si aspetti un altro paio di colpi come minimo.
0: È calcio d'agosto e si sa che va sempre preso con le molle.
1: Sì, no, assolutamente,
0: Anche ai
1: in
0: tuoi
1: ogni
0: tempi era
1: senso, sia
0: così,
1: nel
0: anche ai tuoi
1: positivo che
0: tempi
1: nel
0: era così.
1: negativo. Adesso devo dire che 10 a 1
0: Sì, 10-1, insomma,
1: non è facile da
0: rischia di
1: digerire,
0: aprire una serie di
1: ragazzi.
0: polemiche già prima dell'inizio della stagione ufficiale, sì, perché è una mazzata, insomma, pesante.
1: No, 10 a 1 non riusciamo a farlo neanche noi con le squadre locali
0: Eh
1: quando
0: sì.
1: andavamo in Rio, come si usava una volta in montagna. Adesso neanche quello succede, però insomma,
0: È vero.
1: vediamo.
0: Alberto, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Alla prossima!
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, vi proponiamo anche questa intervista che abbiamo realizzato per Radio Firenze Viola con Giuseppe Rossi, con lui abbiamo toccato alcuni temi relativi specialmente alla Fiorentina e soprattutto in riferimento al colpo Mastantuono messo a segno dai Viola. Sentiamolo. È un grande piacere avere con noi Giuseppe Rossi, benvenuto.
2: Grazie, grazie mille.
0: Come stai innanzitutto?
2: Tutto bene, dai, tutto bene. Ci siamo messi bene, ci stiamo preparando.
0: Ci stiamo preparando anche per il centenario della Fiorentina di cui parleremo tra
2: Esatto.
0: poco, però ti chiedo innanzitutto come sta andando anche l'avventura con i Cosmos, di cui sei vicepresidente, responsabile dell'area tecnica.
2: Sì, è un lavoro diverso, ecco, rispetto a quello che sono abituato, no, nel calcio. Diciamo che mi trovo meglio forse. In campo sto ancora imparando però le cose fuori dal campo, ecco, quindi è un mondo to totalmente diverso. Bello perché sei sempre coinvolto nel calcio, poi facendo parte di una grande club come i Cosmos, che ha una grande storia, che ha scritto la storia qui in America. Fa sempre piacere, c'è grande responsabilità, c'è pressione, quindi è bello sentire questa pressione.
0: Ecco, dicevi del centenario della Fiorentina che si sta avvicinando, tu ci sarai naturalmente e tra i vari festeggiamenti sarai protagonista anche della Notte Viola il 30 agosto a Forte dei Marmi. L'organizzatore di questo evento, Simone Barazzotto, ha preparato tutto nei minimi dettagli, ci sarà una cena di gala con posti limitati a 200 euro e poi dopo cena dalle 23 per tutti i tifosi viola che non avranno modo di partecipare alla cena potranno comunque entrare con drink per meet and greet. Tra l'altro c'è anche la pagina Instagram con tutti i riferimenti per prenotarvi con tanto di numero telefonico, pagina Instagram che è Notte Viola FDM tutto attaccato, quindi ripeto potete andare su questa pagina Instagram anche per ulteriori approfondimenti. Intanto Beppe cosa vuoi aggiungere?
2: No, niente, che sarà una gran bella festa. Prima di tutto sono onorato di essere stato invitato, di far parte di questa grandissima serata, i 100 anni della Fiorentina. Ma quindi non vedo l'ora, ecco, di rivedere ex compagni, gli ex campioni del passato. Fa sempre piacere vedere tutti. Poi tornando certo a questa cena che abbiamo il 30 agosto, è anche bello coinvolgere il pubblico, i tifosi. Saremo in 5-6 ex giocatori, tra l'altro Frey, Mutu mi hanno dato la conferma che ci saranno anche loro, quindi sarà una gran bella festa. Contenti, ecco, di partecipare sia a questa cena, però più importante il 2 settembre.
0: Ecco, parlando un po' dell'attualità della Fiorentina, che idea ti sei fatto sulla squadra di Fabio Grosso, gli acquisti che sono stati messi a punto da parte della Fiorentina? Insomma, c'è grande fiducia intorno alla nuova Fiorentina, si respira un'aria nuova.
2: Prima di tutto, sono contento per Fabio che ha trovato una piazza importante, una piazza bella come questa di Firenze, se lo merita, secondo me farà grandi cose. Riguardo i giocatori, stanno facendo un calciomercato stupendo, stupendo, credo che i calciatori che hanno preso porteranno quella qualità giusta. Si sta parlando, ecco, di Mastantuono anche, che è l'ultimo che abbiamo preso, quindi giocatori di qualità, giocatori che daranno quella cosa in più che magari mancava l'anno scorso per arrivare ai traguardi giusti della Fiorentina.
0: Eh sì, c'è grande attesa intorno a Mastantuono, hai avuto modo di seguirlo in qualche partita, insomma, è un vero talento, un mancino come te, tra l'altro.
2: Sì, l'ho visto giocare tante volte, molto molto bravo, tecnico, ha un'intelligenza calcistica molto molto alta, quindi credo che a Firenze piacciono quei tipi di calciatori e quindi lui si troverà a suo agio sicuramente.
0: Ci sarà magari da capire bene il ruolo, perché probabilmente non è un vero e proprio esterno, però comunque ci si può lavorare.
2: Sì, esatto, Fabio saprà come gestirlo. E vedrai che regalerà tante soddisfazioni ai tifosi.
0: Senti, Ken, resta alla Fiorentina a meno di offerte veramente clamorose. Questa è stata l'indicazione del Club Viola, giusto così?
2: Serve un 9, serve uno che riesce a fare gol, uno che quando serve è pronto lì davanti, anche se magari tocca due o tre palloni a partita, basta che ci sia quello che può essere decisivo nei momenti importanti. Il primo anno lo è stato, quest'ultimo anno un po' meno, però ci sta, ci sta un'annata. Un po' così, ma conoscendolo, non a livello personale, però da quello che ho visto, secondo me farà bene, troverà la concentrazione giusta, che serve per tornare a quei livelli come primo anno.
0: E con le parole di Giuseppe Rossi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.

0: Buongiorno, ben ritrovati il dagli studi di
1: ci
0: Fire.
1: Fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
2: Mi sa che c'è stato un piccolissimo problema, spero che mi sentiate. Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in questo mercoledì 5 agosto 2026. Fa caldo fuori, fa caldo nelle stanze del calciomercato, cosa che cercheremo di raccontarvi con dovizia di particolari, come di consueto. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, al quale chiedo gentilmente se mi abbassa un attimino la base in cuffia, perché già ho una certa età e se no perdo anche completamente il lume della ragione. Giorgio, grazie e buona giornata, ben ritrovato anche a te. Prima di iniziare diamo i consueti riferimenti per poterci seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Se l'ingegner Sorani, re Giorgio Sorani, è d'accordo, direi di iniziare subito con la consueta liturgia della nostra trasmissione, in maniera tale che possiamo accompagnare per questi 60 minuti tutti i nostri aficionados, tutti i nostri radio e telespettatori che ci seguono da Bolzano, dalla provincia di Viterbo, che lavorino a Roma, che vivano in Toscana o in Calabria. Finito il preambolo, mando alle ciance, ciancio alle bande. Ben ritrovato Matteo Ferri da tuttoci.com, dalla redazione. Ciao Matteo.
3: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
2: Allora, prima di tutto, visto che non ci incrociavamo, credo da, non lo so, prima dell'avvento dell'euro, ti chiedo come stai, tutto bene? Ti vedo bello riposato, rilassato, una faccia felice.
3: Sì, sigillati negli ambienti chiusi, visto che il clima è incompatibile con l'esistenza umana, quindi la vita attualmente è questa.
2: D'altronde siamo noi che abbiamo scelto di vivere su Mercurio e di conseguenza ci becchiamo quello che ci siamo scelti. Matte, giornata quella di ieri e quella che stiamo vivendo, come dicevamo prima, molto calda sul piano del mercato. Non sono mancate, non mancheranno né oggi né nei prossimi giorni le ufficialità. Prima di farti evidenziare quelli che sono stati i colpi più importanti delle ultime ore, direi di iniziare dalla situazione di Perugia, dove c'è già stato il primo avvicendamento in panchina. Non è stato un avvicendamento normale, perché è stato contestuale al cambio di proprietà da parte del Grifo. Ti chiedo di riassumere un po' quello che è successo, perché di fatto la notizia è che Aimo Diana è il nuovo tecnico del Perugia al posto di Tedesco.
3: Sì, diciamo che al mister piacciono le sfide particolarmente complesse, perché insomma prendersi una bella patata bollente come questa del Perugia non è cosa semplice, perché è vero, il Perugia non viene da annate positive, tutt'altro, viene anche da diversi cambiamenti societari, una retrocessione, l'anno scorso un campionato molto al di sotto di quelle che sono le ambizioni della piazza, però allenato da una bandiera, tra l'altro una figura estremamente amata dal pubblico biancorosso, come poi l'hanno dimostrato i vari commenti social, sia sul sito del Perugia, sia sulla pagina social del Perugia, che su quelle dei giornali umbri. Quindi sostituire un allenatore che comunque lo scorso anno aveva fatto bene, perché il Perugia, quando l'ha preso Tedesco, era in una condizione veramente drammatica, e quelle sono stagioni in cui, quando ti vai a infilare là sotto, non è detto che poi ne esci con tutte le ossa a posto. Forse non era l'allenatore per una nuova proprietà estremamente ambiziosa, però era comunque un allenatore che aveva il supporto del pubblico. arrivare al suo posto significa che o fai benissimo oppure al primo mezzo passo falso inizieranno a battere i chiodi sulla croce, perché credo che quella sia un po' il destino di Diana se la stagione non dovesse andare benissimo. Tra l'altro è inserito il Perugia in un girone che, a detta di tutti gli addetti ai lavori e non solo, è praticamente una serie B mascherata. Quest'anno il girone B è la vera serie B2, perché spesso diciamo che il girone C è la B2 per le piazze.
2: Esatto.
3: Quest'anno c'è veramente mezza serie B dell'ultimo anno, anzi, nel caso delle tre retrocesse. Quindi staremo a vedere. Certo, veramente un grande in bocca al lupo a Aimo Diana, che tra l'altro non è stato presentato proprio con una grafica e una musica particolarmente incoraggiante, ecco. Cioè, diciamo che
2: No,
3: nelle scelte delle grafiche social il Perugia è andato un po' sul tema funebre, e tra l'altro anche la musica. Allora, è un pezzo dei Daft Punk, cioè, chiariamo, non è che hanno preso un pezzo dei Mortuary Drape o degli Abysmal Grief, per chi conosce un po' il genere, però diciamo che si poteva scegliere qualche altro pezzo dei Daft Punk, ecco, piuttosto che quello.
2: io con questa doppia pillola di cultura musicale di Matteo Ferri, io potrei anche chiudere qui l'etta, potremmo andarci tutti a fare colazione in Santa Pace, se appunto fuori non ci fosse il sole che sta per esplodere. Sono d'accordo con te che Diana è sicuramente già in bilico, non ti dico per la posizione, ovviamente no, quanto e soprattutto per essere, diciamo, atteso al varco da tutta la tifoseria, che tra l'altro, insomma, quella del Perugia negli ultimi anni di sorrisi ne ha fatti veramente, veramente pochi. Io credo che l'ultima gioia, se così la possiamo dire, risale addirittura alla gestione Santo Padre, quando eliminò ai playoff il Monza, il primo Monza di Berlusconi, con una prestazione monster al Curi, battendo di fatto quella che era la favorita a tutti gli effetti di quel round dei playoff. Da lì in poi, insomma, sono stati più dolori che gioie. Non c'è ovviamente solo il Perugia, ci sono tante altre squadre, 59 per la precisione, e molte di queste hanno ufficializzato tante operazioni, tanti innesti. Il Bari ne ha ufficializzate due, e ti chiedo di fare un po' il punto della situazione sul Bari, quanto, no, non tanto sulle operazioni in sé, quanto su come vedi svilupparsi il progetto tecnico del Bari, del Bari dei Big Three, chiamiamola così, quindi Marino, Amodeo e Rastelli. E poi, secondo me, il colpo più interessante, anche mediaticamente, è quello che ha fatto il Livorno, portandosi a casa Mattia Aramu, che poi in coppia con Samuel Di Carmine andrà a comporre un tandem di grande esperienza, ma anche di quelli che possono farti la differenza.
3: Sì, il Bari ha ufficializzato Esposito e Tribuzzi. Tribuzzi sicuramente è un grosso colpo per la categoria, anche perché è un ragazzo che io ho seguito addirittura l'anno in Serie D con il Latina, poi, quindi la sua prima stagione tra i grandi, ed era un ragazzo che aveva grandi qualità, era uscito dal settore giovanile della Roma e se ne parlava un gran bene. Poi magari non ha fatto proprio la carriera che ci si aspettava, però è uno che anche la Serie A ha toccato ai tempi del Frosinone, quindi stiamo parlando di un colpo di assoluto livello per la Serie C. A Bari c'è un problema grosso, che è il totale disamoramento della piazza nei confronti del progetto, di qualunque progetto, anche avessero portato, penso, Guardiola e Giuntoli come direttore sportivo, sarebbe stata più o meno la stessa situazione, perché la piazza vuole assolutamente un avvicendamento da parte della società, quindi si augurano che effettivamente le multiproprietà scadano nelle date in cui il governo aveva detto che sarebbero dovute scadere. Per quanto riguarda
2: E
3: Rastelli,
2: Matteo
3: equivale
2: Ferri,
3: un
2: appunto.
3: po', forse, si era un
2: Ti
3: attimo
2: sentiamo
3: bloccato, quindi non ho
2: male,
3: sentito se hai
2: Matte?
3: parlato.
2: Ok, dovremmo essere tornati abili e arruolati. Dicevi?
3: Ok. No, dicevo, per quanto riguarda Rastelli vale un po' il discorso di Diana, anzi forse anche peggio, nel senso che comunque Diana è un allenatore che fino all'anno scorso ha allenato grandi piazze. Rastelli si porta dietro questo marchio dei 3 anni fermo con il contratto di Avellino, quel contratto particolare per cui in caso di esonero sarebbe stato esteso per un ulteriore anno. Diciamo che da un punto di vista normativo non ha rubato nulla, non stiamo parlando di un allenatore che è andato con la pistola alla tempia di Perinetti e Condò di quel tempo, obbligandoli a firmare quel contratto. Certo, non è un contratto bellissimo, perché insomma, se tu pretendi un'estensione del contratto in caso di esonero, vuol dire che non hai grandissima fiducia su quello che è il tuo progetto. Viene da 3 anni fermo, certo, e tra l'altro veniva da annate non particolarmente brillantissime, perché poi di fatto
2: No,
3: l'ultima
2: quello.
3: annata buona credo sia stata quella a Cagliari di Rastelli. Quindi ripartire con una piazza che vuole un cambio di società e comunque ha già promesso che non si abbonerà, infatti credo che non sia neanche partita ancora la campagna abbonamenti del Bari, non dovrebbe proprio partire. Quindi presentarsi con un allenatore che viene da 3 anni di inattività e da esperienze precedenti non particolarmente brillanti, insomma, pure lì staremo a vedere come va. Insomma, non credo che Tribuzzi possa salvare tutto il salvabile da solo.
2: Senti, cercando di fare, diciamo, una sorta di micro bilancio al 5 di agosto, quindi un bilancio che vale, insomma, da Natale a Santo Stefano, come dicono quelli bravi, secondo te tra le big di questa Serie C qual è quella che si è mossa meglio? Non vale l'hype Ronaldinho, te lo dico subito perché ti conosco, poi ti esalti e ti vedo già con i dreadlock in pieno stile Ronnie.
3: Sì, infatti avrei detto sicuramente il Ravenna esclusivamente per il caso, per l'affare Ronaldinho. Vabbè,
2: Non avessi a conoscerti.
3: verrebbe facile dire il Brescia, perché si è mosso già su una base estremamente competitiva. Comunque parliamo della squadra che
2: Certo.
3: l'anno scorso è arrivata in finale playoff, e tra l'altro, insomma, non si offendano i bresciani, ma diciamo che gli hanno dato una sorta di autostrada completamente libera verso il passaggio in Serie B con quel girone. È vero che, essendo composto in maniera geografica, non è che potevano mettergli Catania e Salernitana, però insomma è una squadra che si è mossa molto bene. Mi incuriosisce la Salernitana, perché quest'anno sta partendo con sia meno polemiche che meno clamori rispetto allo scorso
2: Che è già
3: anno.
2: un grande passo avanti.
3: Che è già un grande passo avanti rispetto agli ultimi 6-7 anni, tra l'altro, non rispetto all'ultimo anno, quindi è un enorme passo avanti per la società. Si sta muovendo con trattative e affari che non sono particolarmente, insomma, non sono grandi nomi, grandissimi nomi, però evidentemente sono i nomi che ha suggerito Cosmi. E in un girone in cui il Catania sta faticando molto, perché il Catania è partito praticamente col calciomercato l'altra settimana. E anche le altre big, non c'è il Benevento, quindi anche le altre big si stanno muovendo un po' a rilento. Potrebbe essere quest'anno forse l'anno della Salernitana. Poi i tifosi Granata possono toccarsi in ogni punto, convenzionale o non convenzionale, però
2: Tanto
3: insomma,
2: guardano noi e
3: 200
2: non noi loro.
3: esatto. Però i miei 200esimucci sulla Salernitana ce li metterei quest'anno.
2: Sì, no, sono d'accordo soprattutto sul vantaggio progettuale della Salernitana, perché il Catania ha deciso di ripartire dopo il biennio con Toscano e sta rinnovando profondamente la rosa, sta abbassando i costi, ma soprattutto sta facendo un roster più giovane che qualche settimana fa, è il mio modo di portare in parallelo a quanto fatto nelle 2 ultime stagioni. È vero, era il girone A da Vicenza e Padova, nell'anno in cui sia i biancoscudati che i lanerossi hanno scelto una strategia di mercato di contenimento costi, abbattimento dei costi, una squadra più giovane. È stato l'anno che poi hanno centrato la promozione diretta in Serie B. Quindi magari il Catania sta seguendo lo stesso filone di pensiero, di ragionamento e spera di cavalcare diciamo lo stesso mood di Padova e Vicenza. Crotone e Cosenza sono due grandi piazze, ma sono anche due società in questo momento in una fase di interdizione, diciamo, in una sorta di terra di mezzo. Così faccio contento anche il buon Sorani, che è un fan del Signore degli Anelli. E dunque sono difficili da leggere. Poi ci sono realtà più piccole che sono competitive, lo abbiamo visto negli anni: il Casarano, il Cerignola, il Monopoli. la Casertana, quindi ce ne sono tantissime e possono complicare la strada. Però la Salernitana, sono d'accordo con te, quest'anno mi sembra decisamente la squadra più credibile, mettiamola così, più credibile per il primo posto. Ti chiedo se c'è qualcos'altro da segnalare in chiusura, se no ci salutiamo e ci rivediamo la prossima volta con i dreadlock alla Ronaldinho, chiaramente.
3: Quello senza dubbio. No, a parte insomma qualche notizia di mercato in chiusura o già ufficiale, come Lancini che è sceso in Serie D dal campo basso alla Regina, Lecco e Casertana sono su Bois, un altro ex romanista, insomma, ex settore giovanile della Roma, tra l'altro con due infortuni gravissimi alle spalle, che è reduce da un biennio alla Carrarese, è ambito da queste due società di Serie C. A Cava dei Tirreni è fatta per Alberti, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Il giocatore dovrebbe risolvere oggi il contratto con Novara, dopodiché firmerà un accordo biennale con i Metelliani. Mentre, sempre a proposito di Perugia, dovrebbe arrivare oggi o comunque nelle prossime ore Quirini. Così rimaniamo anche in tema Salernitana, visto che è un terzino della Salernitana.
2: Matteo, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo presto.
3: Grazie Luca, buon lavoro e buona giornata.
2: Salutiamo Matteo Ferri dalla redazione di TuttoC.com, con il quale facciamo quotidianamente il punto della situazione sulle novità dell'ultima ora della nostra tanto amata Serie C. Se il buon Re Giorgio Sorani è d'accordo, ci prendiamo un paio di minuti di pausa, bevo un bicchiere d'acqua e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Abbiamo finito di berci il nostro bicchiere d'acqua, o meglio, almeno io l'ho fatto, perché il buon Sorani, che è un professionista serio e integerrimo, invece ha continuato a lavorare, ed è grazie al suo lavoro che abbiamo modo di salutare e ringraziare il nostro prossimo ospite, uno dei decani del mondo dei procuratori italiani. Ben ritrovato Danilo Caravello, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti voi, ben trovati.
0: Allora, sfrutto la sua immensa competenza e conoscenza del mondo del mercato, ma in generale del calcio italiano, e vorrei riprendere il discorso, le fila del discorso che avevo iniziato con l'ospite precedente, quindi col collega, con Matteo Ferri, dalla redazione di TuttoC.com, parlando di Bari e Salernitana. Il Bari si è trovato costretto, dopo la retrocessione in Serie C, a ripartire con un progetto tecnico totalmente nuovo, affidando la panchina ad un allenatore di grande esperienza ma fermo da 3 anni, in un contesto ambientale difficilissimo, perché come dicevamo prima, il Bari addirittura non ha fatto partire la campagna abbonamenti, perché i tifosi hanno dichiarato esplicitamente che non avrebbero fatto le tessere stagionali per la società del presidente De Laurentiis. Quindi da una parte c'è questa situazione nel Bari, dall'altra quella della Salernitana, che dopo la scorsa stagione, con un mercato fatto di nomi di grido, mi viene in mente Inglese, mi viene in mente Ferrari, mi viene in mente Capomaggio, giusto per citarne alcuni un po' alla spicciolata, quest'anno ha deciso di fare un mercato, diciamo, un po' più di basso profilo, sicuramente condiviso tra Fagiano e Cosmi, ma meno alla ribalta dei riflettori. Come vede queste due realtà che noi raccontiamo di Serie C, ma che poi per numeri, per passione, per seguito, niente hanno a che vedere con la terza serie?
1: Beh, sicuramente mentale molto simile a quella che c'è alla Lazio, a Roma, quindi comunque sicuramente mentale molto simile a quella che c'è alla Lazio, a Roma.

0: qualità degna di Bari, partendo da quei giocatori che magari non riusciranno ad andare via o che ancora sono motivati e vogliosi per potersi riscattare a Bari, e mettendo dentro dei pezzi importanti. Hanno investito sugli attaccanti, stanno investendo sugli esterni, insomma stanno facendo una squadra sicuramente di nomi competitiva, per far sì che si parte subito forte, affidando un allenatore comunque che era fermo da tempo ma che ha dimostrato in passato di essere un vincente, di sapere conoscere anche vincere categoria. Quindi tutto questo per riconquistare una piazza di tifosi nel minor tempo possibile, perché se si riprende entusiasmo, sicuramente il Bari, con le problematiche che stanno affrontando anche le altre bighe del girone, può diventare la favorita assoluta. Dico questo perché, tornando poi, legandomi al discorso della Salernitana, sicuramente la proprietà e Cosmi Fagiano hanno improntato un mercato completamente diverso, fatta di nomi di profili più giovani, con esperienze ancora, diciamo, non incredibili per quanto riguarda la Serie C, per cui poi dopo è sempre il campo che darà le risposte e dirà quali saranno, certo, quelle più giuste. E mi sembra che non sia l'unica società che si è affidata, diciamo, a dei profili tra virgolette non conosciutissimi per una piazza come Salerno, perché anche lo Spezia penso stia facendo un mercato di quel tipo. Che tutto questo si sposa col fatto che comunque, quando ci sono tanti contratti, quando ci sono tanti calciatori da sistemare, le rose piene, ci vuole anche un po' di fantasia, no? Ci vuole un po' di idee che possono, sì, superire magari a queste cose qui. Quindi io spero che sia la cosa giusta, e poi sarà sempre il campo a determinare il lavoro fatto, perché quello poi alla fine è sempre giudice, non sbaglia mai, parla sempre per tutti in maniera abbastanza
1: assolutamente
0: chiara.
1: Assolutamente d'accordo con lei. Ha citato lo Spezia, che è una delle tre retrocesse su quattro dalla Serie B alla Serie C che è finita nel girone B. Le altre due sono Pescara e Reggiana. Il girone B quest'anno probabilmente è anche superiore al girone C, per numero di piazze di livello, per competitività, per numero di club ambiziosi al suo interno. Abbiamo detto le tre retrocesse, ma c'è il Ravenna, c'è un Livorno che dicevamo prima, comunque si è appena portato a casa Mattia Aramu come compagno di reparto di Carmine, e non è roba di poco conto. C'è un Perugia che rinasce di fatto con un nuovo corso societario in queste ore, con tanto di polemica per l'avvicendamento in panchina. Insomma, le realtà sono davvero tante. Si può già riuscire ad evidenziare una squadra che spicca, diciamo, da prendere come punto di riferimento verso l'alto in questo girone?
0: Non è facile, perché quello è un girone molto equilibrato, essendoci, come avete detto poc'anzi, la presenza di delle retrocesse. Diciamo, come continuità di rosa, il mercato che sta facendo e che devo ancora completare, potrei dire che Ravenna possa partire un pelo più avanti, ma perché è una realtà già consolidata e strutturata. Questo perché dico questo? Perché quando tu comunque retrocedi, ti porti dietro sempre delle scorie che poi ci vuole un po' di tempo per metabolizzarle ed assorbirle, scorie che sono sia mentali ma anche di calciatori che guadagnano e che inevitabilmente ti resteranno dentro, perché non è semplice in questo mercato poter piazzare tutti. Quindi per questo metto un pelino al di sotto il Pescara, lo Spezia, anche la Reggiana, perché sono tutte, diciamo, circondate da problemi anche di piazza, che qualora non dovessero venirti subito i risultati sperati, possono, siccome sono piazze, certo, calde, possono andare anche in contestazione. La Reggiana poi ha avuto, certo, diciamo, degli avvicendamenti societari dove Tosi prima è arrivato e è andato via dopo poco tempo, adesso si trova purtroppo a combattere con il malore del padrone Amadei, che speriamo si possa risolvere nel più breve tempo possibile. Lo Spezia è retrocesso in maniera indegna lo scorso anno, ci sono dei calciatori che guadagnano contratti che sono da alta B e non da C,

0: devono andare via, ma che ancora non si muovono. È stato fatto un mercato di tante idee, tanti giovani che però devono dimostrare sul campo di poter reggere la pressione e l'importanza di una piazza come Spezia. E il Pescara comunque è un up and down, che quando va in up il presidente è portato in trionfo, quando va in down la piazza è sempre lì pronta col fucile puntato, no? Quindi sai, sono tutte cose variabili. Io quindi metto Ravenna, il Perugia è partito adesso con una nuova proprietà e con rinnovate ambizioni. Non ci dimentichiamo, questo girone è il più equilibrato, il più competitivo ed è anche quello dove forse si gioca di più al calcio, e anche l'anno scorso ha portato su 2 promosse su 4, perché poi alla fine da quel girone nei playoff è uscita una squadra del girone B, quindi il girone C
1: tra sicuramente tra l'altro quella che
0: grazie per tradizione, però il B è un girone importante che è sempre livellato verso l'alto, perché poi ci sono squadre come il Pineto, come il Gubbio, come tante altre, dove non è facile andare a prendere punti sui campi, sui loro campi.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro, insomma, tradizionalmente il girone B dai playoff è quello che ne porta più squadre in Serie B, in cadetteria, perché mi viene in mente anche la Carrarese, giusto per citare chi ha preceduto l'Ascoli nel salto di categoria durante il post season, durante i playoff, quello più difficile, statistiche alla mano, che porti squadre in Serie B dai playoff è il girone C, probabilmente perché le squadre arrivano troppo stanche, anche per una questione di temperatura della piazza, delle piazze, delle rivalità, degli stadi e quant'altro. Forse questo incide, perché sulla qualità tecnica nel corso degli anni non c'è mai stato nulla da dire di nessuna delle squadre del girone C che hanno partecipato ai playoff. Finiamo questo mini giro d'Italia, Caravello, concentratosi sul girone A, dove lì la squadra punto di riferimento lassù ce l'abbiamo ed è incontestabile, ed è il Brescia, vuoi per il percorso fatto lo scorso anno, vuoi per essere stata veramente a pochi minuti dalla Serie B, eliminata soltanto da l'Ascoli di cui parlavamo poc'anzi. Qua c'è un problema diverso, qua sembra non esserci una contender, come direbbero gli appassionati di NBA, in grado di rompere un po' le scatole alla formazione di Corini.
0: Beh, se il mio discorso era valido per il Ravenna nel B, diventa assolutamente valido per il Brescia nel girone A, perché comunque ha tenuto lo staff tecnico, ha tenuto l'intelaiatura dello scorso anno, sta facendo innesti mirati. Probabilmente sì, la sfortuna lascia un po' in pace Brescia, perché ecco, in questo primo percorso di preparazione c'è stato lo stop di Crespi che sembra risolto, lo stop di Gori che ti costringe comunque andare ad intervenire in un reparto dove ti sentivi a posto, quindi c'è sempre una variabile comunque della fortuna che ti deve accompagnare. Sicuramente il Brescia è la favoritissima del girone A, dove però non trascurerei poi altre realtà che sono sempre state fastidiose negli ultimi anni, come Renate, come Lancione, che comunque sono sempre rimaste lassù. E secondo me il Treviso come neopromossa, il Trento che anche lì ha dato continuità al lavoro di Tabiani mettendo dentro degli innesti mirati, possono essere sicuramente squadre che si possono inserire e danno fastidio. E poi dopo c'è la presenza delle squadre under 23 che sono sempre un'incognita, una variabile che prima o poi qualcuna di loro possono anche azzeccare l'annata, quella giusta, con le componenti giuste. Però sicuramente il girone A ha un padrone ben delineato, che mi viene da dire possa essere simile al Benevento nel C l'anno scorso, cioè un organico di categoria superiore che può soltanto fallire l'obiettivo, cioè, facendosi del male da solo. Ad oggi sembra così, poi ripeto, alla fine il calcio è bello, perché poi il campo magari può dire altre verità, che oggi ad agosto vincono tutti poi dopo bisogna andare
1: a giugno campo, però vincono pochi.
0: Mi sono dimenticato del girone A, sicuramente Cittadella, che quest'anno secondo me parte con un'esperienza diversa in una categoria che non faceva da tanti anni, sarà per me diciamo il rivale numero uno del Brescia.
1: Okay. Ha citato le formazioni under 23, su questo tema poi la saluto e la ringrazio. Ieri Calcio e Finanza, che è un sito di approfondimento appunto che unisce il mondo del pallone al mondo della finanza, ha fatto un approfondimento legato alla Juventus, in particolare alla Juventus Next Gen, che è la prima delle formazioni under 23 ad aver preso parte al progetto Seconde Squadre. È iniziato subito, i bianconeri sono scesi in campo fin dalla prima stagione, poi lo sappiamo, sono stati seguiti dall'Atalanta, dal Milan, con alterne fortune, poche fortune in realtà, e poi l'ultima arrivata è stata l'Inter. Nell'analisi dei colleghi si evidenzia come la Next Gen, con la vendita dei giocatori transitati dalla squadra di Serie C, abbia portato 235 milioni di euro di incassi per il club bianconero, una cifra che rappresenta il 44% degli incassi totali della vecchia signora. Possiamo dire, con questi numeri, mi sono permesso anche di fare un'analisi su tuttoci.com quest'oggi, che con questi numeri la favola che il progetto Seconde Squadre serve per lanciare i giovani talenti italiani che possono rappresentare il futuro della nazionale, perché ricordiamo, le seconde squadre sono nate in coda alla prima mancata qualificazione ai mondiali, era il 2018. Oramai ci abbiamo fatto il callo, tanto i mondiali li vediamo serenamente in TV. Ecco, questi numeri certificano il fatto che il progetto Seconde Squadre ha evidenziato altri fini che sono, diciamo, prettamente economici?
0: Ma per me c'è sempre un mix di tutto. Sicuramente il lavoro che ha fatto la Juventus è stato un lavoro straordinario, non per la nazionale, ma per le casse, diciamo, societarie, perché nell'Under 23, nella Next Gen, nella Juve, sono transitati veramente giocatori fuori categoria, potenziali campioni, che stanno a tutt'oggi dimostrando in categorie, insomma, nelle categorie importanti di esserlo, perché, insomma, ci sono giocatori che sono stati a Real Madrid, giocatori che stanno alla Roma, insomma, giocatori importanti che hanno fatto importanti plusvalenze, quindi da quel punto di vista il lavoro societario è stato eccezionale. Nelle altre sicuramente per me è sempre il danno, è sempre nelle regole, perché anche la riforma Zola, la riforma delle liste chiuse, dei giovani, dell'obbligo, del minutaggio, sono tutte cose che non aiutano il nostro sistema, i giovani e la nazionale. Perché io comunque dico che le under 23 sono assolutamente necessarie, non devono togliere la territorialità e la bellezza di appartenenza che c'è comunque nei campionati di Serie C, ma sono fondamentali, perché all'estero le fanno da 15 anni e le fanno con successo, perché sicuramente sono un passaggio dove un club si può permettere di tenere e far crescere i giocatori in casa senza doverli valorizzare, ma andare in giro rischiando di perderli, come magari è successo al Milan con Liberali, che poi lo voleva ricomprare. Però dico che comunque nel tempo l'Atalanta nel poco tempo, cioè Palestra è un giocatore che comunque è transitato lì ed è un giocatore da nazionale. Io adesso ci metto anche il Bavassori, che da lì va a Palermo, cioè ce ne sono, c'è il Vlahovic che magari
1: fortissimo,
0: non è italiano.
1: Secondo me fortissimo.
0: Sì, fortissimo, esattamente così. Poi dopo c'è il Milan, che comunque Bartesaghi l'ha portato in prima squadra, e Liberali ha fatto un percorso, il Camarda ha giocato poco ma ha fatto un altro percorso. L'Inter ha dei giocatori, magari non tutti italiani, ma straordinari, che a breve faranno parlare di sé. È chiaro che bisogna, secondo me, cambiare le regole, sotto tutti i punti di vista, che debbano favorire in questo momento la crescita del nostro talento, dei nostri talenti, perché è dimostrato che ci sono, e aiutarli a poterlo anche dimostrare nelle prime squadre, perché soltanto così si aiuta la nazionale, partendo dal basso, sicuramente. E le Under 23 sono una fase di questo processo che io rispetto tantissimo, perché i ragazzi giocano in campionati veri con un risultato e quindi si forgiano e crescono. È chiaro che se poi dopo le primavere e tutte le under 23 continuano a essere piene di stranieri, gli italiani sono in minoranza, è un processo un pochettino più rallentato, però non mi sento assolutamente di condannare. Per me la Juve ha fatto un lavoro straordinario, perché comunque ha aiutato molto la prima squadra, come faceva un lavoro straordinario la Roma sino a un po' di anni fa, che cresceva proprio i giovani, il settore giovanile, soprattutto italiani, e poi si realizzava plusvalenze perché la società comunque prima di portarli in prima squadra li vendeva. Dovremmo tornare a lavorare, ecco, dal basso, perché noi i giocatori li abbiamo, bisogna solo avere il coraggio di metterli in campo quando sono pronti.
1: Purtroppo di coraggio se ne è avuto sempre meno nel corso degli ultimi anni. Speriamo che il terzo mondiale da spettatori possa aver cambiato qualcosa, ma vedendo quello che è successo con la nazionale maggiore, mi viene da pensare che non cambierà niente, nemmeno questa volta. Tra 4 anni speriamo che il calcio italiano non sia.
0: Noi siamo il paese e vogliamo sempre cambiare tutto e poi non cambia niente. Purtroppo è così.
1: Grande, sì.
0: E non sono nemmeno questi risultati così deludenti sotto gli occhi di tutti che ci hanno permesso un cambiamento radicale, però ripeto, è un cambiamento di sistema, non può essere un cambiamento di categorie, di sistema, perché io mi appassiono molto, e poi chiudo, a questi campionati che sembrano una seconda fascia, quindi di C, di B, perché sono pieni di giovani italiani che giocano, perché bisogna avere la pazienza, la lungimiranza. Faccio un esempio: Favasulli lo scorso anno non è stato riscattato per 1 milione dal Bari. Oggi è un giocatore che probabilmente va in una grande squadra per 7-8 milioni, ma perché c'è stato un direttore come Pulito o una società come Catanzaro che gli ha dato fiducia e lo ha messo al centro del progetto. Un allenatore come Aquilani, che non si poneva il problema della carta d'identità e faceva giocare chi meritava, ed ecco là che i risultati il Catanzaro li ha ottenuti sia sul campo che fuori, perché comunque Liberati, Favasulli, sta vendendo tutti i calciatori che si sono messi in evidenza. Quindi vuol dire che ci vuole coraggio, ma ci vuole anche, diciamo, idee e competenza per poterlo, e pazienza per poterli aspettare, perché purtroppo noi giovani alla seconda partita sbagliata li condanniamo perché siamo schiavi del risultato, purtroppo.
1: Assolutamente, assolutamente. E qui concludo l'argomento e la saluto Caravello. Credo che il problema principale di questo paese, che si parli di calcio, che si parli di qualsiasi settore, è non saper fare sistema, cioè lavorare tutti insieme in una direzione, ognuno pensa al suo orticello e solo quello. E solo quello conta. Lo si fa in ambiti ben più importanti del calcio, figuriamoci se quando c'è un pallone nel mezzo la razionalità non va a farsi benedire. Grazie mille Caravello, è stato un piacere come di consueto avere la nostra ospite.
0: A
1: presto.
0: Grazie a voi, è stato un piacere anche per me. Buona giornata, buon lavoro.
1: Salutiamo Danilo Caravello, uno dei procuratori più conosciuti del nostro panorama di mercato, non solo per la Serie A ma anche per la Serie B e la Serie C. Siamo in prossimità della seconda pausa della nostra trasmissione, giusto un paio di aggiornamenti per quanto riguarda il mercato. Ascoli, che non fa più parte della Serie C perché si è meritato la cadetteria, però muove comunque il mercato di terza serie, perché è vicina la cessione di Ovizak al Foggia. Contestualmente al posto di Ovizak il direttore sportivo dei Bianconeri Patti starebbe lavorando per Bolsius, il centrocampista olandese classe 98 del Perugia, al quale è stato offerto un contratto biennale. Una notizia, un paio di notizie che sono emerse nella serata di ieri, le trovate tranquillamente su tuttomercatoweb.com. Attenzione, e qui lo dico sperando di essere buon profeta, che questa settimana potrebbe essere quella giusta per capire quale maglia indosserà Giacomo Parigi. Giacomo Parigi è probabilmente uno degli ultimi centravanti che ancora deve trovare una sistemazione, reduce da un'annata strepitosa con il Latina. È stato di fatto il trascinatore verso la salvezza del club nerazzurro. Arrivava da un'altra stagione altrettanto di alto profilo a Rimini, con tanto di vittoria della Coppa Italia di Serie C. Sul giocatore si sono mosse praticamente tutte le big del panorama calcistico di Serie C. C'è stato anche qualche abboccamento dalla Serie B, però io credo che il centravanti, che nel frattempo non si sta più allenando col gruppo del Latina proprio perché è consapevole della fine del rapporto con il club laziale, credo che entro Ferragosto si troverà una situazione, ma credo anche entro la fine di questa settimana. Il buon Giorgio Sorani mi segnala che siamo arrivati al momento della seconda pausa, quindi vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Altri 2 minuti di pausa, altro bicchiere d'acqua e poi torniamo per la terza e ultima parte di A Tutta Cina.

0: Terza e ultima parte di A Tutta C, che sfruttiamo velocemente per farvi sentire un i contributi che abbiamo preparato per la nostra trasmissione. Scegliamo quello più importante, ovvero le parole in conferenza stampa del presidente del Campobasso Matteo Rizzetta, che ha parlato per la prima volta nella nuova stagione, nel torneo 26-27, di quella che sarà la prospettiva del club molisano in questa stagione di Serie C. Con queste parole chiudiamo. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Vi ricordo di non mollare in nessun modo il palinsesto di TV Radio, perché ci sono tantissimi approfondimenti di calciomercato e non solo da seguire per la Serie A, la Serie B, il calcio internazionale, chi più ne ha più ne metta. Con A Tutta C l'appuntamento è alla giornata di domani, dove ritroverete sempre la coppia di oggi, Bargellini-Sorani. Ci ascoltiamo Rizzetta, buon proseguimento di giornata con la programmazione di TV Radio. Ciao ciao!
1: Vi chiedo di togliere le suonerie del telefono, per favore, e procederemo, penso, con un'introduzione del presidente e poi lasciamo spazio alle vostre domande.
2: Prego. Grazie Andrea, buona estate a tutti voi, sempre un piacere essere qui a Campobasso e vedervi. Ci tenevo a fare una conferenza così per fare un checkpoint, diciamo, pre-season, pre-campionato, prima che inizia nuovamente un'altra annata importante nella nostra storia. E prima di iniziare ci tenevo anche a mandare le nostre condoglianze più sentite alla famiglia di Simone Paladino, un ragazzo di 23 anni che è decaduto tragicamente in un incidente stradale, un tifoso della nostra famiglia. Quando qualcuno della nostra famiglia se ne va, queste cose per noi è molto importante dimostrare la nostra vicinanza, quindi nel nome della società, la famiglia e i suoi cari possono contare sulla nostra massima disponibilità e vicinanza durante un periodo del genere. Volevo fare anche un po' di un checkpoint sulla squadra. Naturalmente ci siamo dedicati quasi interamente per la prima metà del calciomercato, così per fare delle uscite. Naturalmente quest'anno ci sono varie dinamiche che sono un po' più complesse rispetto agli anni precedenti, tra cui il salary cap, fiduzione, quindi abbiamo deciso di fare prima le uscite e poi la seconda metà del mercato sicuramente sarà ci sarà un impegno e un focus molto più importante sulle entrate. Abbiamo firmato, come avete visto stamattina, abbiamo firmato a Stoppa Matteo e poi sicuramente arriveranno altri in ordine di priorità, sicuramente un difensore centrale, centrocampista e terzino, e poi vedremo come in tutti gli altri anni vedremo gli altri sviluppi del mercato e vedere cosa possiamo sfruttare fino al gong. Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, rimangono sempre gli stessi, cioè noi vogliamo ripartire da dove siamo finiti qualche mese fa, un posto nobilissimo in classifica. Abbiamo deciso di tenere più o meno la fondazione, la base dell'anno scorso, che è stata una base molto valida, molto buona, e poi come vedrete nella prossima settimana aggiungeremo innesti, pezzi importanti, così per farci vivere un'altra annata vincente, diciamo. E per quanto riguarda le ultime mosse fuori dal campo, dal livello aziendale, sono molto ma molto soddisfatto, contento dal lavoro svolto dallo staff, in primis il nostro nuovo neo direttore generale Pepe Praticò, il suo staff. Abbiamo rinforzato la nostro organigramma, direttore generale, segretaria, abbiamo ingaggiato un punto di riferimento per il territorio, così per gestire il nostro settore giovanile, che sarebbe Marco Maestre Pieri, che per noi fa molto piacere. E dai, penso che siamo proprio in linea con i tempi, con i programmi che abbiamo previsto. Stiamo cercando di finire questi ultimi giorni prima della Coppa, così per metterci in posizione di fare qualcosa di bello per un'altra annata di Campobasso Calcio. Lascio a voi le domande.
3: Buongiorno Matt, Franco De Santis, Teleregione, primo piano, Molise. Hai detto è stata un'annata, una posizione raggiunta nobilissima nella scorsa stagione. Ripetersi non è mai facile. L'obiettivo vuol dire che sarà comunque stare tra le prime 3-4 e quindi giocarsi al meglio i playoff.
2: L'obiettivo è di fare un'altra annata vincente come l'anno scorso. Guarda, siamo arrivati quarti l'anno scorso, penso che abbiamo mantenuto più o meno la stessa base, e poi penso che sicuramente tra i posti nobili della classifica vogliamo e potremo arrivare, se sarebbe terzo, secondo, quarto, sesto, ottavo, questo è la palla sempre rotonda. Comunque secondo me possiamo costruire qualcosa quest'anno che sarà un miglioramento rispetto a quello che abbiamo l'anno scorso. Comunque non voglio fare proclami inutili, assurdi, non è che posso dire con nessun tipo di certezza che ci arriveremo secondi, terzi oppure decimi, però io penso che sicuramente in una posizione ambiziosa, importante, vogliamo e potremo, e siamo tutti uniti e concentrati ad arrivarci.
4: Buongiorno Matt, Adriana Balmiero, TRSP, bentornato. La vedo molto sereno e tranquillo, mi fa molto piacere, anche perché dà una carica giusta a tutto quanto l'ambiente, in vista anche del primo impegno ufficiale del 15 contro la Cavese. Appunto per questo, cosa si aspetta da questa partita, essendo Coppa Italia, e un messaggio ai tifosi?
2: Adriana, per quanto riguarda la Coppa Italia, quest'anno l'unico mio rammarico dall'anno scorso è stato magari non abbiamo prioritizzato la Coppa, perché la Coppa anche ti crea un canale abbastanza importante in ottica del post-season. Quindi noi quest'anno sicuramente vogliamo giocare entrambe le strade, sia nel campionato sia nella Coppa. Abbiamo messo anche degli incentivi, diciamo, che fanno importanti, diciamo, questa Coppa. E poi questa è una cosa che è stata condivisa da tutto lo staff sin dall'inizio, quindi Giuseppe, il mister, il sottoscritto, tutti quanti noi abbiamo deciso di puntare fortemente sulla Coppa, e vogliamo partire bene, forte, vogliamo creare un ambiente quasi da playoff sin da subito. Quindi questa è una Coppa che vogliamo quest'anno, non vogliamo snobare, vogliamo non diciamo rispettare, ma di più, vogliamo provare a vincere, sicuramente iniziando già dalla partita con la Cavese, ce lo dimostreremo in campo.
5: Buongiorno Matt, sempre un piacere vederti. Hernando Angiolino, Molise, da Prodi in forma Molise. Senti, volevo chiederti, per quanto riguarda, tu parlavi prima di uscite, si parla di Bifucco che lo vorrebbe il Pescara, ci sono altri giocatori in Campobasso che, diciamo, ovviamente sono appetibili dopo il campionato che hanno fatto lo scorso anno, no? Ecco, tu che cosa pensi? Resteranno Bifucco, i vari Salines, eccetera, in Campobasso, oppure magari davanti a un'offerta rinunciabile andranno via? Ecco, qual è il tuo parere, insomma, in proposito? Grazie.
2: Resteranno.
6: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ore caldissime sul fronte mercato e non solo in questo mercoledì 5 agosto 2026, perché la Fiorentina ha definito l'accordo con il Real Madrid per Franco Mastantuono, che nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina. E poi la Roma, che ha scelto l'esterno da regalare a Giampiero Gasperini, l'esterno difensivo, diciamo il quinto, come ormai si usa dire in questi anni, ovvero Nahuel Molina, che torna in Italia dopo l'avventura all'Udinese, lascerà l'Atletico Madrid per diventare un nuovo giocatore della Roma. Per Mastantuono, prestito secco per la Fiorentina, che quindi avrà il talento argentino per la stagione 2026-2027. La Roma invece definisce con l'Atletico Madrid l'operazione Molina per 13 milioni più 4 di bonus. E poi novità che arrivano anche dal ritiro di Castel di Sangro, perché arrivano i giocatori provenienti dal Belgio. Arriva Kevin De Bruyne, non arriva invece Romelu Lukaku, che non si presenterà nel ritiro. Era un modo di parlarne nel corso della mattinata, e quindi si va sempre di più verso una rottura con l'attaccante belga. E poi ci sono partite. Oggi è giornata di amichevoli per tante squadre della Serie A. Si gioca a qualsiasi latitudine, verrebbe da dire, del mondo. Perché ci sarà un derby italiano in dell'Australia. Si giocherà Milan-Inter fra poco, fra un paio d'ore circa, alle ore 13. Alle 13:30 la Juventus affronta il Chelsea, e poi nel corso del pomeriggio altre squadre italiane impegnate. Gioca il Torino, gioca la Lazio, e quindi gioca anche il Napoli oggi alle 18:30 contro lo Sassuolo. E saremo un po' in giro per i vari campi per farci raccontare un po' l'avvicinamento a questa amichevoli. Questa sera anche il Sassuolo, insomma, tante italiane che sono impegnate. Buongiorno che vi arriva da Lorenzo Beccarisi, buongiorno Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco avremo come sempre l'editorialista del mercoledì, però partiamo un po' da quelle che sono le notizie di questa mattinata. E come detto, è fatta per Franco Mastantuono alla Fiorentina, risolti gli ultimi dettagli con il Real Madrid. Franco Mastantuono sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. La telenovela che negli ultimi giorni ha tenuto Firenze col fiato sospeso è giunta a conclusione. Come ha preso tutto mercato web, il club viola ha risolto gli ultimi dettagli che mancavano da concordare con il Real Madrid, soprattutto per quanto riguarda il pagamento dell'ingaggio del calciatore. Adesso è pronta ad accogliere l'attaccante argentino, classe 2007, in prestito. Sarà un'operazione in prestito secco, quindi un'operazione diversa rispetto a quella, per esempio, che ha portato Nico Pazza al Como. Lì fu un acquisto a titolo definitivo con la ricompra, e poi il Como ha avuto la possibilità di comprare nuovamente Nico Paz. Non è da escludere che la Fiorentina fra un anno possa parlare con Real Madrid per trovare un accordo, magari per acquistare a titolo definitivo Mastantuono, con Real Madrid che eventualmente si terrebbe comunque la possibilità di controllare il calciatore argentino, o con una percentuale importante sulla futura rivendita, o con un diritto di ricompra come se l'è tenuto per Nico Pazza, 80 milioni di euro a fronte dei 60 spesi dal Como per acquistarlo. E quindi ovviamente la notizia importante di questa mattinata è l'operazione Franco Mastantuono al Real Madrid, dal Real Madrid alla Fiorentina. Partiamo da qui, lo facciamo con Costantino Nicoletti. Costantino, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli amici ovviamente di TMV Radio. Ciao.
1: Partiamo da qui, da questa operazione molto importante della Fiorentina, che si regala un colpo importante lì davanti con Franco Mastantuono. Che operazione è per la Viola?
2: È sicuramente un talento importantissimo, non sta a me giudicarlo. È un giocatore che monitoravamo già con un mio carissimo collega, socio, agente, che opera in Argentina 6 mesi l'anno, che è Lorenzo De Santis, un paio di anni fa. E è un segnale forte, sì, sono quei giocatori che io ho sempre definito d'aeroporto, cioè sono quei giocatori che rapiscono, rubano le fantasie dei tifosi, entusiasmano, perché ha dei colpi straordinari, eccezionali. Sembra che sia motivatissimo a venire qui a Firenze, a dispetto e al netto anche del fatto che la Fiorentina non faccia le competizioni europee. E questo poteva sembrare un limite all'inizio, sembrava un impedimento perché l'operazione andasse in porto. Di sicuro, diciamo che gli ottimi rapporti che che ci sono tra Fabio Paratici e Real Madrid, soprattutto legati alla operazione Cristiano Ronaldo. Tu ti ricorderai bene il passaggio che fece Ronaldo da Real alla Juve e cosa portò nelle casse del Real e i vantaggi che portò il Real. Oggi diciamo che il Real, non ti dico si sta sdebitando, ma sta comunque aiutando la Fiorentina a tornare nelle posizioni che più gli competono, ecco.
1: Ecco, un'operazione importante, Fiorentina che ha rivoluzionato la squadra, Costantino, perché certo, la difesa certo, l'ha cambiata completamente. Centrocampo ha fatto due colpi molto importanti con Ulahi e Attà. Manca ancora qualcosa secondo te la Fiorentina, e soprattutto cosa dobbiamo aspettarci da questa Fiorentina, la nuova Fiorentina di Grosso, dopo una stagione complicatissima?
2: Senti, allora, fondamentalmente hai detto bene te, ha rivoluzionato totalmente il reparto difensivo, ha rivoluzionato e migliorato sicuramente il centrocampo con l'arrivo di Ulahi, di Atta e quant'altro. Qui c'è la come ti posso dire, la fobia degli esterni di attacco, perché veniamo da una stagione dove gli esterni sono sostanzialmente mancati, ok? Quindi è stata una delle grandi pecche della stagione passata, al netto dei risultati sportivi, del rischio retrocessione e quant'altro. Diciamo che c'è questa, ora oggi c'è questa fobia, proprio nel vero senso, sindrome degli esterni di attacco. Io sono convinto che Paratici stia lavorando per un esterno d'attacco importante, è uno di quelli da doppia cifra, perché oggi, sai, si parla più di reparti, quindi anche gli esterni sono considerati attaccanti allo stato puro. E poi c'è un altro lavoro che sta facendo egregiamente Fabio Paratici, che molti non considerano, che è molto più complicato. Al 5 di agosto ha già orientato, via, passami questo termine, una quindicina di giocatori a lasciare la Fiorentina. 15-16 tra giovani, ovviamente, che devono andare a farsi da ossa a maturare, e anche meno giovani. Considera che ha ancora da farne altrettanti, forse altrettanti no, perché qualcuno riuscirà magari a recuperarlo e si potrà rivelarsi utile per il rilancio della Fiorentina, ma almeno 7-8 giocatori sono dati per partenti, un nome su tutti, Nzola, il Barak stesso, Sottil al netto delle condizioni di salute, quindi ci sono ancora quei 7-8-10 calciatori che ti possono anche portare delle risorse nelle casse, non ce lo dimentichiamo mai, perché oggi la Fiorentina sta investendo in maniera importante. Al netto di quello che ha già incassato dalle 15 più o meno cessioni, gli altri 7-8 giocatori che partiranno, c'è un Dodò che ti può portare quei 12-15 milioni di euro nelle casse della Fiorentina. Quindi ci dobbiamo aspettare ancora una venticinquina di giorni molto intensi anche nel mercato in uscita, soprattutto perché tanti club aspetteranno la fine del calciomercato oppure ottenere un prezzo di saldo o per risparmiare anche le due mensilità, perché hanno ingaggi anche importanti alcuni di essi, ecco. Quindi è stata un'estate calda a tutti gli effetti, soprattutto in casa Viola, perché c'è stato un rinnovamento a livello dirigenziale con l'inserimento di nuove figure. Poi la palla passa a lui, sappiamo che è Fabio Grosso. Non ti dico un'incognita, però diciamo è la figura che desta più curiosità per la squadra che gli verrà messa a disposizione, ecco, per vedere come riuscirà a gestire questo gruppo che Fabio Paratici ci sta allestendo.
1: Che è un gruppo importante. Intanto diamo un altro aggiornamento rispetto a una cosa che abbiamo detto in precedenza, ovvero la questione Romelu Lukaku, perché il Napoli ha comunicato ufficialmente che di comune accordo con il club Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra. Oggi era atteso in ritiro, non si presenterà, avrà questi giorni in più, che Costantino un po' hanno il sapore del troviamo una soluzione, definiamo la cessione, e sappiamo non come ci sia l'America da questo punto di vista. E penso si chiuda poi definitivamente la parentesi Romelu Lukaku in Italia, che ha portato tante gioie alle squadre che l'hanno avuto, perché comunque ha vinto con l'Inter, ha vinto col Napoli,
2: indubbiamente.
1: Però poi di drammi estivi ne abbiamo vissuti forse fin troppi dietro a Lukaku.
2: È ormai questo, come dicono gli anziani come me, il calcio moderno ormai è caratterizzato da queste peculiarità. Nel passato non accadevano, diciamo. Oggi è una prerogativa, i calciatori se la comandano, i presidenti sono a volte molto spesso sotto scacco dalle bizze, chiamiamole così, di alcuni calciatori. Io la penso come te, lui è destinato al mercato americano come ha fatto Lewandowski, è la sua dimensione in questo momento. Però ormai ci abbiamo fatto il callo, ora ti parlo da tifoso, ci abbiamo fatto il callo. Io mi ricordo in passato qui a Firenze, tanto per rimanere in tema fiorentino, certificati medici di Kalinic e Bernardeschi, quando non si volevano presentare nel ritiro di Moena, e quindi diciamo è un trend che è nato nell'ultimo ventennio, quindicennio, diciamo così. C'è questa caratteristica, il calciatore che non vuole più rimanere in una certa società si mette assolutamente di traverso, creando anche qualche danno ovviamente economico, finanziario, oltre che tecnico, al club che ha dato fiducia a quel giocatore. E non c'è soluzione, a meno che non vengano cambiate regole, norme o quant'altro. Dobbiamo stare alla mercé, diciamo, delle scelte di personali e sportive dei manager che assistono questi. Guarda, mi prendo spunto perché l'altro giorno ho letto proprio su tutto mercato web e ho visto le dichiarazioni di Beppe Riso su Mancini alla Roma, sì. Giusto? Io ho 55 anni e sono cresciuto all'ombra di professionisti come Giovanni Branchini, come Federico Pastorello, per esempio. Cito due nomi e potrei citartene altri. Diciamo che lo stile era totalmente diverso. Diciamo che un Federico Pastorello, un Giovanni Branchini o un Oscar Damiani non si sarebbero permessi mai di dire determinate cose, perché lo scopo del manager è sì di far guadagnare il calciatore, ma anche di trovargli una dimensione appropriata. Io ti porto un esempio mio concreto. Io assistivo Papa Vaigo, tu ricorderai Papa Vaigo, certo. Dovevamo andare, la Fiorentina aveva fatto tutto con il Vicenza, io ebbi un'intuizione e trovai un accordo con l'Ascoli. Lì fece una scelta che economicamente magari fu svantaggiosa per il giocatore, ma a livello sportivo umano fu straordinaria, perché Papa Vaigo in Serie B segnò una caterva di gol, mi ricordo 16 reti, salvò l'Ascoli insieme al Cobra Soncin da una retrocessione quasi matematica, perché partivano con una forte penalizzazione, 9, 10, 11 punti di penalizzazione, però rilanciai un po' la carriera di Papa Vaigo. Lui rinunciò a qualche migliaia di euro e seguì un po' il mio orientamento e poi mi ringraziò, perché fece un'esperienza a livello umano eccezionale in quel di Ascoli, fece un'esperienza professionale straordinaria, sì, aveva perso qualche soldino, ma poi li guadagnò in successione. Ecco, io tendenzialmente il mio modo di lavorare cerco di salvaguardare soprattutto le volontà e lo stato del calciatore. Se il calciatore a Roma ha trovato una sua dimensione, mi segui, giusto?
1: Sì,
2: ha
1: sì.
2: Trovato la sua comfort zone, sa che può ottenere dei risultati straordinari, perché devo forzare la mano per avidità? Sei d'accordo con me?
1: Sì, sì.
2: Quindi di conseguenza oggi è cambiato un po' tutto il mondo anche tra i miei colleghi. Diciamo, in passato tanti professionisti. Già Minoraiola un po' sparigliato, la buon'anima di Minoraiola sparigliò col suo modus operandi, col suo atteggiamento, anche se era, ti posso dire, un manager assolutamente sensibile. Ecco. Quindi ho preso spunto dalla tua domanda per appunto rammentare questo episodio di Beppe Riso, che è un signor professionista, perché sta facendo delle operazioni straordinarie. Se te consideri solo il trasferimento di Tonali, l'ha mosso due volte, ha introitato una cifra superiore a 200 milioni di euro, chapeau, non si può dire che è bravo. Però in alcuni casi deve prevalere più il buon senso, ecco, e certe dichiarazioni magari uno deve riflettere prima di farle. Poteva dire serenamente, aveva delle proposte interessantissime, ma la sua volontà era quella di proseguire a Roma e magari terminare la carriera a Roma, ecco, tutto lì. Non che io l'avrei portato via per un discorso prettamente economico, punto.
1: Ah, poi diciamo la scelta l'ha fatta il giocatore, ha scelto di rimanere a Roma, dove diventerà, salvo clamorose sorprese, compagno di Nahuel Molina, che torna in Italia.
2: Certo.
1: C'è l'accordo tra Roma e Atletico Madrid, 13 milioni più 4 di bonus. Penso sia un'operazione che rischia di passare sotto traccia, perché Molina magari non ha fatto un grande mondiale. All'Atletico era probabilmente il primo cambio sugli esterni per Simeone, però aveva fatto annate straordinarie a Udine. Arriva un giocatore fatto e finito per la Roma, che secondo me manda un segnale anche con questa operazione, ovvero prendere magari un giocatore come era Reed, no? L'esterno del Feyenoord, sarebbe stato un investimento a medio-lungo termine, un giocatore che devi formare, che deve ancora crescere. Molina è un giocatore che arriva e domani è pronto per giocare in Serie A ed è pronto per avere un impatto. Secondo me è un'operazione molto importante per la Roma.
2: No, sì, sta muovendo molto bene la Roma. Sappiamo che gli obiettivi sono sotto gli occhi di tutti. La Roma vuole migliorare sicuramente la stagione passata. Hai detto benissimo te, è un giocatore che conosce già il nostro campionato, ha voglia di rilanciarsi, va in una piazza che è entusiasmante, questo no, bisogna riconoscerglielo, quindi sì, un'operazione, cioè, sto vedendo, guarda, ti dirò, è una sessione di mercato molto intelligente, stanno arrivando giocatori comunque più o meno pronti, lo sai, la nostra Serie A ormai è diventato un campionato di transito, di passaggio, oppure un campionato dove ne approfittano un certo tipo di calciatori di profili per rilanciarsi, per ricrearsi dei palcoscenici un attimino più intriganti. Quindi ti dirò, è una sessione estiva di mercato parecchio interessante, ci sono movimenti, voglio ricordare anche il Venezia che mi sembra abbia messo a segno già più di una decina di operazioni, quindi una forte di rinnovamento e rafforzamento anche per il Venezia, il Como stesso. E la Juve sì, ha fatto qualcosina di importante, ma ancora secondo me la Juve deve far partire il suo calciomercato, e stanno mancando un po' le milanesi, forse, non lo so, vienimi incontro, aiutami, forse oggi stanno...
1: Sì, forse più l'Inter, con quel Milan fra Chila e Gonzalo Ramos ha speso tanto all'inizio.
2: Ovviamente, bravo, giusto, sono d'accordo con te, però diciamo sì, forse ci si aspettava qualcosa di più. Diciamo dalle 7-8 sorelle, diciamo dal Milan e dall'Inter ci si aspettava qualcosina di più accattivante, al netto che c'è la questione Leao ancora in sospeso, quindi anche quella non è di facile gestione, e capire quale sarà il futuro e il destino di Rafa Leao, ovviamente.
1: Sì, che è un po' il grande punto interrogativo intorno al Milan. Milan che oggi gioca contro l'Inter, che sarà il derby in Australia. Sappiamo che ci sono tanti assenti post mondiale, eccetera eccetera, però siamo a poco più di due settimane dall'inizio del della stagione, del campionato, perché fra 18 giorni ci sarà la prima giornata. Possiamo definire queste partite le prime partite, diciamo, interessanti della nuova stagione, oppure ancora calcio d'agosto e bisognerà aspettare?
2: No, il passato ci racconta che comunque all'inizio qualche big ha stentato, ma poi è rientrata la grande in corsa e hanno fatto la loro stagione. Chi doveva centrare la Champions l'ha centrata, e chi doveva vincere ha vinto. Quindi sì, ancora lo considero fondamentalmente calcio d'agosto. Poi c'è la vecchia regola che non tramonta mai, che ben incomincia a metà dell'opera, no? Quindi di conseguenza mi aspetto di vedere le squadre non totalmente definite, come è logico che sia, perché la sessione finisce il 1° di settembre, e la condizione sicuramente no, perché ora con queste tournée, con questi impegni che si susseguono, quindi magari ancora qualcuno deve trovare il giusto equilibrio, la quadra per essere pronto per la stagione. Però diciamo che ci sarà sicuramente le squadre che dovranno lottare per salvarsi, per non retrocedere, me le aspetto più pronte, diciamo, per accumulare dei punti preziosi che poi si potranno rivelare importanti nel corso della stagione. Quindi diciamo le partite più complicate saranno, guarda, anche un Fiorentina-Frosinone che si giocherà al Franchi in occasione del centenario della Fiorentina di sabato, è sicuramente una partita complicatissima, al netto di una neopromossa, al netto che sulla panchina del Frosinone siede un toscano bravissimo doc come Massimiliano Alvini, e quindi insomma c'è da aspettarsi, come ogni anno, guarda, è retorica e ovvietà, ma c'è da aspettarsi sicuramente delle sorprese, fino alla prima sosta sicuramente qualche sorpresa ce la dobbiamo aspettare.
1: Ecco, a proposito di Fiorentina, poi mi sposto anche su altre squadre, però c'è anche un discorso extracampo, no, che ha tenuto banco in questi giorni, ovvero l'aver ritirato per questa stagione la numero 10, proprio in onore di Antonioni, sapendo un po' quelli che sono i rapporti fra la società e lo stesso Antonioni, che mossa è, e ti aspetti che ci possa essere un riavvicinamento fra le parti?
2: Diciamo che sì, Giancarlo ha subito un trattamento che a molti non è dato conoscere, umanamente sbagliato, non dico solo professionalmente, perché sai, anche te possiamo avere dei confronti a livello professionale, ma ci confrontiamo.
1: Certo.
2: Lui ha subito delle angherie a livello proprio umano in passato, e ovviamente non sono facili da, come posso dire, da rimuovere, da aiutami a trovare la,
1: da mettere da parte.
2: Bravo, quindi non è facile. Quando ti toccano sul personale, penso siamo tutti di carne, siamo esseri umani e quant'altro, quindi è difficile mettere da parte, bravo, certi rancori. Io penso, e lo sostengo ormai da più di un mese, da quando è iniziata questa boutade che ha riguardato Giancarlo Antonioni, io sono straconvinto che alla fine il buonsenso prevarrà. Lui magari presenzierà, dedicherà quella mezz'ora in occasione del centenario allo stadio Artemio Franchi il 29 d'agosto, e magari preferirà non partecipare agli eventi collaterali che si svolgeranno all'interno del Viola Park, perché comunque Viola Park si identifica con la gestione commissa ed è quella che a suo dire gli ha fatto dei torti importanti. Quindi il buonsenso alla fine per i tifosi, per la città, quindi per lui stesso prevarrà. Di sicuro devo riconoscere che a livello comunicativo, a livello di intervento, forse un po' tardivo, però la famiglia Commisso, Joseph e la signora Catrin hanno fatto un bel intervento, è stato un bel segnale, un bel modo di fare. Io avrei cercato anche un dialogo privato magari, quello aggiungerei io, nel mio modo di lavorare avrei cercato anche un dialogo privato con Giancarlo prima di esporlo pubblicamente a questa loro volontà, che è un bellissimo gesto, una bellissima scelta, e ora vediamo, ora aspettiamo. Io fossi in Giancarlo non replicherei pubblicamente a quello che ha dichiarato la Fiorentina, alla lettera che ha scritto Joseph, che è meravigliosa, perché se vai a leggerla tra le righe racconta quello che io sostengo da diversi anni, cioè per costruire un futuro importante devi rispettare e conoscere assolutamente il tuo passato. Molto spesso queste proprietà straniere ci hanno abituato a non riconoscere il loro passato, vedi la Roma con Totti, il Milan con Maldini stesso, ci sono tanti esempi di bandiere, di simboli che non sono riconosciute nelle nuove gestioni straniere, non dico solo quelle americane, ma prevalentemente tutte le proprietà straniere. Quindi quello è un passaggio meraviglioso dove riconoscono che per costruire un futuro importante è evidente che bisogna vivere il presente, ma bisogna conoscere la storia, ecco, il passato che è stato di una società che appunto il 29 di agosto festeggia 100 anni. E l'altro passaggio che io sostengo da tempo è che comunque una figura come Giancarlo Antonioni, a detta di tutti e sotto gli occhi di tutti, una figura sicuramente iconica, una figura importante che non può prescindere dalla maglia viola, dal lavoro viola e dalla storia della Fiorentina. Quindi la sua presenza è doverosa e obbligatoria, e poi sono stati sbagliati i modi, per amor di Dio si sbaglia. Diciamo in sintesi, per non dilungarmi troppo, le guerre non vanno mai bene, generano morti e feriti. Io sotterrerei l'ascia di guerra in questo momento e farei una pace anche magari a tempo e festeggerei 100 anni della Fiorentina col suo simbolo più importante, al netto di Lu Costa, di Battistuta, di Roberto Baggio, di tanti altri personaggi che hanno scritto e raccontato momenti emozionanti e storici appunto della Fiorentina. Diciamo sotterrerei l'ascia di guerra oggi e tornerei alla pace, ecco, tutto lì, per il bene della città e di Giancarlo stesso fondamentalmente.
1: Ne avrebbero bisogno tutti, assolutamente. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Abbiamo detto, poi siamo spostati anche su altro, vado al volo sulla Juve, Costantino, poi tra poco ci salutiamo, perché la Juve in settimana ha fatto due operazioni importanti, Colomoni e Alaibegovic, si rifà un po' il look lì in attacco. Cosa serve però ancora a questa Juve? Sicuramente la questione portiere. Ma basta il portiere per poi definire la Juve, o ha bisogno di qualcos'altro?
2: Con Vincenzo un inverno intero abbiamo lamentato, con Vincenzo Marangio, lamentato le criticità della Juventus di questi ultimi anni fondamentalmente. Ora anche lì, vedi, sembra che abbiano trovato equilibrio a livello manageriale, quindi con l'arrivo di dirigenti di spessore importanti, con un'organizzazione più appropriata. Stanno facendo degli interventi importanti, sì, manca il portiere, secondo me manca ancora un difensore. Diciamo che la Juventus deve mettere insieme almeno altre tre o quattro operazioni perché poi si torna lì, la Juventus sai cosa deve fare, non può né galleggiare né sopravvivere, la Juventus deve essere competitiva, deve giocare per vincere e deve essere protagonista assoluta, quindi deve operare e si deve muovere in quella direzione lì, non ha attenuanti, non ha avuto anche troppi scivoloni penso negli ultimi 4-5 anni al netto di qualche trofeo conquistato e quindi mi aspetta ancora 3-4 operazioni di livello fondamentalmente.
1: Juve che si deve muovere, che si deve muovere ancora. Per salutarti Costantino, torniamo un attimino sul Napoli, perché abbiamo accennato di Lukaku, un Napoli che al momento è stato molto tranquillo sul mercato, non ha fatto praticamente nulla, prima deve cedere tanti giocatori, che la rosa è extra large, ha iniziato con la cessione di Gutierrez, che è una cessione molto importante, avendolo preso a 18 milioni l'anno scorso, rivenduto a 30. Cosa ti aspetti dal Napoli da qui a fine mercato? Cosa manca? Secondo te la rosa, se manca qualcosa, se semplicemente Allegri ha tutti gli ingredienti a disposizione per poter dare continuità al progetto Napoli, che significa comunque mantenere la posizione in Champions, fare meglio magari in Europa rispetto a quanto ha fatto lo scorso anno, o se magari addirittura il Napoli è già pronto oggi così con la rosa che ha per competere con l'Inter per lo scudetto?
2: La rosa del Napoli è già assolutamente competitiva, ovviamente ci vuole anche degli innesti che possono stimolare l'ambiente stesso, possono infiammare un po' anche la piazza di Napoli, che non ha bisogno di grossi incentivi per infiammarsi, ma comunque va stimolata sempre e comunque, ma io penso che qualcosina la faranno ancora nel reparto difensivo, secondo me, la ricerca magari di un centrale di un certo livello. Napoli, ha detto bene te, deve essere protagonista indiscussa in campionato, perché ormai quella è la sua connotazione e quella ci ha raccontato la sua storia negli ultimi anni, ma soprattutto deve migliorare a livello internazionale, a livello europeo. Ecco perché allora mi aspetto da Allegri che possa incidere in maniera più determinante a livello internazionale. Di sicuro qualcosa la faranno in difesa e poi vediamo le opportunità, sai, si colgono. Vediamo che scenari si possono prospettare, ora c'è una fase anche di qualcuno che magari è insoddisfatto di dove si trova, qualcuno che non rientra in certi programmi, in certi piani, parlo in particolare di giocatori che sono nella Premier, quindi profili internazionali, che ti possono dare quel contributo superiore e maggiore appunto per raccontare una storia affascinante in Europa. Questo è interessante oggi per il Napoli.
1: Sì, indubbiamente, vedere un po' anche il Napoli cosa può produrre al di fuori dei confini nazionali. Ovviamente. Da questo punto di vista vediamo se ci sarà un miglioramento. Diciamo, lo scorso anno non è stata la prestazione più brillante della storia del Napoli. Saremo a vedere. Costantino, grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
2: Un piacere, alla prossima. Ciao a tutti gli amici di TMV Radio. Grazie.
1: Grazie ancora a Costantino Nicoletti. Si chiude qui l'appuntamento con l'editoriale, tra pochissimo il Rotocalcio, andremo nella redazione del Mercato Web. No, non è orario, mio caro Andrea Magliocca. No? So che tu sei alle prese con. E tra pochissimo il Rotocalcio, andremo nella redazione del Mercato Web. No, non è orario, mio caro Andrea Magliocca. No? So che tu sei alle prese con.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tamboradio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora buongiorno da Lorenzo Beccarisi, mercoledì 5 agosto 2026, appunto un appuntamento con Rotocalcio in questo mercoledì mattina, in cui le notizie sono tante e arrivano ovviamente sul fronte mercato in attesa di quelle che saranno anche le partite che si giocheranno fra poco, perché alle 13 ci sarà il derby di Milano in Australia, Milan-Inter, alle 13.30 la Juve. Eccoci qui, molto bene, Andrea Magliocca in cabina di regia, alle 13.30 c'è Chelsea-Juventus, ne avremo modo anche di parlare nel corso di questa mattinata, però come detto, tante notizie di mercato, allora andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web con Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, partiamo dalle due notizie principali di questa mattinata. Iniziamo da Firenze, da Franco Mastantuono.
2: Sì, partiamo da lì perché diciamo è uno dei prossimi colpi in entrata della Serie A e di una squadra che è sicuramente scatenata, la Fiorentina, che sta prendendosi il ruolo di regina di questo mercato, è praticamente fatta, ovviamente non ancora ufficiale, per il passaggio in viola di Franco Mastantuono, a meno di colpi di scena che però insomma non immaginiamo possibili. La Fiorentina ha trovato l'accordo con il Real Madrid. La problematica principale era legata al pagamento dell'ingaggio, perché Mastantuono percepisce uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti a stagione, molto alto per i parametri viola. La Fiorentina ha trovato l'intesa affinché questo ingaggio sia pagato per metà dal Toscano e per metà dalle Merengues, quindi con una copertura finanziaria del Real Madrid rispetto allo stipendio del giocatore. L'affare andrà in porto in prestito secco, evidentemente insomma il Real comunque crede in Mastantuono e non vuole in nessun modo rischiare di perdere il controllo. Però un giocatore che probabilmente la corte di Mourinho in questa stagione non avrebbe trovato grande spazio, invece a Firenze arriva con l'idea di essere un titolare fisso. La Fiorentina porta a casa un giocatore di livello altissimo, che ricordiamo non vestirà la maglia numero 10 in questa stagione, non perché ce l'avesse Gudmundsson, che invece dovrà trovare un altro numero di maglia, ma perché ieri la Fiorentina ha annunciato che sarà ritirata per quest'annata sportiva la maglia numero 10. Una mossa per cercare di convincere Giancarlo Antonioni a partecipare alle celebrazioni per il centenario della società, dato che finora in realtà non erano arrivate aperture da quel punto di vista.
1: E quindi ovviamente c'è anche questa novità in casa viola. Dall'altra, l'altra operazione importante di questa mattinata è la definizione dell'operazione Molina per la Roma, Ivan.
2: Sì, in questo caso diciamo non possiamo ancora definirla propriamente fatta, perché la Roma conta di chiudere nelle prossime ore, però c'è molto vicina sostanzialmente, dopo aver capito che fondamentalmente il Feyenoord non avrebbe garantito particolari sconti per Givairo Red, laterale che era un po' la prima scelta nel ruolo. Tony D'Amico e Giampiero Gasperini hanno virato su Nahuel Molina, un giocatore che ha fatto molto bene all'Atletico Madrid in questi anni, è il secondo terzino per numero di occasioni create tra gol e assist negli ultimi 5 anni in Liga. È un giocatore che conosce

0: rinascere a Serie A per aver già giocato con l'Udinese e che è stato più volte accostato a club italiani nelle ultime stagioni, all'Inter, alla Juventus, per citare quelli che sono stati più vicini, lo porta a casa la Roma con un affare che può arrivare fino a 17 milioni di euro complessivi, sono 13 più 4 di bonus, un ingaggio leggermente inferiore anche da quel punto di vista a quello che sarebbe stato quello di Red. Un'operazione che nasce appunto con questa base, beh, comunque è più conveniente rispetto a quella che era il primo posto, ma che comunque ha convinto la Roma della bontà dell'affare con l'Atletico Madrid.
1: Ecco, l'operazione importante per la Roma, che poi deve anche lavorare sull'esterno offensivo. Insiste tanto per Nusa, aspetterà Nusa a lungo la Roma?
0: In questo momento sì, cioè a lungo è difficile quantificarlo, perché comunque siamo ormai a ridosso, no, del campionato, della stagione vera e propria, e quindi insomma c'è il dubbio che poi insomma Gasperini un rinforzo lo vuole, ne ha visti sfumare un po', perché ricordiamo la Roma aveva lavorato per Greenwood, aveva lavorato per Somerville, è sicuramente una priorità di Gasperini quella di avere un nuovo attaccante. Nusa costa tanto, per ora l'Ipsia non è mai sceso da una valutazione di 60 milioni di euro, non c'è proprio un'autentica trattativa, nel senso che per ora ci stanno lavorando soprattutto intermediari, e in questo momento il giocatore preferito da Gasperini nel reparto è la Roma. Sicuramente aspetterà per capire se dall'Ipsia arrivino aperture. A lungo vediamo, nel senso che comunque appunto, come dicevo prima, poi Gasperini a un certo punto lo vuole anche vedere, cioè vuole anche averlo a disposizione, un rinforzo che giudica molto importante, perché in questo momento è un po' la priorità a livello tecnico dell'allenatore della Roma.
1: Sì, è una priorità assoluta per la Roma, e i rinforzi davanti che magari per altre squadre sono arrivate, penso per esempio alla Juve, che con Alai Begovic e Colomoni ha non definitivamente sistemato, perché poi serve forse un altro attaccante in casa bianconera, però soprattutto adesso la priorità per la Juve è il discorso portiere. Tutte le strade portano a Vicario, dobbiamo aspettarci magari anche, non so, un ulteriore tentativo per Suzuki?
0: Tante strade portano a Vicario. Suzuki, finché non prende altre direzioni, resta come obiettivo, se vogliamo definirlo sogno, insomma, fa un po' tu, però sicuramente Suzuki è il preferito della Juve per tante ragioni: più giovane, più futuribile, viene da una stagione più convincente, piace di più anche per alcune caratteristiche tecniche legate al nuovo modo di fare il portiere, cioè Suzuki è un giocatore molto bravo con i piedi, e questo è considerato, non che non lo sia Vicario, per carità, però diciamo che a livello tecnico la Juve secondo me aspetta ancora un po' Suzuki, perché è quello che le piace di più. Poi in questo caso c'è un problema grosso legato al fatto che Suzuki piaccia molto anche al Paris Saint-Germain, e il Paris in questo momento insomma non credo sia mancato rispetto alla Juve. Direi che in questo momento il Paris, che ha vinto due volte di fila la Champions, che ha disponibilità economiche superiori, che insomma è un club a cui si può preferire la Juventus in questa fase storica, e c'è stata anche, insomma, c'è chi ha scritto anche dell'ipotesi che il Paris lo prende, lo cede in prestito alla Juve. Onestamente non so quanto sia fattibile, però non ha senso dire che sia infattibile. Non credo che sarebbe nemmeno una soluzione troppo adatta poi alla Juve, nel senso che la Juve vuole comunque sistemare la questione in porta, magari anche con una cosa di lungo respiro. Quindi finché Suzuki non va al Paris e eventualmente non si capisce che questa ipotesi del prestito non è percorribile, la Juve lo aspetta, sapendo che diciamo ha una seconda scelta comunque affidabile. Vicario è un portiere che ha lavorato con Spalletti in nazionale, che vuole tornare in Italia, che ha sicuramente dei costi più accessibili, perché non è più considerato dal Tottenham un perno del proprio progetto tecnico, quindi è un giocatore che puoi anche aspettare un pochino a prendere. In questo momento è, poi in realtà, nonostante tutto questo discorso sul fatto che Suzuki sia il preferito, è più probabile, proprio perché sul giapponese del Parma comunque c'è il Paris Saint-Germain che ripeto, è difficile da battere.
1: Sì, non è semplice battere la concorrenza del Paris, però poi ovviamente Juve che lavorerà anche su qualche uscita dalla Juve all'Inter. Inter che tra un'oretta circa sarà impegnata nel derby contro il Milan. Tutto ruota intorno a Romero, Ivan, ovvero finché c'è la possibilità di arrivare a Romero, il budget resta fermo lì su Romero e si aspettano notizie su quella trattativa, o comunque ci sono anche altre operazioni su cui si sta lavorando, su tutte le esterne, perché comunque chi l'ha detto, un esterno in più ci serve.
0: Tutto ruota intorno a Pavard, secondo me, nel senso che l'Inter su Romero si è portata abbastanza avanti, però prima deve capire se trova una destinazione al francese. Non c'è grande voglia di tenere Pavard in rosa, però comunque un giocatore affidabile, che comunque ha uno stipendio abbastanza alto, per affondare su Romero serve la sua cessione per gli equilibri della rosa e anche quelli economici della società. Sugli altri fronti l'Inter però sta un po' oggettivamente traccheggiando. Io non so quanto sia un discorso legato al budget, nel senso che comunque l'Inter aveva pianificato delle operazioni che poi non ha fatto fondamentalmente, quindi in teoria per quello che c'è sempre stato detto un budget di un certo tipo, a prescindere dalle cessioni, l'Inter lo aveva, cioè l'Inter quello che è sempre stato detto, poi vedremo il primo settembre se sarà stata una versione veritiera, l'Inter aveva comunque pianificato un investimento da 40-50 milioni di euro a prescindere da cessioni, investimento che però non c'è stato, quindi anche per motivi diciamo legati dalla volontà, nel senso che Palestra e Calaili sono saltati, non certo perché l'Inter li abbia mollati. Più che legato al budget di Romero, secondo me la chiave è capire se l'Inter trova un nome che la convince tanto quanto avevano fatto i primi due obiettivi sulla destra. Una delle ipotesi porta Nico Gonzalez, sicuramente i rapporti con la Juve sono buoni, io sono convinto anche che una volta che la Juve liberi un po', se ci riuscirà, quando ci riuscirà a liberare un po' il suo centrocampo, Spalletti possa avere una certa voglia di lavorare di nuovo con Frattesi, e quindi diciamo che può essere un incontro di esigenze tra due club che oggettivamente in questo momento hanno un buon rapporto. Mi aspetto anche un possibile coniglio dal cilindro dall'Inter. È chiaro che insomma siamo arrivati ad agosto, quindi è un po' più complicato trovare sorprese di mercato, però l'Inter insomma un esterno ne ha bisogno, c'è anche Diaby che piace, però ha dei costi abbastanza alti, soprattutto legati all'ingaggio. E in terza battuta chi vorrebbe, ha detto, ricordato dell'esterno, ma vorrebbe anche un centrocampista, in questo caso su tutti Curtis Jones, che però è una trattativa che non è mai decollata, perché si parte proprio, sembra proprio incomunicabile Inter e Liverpool, nel senso che l'Inter vuole uno sconto che il Liverpool finora non ha mai concesso.
1: Sì, che non c'è mai aperto il Liverpool, diciamo, a venire incontro magari alle richieste dell'Inter. C'è poi un aspetto che è analizzato nell'editoriale su tutto il mercato web di quest'oggi, il discorso svincolati, che diventa ancora più attuale perché Salah è in viaggio verso la Turchia e firmerà per il Trabzonspor, e parli dei tanti svincolati di lusso. Ci puoi fare un po' il punto sulla situazione, perché ce ne sono tanti, e soprattutto tanti che al 5 agosto o si stanno piazzando adesso o ancora si devono piazzare. Vedi Vlahovic, come sta cambiando anche da questo punto di vista il mercato?
0: È cambiato molto, no? Salah sicuramente perché tuttora diciamo non è ancora ufficialmente legato al Trabzonspor, però come ricordato a breve atterrerà e quindi poi si toglierà da questa lista, però era un po' uno dei due casi più emblematici, lui e Vlahovic, comunque giocatori di alto livello, sarà un po' più in là con gli anni, Vlahovic magari un po' meno convincente nelle ultime uscite, però giocatori che non ti aspetti che al 5 agosto siano disoccupati, ma la lista è lunga, c'è Bissouma, c'è Ceballos, c'è Goretzka, ce ne sono veramente tanti, anche c'è Sancho, anche giovani, c'è Vlahovic e Sancho sono 2000, quindi comunque ragazzi di 26 anni, non parliamo di gente a fine carriera, anche reduci da stagioni cioè non disastrose, perché comunque penso lo stesso Sancho, penso a Goretzka, penso ancora a Vlahovic, giocatori che magari non hanno fatto benissimo nell'ultima annata, sicuramente hanno anche qualche incostanza fisica, perché hanno avuto qualche problemino, però non è che hanno fatto zero presenze, ecco, cioè sono giocatori che comunque qualche tipo di garanzia lo danno e sono di alto livello. Hanno dico se no il mercato è cambiato, c'è anche Bissouma che è un giocatore molto, cioè, un buon giocatore, ne sono tanti veramente. Secondo me il tema è legato ai costi che si portano dietro questi giocatori, perché si parla tanto dei parametri zero, poi in realtà nessuno è parametro zero, perché chiedono ingaggi più alti in ragione di questo fatto che il club non paga il cartellino, si portano dietro bonus alla firma, commissioni, iniziano a diventare vere e proprie, cioè i calciatori stanno diventando sempre più aziende, e questo vuol dire che poi il parametro zero non c'è, perché in realtà tu per prendere Vlahovic devi tirare fuori i 10 milioni di euro alla firma, le commissioni, devi dargli uno stipendio molto elevato, e un club si pone anche il dubbio, cioè un club ragiona anche nell'ottica di un investimento pluriennale, magari spendo 40 milioni di euro di cartellino ma risparmio di bonus, commissioni, ingaggio, e alla fine sui 4-5 anni del contratto in realtà il costo dell'operazione è identico, e a quel punto vado a prendere un calciatore che magari guadagna meno di ingaggio e posso rivendere più facilmente, perché una volta che ti metti in casa un Vlahovic che guadagna 9-10 milioni di euro a stagione, se dopo 2 anni lo vuoi rivendere devi trovare qualcuno che gli paghi quello stipendio, che non è così facile. I parametri zero sono, diciamo, possono essere una gabbia dorata, e secondo me ne abbiamo così tanti ad una data così avanzata che è evidente che ci sia un tema, devono capire che un po' sta cambiando il mercato e che i club stanno ragionando in maniera un po' diversa, un po' più imprenditoriale se vogliamo, non si fanno più ingelosire da questo presunto costo zero, che in realtà spesso si rivela non a costo zero, senza considerare poi, insomma, sono andato un po' lungo, scusami, il fatto che ci siano emersi dei mercati come l'Arabia Saudita o la stessa Turchia, che io non sono d'accordo con chi fa il discorso moralista dei prezzi alti, perché pure noi 20 anni fa pagavamo in dieta 50 milioni di euro e ci guardavano, cioè eravamo noi pazzi per il resto del mondo, però oggettivamente hanno delle disponibilità economiche diverse, un po' drogano il mercato, che ti devo dire, oggi Salah va al Trabzonspor, Salah è un giocatore tuttora di, magari non è più nel suo prime, però è un giocatore tuttora di alto livello, va in una squadra di media classifica, medio alta classifica, però insomma non è che non parliamo neanche di una delle tre storiche della Turchia, a prendere un sacco di soldi, però è evidente che ci sia poco di sportivo in questo tipo di valutazione. Con tutto il rispetto per i tifosi degli amici di Trevisonda.
1: Sì, sì, no, ma assolutamente. Però cioè, per far capire, un'operazione, ora ipotizziamo Vlahovic a 10 milioni netti all'anno, che è una cifra che più o meno aveva chiesto, a livello di quello che in questo momento incide su i bilanci delle società, che è il costo del famoso costo del lavoro allargato, ovvero singolarmente il peso a bilancio dell'operazione. Se una squadra compra un attaccante da 60 milioni e gli dà un ingaggio da 4 milioni netti all'anno per 5 anni, pesa quanto, pesa a bilancio quanto prendere Vlahovic a 10 milioni netti all'anno? Che uno dice, ma come può pesarmi allo stesso modo un giocatore che pago zero, tra virgolette, le commissioni, cioè, ma anche se ipotizziamo non ci sono commissioni, che pago zero, come può pesarmi allo stesso modo di uno che pago 60 milioni? È la situazione attuale di come vengono presi in esame i bilanci, che è un po', Ivan, il modello Como, ovvero il Como investe tanto sui cartellini, ma quello che hanno sempre detto è: noi gli ingaggi li teniamo bassi perché così abbiamo i giocatori, ci costano molto meno, e soprattutto il Como basta che vende uno o due giocatori e si ripaga praticamente tutto, perché comunque il modello rimane sostenibile. Ed è questo forse che porta questi giocatori, anche relativamente giovani, Vlahovic 26 anni, Sancho 26, c'è cioè che sia a 29 anni ancora svincolato, questi giocatori ad avere molto meno mercato, di fatto quasi a non averlo.
0: Sì, sì, è tutto, è detto benissimo, è uguale, cioè la Juve che prende Colomuani,
1: gli costa molto meno di Vlahovic.
0: Esatto, gli è costato personalmente molto meno di Vlahovic, o diciamo quantomeno uguale, però ha in casa un giocatore con uno stipendio un po' più sostenibile che poi puoi gestire in maniera diversa. Chi si mette in casa Vlahovic si mette in casa un giocatore che poi, cioè uno che guadagna 10 milioni di euro netti all'anno, che poi sono quasi 20 lordi, se poi lo vuoi vendere, lo puoi vendere a 3 squadre nel mondo, cioè non è molto difficile trovare una destinazione. Invece, come dicevi tu, nel modello Como, io ho speso 60 milioni di euro per Nico Paz, che sono un sacco di soldi, chiaramente. Però tra 2 anni io so che Nico Paz lo posso rivendere, anche se non, facciamo anche che non vada bene, però lo posso rivendere a tante società, perché ha mantenuto un ingaggio veramente contenuto e ha un mercato molto più ampio. Oltretutto, la cosa che non ho detto, che più o meno giustamente hai detto tu, c'è cioè la questione del costo che riguarda anche la UEFA, perché sì. Da un qualche anno ormai è entrata a regime la Sport Cost Rule, in cui dentro ci sono anche le commissioni e i premier a firma, e sono cose che secondo me finalmente tengono in considerazione le società, perché guardano un modello un po' più sostenibile, un po' più imprenditoriale di quanto non accadeva quando diciamo era un po' più semplice andare a prendere il giocatore a costo zero e dicevi oh che bello, l'ho preso a costo zero. Insomma, a costo zero, cioè, poi ci sono ancora i parametri zero veri e propri che ti convengono, però sono molti di meno, non sono i grandi campioni che vanno via presumo a fine contratto, ma perché hanno delle richieste totalmente fuori budget.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Ivan, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
0: Buon proseguimento.
1: Grazie a Ivan Cardia. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo e torniamo con le formazioni ufficiali del derby Milan-Inter che si giocherà tra poco. Ci fermiamo, torniamo tra qualche minuto.

0: Ancora in diretta in questo appuntamento con Rotocalcio, mercoledì 5 agosto 2026, Lorenzo Beccarisi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia e le formazioni
1: fresco
0: ufficiali.
1: Fresco al limone.
0: Fresco no, non fresco no, fresco no, no, limone magari sì, ma fresco in questo periodo, forse qui dentro sì, ma se usciamo... Il fresco è una parola che purtroppo non ci appartiene in questo periodo dell'anno. Formazioni ufficiali del derby che si giocherà alle 13, Milan col 3-4-2-1, Torriani in porta, linea difensiva a 3 con Pavlovic, Gabbia e Tomori, Musa, Loftus-Cheek, Fofana e Bartesaghi, i 4 a centrocampo con Chukwue, Zessissé alle spalle di Camarda, 3-5-2 per l'Inter, Martinez in porta, Pavard, Bissek e Bastoni, i 3 dietro, Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski e Di Marco a centrocampo, Idrissou e Pio Esposito. La coppia d'attacco, ripartiamo da qui dall'Inter, lo facciamo con Daniele Najjar. Daniele, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Ciao.
0: Allora, ripartirei dalle scelte di Christian Kivu, che mi sembrano, ora vado a memoria, molto simili rispetto all'amichevole con il Manchester City. Un Inter che possiamo aspettarci abbastanza simile anche fra due settimane all'inizio del campionato, visto che comunque molti giocatori devono ancora rientrare dal mondiale?
2: Assolutamente sì, il Kivu sta già testando la formazione più vicina possibile a quella che sarà quella titolare. Chiaramente ci sono dei tasselli fondamentali come Çalhanoğlu, Lautaro e Thuram che andranno poi inseriti pian piano, ma lo stesso Kivu in conferenza stampa ieri ha fatto capire che sarà difficile vedere per esempio Lautaro e Thuram insieme dal primo minuto contro il Monza all'esordio, per esempio, perché comunque chiaramente chi è in ritardo di preparazione a causa del mondiale dovrà avere più tempo a disposizione per inserirsi. Comunque la formazione che vediamo oggi è molto vicina a quella che sarà poi quella titolare, almeno stando alle mosse di mercato fatte fino ad oggi.
0: Ecco, a proposito di mercato, la scelta di dare continuità a Pavard, probabilmente per valutarlo ancora più da vicino. Prima parlavamo anche con Ivan Cardia di quanto probabilmente Pavard sia un po' il punto focale del mercato dell'Inter. La sua permanenza o la sua partenza può cambiare, eventualmente anche portare l'arrivo di Romero. Quanto sono importanti proprio anche queste amichevoli per il francese e per Kivu per valutare il suo potenziale, la sua potenziale permanenza?
2: Io credo che saranno molto importanti, ma credo che ci sia da capire lì che cosa effettivamente sia successo, magari non è dato sapere a noi dall'esterno, anche a livello umano con il ragazzo, no? Perché ricordiamo tutti che comunque c'è stato un momento in cui sembrava che qualcosa si fosse rotto fra Pavard e il resto del gruppo, magari per alcuni atteggiamenti avuti alla fine dell'ultima esperienza in nerazzurro. E qui bisogna capire appunto se l'Inter vorrà trovare in ogni caso una sistemazione in uscita a Pavard per questo motivo, oppure se, come dicevi tu, c'è anche un discorso tecnico da capire e da capire se Kivu vuole valutarlo sotto quel profilo lì, posto che per esempio appunto la trattativa Romero, se non è stato ancora fondato il colpo, uno dei motivi è anche che bisogna fare spazio lì dietro.
0: Bisogna fare spazio e poi capire la questione esterno, perché è vero che Diouf sta facendo bene, però Kivu è stato molto chiaro da questo punto di vista. Serve un sì. Esterno in più. Fra i nomi c'era anche quello di Molina, che è pronto a vestire la maglia della Roma. Da questo punto di vista ci dobbiamo comunque aspettare un movimento dall'Inter, oppure magari si può arrivare verso l'idea che i profili preferiti non sono alla portata, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, e a questo punto l'Inter può anche rimanere così?
2: Io credo che anche qui si torna un po' come effetto domino anche la trattativa con Romero, perché l'Inter mi sembra abbastanza chiaro che farà soprattutto un movimento grosso, diciamo come investimento, a meno di uscite importanti che ad oggi non sono prospettate, a meno di assalti a uno dei big della rosa. E se questo investimento verrà fatto per Romero, io credo che in ogni caso dovremo aspettarci un arrivo a destra, perché i campioni d'Italia non possono pensare di iniziare la stagione passando da Dumfries al solo Luis Enrique con eventualmente Diouf adattato, e nemmeno più Darmian eventualmente per coprire un po'. La coperta sarebbe veramente molto corta. Io credo che un giocatore in ogni caso arriverà lì sulla destra e potremo aspettarci eventualmente anche un nome a sorpresa fra quelli meno altisonanti, come eventualmente piano B alternativa, a meno che appunto l'Inter non decida poi di lasciare andare Romero e fare un investimento più importante lì sulla destra. Altrimenti io mi aspetto qualche nome anche a sorpresa, visto che comunque per esempio Diaby seguito in modo molto convinto anche dal Bayer Leverkusen, dove lui comunque è già stato e lì si è trovato bene.
0: Sì, sarebbe un ritorno per lui. Poi c'è il discorso anche dei rinnovi, Daniele, per salutarti, la questione più esposito che si sta per definire. Poi ti chiedo, soprattutto di chi magari ha scadenza fra un anno, penso per esempio a Çalhanoğlu, ci sono delle situazioni che verranno definite da qui all'inizio della stagione oppure magari si lavorerà più avanti per definire soprattutto quei giocatori magari più esperti che stanno andando dalla scadenza?
2: Allora, sulla questione dei rinnovi bisogna dire che per Pio Esposito è già tutto imbattito, tutto fatto, solo da annunciare. Di Marco è un altro giocatore per cui è stato aperto il dialogo per rinnovare, visto che comunque è in scadenza nel 2027, quindi non così blindato. Per Çalhanoğlu io credo che se ne riparlerà fra un po', si valuterà fra un po', nel senso che quest'estate io mi aspetto che al 99,9% Çalhanoğlu rimanga all'Inter, nonostante poi possano arrivare le solite voci di mercato, ma meno di offerte clamorose, Çalhanoğlu rimarrà e fra un anno eventualmente si valuterà. Io credo che Çalhanoğlu sta facendo così da un po' di tempo, valutando di anno in anno qual è la sua volontà di rimanere ancora all'Inter ad alto livello, oppure quando sarà il momento, eventualmente tornare in patria e chiudere la carriera in Turchia.
0: E allora vedremo anche come si evolverà la questione rinnovi in casa Inter. Intanto l'Inter si prepara fra 45 minuti a giocare il derby contro il Milan. Daniele, grazie, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie e buon lavoro a voi.
0: Grazie a Daniele Najjar per averci fatto il punto sull'Inter. Dall'Inter alla Lazio, altra squadra impegnata oggi alle 18:30. 18:30, ora neanche lo ricordo, sinceramente, vabbè, non... Non penso cambi particolarmente tanto, farà comunque sufficientemente caldo in quel di Formello. Ne parliamo con Michele Cerrotta. Michele, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, diciamo l'orario è quello delle 18, ma cambia il giusto nel clima rovente di Formello, non il microclima come la società più volte ha ribadito, c'è un'afa pazzesca.
0: Il maxi clima avrebbe detto che si sfondano i 40 gradi regolarmente ormai in quel di Roma. Lazio che calda, caldissima sul fronte della temperatura in quel di Formello, freddina vogliamo dire sul fronte mercato. Ci aiuti un po' a capire qual è la situazione e quali sono i margini o non margini di manovra in questo momento alla Lazio sul fronte mercato?
1: La situazione della Lazio è critica, cioè è una situazione in cui si sta attaccati alla speranza che possa arrivare qualcuno a bussare alla porta per i diversi giocatori in uscita per questioni contrattuali, di ingaggio e di poca centralità nel piano tecnico, nel progetto tecnico, e in entrata non si può far nulla perché la Lazio non ha fondamentalmente un mercato bloccato come aveva la scorsa estate. Ha un mercato a saldo zero, ma viaggia ormai drammaticamente sul filo, in equilibrio, col rischio di un nuovo mercato bloccato nella prossima sessione invernale, che potrebbe essere decisiva qualora la Lazio dovesse, diciamo, trovare una stagione sulla falsariga di quella della Fiorentina lo scorso anno, e quindi potrebbe dover intervenire a gennaio. Non si può esporre, non ha liquidità. La Lazio fondamentalmente ha queste due strade. O non trova l'accordo con un'altra società perché non ha economicamente i fondi necessari, o quando trova l'accordo si vede sbattere la porta in faccia dai giocatori in questione. È successo più volte negli ultimi mesi. La terza strada è quella a cui si aggrappa la Lazio oggi, è aspettare il 28, 29, 30 agosto e sperare che qualche giocatore, difficilmente Gimenez, più probabilmente profili di grado decisamente più basso, possano cercare sistemazione con i club disperati, non riuscendoli a piazzare, e quindi magari di ottenere prestiti gratuiti con diritti di riscatto o al massimo condizionati a traguardi impossibili come l'Europa. È una situazione abbastanza drammatica.
0: Ecco, in più c'è anche una situazione relativa alle situazioni contrattuali, perché hai detto che sono ingaggi pesanti, ma ci sono anche diversi contratti a scadenza di giocatori che potrebbero essere sul mercato. Sappiamo la questione Romagnoli, penso a giocatori come Lazzari, come Cancellieri, che potrebbero portare Pellegrini, potrebbero portare un risparmio sull'ingaggio e magari anche un minimo di liquidità nelle casse, ma la sensazione è che la Lazio stravaluti certi giocatori e che non abbiano di fatto mercato alle condizioni che richiede la Lazio, che poi questo stravalutare e non avere mercato può essere fatto anche in maniera, un discorso un po' più ampio, anche proprio su tutta la società in generale, però stando sul mercato la sensazione è che la Lazio non abbia margini per fare operazioni di entrata, non voglia, diciamo, incassare, dico in maniera facile, quindi abbassando le pretese sui suoi giocatori, e quindi non ha il mercato bloccato, ma è bloccata nel mercato.
1: Sì, la Lazio è bloccata dalla sua, non so se definirla arroganza o sopravvalutazione della, di ciò che effettivamente ha in mano. Dico, nomino un giocatore su tutti, non per buttare la croce su di lui, ma per far capire in che situazione si trova la Lazio. La Lazio chiede circa 15 milioni per Cancelliesi, che è una cifra, poi per carità abbiamo visto sempre la Lazio piazzare Ciaunà 15 milioni, qualche anno più giovane se non vado errato, un paio d'anni più giovane, sì, di Cancellieri, abbiamo visto piazzare Gila a 30 milioni nonostante la scadenza, quindi nel mercato tutto può succedere, però con questa situazione chiedere 15 milioni per un giocatore che non è riuscito a prendersi la maglia da titolare né al Parma, né dove era, all'Empoli l'altra... Sì. Altra avventura, cioè,
0: non ha mai superato i 5 gol in una stagione da attaccante.
1: Non è credibile. No, la Lazio vive in questo suo micromondo, mi verrebbe da dire, e farà, sbatterà contro il muro della realtà molto presto. Io non ho la sfera di cristallo, ma mi aspetto 2 settimane di nulla per poi vedere accadere qualcosa negli ultimi giorni, abbassando immagino le pretese, sia in entrata a livello di nomi, sia in uscita a livello economico, e mi auguro che non si faccia l'errore che si è fatto.
0: Abbiamo perso un attimo. Ti abbiamo perso un attimo.
1: Ci siamo?
0: Sì, ora sì, ora sì. Stai parlando dell'errore.
1: Sì, che quello che si è fatto con uno su tutti, Fares, che ancora oggi è tesserato Lazio, di spalmare questi maxi ingaggi di Cicò, Pellegrini, per certi versi Lazzari, e prolungare i contratti nella speranza che vadano altrove, non libererebbe le finanze della Lazio, ma vincolerebbe questi giocatori ulteriormente per altri anni a Formel. Quindi in caso di manifesta impossibilità si va verso un anno abbastanza triste anche dal punto di vista sportivo, sperando di salvare il salvabile. E poi chi lo sa, la Lazio naviga a vista, purtroppo non si può neanche guardare più avanti di 1 o 2 settimane in casa Lazio, perché non c'è possibilità né volontà né capacità di fare un progetto.
0: Sì, non più avanti di 1 o 2 settimane, ricordando che fra 10 giorni la stagione inizia, perché il 16 la Lazio scende in campo per il terzo turno di Coppa Italia. Prima però di parlare del campo, resto un attimo sul fronte mercato per chiudere questo aspetto. La sensazione è che il problema, e torniamo a questo concetto di presunzione, di arroganza, no? che vive ormai perenne in casa Lazio, è che non si riconosca l'errore, no? E quindi per non riconoscere l'errore si continua a tenere alto il valore di determinati giocatori a costo di perderli poi magari a zero, quando Lazio è una società che in questo momento, per quello che dicevamo, liquidità pari a zero, rischio il mercato bloccato a gennaio, eccetera, eccetera, dovresti cercare di, non dico raccogliere tutto ciò che passa al convento, ma giocatori che non rientrano più nel progetto, e dove hai comunque delle alternative che possono giocare al loro posto, devi cercare di raccogliere il possibile. Per esempio, all'interno di una società che deve veramente fare i conti con qualsiasi tipo di operazione, andare a fare a parametro zero un acquisto come quello di Petrazza, che comunque è un ingaggio importante, in un reparto dove hai già 2 giocatori con ingaggi pesanti e che ad oggi non stai liberando, anche perché chiedi cifre importanti sia per Tavares che per Pellegrini, o magari non hai proprio mercato per Pellegrini, quella anche è una situazione che fai fatica un po' a comprendere e a capire quale sia stata la strategia dietro tutta la gestione di quel reparto.
1: Ma sì, ma guarda, il caso della fascia sinistra della difesa è quello più eclatante, perché al netto delle qualità di Petrasa, che già possiamo dire si è serenamente preso la titolarità anche per le noie fisiche di Tavares, che è tornato ad allenarsi ieri, insomma nelle ultime ore. E quello è il, no, il caso clinico da studiare, il caso principale, cioè quello che ti porta ad analizzare e cercare di capire le difficoltà proprio a livello di ragionamenti sul mercato che la Lazio purtroppo vive da tempo. Ma c'è un caso secondo me ancora più eclatante, che è quello di Romagnoli. Per una serie di vicende mai davvero chiarite del tutto, perché abbiamo sentito la versione della gente, la versione della Lazio, la verità ovviamente, come sempre accade, non è una frase fatta, in questi casi sta nel mezzo, però per tenere il punto, cercare di neanche risparmiare, ma riguadagnare quel milione o poco meno di ingaggio di mensilità che ancora aspettavano a Romagnoli. La Lazio a gennaio ha rifiutato 10 milioni. Da allora ha pagato 5 più o meno milioni lordi di ingaggio a Romagnoli, ne ha visti sfumare altri tre praticamente in maniera ormai certa in questa estate per il trasferimento in Qatar. Magari vediamo, Romagnoli si dice stia parlando con l'Atalanta, ma non è una cosa semplice per questioni anche di ingaggio. Rischia di avere ancora in rosa per un altro anno Romagnoli, che ha il secondo ingaggio più pesante della rosa. Romagnoli fa estremamente comodo alla Lazio, ma è un giocatore che vuole andare via, e la Lazio avrebbe avuto forse ancora più necessità di quei 10 milioni più gli ingaggi risparmiati, perché per quanto Romagnoli sia forte, un difensore centrale non ti sposta la stagione. E però la Lazio convive ormai chiusa nel suo fortino, convinta che risparmiare su qualsiasi centesimo sia la strada giusta. Peccato che non ha capito dove vadano effettuati i risparmi, appunto abbassando le pretese per giocatori che non hanno mercato e non facendo braccio di ferro per far vedere di essere più potenti con giocatori che sono talmente nauseati dalla situazione che, pur tifando la Lazio, decidono di andare via dalla Lazio perché non ne possono più.
0: Situazione estremamente, estremamente al limite. C'è poi il campo, Michele, perché tra poche ore ci sarà la quinta amichevole stagionale. Cosa sta dicendo il campo sulla nuova Lazio di Gattuso? Te che tra l'altro domenica eri anche ad Ascoli per l'amichevole, la prima amichevole aperta di questa stagione della Lazio.
1: Sì, non mi soffermo su...
0: Andiamo oltre.
1: Perché si commentano da soli, veramente tutto molto triste, oltre che irrispettoso nei confronti della stampa, ma soprattutto dei tifosi. Cosa ci dice il campo? Il campo ci dice che questa nuova Lazio in realtà è una vecchia Lazio, perché è molto simile alla Lazio di Baroni per filosofia di approccio alla gara, per anche il rischio che ci si prende, ma non si può far diversamente. Questa è una squadra senza individualità, senza solidità difensiva. Nel momento in cui perdi i due centrali titolari, o comunque metà, visto che Romagnoli è ancora in bilico, e il portier titolare, detto che Mandas è comunque un'ottima soluzione, però è un Gattuso che mi sembra ben contento di correre il rischio di disegnare una squadra più votata all'attacco, alla pressione alta. A me hanno colpito in partita, io ad Ascoli a un certo punto ho visto la estremizzo, non la schiererei mai in un campetto così, ma ho visto quasi un 4-1-4-1 con le due mezzali, perché in quel momento si giocava 4-3, ossia Taylor e Dele Bashiru, andare a pressare paradossalmente anche più alto di Dia, della punta. È una cosa che mi ha colpito, perché non è successa in una sola occasione, ma si è ripetuto in 6 minuti fino a che poi Gattuso non ha cambiato, diciamo, indicazioni alla squadra. E sarà una chiave, inevitabilmente, però è anche una chiave di rischio, perché non è più Mario Gila in difesa, quindi non è più un centrale non solo importante ma anche molto rapido, hai due difensori ben più lenti e ti esponi a grandi rischi. Io ho una mia sensazione, non è una notizia di campo perché ancora non è stato in alcun modo possibile testarlo, penso che, dando per vere le parole di Gattuso, ossia non si potrà fare altro che un difensore e un attaccante, se dovesse Gattuso rimanere sul 4-2-3-1 non vedo come non si possa andare con Rovella e Cataldi, che non si sposano benissimo, però devi fare delle necessità virtù in mediana con Taylor alto, perché oggi la Lazio non ha un giocatore, tolto Taylor, che possa dare qualcosa lì al centro sulla tre quarti. E non vedo come non si possa andare su questa soluzione, a patto che Gattuso scelga di seguire questa strada.
0: Una situazione anche quella in divenire, ricordando che la Lazio a inizio mercato era andata forte su un trequartista, sappiamo dell'operazione Aspiensen che la Lazio pensava di aver fatto, poi, come hai detto te, i giocatori sbattono la porta in faccia alla Lazio. Da quel momento è sparito il concetto del trequartista dal mercato della Lazio, eppure il trequartista sembra un ruolo che sarà centrale nella Lazio di Gattuso, e quindi forse servirebbe un rinforzo anche lì, ma ci si sbatte poi sull'altra verità, ovvero il fatto che la Lazio in questo momento ha margini di manovra ridotti praticamente a zero. Vedremo quello che succederà. Il mese d'agosto sarà molto lungo, piuttosto caldo e abbastanza chiuso, vorrebbero dire, visto quello che succederà anche oggi in quella di Formello. Michele, grazie e buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Grazie a Michele Cerrotta. Ci fermiamo, ultimo break al rientro. Saremo ancora in giro per i campi con Pierpaolo Matrone per fare il punto sul Napoli. Poi, come sempre, chiuderemo con Alen Valnegri. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: Ancora in diretta, ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio, mercoledì 5 agosto 2026. Lorenzo Beccarisi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia, in collegamento con noi per parlare del Napoli, Pierpaolo Matrone. Pierpaolo, buongiorno.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, un nome e un cognome, Romelu Lukaku, faccio un po' il punto, va.
1: Un nome e un cognome che, diciamo, ripete sempre le stesse cose. L'anno scorso si presentò quando si doveva presentare dopo l'infortunio, ci fu chiaramente ci furono le cure che volle fare in Belgio e rimase in Belgio per più tempo. Poi ci raccontò Antonio Conte che quando tornò, costretto chiaramente dalla società, non passò neanche a salutarlo, quindi un piccolo strappo già c'era stato in quel momento. Oggi pare, almeno questa è la posizione che registriamo dal Napoli, che ci fa sapere il Napoli, pare che suo non presentarsi in ritiro fosse concordato. Ci credo o non ci credo? Io non ci credo, sinceramente, considerando la storia, i precedenti che ci sono e purtroppo parlano, anche perché sappiamo chiaramente che Romelu Lukaku è sul mercato. Il Napoli ha un patto con Federico Pastorello che dopo 2 anni dal suo arrivo avrebbe dovuto trovargli una nuova sistemazione. Questa nuova sistemazione non l'ha ancora trovata Pastorello, chiaramente l'agente di Romelu Lukaku non l'ha ancora trovata, vediamo se la troverà nei prossimi giorni, perché poi lo diciamo sempre, Lukaku è praticamente il calciatore più pagato al netto e tra i più pagati all'ordo, pesa quasi per 10 milioni per quanto riguarda l'ingaggio, e quindi il Napoli deve per forza di cose cederlo. D'altronde anche Giovanni Manna in conferenza stampa, ma anche lo stesso Pastorello, hanno fatto capire che Lukaku andrà via nel corso di questa finestra estiva. Il problema è che in questo momento ha rifiutato un po' di offerte che gli sono arrivate, soprattutto quelle provenienti dalla Turchia. Si sente ancora un giocatore che può dare qualcosa nei top 5 campionati, quindi cercherebbe in questa fase ancora una collocazione in uno dei top 5 campionati, fermo restando che poi se non la troverà, ripeto, c'è questo patto con Pastorello, e credo che poi più sul finale del mercato aprirebbe anche alle ipotesi turche, alle ipotesi americane, perché c'è anche l'Atlanta United dalla MLS. Insomma, non sono questi i giorni della sessione di Lukaku, perché appunto non c'è una soluzione per il momento che lui gradisce.
0: Ecco, bisogna però capire un po' quello che succederà. Si parla di questi 2 giorni in più, Pierpaolo, però da quello che dici la sensazione è che non si definirà il futuro di Lukaku in 2 giorni. Quindi, permesso che verrà prolungato, va aspettato
1: secondo
0: comunque il ritiro?
1: Secondo me è la prima opzione che hai detto, cioè che non arriva in ritiro e prolungheranno questo permesso. Secondo me, ovviamente, è una sensazione, non è una notizia. Ad oggi è una notizia ufficiale che ci arriva direttamente dal Napoli, che abbiamo pubblicato su tutto napoli.net, su tutto mercatoweb.com, è che il Napoli lo aspetta, quindi di fatto tra 2 giorni, anzi tra 3 giorni, perché sono 2 giorni i giorni di permesso. Quindi vediamo, ma io credo che alla fine della fiera si proverà a non farlo proprio arrivare in ritiro, anche perché poi, conoscendo Lukaku, è uno che quando sa di non far parte del progetto non si allena molto volentieri, insomma preferisce allenarsi da solo a casa, insomma fare la preparazione con il suo personal trainer, e quindi credo che stia facendo questo in questo periodo.
0: Ecco, ovviamente poi oltre alla questione Lukaku ci sono anche altri giocatori che devono uscire. Si è iniziati con Gutierrez l'operazione cessioni, tra l'altro con un affare molto vantaggioso per il Napoli, che ha preso il giocatore a 18 milioni l'anno scorso e l'ha rivenduto a 30. Quali sono i prossimi nomi con cui il Napoli può cercare di sfoltire la rosa? Ed eventualmente poi si va tutto sul difensore, cioè per Allegri serve solo un difensore in entrata o si lavorerà anche su qualcos'altro?
1: Sicuramente si lavorerà anche su qualcos'altro. Parto dall'ultima domanda, perché la priorità assoluta ovviamente è il difensore centrale. Mi raccontano di un affare ben impostato per Badiashile del Chelsea, anche perché il Napoli in questa fase del mercato, in attesa magari delle ultime 2 settimane, quando si possono fare i maggiori affari, è proprio il mercato del Napoli nella dimostrazione, quello di 2 anni fa, per intenderci, con McTominay, Lukaku, Gilmour e Neres, che è arrivati tutti negli ultimi 15 giorni di mercato. In questa fase il Napoli il difensore centrale lo fa soltanto in prestito con diritto. Ci ha provato per Gatti, ma la Juventus non ci ha sentito da quell'orecchio per quanto riguarda la formula, e vuole monetizzare. E quindi Badiashile, che è un esubero al Chelsea, che è stato messo alla porta anche da Xabi Alonso, è sicuramente il discorso più ben impostato in questo momento. Per quanto riguarda le cessioni, e quindi passo alla prima domanda, non ci sarà soltanto Lukaku via, ce ne sono tanti altri che devono uscire, anche per una questione legata alle liste. Il Napoli in questo momento ha nell'organico 5 calciatori che non rientrerebbero nei 17 over previsti per, dalla Lega Serie A, dal discorso liste per quanto riguarda la Lega Serie A, anche per quanto riguarda poi la, la UEFA, quindi la Champions League. Di conseguenza sicuramente bisognerà sfoltire ancora uno di quelli che, da quel che so io, è in uscita, è Noah Lang. Noah Lang, almeno in questi primi giorni di ritiro, non sta convincendo particolarmente Massimiliano Allegri. L'idea sarebbe stata anche quella di tenerlo come dice Alisson Santos, perché poi nel frattempo, da quando Lang è dato via, il Napoli ha scoperto Alisson Santos. Ma un giocatore che guadagna 2,5 milioni, anche qualcosina in più, averlo come vice in questa fase del, del, diciamo, della storia del Napoli, dopo 2 anni con Antonio Conte, il Napoli lo ritiene un lusso troppo esagerato, quindi proverà a cedere Noah Lang, anche perché di fatto ha già bloccato Ceballos, che sta aspettando chiaramente soltanto che si liberi un posto in rosa affinché possa trasferirsi qui a Napoli. Insomma, considerando anche che è in scadenza di contratto col Boca, è stato messo fuori rosa dal Boca, e l'altro colpo che il Napoli invece farà in entrata sarà, o meglio, sarebbe Costantino Favasuli dal Catanzaro. Anche lì c'è una sorta di patto con l'agente del giocatore, che è Mario Giuffredi, ovviamente rapporti di via tra De Laurentiis e Giuffredi. Giuffredi ha 7 calciatori praticamente tra, tra prima squadra e giovanili in azzurro, e quindi si proverà a prendere, anzi anche su questo il discorso è ben avviato, ben impostato, anche qui si aspetta soltanto un'altra gestione affinché poi il Napoli possa, possa procedere con questa operazione. E per chiudere quindi il discorso legato alle sessioni, ci sono poi tanti altri esuberi: c'è Foloruscio, c'è Chedira, c'è Ngong che ha raggiunto ieri il ritiro. Sono tutti calciatori fuori dal progetto che il Napoli cercherà di chiedere in queste 3 settimane che restano di mercato.
0: Vedremo cosa riuscirà a fare il Napoli in uscita. Per salutarci, Pierpaolo, l'appuntamento di oggi alle 18:30, l'amichevole contro l'Osasuna. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo Napoli che nelle prime 2 amichevoli la solita difficoltà con l'Arezzo, che sta diventando un po' l'incubo del precampionato del Napoli, poi la vittoria con la Carrarese, oggi che spunti cerca Massimiliano Allegri?
1: E sicuramente deve, sicuramente registrerà, proverà a registrare la difesa. È vero che con la Carrarese si erano già messi dei passi in avanti, ma con l'Arezzo ha ballato evidentemente troppo. Tra l'altro i nostri inviati, di tutto Napoli.net a Castel di Sangro, ci raccontano che anche in questo momento, in questa fase del ritiro, Allegri sta lavorando parecchio sulla fase difensiva, quindi credo che le principali risposte le vorrà da quel punto di vista, anche perché ecco, abbiamo parlato prima di Badia e Schill, il Napoli in questo momento ha soltanto Rachmani e poi uno tra Rafa Marin e Marianucci, quindi è davvero una difesa da registrare, soprattutto al centro, quindi proverà chiaramente ancora uno dei due accanto a Rachmani. Bocciato tra l'altro l'esperimento Mattias Oliveira da centrale, anche perché dopo la sessione di Gutierrez viene spostato e viene considerato soltanto come sulla casella di sinistra insieme a Spinazzola, e quindi credo che le maggiori risposte le cercherà da quel punto di vista. E poi ovviamente sarà anche curioso vedere un po' i nuovi, cioè quelli che non hanno partecipato alle prime 2 amichevoli, cioè per intendersi i nazionali. Parliamo soprattutto di McTominay, che mi raccontano in gran forma già dai primissimi giorni di ritiro. Parliamo ovviamente dello stesso Mattias Oliveira e Noah Lang, che pure potrebbe avere un po' di spazio, non credo dall'inizio, ma a partita in corso. Quindi curiosità per quanto riguarda quelli che finora non si erano allenati, che sono aggregati direttamente a Castel di Sangro, e curiosità anche di capire un po' come gestirà la difesa Massimiliano Allegri, quali saranno i principi di gioco chiaramente, e se appunto la spalla di Rachmani possa essere davvero, almeno per la prima giornata di campionato, per le prime giornate di campionato, in attesa del difensore, uno tra Rafa Marin e Marianucci.
0: E allora vedremo anche cosa succederà oggi nell'amichevole alle 18:30 contro l'Osasuna. Pierpaolo, grazie, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a te Lorenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Pierpaolo Matroni. E prima di andare da Len Valnegri, qualche messaggio che ci arriva dal 331-8200-213 nel corso di questa mattinata. Ovviamente continuate a scriverci, continuate a mandarci audio anche nel corso della giornata, perché fate passare la notizia che l'Inter è interessato a Nico Gonzalez. È stato proposto, che è ben diverso, dite sempre le cose a vostro piacere. Ora, non è che se l'Inter è interessato o non è interessata a Nico Gonzalez, a noi cambia la giornata, a te cambia, Andreo in regia, no, ok, non ci cambia particolarmente la giornata. Se viene proposto un giocatore e il club dice no, si ferma lì. Se il club valuta, ma può valutare come ultima ruota del carro, come primo obiettivo, allora c'è la valutazione in corso. Non penso che Nico Gonzalez sia il principale obiettivo per l'Inter per l'esterno, non penso che Nico Gonzalez diventerà un giocatore dell'Inter, però non possiamo escludere che l'Inter, tra le valutazioni che fa, possa anche dire: se per noi Diaby può fare il quinto, magari se non possiamo arrivare a Diaby perché costa troppo, Nico Gonzalez può avere delle caratteristiche più o meno simili, perché comunque è un esterno d'attacco che verrebbe adattato così come verrebbe adattato Diaby, e allora lo si potrebbe anche valutare come quinto. Non penso che sia un'opzione per l'Inter, però l'Inter comunque tra le ipotesi ha anche questa, perché è stato proposto, quello sì. Confermo smentite per Zirze, ma al momento Zirze può lasciare il Manchester United in prestito. Da quello che sappiamo, la Juve finché non piazza Jonathan David non fa un altro attaccante, quindi non ci sono né conferme né smentite da questo punto, da questo punto di vista. Sicuramente Zirze è aperto al ritorno in Italia e può arrivare in prestito, quindi la Juve da questo punto di vista lo può fare. Poi ancora, a causa di Vincenzo D'Amico, la Lazio è la mia seconda maglia, mi dispiace per te, mi verrebbe da dire, mio caro radioascoltatore, però diciamo, poi mi sembra aver capito che la prima squadra è l'Inter, quindi almeno la prima squadra ti regala delle gioie. Poi una riflessione di Federico da Modena: buongiorno, una squadra come il Como dimostra che si può spendere tanto anche senza guardare i paletti della UEFA, i lariani sono pronti a pagare multe qualora fosse necessario, però fanno il mercato in modo determinato in base agli obiettivi da conquistare. Ha ancora senso il fair play UEFA? Guarda, ne avevamo parlato ieri e ribadisco il mio pensiero di ieri: secondo me non ha più alcun senso. Cioè, se l'obiettivo del fair play finanziario era quello di avere un, passatemi il termine, fair play, ovvero di passarlo come una cosa che possa equilibrare il livello del calcio, che poi non lo va a equilibrare, perché se tu spendi la stessa cifra per tutti, allora lì c'è equilibrio. Ma se tu spendi in base a quello che incassi, chi più incassa più spende più vince. Quindi, secondo me, non è un fair play a prescindere. Si veniva spacciato come l'idea simile salary cap dello sport americano, ma lì viene data la stessa cifra a tutti e poi se tu sfori paghi una multa. Quello è una cosa più equilibrata. Questa non è una cosa equilibrata e soprattutto se tu non mi metti dei paletti dal punto di vista del mercato, a quel punto non ha alcun senso. Secondo me ha più senso quello che è ad oggi il fair play italiano, ovvero se tu non rispetti il costo del lavoro allargato o rientri investendo, oppure se non rientri hai il mercato limitato o bloccato. Questo già ha più senso, per quanto comunque paghi una multa, fai un aumento di bilancio, un aumento di capitale e risani tutto. Secondo me tutto ciò non funziona, però al momento queste sono le regole con cui si va avanti e dobbiamo vivere secondo queste regole. Non sono d'accordo, ma vedremo come andranno avanti. Chiudiamo come sempre appuntamento con Rotocalcio con Alen Valnegri. Alen, buongiorno.
2: Ciao Lore, ciao ciao.
0: Allora, partiamo da una notizia nella notizia, ovvero l'operazione Mastantuono alla Fiorentina, con Mastantuono che sarà un giocatore della Fiorentina in prestito per la prossima stagione, e c'è una clausola che prolunga il prestito di un altro anno in caso di qualificazione della Fiorentina o in Champions o in Europa League. Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, Alen, ora che l'operazione sembra ormai delineata e fatta, che operazione è? Un anno di Mastantuono, due anni in caso di qualificazione alla Champions o all'Europa League per la Fiorentina?
2: Beh, è un'operazione da paratici quando hai un certo tipo di direttore sportivo, o in questo caso possiamo anche definire forse direttore generale, ti permette comunque di andare a sederti con certe società e prendere dei calciatori di un certo spessore che devono fare esperienza, sì, però l'anno scorso non penso che Mastantuono e Valdepeña sarebbero arrivati a Firenze. L'operazione, più che a livello economico o proprio relazionale di relazioni pubbliche, mi apre comunque la curiosità sul modo di voler giocare, perché questo potrebbe portare la Fiorentina, avendo anche Gudmundsson in rosa, a giocare con un 4-3-2-1 e non col 4-3-3 con gli esterni molto aperti. Vedremo, il mercato non è finito. Sentivo di Bakayoko, sentivo di Philogen, ci sono ancora tanti nomi sul taccuino di Paratici, e penso che sia anche dovuto dare un grazie, lo dico da tifoso, alla famiglia comunque Comiso, Perché se davvero non, la Fiorentina non venderà né Fagioli né Ken, comunque lo sborso è importante. È l'anno del centenario, il gesto che hanno fatto, che hanno tolto il numero 10 per l'anno del centenario, penso che comunque riavvicini la famiglia Comiso a Firenze, alla Fiorentina, e dopo l'annus horribilis dell'anno scorso hanno fatto vedere che comunque ci tengono a questo progetto e hanno preso delle decisioni e hanno fatto comunque un esborso importante da Paratici in poi, che ci permette di pensare che comunque la famiglia Irocco vuole investire nella Firenze, si sente implicata, e questa è una gran notizia.
0: Investimenti importanti fatti dalla Fiorentina, investimenti che sta facendo anche la Roma. Che operazione è l'operazione Molina? Perché comunque si era parlato di tanti nomi per gli esterni della Roma, arriva forse il giocatore più pronto per giocare in Serie A
2: Sì.
0: tra quelli che erano tra i nomi che erano usciti.
2: Ma sai, Molina a Madrid era spesso e volentieri era fischiato dai tifosi dell'Atletico, perché è uno che comunque sulla concentrazione non ci siamo. Penso che c'è un'immagine illustrativa, è il gol dell'Inghilterra in semifinale del Mondiale. Lui a volte comunque non c'è del tutto, arriva con un'etichetta del campione del mondo in Qatar, eccetera, eccetera. Per i nomi fatti, io sarei andato su Reid, che comunque, ma anche per il calcio di Gasperini, comunque ha un altro tipo di gamba, ha comunque i polmoni per poter ripetere gli sforzi. E non lo so, a me lascia un po' freddo, sinceramente, con i nomi fatti, i polmoni per poter ripetere gli sforzi. E non lo so, a me lascia un po' freddo, sinceramente, con i nomi fatti.

0: su altri profili.
1: Ecco, la scelta della Roma, che poi deve lavorare anche su questo esterno, no? Abbiamo detto di Nusa, ne abbiamo parlato già nei giorni scorsi. Però io continuo a chiedermi, Alen, l'arrivo di Castro con Malen, c'è sempre Dybala, o c'è la volontà di veramente avere due versioni diverse della Roma, ovvero una con il doppio esterno e una punta centrale e una con magari Dybala dietro due punte? Oppure faccio fatica a capirla, perché secondo me Castro è un investimento, un giocatore che su cui la Roma costruisce presente e futuro e che probabilmente dovrà giocare tanto. Malen è un intoccabile. Dybala dietro due punte, secondo me in questa nuova evoluzione, forse è il ruolo migliore che gli toglie anche un pochino di compiti, no? Magari anche riduce un minimo il raggio d'azione. Io avevo la sensazione, dopo l'arrivo di Castro, la Roma volesse andare su questo 3-4-1-2 un pochino diverso, magari con Castro anche ad avere un po' più di mobilità per dare una mano nelle due fasi. Però poi insiste tanto su questi esterni. Che idea ti sei fatto sulla fase offensiva che
0: sì,
1: vuole costruire
0: la
1: Roma?
0: Come sempre molto pertinente il tuo. Secondo me Gasperini vuole delle alternative. Non sarei sorpreso di vedere due giocatori con le caratteristiche di Nusa arrivare, perché lui ha chiesto due attaccanti, l'ha detto pubblicamente. Dunque, due attaccanti sono giocatori di fasce e lì ti dà l'opportunità di fare un 4, un 3-4-1-2, 3-4-2-1, un 3-4-3. Gasperini vuole alternative. Quest'anno rispetto all'anno scorso la Roma ha la Champions, e la Champions ha bisogno di una rosa profonda, e secondo me va un po' in questa direzione, perché altrimenti non capisco come, perché dovrebbe insistere così su Nusa, almeno di voler convertire Castro in un falso estremo, perché comunque è un giocatore molto verticale, molto intenso, chissà lo vede anche in questo ruolo. Faccio fatica, però facendo proprio, spingendo un po' l'analisi, può essere che lui lo veda così, oppure Malen, perché Malen comunque ha fatto l'esterno, lui nasce esterno, se ti ricordi bene il PSV,
1: Sì.
0: comunque lui giocava da esterno.
1: Sì, l'ho anche provato in nazionale, non con grandissimi risultati, direi.
0: No,
1: Sì,
0: no,
1: quindi
0: perché vede meno la porta.
1: esatto,
0: È chiaro che
1: esattamente.
0: Malen deve fare parte da solo.
1: Esattamente, considerando anche la stagione che ha vissuto, diciamo, un po' particolare immaginarlo come esterno. Per salutarci, Alen, tra poco inizia il derby di Milano alle 13:30, Chelsea-Juventus. Ci dirà qualcosa questo weekend lungo, perché in realtà si inizia oggi, poi si giocheranno tante amichevoli anche nel weekend, questi 4-5 giorni. Ci inizieranno a dare qualche indicazione in vista della prima giornata che ci sarà fra poco più di 2 settimane, o ancora troppo presto?
0: Ma penso che la Juve è incompleta ancora. Spalletti insiste per certi tipi di calciatori. Abbiamo visto anche nell'ultima col Nizza giocare con giocatori che hanno più un piede fuori che dentro della Juventus. E l'Inter ha fatto bastante turnover, a Hong Kong contro il City. Vedremo, secondo me no, secondo me è proprio per andare a fare un po' di promozione a Perth, far sognare un po' gli immigrati che vivono a Perth, quel di vivere comunque dei derby sia di Milano che il derby d'Italia, Lima. Ho tanti dubbi, perché alla fin fine comunque c'è anche il rischio infortunio, penso che c'era tanto turnover e vedremo 44 giocatori scendere in campo.
1: Ci saranno tante, tante rotazioni su questo pochi dubbi. Alen, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
0: Ciao, buon lavoro.
1: Grazie ad Alen Valnegri. Con Alen noi ci salutiamo, grazie ad Andrea Magliocca in cabina di regia. Io vi lascio.
2: Un momento, il capo sono io, lo dico io quando è la fine. È la fine.
1: Perfetto, Andreone, sei il capo numero uno per eccellenza. Vi lascio come sempre tutta la programmazione di TMV Radio, dalle 14 sarà Lucio Marinucci con Calciomercato e Ritiri. Mi raccomando, voi seguiteci sempre qui su TMV Radio. Ciao!

Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti i temi di mercato che analizzeremo nel corso della nostra trasmissione, lo faremo insieme ad Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Parma, Perugia,

0: e Roma tra le altre. Lo salutiamo subito. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo subito della Fiorentina in qualità di ex Viola. Ti chiedo che cosa pensi del colpo Mastantuono. La Fiorentina è riuscita a definire l'operazione con il Real Madrid, arriva in prestito dalle Merengues questo giocatore classe 2007 che è un talento cristallino, adesso si misurerà in Serie A.
1: Beh, appunto, come hai detto tu, hai preso un giocatore anche accompagnato con gli altri acquisti di prospettiva, di grande prospettiva. Sono quelle promesse che speriamo che siano mantenute, mantenendo un pochino i piedi per terra, senza stare troppo a fare appunto muri pindarici, ma però è senza dubbio un acquisto importante, soprattutto a livello per un momento dove tutte le squadre, comprese le grandi, fanno fatica un pochino a trovare il bandolo della matassa, a rinforzarsi, a cercare i giocatori giusti anche a livello e anche problemi a livello di cessioni e quant'altro. Mi pare che Paratici sotto questo aspetto si sia mosso con un gran largo anticipo e in maniera abbastanza oculata, nel senso sta rinforzando quei reparti dove c'è bisogno. Adesso mi è sparso di capire che c'è stata anche la conferma di Ken, quindi diciamo che la Fiorentina sotto questo aspetto è sempre quella che si è mossa, almeno per quanto riguarda sulla carta, in maniera più convincente, diciamo così.
0: E tornando a Mastantuono, scatena l'entusiasmo della tifoseria, perché è quel giocatore che con la sua qualità può davvero accendere le partite, può risolvere le partite. Ci sarà da trovargli la collocazione tattica giusta, e quindi Grosso dovrà essere abile a capire subito dove potrà rendere meglio.
1: E beh, quello che deve fare un allenatore, ormai Grosso l'esperienza ce l'ha avuta, si è potuto calcare anche campi importanti per capire come a livello psicologico possa affrontare la gestione di un giocatore così giovane e di grande prospettiva. È chiaro che dipenderà un po' da tutto, insomma, un pochino dall'entusiasmo che può esserci all'inizio di questa stagione. Devi sempre partire col piede giusto, perché poi alla fine, al di là di tutto quanto, sono i risultati che ti danno fiducia, autostima e quant'altro. Quindi Grosso deve essere bravo a impattare nel miglior modo possibile, perché già, insomma, e senza fare, appunto, come ti ho detto prima, ritornare a ripetere i voli troppo alti, perché poi la musata, come si dice da queste parti, puoi sempre prenderla e magari poi fai fatica a risollevarti. Quindi devi cercare di gestire una situazione che si sta evolvendo, di fare meglio dell'anno scorso, e ci vuole quello, sotto quell'aspetto ci vuole poco, però credo che si stia formando un gruppo importante e di prospettiva soprattutto. E poi anche appunto il campo che darà le sentenze sotto tutti i punti di vista.
0: Eh sì, non c'è dubbio che bisogna aspettare le risposte del campo. Certo è che comunque è una squadra, quella della Fiorentina, che sembra essere davvero intrigante, una squadra di qualità, una squadra che ha alzato notevolmente il livello in tutti i reparti. È vero che arriva da una stagione disastrosa e c'era bisogno probabilmente di questa rivoluzione, però ecco, andando ad analizzare i singoli giocatori, anche solo a centrocampo, sembrano essere davvero di buonissimo livello. Mi riferisco ad Attà, allo stesso Ulahi, che ha ben impressionato al Mondiale.
1: Sì, sì, sono tutti giocatori che sulla carta hanno delle capacità a livello soprattutto tecnico, perché la cosa importante era alzare la qualità della rosa. È chiaro che sono giocatori che si devono ripetere, sono giocatori che hanno fatto bene, Atta ha fatto bene l'anno scorso, si deve ripetere, quindi sono quelle conferme che ti aspetti. Sono senza dubbio giocatori di prospettiva, come il giovane giocatore del Real Madrid deve ancora dimostrare quello che potenzialmente vale. Quindi ci sono tutta questa serie di domande, questi punti interrogativi che chiaramente devono andare a trovare conforto con le prestazioni in campo, perché poi alla fine insomma siamo sempre lì, i soliti discorsi, anche perché nel mercato, come dicevo prima, fanno fatica anche le grandi a trovare situazioni e giocatori soprattutto che possano essere già pronti, diciamo così, al al grande palcoscenico che possono già fare la differenza. Il mercato italiano, ahimè, purtroppo si deve cercare di accontentare sulle scommesse. Sono scommesse importanti perché poi non sono regalati, insomma, questi giocatori, al di là dell'affare di cui stiamo parlando, diciamo, insomma, che quasi a 100 milioni di euro siamo arrivati lì, siamo lì vicini, insomma, no? Nella campagna della Fiorentina. Quindi, e sei andato a prendere giocatori che senza dubbio sono di grande prospettiva, ma che devono chi ripetersi, chi invece deve ancora magari dimostrare. Sulla carta, comunque, senza dubbio, è quella che la Fiorentina si è mossa nella maniera migliore e con una certa logica.
0: Cambiando argomento, ti leggo una notizia legata ad un ex calciatore a te molto caro. Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti e delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Malagò, ha detto Malagò, io Ranieri lo abbiamo fortemente voluto, condividendone la scelta col presidente della Lega Pro Matteo Marani, di cui Zola continuerà ad essere vicepresidente vicario. Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano, dice ancora Malagò, la base migliore per costruire il nostro futuro. Cosa ne pensi di questo nuovo ruolo
1: Ma
0: per Zola?
1: sai, io sono sicuramente molto contento perché Gianfranco è stato un grandissimo calciatore, quindi questo fa senza dubbio, gli dà un biglietto da visita non indifferente. Ma oltre a quello, perché come si succede spesso, non tutti gli ex calciatori possono avere delle qualità in più per cercare di entrare in certi determinati ruoli. Gianfranco invece lo ha fatto l'ha fatte tutte, ha fatto l'allenatore in Inghilterra, è stato insignito di onorificenza anche come calciatore quando ha giocato nel Chelsea, è venuto in Italia, è entrato subito nell'ambito dirigenziale per quanto riguarda la Lega Pro, che forse è un serbatoio di giocatori italiani, visto che nella Serie A attuale ce ne sono sempre meno, e quindi ha potuto vedere dal basso quello che può essere una realtà calcistica, e quindi ha fatto un bagaglio di esperienze importanti. Entrare anche adesso ulteriormente nell'ambito della nazionale, mantenendo, da quello che ho capito, il ruolo di vicepresidente della Lega Pro, credo che sia un riconoscimento importante. Gianfranco se lo merita, perché al di là della preparazione e della competenza calcistica, che quella è inequivocabile, ha dimostrato sempre di essere una persona seria, una persona che ha saputo stare, instaurare soprattutto rapporti con tutti. Non credo che ci sia nessuno che possa parlarne male sotto il profilo sia professionale e sia sotto il profilo della persona che è, insomma. Quindi, bene, sono molto contento.
0: E Zola ci porta anche a parlare del Parma, il Parma che sta nascendo, un Parma che continua con Cuesta in panchina. Che cosa ti aspetti dalla prossima stagione, soprattutto in questo mese di agosto? Per quanto riguarda il mercato, ci sono dei giocatori che sono ancora sul piede di partenza, mi riferisco al portiere Suzuki.
1: Dunque, sì, c'è Federico Cherubini che sta lavorando e sta cercando di trovare il modo di ripetere quello che è stato non una cosa scontata l'anno scorso. Non dimentichiamoci che non avevano il Parma, appunto all'inizio c'era po poca credibilità nei confronti sia dell'allenatore, che è un allenatore molto giovane, forse più giovane dei giocatori che ha in campo quasi. È un allenatore, tra virgolette, ancora non conosciuto dai più, invece ha saputo creare un gruppo e ha saputo soprattutto essere un allenatore che ha, al di là delle idee che poteva avere innovative a livello calcistico, ma si è saputo adattare ai giocatori che aveva e ha creato un gruppo importante che ha mantenuto e ha fatto tagliare il traguardo nella maniera. Fatto tagliare il traguardo della salvezza anche con largo anticipo. Quindi io credo che la Parma voglia e possa proseguire su quel andazzo che è stato un andazzo importante l'anno scorso, e sta cercando di costruire una squadra che, come al solito, fa del gruppo la parte più importante, perché l'allenatore soprattutto ha formato questo grande gruppo che sono stato spesso a vederlo. Adesso poi bisogna vedere se uno degli uomini di mercato, che è Pellegrino, possa rimanere o
0: Certo.
1: meno. Da qui alla fine del mercato ci saranno sicuramente dei cambiamenti a seconda di chi parte e di chi rimane, naturalmente.
0: Senti, invece per quanto riguarda le big, chi è che ti sta colpendo davvero? Qual è tra le squadre più importanti quella che secondo te può essere più apprezzata per le manovre di mercato, fermo restando che come dicevamo in precedenza non è che ci siano stati poi tutti questi colpi, anzi, forse è
1: Appunto.
0: stata proprio la Fiorentina insieme al Como la regina del mercato.
1: Sì, ecco, hai citato, ecco, non l'avevo ancora citato, naturalmente il Como e la Fiorentina sono quelle squadre che si sono magari più mosse per un motivo, chi per l'altro. La Fiorentina per riprendersi dallo shock dello scorso anno e la Como invece per confermarsi. Per quanto riguarda le altre, come hai detto tu, sono tutte in stand-by. L'unica che può essere giustificata su questo può essere l'Inter, che ha già una formazione, una squadra, non dico completa, ma ha bisogno soltanto di puntellarla, quindi forse è quella che ha meno fretta nel cercare di fare le cose, mentre dall'altra parte c'è una Juventus che deve cercare di rattoppare quello che è stato gestito dall'era Giuntoli fino ad oggi in maniera, non dico scellerata, perché però la Juventus non ne ha azzeccata una sotto questo profilo, sia sotto il profilo del mercato, sia sotto il profilo della gestione generale degli allenatori e quant'altro. Quindi, senza dubbio, l'arrivo di Carnevali, che è un uomo di calcio che da tantissimi anni ha fatto anche insieme alle fortune del Sassuolo, possa essere un uomo pratico e ma guardi meno gli algoritmi e pensi più alle cose pratiche, che forse la cosa migliore è quella che dovrebbero fare gli altri, come può essere il discorso Milan, che era partito in una certa maniera. Il Milan è ancora in una fase di costruzione, non stanno, appunto, come hai detto tu, facendo cose stravolgenti. La Roma stessa, ha preso, appunto, c'è stato uno scambio di attaccanti soltanto
0: Con il
1: con il
0: Bologna.
1: Bologna, parlando di Castro, che è senza dubbio un elemento importante, ma è stato uno scambio interno, quindi ancora colpi da rimanere a bocca aperta non ce ne sono stati e non so se ce ne saranno, però questa è la situazione attuale. È cambiato poco e niente, a parte, appunto, l'intrigo che può suscitare la Fiorentina e lo stesso Como.
0: Eh sì, a proposito della Roma, ti aspettavi che Gasperini potesse essere accontentato un po' più velocemente, Gasperini che aspetta ancora, i rinforzi.
1: Eh sì, ecco, appunto, facciamo che questo mercato che va avanti addirittura, questa è cosa che mi chiedo sempre col punto interrogativo, oltre, finisce appunto quando appunto, il campionato è appena iniziato, ma al di là di questa considerazione, certamente credo che Gasperini si aspetti qualcosa di importante. Adesso chiaramente le partite estive lasciano il tempo che trovano, perché se si pensa che le partite estive possono essere un test probante, allora, tanto per citare il Genoa, si dovrebbe con il 10-1 che ha preso in Inghilterra, dovrebbe preoccuparsi tantissimo. Però, insomma, quindi lasciamo scorrere, e credo che Gasperini comunque si aspetti un altro paio di colpi come minimo.
0: È calcio d'agosto e si sa che va sempre preso con le molle.
1: Sì, no, assolutamente,
0: Anche ai
1: in
0: tuoi
1: ogni
0: tempi era
1: senso, sia
0: così,
1: nel
0: anche ai tuoi
1: positivo che
0: tempi
1: nel
0: era così.
1: negativo. Adesso devo dire che 10-1
0: Sì, 10-1,
1: non
0: insomma,
1: è facile da
0: rischia di aprire una serie di
1: digerire.
0: polemiche già prima
1: Eh
0: dell'inizio della stagione ufficiale, sì, perché è una mazzata, insomma, pesante.
1: no, 10-1 non riusciamo a farlo neanche noi con le squadre locali
0: Eh
1: quando
0: sì.
1: andavamo in Rio, come si usava una volta in montagna. Adesso neanche quello succede, però, insomma,
0: È vero.
1: vediamo.
0: Alberto, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Alla prossima.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, vi proponiamo anche questa intervista che abbiamo realizzato per Radio Firenze Viola con Giuseppe Rossi. Con lui abbiamo toccato alcuni temi relativi specialmente alla Fiorentina e soprattutto in riferimento al colpo Mastantuono messo a segno dai Viola. Sentiamolo. È un grande piacere avere con noi Giuseppe Rossi, benvenuto.
2: Grazie, grazie
0: Come stai innanzitutto?
2: mille. Tutto bene, dai, tutto bene. Ci siamo messi bene, ci stiamo preparando.
0: Ci stiamo preparando anche per il centenario della Fiorentina di cui parleremo tra
2: Esatto.
0: poco, però ti chiedo innanzitutto come sta andando anche l'avventura con i Cosmos, di cui sei vicepresidente, responsabile dell'area tecnica.
2: Sì, è un lavoro diverso, ecco, rispetto a quello che sono abituato, no, nel calcio. Diciamo che mi trovo meglio forse. In campo sto ancora imparando però le cose fuori dal campo, ecco, quindi è un mondo to totalmente diverso. Bello perché sei sempre coinvolto nel calcio, poi facendo parte di una grande club come i Cosmos, che ha una grande storia, che ha scritto la storia qui in America, fa sempre piacere, c'è grande responsabilità, c'è pressione, quindi è bello sentire questa pressione.
0: Ecco, dicevi del centenario della Fiorentina che si sta avvicinando, tu ci sarai naturalmente, e tra i vari festeggiamenti sarai protagonista anche della Notte Viola il 30 agosto a Forte dei Marmi. L'organizzatore di questo evento, Simone Barazzotto, ha preparato tutto nei minimi dettagli, ci sarà una cena di gala con posti limitati a 200 euro e poi dopo cena dalle 23 per tutti i tifosi viola che non avranno modo di partecipare alla cena potranno comunque entrare con drink per meet and greet. Tra l'altro c'è anche la pagina Instagram con tutti i riferimenti per prenotarvi con tanto di numero telefonico, pagina Instagram che è Notte Viola FDM tutto attaccato, quindi ripeto, potete andare su questa pagina Instagram anche per ulteriori approfondimenti. Intanto, Beppe, cosa vuoi aggiungere?
2: No, niente, che sarà una gran bella festa. Prima di tutto sono onorato di essere stato invitato, di far parte di questa grandissima serata, i 100 anni della Fiorentina. Ma quindi non vedo l'ora, ecco, di rivedere ex compagni, gli ex campioni del passato. Fa sempre piacere vedere tutti. Poi tornando certo a questa cena che abbiamo il 30 agosto, è anche bello coinvolgere il pubblico, i tifosi. Saremo in 5-6 ex giocatori, tra l'altro Frey, Mutu, mi hanno dato la conferma che ci saranno anche loro, quindi sarà una gran bella festa, contenti, ecco, di partecipare sia a questa cena, però più importante il 2 settembre.
0: Ecco, parlando un po' dell'attualità della Fiorentina, che idea ti sei fatto sulla squadra di Fabio Grosso, gli acquisti che sono stati messi a punto da parte della Fiorentina? Insomma, c'è grande fiducia intorno alla nuova Fiorentina, si respira un'aria nuova.
2: Prima di tutto, sono contento per Fabio che ha trovato una piazza importante, una piazza bella come questa di Firenze, se lo merita, secondo me farà grandi, grandi cose. Riguardo i giocatori, stanno facendo un calciomercato stupendo, stupendo, credo che i calciatori che hanno preso porteranno quella qualità giusta. Si sta parlando, ecco, di Mastantuono anche, che è l'ultimo che abbiamo preso, quindi giocatori di qualità, giocatori che daranno quella cosa in più che magari mancava l'anno scorso per arrivare ai traguardi giusti della Fiorentina.
0: Eh sì, c'è grande attesa intorno a Mastantuono, hai avuto modo di seguirlo in qualche partita, insomma, è un vero talento, un mancino come te, tra l'altro.
2: Sì, l'ho visto giocare tante volte, molto molto bravo, tecnico, ha un'intelligenza calcistica molto molto alta, quindi credo che a Firenze piacciono quei tipi di calciatori e quindi lui si troverà a suo agio sicuramente.
0: Ci sarà magari da capire bene il ruolo perché probabilmente non è un vero e proprio esterno, però comunque ci si può lavorare.
2: Sì, esatto, Fabio saprà come gestirlo. E vedrai che regalerà tante soddisfazioni ai tifosi.
0: Senti, Ken, resta alla Fiorentina a meno di offerte veramente clamorose. Questa è stata l'indicazione del Club Viola, giusto così?
2: Serve un 9, serve uno che riesce a fare gol, uno che quando serve è pronto lì davanti, anche se magari tocca 2 o 3 palloni a partita, basta che ci sia quello che può essere decisivo nei momenti importanti. Il primo anno lo è stato, quest'ultimo anno un po' meno, però ci sta, ci sta un'annata un po' così, ma conoscendolo non a livello personale, però da quello che ho visto, secondo me farà bene, troverà la concentrazione giusta che serve per tornare a quei livelli come primo anno.
0: E con le parole di Giuseppe Rossi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di
1: Fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
2: Mi sa che c'è stato un piccolissimo problema, spero che mi sentiate. Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in questo mercoledì 5 agosto 2026. Fa caldo fuori, fa caldo nelle stanze del calciomercato, cosa che cercheremo di raccontarvi con dovizia di particolari, come di consueto. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, al quale chiedo gentilmente se mi abbassa un attimino la base in cuffia, perché già ho una certa età e se no perdo anche completamente il lume della ragione. Giorgio, grazie e buona giornata, ben ritrovato anche a te. Prima di iniziare diamo i consueti riferimenti per poterci seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Se l'ingegner Sorani, re Giorgio Sorani, è d'accordo, direi di iniziare subito con la consueta liturgia della nostra trasmissione, in maniera tale che possiamo accompagnare per questi 60 minuti tutti i nostri aficionados, tutti i nostri radio e telespettatori che ci seguono da Bolzano, dalla provincia di Viterbo, che lavorino a Roma, che vivano in Toscana o in Calabria. Finito il preambolo, mando alle ciance, ciancio alle bande. Ben ritrovato Matteo Ferri da tuttoci.com, dalla redazione. Ciao Matteo.
3: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
2: Allora, prima di tutto, visto che non ci incrociavamo, credo da, non lo so, prima dell'avvento dell'euro, ti chiedo come stai, tutto bene? Ti vedo bello riposato, rilassato, una faccia felice.
3: Sì, sigillati negli ambienti chiusi, visto che il clima è incompatibile con l'esistenza umana, quindi la vita attualmente è questa.
2: D'altronde siamo noi che abbiamo scelto di vivere su Mercurio e di conseguenza ci becchiamo quello che ci siamo scelti. Matte, giornata quella di ieri e quella che stiamo vivendo, come dicevamo prima, molto calda sul piano del mercato. Non sono mancate, non mancheranno né oggi né nei prossimi giorni le ufficialità. Prima di farti evidenziare quelli che sono stati i colpi più importanti delle ultime ore, direi di iniziare dalla situazione di Perugia, dove c'è già stato il primo avvicendamento in panchina. Non è stato un avvicendamento normale, perché è stato contestuale al cambio di proprietà da parte del Grifo. Ti chiedo di riassumere un po' quello che è successo, perché di fatto la notizia è che Aimo Diana è il nuovo tecnico del Perugia al posto di Tedesco.
3: Sì, diciamo che al mister piacciono le sfide particolarmente complesse, perché insomma prendersi una bella patata bollente come questa del Perugia non è cosa semplice, perché è vero, il Perugia non viene da annate positive, tutt'altro, viene anche da diversi cambiamenti societari, una retrocessione, l'anno scorso un campionato molto al di sotto di quelle che sono le ambizioni della piazza, però allenato da una bandiera, tra l'altro una figura estremamente amata dal pubblico biancorosso, come poi l'hanno dimostrato i vari commenti social, sia sul sito del Perugia, sia sulla pagina social del Perugia, che su quelle dei giornali umbri. Quindi sostituire un allenatore che comunque lo scorso anno aveva fatto bene, perché il Perugia, quando l'ha preso Tedesco, era in una condizione veramente drammatica, e quelle sono stagioni in cui, quando ti vai a infilare là sotto, non è detto che poi ne esci con tutte le ossa a posto. Forse non era l'allenatore per una nuova proprietà estremamente ambiziosa, però era comunque un allenatore che aveva il supporto del pubblico. arrivare al suo posto significa che o fai benissimo oppure al primo mezzo passo falso inizieranno a battere i chiodi sulla croce, perché credo che quella sia un po' il destino di Diana se la stagione non dovesse andare benissimo. Tra l'altro è inserito il Perugia in un girone che, a detta di tutti gli addetti ai lavori e non solo, è praticamente una serie B mascherata. Quest'anno il girone B è la vera serie B2, perché spesso diciamo che il girone C è la B2 per le piazze.
2: Esatto.
3: Quest'anno c'è veramente mezza serie B dell'ultimo anno, anzi, nel caso delle tre retrocesse. Quindi staremo a vedere. Certo, veramente un grande in bocca al lupo a Aimo Diana, che tra l'altro non è stato presentato proprio con una grafica e una musica particolarmente incoraggiante, ecco. Insomma, diciamo che
2: No, vuoi.
3: nelle scelte delle grafiche social il Perugia è andato un po' sul tema funebre, e tra l'altro anche la musica. Allora, è un pezzo dei Daft Punk, cioè, chiariamo, non è che hanno preso un pezzo dei Mortuary Drape o degli Abysmal Grief, per chi conosce un po' il genere, però diciamo che si poteva scegliere qualche altro pezzo dei Daft Punk, ecco, piuttosto che quello.
2: Io con questa doppia pillola di cultura musicale di Matteo Ferri, io potrei anche chiudere qui l'etta, potremmo andarci tutti a far colazione in Santa Pace, se appunto fuori non ci fosse il sole che sta per esplodere. Sono d'accordo con te che Diana è sicuramente già in bilico, non ti dico per la posizione, ovviamente no, quanto e soprattutto per essere, diciamo, atteso al varco da tutta la tifoseria, che tra l'altro, insomma, quella del Perugia negli ultimi anni di sorrisi ne ha fatti veramente, veramente pochi. Io credo che l'ultima gioia, se così la possiamo dire, risale addirittura alla gestione Santo Padre, quando eliminò ai playoff il Monza, il primo Monza di Berlusconi, con una prestazione monster al Curi, battendo di fatto quella che era la favorita a tutti gli effetti di quel round dei playoff. Da lì in poi, insomma, sono stati più dolori che gioie. Non c'è ovviamente solo il Perugia, ci sono tante altre squadre, 59 per la precisione, e molte di queste hanno ufficializzato tante operazioni, tanti innesti. Il Bari ne ha ufficializzate due, e ti chiedo di fare un po' il punto della situazione sul Bari, quanto, no, non tanto sulle operazioni in sé, quanto su come vedi svilupparsi il progetto tecnico del Bari, del Bari dei Big Three, chiamiamola così, quindi Marino, Amodeo e Rastelli. E poi, secondo me, il colpo più interessante, anche mediaticamente, è quello che ha fatto il Livorno, portandosi a casa Mattia Aramu, che poi in coppia con Samuel Di Carmine andrà a comporre un tandem di grande esperienza, ma anche di quelli che possono farti la differenza.
3: Sì, il Bari ha ufficializzato Esposito e Tribuzzi. Tribuzzi sicuramente è un grosso colpo per la categoria, anche perché è un ragazzo che io ho seguito addirittura l'anno in Serie D con il Latina, poi, quindi la sua prima stagione tra i grandi, ed era un ragazzo che aveva grandi qualità, era uscito dal settore giovanile della Roma e se ne parlava un gran bene. Poi magari non ha fatto proprio la carriera che ci si aspettava, però è uno che anche la Serie A ha toccato con i tempi del Frosinone, quindi stiamo parlando di un colpo di assoluto livello per la Serie C. A Bari c'è un problema grosso, che è il totale disamoramento della piazza nei confronti del progetto, di qualunque progetto, anche avessero portato, penso, Guardiola e Giuntoli come direttore sportivo, sarebbe stata più o meno la stessa situazione, perché la piazza vuole assolutamente un avvicendamento da parte della società, quindi si augurano che effettivamente le multiproprietà scadano nelle date in cui il governo aveva detto che sarebbero dovute scadere. Per quanto riguarda
2: E
3: Rastelli,
2: Matteo
3: vale
2: Ferri.
3: un po', forse no, si era un
2: Ti
3: attimo
2: sentiamo
3: bloccato, quindi non ho
2: male,
3: sentito se hai
2: Matte?
3: parlato.
2: Ok, dovremmo essere tornati abili e arruolati. Dicevi?
3: Ok. No, dicevo, per quanto riguarda Rastelli vale un po' il discorso di Diana, anzi forse anche peggio, nel senso che comunque Diana è un allenatore, fino all'anno scorso ha allenato grandi piazze. Rastelli si porta dietro questo marchio dei 3 anni fermo con il contratto di Avellino, quel contratto particolare per cui in caso di esonero sarebbe stato esteso per un ulteriore anno. Diciamo che da un punto di vista normativo non ha rubato nulla, non stiamo parlando di un allenatore che è andato con la pistola alla tempia di Perinetti e Condò di quel tempo, o obbligandoli a firmare quel contratto. Certo, non è un contratto bellissimo, perché insomma, se tu pretendi un'estensione del contratto in caso di esonero, vuol dire che non hai grandissima fiducia su quello che è il tuo progetto. Viene da 3 anni fermo, certo, e tra l'altro veniva da annate non particolarmente brillantissime, perché poi di fatto
2: No,
3: l'ultima
2: vero.
3: annata buona credo sia stata quella a Cagliari di Rastelli. Quindi ripartire con una piazza che vuole un cambio di società e comunque ha già promesso che non si abbonerà, infatti credo che non sia neanche partita ancora la campagna abbonamenti del Bari, non dovrebbe proprio partire. Quindi presentarsi con un allenatore che viene da 3 anni di inattività e da esperienze precedenti non particolarmente brillanti, insomma, pure lì staremo a vedere come va. Insomma, non credo che Tribuzzi possa salvare tutto il salvabile da solo.
2: Senti, cercando di fare, diciamo, una sorta di micro bilancio al 5 di agosto, quindi un bilancio che vale, insomma, da Natale a Santo Stefano, come dicono quelli bravi, secondo te tra le big di questa Serie C qual è quella che si è mossa meglio? Non vale l'hype Ronaldinho, te lo dico subito perché ti conosco, poi ti esalti e ti vedo già con i dreadlock in pieno stile Ronnie.
3: Sì, infatti avrei detto sicuramente il Ravenna esclusivamente per il caso, per l'affare Ronaldinho. Vabbè,
2: Non
3: verrebbe
2: avessi a
3: facile dire il
2: conoscerti.
3: Brescia, perché si è mosso già su una base estremamente competitiva. Comunque parliamo della squadra che
2: Certo.
3: l'anno scorso è arrivata in finale playoff e tra l'altro, insomma, non si offendano i bresciani, ma diciamo che gli hanno dato una sorta di autostrada completamente libera verso il passaggio in Serie B con quel girone. È vero che, essendo composto in maniera geografica, non è che potevano mettergli Catania e Salernitana, però insomma è una squadra che si è mossa molto bene. Mi incuriosisce la Salernitana perché quest'anno sta partendo con sia meno polemiche che meno clamori rispetto allo scorso
2: Che è già
3: anno.
2: un grande passo avanti.
3: Che è già un grande passo avanti rispetto agli ultimi 6-7 anni, tra l'altro, non rispetto all'ultimo anno, quindi è un enorme passo avanti per la società. Si sta muovendo con trattative e affari che non sono particolarmente, insomma, non sono grandi nomi, grandissimi nomi, però evidentemente sono i nomi che ha suggerito Cosmi. E in un girone in cui il Catania sta faticando molto, perché il Catania è partito praticamente col calciomercato l'altra settimana. E anche le altre big, non c'è il Benevento, quindi anche le altre big si stanno muovendo un po' a rilento. Potrebbe essere quest'anno forse l'anno della Salernitana. Poi i tifosi Granata possono toccarsi in ogni punto, convenzionale o non convenzionale, però
2: Tanto
3: insomma,
2: guardano noi e non noi loro.
3: però i miei 200esimucci sulla Salernitana ce li metterei quest'anno.
2: Sì, no, sono d'accordo soprattutto sul vantaggio progettuale della Salernitana, perché il Catania ha deciso di ripartire dopo il biennio con Toscano e sta rinnovando profondamente la rosa, sta abbassando i costi, ma soprattutto sta facendo un roster più giovane che qualche settimana fa, è il mio modo di portare in parallelo a quanto fatto nelle 2 ultime stagioni. È vero, era il girone A da Vicenza e Padova, nell'anno in cui sia i biancoscudati che i lanerossi hanno scelto una strategia di mercato di contenimento costi, abbattimento dei costi, una squadra più giovane. È stato l'anno che poi hanno centrato la promozione diretta in Serie B. Quindi magari il Catania sta seguendo lo stesso filone di pensiero, di ragionamento e spera di cavalcare diciamo lo stesso mood di Padova e Vicenza. Crotone e Cosenza sono due grandi piazze, ma sono anche due società in questo momento in una fase di interdizione, diciamo, in una sorta di terra di mezzo, così faccio contento anche il buon Sorani, che è un fan del Signore degli Anelli, e dunque sono difficili da leggere. Poi ci sono realtà più piccole che sono competitive, lo abbiamo visto negli anni, il Casarano, il Cerignola, il Monopoli. la Casertana, quindi ce ne sono tantissime e possono complicare la strada. Però la Salernitana, sono d'accordo con te, quest'anno mi sembra decisamente la squadra più credibile, mettiamola così, più credibile per il primo posto. Ti chiedo se c'è qualcos'altro da segnalare in chiusura, se no ci salutiamo e ci rivediamo la prossima volta con i dreadlock alla Ronaldinho, chiaramente.
3: Quello senza dubbio. No, a parte insomma qualche notizia di mercato in chiusura o già ufficiale, come Lancini che è sceso in Serie D dal campo basso alla Regina, Lecco e Casertana sono su Bois, un altro ex romanista, insomma, ex settore giovanile della Roma, tra l'altro con due infortuni gravissimi alle spalle, che è reduce da un biennio alla Carrarese, è ambito da queste due società di Serie C. A Cava dei Tirreni è fatta per Alberti, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Il giocatore dovrebbe risolvere oggi il contratto col Novara, dopodiché firmerà un accordo biennale con i Metelliani. Mentre, sempre a proposito di Perugia, dovrebbe arrivare oggi o comunque nelle prossime ore Quirini, così rimaniamo anche in tema Salernitana, visto che è un terzino della Salernitana.
2: Matteo, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo presto.
3: Grazie Luca, buon lavoro e buona giornata.
2: Salutiamo Matteo Ferri dalla redazione di TuttoC.com, con il quale facciamo quotidianamente il punto della situazione sulle novità dell'ultima ora della nostra tanto amata Serie C. Se il buon re Giorgio Sorani è d'accordo, ci prendiamo un paio di minuti di pausa, bevo un bicchiere d'acqua e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: abbiamo finito di berci il nostro bicchiere d'acqua, al meglio, almeno io l'ho fatto, perché il buon Sorani, che è un professionista serio e integerrimo, invece ha continuato a lavorare, ed è grazie al suo lavoro che abbiamo modo di salutare e ringraziare il nostro prossimo ospite, uno dei decani del mondo dei procuratori italiani. Ben ritrovato Danilo Caravello, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti voi, ben trovati.
0: Allora, sfrutto la sua immensa competenza e conoscenza del mondo, del mercato, ma in generale del calcio italiano, e vorrei riprendere il discorso, le fila del discorso che avevo iniziato con l'ospite precedente, quindi col collega, con Matteo Ferri, dalla redazione di TuttoC.com, parlando di Bari e Salernitana. Il Bari si è trovato costretto, dopo la retrocessione in Serie C, a ripartire con un progetto tecnico totalmente nuovo, affidando la panchina ad un allenatore di grande esperienza ma fermo da 3 anni, in un contesto ambientale difficilissimo, perché come dicevamo prima, il Bari addirittura non ha fatto partire la campagna abbonamenti, perché i tifosi hanno dichiarato esplicitamente che non avrebbero fatto le tessere stagionali per la società del presidente De Laurentiis. Quindi da una parte c'è questa situazione nel Bari, dall'altra quella della Salernitana, che dopo la scorsa stagione, con un mercato fatto di nomi di grido, mi viene in mente Inglese, mi viene in mente Ferrari, mi viene in mente Capomaggio, giusto per citarne alcuni un po' alla spicciolata, quest'anno ha deciso di fare un mercato, diciamo, un po' più di basso profilo, sicuramente condiviso tra Fagiano e Cosmi, ma meno alla ribalta dei riflettori. Come vede queste due realtà che noi raccontiamo di Serie C, ma che poi per numeri, per passione, per seguito, niente hanno a che vedere con la terza serie?
1: Beh, sicuramente mentale molto simile a quella che c'è alla Lazio, a Roma, quindi comunque quando componenti sono su punti così diversi, così discordanti, non è mai facile. A Bari è arrivato un direttore di lunghissimo corso, grandissima capacità e esperienza come per Paolo Marino, affiancato da un DS che frequenta e conosce la categoria da anni come Minadeo. Stanno cercando di ricostruire, di fare comunque una squadra forte, importante, da degna di Bari, partendo da quei giocatori che magari non riusciranno ad andare via o che ancora sono motivati e vogliosi per potersi riscattare a Bari, mettendo dentro dei pezzi importanti. Hanno investito sugli attaccanti, stanno investendo sugli esterni, insomma stanno facendo una squadra sicuramente di nomi, competitiva, per far sì che si parte subito forte, affidando un allenatore comunque che era fermo da tempo, ma che ha dimostrato in passato di essere un vincente, di sapere conoscere anche vincere categoria. Quindi tutto questo per riconquistare una piazza di tifosi nel minor tempo possibile, perché se si riprende entusiasmo, sicuramente il Bari, con le problematiche che stanno affrontando anche le altre big del girone, può diventare la favorita assoluta. Dico questo perché, tornando poi, legandomi al discorso della Salernitana, sicuramente la proprietà di Cosmi Fagiano hanno improntato un mercato completamente diverso, fatta di nomi di profili più giovani, con esperienze ancora, diciamo, non incredibili per quanto riguarda la Serie C, per cui poi dopo è sempre il campo che darà le risposte e dirà quali saranno, certo, quelle più giuste. E mi sembra che non sia l'unica società che si è affidata, diciamo, a dei profili tra virgolette non conosciutissimi per una piazza come Salerno, perché anche lo Spezia penso stia facendo un mercato di quel tipo, che tutto questo si sposa col fatto che comunque quando ci sono tanti contratti, quando ci sono tanti calciatori da sistemare, le rose piene, ci vuole anche un po' di fantasia, no? Ci vuole un po' di idee che possono, sì, superire magari a queste cose qui. Quindi io spero che sia la cosa giusta, e poi sarà sempre il campo a determinare il lavoro fatto, perché quello poi alla fine è sempre giudice, non sbaglia mai, parla sempre per tutti in maniera abbastanza chiara.
0: Ah, Assolutamente d'accordo con lei. Ha citato lo Spezia, che è una delle tre retrocesse su quattro dalla Serie B alla Serie C, che è finita nel girone B. Le altre due sono Pescara e Reggiana. Il girone B quest'anno probabilmente è anche superiore al girone C per numero di piazze di livello, per competitività, per numero di club ambiziosi al suo interno. Abbiamo detto le tre retrocesse, ma c'è il Ravenna, c'è un Livorno che dicevamo prima, comunque si è appena portato a casa Mattia Aramu come compagno di reparto di Carmine, e non è roba di poco conto. C'è un Perugia che rinasce di fatto con un nuovo corso societario in queste ore, con tanto di polemica per l'avvicendamento in panchina. Insomma, le realtà sono davvero tante. Si può già riuscire ad evidenziare una squadra che spicca, diciamo, da prendere come punto di riferimento verso l'alto in questo girone?
1: Non è facile perché quello è un girone molto equilibrato, essendoci, come avete detto poc'anzi, la presenza delle retrocesse. Diciamo, come continuità di rosa, il mercato che sta facendo e che deve ancora completare, potrei dire che Ravenna possa partire un pelo più avanti, ma perché è una realtà già consolidata e strutturata. Questo perché dico questo? Perché quando tu comunque retrocedi, ti porti dietro sempre delle scorie che poi ci vuole un po' di tempo per metabolizzarle ed assorbirle, scorie che sono sia mentali ma anche di calciatori che guadagnano e che inevitabilmente ti resteranno dentro, perché non è semplice in questo mercato poter piazzare tutti. Quindi per questo metto un pelino al di sotto il Pescara, lo Spezia, anche la Reggiana, perché sono tutte, diciamo, circondate da problemi anche di piazza, che qualora non dovessero venirti subito i risultati sperati, possono, siccome sono piazze
0: Certo.
1: calde, possono andare anche in contestazione. La Reggiana poi ha avuto,
0: Certo.
1: diciamo, degli avvicendamenti societari dove Tosi prima è arrivato e è andato via dopo poco tempo. Adesso si trova purtroppo a combattere con il malore del padrone Amadei, che speriamo possa risolvere nel più breve tempo possibile. Lo Spezia è retrocesso in maniera indegna lo scorso anno, ci sono dei calciatori che guadagnano contratti che sono da alta B e non da C, che devono andare via, ma che ancora non si muovono. È stato fatto un mercato di tante idee, tanti giovani che però devono dimostrare sul campo di poter reggere la pressione e l'importanza di una piazza come Spezia. E il Pescara comunque è un up and down, che quando va in up il presidente è portato in trionfo, quando va in down la piazza è sempre lì pronta col fucile puntato, no? Quindi sai, sono tutte cose variabili. Io quindi metto Ravenna, il Perugia è partito adesso con una nuova proprietà e con rinnovate ambizioni. Non ci dimentichiamo che questo girone è il più equilibrato, il più competitivo ed è anche quello dove forse si gioca di più al calcio, e anche l'anno scorso ha portato su due promosse su quattro, perché poi alla fine da quel girone, dai playoff, è uscita una squadra del girone B. Quindi il girone C è sicuramente quello
0: Tra l'altro
1: per
0: quella che...
1: piazze, per tradizione, però il B è un girone
0: Sì.
1: importante che è sempre livellato verso l'alto, perché poi ci sono squadre
0: Certo.
1: come il Pineto, come il Gubbio, come tante altre, dove non è facile andare a prendere punti sui campi, sui loro campi.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro, insomma, tradizionalmente il girone B dai playoff, quello che ne porta più squadre in Serie B, in cadetteria, perché mi viene in mente anche la Carrarese, giusto per citare chi ha preceduto l'Ascoli
1: È così,
0: nel salto di
1: assolutamente così.
0: categoria durante il post-season, durante i playoff, quello più difficile, statistiche alla mano, che porti squadre in Serie B dai playoff, è il girone C, probabilmente perché le squadre arrivano troppo stanche anche per appunto una questione di temperatura della piazza, delle piazze, delle rivalità, degli stadi e quant'altro. Forse questo incide, perché sulla qualità tecnica nel corso degli anni. Non c'è mai stato nulla da dire di nessuna delle squadre del girone C che hanno partecipato ai playoff. Vediamo questo mini giro d'Italia, Caravello, concentratosi sul girone A, dove lì la squadra punto di riferimento lassù ce l'abbiamo ed è incontestabile, ed è il Brescia, vuoi per il percorso fatto lo scorso anno, vuoi per essere stata veramente a pochi minuti dalla Serie B, eliminata soltanto dall'Ascoli di cui parlavamo poc'anzi. Qua c'è un problema diverso, qua sembra non esserci una contender, come direbbero gli appassionati di NBA, in grado di rompere un po' le scatole alla formazione di Corini.
1: Beh, se il mio discorso era valido per il Ravenna nel B, diventa assolutamente valido per il Brescia nel girone A, perché comunque ha tenuto lo staff tecnico, ha tenuto l'intelaiatura dello scorso anno, sta facendo innesti mirati. Probabilmente sì, la sfortuna lascia un po' in pace Brescia, perché ecco, in questo primo percorso di preparazione c'è stato lo stop di Crespi che sembra risolto, lo stop di Gori che ti costringe comunque ad intervenire in un reparto dove ti sentivi a posto, quindi c'è sempre una variabile comunque della fortuna che ti deve accompagnare. Sicuramente il Brescia è la favoritissima del girone A, dove però non trascurerei poi altre realtà che sono sempre state fastidiose negli ultimi anni, come Renate, come Lancione, che comunque sono sempre rimaste lassù. E secondo me il Treviso come neopromossa, il Trento che anche lì ha dato continuità al lavoro di Tabiani mettendo dentro degli innesti mirati, possono essere sicuramente squadre che si possono inserire e danno fastidio. E poi dopo c'è la presenza delle squadre under 23 che sono sempre un'incognita, una variabile che prima o poi qualcuna di loro possono anche azzeccare l'annata, quella giusta, con le componenti giuste. Però sicuramente il girone A ha un padrone ben delineato che mi viene da dire possa essere simile al Benevento nel C l'anno scorso, cioè un organico di categoria okay, superiore, che può soltanto fallire l'obiettivo, cioè, facendosi del male da solo. Ad oggi sembra così, poi ripeto, alla fine il campo, il calcio è bello perché poi il campo magari può dire altre verità, che oggi ad agosto vincono tutti poi dopo c'è, bisogna andare
0: a giugno campo, però vincono pochi.
1: Mi sono dimenticato del girone A, sicuramente il Cittadella che quest'anno secondo me parte con un'esperienza diversa in una categoria che non faceva da tanti anni, sarà per me diciamo il rivale numero uno del Brescia.
0: Ok, ha citato le formazioni under 23, su questo tema poi la saluto e la ringrazio. Ieri Calcio e Finanza, che è un sito di approfondimento appunto che unisce il mondo del pallone al mondo della finanza, ha fatto un approfondimento legato alla Juventus, in particolare Juventus Next Gen, che è la prima delle formazioni under 23 ad aver preso parte al progetto seconde squadre. È iniziato subito, i bianconeri sono scesi in campo fin dalla prima stagione, poi lo sappiamo sono stati seguiti dall'Atalanta, dal Milan, con alterne fortune, poche fortune in realtà, e poi l'ultima arrivata è stata l'Inter. Nell'analisi dei colleghi si evidenzia come la Next Gen, con la vendita dei giocatori transitati dalla squadra di Serie C, abbia portato 235 milioni di euro di incassi per il club bianconero, una cifra che rappresenta il 44% degli incassi totali della vecchia signora. Possiamo dire, con questi numeri, mi sono permesso anche di fare un'analisi su tuttoc.com quest'oggi, che con questi numeri la favola che il progetto seconde squadre serve per lanciare i giovani talenti italiani che possono rappresentare il futuro della nazionale, perché ricordiamo, le seconde squadre sono nate in coda alla prima mancata qualificazione ai mondiali, era il 2018, oramai ci abbiamo fatto il callo, tanto i mondiali li vediamo serenamente in TV. Ecco, questi numeri certificano il fatto che il progetto seconde squadre ha evidenziato altri fini che sono, diciamo, prettamente economici?
1: Ma Per me c'è sempre un mix di tutto. Sicuramente il lavoro che ha fatto la Juventus è stato un lavoro straordinario, non per la nazionale, ma per le casse, diciamo, societarie, perché nell'Under 23, nella Next Gen, nella Juve sono transitati veramente giocatori fuori categoria, potenziali campioni che stanno a tutt'oggi dimostrando in categorie, insomma, nelle categorie importanti di esserlo, perché insomma, ci sono giocatori che sono stati a Real Madrid, giocatori che stanno alla Roma, insomma giocatori importanti che hanno fatto importanti plusvalenze, quindi da quel punto di vista il lavoro societario è stato eccezionale. E nelle altre sicuramente per me è sempre il danno è sempre nelle regole, perché anche la riforma Zola, la riforma delle liste chiuse, dei giovani, dell'obbligo, del minutaggio, sono tutte cose che non aiutano il nostro sistema, i giovani e la nazionale. Perché io comunque dico che le Under 23 sono assolutamente necessarie, non devono togliere la territorialità e la bellezza di appartenenza che c'è comunque nei campionati di Serie C, ma sono fondamentali, perché all'estero le fanno da 15 anni e le fanno con successo, perché sicuramente sono un passaggio dove un club si può permettere di tenere e far crescere i giocatori in casa senza doverli valorizzare, mandare in giro e rischiando di perderli, come magari è successo al Milan con Liberali, che poi lo voleva ricomprare. Però dico che comunque nel tempo l'Atalanta nel poco tempo, cioè Palestra è un giocatore che comunque è transitato lì, ed è un giocatore che comunque nel tempo l'Atalanta nel poco tempo, cioè Palestra è un giocatore che comunque è transitato lì,

0: sé. È chiaro che bisogna, secondo me, cambiare le regole sotto tutti i punti di vista, che debbano favorire in questo momento la crescita del nostro talento, dei nostri talenti, perché è dimostrato che ci sono, e aiutarli a poterlo anche dimostrare nelle prime squadre, perché soltanto così si aiuta la nazionale, partendo dal basso sicuramente. E le Under 23 sono una fase di questo processo che io rispetto tantissimo, perché i ragazzi giocano in campionati veri con un risultato e quindi si forgiano e crescono. È chiaro che se poi dopo le primavere e tutte le Under 23 continuano a essere piene di stranieri, gli italiani sono in minoranza, è un processo un pochettino più rallentato, però non mi sento assolutamente di condannare. Per me la Juve ha fatto un lavoro straordinario, perché comunque ha aiutato molto la prima squadra, come faceva un lavoro straordinario la Roma sino un po' di anni fa, che cresceva proprio i giovani nel settore giovanile, soprattutto italiani, e poi ci realizzava plusvalenze perché la società comunque prima di portarli in prima squadra li vendeva. Dovremmo tornare a lavorare, ecco, dal basso, perché noi giocatori li abbiamo, bisogna solo avere il coraggio di metterli in campo quando sono pronti.
1: Purtroppo di coraggio se ne ha avuto sempre meno nel corso degli ultimi anni. Speriamo che il terzo mondiale da spettatori possa aver cambiato qualcosa, ma vedendo quello che è successo con la nazionale maggiore, mi viene da pensare che non cambierà niente, nemmeno questa volta. E tra 4 anni speriamo che il calcio italiano non sia.
0: Noi siamo il paese e vogliamo sempre cambiare tutto e poi non cambia niente. Purtroppo è così.
1: Grande, sì.
0: E non sono nemmeno questi risultati così deludenti sotto gli occhi di tutti che ci hanno permesso un cambiamento radicale, però ripeto, è un cambiamento di sistema, non può essere un cambiamento di categorie, di sistema, perché io mi appassiono molto, e poi chiudo, a questi campionati che sembrano in seconda fascia, quindi di C, di B, perché sono pieni di giovani italiani che giocano, perché vero. Bisogna avere la pazienza, la lungimiranza. Faccio un esempio: Favasuli lo scorso anno non è stato riscattato per 1 milione dal Bari. Oggi è un giocatore che probabilmente va in una grande squadra per 7-8 milioni, ma perché c'è stato un direttore come Pulito, o una società come Catanzaro, che gli ha dato fiducia e lo ha messo al centro del progetto. Un allenatore come Aquilani, che non si poneva il problema della carta d'identità e faceva giocare chi meritava, ed ecco là che i risultati il Catanzaro li ha ottenuti sia sul campo che fuori, perché comunque Liberati, Favasuli, sta vendendo tutti i calciatori che si sono messi in evidenza. Quindi vuol dire che ci vuole coraggio, ma ci vuole anche, diciamo, idee, competenza per poterlo, e pazienza per poterli aspettare, perché purtroppo noi giovani alla seconda partita sbagliata li condanniamo, perché siamo schiavi del risultato, purtroppo.
1: Assolutamente, assolutamente. E qui concludo l'argomento e la saluto, Caravello. Credo che il problema principale di questo paese, che si parli di calcio, che si parli di qualsiasi settore, è non saper fare sistema, cioè lavorare tutti insieme in una direzione. Ognuno pensa al suo orticello e solo quello conta. Lo si fa in ambiti ben più importanti del calcio, figuriamoci se quando c'è un pallone nel mezzo la razionalità non va a farsi benedire. Grazie mille, Caravello, è stato un piacere come di consueto avere la nostra ospite.
0: Grazie,
1: presto.
0: A voi, è stato un piacere anche per me. Buona giornata, buon lavoro.
1: Salutiamo Danilo Caravello, uno dei procuratori più conosciuti del nostro panorama di mercato, non solo per la Serie A ma anche per la Serie B e la Serie C. Siamo in prossimità della seconda pausa della nostra trasmissione, giusto un paio di aggiornamenti per quanto riguarda il mercato. Ascoli, che non fa più parte della Serie C perché si è meritato la cadetteria, però muove comunque il mercato di terza serie, perché è vicina la cessione di Ovizak al Foggia. Contestualmente al posto di Ovizak il direttore sportivo dei Bianconeri Patti starebbe lavorando per Bolsius, il centrocampista olandese classe 98 del Perugia, al quale è stato offerto un contratto biennale. Una notizia, un paio di notizie che sono emerse nella serata di ieri, le trovate tranquillamente su tutto Mercato.

web.com. Attenzione, e qui lo dico sperando di essere buon profeta, che questa settimana potrebbe essere quella giusta per capire quale maglia indosserà Giacomo Parigi. Giacomo Parigi è probabilmente uno degli ultimi centravanti che ancora deve trovare una sistemazione, reduce da un'annata strepitosa con il Latina. È stato di fatto il trascinatore verso la salvezza del club nerazzurro. Arrivava da un'altra stagione altrettanto di alto profilo a Rimini, con tanto di vittoria della Coppa Italia di Serie C. Sul giocatore si sono mosse praticamente tutte le big del panorama calcistico di Serie C. C'è stato anche qualche abboccamento dalla Serie B, però io credo che il centravanti, che nel frattempo non si sta più allenando col gruppo del Latina proprio perché è consapevole della fine del rapporto con il club laziale, credo che entro Ferragosto si troverà una situazione, ma credo anche entro la fine di questa settimana. Il buon Giorgio Sorani mi segnala che siamo arrivati al momento della seconda pausa, quindi vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Altri 2 minuti di pausa, altro bicchiere d'acqua e poi torniamo per la terza e ultima parte di A Tutta Cina.

0: Terza e ultima parte di A Tutta C, che sfruttiamo velocemente per farvi sentire un i contributi che abbiamo preparato per la nostra trasmissione. Scegliamo quello più importante, ovvero le parole in conferenza stampa del presidente del Campobasso Matteo Rizzetta, che ha parlato per la prima volta nella nuova stagione, nel torneo 26-27, di quella che sarà la prospettiva del club molisano in questa stagione di Serie C. Con queste parole chiudiamo. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Vi ricordo di non mollare in nessun modo il palinsesto di TMV Radio, perché ci sono tantissimi approfondimenti di calciomercato e non solo da seguire per la Serie A, la Serie B, il calcio internazionale, chi più ne ha più ne metta. Con A Tutta C l'appuntamento è alla giornata di domani, dove ritroverete sempre la coppia di oggi, Bargellini-Sorani. Ci ascoltiamo Rizzetta, buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao!
1: Vi chiedo di togliere le suonerie del telefono, per favore, e procederemo, penso, con un'introduzione del presidente e poi lasciamo spazio alle vostre domande.
2: Prego. Grazie Andrea, buona estate a tutti voi, sempre un piacere essere qui a Campobasso e vedervi. Ci tenevo a fare una conferenza così per fare un checkpoint, diciamo, pre-season, pre-campionato, prima che inizia nuovamente un'altra annata importante nella nostra storia. E prima di iniziare ci tenevo anche a mandare le nostre condoglianze più sentite alla famiglia di Simone Paladino, un ragazzo di 23 anni che è decaduto tragicamente in un incidente stradale, un tifoso della nostra famiglia. Quando qualcuno della nostra famiglia se ne va, queste cose per noi è molto importante dimostrare la nostra vicinanza, quindi nel nome della società, la famiglia e i suoi cari possono contare sulla nostra massima disponibilità e vicinanza durante un periodo del genere. Volevo fare anche un po' di un checkpoint sulla squadra. Naturalmente ci siamo dedicati quasi interamente per la prima metà del calciomercato, così per fare
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Durante un evento a Las Vegas, il presidente americano avrà ben oltre ribadito che gli Stati Uniti erano pronti per il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale, prima che i funzionari iraniani li contattassero per chiedere un colloquio.
3: La politica, la Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche. Sul finale lo scontro tra le forze di minoranza e capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che citando il presidente emerito della Repubblica Scalfaro va all'attacco, liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'Assemblea conferma la non autorizzazione alla Procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
4: La cronaca: il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Altino, in provincia di Chieti, dai carabinieri della compagnia di Lanciano, allertati da una chiamata al 112. La donna presenta segni di violenza sul corpo. Sarebbe stata uccisa a colpi di martello. Al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, un nipote di 25 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.
3: È morto l'uomo di 58 anni, residente nel Lazio, che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia in condizioni apparse sin da subito disperate in seguito al grave incidente avvenuto domenica scorsa sulla statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. Le vittime salgono così a 7.
4: La morsa non si allenta. diventa caldo afoso soprattutto al centro-sud almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massimo riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
3: Lo sport si chiude la prima settimana di gare agli Europei di nuoto di Parigi. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata sarà la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari alle 10.30 e la finale dalle 19. Due azzurri al via, Simone Conte argento nel sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang.
4: È tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buona giornata dagli studi di Firenze di TMV Radio. Luca Bargellini al microfono per l'appuntamento odierno con A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Dall'altra parte del vetro chi se non il re Giorgio Sorani, che ci accompagna e ci permette di entrare in contatto con tutti gli appassionati del mondo della Lega Pro, attraverso quali canali? Attraverso i soliti canali, attraverso tmvradio.com, attraverso l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331 8200 213 come numero per i vostri messaggi WhatsApp in una puntata come quella odierna incentrata in particolare sul mercato che spadroneggia in lungo e in largo. Le squadre sono ancora in ritiro, affrontano i ritiri precampionato con tanti amichevoli, tante informazioni che arrivano dalle sedi dei ritiri estivi delle 60 partecipanti al nostro campionato di riferimento. Di questo parleremo con gli ospiti che ci accompagneranno in questo viaggio di circa 60 minuti, quindi bando alle ciance o ciancio alle bande, come si dice dalle mie parti, e quindi do il benvenuto al mega direttore supremo, che non ha niente da invidiare a nessun altro direttore, Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Buongiorno.
2: Mancava allacciate le cinture. Buongiorno, buongiorno.
1: Vabbè, diciamo che sono... Mi sto sciogliendo, quindi ancora, potrebbero esserci fuochi d'artificio successivamente nell'arco di questi 60 minuti di A Tutta C. Ivan, allora, giornate di mercato, giornate particolarmente intense. Inizierei con te, visto insomma hai un punto di vista assolutamente privilegiato, andando a ritoccare un tema che abbiamo toccato nel corso degli ultimi giorni, sia su Tutto Mercato Web sia su TuttoC.com, ovvero l'analisi quella di calcio e finanza sugli incassi della Juventus, presa come paradigma per il progetto Seconde Squadre. La Next Gen ha portato il 44% degli interi incassi della vecchia signora da quando è nata, oramai 7 anni or sono, 235 milioni. Sai la mia passione per il progetto Seconde Squadre. Mi viene da proporti una riflessione: se la Juventus ha incassato tanto vendendo giocatori che poi, bisogna essere sinceri, marginalmente sono diventati protagonisti in bianconero, ci sono realtà tipo Atalanta e anche il Milan retrocesso in Serie D, che, dei quali non abbiamo i numeri, ma che abbiamo la certezza di aver portato sul grande palcoscenico giocatori come Bartesaghi e come Palestra. Siamo in attesa di vedere che cosa riuscirà a fare l'ultima nata, ovvero l'Inter. Secondo te ci sono due interpretazioni diverse da poter affrontare, da poter utilizzare su questi dati, o è solo casualità?
2: No, non è solo casualità. Comunque la Juve, io diciamo dal punto di vista tecnico riconoscerei anche il vizio, perché poi è vero altri giocatori sono partiti, però tutto sommato il miglior giocatore in squadra della Juventus arriva dall'Under 23, quindi è difficile prescinderne. Io sai che ho sempre avuto un'altra idea delle seconde squadre, rispettando chi non le vede di buon occhio, però io credo che comunque anche le seconde squadre sono una, allora, le seconde squadre dovrebbero essere una risorsa per tutti, soprattutto per la nazionale. Per ora in realtà secondo me è quello un po' il vulnus, il problema. perché non hanno ancora, non sono ancora andate, ora stanno andando a regime, nel senso che comunque per tanto tempo abbiamo avuto solo la Juve, poi pian piano finalmente stanno avendo delle altre, ma sulla nazionale ancora fisiologicamente non è che abbiano dato un grandissimo impulso. Quanto ai club che le fanno, io onestamente, cioè, penso che siano due facce della stessa medaglia quelle che possiamo raccontare della Juventus. Cioè, la seconda squadra è un vantaggio sia a livello tecnico sia a livello economico, perché è palese anche per i dati che hai citato che fondamentalmente la seconda squadra della Juve abbia tenuto in piedi la prima dal punto di vista economico negli ultimi anni.
1: Sì.
2: Però c'è anche quello nella dimensione delle seconde squadre, perché da un lato, come dici giustamente tu, non sono tanti giocatori, è vero, della Juventus che dalla seconda squadra poi si sono affermati stabilmente in prima, però tra quei giocatori che sono tanti, che sono partiti, probabilmente ce n'è anche qualcuno che si sarebbe potuto perdere nel passaggio, diciamo, dalla primavera al professionismo, perché prendendo, cioè, i casi che so di Ealing Junior, di Barrenechea,
1: certo,
2: cioè, giocatori non si offenderanno, normali tra virgolette, che magari si sarebbero infilati in un percorso di prestiti, sappiamo tutti come funziona dopo la primavera,
1: sì, sì,
2: in
1: questo
2: cui si sarebbero potuti perdere, e in Under 23 invece hanno avuto, diciamo, un salto un po' più morbido, poi sono andati in prestito perché evidentemente non erano, cioè sono stati ceduti perché evidentemente non erano ritenuti così tanto funzionali, però secondo me sono risorse che si sono state, diciamo, recuperate o quantomeno sono state valorizzate, in più poi appunto ci sono, diciamo, magari pochi, magari tanti, magari col tempo saranno di più, i casi di chi è comunque riuscito a rimanere nell'orbita della prima squadra, come appunto può essere Barthezaghi al Milan, Kilbitz alla Juventus, e via dicendo, perché poi magari Ildiz non si sarebbe, cioè, voglio dire, non si sarebbe perso comunque, quindi quello è il caso che magari è meno emblematico, se vogliamo, però credo che siano due cose entrambe positive, sia il beneficio economico sia quello tecnico.
1: Probabilmente, guarda, voglio spezzare una lancia per onestà intellettuale nei confronti di chi sostiene e appoggia il progetto seconde squadre. Se la prima squadra della Juventus non fosse stata, diciamo, in un momento di difficoltà, in un ciclo di difficoltà, giocatori come Wiesen probabilmente non li avresti venduti e sarebbero titolari nella Juventus di oggi, anziché essere elementi del pacchetto difensivo, non di una squadra di poco conto, ma del Real Madrid. Quindi questo, per onestà intellettuale, va anche detto. Quindi forse la next gen paga un po' anche le difficoltà del piano di sopra. Ho voluto iniziare con questa riflessione perché ieri è arrivata anche l'ufficialità della nomina di Gianfranco Zola all'interno del Club Italia, con un ruolo specifico legato alla filiera delle giovanili, delle nazionali giovanili, quindi con l'intento, insieme a Maurizio Vicini, di creare un progetto che possa unire tutte le nazionali giovanili alla nazionale di Roberto Mancini. Zola, che mantiene anche il ruolo di vicepresidente vicario della Lega Pro, credi che i benefici che in Serie C abbiamo visto arrivare attraverso la riforma Zola, una riforma che premia le società che fanno esordire in prima squadra, premia economicamente, giusto per essere chiari, le società che fanno esordire in prima squadra ragazzi del proprio settore giovanile, possa essere ripetibile in qualche modo, cioè quell'approccio può essere ripetibile anche in azzurro con Zola?
2: Ma io spero di sì, credo che possa essere una base di partenza d'esperienza per Zola. Per me la cosa più interessante della riforma Zola è legata al fatto che premia proprio, diciamo, l'investimento strutturale, cioè quanti allenatori hai nelle giovanili, che strutture fisiche hai, al di là poi del minutaggio, dell'impiego dei giovani, è una prospettiva un po' diversa, un po' più di lungo periodo, che secondo me può essere quello che ci serve. Cosa fa? Ovviamente Zola dovrà sviluppare progetti nuovi, quali saranno le sue idee lo vedremo. Non è facile, perché serve tempo per fare determinate cose, cioè se tu vuoi rilanciare i talenti devi darti del tempo. Noi citiamo spesso la Germania o la Francia come i modelli, diciamo, di riferimento per la formazione giovanile. Cioè, la Francia ci ha messo tanti anni da quando è stata fondata Clairefontaine, che è l'accademia, diciamo, più famosa da questo punto di vista, poi essere nuovamente competitiva. Lo stesso vale per la Germania. La Germania ha creato il programma, che non mi ricordo neanche come, il programma del talento, diciamo così, perché non so bene il tedesco,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: Difficile da pronunciare, però l'ha creato nel momento più complicato della sua storia calcistica, e poi è diventata competitiva 7-8 anni dopo. Noi siamo in un calcio in cui Maldini poteva avere buone o cattive idee, non lo sapremo mai, perché non ne ha avuto la possibilità,
1: no.
2: Però è un po' schizofrenico da quel punto di vista, in cui Maldini, cioè il giorno stesso in cui Maldini va a dire che per ottenere determinati risultati servono 8-10 anni, poi mezz'ora dopo c'è un presidente di Serie A, Urbano Cairo, che esce dalla Lega e dice no, ma che 8-10 anni, ci vogliono 2-3 anni. E, cioè, capisci bene che stiamo parlando del nulla, stiamo parlando di un sistema che non capisce che...
1: Sì.
2: Cioè, o il problema era la nazionale che non si è qualificata ai mondiali, e se lo limitiamo a quello, tu puoi dire siamo stati sfortunati, rivediamo, ripartiamo. Se il problema è di lungo periodo, devi darti il tempo. Spero che Zola lo abbia, sono curioso di vedere cosa farà. Sicuramente la base di partenza di quello che ha pensato in Serie C, e che poi insomma comunque ha ricevuto dei riconoscimenti, perché
1: sì,
2: Si è garantito il 5 della mutualità, perché è stato elogiato pubblicamente, possa aiutarlo ad avere delle idee per sviluppare tutto il calcio giovanile italiano. Detto, chiudo, la cosa fondamentale sono i club di Serie A, da quel punto di vista, perché poi o si mettono in testa di aiutare la nazionale, oppure ognuno continua ad andare per i fatti suoi. E credo non serva ricordare quello che ha detto il presidente Marani qualche settimana fa, quando ha ricordato che insomma i club di Serie A danno ai procuratori 10 volte quello che danno in termini di mutualità alla Serie C. Benissimo dare soldi ai procuratori,
1: sì.
2: Noi ci lavoriamo, non pensiamo che siano il male assoluto del calcio, qualcuno magari sì, ma non come categoria,
1: esatto.
2: Però è poco quello che dai alle serie inferiori, quello è il problema.
1: Assolutamente d'accordo, io aggiungo con un po' meno di verve democratica che probabilmente ai club, in particolare quelli di Serie A, frega veramente zero della nazionale. Se devono fare un sacrificio perché ne godano gli altri, non lo fanno. Credo che sia abbastanza acclarato che la situazione sia anche questa, e non penso, è una questione di mentalità, una questione di ragionare di sistema, cosa che evidentemente interessa poco o niente a diversi presidenti purtroppo della nostra Serie A. Ivan, prima di salutarti, in un flash ti chiedo, tornando diciamo più alla stretta attualità della Serie C, come vedi il progetto di rinascita del Bari? Perché sono arrivati professionisti di indubbio curriculum, Marino, Amodeo, Rastelli, il mercato mi sembra sia iniziato con il piede giusto, con innesti di categoria. Ti chiedo una valutazione.
2: Io credo che il Bari debba necessariamente fare svolgere un ruolo da protagonista in questo campionato, e che lo sappia in società. Hai giustamente detto, insomma, ricordato che sono arrivati professionisti di alto livello. Ci sono delle spine, perché negli ultimi giorni, per esempio, abbiamo visto il caso Cibilli, che è un caso un po' paradossale, esatto, perché tutto sommato il motivo dello stallo è che hanno ragione un po' tutti dalla loro prospettiva, e questo complica il fatto che poi si possa andare effettivamente a risolvere. Credo che il Bari abbia l'obbligo, come società, l'obbligo morale nei confronti della propria tifoseria di centrare la promozione subito, perché è difficile imporre a qualcuno di vincere, scusa, però arrivi in una situazione veramente di estrema tensione. Quello che sto facendo vedere finora mi sembra interessante in sede di mercato. Probabilmente c'è ancora qualcosa da sistemare, sicuramente c'è ancora qualcosa da sistemare. C'è anche qualche giocatore, non solo Cibilli, legato diciamo alla squadra che c'era prima, da salutare, perché poi è normale. Non bisogna ingannarsi sulla competitività del girone, perché insomma, è un girone complicato. Io credo che anche la Salernitana, anche il Catania abbiano le stesse impellenze da parte delle rispettive piazze. Poi a Bari, diciamo, la questione di fondo rimane sempre un'altra, anche perché insomma, in questi giorni, per esempio, abbiamo visto tutta la differenza di gestione tra due società della stessa proprietà, cioè Napoli e Bari. Il Napoli sta comprando a 8 milioni di euro un giocatore che il Bari l'anno scorso non ha riscattato a 1 milione di euro. Tutto legittimo finché lo fanno fare. Forse il problema, insomma, una delle cose su cui intervenire, o meglio, non intervenire, perché poi finalmente finirà, diciamo, la deroga alle 5 di proprietà, e evitare, perché questa è una cosa che viene chiesta al nuovo coach federale, in realtà. C'è chi prova a far rientrare la multiproprietà, diciamo, dalla finestra, ma invece, se poi io l'ho sempre pensato così, secondo me la multiproprietà è bene che non ci sia, perlomeno nello stesso nel calcio. Poi il calcio internazionale sta andando in quella direzione, ma all'interno dello stesso paese, soprattutto se metti insieme città in realtà molto grandi, è una cosa che fa male.
1: Sì, no, sono perfettamente d'accordo. Dalle parti di Formello probabilmente non la pensano nella stessa maniera, giusto per citare l'ultimo caso legato a Lazio e Regina. Ivan, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, ci sentiamo presto, mega direttore supremo, bellissimo mega direttore supremo.
2: Buon proseguimento, ciao.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Vi ricordo il 331 8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A pochi giorni dall'inizio della Serie A prosegue il precampionato delle big italiane impegnate in giro per il mondo. Milan e Inter si sono affrontate a Perth in Australia col primo derby della stagione finito in parità. Alla rete di Di Marco risponde Nkunku nel segno del commosso ricordo di Franco Baresi inizio match. La Juventus conquista invece la terza vittoria di fila amichevole battendo il Chelsea 1-0. La decide un gran gol di Zegrova. Passa anche il Napoli che contro l'Osasuna si impone 2-1 con i gol di Politano e Lucca. L'Italia del nuoto in acque libere ha vissuto ieri una giornata indimenticabile all'Europeo di Parigi. Dall'acqua della Senna sono emersi un oro e due bronzi nelle 5 km maschile e femminile. Aperto Gregorio Paltrinieri col suo terzo posto, antipasto la vittoria di Ginevra Taddeucci, che ha bissato quella nella 10 km, e ha trascinato Barbara Pozzo Bon al bronzo. Stesso metallo delle ragazze del noto artistico nella prova squadre dell'acrobatico. Taddeucci in particolare ha confermato il titolo conquistato l'anno scorso a Starigrad ed è la prima italiana a vincere 5-10 km nella stessa edizione di un europeo, un'impresa riuscita solo a Paltrinieri a Budapest nel 2021. Il tennis: Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. 7-5, 2-6, 6-4 i parziali in favore dell'italiano in poco più di due ore di gioco. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor numero 69 del ranking. Già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev, ma liquidato in 3-7 dal Ligure nel primo turno dell'ultimo Roland Garros, l'unico precedente finora tra i due. L'atletica Kelly Dualla continua a far sognare qualificandosi alla finale dei 100 metri e mondiali Under 20. A 30 anni di distanza dall'ultima volta, un'azzurra tornerà dunque a correre l'atto conclusivo della gara regina nella rassegna ridata di categoria. La sedicenne lombarda sta affrontando avversarie più grandi anche di due anni, ma non ha timori reverenziali, non accusa più la tensione del momento e strabilia sull'iconica pista di Eugene, gareggiando a viso aperto. La sciatrice svizzera Lara Gutte-Behrami ha annunciato il ritiro dell'attività agonistica. La 35enne non tornerà più a gareggiare, mettendo fine a un'attesa di chi pensava a un suo ritorno sugli sci ai mondiali casalinghi di Gran Montana 2027. Determinante il grave infortunio subito al ginocchio in allenamento lo scorso novembre, che ha messo fine a ogni possibilità di rivederla in pista. Gutte-Behrami lascia con due coppe del mondo e un oro olimpico. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia, che vedo armeggiare alacremente con il mixer e tutto quanto gli permette di metterci in contatto per questi 60 minuti dedicati alla terza serie del calcio italiano, Serie C che, come di consueto, regala una pioggia di ufficialità praticamente tutti i giorni, a qualsiasi ora del giorno e della notte, giusto per riepilogare alcune. No, lo facciamo dopo riepilogo, perché Re Giorgio è riuscito in una delle sue magie, quindi ha già approntato il nostro prossimo collegamento. Quindi do il benvenuto a Moreno Zocchi, direttore sportivo del Trento. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Direttore, siamo a meno di un mese dalla fine del mercato, poi entreremo nel dettaglio magari di quello che avete fatto, che state facendo e che dovrete ancora fare, se c'è ancora qualcosa da fare. E le chiedo in linea generale innanzitutto che Serie C le sembra si stia delineando per la stagione 26-27, grandi piazze sparse un po' in tutti i gironi, tanti ragazzi di talento, e mi sembra anche nelle piccole realtà la forza delle idee, della progettualità che la fa da padrone, anche per contrastare magari quelle big che hanno anche a disposizione una liquidità in più.
1: Sì, ha detto molto bene lei. Noi siamo in un girone dove molto probabilmente, visto da fuori, le squadre più competitive possono essere Brescia e Cittadella per la loro storia, ma anche e soprattutto per il loro presente. Tutte le altre, noi comprese, siamo società che comunque in evoluzione, società che cercano sempre di fare il passo lungo quanto la gamba e di non superarlo, perché la programmazione da noi non può essere sostituita dai soldi. Quindi si cerca di fare con quello che si ha, con quello che ci mette a disposizione la società, che è veramente tanto, e abbiamo la fortuna di aver migliorato le strutture, e quindi è una società che guarda al futuro con grande importanza e con un occhio però comunque al costo della produzione, che Serie C è veramente, veramente elevato.
0: Guardi direttore, ora tanto può fare tutti i gesti scaramantici che vuole, tanto non la vediamo, però diversi suoi colleghi addetti ai lavori nel corso che abbiamo avuto modo di sentire nel corso degli ultimi giorni, nel novero delle possibili problematiche da risolvere per l'Union Brescia in particolare, ci hanno messo anche voi del Trento come contender per l'altissima classifica. È un profilo che riconosce sicuramente il vostro lavoro negli ultimi anni. Può diventare anche una problematica sul piano della pressione, insomma, avere gli occhi addosso degli addetti ai lavori per dire ok, c'è anche il Trento.
1: Ma è sempre il gioco delle parti, cioè io sono convinto che molti degli addetti ai lavori vogliono scaricare le responsabilità sugli altri.
0: Noi
1: non siamo assolutamente quelli che dicono gli altri, perché non possiamo competere con realtà, come dicevo prima, come Cittadella, Brescia, Juventus. Tra l'altro, riguardo la nostra rosa, noi abbiamo fatto un mercato con Dintino 2006, Grossi 2006, Ladisa 2006, Accornero 2004, Sartori 2006. E poi è vero che abbiamo preso anche Garetto e altri giocatori importanti, tipo Benassai, ma il grosso del mercato è stato fatto con 2005-2006, quindi fa piacere che venga riconosciuto il lavoro dell'anno scorso e su questo si basi il giudizio per quello che potrà essere quello di quest'anno. Però sarà sicuramente più difficile di quello che ritengono tutti in questo momento.
0: Possiamo dire, direttore, che quest'anno, a dispetto degli altri anni, c'è una concentrazione e un tasso di difficoltà più alto, diciamo, un po' in tutti e tre i gironi, perché mi viene in mente che quest'anno tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono andate nel girone B. Girone B che aveva perso Arezzo e ha perso Arezzo ed Ascoli, salite proprio in cadetteria, e quindi un girone B più livellato verso l'alto, più qualitativo, con un numero maggiore di grandi piazze, che si affianca anche a un girone C dove comunque le grandi piazze ci sono praticamente sempre, e tra l'altro, insomma, c'è arrivato il Bari.
1: No, sono d'accordo. Girone B, però, io l'ho vissuto due anni fa, tre anni fa, quattro anni fa con il Pontedera, e l'anno che vinse l'Entella arrivò seconda la Reggiana, sì. Il contrario. E, però c'era, sì, c'era il Pescara, c'era l'Arezzo, c'erano Perugia, Ternana, veramente tante squadre forti, così come quest'anno, quindi non è una novità per il girone B e per il girone C avere delle squadre importanti. L'anno scorso nel girone A c'era il Vicenza, che era nettamente più forte delle altre, ma anche chi è arrivato secondo, come il Brescia, insomma, ha fatto la finale per salire. Io penso che il Brescia quest'anno abbia tutte le potenzialità per fare il Vicenza dell'anno scorso. È chiaro che le altre 7-8 che possono dargli fastidio, speriamo di esserci anche noi in queste squadre qui, ma dargli fastidio non vuol dire che in questo momento, a oggi, possiamo pensare di competere con loro.
0: Certo. Cosa vi manca ancora? Se c'è ancora qualcosa da fare in termini di mercato? Ha citato tanti ragazzi che avete preso, molto molto giovani, tutti di grande prospettiva, ma c'è qualcos'altro che dobbiamo attenderci?
1: Noi dobbiamo prendere, in questo momento mister gioca col 4-3-3, penso il 90%-95% delle partite, e l'unica cosa che ci può mancare in questo momento è un'alternativa, un ragazzo che se la possa giocare con Molina, perché noi abbiamo solo in questo momento come punte centrali Molina e Sartori 2006, che arriva dal Parma, ragazzo secondo me che potrà diventare molto interessante almeno con 5-6 mesi di lavoro da parte dello staff, perché potenzialmente ha un fisico straripante, ma è un ragazzo su cui bisogna lavorare, quindi abbiamo bisogno ancora di un attaccante centrale che possa competere con Molina.
0: Se le faccio il nome di Parigi?
1: Sì, mi piacerebbe molto, ma bisogna avere i soldi del Brescia per andare a prendere Parigi. Sì, assolutamente. No,
0: siccome cioè, è uscito, sono sincero, è uscito di rinterzo anche il vostro nome legato all'attaccante del Latina, che è il centro prima. Nevralgico del mercato di questi giorni.
1: No, assolutamente, lo dicevamo prima, è il gioco delle parti. Noi non possiamo pensare di andare a comprare un giocatore di 27-30 anni, ma noi dobbiamo cercare di costruirci in casa i giocatori che possono essere, che ci potrebbero essere utili anche nei prossimi 3-4 anni, quindi di sicuro non sarà un trentenne ad arrivare a giocarsela con Molina, ecco, questo posso dire okay. Per certo.
0: Direttore, quest'anno è entrato a regime il salary cap, quindi uno strumento che la Serie C ha attivato per aiutare, diciamo, la gestione, i club nella gestione dei costi sul piano degli ingaggi. Le chiedo se il suo lavoro, o comunque il lavoro della dirigenza del Trento, quest'anno è cambiato in relazione all'ingresso del salary cap, e in cosa è cambiato?
1: Ma fortunatamente noi abbiamo anche, siccome l'anno scorso ci hanno dato la possibilità di, tra virgolette, imparare, la Lega di Cice l'aveva già comunque preannunciato questo inserimento della salary cap. Noi già l'anno scorso abbiamo cercato di stare dentro tutti i parametri, e quindi quest'anno è stato più facile comunque riuscire a stare dentro i conti a seconda del patrimonio che ha la società e di quello che possiamo spendere salary cap si basa sul 50%, quindi l'anno prossimo sarà il 45%, per cui siamo riusciti a star dentro l'anno scorso e ci riusciamo anche quest'anno con i nostri conti.
0: Sul fronte della Serie C quest'anno ieri è arrivata l'ufficialità della nomina di Gianfranco Zola all'interno del Club Italia. La Serie C oramai ha imparato a conoscere Zola attraverso la riforma che ha permesso, insomma, una valorizzazione e un percorso di crescita per i settori giovanili delle squadre di Serie C. Secondo lei della riforma Zola, insomma, del lavoro che ha fatto Gianfranco Zola in Serie C, cosa può essere esportabile nelle giovanili azzurre? Perché poi, insomma, lo dicevamo prima con Ivan Cardia, direttore di Tutto C, Zola si occuperà proprio della filiera delle giovanili, quindi di raccordo con la nazionale maggiore.
1: A me è piaciuta molto l'idea che ha portato Zola negli ultimi due anni, cioè quella di cercare di aiutare le società di Serie C a costruirsi i propri giocatori, perlomeno tre o quattro all'anno, nel proprio settore giovanile. Io penso che questa debba essere una prerogativa per tutte le squadre di Serie C, perché innanzitutto abbasserebbero i costi, ti darebbero la possibilità di, con costi non elevati, di costruire dei giocatori e poi portarli in prima squadra, magari se sono veramente bravi di riuscire a rivenderli alle società importanti. È sempre stato così negli anni passati, cioè
0: vero.
1: Penso abbiamo visto anche la nazionale del 2006 avere in campo 7-8 giocatori che arrivavano negli anni precedenti dalla Serie C, quindi io penso che Zola le idee abbia dimostrato di averle, spero che riesca a portare lo stesso entusiasmo nel proporle anche a livelli più alti, dove magari la politica più che le idee possono fare la differenza.
0: Sul fronte della tecnologia, l'anno scorso è entrato in vigore l'FVS. Sto facendo più o meno questa domanda a tutti gli addetti ai lavori, che è un modo di sentire per capire, insomma, come la percezione in vista della nuova stagione. Le chiedo cosa pensa possa essere migliorabile sul fronte della tecnologia a supporto degli arbitri. Le dico subito che tante delle persone che ho sentito hanno detto servono più telecamere, che però è un po' la problematica primaria, dato che l'FVS era stato pensato e strutturato per contenere anche i costi, perché più telecamere ci sono e ovviamente più sono elevati i costi, e non essendo le squadre di Serie C squadre di Serie A o squadre che giocano la Champions, quindi con un determinato tipo di introiti, il numero delle telecamere fa tutta la differenza del mondo.
1: Non vorrei aver capito male, ma se non sbaglio, da quest'anno le telecamere saranno posizionate anche a livello dei 16 metri, quindi a livello del limite dell'area, per cui io penso che una grossa mano possa essere data in questo caso agli arbitri, soprattutto per quanto concerne il fuorigioco piuttosto che i falli all'interno dell'area di rigore. Prima con una o solo due telecamere era sicuramente più difficile.
0: Quindi comunque è questo, cioè, lo step che serve, o c'è
1: la cosa
0: anche
1: principale è quella, sì, perché per le altre cose a me è piaciuto molto il fatto che in molte circostanze l'arbitro sia tornato sui propri passi, abbia accettato di aver commesso un errore e si sia arrivati alla soluzione. Quindi questo, secondo me, è davvero, l'FVS è stata un'idea molto intelligente, che potrebbe essere davvero, con le telecamere che avrebbero a disposizione in Serie A, in Serie B, qualcosa di molto utile per tutti.
0: Direttore, prima di salutarla e ringraziarla, le chiedo, legata proprio, torniamo a parlare del girone A, e strettamente del girone A, qual è la neopromossa, che ce ne sono tante, arrivata dalla Serie D, che la stuzzica di più?
1: In questo momento direi il Treviso, perché se è vero che ha preso dei giocatori esperti, però sono giocatori esperti con ancora grande qualità e grande voglia di mettersi in discussione. Qualcuno lo conosco personalmente, qualcuno solo per averlo visto sui campi, ma sta davvero costruendo una squadra importante. Tra l'altro noi ce l'avremo, la incontreremo alla prima di campionato, quindi bisognerà fare molta attenzione.
0: Esatto.
1: Perché è una società forte, con tanti soldi a disposizione, e sta dimostrando di voler fare le cose per bene.
0: Direttore, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Ci risentiamo
1: grazie
0: presto.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Salutiamo Moreno Zocchi, direttore sportivo del Trento, col quale ci siamo permessi di fare un viaggio, insomma, anche al di là del girone A. Non so se il Trento riuscirà a mettere i bastoni tra le ruote all'Union Brescia. Sicuramente sarà una delle squadre protagoniste nella parte alta della classifica, della graduatoria del girone A. In conclusione di fascia, diamo due ufficialità al buon Sorani, così poi chiudiamo e andiamo in pausa con uno dei contributi che abbiamo preparato. Il Catania ha ufficializzato l'arrivo in difesa di Perrotta, ex Padova. Il Foggia invece dall'Ascoli ha prelevato Ovizak in prestito con diritto di riscatto. Ufficialità non di poco conto: Marrocco va a prendere il posto di Doriano Tosi come direttore generale dell'area tecnica della Reggiana. Foggia, altra ufficialità: tra i pali arriva Marfella, e il Perugia saluta Bolsius, che va ad Ascoli proprio a sostituire nell'organico di mister Tomei Ovizak, di cui abbiamo dato conto del trasferimento al Perugia. Parlavamo del girone A, buon Sorani, amico mio, anima gemella, quindi direi di chiudere la fascia andando a proporre le parole di Alessio Gambirasio, tecnico della Giana, dopo l'amichevole vinta ieri contro il Piacenza.
2: Primi gol mister della stagione, prima vittoria, calcio d'agosto, però insomma il risultato fa sempre bene in qualche modo.
3: Il vincere aiuta a vincere, si dice, è un aspetto. Alla fine le prestazioni sono sì importanti, però alla fine conteranno i tre punti da settimana prossima, quindi bene che ci siamo sbloccati, siamo riusciti a far gol, non l'abbiamo preso, quello è un altro segnale positivo. Dal punto di vista della prestazione, ne parlavo prima anche con il resto dello staff, ci siamo piaciuti di più forse settimana scorsa con la Pergolettese, il primo tempo soprattutto, però il calcio è anche questo, alla fine siamo stati bravi, abbiamo concesso il giusto, sulle palline attive loro hanno tanta fisicità e quindi per noi a volte è un problema, però sono contento perché poi alla fine tutti quelli che sono entrati in campo hanno messo grande impegno, grande spirito, e ripeto, il giusto premio oggi era portare a casa una vittoria che conta relativamente, ma conta per il morale, conta per dare importanza al lavoro che facciamo in settimana.
2: La sensazione che lascia questa partita è che si sia fatto uno step, un passo in avanti nella condizione. Non so se sei d'accordo e ti chiedo a che punto è secondo te la tua Giana.
3: Io credo che ci sia ancora bisogno di tempo, perché comunque a mio avviso è vero che abbiamo lavorato, ma siamo veramente all'inizio, e quindi siamo all'inizio di agosto, e quindi a mio avviso ci sarà ancora bisogno di tempo anche per alcune tipologie di strutture che abbiamo all'interno della rosa. Penso ai nostri attaccanti, che comunque strutturati secondo me ha sempre più bisogno di tempo rispetto agli altri. Però è vero, sì, oggi ho visto anche dal punto di vista proprio anche nelle ripartenze, nella seconda parte siamo andati con tanti uomini, siamo riusciti ad accompagnare abbastanza bene, ed è normale e naturale, ecco, che la condizione cresca, e considerando veramente il caldo che ti mette nelle condizioni di fare tanta tanta fatica, ovviamente sia per loro che per noi, ma non è una cosa da sottovalutare sicuramente.
4: Domenica ultimo test con un altro avversario di pari categoria, sarà un test diciamo definitivo prima dell'impegno ufficiale di campionato.
3: Esatto, sarà l'ultimo test prima del calcio vero, tra virgolette, che inizierà con la Coppa Italia a Ferragosto. Cercheremo di lavorare bene nei due giorni che ci separano dalla partita, domani abbiamo un riposo, quindi l'obiettivo è quello di mettere ancora più benzina nelle gambe, cercare di fare, continuare negli aspetti in cui abbiamo fatto bene, migliorare secondo me nella gestione in alcune situazioni del possesso nelle quali possiamo fare meglio. E però ripeto, ribadisco, lo spirito e l'attenzione che ci stanno mettendo i ragazzi sono di alto livello, quindi sono fiducioso anche per l'inizio, per la partita di Coppa Italia del 16.

Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A pochi giorni dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A pochi

0: 2-1 con i gol di Politano e Lucca. L'Italia del nuoto in acque libere ha vissuto ieri una giornata indimenticabile all'Europeo di Parigi. Dall'acqua della Senna sono emersi un oro e due bronzi nelle 5 km maschile e femminile. Aperto Gregorio Paltrinieri col suo terzo posto, antipasto la vittoria di Ginevra Taddeucci, che ha bissato quella nella 10 km, e ha trascinato Barbara Pozzo Bon al bronzo. Stesso metallo delle ragazze del nuoto artistico nella prova squadre dell'acrobatico. Taddeucci in particolare ha confermato il titolo conquistato l'anno scorso a Starigrad ed è la prima italiana a vincere 5-10 km nella stessa edizione di un europeo, un'impresa riuscita solo a Paltrinieri a Budapest nel 2021. Il tennis: Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. 7-5, 2-6-6-4 i parziali in favore dell'italiano in poco più di due ore di gioco. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor, numero 69 del ranking. Già carnefice è in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev, ma liquidato in 3-7 dal ligure nel primo turno dell'ultimo Roland Garros, l'unico precedente finora tra i due. L'atletica Kelly Dualla continua a far sognare qualificandosi alla finale dei 100 metri e mondiali under 20. A 30 anni di distanza dall'ultima volta, un'azzurra tornerà dunque a correre l'atto conclusivo della gara regina nella rassegna ridata di categoria. La 16enne lombarda sta affrontando avversarie più grandi anche di due anni, ma non ha timori reverenziali, non accusa più la tensione del momento e strabilia sull'iconica pista di Eugene, gareggiando a viso aperto. La sciatrice svizzera Lara Gutte-Behrami ha annunciato il ritiro dell'attività agonistica. La 35enne non tornerà più a gareggiare, mettendo fine a un'attesa di chi pensava un suo ritorno sugli sci ai mondiali casalinghi di Crans-Montana 2027. Determinante il grave infortunio subito al ginocchio in allenamento lo scorso novembre, che ha messo fine a ogni possibilità di rivederla in pista. Gutte-Behrami lascia con due coppe del mondo e un oro olimpico. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

terza ed ultima parte di A Tutta C nel suo consueto appuntamento giornaliero da 60 minuti per raccontarvi il mondo della terza serie del calcio italiano. Andiamo a proporvi un altro dei contributi che abbiamo preparato velocemente. Enrico Barilari, tecnico del Pineto, che fa il punto

0: sul ritiro e sul lavoro fatto dalla compagine abruzzese finora. Poi rientriamo che vi devo dire un paio di cose.
1: Indicazioni positive: c'è stata più brillantezza, dovuta anche al fatto che abbiamo diminuito i carichi di lavoro e quindi abbiamo, anche grazie al meteo che è stato clemente, con una temperatura ideale direi, abbiamo dato una buona intensità alla gara, si è visto qualcosa di buono in possesso, abbiamo ruotato un po' tutti gli elementi perché fra 3 giorni si rigioca e questa partita veniva dopo 3 giorni appunto dopo un'altra amichevole, quindi sono soddisfatto del fatto che abbiamo utilizzato tutti, che tutti hanno dato un'ottima risposta. Questa è una delle cose che mi soddisfa di più, perché anche se poi i cambiamenti sono stati dettati da emergenze in alcuni ruoli, però il fatto che si siano adattati velocemente e forse addirittura fatto anche un po' meglio con gli adattamenti vuol dire che sia un gruppo su cui lavorare e si può lavorare molto bene. Ah, c'è una grande voglia di avere settimana tipo, di forse anche i ragazzi di fare un lavoro magari un pochettino più, un po' meno carico rispetto a quello che abbiamo fatto, quindi l'arrivo della settimana tipo sicuramente porterà ancora più entusiasmo e voglia di fare. La Coppa per noi è importante proprio perché abbiamo tanti ragazzi in alcuni ruoli che ci permetterebbe di avere più partite, ci permetterebbe di farli ruotare, quindi direi.
0: Direi che la Coppa è un elemento sicuramente importante per il Pineto. Allora, visto che ci sono diverse notizie da dare, approfittiamo dell'ultima fascia per darvi conto delle dichiarazioni, prima di tutto di Matt Rizzetta, presidente del Campobasso, che ha tracciato un po' la rotta. Abbiamo sentito uno scampolo nell'appuntamento di ieri per quanto riguarda il mercato. Ha rilasciato queste dichiarazioni: nella prima metà ci siamo concentrati quasi esclusivamente sulle uscite, si riferisce ovviamente alla prima metà della finestra. Quest'anno ci sono dinamiche più complesse rispetto al passato, il salary cap, le fideiussioni, quindi abbiamo scelto di procedere così. Nella seconda parte del mercato il focus sarà sulle entrate: un difensore centrale, un centrocampista, un terzino, e poi valuteremo le opportunità fino al gong. Sono molto soddisfatto a livello aziendale del lavoro che abbiamo portato a termine. Il nuovo direttore generale sta facendo un ottimo lavoro, abbiamo rinforzato l'organigramma, la segreteria ha inserito Mastro Piatti come riferimento del settore giovanile, siamo perfettamente in linea con i programmi. Rizzetta si è anche poi detto molto positivo dei dati della campagna abbonamenti. Un'ufficialità interessante arriva per quanto riguarda il Desenzano, una delle neopromosse che sono entrato a far parte del girone A, tra l'altro la quarta compagine della provincia di Brescia presente nel girone A, oltre appunto l'Union Brescia, Ospitaletto, Lumezzane, adesso anche il Desenzano. Ci sono 4 derby della provincia di Brescia, un unicum in Italia, questo a qualsiasi livello si possa guardare. Il Desenzano ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Lorenzo Milani, esterno classe 2001, reduce da alcune esperienze in Serie C, una su tutte il Pontedera, ma soprattutto dall'esperienza in Olanda, in Eredivisie, con l'Heracles. Quindi sicuramente Milani, nonostante la sua giovane età, comunque ha un coefficiente di esperienza da non di poco conto da portare a supporto del Desenzano neo promosso. Il Vado ieri ha sostenuto un amichevole contro il Torino, vittoria dei Granata per 3-1. Il tecnico del Vado, Pastorino, però si è detto molto molto soddisfatta. È stata una bellissima giornata, sono soddisfatto di quanto ho visto dai miei ragazzi, mi sono piaciuti molto, soprattutto in fase di non possesso, mostrando aggressività nei duelli e tanta intensità. Potevamo fare qualcosa in più con la palla ai piedi, ma considerando il livello degli avversari posso ritenermi soddisfatto. Per quanto riguarda, facciamo un po' il punto, perché nella puntata di ieri su TMV Radio si è parlato di Perugia, della situazione del cambio di proprietà che ha portato alla fine del rapporto col tecnico Giovanni Tedesco. È arrivato a Imodiana Perugia, che comunque nella giornata di ieri si è mosso e tanto sul mercato. Prima di tutto trovando l'accordo per l'arrivo dalla Fiorentina di Gabriele Conti, centrocampista classe 2006, giocatore che arriva con un accordo biennale, giocatore molto molto interessante, sempre in entrata, doppio colpo in arrivo, Quirini e Carriero pronti a sbarcare a al Curi di Perugia. Piace anche Arditi, ex Siracusa, e poi sono arrivate delle dichiarazioni sia di Borras, che è il direttore sportivo, che di Alessandro Gaucci, che è, diciamo, il nuovo referente, il nuovo punto di riferimento del club biancorosso dopo il passaggio di proprietà. Si leggono le parole, sono state riportate da Calcio Grifo: l'obiettivo stagionale non lo so, però sono convinto che faremo una squadra molto competitiva. Ieri abbiamo firmato 5 giocatori, il giorno prima 2, da qui a domenica ne arriveranno altri 3 o 4. Sapete che io non guardo il budget, guardo solo se è bravo o no, senza alcun pregiudizio. Nel calcio le cose si fanno con le idee, non con i soldi. Non guardate i nomi, conoscete i giocatori prima di giudicarli. Vogliamo costruire una squadra che faccia divertire ed emozionare le persone, che faccia tornare la gente allo stadio. Per vincere ci sarà tempo, la sessione di gennaio sarà importante, se saremo in alto saremo già d'accordo con i soci che torneremo a mettere mano al portafoglio per dare un'ulteriore spinta. Dobbiamo tornare a sognare, è importante che ci sia questa ritrovata illusione, perché c'è una possibilità concreta, poi trasformarla in realtà spetterà al nostro lavoro. Affronta anche il tema tedesco: non avevo preso nessun allenatore, ho preso una decisione, prima dovevo parlare con chi gestiva la parte tecnica e ho detto a Borras che lunedì avrei chiamato il tecnico, ma lui non ha voluto parlarmi. Lo scorso anno quello che ho visto però non mi piaceva e mi addormentava, avrei chiesto di questo, ma al 70% lo avrei esonerato. Quindi diciamo che Gaucci è arrivato a Perugia con le idee molto molto chiare già sulla parte tecnica. Borras, le dichiarazioni sono legate alla famiglia Faroni, quindi alla famiglia che ha ceduto il Perugia. Ricordiamo, l'argentino Javier Faroni aveva acquisito a sua volta il Perugia da Massimiliano Santopadre. Mi scuso anche quando il presidente a dicembre ha avuto quel problema di salute, ha preso la decisione di vendere la maggioranza del Perugia. Oggi siamo arrivati alla conclusione. Voglio prendermi questa opportunità per chiedere scusa ai tifosi per non aver raggiunto gli obiettivi sportivi che tutti desideravamo. Ho lavorato con onestà, impegno e professionalità, ma non sono riuscito a vincere un sufficiente numero di partite. Mi scuso anche col presidente Faroni, perché la sua grande fiducia in me, nonostante le difficoltà nel cammino, meritava un risultato migliore, e con la mia amata moglie e i miei 4 figli per aver tolto loro tanto tempo e aver saltato tutti i loro compleanni in questo periodo. Sì, sicuramente la gestione Faroni non verrà ricordata per i risultati, è stata un po' sfortunata sotto un certo punto di vista. Speriamo che sia stata quantomeno utile per transitare il Perugia da un periodo storico comunque positivo, per quanto mi riguarda, come quello della gestione Santopadre, a quello della famiglia Gaucci con Alessandro, ricordiamo, figlio dell'ex patron proprio del Grifo, Luciano Strepitoso, protagonista del calcio anni 90. Siamo arrivati in conclusione, mi prendo gli ultimi 2 minuti perché ci tengo a salutare una persona, una colonna portante di questa trasmissione. Si cambia stagione sportiva, quindi anche i professionisti del mondo dell'informazione o tutti quelli che ci ruotano attorno a volte cambiano casacca, cambiano scenario, cambiano campionato, e quest'oggi ci troviamo, quantomeno il sottoscritto si trova a dover salutare quel personaggio mistico, mitologico che sta di là dal vetro, ovvero il buon re Giorgio Sorani, che ci saluta, va ad affrontare una esperienza professionale completamente nuova, completamente diversa, per la quale gli faccio assolutamente un enorme in bocca al lupo. Posso dire chiaramente che mi mancheranno le sue gif durante le dirette, essendo entrambi due malati del Signore degli Anelli, quindi non oso immaginare che cosa saremmo riusciti a fare avendo più tempo a disposizione. Probabilmente avremmo mandato degli stralci del film in diretta durante la trasmissione. È inutile che fai finta di no, Giorgio, lo so benissimo che sarebbe finita così, quindi con la SIAE che ci avrebbe rincorso sui viali delle nostre città. Quindi un enorme in bocca al lupo a Re Giorgio, ci mancherà tanto, tantissimo. Poi annunceremo chi lo sostituisce, perché insomma siamo in fase di mercato e quindi per un Giorgio che va arriverà un altro elemento di grandissimo valore. L'appuntamento con A Tutte Ci però torna domani, come al solito, 9.45, 10.45, in conduzione dovrebbe esserci la buona Claudia Marrone. Non mi resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di A Tutta Ci. Non mollate TMV, ciao ciao!
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta Ci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: L'addio di Miguel Gutierrez al Napoli conferma, come abbiamo titolato lo speciale di oggi, il cambio dei piani in difesa azzurri di Massimiliano Allegri. Perché? Ve lo spieghiamo nel podcast di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati, ben ritrovati. Da Marco Conterio. Max Allegri cambia il Napoli. Max Allegri ha scelto di puntare sulla difesa 4, che sta provando con sostanza, con costanza. E il fatto che stia vendendo, tra l'altro chapeau alla dirigenza, a Giovanni Manna, a Aurelio De Laurentiis, stia vendendo Miguel Gutierrez, che ha sicuramente del valore, ma a 30 milioni, un giocatore che non è stato centrale, no, in questo progetto azzurro, a 30 milioni al Bayer Leverkusen, al posto di Grimaldo, e le aspirine evidentemente hanno visto in lui un giocatore che poi varrà sicuramente di più tra un anno, beh, dimostra che il Napoli vuol prendere un sostituto, anzi no, perché in quel ruolo ha già Leonardo Spinazzola, perché in quel ruolo ha già Matias Oliveira, perché ha pronto un altro colpo, che è quello di Costantino Favasuli, perché ha Di Lorenzo, perché ha Mazzocchi, insomma i terzini non mancano, e allora il Napoli prende il centrale. Significa che il Napoli sposta l'orizzonte. Il Napoli, stante anche l'infortunio di Alessandro Buongiorno, ha una necessità, ha un'urgenza, giocare con la difesa a 4 con due centrali e prendere un centrale. Perché poi Matias Oliveira, se giochi a 3, può fare anche il braccetto di sinistra. L'idea è quella di alternare Matias Oliveira al ruolo di braccetto di sinistra a quello del terzino sinistro. Non c'è bisogno di un sostituto di Gutierrez. C'è bisogno, semmai, come si sta muovendo in queste ore, il nome di Badiashile e quello di Gatti, ma soprattutto quello di Badiashile, il Napoli di un centrale di difesa. Conferma il cambio del piano. Di fatto il Napoli è una squadra che giocherà con una retroguardia, con due terzini, capaci entrambi di poter fare anche il braccetto. E questa è una skill molto apprezzata da Massimiliano Allegri e di Lorenzo e di Oliveira. E poi due centrali. Chiaro che il nome di Rahmani, quello di Beukema, che piace allo stesso Allegri, sono importanti. Ci sarà Buongiorno e poi, come detto, l'arrivo di un nuovo giocatore importante, un giocatore capace da subito di fare il titolare. Una rosa profonda quanto basta per avere anche più alternative tattiche. È chiaro che il cambio piano si è indirizzato, la cessione di Gutierrez se serve a far cassa, sì, ma per prendere un centrale. Perché il Napoli, in questa difesa a 4, ci crede davvero, sa di avere soprattutto i terzini già in rosa, buoni per giocarsi una strategia e un Napoli che possa cambiare pelle anche a partita in corso.
3: Tutto mercato web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Milan News in podcast.
5: Amici ed amiche di Milan News in podcast, salve a tutti da Antonello Gioia, ben ritrovati. Oggi mercoledì 5 agosto il Milan ha giocato la sua seconda amichevole estiva contro l'Inter, quindi insomma è un derby che spesso non può essere considerato un amichevole, ma che aperto in Australia è stata più che altro un'esibizione, ritmi bassi, pareggio, squadre che poi si sono abbracciate al termine della partita, quindi diciamo poco di un derby di quelli che si sono vissuti negli ultimi anni e in generale la storia della nostra cittadina milanese. Però insomma ci sono state alcune indicazioni che possiamo trarre dalla partita. Finito 1-1, gol di Di Marco per l'Inter al 52esimo, pareggio di Nkunku per il Milan all'84esimo su calcio di rigore, conquistato e poi trasformato dallo stesso attaccante francese. In generale, secondo me, la partita del Milan va divisa in tre fasi, perché i primi 20 minuti sono stati positivi, nonostante la formazione rossonera fosse densa di giocatori che verosimilmente non ci saranno. Non saranno i potenziali titolari della formazione di Amorim, direi ben 7 su 11, quindi eccezione fatta per Gabbia, Pavlovic e Bartesaghi, sono e saranno riserve di questa squadra. Però hanno mostrato una buona organizzazione, un buon possesso palla e soprattutto due grandi differenze rispetto al recente passato con Massimiliano Allegri. Un pressing decisamente più alto, con un paio di palloni recuperati in zone pericolose del campo, poi secondo me anche insomma qualche sviluppo offensivo particolare con i giocatori, soprattutto i due trequartisti che si andavano a ben posizionare nei mezzi spazi e riuscivano poi a ricevere il pallone spalla alla porta, a girarsi, a puntarla con tanto spazio davanti da attaccare. Quindi insomma cose positive se ne sono viste, però poi i rossoneri sono un po' calati, l'Inter ha preso le misure, tanto che Amorim ha riconosciuto insomma l'esperienza nelle ragioni di riuscire a capire cosa stavano facendo i rossoneri nel limitarli subito. È venuto fuori il gol di Di Marco, l'Inter ha avuto altre occasioni, poi ha pareggiato il Milan che ha avuto altre occasioni, quindi comunque alla fine un pareggio è giusto. Nella ripresa, intorno all'ora di gioco, c'è stato anche l'esordio di Gonçalo Ramos, primi minuti rossonero per lui, giocatore attaccante tecnicamente molto ben dotato. Si è visto in un'occasione in cui ha tentato il tiro da solo, ribattuto la difesa dell'Inter, e un altro pallone per Leao che ha concluso poi con un intercetto di Provedel su un ottimo pallone per Kunku. Intercetto di Provedel, scusatemi. Leao, appunto. Sorrisi, buona volontà, qualche errore tecnico di troppo, però un giocatore che, come ha detto Amorim nel post-gara, va considerato assolutamente all'interno del progetto, anche perché su di lui novità di calciomercato non ce ne sono, anzi non ci dovremmo stupire se alla fine rimanesse rossonero e giocasse magari dal primo minuto la prossima amichevole contro il Chelsea.
3: Milan News in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Voce giallorossa in podcast.
6: Contro il Newport County è arrivata la prima rete in giallorosso di Santiago Castro. Gasperini, da quando l'ha avuta a disposizione, complice anche un non perfetto stato di forma di Malen, ha sempre mandato in campo dal primo minuto l'argentino. Lo stesso tecnico ha subito precisato come è sicuramente un ottimo acquisto, è stata una grande operazione, è uno di quei giocatori che ti migliora, però essenzialmente Castro è un centravanti e Malen pure. Quindi in poche parole sono, nella testa del mister, l'uno l'alternativa all'altro. Nel calcio spesso le alternative rappresentavano un'alternativa anche fisica, via il falso 9 o l'attaccante tecnico per quello fisico, per scardinare le difese avversarie in situazioni di emergenza o per avere un'alternativa sulle palle alte. Per Gasperini non è così, perché Castro e Malen hanno più o meno la stessa struttura fisica, quindi sotto questo punto di vista la Roma non ha una vera e propria alternativa. Segno che per il gioco della sua Roma, ai Dobic, ai Ferguson, il mister preferisce giocatori meno fisici. Tuttavia, i due hanno modi di giocare diversi. Abbiamo visto per ora poco di Castro, ma l'argentino è molto più un attaccante mobile. Lo trovi sulla fascia, lo trovi a prendersi il pallone a metà campo o a giocare spalle alla porta per far sponda per il compagno, aprendo il campo agli inserimenti. In più, è uno di quelli che neanche in amichevole leva la gamba sui contrasti o sui tiri. Le giocate di Malen sono più pensate per andare in porta o al tiro. I controlli dell'olandese sono spesso propedeutici al puntare l'avversario, facendo dell'esplosività nei primi passi un'arma a volte devastante per le difese della Serie A. Se con il numero 14 la Roma spesso parte da 1-0 per la sua attitudine al gol, quando sarà chiamato l'Argentina a giocare da titolare, i giallorossi avranno una manovra offensiva sicuramente diversa, con Castro, che segnerà le sue reti ovviamente, ad aprire più gli spazi per i trequartisti che a trascinare lui il reparto. Sotto questo punto di vista, più che un'alternativa a Malen, Castro rappresenta un'alternativa alla manovra offensiva della Roma. Col podcast torniamo domani per vocegiallorossa.it. Luca D'Alessandro.
3: Voce Giallorossa in podcast.
7: Trovati dalla redazione.
8: Papa Leone ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting, folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco ha aggiunto: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo.
7: Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Teheran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, puniremo i divulgatori traditori, ha detto.
8: Le forze armate russe hanno rivendicato di aver colpito due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa, sulla costa del Mar Nero. Secondo il comunicato del Ministero della Difesa di Mosca, le due imbarcazioni trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Il governatore di Odessa, Kiper, ha smentito Mosca. Una delle navi colpite trasportava grano e nell'attacco è morto un membro dell'equipaggio. Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi nella regione del Donetsk hanno causato un morto e 9 feriti tra i civili.
7: Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 27 su 27 città da bollino rosso, la vasta cupola anticiclonica di origine nordafricana che da settimane si estende dal Sahara verso tutto il Mediterraneo centrale e buona parte dell'Europa occidentale, fa scorrere le perturbazioni atlantiche molto a nord. Almeno fino al 20 di agosto non si intravede una via di uscita. Le prime a beneficiare di un leggero calo termico saranno le regioni settentrionali ben dopo Ferragosto. Si soffrirà di notte in particolare.
8: Doppia attività eruttiva in Sicilia. Sull'Etna un evento esplosivo è stato registrato all'alba di oggi al cratere Voragine, seguito da attività stromboliana con debole emissione di cenere. L'avviso per l'aviazione è salito da giallo ad arancione, ma non ci sono ripercussioni sull'operatività dell'aeroporto di Catania. In corso anche una tracimazione lavica allo Stromboli sulla Shar del fuoco.
7: Dall'antitrust multe da 2,675 milioni di euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici, nel territorio del comune della capitale per il periodo 2023-2026.
8: È tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: La vita, la vita.
11: Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
12: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
13: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
13: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17.
12: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
13: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
12: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Eccoci in diretta, ben ritrovati nella programmazione di TMV Radio dalla sede di Roma per questo giovedì 6 agosto 2026. Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi con i tanti discorsi, chiaramente a partire dal calciomercato, ma per proseguire poi anche sulla programmazione delle squadre. Ci sono state tante amichevoli. Io ringrazio anche ovviamente i colleghi della sede di Firenze, con tutta ci hanno accompagnati fino alle ore 10:45, dalle ore 9:45. Adesso l'editoriale, poi Rotocalcio con il sottoscritto fino alle ore 13 e poi dalle 14 alle 17 sempre con il sottoscritto anche per la finestra di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Io saluto Andrea Magliocca in cabina di regia ad accompagnarmi, ricordo il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp 331 82 00 213. Ma bando alle ciance, andiamo subito a presentare il protagonista di questo editoriale di oggi, l'unico e inimitabile Alessandro Santarelli. Ciao Alessandro, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno. Marinucci, ci sei anche nel pomeriggio quindi?
1: Sì, sì, sì, assolutamente, ho monopolizzato la radio sia per oggi che per domani, quindi attenzione.
2: Questa è una cosa bruttissima, dobbiamo immediatamente prendere dei provvedimenti.
1: Prendere atto, anzi, invece, di questa situazione, di questa usurpazione del posto. Però, come dicevo, Ale, ci sono veramente tanti temi. Poi ti porto anche su delle novità spinose per quanto riguarda la FIFA Infantino, che so che è un tema molto, molto caro. So che tu sei un grande fan, no? Quindi tra poco ti ci porto. Però parto anche dalle amichevoli. Ieri abbiamo visto dei test, chiaramente ancora il calcio d'agosto, con risultati che contano fino a un certo punto. Il derby di Milano è terminato 1-1, la Juventus ha battuto 1-0 il Chelsea. Parto proprio dalla Juventus, che risposte stai vedendo dai bianconeri? Perché comunque in realtà poi rimane una Juventus che finora non ha subito neanche un gol. Ripeto, calcio estivo, però qualche segnale c'è.
2: Ma dici molto bene, Lucio, bisogna sempre prendere tutto con le molle, però il calcio d'agosto è già diverso da quello di luglio e la Juve sembra una squadra rispetto a quella che abbiamo visto finire la stagione, con una leggera identità in più, con una compattezza che si intravede, e con alcuni giocatori. Ovviamente, Lucio, parliamo di una squadra che deve essere ancora completata.
1: Beh, chiaro, ovvio.
2: Però vedo alcuni giocatori che cercano di mettersi in mostra, penso a Douglas Luiz, e ad altri che invece, penso a Kun Miners, continuano ad essere, prendo proprio, secondo me, il top di ieri e il flop di ieri, che proprio continuano ad essere corpi estranei all'interno di una squadra. Poi, ripeto, vale anche per i singoli il discorso fatto per il collettivo. Però io non sono un grande estimatore di Luiz, cioè è un giocatore forte ma lento di testa, però sì, vedo che ci sta mettendo l'anima, altri un po' meno.
1: Ah, ti sta convincendo sempre più di altri, insomma, a livello di attitudine, sì, perlomeno.
2: Decisamente, decisamente. Arthur nemmeno lo prendo in considerazione perché sembra capitato lì per caso. Guarda, a Rimini cercano dei bagnini e probabilmente potrebbe andare. Leggevo stamattina che c'è carenza di bagnini, ecco, Arthur. Oddio, io non mi farei mai salvare da Arthur con la sua lentezza.
1: Ah, non saresti convinto neanche lì, però dici, reinventarsi in questo momento non sarebbe...
2: Però reinventarsi. Lui, che io continuo a dire, di fronte a un'offerta cederei, però mi sembra un giocatore arrivato a Torino con voglia di riscatto e di dimostrare qualcosa, e questo emerge, caro Lucio, nelle amichevoli. Per esempio, un altro totalmente fuori luogo, però è altrettanto vero che è rientrato più tardi, è David è un giocatore ad oggi totalmente impresentabile.
1: Beh sì, diciamo, non è che avesse condotto una grande avventura con la Juventus, però ecco,
2: e nemmeno al mondiale.
1: No, tra l'altro, nemmeno al mondiale, nonostante qualche gol contro nazionali di certo non di primissimo piano, per usare un eufemismo. E poi per il mercato adesso che cosa ti aspetti, Ale? Perché diciamo prima, sì, sono arrivati dei colpi, Ale Begovic è un buon talento, Colomani riempie quella casella da attaccante titolare, però ecco, ti volevo chiedere adesso che cosa c'è da attendersi per completare finalmente questa squadra e renderla, ecco, prima parlavamo di competitività, ancora più competitiva.
2: Ma guarda Lucio, allora la Juve secondo me ha già fatto due operazioni, escludo Selic e Decator, parlo di Alej Begovic e Colomani, nonostante non siano usciti dei giocatori. Quindi se la linea è questa, che è anche un po' rischiosa, io mi aspetto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, Zirkzee. Perché comunque la Juve ha bisogno di un altro attaccante, a prescindere da David, che poi immagino uscirà. Però secondo me la Juve, se trova la quadra con lo United, Zirkzee lo fa a prescindere. Poi però bisogna che ci siano delle uscite. Per rinforzare la spesa si parla di Lukumi e bisogna che uno tra Gatti e Kelly esca. I tifosi della Juve correttamente parlano del centrocampo, ma numericamente oggi il centrocampo ha 7 giocatori, dico 7,
1: quasi troppi, volendo
2: è troppi, Lucio, troppi, per cui che sì, sarebbe sicuramente un valore aggiunto, ma che sì, per entrare bisogna che almeno 2 ne escano, e ti dico 2 tra 3, per cui io se dovessi oggi scommettere un euro lo scommetterei sull'ingresso di Zirkzee, e poi vediamo. Capitolo a parte è quello del portiere,
1: un altro nodo.
2: Infatti te l'ho messo poi con una situazione a parte, perché qui si continua a fare milioni di nomi, tra cui, ora io non sono un estimatore di Gregorio, ma se devo prendere Gil, tengo di Gregorio.
1: Sono d'accordo con te.
2: Quindi, però anche lì, oggi è il 6 di agosto, bene, se la Juve su alcune operazioni ha anticipato, devo dire che sul portiere è in netto ritardo, nettissimo ritardo.
1: Anche perché poi ne sono saltate tante, Ale, prima Alisson, poi il Dibu Martinez, e chi più ne ha più ne metta.
2: Sempre quell'euro che io provo a scommettere, io ad oggi, sul fatto che Di Gregorio non sia in porta il 23 di agosto nella canicola di Frosinone,
1: Poco più di 2 settimane, sembra tanto ma non lo è, quindi in realtà
2: sono 2 settimane,
1: sì.
2: Quindi io magari va in panchina e gioca Perin, ma non è che cambia molto, però per far capire che il portiere, che doveva essere la priorità, si sta trascinando secondo me troppo a lungo.
1: Sì, decisamente, poi sono i nodi più importanti in realtà che bisogna cercare di sciogliere, e prima poi di passare anche alle altre squadre in realtà, perché ci si sta avvicinando un po' per tutti l'inizio della stagione. Ti volevo chiedere come hai rivisto Yıldız, però, per carità, anche qui subentrato solo nella parte finale, il passaggio comunque per Jegrova l'ha effettuato lui, non l'assist più complicato che ha dovuto sfornare, però ecco, ti chiedo come l'hai visto e soprattutto che cosa ci aspettiamo quest'anno da Kenan Yıldız, perché comunque sempre giovane, ma non è neanche più un bambino del calcio, 2005, quindi ci si aspetta tanto, secondo me giustamente, per un 21enne.
2: Mi aspetto, Lucio, la consacrazione definitiva, cioè alzare l'asticella da fuori. Lui oggi lo possiamo definire tra l'ottimo giocatore e il campione, mi aspetto il passaggio a fuori classe.
1: Anche dal punto di vista caratteriale, magari, da più leader?
2: Molto dal punto di vista materiale, però attenzione, non è detto che accada. Cioè Yıldız è un giocatore forte tecnicamente, insieme a Luiz è fortissimo tecnicamente, e Zegrova il migliore della Juve, però il passaggio da campione a fuori classe non è scontato.
1: Voglio vedere quest'anno.
2: L'anno scorso secondo me complessivamente ha fatto una stagione da 7,5, quel 7,5 deve diventare 8,5/9.
1: Eh sì, farlo con continuità, poi al di là dei guai fisici che ci sono stati, ma quello è un caso a parte sul finale di stagione. Esatto. Quindi io sono d'accordo con te, deve consacrarsi, ecco. Già a livello campione, per me è un livello che non ha ancora raggiunto, deve confermarsi su quel parametro lì. Adesso starà anche a lui, poi vedremo, ecco, la Juventus come si completerà, però sarà lui dare delle risposte. Mentre sulle milanesi, che idea ti stai facendo, Ale? Ieri c'è stato questo derby, dicevo, terminato 1-1 con l'Inter che vinceva, poi mi sento di dire un rigorino ha permesso al Milan di pareggiare, ma ripeto, conta il giusto il risultato. L'Inter deve ancora colmare quella casella a destra, che per carità è pur sempre solo una casella, ma rimpiazzare Dumfries è tutt'altro che scontato. Il Milan, io dico sempre, belli 100 e passa milioni investiti nel giro di pochi giorni per Gonzalo Ramos e Gila, ma prima e dopo il nulla. Quindi chiedo a te, sulle milanesi, che impressioni ti stai facendo?
2: Ma allora, premesso che non ho visto la partita perché ero in diretta, certo, dall'altra parte, alla Telefonera, quindi non posso parlare la partita, però posso parlare in generale. Mi sembrano due squadre in difficoltà sul mercato, Lucio, devo essere molto sincero. Hai detto bene, il Milan ha sparato un fuoco d'artificio immediatamente, ma poi si è arenata. È vero che ha preso uno dei migliori difensori della Serie A, cioè Gila,
1: certo,
2: però il Milan va completato anche in altri reparti. E poi rimane sempre questo nodo da sciogliere di Leao. Leggevo stamattina, Leao, il gruppo li vuole bene, lo vuole, però Leao deve anche capire cosa vuol fare da grande. Secondo me lo ha già capito, ma vediamo.
1: Anche perché pure lui ormai è grande, è un 99.
2: È
1: quindi
2: abbastanza. Il Milan, se rimane così, non si muove, farà un'altra stagione
1: non sufficiente.
2: Molto, molto, molto difficile. No, molto, molto difficile, e non te la metto tra le prime quattro.
1: Neanche io.
2: L'Inter, caro Lucio, per me è una grande incognita, ma ti dirò di più. Per quanto mi riguarda, la grande incognita dell'Inter rimane una. E mi direte, sì, ma ha vinto lo scudetto. Sì, ma per me Chivu? Deve dimostrare ancora di... Sì. Per me Chivu deve ancora dimostrare di essere un grande allenatore. Per me non lo è. È un buon allenatore, ma non lo è. Lo so che in questo momento sto dicendo una cosa impopolare, perché è un allenatore che ha vinto il scudetto, però è un allenatore che, quando l'Inter ha avuto i momenti di difficoltà, non mi sembra che sia riuscito a trovare delle soluzioni che siano uscite dalla questione dei singoli che gli hanno risolto le partite. Poi è chiaro che quando le cose sono andate bene, sono andate bene, perché l'Inter era, attenzione, sottolineo questo, era la squadra più forte del campionato.
1: Ah, e ora non la vedi più così?
2: No, io non vedo l'Inter la squadra più forte del campionato, vedo davanti il Napoli in questo momento, secondo me partirà davanti la Roma rispetto all'Inter.
1: Ah,
2: e l'Inter la vedo una... Sì, l'Inter la vedo una squadra a fine ciclo. L'Inter la vedo una squadra a fine ciclo, caro Lucio, poi mi sbaglierò, però credo che stiano rimandando un certo ricambio generazionale di questa squadra, e continua a basarsi sui giocatori che hanno dato tutto quello che potevano dare. E quindi io non metterò l'Inter, cioè poi è chiaro che l'Inter la metti favorita, perché chi porta lo scudetto è favorito, però secondo me non sarà un'annata facile per l'Inter.
1: E questo è interessante, per effettivamente alcuni giocatori avanti con l'età ci sono, poi vedremo anche chi arriverà a destra, se a destra riesce a prendere un grande esterno probabilmente magari ricambiano anche un po' le cose, io la vedo ancora più avanti, però attendiamo, accogliamo la tua valutazione, Ale.
2: Ti faccio un altro esempio.
1: Vai.
2: Stones è un grandissimo difensore centrale, non lo può mettere nessuno in discussione. Andate a vedere l'ultimo anno di Stones.
1: Sì, da dicembre in poi, anzi anche prima, è stato fuori.
2: Ma praticamente mai giocato. E quindi si è rinforzato o no la difesa? Se Stones sta bene, sì. Ma c'è questa garanzia? Secondo me no.
1: Beh, nell'ultima Premier League, ti do i dati, ha fatto 5 partite da titolare in tutto il campionato.
2: Capisci?
1: Eh sì, è una grossa incognita sicuramente. Invece sul Napoli, mi stavi dicendo, ti convince molto, mi sembra di capire. Insomma, ci sono i primi test, ieri ha battuto l'Osasuna 2-1, bisognerà capire, come sempre, Ale, Lukaku non si è presentato, ha dei giorni in più di proroga sostanzialmente, ma su questo ormai ci siamo parecchio abituati. Però ecco, sul Napoli invece mi dicevi?
2: Ma il Napoli per me è una rosa profondissima. È chiaro che ha deve testare il nuovo allenatore Allegri, però va a prendere la rosa del Napoli, che in questo momento ha una grossa difficoltà, onestamente, la difesa. Perché in difesa il Napoli con il portiere di Buongiorno ha un problema, ma un centrale arriverà. E poi l'altro problema che io vedo nel Napoli è oggettivamente il portiere. Non è messo male come la Juve, ma non è messo neppure bene. Però andiamo sulle cose che funzionano. Il Napoli è il centrocampo più forte del campionato, perché un centrocampo come il Napoli non ce l'ha nessuno.
1: Beh.
2: Ha un attacco che al netto di Lukaku è un buonissimo attacco, ha una batteria di esterni interessante, ha una rosa profonda, e io vedo il Napoli avanti, vedo il Napoli avanti in questo momento. È chiaro, c'è il passaggio dell'allenatore, ci sono alcune situazioni da sistemare ancora.
1: Beh sì, però, soprattutto in uscita in realtà poi.
2: Bravissimo. Però le basi, io le vedo più solide rispetto a quelle dell'Inter in questo momento, quelle del Napoli.
1: Beh.
2: Con chiaramente la differenza dell'allenatore, uno che conosce la squadra, cioè Chivu, uno che la deve conoscere Allegri. Ma come basi, come asse portante della squadra, quando risolverà il caso di Lukaku, ma io mi meraviglio che nel 2026 ci siano squadre che ancora si affidano a Lukaku, perché Lukaku lo conosciamo tutti.
1: Sì, ormai un abitué.
2: Ma dai.
1: Con tutto il rispetto per il giocatore, per carità, che ha dato tanto a tante squadre nel corso degli anni.
2: Lucio, però rispetto, ma lui rispetta le società dove va.
1: Dipende da quelli che sono i propri interessi. Quindi no.
2: Capito? No.
1: Non
2: per
1: sei.
2: Me Lukaku è proprio l'esempio del calciatore che io nella mia squadra non vorrei mai, perché ha fatto sempre le solite banali conferenze stampa da bambino, è tifoso dell'Inter, del Napoli, del Milan, della Juve. Poi quando è così Lukaku, poi quando le cose cominciano a non andare, allora non si presenta, non viene, scappa, via. Quindi risolto per Lukaku, credo che il Napoli un attaccante lo proverà, ma Højlund è un signor attaccante, eh? E poi io vi dico, attenzione alla mina vagante Vlahovic, che per me non andrà al Beşiktaş, non andrà al Beşiktaş, e alla fine, ma è una mia previsione, non è una notizia.
1: Va da Allegri, dici?
2: Alla fine, io credo che rimarrà in Italia.
1: Questo sarebbe un risvolto interessante, perché al momento poi si è mosso veramente poco. Certo, immagino sulla carta Højlund, Vlahovic, poi vedremo anche se uscirà qualcun altro, ma ad ora Lang, David Neres, Alisson Santos, Giovane, aggiungendo poi anche Vergara, comunque un discreto attacco sarebbe tra centravanti esterni. Male, non è.
2: Certo, no, ma anche se non c'è Vlahovic e ci sarà un altro attaccante, io non credo Luca. Però se ci sono altri attaccanti e con una batteria esterni così, tanta roba.
1: Sì, di certo i nomi non mancano a livello generale. E invece sulla Roma mi stavi dicendo ti convince, peraltro stai chiudendo anche questo altro colpo, cercava qualcuno sulla fascia destra, Molina comunque l'abbiamo conosciuto in Serie A con l'Udinese, si era distinto bene, con l'Atletico Madrid in alcuni momenti è stato importante, rimane un esterno nel giro della nazionale argentina, l'abbiamo visto al Mondiale, quindi un altro colpo, peraltro a cifre neanche esagerate, Ale, perché 13 milioni più 4 di bonus in questo mercato non è di certo una cifra così esosa. Insomma, la Roma mi sembrava anche qui di capire ti piacesse, no? La previsione sul centenario, o sbaglio?
2: Ci sono tre centenari quest'anno, Lucio. La Fiorentina, il Napoli e la Roma. Allora io ti dico questo, segnatelo. Una tra Napoli e Roma vince lo scudetto. Perché è centenario, bisogna festeggiarlo. Una tra queste due va comunque in Champions. E la Fiorentina magari una Coppetta Italia la porta a casa. La Roma per me quest'anno farà un all-in, e poi sai, gli all-in possono andare bene e possono andare male, però la vedo una squadra, da quando l'ha presa in mano l'imperatore Caius Julius Gasperinus, perché lui comanda
1: plenipotenziario.
2: Dai, lì poi bisogna stare attenti, perché gli uomini sono a comando, o bene bene o male male, a volte ti tagliano anche la testa, però io credo che loro abbiano fatto questa sorta di all-in e si sta muovendo bene. Guarda, io faccio questa previsione, oggi sono in vena di previsioni.
1: Vai, ce le segniamo tutte, Ale.
2: so che a qualcuno vicino a te non farà piacere, ma io immagino questa cosa: anno prossimo Roma vince lo scudetto, Lazio retrocede in Serie B.
1: Ti dico solo che dall'altro lato del vetro c'è una sorta di apoteosi, sostanzialmente, per quello che hai detto. Quindi sì, no, in realtà c'è chi abbraccia pienamente le tue previsioni, così detto in maniera, non facciamo riferimenti diretti, però un'idea ce la facciamo, un'idea ce la facciamo.
2: La situazione della Lazio, apro questa parentesi, è una situazione secondo me drammatica.
1: Tu sei uno di quelli che l'avete molto a rischio, vero? Anche il grande direttore Marco Piccari lo dice.
2: Molto a rischio per due motivi: uno, la situazione ambientale; due, l'allenatore che hanno scelto; tre, una squadra che ha come attaccante centrale Ratkov.
1: Difesa a malapena dei centrali titolari, perché ad ora c'è Provsgard, immagino che poi Romagnoli alla fine partirà, gli altri sono Gigot, che però è perennemente infortunato, e Doechi, che è arrivato dall'Union Berlino e che è un'incognita. Insomma, di certo sembra quasi una rosa non da metà sinistra della classifica.
2: La vedo veramente male. E poi, siccome la Lazio è comunque una società che ha una storia importantissima, mi auguro di sbagliarmi. Però è una situazione troppo delicata e non è vero che l'ambiente non si fa sentire. Poi onestamente mi pare che Gattuso sia sbarcato da Marte, perché un allenatore che dice noi cercheremo di riportare i tifosi con i risultati vuol dire che non hai capito veramente niente, ma veramente niente.
1: Sì, anche perché già i risultati non basterebbero per loro, anche se arrivassero, più con queste...
2: Ma vuol dire che vivi in un altro mondo, Lucio, vivi in un altro mondo. Un allenatore che fa di cazzo del genere vive in un altro mondo, è poco da fare.
1: Bisogna attenersi alla realtà.
2: Esatto, quindi la vedo molto male. Mentre la Roma, se azzecca un paio di acquisti, può lottare per lo scudetto.
1: Beh, di certo le basi sono molto buone per quanto riguarda la Roma. Però poi ti porto, ecco, come promesso anche su Infantino, perché dobbiamo riportare anche delle notizie sulla FIFA, perché devi sapere che c'è stato questo summit d'urgenza in Marocco dopo tutto quello che è successo, la situazione degli ultimi giorni, e incredibilmente questo summit di emergenza, dove in realtà precedentemente con delle dichiarazioni Infantino era stato un po' messo perlomeno in discussione, c'era stato questo comunicato post summit, la FIFA ammetteva la presenza di gravi falle nel metodo e nella gestione, ma devi sapere che invece Infantino è stato totalmente riconfermato. Fiducia riconfermata, come viene scritto nella stessa lettera della FIFA: per evitare qualsiasi dubbio, il segretario generale FIFA e il management board presenti ribadiscono il loro pieno sostegno al presidente FIFA Gianni Infantino, unico ufficiale eletto delle 211 associazioni membro della FIFA. Peraltro la cosa divertente è che la lettera è firmata da Mattias Grafström e peraltro lo stesso Infantino, quindi ecco un commento sulla fiducia ad Infantino controfirmata da Infantino stesso.
2: Allora, la prendo alla larga,
1: vai.
2: Perché poi ho un'idea. Dunque, Infantino, cioè la FIFA deve ancora pagare i soldi alle squadre di club che hanno partecipato al mondiale per club. Il principe di Giordania ha detto, l'ha detto lui, non l'ho detto io, che aveva promesso dei soldi in cambio dell'appoggio, giusto? Bene. Voleva privatizzare il mondiale, stranamente l'UEFA, stranamente, capisco tutto, ma poi a un certo punto bisogna intervenire, gli ha detto noi non partecipiamo più alle tue competizioni, facciamo una per conto nostro, tipo Superlega. Bene. Allora Lucio, hai presente che in quasi tutte le città, le più importanti, ci sono delle strutture fuori solitamente dalle città, molto grosse, non belle, con delle sbarre alle finestre, no? Ce l'hai presente?
1: Dove... Sì, ho un vago presentimento.
2: Ecco, dove di solito quando entri vieni portato da dei cambi, da dei pulmini, no? Con scortato e
1: sì,
2: tutto.
1: Sì, talvolta detti cellulari, da non confondere con il dispositivo mobile.
2: No, con il dispositivo mobile. E per uscire a volte passano degli anni, di solito ti danno due ore d'aria al giorno, ecco, quella è la
1: detto
2: collocazione
1: questo...
2: di Infantino, secondo me.
1: Ah.
2: Detto questo è una follia. Ma di che parte? Cioè, Lucio, ma noi dopo che abbiamo assistito al mondiale in cui l'asse Trump e Infantino tolgono un cartellino rosso e una squalifica, ma mi dici cosa altro devo vedere? Sì. Basta.
1: No, basta. Direi abbiamo raggiunto...
2: È stato tolto, perché ora se lo sono dimenticati tutti, è stato tolto una squalifica perché è intervenuto Trump con Infantino, e questo è stato presidente della FIFA.
1: Sì, peraltro...
2: Ma te l'ho detto, dove deve stare questo personaggio.
1: Aggiungo anche un altro tema, perché anche le città che hanno ospitato il mondiale, gli era stato promesso alle sedi del mondiale 1 milione a testa, e la FIFA non ha fatto più alcun comunicato e le città non hanno ricevuto neanche un centesimo al momento, quindi tutto tace, anche quello un altro grosso interrogativo. Noi riportiamo solo notizie, questi sono fatti sotto la luce del sole, poi ognuno tragga le considerazioni che vuole. Però ecco, mi sembra che tu sia stato leggermente chiaro. Ci stiamo per salutare, Ale, però mi diceva il grande Andrea Magliocca in cabina di regia che abbiamo un messaggio audio per te. Allora vai, ce lo giochiamo.
3: Buongiorno.
1: Ci stiamo per salutare, Ale, però mi diceva il grande Andrea Magliocca in cabina di regia che abbiamo un messaggio audio per te. Allora vai, ce lo giochiamo.

0: Con Santarelli che è vecchia l'Inter, il portiere l'ha ringiovanita, ha ringiovanito tutti, cosa deve fare? È giusto, è il mix tra giovani e anziani.
1: Ah, ti hanno bacchettato, anche se Ale, credo tu ti riferissi all'11 titolare.
2: Bravo Lucio, non è che ci vuole tanto a capirlo. Io mi riferisco all'11 titolare, però non ha sbagliato questo amico. Io parlavo dell'11 titolare. L'11 titolare si basa su giocatori, secondo me, forti. Penso a Calhanoglu, per esempio, penso allo stesso Lautaro, che poi lui, Lautaro è forte in Italia, come mette il naso fuori dall'Italia. Mi sembra questo fenomeno, a parte per la Gazzetta dello
1: Maia,
2: Sport, ma
1: qua
2: questo
1: ti attiri contro le ire dei.
2: No, dico la verità, ma non mi interessa, racconto le cose che leggo. Racconto le cose che leggo. Lautaro, cioè, non è per la Gazzetta dello Sport, era l'Argentina, era Lautaro e basta. Comunque, detto questo, Lautaro in Italia è un fenomeno. Fuori relativamente, però in Italia è un fenomeno, ma nell'asse portante l'Inter è rimasta una squadra forte, ma bisogna vedere i cambi. Susic è un giocatore che piace da morire, quindi vedi che poi dico le cose che non penso. Diouf non mi piace per niente, tant'è vero che non ha mai giocato.
1: Eh sì, poi il discorso anche sul centrocampo, dato che al momento Zielinski e Calhanoglu sono dei giocatori fondamentali, ma chiuderanno la stagione con 33 anni e dice forse poi dei ragionamenti andranno fatti in un modo o nell'altro lì. Bisognerà attendere, ecco, le valutazioni di Marotta e di tutto l'entourage
2: No, anche
1: nerazzurro.
2: perché Lucio, io credo che l'Inter quest'anno dovrà migliorare, al di là del campionato, in Champions.
1: Eh beh, il
2: Beh, in
1: miglioramento è quello lì.
2: Champions io non lo dimentico che quando magari, ma faccio un esempio, la Juve vinceva gli scudetti e usciva in Champions, era fallimento, no? Beh, quest'anno la Inter è uscita con il Bodo Glimt.
1: Eh sì, ce lo ricordiamo purtroppo. Grande,
2: Io me
1: grande
2: lo
1: pecca.
2: ricordo,
1: Sì, ma è
2: è
1: chiaro,
2: una
1: eh.
2: pecca enorme, ma attenzione, attenzione, ha fatto una scelta Inter che ci sta, eh?
1: Beh, certo,
2: Lo
1: però
2: condivido,
1: dall'Inter è lecito aspettarsi
2: però glielo
1: quantomeno un
2: chiedo.
1: turno in più, poi i sorteggi possono
2: Io,
1: andare bene o male.
2: a me non piacciono i due pezzi e le due misure. Per la Juve l'ha fatto fino al confine, no? Giustamente. Per l'Inter che ha fatto una scelta, dal mio punto di vista, saggia, perché se te fai come l'anno precedente, che perdi lo scudetto, perché l'anno precedente lo scudetto non lo vince il Napoli, lo perde l'Inter, e perdi la finale di Champions, te porti a casa a zero. Quest'anno, secondo me, l'Inter poteva superare il turno di Champions col Bodo, però fa una scelta che io tifoso, ok? Accetto, perché poi festeggio lo scudetto, però nel computo della stagione, e quella macchia rimane.
1: Eh sì, è ovvio che quello è il miglioramento principale. Ale, è stato un piacere a questo punto, tanto poi ci rivediamo più avanti. Grazie ancora, buon lavoro.
2: Ragazzi, ciao ciao.
1: Grazie ad Alessandro Santarelli per questo punto sull'editoriale. Abbiamo sforato di qualche minuto, ma dovevamo rispondere ovviamente ai messaggi audio. Adesso ci andiamo in pausa, rientriamo con Rotocalcio, già con i collegamenti dalla redazione Tuttomercato Web per gli aggiornamenti di mercato. A fra poco.

Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A pochi giorni dall'inizio della Serie A prosegue il precampionato delle big italiane impegnate in giro per il mondo. Milan e Inter si sono affrontate a Perth in Australia col primo derby della stagione finito in parità. Alla rete di Di Marco risponde Nkunku nel segno del commosso ricordo di Franco Baresi inizio match. La Juventus conquista invece la terza vittoria di fila amichevole battendo il Chelsea 1-0. La decide un gran gol di Zegrova. Passa anche il Napoli che contro l'Osasuna si impone 2-1 con i gol di Politano e Lucca. L'Italia del nuoto in acque libere ha vissuto ieri una giornata indimenticabile all'Europeo di Parigi. Dall'acqua della Senna sono emersi un oro e due bronzi nelle 5 km maschile e femminile. Aperto Gregorio Paltrinieri col suo terzo posto, antipasto la vittoria di Ginevra Taddeucci che ha bissato quella nella 10 km e ha trascinato Barbara Pozzo Bon al bronzo. Stesso metallo delle ragazze del noto artistico nella prova

0: squadre dell'acrobatico. Tadeucci in particolare ha confermato il titolo conquistato l'anno scorso a Starigrad ed è la prima italiana a vincere 5-10 km nella stessa edizione di un europeo, un'impresa riuscita solo a Paltrinieri a Budapest nel 2021. Il tennis: Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. 7-5, 2-6-6-4 i parziali in favore dell'italiano in poco più di due ore di gioco. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor, numero 69 del ranking. Già carnefice è in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev, ma liquidato in 3-7 dal ligure nel primo turno dell'ultimo Roland Garros, l'unico precedente finora tra i due. L'atletica Kelly Dualla continua a far sognare qualificandosi alla finale dei 100 metri e mondiali under 20. A 30 anni di distanza dall'ultima volta, un'azzurra tornerà dunque a correre l'atto conclusivo della gara regina nella rassegna ridata di categoria. La 16enne lombarda sta affrontando avversarie più grandi anche di due anni, ma non ha timori reverenziali, non accusa più la tensione del momento e strabilia sull'iconica pista di Eugene, gareggiando a viso aperto. La sciatrice svizzera Lara Gutte-Behrami ha annunciato il ritiro dell'attività agonistica. La 35enne non tornerà più a gareggiare, mettendo fine a un'attesa di chi pensava un suo ritorno sugli sci ai mondiali casalinghi di Crans-Montana 2027. Determinante il grave infortunio subito al ginocchio in allenamento lo scorso novembre, che ha messo fine a ogni possibilità di rivederla in pista. Gutte-Behrami lascia con due coppe del mondo e un oro olimpico. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto,
1: puntuali.
2: La data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã, tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo, 17 agosto.
1: Dalle 13 alle 17.
2: Con Marco Piccari.
1: E Stefano Impallomeni.
2: Mi raccomando. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ben ritrovati in diretta Lucio Marinucci, in realtà non Vincenzo Marangio, a cui mandiamo come sempre un saluto. Ci sarà il sottoscritto anche domani per coprire questa mattinata di TMV Radio dalla sede di Roma. Come detto, adesso andiamo a parlare un po' di mercato, perché continuano ad esserci vari accostamenti e vari aggiornamenti per quanto riguarda le squadre di Serie A. Come riportavamo prima, la Roma sempre più vicina poi per quanto riguarda la fascia destra all'innesto di Molina. Devo dire un colpo comunque, per le cifre relativamente contenute, un colpo intelligente, mi sento di definirlo così. La Roma, prima ne chiacchieravamo, ne discutevamo con Alessandro Santarelli, a sua detta addirittura può lottare per lo scudetto. Io sarei un po' più cauto, sono anzi un po' più cauto, però certo la voglia di riconfermarsi quantomeno tra le prime quattro c'è, e l'obiettivo è giusto che ad ora sia
2: quello. Ma bello su tutte le robe.
1: Bello su tutti i fronti deve essere la Roma, deve essere bella sul fronte europeo, deve essere bella sul fronte del campionato, perché poi ecco la grande, tra virgolette, la bella difficoltà che la Roma avrà quest'anno è quella di dover finalmente fronteggiare sia la Serie A in maniera competitiva, sia la Champions League. E poi andremo anche sulle altre notizie, dicevamo di Lukaku che non è arrivato, niente ritiro, in attesa del mercato, ha ottenuto alcuni giorni di permesso extra, quindi anche qui bisognerà attendere poi l'evolversi delle piste, perché c'è la pista americana, l'Atlanta, e poi però anche delle voci dall'Europa, quindi da verificare poi Romelu Lukaku dove potrà finire, senza dimenticare anche per esempio, ecco, pure qui ne parlavamo prima, la Juventus fra Lukumi, con il Bologna che rimane insomma fermo su delle richieste, lo dicevamo anche ieri, no? Molto elevate, ma anche sul fronte portiere, anzi mi sento di dire quasi al momento soprattutto sul fronte portiere, perché la Juventus ha bisogno di un nuovo titolare, con tutto il rispetto per Perin e per Di Gregorio, che sono due discreti estremi difensori, ma non solo non hanno convinto, ma probabilmente al momento non riescono ad avere quel livello per poter essere i titolari di una squadra come la Juventus. E quindi attenzione poi all'evolversi anche qui delle varie piste, come dicevamo prima. Tante ne sono sfumate nel corso delle ultime settimane, ora bisognerà capire con Suzuki se si potrà arrivare ad una quadra, perché il Paris Saint-Germain prima deve chiudere la definizione dell'acquisto definitivamente dal Parma. Il Parma aveva respinto l'offerta di 33 milioni di euro da parte del Paris Saint-Germain, perché ne vuole di più. Sappiamo che ecco, il Paris Saint-Germain di certo non ha problemi di liquidità, anzi, quindi poi proseguirà con la trattativa. A quel punto eventualmente Suzuki potrebbe finire poi magari in prestito per la prossima stagione alla Juventus. È comunque un tema per i tifosi juventini. A me piace sempre raccogliere quante più opinioni possibili, perché c'è chi preferirebbe avere adesso Suzuki per il prossimo anno, quindi un estremo difensore molto affidabile che ha fatto molto bene al mondiale, ma che soprattutto si è distinto nelle ultime stagioni a Parma.
2: Chi è?
1: Però poi bisognerebbe eventualmente invece discutere fra un anno delle nuove condizioni, quindi anche qui bisognerebbe attendere eventualmente anche i responsi da parte di Carnevali, e non solo. Chi è? Suzuki, ecco, il portiere in tema. Esattamente qui
3: la parte. Butti fuori.
1: Butto fuori. Beh, no, Juventus deve buttare dentro altri colpi se vuole effettivamente completarsi in vista della prossima stagione, dato che anche qui giustamente mi sento di dire c'è voglia di rivalsa. La conclusione dell'ultimo campionato è stata inevitabilmente negativa, e quindi c'è bisogno di ripartire. Ieri abbiamo detto c'è stata questa bella vittoria contro il Chelsea. Comunque Spalletti ha definito il Chelsea una squadra molto competitiva, di sicuro molto folta, perché poi il Chelsea, ecco, a proposito prima parlavamo del Napoli, ma il Chelsea ha ancora più giocatori e tanti dovrà cercare di piazzarne per evitare di lasciare una rosa extra large poi per Xabi Alonso. Per quanto riguarda invece le altre partite, ricordo anche, prima non l'abbiamo detto, ci sono state alcune partite dei turni preliminari e delle coppe europee, perché attenzione, poi ci si avvicina sempre di più ai sorteggi. Io ricordo 27 agosto la data dei sorteggi del girone unico di Champions League, poi arriveranno ovviamente anche le altre, le 9 o le 9 squadre da dover sorteggiare, le 36 squadre per i gironi unici, e quindi le italiane aspetteranno, però ormai siamo praticamente a 3 settimane di distanza. Quindi fate il conto alla rovescia e poi sapremo le composizioni del girone unico e dei calendari, che poi sono la cosa più importante in assoluto. Comunque dicevo che ieri c'erano state delle partite per quanto riguarda il terzo turno di qualificazione, il terzo turno dei preliminari di Champions League. Erano partite chiaramente meno di spessore rispetto alle altre, siamo ancora ai preliminari, quindi è normale che i nomi non siano così di spicco, però riporto che comunque sia l'Aarhus, i danesi dell'Aarhus hanno battuto 2-1 il Sabah, squadra a zero, e poi il Fenerbahce invece, qui sì, già più conoscenze europee, ha vinto 2-0 sullo Sturm Graz, peraltro gol di Mason Greenwood. Prima parlavamo della Roma, calciatore che è stato al centro delle discussioni di mercato per innumerevoli settimane, che alla fine si è accasato in Turchia per circa 40 milioni di euro con uno stipendio che non vi sto neanche a parlare, tocca le due cifre di milioni percepiti all'anno. Ieri parlavamo anche di Salah, che qualcosina è riuscito a strappare al Trabzonspor.
2: Non c'è riuscito ad avere degli svarioni.
1: Degli svarioni, sì, economicamente non credo ce li abbiano gli svarioni in Turchia, perché ormai anche in Turchia a livello di stipendi possono permettersi di investire tutto quello che vogliono. Ma attenzione, perché ormai ci stanno superando anche a livello di spese per i cartellini.
3: Una sofferenza inaudita.
1: Da noi sì, sicuramente è una sofferenza inaudita per quanto riguarda il calciomercato. Infatti poi non stupiamoci se avvicinandoci alla metà di agosto siamo sempre con tante squadre ferme che attendono gli sconti, i saldi di fine stagione, quindi in realtà di fine agosto e di fine estate. Nel frattempo vi riporto altre notizie, come sempre riprese dal sito e dall'app di Tutto Mercato Web, dove vengono dati continui aggiornamenti, perché il Napoli prima deve pensare alle uscite, ma poi vuole ovviamente fiondarsi sulle entrate. Ci sono dei problemi in difesa, purtroppo, buongiorno, e qui mi sento di dire un peccato, è incappato in un nuovo problema fisico, ci sono queste complicazioni per il menisco. Sappiamo che ormai il menisco è un infortunio meno grave rispetto ad alcuni decenni fa, però comunque è un intoppo non di poco conto, e quindi ne avrà ancora per mesi il povero Buongiorno, e quindi si sta pensando ad altri elementi. Uno su tutti è Badia Shil del Chelsea. Poi più avanti nel corso del pomeriggio ci saranno altri focus sul Napoli, proprio per parlare di questi colpi. Non a caso un difensore centrale mancino proprio come Buongiorno, e il francese viene scritto su Tutto Mercato Web, sta spingendo per gli azzurri, sta facendo grande pressione con il Chelsea, il club azzurro. Il Napoli sarebbe pronto a reinvestire eventualmente 30 milioni di euro, non una cifra casuale, i 30 milioni incassati poi per la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, e a quel punto potrebbe andare all'affondo proprio per Benoit Badia Shil. I contatti tra le due società sono già in corso, e quindi il Napoli spera di poter fare dei passi in avanti. Certo, ora la palla passerà al Chelsea, perché se volesse alzare le pretese, non so se la Napoli sarebbe così disposto a rimanere in corsa per il giocatore. Comunque sia, ecco, la precisazione poi è che se Badia Shil non dovesse andare al Napoli, resterebbe inevitabilmente in Premier League o al Chelsea o in altre squadre, perché per carità, un buon giocatore, mi è sempre discretamente piaciuto, ma parliamo di un calciatore che nell'ultima Premier League ha messo insieme 471 minuti e basta, ha giocato 6 partite da titolare su 38, quindi non mi sembra, ecco, un giocatore magari con un rodaggio a livello di minutaggio negli ultimi tempi così elevato. Quindi 30 milioni sono tanti, non tantissimi, però ecco, bisognerà fare attenzione. Poi, per chiudere il cerchio sempre sul Napoli, in realtà è un aggiornamento di natura fisica, non di natura di mercato. Su McTominay era indisponibile, non ha preso parte ieri al test contro lo Sassuna, ha vinto 2-1, si è trattato di un fastidio al piede, quindi non si tratta di problemi muscolari, è rimasto a riposo in realtà esclusivamente in maniera precauzionale, nessun particolare allarme, andrà rivalutato nelle prossime ore, ma insomma semplicemente un fastidio magari derivante da una botta subita in allenamento e niente di più, quindi non ci devono essere allarmismi da parte dei tifosi del Napoli. Mentre per le altre squadre, a questo punto chiudiamo questo blocco a parlare un po' di mercato, a parlare un po' delle possibili chiusure o perlomeno delle possibili magari trattative, perché la Roma non si ferma, vuole un altro colpo in attacco. Dicevamo, sta concludendo le operazioni per Molina, che come detto arriverà o dovrebbe arrivare ancora, utilizziamo il condizionale, alla Roma per 13 milioni più 4 di bonus. E poi ci sono i tanti altri profili in attacco, c'è ovviamente Nusa del Lipsia, però mi sento di dire anche qui le richieste, giocatore forte, talento interessante, è un classe 2005 che ha già dimostrato tanto, ma al momento sappiamo che i tedeschi sono bottega cara. 55 milioni di euro francamente sono troppi e la Roma non può permettersi di investire una cifra del genere. E peraltro ci sono anche altri club sul ragazzo, come ad esempio il Tottenham, e quindi si sta passando al vaglio altri elementi. Uno di questi è Fofana del Lille, da non confondere con i tanti altri Fofana, con Seco Fofana per esempio, ex conoscenza dell'Udinese, adesso alla Rennes, oppure Fofana del Milan, ma si tratta di Malik Fofana. Il profilo è sempre in realtà della stessa matrice, classe 2005 peraltro anche lui, esterno di gamba che gioca a sinistra prevalentemente, lui però è destro, rientra molto,
4: è fiducioso,
1: ma la Roma è discretamente fiduciosa di provare a prenderlo. Anche qui la valutazione non sarà bassissima, perché comunque il Lione aveva investito circa 20 milioni 2 anni fa per prelevarlo dai belgi del Ghent. È stato infortunato purtroppo, lungo stop per la caviglia. La Roma vuole ruggire per, peraltro, Malik Fofana. Il Lione, giustamente, beh, questa è stupenda, non l'avevo colta sul momento, quindi faccio gli applausi al buon Andrea Bagliocca in cabina di regia con questo bel blobino, devo ammettere, non ero stato abbastanza pronto per coglierlo, ho avuto i chiarimenti in cuffia. Però come dicevo, la Roma aveva pensato invece per Fofana, che peraltro ha una certa criniera anche da leone per la capigliatura che ha, aveva pensato a un prestito con obbligo condizionato allo scattare di determinati parametri, ma in realtà il Lione, che sappiamo non naviga già da qualche anno in acque così limpide dal punto di vista finanziario, vorrebbe cederlo a titolo definitivo immediatamente. Quindi D'Amico sta lavorando sempre alla pista, ma pensa anche ad altri profili, quindi la Roma dovrà cercare di puntellare l'attacco con magari eventuali altre piste. Per quanto riguarda invece le uscite, poi attenzione a Sule, come sempre, che piace sia all'estero, ma addirittura, come viene scritto anche su tutto Mercato Web, c'è una possibilità al momento, sono curioso di capire quanto concreta, per il Milan addirittura, perché è uno dei profili messi in lista anche dai rossoneri.
4: È tutta una bugia,
1: ma non lo so, sai, nel mercato, caro mister Fonseca, escono talmente tanti nomi e talmente tante possibili trattative che capire quali siano veramente concrete e quali no è molto difficile.
5: Buonanotte,
1: lo vedremo se sarà, magari buonanotte, questa è un'indiscrezione di mercato. Facundo, buonanotte, talento argentino. No, a parte le battute, l'argentino è Matias Sule, sappiamo che la richiesta della Roma non è bassa, 35 milioni di euro, anche qui giallorossi vorrebbero poi cederlo a titolo definitivo. Il Milan ha già investito 100 milioni per due giocatori, cioè farne 140 per tre elementi, considerando Kila, Gonzalo Ramos ed eventualmente anche lo stesso Sule, ecco, non sarebbe poi qualcosa di così facile, di così scontato. La Milan vorrebbe infatti poi attuare altre trattative, magari anche qui una formula più morbida, viene riportato un prestito magari con diritto di riscatto. Fatico a pensare che la Roma possa accontentarsi di un diritto e non magari anche qui di un obbligo condizionato. Ce ne stiamo per andare in pausa, poi più avanti avremo altri approfondimenti. Già nel prossimo blocco andremo ad approfondire ulteriormente un po' di mercato e non solo, per parlare anche della preparazione delle altre squadre di Serie A, l'avvicinamento alla stagione 2026-2027. Ora ce ne andiamo in break e rientriamo tra poco sempre a Rotocalcio su TMV Radio.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.
6: Omicidio nel carcere di Prato. Dopo una colluttazione in cella fra reclusi, è stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali. La vittima la divideva con altri tre detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
7: Siamo agli esteri. L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, sul quale entrambi i paesi si affacciano. Non è ancora un'intesa definitiva e non significa che la strategica striscia d'acqua sarà automaticamente riaperta e priva di rischi, ma è un passo importante che potrebbe portare ad un nuovo periodo di tregua. L'Iran precisa che i negoziati in corso sono solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti su Hormuz, anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive, puniremo i divulgatori traditori.
6: Papa Leone ad Assisi: ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, dice Prevost nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli per l'anno francescano. Poi esorta ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica che è all'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
7: L'antitrust multa per 2,675 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
6: La produzione industriale dell'Italia in calo a giugno. L'Istat stima che l'indice diminuisca dell'1% rispetto a maggio e dello 0,6% su base annua. Nella media del secondo trimestre si registra una crescita del livello della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre del 2026. La flessione mensile è diffusa ai principali raggruppamenti di industrie con l'esclusione dell'energia. Su base annua il calo è marcato nei beni di consumo, mentre l'energia e i beni strumentali registrano una crescita moderata, commenta l'Istituto di Statistica.
7: È tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store.
8: Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: La data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã, tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo, 17 agosto.
1: Dalle 13 alle 17.
2: Con Marco Piccari.
1: E Stefano Impallomeni.
2: Mi raccomando. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Maracanã. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci in diretta a Rotocalcio, sempre prosegue la programmazione di questo giovedì 6 agosto 2026. Lucio Marinucci in studio per accompagnarvi ancora fino alle ore 13 con Rotocalcio, poi ci rivediamo alle ore 14 sempre qui in studio. Intanto però andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco, mi fa molto piacere averlo in collegamento con noi, Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Lucio, buongiorno.
0: Allora Luca, tanto di cui parlare perché poi il mercato nelle prossime settimane entrerà nella fase conclusiva e sappiamo che ormai i saldi di fine agosto sono quelli che fanno scoppiettare un pochino il mercato, anche se rispetto al passato è molto meno, però ad ora ti chiedo qual è la squadra che stai vedendo meglio, posto che mi sembra al momento di poter dare la palma alla Fiorentina che sta conducendo un mercato, devo dire, anche sorprendente. Avevo delle aspettative su Paratici, ma non così elevate. Invece sta operando in maniera fantastica, ma palla a te, Luca.
1: Sì, allora, ovviamente immagino il riferimento è una valutazione di carattere generale, quindi non legata a quella che poi può diventare la squadra di riferimento del campionato.
0: No, certo, per il campionato. Però quella che ha operato meglio.
1: La Fiorentina ha fatto veramente un qualcosa di speciale, lo ha fatto anche in maniera sorprendente, come dicevi te Lucio. Perché sorprendente? Perché in molti pensavano che il passivo di oltre 60 milioni che aveva accompagnato gli ultimi mercati, mi riferisco al mercato di un anno fa e al mercato invernale, molti pensavano che avrebbe obbligato la Paratici a lavorare su un doppio binario, no? Cercare di rinforzare la squadra ma magari anche mettere a posto dei conti. E invece, allora, a quanto pare questo passivo rientra in un passato che per il momento è accantonato, ma non c'è solo questo. Joseph Commisso ha dato a Paratici l'opportunità che tutti i direttori che fanno mercato vorrebbero sempre avere, cioè poter comprare prima di vendere. E questo è un dato.
0: È una rarità ormai.
1: No, è una cosa rarissima. È una cosa che non può fare. Non
0: quasi fa nessuno. No.
1: Bravo. Ma e quando diciamo nessuno, diciamo la Roma, il Napoli, non dico della Lazio. Ma insomma, è un problema che. Ma la stessa. Non voglio nemmeno parlare del Bologna. Ecco, cioè, questo è un aspetto. E questo è l'aspetto importante. Poi l'altro aspetto è che Paratici ha colto una necessità che mi ha riportato alla memoria quando l'allora presidente della Fiorentina Andrea Della Valle disse a Montella: noi dobbiamo riportare la gioia del calcio a Firenze e quindi dobbiamo costruire una squadra che abbia nel suo DNA la capacità di divertire. E se ti ricordo che nacque una Fiorentina, basta il centrocampo per capire che la filosofia era stata capita, raccolta e messa in pratica. A un certo campo con Pizzarro, Porca Valerio e Aquilani, dove non c'era traccia di un incontrista, ma era una somma solo e soltanto di qualità. E qui ci rivedo nell'arrivo di Mattantuono, che è un talento straordinario, ovviamente se il Real lo manda in Italia, lo manda a imparare, quindi vuol dire è un giovane che deve studiare.
0: Certo, però molto promettente.
1: Incredibili. Attà è classe, eleganza, talento, ha dei gesti anche del movimento che sono che fanno innamorare. Più c'è Fagioli, più c'è Ulai che
0: bel giocatore.
1: È il guerriero, più arriverà penso Tosved. Cioè la scelta è di privilegiare la qualità. Se pensi sulle corsie esterne, per il momento c'è Jimenez, che è vero viene da un anno molto complicato, ma nel Milan aveva dimostrato di essere un esterno di una
0: vero qualità, poi di gamba, di spinta, propositivo.
1: Che ha solo una presenza nel Real, ma è uno dei gioiellini della squadra del Real, ha fisicità ma anche tecnica, corsa. Insomma, l'idea iniziale era quella di far tornare la voglia di calcio a una città ferita da un anno terribile, da un anno a lottare per la retrocessione, da polemiche, divisioni, spaccature. E direi che la missione è perfettamente riuscita e credo che ancora dobbiamo vedere qualcosa. Mi riferisco all'attaccante esterno, perché al di là del fatto che Mastantuono penso obbligherà Grosso ad andare verso un percorso tattico diverso da quella che poteva essere l'idea primaria, quella di un 4-3-3, che è sempre stato, diciamo, l'idea tattica di Grosso, l'arrivo di Mastantuono potrebbe portare a Fiorentina andare più su un 4-3-2-1 magari proprio con Mastantuono a Stadia o a Ken, ma sono sicuro che Paratici non farà l'errore che fece l'anno scorso Pioli e con lui Pradè di costruire un attacco, una squadra senza attaccanti esterni. Sentiamo, non aveva attaccanti
0: esterni. Sì, non aveva ali, incredibile. Anche perché Gudmundsson non è un'ala di certo, tutt'altro.
1: No, no. E quindi togliendo la possibilità di avere un'opzione di calcio, che nel mondo di oggi, nel calcio di oggi è determinante, avere almeno due esterni, tanto che ti ricordi, Vanoli fu costretto a inventarsi Parisi
0: ala, come no?
1: Quindi sono convinto che questo errore non lo rifarà Paratici, credo che arriverà un esterno d'attacco anche forte, perché non avendo speso cash su Mastantuono, io credo che la Fiorentina abbia ancora la potenzialità di andare a comprarsi un bel attaccante esterno che possa dare quindi a Grosso la possibilità di variare un'idea di calcio, di variare magari anche un corso d'opera, di avere un'opzione che nel calcio di oggi secondo me
0: è fondamentale.
1: Fiorentina bella, divertente, spumeggiante, Fiorentina che se la parametri con i suoi diciamo rivali che potrebbero essere, penso, dico Lazio e Bologna, è avanti a chilometri, quindi già due competitor naturali, stando agli ultimi anni della Fiorentina, sono molto ma molto più indietro, quindi la Fiorentina entra nell'otto di queste otto squadre che andranno a giocarsi scudetto, la grande Champions e posti in Europa.
0: Eh sì, beh, come giusto che sia, mi sento di dire, la Fiorentina deve tornare a lottare per l'Europa, poi il percorso del campionato è tutto ovviamente da definire. Posto che poi ti volevo anche fare un'altra domanda, Luca, che mi ha interessato, ma che ha interessato un po' tutti. Sappiamo le vicende legate ad Antognoni con l'ambiente Viola e con la proprietà Viola. C'è stata questa scelta poi sulla numero 10 di Antognoni. Ti chiedo che cosa rappresenta questa volontà di commisso junior. È un tentativo di ricucire? Che cosa ti aspetti adesso? Perché comunque lo abbiamo detto infinite volte, Luca, Antognoni è anche un po' egli stesso alla Fiorentina, e vederlo in dissonanza con l'ambiente Viola fa male anche per chi non lo ha vissuto magari direttamente, ma chissà che rappresenta un monumento a tutti gli effetti.
1: Guarda, il tema è molto complicato, molto complicato. Ti porto un aggiornamento dell'ultima ora. Lorenzo Marucci ha raccolto delle dichiarazioni fatte da Antognoni ieri a un evento, dove lui ha ribadito in maniera netta e categorica che lui non parteciperà alla festa del centenario. Io ho un parere diverso. Io credo che il gesto e l'apertura del presidente Giuseppe Commisso, che tra l'altro non è stato partecipe di quel momento di grande sofferenza personale che ha toccato Giancarlo Antognoni, quindi era un motivo in più per apprezzarne e rispettarne quello che è il suo parere. E questo gesto appello, oltre alla decisione, che secondo me è splendida, quella comunque di ritirare la maglia di Antognoni numero 10 per un anno, ecco, io ribadisco, l'ho detto e lo ripeto, io nei panni di Giancarlo Antognoni avrei raccolto questo messaggio, questa apertura in maniera diversa, completamente diversa. Ma io sono Luca Calamai, Giancarlo Antognoni, qui si toccano le sensibilità delle persone e non c'è dubbio che, ripeto, non è una ripicca quella di Antognoni. Antognoni è rimasto ferito in una maniera e lui non riesce ad andare oltre questa ferita.
0: E quindi sì, non è ancora disposto a ricucire. Ma Firenze, esatto, come viene vissuta questa situazione? Perché sai, vederla dall'esterno secondo me è una cosa, vederla direttamente in loco è un'altra. Come viene vissuta ancora, guarda, questo trascinarsi?
1: Se io devo leggere l'umore di Firenze attraverso la tonnellata di messaggi che arrivano, c'è grande dispiacere perché Antognoni non sia intenzionato a raccogliere questo invito. Quindi
0: ci si augura.
1: Vorrei dire che lo capisco, perché io faccio parte di questo mondo, pure io sono, quindi io che non è che sono nessuno di speciale, ma insomma mi riconosco in questa amarezza di tanti tifosi che a fronte di questo passo clamoroso in avanti che aveva fatto Giuseppe Commisso faticano ad accettare il fatto che tutto resti come prima.
0: Eh sì, purtroppo ancora penso bisognerà attendere tanto prima di vedere ulteriori sviluppi. Auguriamoci chiaramente che possano essere sviluppi positivi. Mentre sul resto, Luca, allargo un po' il campo visivo sulle squadre di Serie A. Chi stai vedendo meglio? Ti volevo chiedere anche se proprio vedi ancora l'Inter davanti al Napoli, perché prima abbiamo in questi giorni in generale ricevuto tanti commenti che sono un po' dissonanti fra di loro, quindi voglio raccogliere anche la tua opinione personale, perché l'Inter rimane una squadra forte, certo, però quel vuoto a destra lasciato da Dumfries al momento rimane secondo me un vuoto abbastanza pesante. Però ecco, chiedo a te come stai vedendo questa programmazione.
1: No, la mia sensazione è che tutti abbiano un po' il cartello lavoro in corso accanto. Non vedo una squadra, per carità, c'è ancora tempo, non è che siamo, io direi che una deadline importante può essere legata a Ferragosto. È chiaro che a Ferragosto devi avere la scheletro della squadra in testa già fatto, quindi ancora ci sono giorni per poter rimediare. Tutti hanno da lavorare, l'Inter ha da lavorare, Napoli ha da lavorare, la Roma deve lavorare, la Juventus deve lavorare.
0: Work in progress.
1: Sono tutti un po' così. Devo dire che la grande accelerazione di qualche settimana fa ha dato al Milan qualcosa, delle basi importanti. Ecco, cioè, allora io sono convinto che l'Inter e Napoli sono le più forti. Sarei tentato in questo momento di mettere l'Inter un gradino in avanti, ma insomma sono le due più forti. Però il Milan, ragazzi, con i giocatori che ha preso, per me il grande interrogativo del Milan è l'allenatore. Bisogna vedere se l'allenatore riuscirà ad essere un fattore importante in un calcio complicato come quello italiano. Poi non è che mi convince tanto questa idea di tenere le auti, devo dire la verità.
0: Neanche a me.
1: Vorrei stare aggrappati a un passato che io queste trasformazioni.
0: Mi sembra più una costrizione il fatto che non lo, esatto, si stia riuscendo a vendere, perché per me quello è un capitolo chiuso.
1: Perché non ti aggancia indietro, ti riporta indietro. Il problema di Leao non è un problema tecnico, tattico, è un problema di un giocatore che non ha fatto quello scatto. Per fare quello scatto servono tanti aspetti, ecco, non c'è solo un aspetto solo. Io fossi stato il Milan avrei eliminato un qualcosa che mi riporta in un momento di negatività, ma come dicevi te, il problema è che poi devi trovare qualcuno che lo compra una cifra
0: idonea perlomeno.
1: Guarda, che ti devo dire, più o meno la situazione Leao è più netta, più marcata, però più o meno è quello che è successo con Ken e la Fiorentina. La Fiorentina tiene Ken non perché sia convinta al 1000 per 1000 che è il giocatore giusto, ma perché non è arrivata.
0: Il Como non ha raggiunto quei parametri.
1: Che era sui 45 milioni che poteva permettere alla società di fare questo passaggio, no? È più, come dicevi, sono più scelte di forzate che non scelte di grandissima convinzione. Però il Milan mi sembra comunque abbia fatto un salto in avanti, e poi ci sono grandi interrogativi che accompagnano ancora, secondo me, la Juventus, anche se sta lavorando bene, secondo me, direi molto bene, ma è tutta da completare. Cioè, se ancora io vedo Inter, Napoli e delle altre, il Milan mi sembra quella che potenzialmente si sia avvicinata un po' di più.
0: Beh sì, due colpi Kila e Gonzalo Ramos ci sono, posto che io ritengo poi altro dovrebbe arrivare, perché ancora su altri reparti devono completarsi,
1: deve arrivare un attaccante, difesa, una anche punta. Io ho letto anche sul tuo mercato di Sulé, ecco, Sulé per me potrebbe essere importante per il Milan, ecco. Cioè,
0: certo, anche lì il costo è altino, però
1: lo so, ma lì probabilmente se potevi dar via Leao poteva essere un'opzione,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: C'è da lavorare. Però ci vedo qualcosa, vedo ancora la Juve, la vedo così un pochino più indietro, però magari sbaglio. L'Atalanta mi sembra un progetto che non mi pare ci siano, di stabilità l'Atalanta, più che altro.
0: Eh sì, da quando non hanno venduto Ederson.
1: Esatto, poi c'è il grande dubbio Napoli, il grande dubbio Como, e qui c'è, io credo che Lucio ci sia tutti, da parte di chi ama il calcio, la curiosità di vedere il Como l'anno prossimo.
0: È enorme, personalmente è enorme.
1: Bisogna capire, perché veramente se loro continuano nel percorso di crescita che hanno fatto, calcolando anche le ultime operazioni, ragazzi, il Como può veramente essere qualcosa di speciale. Però il dubbio che non sia sempre tutto automatico, cioè che non riesca tutto a quadrare. Il Como riescono a far quadrare tutto.
0: Guarda, hai centrato il punto, cioè, mi sembra che abbiano sempre delle tabelle di marcia molto ben calcolate, molto ben definite, e le riescano a rispettare con grande costanza.
1: Bravo. E poi ci sarà la Champions, quanto toglierà a un gruppo che è di grandissima qualità ma anche molto giovane, quanto toglierà la Champions da un punto di vista di stress mentale? È tutta una serie di punti interrogativi che secondo me mi fanno tenere il Como un pochino in un limbo, no? nella curiosità di vedere poi quale sarà l'atto pratico. Anche lì è una squadra a completare, lì hanno bisogno di italiani, perché lì hanno bisogno di italiani.
0: Sì.
1: Trovo un po' bizzarra l'opzione Icardi, che però mi dicono esiste, non lo so. Vediamo.
0: Sì, siamo a vedere anche lì.
1: Lì moltiplicano i pani e i pesci, per cui ragazzi,
0: sì, certo, bisogna
1: guardare con curiosità e attenzione.
0: Le potenzialità economiche aiutano sempre, però poi serve anche la competenza. Certo, il Como, il presidente ha detto che se ci saranno da pagare delle multe di decine di milioni verranno pagate. È chiaro che è la forza economica che poi diventa anche forza operativa. È inevitabile, ci si può permettere anche ulteriori cose, che sia giusto o no. Però ecco, prima mi hai fatto incuriosire invece su Ken, Luca, ritorno quindi anche un po' sulla Viola, ma più in particolare ecco proprio sul giocatore, perché ha detto la Fiorentina se fosse arrivata l'offerta giusta l'avrebbe venduto, posto che poi sì, se dovesse arrivare la famosa offerta irrinunciabile è chiaro che andrebbe valutato il suo addio, ma quello vale per tutti.
1: Ma no, Lucio non arriva più,
0: esatto, arriva più. È una soluzione ipotetica, ma
1: esatto, era evidente che nessuno avrebbe portato alla Fiorentina i 62 milioni della clausola, che ricordiamo è stata operativa dal 1 al 15 di luglio. Ma era ovvio che dopo una stagione come quella che ha vissuto Ken, dove qui a quelli che sono un po' i dubbi caratteriali, e ci riavviciniamo un po' al discorso di Leao, qui nella passata stagione ci sono state anche delle problematiche fisiche, non marginali. Quindi è evidente che nessuno poteva portare 62 milioni la clausola, però nella seconda quindicina di luglio, e qui ormai ci stiamo avvicinando alla fine, 10 giorni di agosto, se qualcuno era veramente interessato a Ken, la trattativa di base sui 40 milioni è già diversa, cioè già se viene valutato 30 milioni Pellegrino, fammi dire che ne vale 40.
0: Beh,
1: però
0: sì, almeno 40.
1: Che in Italia non ha mercato, proprio perché, ripeto, ci sono anche questi dubbi sul comportamento e sulla salute, e all'estero lui non ha bucato. Del resto ti devo ricordare che anche l'anno scorso, quando aveva finito la stagione segnando 35 gol al campionato, coppe, cioè l'unica vera offerta per Tener è arrivata da una squadra di seconda fascia araba, nemmeno di quelle top, no?
0: È vero.
1: Quindi questo ti fa pensare che la valutazione che io posso dare o che altri possono dare di Ken, che comunque volenti o nolenti è il centravanti della nazionale italiana, probabilmente non si fidano, e questa stagione che ha riportato Ken ai tempi negativi, che diciamolo, se guardiamo la sua storia calcistica, sono stati sicuramente più numerosi dei tempi positivi, ecco, forse crea questa, per cui non arriverà sicuramente l'offerta per Ken, e ecco perché la Fiorentina ha giocato d'anticipo dando forza a Ken con questa indicazione di una conferma convinta e decisa.
0: Tu invece sei contento che rimanga?
1: No, io sono contento perché, ripeto, con i prezzi di oggi io non so cosa puoi prendere con 40 milioni. Cioè, se dai via Ken devi prendere un giocatore più forte o almeno forte quanto Ken. Lo ribadisco, Pellegrino che costa sui 30 milioni...
0: Sì.
1: Tutti mi dicono che è un buon attaccante.
0: No, è un buon attaccante, ma non vale Ken.
1: Parlano gli attaccanti, ma se devo scegliere tra Pellegrino e Ken, scelgo Ken tutta la vita. Ecco.
0: Sono d'accordo con te.
1: E non vedo, ci possono essere delle scommesse, Jimenez del Milan, ci sono dei giocatori che possono anche essere intriganti, ma se te Fiorentina fai degli investimenti come hai fatto, poi non puoi affidarti a una scommessa per quanto riguarda il ruolo centravanti. Per cui io ti dico che alla resa dei conti credo che la conferma di Ken sia l'opzione migliore per la Fiorentina.
0: Sì, probabilmente in fin dei conti sì, dal punto di vista tecnico ed economico ha senso così. E l'ultima però poi domanda, ecco, volevo fartela sempre su un singolo, Luca, sempre su un attaccante, sempre italiano, che è Pio Esposito, che ha rilasciato delle dichiarazioni nei giorni scorsi, comunque molto positivo, parlava del rinnovo con l'Inter, quindi di rimanere chiaramente un punto di riferimento dei nerazzurri per il prossimo periodo. Noi ce lo auguriamo possa esserlo anche per la nazionale italiana. L'anno scorso si è affermato in Serie A, al primo anno in Serie A comunque si è ritagliato un buono spazio, ha fatto 7 gol in campionato, peraltro molti decisivi ai fini dei risultati, quindi non erano neanche gol scontati. Ti chiedo che cosa ti aspetti, perché l'Inter comunque rimane forte lì davanti, c'è Lautaro, c'è Thuram, però ti chiedo se ti attendi che Pio Esposito possa reclamare ancora più spazio già a partire da questa stagione.
1: Guarda, l'esperienza purtroppo per me, guardando la carta degli anni 80, mi ha insegnato una cosa, che il secondo anno è sempre quello più complicato per un talento. Cioè il talento, il primo anno gli viene tutto facile, probabilmente, ti devo dire la verità Lucio, noi del primo anno di un talento guardiamo sempre le cose positive, perché ci emoziona, perché ci diverte, perché abbiamo la voglia di scoprire figure nuove. Quindi il primo anno... Se un giocatore da 6 poi da 7
0: abbaglia un po',
1: diventa da 10. Il secondo anno è tutto più complicato, innanzitutto perché questo giocatore deve dimostrare la personalità e la capacità di crescere, e questo non è poi scontato al mille per mille. Deve reggere una pressione che è diversa dal tutto quello che fai va bene, che è quello del primo anno. E tutto questo nell'Inter, c'è cioè una squadra dove il livello è molto alto. Quindi io mi auguro che Pio Esposito faccia quello che pochi hanno fatto, cioè quello di confermarsi e di continuare a crescere per l'Inter, ma fammi dire anche per la nazionale, anche perché insomma io di Refegi dove è finito Refegi? Io non so dove è finito, cioè,
0: fatto per carità i suoi gol all'Alcaziama ormai,
1: sì, ma è finito dentro un cono d'ombra, cioè
0: è inevitabile
1: dentro un calcio che, non, che ti dà ricchezza ma ti svuota nella qualità. E quindi noi abbiamo Ken che deve dimostrare tutto, prima di tutto di essere a posto fisicamente, quindi non è che abbiamo bisogno di più esposti, ne abbiamo necessità assoluta.
0: Sì, mi sembra il riassunto assolutamente perfetto, perlomeno per quanto riguarda l'attacco. Luca, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, è stato un piacere, a presto. Grazie a Luca Calamai e ovviamente anche ancora tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Io vi riporto sempre, insomma, vi esorto anche a consultare il sito e l'app Notizie, aggiornamenti continui sul mercato, dicevo, ma anche su altri temi per tutte le categorie, per il calcio estero, dalla Serie A alla Serie B, la Serie C, insomma, non manca nulla su Tutto Mercato Web. Noi invece siamo arrivati anche alla fine di questo blocco, abbiamo l'ultimo di Rotocalcio da passare insieme, riandremo un po' su un focus in particolare, poi concluderemo in compagnia di Alain Valnegri, quindi a fra poco.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio, l'Australia, ha accolto con grande entusiasmo la Juventus, arrivata nella notte a Perth per la seconda tappa della sua tournée. Bianconeri pronti l'8 agosto a sfidare l'Inter nel primo derby d'Italia stagionale, poi il Palermo l'11 agosto. Sul fronte mercato, dopo gli arrivi di Kolumani e Lajbegovic, la Juventus punta su Lukumi e Zirkzee. Resta da sciogliere il nodo portiere con le prossime 48 ore, che potrebbero essere decisive per l'eventuale approdo in bianconero di Suzuki. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede africana della FIFA a Rabat mercoledì, in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Il tennis comincia a entrare nella fase calda al Masters 1000 di Montreal, coi primi incontri del terzo turno e due azzurri in campo oggi. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi aprirà il programma contro il sorprendente cinese Shang, oggi numero 281 nel circuito, reduce dalla super vittoria al tie-break contro Rublev. Poi nella notte italiana sarà la volta di Musetti, che affronterà lo spagnolo Jodar. La MotoGP riparte nel weekend da Silverstone dopo la pausa estiva. Per la prima volta la conferenza piloti non si svolge al circuito, ma dall'Outernet di Londra. Protagonisti Marco Bezzecchi, in attesa del fit dopo l'operazione post-infortunio al Sachsenring, Pedro Acosta, Ayo Ogura, Diogo Moreira e l'idolo di casa Carl Crutchlow. Venerdì si scende in pista alle 12.45 le prove libere, alle 17 le pre-qualifiche. L'azzurra Kelly Dualla sarà la più giovane tra le finaliste dei 100 metri ai mondiali under 20 di atletica in corso di svolgimento a Eugene negli Stati Uniti. La sedicenne lombarda sarà tra le 9 pretendenti alle medaglie nell'atto conclusivo, che andrà in scena alle 5.35 italiane di venerdì, in uno dei grandi templi dello sport internazionale, su una delle piste più veloci in circolazione. La fresca campionessa d'Europa Under 18 si presenterà all'appuntamento con un personale di urte internazionale su una delle piste più veloci in circolazione. La fresca campionessa d'Europa Under 18 si presenterà all'appuntamento

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci in diretta a Rotocalcio, sempre Lucio Marinucci qui in studio, sempre Andrea Magliocca in cabina di regia ad accompagnarmi. Adesso
1: certo, se no non mi piava.
0: Su questo non c'è dubbio, altrimenti non ce lo prendevamo Andrea Magliocca, non ci concedevamo questo lusso in cabina di regia. Però come detto adesso apriamo un focus su una delle squadre in specifico, andiamo sulla Juventus, non so se ce l'abbiamo ancora, sì ce l'abbiamo in collegamento, lo ringraziamo per la disponibilità, anche perché l'abbiamo tartassato, l'ho tartassato negli ultimi giorni. Camillo, ti prometto che poi ti lascerò in pace. Camillo De Michelis, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buongiorno a tutti.
0: Allora Camillo, partirei direi dalla partita insomma che è andata in scena ieri, dicevo anche in inizio di trasmissione. Per carità, sempre calcio estivo, sempre calcio d'agosto, però è arrivata comunque questa vittoria contro il Chelsea. Lo stesso Spalletti ha definito il Chelsea una squadra molto competitiva. Terza vittoria di fila, una squadra che non subisce gol. Ripeto, sono

0: amichevoli, però ti chiedo che tipo di responsi possiamo trarre da queste amichevoli, in particolare che tipo di considerazioni possiamo trarre invece dalla partita di ieri.
1: Beh, ieri è una buona Juve sotto tutti i punti di vista, nonostante le assenze, perché comunque c'erano tante assenze, tanti giocatori che non sono ancora a disposizione per giocare, chi ha un minutaggio molto ridotto, no? Ieri abbiamo visto qualche giocatore entrare e uscire proprio per una tabella, no, di marcia e di minutaggio stabilita e studiata da Spalletti e tutto il suo staff, ma delle buone risposte dal punto di vista della solidità difensiva, perché nelle quattro amichevoli disputate dalla Juventus in questa stagione zero gol subiti, ma soprattutto ieri probabilmente zero tiri in porta importanti da parte del Chelsea, che è una squadra che ha tantissimi giocatori di altissimo livello, pagati anche più di 100 milioni di euro, quindi insomma ha giocato contro una top in Europa, campione del mondo in carica. Poi è vero, è arrivata nona nell'ultima stagione, però la rosa del Chelsea è impressionante e la Juve ha dato delle risposte anche dal punto di vista del gioco, perché dopo un inizio un po' difficile col Chelsea che pressava molto alto, sono riusciti a trovare bene la verticale su Miretti, uno dei migliori in campo, insieme a Douglas Luiz, migliore in campo in assoluto Celik, che è stato provato terzino sinistro.
0: A sinistra, sì.
1: E quindi dico un buon test da parte della Juve, con poi un bellissimo gol di Zegrova, in attesa poi dei rientri in campo di McKennie, di Conceição, di Alai Begovic, di Colomani e del mercato, perché poi ci sarà anche il mercato. Credo che insomma la squadra stia avendo un'identità che aveva fatto intravedere, no, nel mese di dicembre, gennaio, e che poi invece aveva perso nei mesi finali. Quindi credo che la Juventus stia facendo le cose per bene sia in campo che fuori dal campo. Adesso poi saranno settimane molto importanti, la Juventus potrebbe addirittura prendere altri 5 giocatori e credo che insomma questa nuova dirigenza sia una dirigenza con le idee chiare, e questo credo che possa essere un bel segnale per tutto il mondo Juve.
0: Sì, perlomeno sono, ecco, delle avvisaglie positive per quello che hai detto tu, però ecco, poi incrociamo anche i temi. Giustamente tu parlavi del rendimento dei giocatori di ieri in campo, ma anche del calciomercato. Hai nominato la cosa che mi ha incuriosito anche tanti, poi in realtà esuberi, prima ne discutevo pure con Alessandro Santarelli qui in diretta, Douglas Luiz è chiaramente considerato un esubero, ma ha dato delle buone risposte. Miretti è stato considerato insomma una possibile pedina per alcune operazioni e ha disputato una buona partita. Anche mi sembra di capire, ma chiedo delucidazione a te, Kelly comunque non sta giocando male in queste ultime settimane. Ti volevo chiedere come ti spieghi il fatto che questi giocatori, apparentemente più fuori che dentro il progetto della Juventus, stiano rendendo così, e se magari potrebbero cambiare delle cose sulle loro valutazioni.
1: Ma diciamo che ci sono giocatori che stanno sfruttando bene il ritiro. Miretti è un giocatore che ha deluso tanto, soprattutto lo scorso anno, perché comunque la Juventus poteva venderlo al Napoli, poi ha deciso di tenerlo e lui si è fatto male in preparazione, è arrivato tardi perché ha avuto poi una ricaduta e non è mai riuscito ad avere continuità, ma non di prestazione, cioè non di minutaggio, ma di prestazione. Ha alternato buone robe a partite terribili, e questa la Juventus è difficile da poi far capire al tifoso. Il tifoso comunque si aspetta sempre una costanza e si aspetta sempre di vedere qualcosa di positivo, invece Miretti è un giocatore che sbaglia tanto, però sin dalla prima partita, dove ha sbagliato un gol clamoroso col Basilea, però ha fatto vedere di avere ritmo con lo Standard Liegi. Il suo ingresso in campo oltre al gol ha cambiato la partita, una Juventus brutta nel primo tempo, molto buona nel secondo, bene col Nizza, molto bene ieri, quindi in questo momento ha le sue chance di permanenza, anche se però Lucio, lui è una plusvalenza totale,
0: certo.
1: È una plusvalenza totale, perché lui arrivando al settore giovanile in questo momento le casse della Juventus non è che sono messe benissimo, e allora è lecito aspettarsi anche qualcosina. Dal punto di vista invece di Douglas Luiz e Zegrova è uguale, cioè io credo che Zegrova alla fine andrà via nonostante il gol di ieri, e Douglas Luiz invece lo sto vedendo molto più dentro la Juventus, no? C'è stato un momento ieri con un fallo tattico a inizio secondo tempo dove fa capire che è proprio predisposto al sacrificio, alla lotta, e queste cose qua le fai solo quando ti senti comunque dentro il gruppo e dentro la proposta dell'allenatore. Perciò rimane, no, in uscita, rimane un calciatore che può andare via dalla Juventus, ma quasi tutti possono andare via dalla Juventus, però in questo momento qua, con delle difficoltà nel sfoltire questo reparto, nel trovare anche magari un centrocampista di alto livello, può dire la sua, e nelle ultime due prestazioni, Nizza e Chelsea, ha fatto bene. E su Kelly invece, credo che Kelly sia il difensore che piace di più a Spalletti, però... E tra l'altro ti posso anche raccontare che la Juventus ha deciso poi alla fine di vendere Muharemovic proprio perché Spalletti preferiva Kelly a Muharemovic, però è anche quello da cui Spalletti pretende molto di più nell'uscita palla, nello sviluppo del gioco da dietro. Ieri ha fatto un cambio gioco di 60 metri forte, tagliato, che è quello che chiede Spalletti a Kelly. Con quel calcio lì deve prendersi più responsabilità. A volte sembra un po' distratto, è timido, non ha voglia di prendersi responsabilità, però da un punto di vista del piede, del calcio e della capacità di far partire l'azione, Spalletti lo stima molto, anche se la Juventus è molto molto molto interessata a Lukumi, una trattativa molto calda in questi giorni, si sta cercando una quadra col Bologna, ma il giocatore ha fatto sapere di voler arrivare alla Juventus, quindi Lukumi, essendo mancino, insomma è difficile che possa giocare insieme a Kelly, però probabilmente magari si studierà una situazione con una difesa 3.
0: Eh sì, beh, è una delle trattative principali, hai anticipato praticamente quella che era una delle domande. A questo punto, poi, prima di salutarti, ti pongo l'ultimo quesito, Camillo, sempre sul mercato. Ecco, come ultima domanda ti chiedo, Suzuki e davanti Zirkzee sono al momento i nomi favoriti per i rispettivi ruoli fra portiere e altro innesto in attacco, o ci sono altre situazioni che rischiano di riscavalcarli nelle prossime ore?
1: Ma o nei prossimi giorni? Sul portiere è una partita aperta, molto aperta. Io credo che possa essere Suzuki una sorpresa. Io credo poco all'ipotesi invece di Vicario. Credo poco all'ipotesi di Vicario, perché comunque Vicario è una trattativa semplice, Lucio. È fuori dai progetti del Tottenham, non è partito per la tournée. Il Tottenham lo vende anche in prestito con diritto. Se vuoi Vicario lo vai a prendere, cioè non devi fare delle grosse valutazioni, non devi fare troppe trattative. E tra l'altro la Juventus voleva chiudere il portiere entro domenica, ma credo ci sia stato un rallentamento in generale nella situazione portiere, e quindi ti dico, Suzuki è una sorpresa, anche se l'idea di prenderlo è un portiere in prestito secco dal Paris Saint-Germain, perché questa dovrebbe essere la formula, è molto rischioso e la Juventus è consapevole di questo. Su invece Zirkzee ti dico che ovviamente è legato a delle uscite in attacco, quindi David, De Grova, Milik, i tre candidati forti ad andare via in avanti, e Zirkzee è un pallino di Massara, lo voleva già alla Roma. I contatti con lo United sono molto molto forti, e anche siamo avanti nella trattativa, però Lucio, lo dico a tutti i tifosi della Juventus, sull'attaccante io mi aspetto delle tempistiche di fine agosto, non adesso.
0: È inevitabile, quasi perché per tutti.
1: Sì, perché diciamo che per prendere un secondo attaccante aspetti saldi, è un po' come noi, no? Quando dobbiamo rifare l'armadio estivo, sì, aspettiamo l'inizio di luglio. Noi abbiamo ovviamente budget più bassi, ecco, questo è chiaro, però dobbiamo riportare un po' il mercato anche alla nostra vita.
0: Eh beh sì, assolutamente, ma ormai lo abbiamo detto tantissime volte, l'abitudine giustamente è quella per il calciomercato di attendere per questo tipo di operazioni le ultime ore o perlomeno gli ultimi giorni per strappare le migliori condizioni. Camillo, io ti ringrazio per questa finestra, ti auguro buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie Lucio, quando vuoi ci sono. Ciao.
0: Grazie, grazie a Camillo De Michelis, ma da Camillo passiamo subito al prossimo ospite perché è già in collegamento con noi Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora Alain, si intrecciano i temi di campo e di calciomercato perché chiaramente siamo ancora nel calcio delle amichevoli, ma ci sono stati dei test interessanti, il derby di Milano terminato 1-1, la Juventus che ha battuto il Chelsea per 1-0. Parto dalle milanesi, intreccio ecco, i temi di campo e i temi di calciomercato, perché l'Inter, Alain, ti chiedo se rimane davanti alle altre, perché il Napoli comunque invece ha un organico di valore, ma soprattutto ero curioso di chiederti che cosa ti aspetti adesso su quell'out di destra, su quella corsia di destra, perché i nomi che si fanno sono forse non all'altezza di Dumfries, Nico Gonzalez, Diaby, peraltro ci sono secondo me anche degli equivoci, Diaby è più un'ala, un esterno offensivo alto e non esterno a tutta fascia, quindi sono molto curioso, tra l'altro anche Mancino, quindi però ecco, partendo dall'Inter, quel vuoto a destra che cosa ti lascia, che cosa lascia i nerazzurri?
2: Bene, la decisione di Palestro di andare in Inghilterra comunque ha rotto il progetto, no, di calciomercato, era il posto che andava rafforzato perché altrimenti l'Inter comunque è coperta, manca secondo me un centrale alla Romero, più marcatore, più aggressivo rispetto a Stones, che può anche fare il mediano.
0: Vero.
2: Però sì, sulla destra, conoscendo l'impatto di Dumfries, le statistiche di Dumfries, comunque Dumfries tra gol e assist è sempre andato in doppia cifra. E lì Diaby, sono d'accordo con te, Diaby è un'ala pura. Cioè, non lo vedo fare 60 metri,
0: no,
2: 40 volte a partita.
0: Francamente no.
2: Ma secondo me Diouf potrebbe essere un'alternativa. Non avrà i numeri a livello soprattutto realizzativi di Dumfries, però sulla gamba, sui polmoni, comunque Diouf è uno che ci sta. Sinceramente nelle altre squadre di Serie A Diouf giocherebbe. Diouf è un profilo molto interessante, però a centrocampo l'Inter comunque è molto coperta, specialmente la corsia centrale. Lì trovare un posto comunque è tosta. Se un giocatore come Frattesi non gioca con continuità, figuriamoci Diouf. Adesso vedremo. Non capiamo bene anche il budget che ha l'Inter, perché comunque ci sono i calciatori. Anche la Roma che seguiva Red è un profilo, è un Dumfries 2.0, comunque ha
0: Di
2: quell'impatto
0: 10 anni più
2: offensivo
0: piccolo e
2: che
0: passa.
2: sì. Dunque vedremo, ma con l'Inter comunque c'è. La comunicazione non è chiara, l'intenzione, il budget, se vende, se non vende, è blindatissima l'Inter, dunque è difficile leggere tra le righe.
0: E sul Milan invece, perché anche qui si discute, c'è chi lo vede meglio perché quei due acquisti, Hila, Gonçalo Ramos, hanno arricchito. Io sono più scettico, sono più pessimista. Sono arrivati a stretto giro di posta, prima molto poco, poi quasi nulla, anzi il nulla praticamente, a parte qualche colpo marginale di giovani. Manca secondo me parecchio al Milan.
2: Beh, il Milan ha lo stesso problema dell'Inter sull'out di sinistra, perché
0: Eh sì,
2: a destra
0: Barthez Aghi è un
2: Sanchez
0: buon
2: può fare
0: esterno,
2: questo.
0: però francamente può
2: Sì.
0: fare il titolare per tutta la stagione? Non
2: E
0: lo so.
2: poi, sì, e poi comunque secondo me il limite del Milan l'anno scorso è stato Allegri, perché se guardiamo come ha reso solo il centrocampo, con il parco centrocampisti che aveva a disposizione Allegri, abbiamo visto ben poco calcio. E quando tu hai Rabiot, Modric, lo stesso Yacari, Ricci che comunque è sempre stato nel giro della nazionale, Loftus-Cheek che ti dà comunque delle caratteristiche, dei movimenti differenti, raramente abbiamo visto il Milan dominare a centrocampo le partite. E questo è il gran lavoro di Amorim, secondo me, perché dove ha più qualità il Milan, qualità e quantità, è a centrocampo. Gila è un acquisto miratissimo, che secondo me sposta un po' gli equilibri difensivi del Milan, perché tra Gabbia e Gila comunque c'è tanta differenza. Ramos, non dobbiamo aspettarci 25 gol di
0: No,
2: Ramos,
0: io sono d'accordo.
2: però è uno che fa giocare bene la squadra, spara la porta, comunque uno intelligente che si muove bene. E poi ci sono dei misteri, c'è il mistero Nkunku, c'è il mistero Leao rimarrà, non rimarrà, se rimane in che posizione lo vede Amorim. Vedremo, ci sono tanti misteri il Milan. Lo stesso allenatore è un mistero perché comunque è andato a Manchester dopo aver fatto non bene, ma strabene nello Sporting e ha sofferto un po' della sindrome Manchester United, che negli ultimi anni tra calciatori e allenatori tanti si sono
0: Eh
2: bruciati.
0: sì, decisamente, decisamente no, insomma, un tritacarne che ha triturato veramente tantissimi elementi, quindi c'è curiosità effettivamente attorno al Milan. Io sono curioso di capire che tipo di gestione ci sarà nelle ultime settimane di mercato, mentre poi, Alain, non posso non chiederti invece della Fiorentina, perché continua a chiudere tanti colpi, Mastantuono è forse quello con più appeal, soprattutto dal punto di vista mediatico, però soprattutto tanti giocatori tecnici. Questa è la cosa che colpisce. C'è tanta tecnica individuale negli acquisti della Viola, perché poi se andiamo a fare la cronologia degli innesti, vediamo giocatori, Valdepeñas, insomma, viene dal Real Madrid, Ulahi è grande ritmo, ma anche una discreta tecnica, Attà molto tecnico, lo stesso discorso si può fare per Mastantuono. Insomma, ti piacciono questi acquisti molto calcistici, molto di palla sul piano della Fiorentina?
2: Ma sì, fa capire l'importanza di avere un direttore sportivo preparato che ha contatti. A partire da lì comunque puoi lavorare con coerenza. La Fiorentina sta lavorando su un'idea chiara di calcio. Sta lavorando, ha separato le zone di campo e sulle fasce vuole verticalità, vuole velocità per arrivare sul fondo, per fare la diagonale per andare in porta e a centrocampo vuole qualità. Vuole qualità, vuole gestione del pallone. Adesso Mastantuono vedremo il ruolo, perché non so se Grosso vuol impostare un 4-3-2-1, perché pure con Gudmundsson comunque lì alla fine è più trequartista che
0: Sì,
2: ala, che
0: esterno,
2: esterno alto,
0: assolutamente.
2: e la Fiorentina non ha esterni alti in rosa. Jiménez lo può fare. Però Harrison e Solomon, che arrivarono a gennaio, comunque erano proprio venuti a colmare questo vuoto sulle fasce, che era l'unica squadra l'anno scorso che ha iniziato la stagione senza esterni d'attacco. Nel calcio moderno fa impressione, perché in tante squadre comunque i bomber sono gli esterni.
0: È vero. Sì, la Fiorentina non ne ha
2: Curioso,
0: avuti.
2: curioso di vedere la fine mercato, la fine di questo mercato, se Paratici porta due ali pure molto verticali. L'idea di calcio sarà chiarissima: velocità e verticalità sulle fasce, controllo e dominio del pallone nella corsia centrale. Poi bisognerà anche disegnare un ruolo per Mastantuono, perché Mastantuono ha tantissima qualità, ma non ha lo strappo. Non è un esterno che
0: Sì,
2: diciamo moderno, perché
0: bruciante.
2: alla fine quasi tutti gli esterni. Lui è più da corsia intermedia, a giocare tra le linee, è più un trequartista, Mastantuono.
0: Sì, appunto, 4-3-2-1 sarebbe proprio quella sua collocazione probabilmente naturale per svariare un pochino tra esterno, ma soprattutto poi riuscire a rendere anche più nella corsia centrale. Mentre invece Molina per la Roma, come lo vedi, Alain? Perché nell'Atletico Madrid, comunque, gli scorsi anni era stato centrale, negli ultimi tempi lo si era visto con meno preponderanza, aveva avuto più concorrenza, in
2: Sì.
0: Liga aveva giocato di meno, comunque un giocatore importante dell'Argentina, a prezzi contenuti che colpo è? Perché sono 13 milioni più 4 di bonus, non tantissimo.
2: Ma sai, non lo so, perché Molina ha un gran difetto, la concentrazione, e per un terzino comunque ti
0: Non è
2: può
0: cosa da
2: creare dei
0: poco.
2: problemi. E penso che il gol preso dall'Argentina con l'Inghilterra in semifinale
0: Eh
2: sia
0: sì, è
2: abbastanza illustrativo.
0: vero.
2: Adesso a Madrid era contestato, non è mai convinto, l'aficionado colchonero non è mai stato convinto da Molina. In Italia è un campione del mondo, è uno che arriva con una certa esperienza, viene a fare il quinto, dunque sull'aspetto difensivo forse non c'è quell'esigenza di una squadra che dovrebbe gioca con la linea 4. Porta esperienza, porta esperienza. Sono pochi i campioni del mondo che arrivano in Italia ultimamente.
0: Eh
2: Dunque, speriamo di vederla la versione di Molina nella nazionale argentina più che quella dell'Atletico, dove concretamente non ha mai convinto del tutto.
0: sì, infatti non è mai stato sempre pienamente titolare, in alcuni momenti giocava di più, in altri di meno, e nell'ultima stagione era finito proprio per non essere più neanche un'alternativa di primissimo piano. Prima di salutarti poi, Alain, però c'è anche un messaggio di Maurizio, torno su Mastantuono, ma anche un paragone interessante. Ti chiedono, effettivamente parliamo di due classe 2007, in prospettiva chi vedi più forte, Mastantuono o Alaibegovic, che è comunque appena arrivato alla Juventus, attorno a cui c'è grande curiosità. Io conosco più Alaibegovic, paradossalmente l'ho visto giocare di più rispetto a Mastantuono, però ecco, palla a te.
2: Beh, sono differenti, sono profili differenti. Penso che Mastantuono sia più regista. Alaibegovic ha lo strappo in più. Alaibegovic ha lo strappo, è sui 2-3 metri, comunque è devastante. Può giocare sulle due fasce. Secondo me, paradossalmente, oggi come oggi, nella dimensione calcio europeo, Alaibegovic è avanti rispetto a Mastantuono. Mastantuono ha fatto benissimo nel River, dove comunque era un giocatore dominante. Da quando è arrivato in Europa ha fatto bene il primo mese e mezzo a Madrid, però poi si è trovato comunque nello spogliatoio più difficile da gestire in Europa, uno spogliatoio che è andato e comunque è stato perso sia da Xavi Alonso che da Arbeloa. Era difficile lavorarla con tante prime donne, certo. La prima esperienza fuori, le qualità tecniche non si discutono. Lo vedo più regista offensivo. Alaibegovic può giocare sulle fasce, può giocare dietro la punta. A me piace di più Alaibegovic sulla fantasia, sul dinamismo, sullo strappo, però Mastantuono c'ha un'eleganza che comunque dovrebbe far innamorare i tifosi viola.
0: Sì, beh, ci si aspetta tanto e la curiosità anche è tanta, vedremo comunque. Questi due talenti in Serie A, parliamo sempre di giovani, non saranno italiani, ma giovani lo sono e di talento ne hanno, quindi speriamo che possano sprigionarlo nel nostro campionato. Alain, io ti ringrazio allora per questa finestra, ci ritroviamo domani come sempre. Buon proseguimento di giornata.
2: Volentieri, grazie, buon lavoro, ciao.
0: Grazie ad Alain Valnegri per questa ultima chiacchierata insieme. Noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Rotocalcio, adesso ce ne andiamo in pausa, poi ritorneremo alle ore 14, ci sarà sempre il sottoscritto qui in studio fino alle ore 17 per tornare poi sui ritiri e sulla preparazione delle squadre in questo mese d'agosto, con tanti focus, approfondimenti, insomma. Ci rivediamo, a tra poco.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute, non buone negli ultimi tempi, sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
3: È stata uccisa in casa a martellate Gilda Di Giuseppe, 89 anni, colpita senza pietà dal Tino in provincia di Chieti nella tarda notte. Nell'abitazione i carabinieri hanno anche trovato in stato confusionale il nipote di 25 anni. Il giovane nel cuore della notte è stato portato in caserma ed è stato arrestato con l'accusa d'omicidio volontario. Secondo quanto si apprende, ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trova in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
4: È stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al-Arabiya e Al-Adat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
3: Seconda visita di Papa Leone ad Assisi per la giornata conclusiva del Go Franciscan Youth Meeting, grande raduno internazionale di giovani, iniziato il 3 agosto e organizzato in occasione dell'800° centenario della morte di San Francesco, evento che riunisce migliaia di ragazzi e ragazze d'Europa. Prevost ha celebrato la messa davanti alla piccola chiesa della Porziuncola. Nell'omelia ha rinnovato l'appello a sottrarsi alla cultura della potenza e a battere i muri che separano fra loro gli esseri umani.
4: Il caldo non dà tregua e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno per altri 10 giorni. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, non era mai accaduto quest'anno. Alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola ha battuto ogni record per il caldo, raggiunti 48 gradi. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. Durante le ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui confini alpini, localmente di forte intensità. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi calabresi e siciliani. E il caldo continuerà ad essere opprimente.
3: Lo sport: saranno due gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia. Insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma alle 19.
4: È tutto, ma più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio con Francesco Tringali. Siamo pronti a raccontarvi una storia che incrocia calcio e giornalismo. Lo abbiamo già fatto, ci faremo aiutare dal maestro Daniele Garbo, che nel suo libro, Un inviato poco speciale, racconta la storia di Mister Semplicità. Questa è la storia appunto di Mister Semplicità, ovvero Carlo Ancelotti. Perché ci sono allenatori che vincono e poi ce ne sono altri che oltre a vincere riescono a farsi voler bene da tutti. Nel calcio, forse lo sport più spietato del mondo, è quasi un miracolo. Questa è la storia di Mister Semplicità ed è una storia che ha il volto di Carletto Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, ma soprattutto uno di quelli che nonostante tutto non hanno mai smesso di essere se stessi. A raccontarcela sarà il giornalista Daniele Garbo attraverso una serie di episodi raccolti nel suo libro Un inviato poco speciale. Storie piccole solo all'apparenza, perché spesso sono proprio i dettagli a raccontare meglio la grandezza di una persona. Perché Ancelotti è nato a Reggiolo, nella campagna emiliana, e forse è lì che ha imparato una lezione che si è portato dietro per tutta la vita: non perdere mai il senso delle proporzioni, restare con i piedi per terra anche quando il calcio ti porta sul tetto del mondo. E lui, Carletto, ci è stato più volte su quel tetto. Questa è la storia di un ragazzo che ha vinto uno scudetto con la Roma di Lidl, che ha saputo rialzarsi dopo gravi infortuni quando la sua carriera sembrava a rischio, che al Milan di Sacchi è diventato un simbolo di una squadra entrata nella leggenda e poi da allenatore ha conquistato l'Europa ovunque sia andato: Milano, Londra, Parigi, Madrid. Ma non parleremo soltanto dei trofei, perché parleremo di un campione che, appena operato al ginocchio, rifiuta di farsi intervistare in una stanza d'ospedale perché non vuole essere visto con il gambone, di un uomo che in una vacanza sul Mar Rosso scherza come un vecchio amico insieme a Daniele, di un allenatore che alla vigilia di una finale di Champions League parla ancora di Roma come di una casa a cui un giorno vorrà tornare. E soprattutto parleremo di un Carlo Ancelotti che nel momento più delicato della sua avventura alla Juventus trova il tempo di telefonare personalmente a un giornalista per aiutare la nipote di un amico con una tesi universitaria, perché i grandi allenatori si misurano con le vittorie, i grandi uomini invece si riconoscono dai gesti che nessuno è obbligato a fare. E forse il segreto di Carlo Ancelotti è tutto qui: essere diventato uno dei più grandi di sempre senza mai smettere di essere semplicemente Carlo. Insieme a noi, come sempre, dopo aver raccontato un bellissimi aneddoti di storie di calcio ma anche di giornalismo, oggi lo facciamo dopo Diego Armando Maradona. Raccontiamo insieme a Daniele Garbo anche il personaggio, un grandissimo personaggio, ovvero Carlo Ancelotti. Ciao Daniele, grazie per essere con noi come sempre, per la tua disponibilità.
2: Ciao Francesco, un piacere, grazie a te dell'invito.
1: Allora, io ho fatto una piccola introduzione giusto per raccontare a chi ci ascolta il nostro menù, però lascio a te, diciamo, un po' la tua introduzione rispetto a Carlo Ancelotti, quando è stato anche la prima volta che l'hai incontrato e quando hai capito che era un personaggio diverso rispetto a tutti gli altri, anche se dobbiamo dire in quel calcio di disponibilità anche da parte di grandi calciatori ce n'era molta rispetto ad adesso.
2: Questo è vero, ma il tratto distintivo di Carlo è sempre stata la sua straordinaria umanità. Io lo adoro, lo devo dire, lo adoro, mi piace da morire come persona, perché è una persona umile, semplice. Ti dico un particolare: un mese fa gli ho mandato una mail e gli ho detto: Carlo, complimenti per il rinnovo del contratto col Brasile fino al 2030, naturalmente l'Italia non c'è ai mondiali, farò il tifo per te e per il Brasile. E lui mi ha risposto dopo un'ora dicendo: grazie Daniele, è un po' che non ci sentiamo, sei stato molto gentile, grazie della tua mail, spero di rivederti presto da qualche parte del mondo, Carlo. Ecco, questo è Carlo Ancelotti. Per tornare al personaggio, ai primi incontri, guarda, il primo incontro diretto è stato nell'episodio che hai citato tu, quando lui venne operato a Roma, clinica Villa Bianca, dal professor Perugia per un intervento, credo al menisco se non sbaglio. Lui giocava nel Milan di Sacchi allora, e dalla redazione mi chiamarono, mi dissero: guarda, domani operano Ancelotti e domani pomeriggio ti aspetta per fare un'intervista dopo l'intervento. E io mi presentai nel pomeriggio tipo le 3, le 4 a Villa Bianca, dissi chi ero con la truppa, ovviamente con l'operatore, mi fecero salire nella sua stanza, lui era sul letto steso, dico Carlo come va? E l'avevano operato la mattina, quindi qualche ora prima. Dice no, bene, bene, non c'ho nessun problema. Dico quando facciamo l'intervista? Dice guarda, è il tempo di vestirmi e scendiamo, facciamo l'intervista giù nel giardino perché non voglio fare intervista a letto. Questo era Ancelotti. Quindi lui 5 minuti si presentò vestito di tutto punto e facemmo l'intervista nel giardino della clinica Villa Bianca.
3: Fantastico, raccontiamo anche un attimo un passaggio precedente, ovvero cosa rappresentasse Roma e la Roma per Ancelotti prima di vincere lo scudetto e poi essere, diciamo, bollato come calciatore finito per poi smentire tutti col suo passaggio al Milan. Nonostante questo, Roma quanto sia rimasta dentro a Carlo Ancelotti?
2: Ma Roma, lui adora Roma, credo che abbia ancora un appartamento qui, tra l'altro vicino a casa mia, dove abitava quando viveva, quando giocava nella Roma, e credo ce l'abbia ancora questo appartamento perché lui ama Roma e il suo sogno è prima o poi di tornare ad allenare nella Roma. Io non so se riuscirà a concretizzare questo sogno, mi sembra un po' difficile, francamente. Però lui ha adorato Roma, la Roma è stata la sua prima grande squadra, lui veniva dalla provincia. Arrivò qui nella Roma di Lidolm, fu un giocatore molto importante per quella squadra, vinse lo scudetto, e poi però ebbe qualche problema fisico e l'ingegner Viola, il presidente, si era convinto che insomma il giocatore fosse in parabola discendente e che quindi lasciarlo andare al Milan tutto sommato non sarebbe stato un grande danno. E lui arrivò al Milan con la fama di giocatore, non dico rotto, ma insomma malmesso, Milan di Sacchi. Sacchi lo volle fortemente e col Milan vinse tutto. Tra l'altro memorabile un suo gol a Real Madrid a San Siro nella partita di ritorno, dopo che il Milan aveva fatto 1-1 a Santiago Bernabeu con un gol di Van Basten del pareggio che colpì la traversa e rimbalzò dentro la porta, e a ritorno ci fu un assolo del Milan 5-0 con un gol di Ancelotti credo da 30 metri, un siluro sotto l'incrocio dei pali, e lui nel Milan vinse sostanzialmente tutto. Poi fu protagonista fino a un certo punto in realtà ai mondiali d'Italia 90, tanto è vero che nella famosa semifinale contro l'Argentina allo stadio, allora si chiamava San Paolo, in cui l'Italia fu eliminata a calci di rigore, lui non giocò, di fatto non giocò, e ci furono molte critiche nei confronti di Azeglio Vicini perché anziché mettere un giocatore appiccicato a Maradona lo lasciò libero sostanzialmente di inventare, e Maradona poi insomma fu abbastanza importante in quella partita. E quando dopo la finale per il terzo o quarto posto che l'Italia vinse contro l'Inghilterra a Bari, ci ritrovammo tutti per l'ultima conferenza stampa della squadra al Parco dei Principi a Roma, e allora io salutai Carlo e gli dissi certo, se magari ci fossi stato in campo tu contro l'Argentina e avessi marcato Maradona, forse a quest'ora staremmo a raccontare un'altra storia, perché l'Italia probabilmente sarebbe campione del mondo, perché quella è una squadra molto forte. E lui disse: questa è un'opinione tua che io rispetto, ma manca la controprova. Ecco, anche questa è la dimostrazione della sua umiltà. Avrebbe potuto dire sì, se ci fosse stato io avremmo vinto il mondiale, invece lui disse: questa è la tua opinione, ma non siamo certi che sarebbe andata così. Questo è Carlo Ancelotti.
3: Stupendo. E poi c'è stato anche l'episodio del Mar Rosso che citavo, perché poi sì, voi vi siete sempre incrociati prima in ambienti lavorativi, ovvero tu nel tuo grande ruolo di bordocampista, magari in zona mista, zona spogliatoi. E invece nel Mar Rosso succede qualcosa di incredibile. Mi racconti quell'episodio?
2: Sì, guarda, era Natale del 93, è la prima volta che andavo sul Mar Rosso a Sharm el Sheikh, e ero con una coppia di amici e mi stavo spalmando la crema. A un certo punto mi sento una botta sul sedere, mi giro, era Carlo Ancelotti che mi aveva dato una botta con le pinne, e mi fa: che ci fai qua? E dico: che ci fai tu? E mi fa: io ho comprato una casa qui. Ah, complimenti. Però dice, siccome era agli inizi ancora il fenomeno Sharm el Sheikh, non era così come è diventato dopo, dice: non diciamolo in giro perché sennò qui diventa un inferno. E siamo stati a chiacchierare, poi ci siamo rivisti anche nei giorni successivi, e lui poi in quel momento era il vice di Sacchi nella nazionale che poi disputò i mondiali del 94 negli Stati Uniti.
3: E questo era ancora il periodo, cioè il periodo, gli inizi d'allenatore, quindi la fine della sua carriera da calciatore. Da lì in poi, da Sharm el Sheikh in poi, da quando si è avuta la percezione che stesse nascendo un allenatore molto interessante?
2: Eh beh, guarda, lui guida il Milan a scudetto, guida il Milan alla conquista della Champions League nella finale, l'unica storica finale fra due squadre italiane nel 2003 all'Old Trafford di Manchester contro la Juventus di Lippi. Io ero lì quel giorno e fu una serata magica perché è una serata bellissima, stadio strapieno, diviso a metà fra rossoneri e bianconeri, finita ai calci di rigore con il rigore decisivo di Shevchenko e mi ricordo che nel sottopassaggio, mentre alla Juventus stava finendo l'allenamento, poi avrebbe ceduto il posto al Milan, lui mi chiese a Roma che si dice? E allora gli facemmo due chiacchiere così sulla Roma, allora il presidente era Sensi, e io ho detto, ma quando è che viene a Roma? Ma prima o poi torno a Roma, prima o poi torno a Roma perché mi è rimasta nel cuore. E poi quel giorno lui vinse. Poi lo ritrovai altre volte, ma vi posso raccontare un altro paio di episodi che non ricordo se li ho raccontati nel libro. Un giorno c'è un Lazio-Milan all'Olimpico e io vengo destinato all'interno panchina Milan perché all'epoca i primi diritti erano di Sky e come Mediaset Premium avevamo i secondi diritti, quindi Sky sceglieva l'interno della panchina che voleva e l'altra capitava a noi. Quindi Sky aveva scelto l'interno panchina Lazio, avevo l'interno panchina Milan. E quindi ero a un metro da Ancelotti sostanzialmente. C'è un episodio clamoroso. Un calcio di rigore netto a favore del Milan. Sento in telecronaca Sandro Piccinini che dice: clamoroso rigore. Ancelotti mi guarda e mi fa: era rigore, vero? E siccome avevo il quarto uomo a un metro, dico: Carlo, lo sai che non posso parlare con gli allenatori? Bell'amico che sei. Si mise a ridere perché aveva capito che era rigore. In effetti era rigore. E poi, credo un anno dopo, 2 anni dopo, quando lui era allenatore e nel Milan giocava David Beckham, come ricorderai, e un'altra partita, non so se con la Lazio o con la Roma, sempre all'Olimpico, esce il Milan, arriva Carlo Ancelotti, io sono all'uscita dal sottopassaggio, mi saluta, mi abbraccia, passa Beckham e dico, ma com'è questo Beckham? Dice, guarda, è una cosa incredibile perché è un grande giocatore, ma quello che meraviglia è la sua educazione, la sua umiltà, il fatto che si fa la sua borsa, si pulisce le sue cose, non lascia nulla in giro. È una persona. È difficile trovare giocatori così educati. Poi a un certo punto arriva Leonardo, che all'epoca era, credo, dirigente del Milan, e mi fa: ti presento il prossimo allenatore del Milan, e mi presenta Leonardo. Dopodiché vado avanti, la partita si svolge, e io non colsi quella cosa. Io avevo uno scoop e me lo mangiai, perché non dissi che Leonardo l'anno dopo, la stagione successiva, sarebbe stato l'allenatore del Milan. Carlo me l'aveva detto, senza darmelo come certezza, però mi aveva fatto capire che sarebbe stata una soluzione imprevedibile, perché nessuno ci pensava a quel punto.
3: Perché
2: E
3: lui
2: invece
3: era
2: Leonardo
3: direttore.
2: era direttore dell'area tecnica,
3: Sì.
2: credo. E lui mi dice: ti presento un nuovo allenatore del Milan. Mi presentò Leonardo e io non capii che avevo sotto mano uno scoop e me lo giocai così.
3: Pazzesco. Sì, come darti torto, caro Daniele, anche perché poi all'epoca era sì, direttore sportivo, comunque è promosso da allenatore nello stupore di tutti. Immagino che poi quando veramente è stato promosso allenatore
2: Mi sono mangiato le
3: era già
2: dita.
3: nelle mani, chiaramente, chiaramente. C'è poi anche una serie di. C'è poi, diciamo, il Carlo Ancelotti dell'epoca della Juventus, no? Che ce lo racconti un po', perché questa è l'epopea di Ancelotti tra calciatore e allenatore del Milan. Poi succede che c'è l'incrocio con Moggi ed è bellissimo un passaggio del tuo libro quando citi anche direttore sportivo Luciano Moggi della Juventus inserire quelli che oggi sono i bonus per la prima volta. Spiegacelo meglio,
2: Premier League.
3: spiegalo tu meglio, vai,
2: Sì,
3: Dani.
2: allora Ancelotti rimane alla Juventus 2 anni e in realtà con la tifoseria non lega mai. La tifoseria gli urla di tutto, addirittura lo insulta, gli dice un maiale non può allenare perché lui era un po' cicciottello così. E quindi non è mai decollato il rapporto fra la tifoseria juventina e Carlo Ancelotti. E il secondo anno, a metà del secondo anno, la Juventus decide di rinnovargli il contratto per altri 2 anni, mettendogli una base e dei premi a vincere a seconda dei risultati. Ed era la prima volta che succedeva per un allenatore, almeno nel campionato italiano. Passa qualche tempo, mi telefona Totò Lopez, ex giocatore del Bari, del Palermo, della Lazio, centrocampista numero 10,
3: Ex
2: giocatore dai
3: vice di
2: piedi buoni.
3: Reja?
2: Sì, boh, non lo so se sia
3: Sì,
2: stato anche vice
3: sa di sì.
2: direi, può darsi. No, il vice di Rey era Giovanni Lopez, l'ex giocatore della Lazio. Totò Lopez è un centrocampista delle 52, che ha giocato contro Platini, contro questa gente qui, insomma, ecco. Ed era stato capitano del Bari, ha giocato nel Palermo, ha giocato anche nella Lazio.
3: Okay.
2: È un amico, e un giorno mi chiama Totò, mi dice: senti Daniele, ho bisogno di un aiuto, se puoi, tu sei amico di Ancelotti. Dico: beh sì, lo conosco, noi siamo amici amici, ma insomma lo conosco. Dice: siccome mia nipote si sta laureando in economia, sta facendo una tesi sui premi, sui contratti a premio a seconda dei risultati, siccome ho letto che Ancelotti ha appena firmato un contratto con la Juve per altri 2 anni con questo principio dei premi a vincere, secondo te è possibile che mia nipote possa sentire parlare con Ancelotti per avere un'idea di come è strutturato questo contratto? Dico: guarda, io ci provo. Io non avevo il numero di Ancelotti, quindi cosa faccio? Scrivo una lettera, la metto per posta interna, la mando a Gianni Balzarini, che era il collega che sostanzialmente faceva tutti i giorni la Juventus, e gli dico: Gianni, quando vai a Torino, per cortesia consegna questa lettera ad Ancelotti. Lui consegna questa lettera. Un giorno, era un giovedì, mi ricordo, era il giovedì prima di Roma-Juventus, la partita che finì 2-2 con la Juventus in vantaggio 2-0, ed è la partita che ha deciso lo scudetto, perché sostanzialmente la Roma fa entrare Nakata, ci fu un cambiamento di regolamento che rese possibile l'impegno di Nakata, e Nakata entra nel secondo tempo, cambia la partita, c'è prima un tiro da fuori area suo e poi il tap-in di Montella, fatto sta che la Roma pareggia e finisce 2-2. Con quella partita di fatto la Roma vince lo scudetto. Se la Roma avesse perso, la Juve l'avrebbe superata, avrebbe vinto lo scudetto la Juventus. Quindi il giovedì prima di questa partita mi chiama Ancelotti. Io però non avevo il numero, quindi sto per parcheggiare, per andare in palestra, anzi per andare a giocare a tennis, e rispondo, dico: pronto? Sono Carlo. Carlo chi? Carlo Ancelotti. Ah, non riconosci gli amici? Dico: non ho il tuo numero, come facevo a riconoscerti? Mi fa: come va? Dico: bene, voi state bene, adesso domenica battete la Roma, vincete lo scudetto. Beh, dice, questo andiamoci piano, perché la Roma comunque è in vantaggio, quindi alla Roma vanno bene 2 risultati su 3 e noi dobbiamo ancora batterla. Vediamo. Aveva ragione lui poi. Allora gli spiego il problema, lui sapeva il problema, che aveva letto la lettera. Mi ha detto: guarda, ho letto la lettera, conosco bene Totò, abbiamo giocato insieme, me lo ricordo. E dice: dai il mio numero a Totò, digli alla nipote che mi chiami quando vuole. Diedi il suo numero a Totò Lopez, lui lo passò alla nipote, e poi Totò qualche giorno dopo mi chiamò, mi disse che la nipote l'aveva chiamato, era stato gentilissimo, era stato un'ora al telefono e l'aveva spiegato tutto. Ecco, un altro lato di Carlo Ancelotti che ce lo fa rendere ancora più umano e ancora più simpatico.
3: Pazzesco, incredibile come... come ci si, a prescindere poi dall'amicizia e dai trascorsi che avevate, come ci si possa mettere a disposizione anche degli altri. C'è stato poi, vabbè, ci sono stati altri periodi, perché poi c'è stata la grande epopea del Real Madrid. Ma a livello umano, Daniele, cioè, cosa? Perché noi lo vediamo sempre con questo sopracciglio alzato, lo vediamo sempre con un aplomb molto britannico. Che cosa lo rende speciale, che alla luce della telecamera, che quando si accendono i riflettori non notiamo? Cioè, che cosa ha di speciale secondo te, Carlo, nel rapporto con i grandi campioni e con lo spogliatoio?
2: Lui ha sempre avuto un rapporto eccellente con tutti i calciatori, non c'è un giocatore che ne abbia mai parlato male. Cristiano Ronaldo dice sempre che Ancelotti è il miglior allenatore che ha avuto, ma dovunque lui sia stato, anche al Bayern Monaco, al Paris Saint Germain, dovunque ha lasciato grandi ricordi, perché ha sempre saputo creare un rapporto oserei dire paritario con i giocatori, per cui in fondo si sentiva e si sente ancora un po' giocatore, e quindi è uno che tende a diciamo così a stemperare le tensioni, ecco, è uno che sempre riesce a essere sempre molto sereno anche nei momenti difficili, nei momenti in cui bisogna invece pensare a uscire dalle situazioni complicate, e lui riesce sempre a mantenere la calma e a dare il giusto senso alle cose, e questa è una dote fondamentale, e questa sua semplicità, questa sua capacità di stemperare le situazioni difficili, secondo me è la dote che alla fine lo ha reso e lo rende amato da tutti i giocatori che hanno a che fare con lui, ecco, perché questa è una dote fondamentale, che spesso noi abbiamo a che fare con allenatori, cito uno per tutti, Antonio Conte, che è uno che ha la fama di duro, no? ma non solo lui, anche Spalletti, sono allenatori che comunque hanno dei rapporti con i giocatori, ma spesso riescono a entrare anche a piedi giunti, insomma, diciamo. Ancelotti è uno che riesce anche a essere duro, non è che è uno tenero, poi quando deve dire le cose le dice, però riesce sempre a mantenere un buon rapporto con tutti i giocatori, e lo stesso rapporto riesce a mantenerlo con i giornalisti, cioè lui risponde sempre in maniera educata anche alla domanda più difficile, anche alla domanda più antipatica, se vogliamo, no? A volte noi giornalisti sappiamo essere antipatici e magari facciamo una domanda che lui non gradisce, però lui anche in quei casi riesce ad ammortizzare questa situazione e a rispondere in maniera non solo educata, ma rispondere anche in maniera esauriente, che non è da tutti.
3: Senti, stiamo per arrivare alla fine, ma Carlo Ancelotti, quello che ha fatto in carriera Carlo Ancelotti, ce ne accorgeremo soltanto più avanti, perché è la migliore espressione di allenatore italiano che ci sia mai stato, per non ti dico per gioco, ma sicuramente per successi, per gestione. È il modello migliore di allenatore italiano, visto che tu, te lo chiedo perché tu, insomma, ne hai conosciuti tanti di grandissimi allenatori, anche non italiani, però diciamo nell'Olimpo dove lo collochi?
2: Ma sicuramente, se non il più grande, è uno dei più grandi allenatori italiani. Allora, ci sono due scuole di pensiero, quelle che dicono che Ancelotti è solo un grande gestore e quelli che dicono che è un grande allenatore. Come hai detto giustamente tu, forse le sue squadre non hanno mai incantato per qualità di gioco, no? Tante volte ci sono delle situazioni in cui bisogna anche sapersi accontentare. Lui ha vinto la famosa decima con Real Madrid in una situazione complicatissima, come ricorderai, la finale con l'Atletico Madrid, in cui a 30 secondi dalla fine era sotto 1-0, poi l'hanno rovesciata. È uno che riesce a ottenere sempre il massimo dalle sue squadre, e questa è una dote, secondo me, fondamentale. Ci sono allenatori che hanno dimostrato nel corso della loro carriera di saper dare alle loro squadre un'identità più riconoscibile e anche più gradevole dal punto di vista estetico, se vogliamo. E lui però ha la capacità di saper trarre il meglio dai giocatori che ha a disposizione, e soprattutto ha la capacità di non lamentarsi della rosa che ha a disposizione, ma cerca sempre di trarre il meglio da quello che ha. Se c'è una squadra in cui non ha reso come ci si aspettava, secondo me è il Napoli, dove sicuramente non è stato il miglior Ancelotti, ma credo anche ci fossero delle situazioni ambientali abbastanza complicate che hanno fatto sì che non riuscisse a esprimere quello che avrebbe voluto esprimere. E credo che questo sia un grande rimpianto, perché lui ama molto Napoli.
3: L'ultima te la faccio. Allora, noi qui a Storie di Calcio non parliamo mai di attualità. Si parla sempre del passato, però c'è un Carlo Ancelotti che in questi giorni ci sta portando anche nel futuro, a prescindere dal risultato di questo singolo mondiale. Ti volevo semplicemente chiedere, per chiudere, per mettere il punto a questa puntata proprio a lui dedicata, come vedi la figura di Carlo Ancelotti come selezionatore e quindi commissario tecnico, ripeto, a prescindere da come andrà a finire questo mondiale.
2: Allora, come tu sai, il selezionatore non è un allenatore. Il commissario tecnico non è l'allenatore, è uno che cerca di selezionare i migliori giocatori possibili e di assemblarli, di metterli insieme. Quindi da questo punto di vista, secondo me, Ancelotti è perfetto. È il primo allenatore straniero della Seleção del Brasile. Ha ricevuto molte critiche dopo la partita col Marocco, è normale che sia così. Io credo che bisogna andarci piano con i giudizi dopo le prime partite in un mondiale, soprattutto in un mondiale molto lungo come questo, con 48 squadre, in cui ci sarà un torneo che dura quasi 6 settimane, che è un'enormità. Nella storia dei mondiali, chi comincia piano spesso finisce in crescendo, e chi comincia a 100 all'ora spesso si sgonfia. Quindi il pareggio del Brasile col Marocco, per il modo in cui è arrivato, fa storcere il naso, perché il Marocco ha dominato a lungo la partita, e se non ci fosse stata quell'invenzione straordinaria di Vinicius, forse staremmo a raccontare un'altra storia. Però io credo che il Brasile non sia una grande squadra. A mio avviso il Brasile non è una delle favorite del mondiale, ci sono squadre più forti del Brasile. Non so dove possa arrivare, quale sia il suo orizzonte. Se dovesse arrivare in semifinale, secondo me sarebbe già un ottimo risultato con questa squadra.
3: Perfetto, Daniele, grazie per aver condiviso con noi un'altra bellissima storia di vita, storia di giornalismo e soprattutto un'altra bellissima storia di calcio.
2: Grazie a te, Francesco. Buon lavoro, a
3: Torneremo a
2: presto.
3: disturbarti perché di aneddoti, di retroscena con grandi personaggi sul tuo fantastico lavoro ne hai ancora tanti da raccontarne. Daniele, grazie.
2: Volentieri, quando
3: Grazie,
2: volete.
3: grazie a Daniele Garbo. Questa era la storia di Mister Semplicità, Carlo Ancelotti. Da Francesco Tringali è tutto. Non resta altro che darvi appuntamento alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Eccoci in diretta, ben ritrovati nella programmazione di TMV Radio dalla sede di Roma per questo giovedì 6 agosto 2026. Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi con i tanti discorsi, chiaramente a partire dal calciomercato, ma per proseguire poi anche sulla programmazione delle squadre. Ci sono state tante amichevoli. Io ringrazio anche ovviamente i colleghi della sede di Firenze, con tutta C ci hanno accompagnati fino alle ore 10.45, dalle ore 9.45, adesso l'editoriale, poi Rotocalcio con il sottoscritto fino alle ore 13 e poi dalle 14 alle 17 sempre con il sottoscritto anche per la finestra di TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Io saluto Andrea Magliocca in cabina di regia ad accompagnarmi, ricordo il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp 33182.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica.

0: Molto, molto caro. So che tu sei un grande fan, no? Quindi tra poco ti ci porto. Però parto anche dalle amichevoli. Ieri abbiamo visto dei test, chiaramente ancora il calcio d'agosto, con risultati che contano fino a un certo punto. Il derby di Milano è terminato 1-1, la Juventus ha battuto 1-0 il Chelsea. Parto proprio dalla Juventus. Che risposte stai vedendo dai bianconeri? Perché comunque in realtà poi rimane una Juventus che finora non ha subito neanche un gol. Ripeto, calcio estivo, però qualche segnale c'è.
1: Ma dici molto bene, Lucio, bisogna sempre prendere tutto con le molle. Però il calcio d'agosto è già diverso da quello di luglio. E la Juve sembra una squadra rispetto a quella che abbiamo visto finire la stagione, con una leggera identità in più, con una compattezza che si intravede, e con alcuni giocatori. Ovviamente, Lucio, parliamo di una squadra che deve essere ancora completata.
0: Beh, chiaro, ovvio.
1: Però vedo alcuni giocatori che cercano di mettersi in mostra, penso a Douglas Luiz, e ad altri che invece, penso a Kuhn Meiners, continuano ad essere, prendo proprio, secondo me, il top di ieri e il flop di ieri, che proprio continuano ad essere corpi estranei all'interno di una squadra. Poi ripeto, vale anche per i singoli il discorso fatto per il collettivo. Però io non sono un grande estimatore di Luiz, cioè è un giocatore forte ma lento di testa. Però sì, vedo che ci sta mettendo l'anima, altri un po' meno.
0: Ah, ti sta convincendo più di altri, insomma, a livello di attitudine, sì, perlomeno.
1: Decisamente. Arthur nemmeno lo prendo in considerazione, perché sembra... Beh, capitato per caso, guarda, a Rimini cercano dei bagnini e probabilmente potrebbe andare. Leggevo stamattina che c'è carenza di bagnini, ecco, Arthur. Oddio, io non mi farei mai salvare da Arthur con la sua lentezza.
0: Non saresti convinto neanche lì, però dici, reinventarsi in questo momento non sarebbe...
1: Però reinventarsi. Lui, che io continuo a dire, di fronte a un'offerta cederei. Però mi sembra un giocatore arrivato a Torino con voglia di riscatto e di dimostrare qualcosa. E questo emerge, caro Lucio, nelle amichevoli. Per esempio, un altro totalmente fuori luogo, però è altrettanto vero che è rientrato più tardi, è David. David è un giocatore ad oggi totalmente impresentabile.
0: Beh sì, diciamo, non è che avesse condotto una grande avventura con la Juventus, però ecco,
1: nemmeno al mondiale.
0: No, tra l'altro, nemmeno al mondiale, nonostante qualche gol contro nazionali di certo non di primissimo piano, per usare un eufemismo. E poi per il mercato adesso che cosa ti aspetti, Ale? Perché dicevamo prima, sì, sono arrivati dei colpi, Ale Begovic è un buon talento, Colomani riempie quella casella da attaccante titolare, però ecco, ti volevo chiedere adesso che cosa c'è da attendersi per completare finalmente questa squadra e renderla, ecco, prima parlavamo di competitività, ancora più competitiva.
1: Ma guarda, Lucio, allora, la Juve secondo me ha già fatto due operazioni, escludo Selic e Decator, parlo di Alej Begovic e Colomani, nonostante non siano usciti dei giocatori. Quindi, se la linea è questa, che è anche un po' rischiosa, io mi aspetto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, Zirkzee. Perché comunque la Juve ha bisogno di un altro attaccante, a prescindere da David, che poi immagino uscirà. Però secondo me la Juve, se trova la quadra con lo United, Zirkzee lo fa a prescindere. Poi però bisogna che ci siano delle uscite. Per rinforzare la spesa si parla di Lucumi, e bisogna che uno tra Gatti e Kelly esca. I tifosi della Juve correttamente parlano del centrocampo, ma numericamente oggi il centrocampo ha 7 giocatori, dico 7,
0: quasi per troppi, cui, volendo
1: è troppi, Lucio, troppi, per cui che sì, sarebbe sicuramente un valore aggiunto, ma che sì, per entrare e bisogna che almeno 2 ne escano, e ti dico 2 tra 3, per cui io, se dovessi oggi scommettere un euro, lo scommetterei sull'ingresso di Zirkzee, e poi vediamo. Capitolo a parte è quello del portiere.
0: Un altro nodo.
1: Infatti te l'ho messo poi con una situazione a parte.

0: perché qui si continua a fare milioni di nomi, tra cui, ora io non sono un estimatore di Gregorio, ma se devo prendere Gil, tengo di Gregorio.
1: Sono d'accordo con te.
0: Perizza. Beh, quindi, però anche lì, oggi è il 6 di agosto. Bene, se la Juve su alcune operazioni ha anticipato, devo dire che sul portiere è in netto ritardo. Beh, sì. Nettissimo ritardo.
1: Anche perché poi ne sono saltate tante, Ale. Prima Alisson, poi il Dibu Martinez. E chi più ne ha più ne metta.
0: Sempre quell'euro che io provo a scommettere, io ad oggi, sul fatto che Di Gregorio non sia in porta il 23 di agosto nella canicola di Frosinone, io non ce lo metto.
1: Sono poco più di due settimane, sembra tanto ma non lo è, quindi in realtà
0: sono due settimane.
1: Sì.
0: Quindi io magari va in panchina e gioca Perin, ma non è che cambia molto. Però per far capire che il portiere che doveva essere la priorità si sta trascinando, secondo me, troppo a lungo.
1: Sì, decisamente. Poi sono i nodi più importanti in realtà che bisogna cercare di sciogliere, e prima poi di passare anche alle altre squadre in realtà, perché ci si sta avvicinando un po' per tutti l'inizio della stagione. Ti volevo chiedere come hai rivisto Yıldız, però, per carità, anche qui subentrato solo nella parte finale, il passaggio comunque per Jegrova l'ha effettuato lui, non l'assist più complicato che ha dovuto sfornare, però ecco, ti chiedo come l'hai visto e soprattutto che cosa ci aspettiamo quest'anno da Kenan Yıldız, perché comunque sempre giovane, ma non è neanche più un bambino del calcio, 2005, quindi ci si aspetta tanto, secondo me giustamente, per un 21enne.
0: Mi aspetto, Lucio, la consacrazione definitiva, cioè alzare l'asticella da fuori. Lui oggi lo possiamo definire tra l'ottimo giocatore e il campione. Mi aspetto il passaggio a fuori classe.
1: Anche dal punto di vista caratteriale, magari, da più leader?
0: Molto dal punto di vista materiale. Però attenzione, non è detto che accada. Cioè, Yıldız è un giocatore forte, tecnicamente insieme a Luiz è fortissimo tecnicamente, e Zegrova il migliore della Juve, però il passaggio da campione a fuori classe non è scontato.
1: No,
0: Voglio vedere quest'anno. L'anno scorso secondo me complessivamente ha fatto una stagione da 7,5, quel 7,5 deve diventare 8,5/9.
1: Eh sì, farlo con continuità, poi al di là dei guai fisici che ci sono stati, ma quello è un caso a parte sul finale di stagione.
0: Esatto.
1: Quindi io sono d'accordo con te, deve consacrarsi, ecco, già a livello campione, per me è un livello che non ha ancora raggiunto, deve confermarsi su quel parametro lì. Adesso starà anche a lui, poi vedremo, ecco, la Juventus come si completerà, però sarà lui dare delle risposte. Mentre sulle milanesi, che idea ti stai facendo, Ale? Ieri c'è stato questo derby, dicevo, terminato 1-1 con l'Inter che vinceva, poi mi sento di dire un rigorino ha permesso al Milan di pareggiare, ma ripeto, conta il giusto il risultato. L'Inter deve ancora colmare quella casella a destra, che per carità è pur sempre solo una casella, ma rimpiazzare Dumfries è tutt'altro che scontato. Il Milan, io dico sempre, belli 100+ milioni investiti nel giro di pochi giorni per Gonzalo Ramos e Gila, ma prima e dopo il nulla. Quindi chiedo a te, sulle milanesi, che impressioni ti stai facendo?
0: Ma allora, premesso che non ho visto la partita perché ero in diretta,
1: certo,
0: dall'altra parte, alla Radio Nera, quindi non posso parlare della partita, però posso parlare in generale. Mi sembrano due squadre in difficoltà sul mercato, Lucio, devo essere molto sincero. Hai detto bene, il Milan ha sparato un fuoco d'artificio immediatamente, ma poi si è arenata. È vero che ha preso uno dei migliori difensori della Serie A, cioè Gila,
1: certo,
0: però non ha completato. Va completato anche in altri reparti, e poi rimane sempre questo nodo da sciogliere di Leao. Leggevo stamattina, Leao il gruppo li vuole bene, lo vuole, però Leao deve anche capire cosa vuol fare da grande. Secondo me lo ha già capito, ma vediamo.
1: Anche perché pure lui ormai è grande, è un 99,
0: è
1: quindi
0: abbastanza. Il Milan, se rimane così, non si muove, farà un'altra stagione
1: non sufficiente,
0: molto difficile. No, molto difficile, e non te la metto tra le prime quattro.
1: Neanche io.
0: L'Inter, caro Lucio, per me è una grande incognita. ma ti dirò di più, per quanto mi riguarda la grande incognita dell'Inter rimane una, e mi direte sì, ma ha vinto lo scudetto, sì, ma per me Chivu deve dimostrare ancora di per me Chivu deve ancora dimostrare di essere un grande allenatore. Per me non lo è un buon allenatore, ma non lo è. Lo so che in questo momento sto dicendo una cosa impopolare, perché è un allenatore che ha vinto lo scudetto, però è un allenatore che quando l'Inter ha avuto i momenti di difficoltà non mi sembra che sia riuscito a trovare delle soluzioni che siano uscite dalla questione dei singoli che gli hanno risolto le partite. Poi è chiaro che quando le cose sono andate bene, sono andate bene, perché l'Inter era, attenzione, sottolineo questo, era la squadra più forte del campionato.
1: Ah, e ora non la vedi più così?
0: No, io non vedo l'Inter la squadra più forte del campionato, vedo davanti il Napoli in questo momento. Secondo me partirà davanti la Roma rispetto all'Inter.
1: Ah, e
0: l'Inter la vedo una... l'Inter la vedo una squadra a fine ciclo. L'Inter la vedo una squadra a fine ciclo, caro Lucio, poi mi sbaglierò, però credo che stiano rimandando un certo ricambio generazionale di questa squadra, che continua a basarsi su giocatori che hanno dato tutto quello che potevano dare. E quindi io non metterò l'Inter, cioè poi è chiaro che l'Inter la metti favorita perché chi porta lo scudetto è favorita, però secondo me non sarà un'annata facile per l'Inter.
1: E questo è interessante, per effettivamente alcuni giocatori avanti con l'età ci sono, poi vedremo anche chi arriverà a destra, se a destra riesce a prendere un grande esterno probabilmente magari ricambiano anche un po' le cose. Io la vedo ancora più avanti, però attendiamo, accogliamo la tua valutazione, Ale.
0: Ti faccio un altro esempio.
1: Vai.
0: Stones è un grandissimo difensore centrale, non lo può mettere nessuno in discussione. Andate a vedere l'ultimo anno di Stones.
1: Sì, da dicembre in poi, anzi anche prima, è stato fuori.
0: Ma praticamente mai giocato. E quindi si è rinforzato o no la difesa? Se Stones sta bene, sì. Ma c'è questa garanzia? Secondo me no.
1: Beh, nell'ultima Premier League, ti do i dati, ha fatto 5 partite da titolare in tutto il campionato.
0: Capisci?
1: Eh sì, è una grossa incognita sicuramente. Invece sul Napoli, mi stavi dicendo, ti convince molto, mi sembra di capire. Insomma, ci sono i primi test, ieri ha battuto l'Osasuna 2-1. Bisognerà capire, come sempre, Ale, Lukaku non si è presentato, ha dei giorni in più di proroga sostanzialmente, ma su questo ormai ci siamo parecchio abituati. Però, ecco, sul Napoli invece mi dicevi?
0: Ma il Napoli per me è una rosa profondissima, è chiaro che deve testare il nuovo allenatore, Allegri, però va a prendere la rosa del Napoli, che in questo momento ha una grossa difficoltà, onestamente, la difesa. Perché in difesa il Napoli con il portiere di Buongiorno ha un problema, ma un centrale arriverà. E poi l'altro problema che io vedo nel Napoli è oggettivamente il portiere. Non è messo male come la Juve, ma non è messo neppure bene. Però andiamo sulle cose che funzionano. Il Napoli è il centrocampo più forte del campionato, perché un centrocampo come il Napoli non ce l'ha nessuno.
1: Beh.
0: Ha un attacco che, al netto di Lukaku, è un buonissimo attacco. Ha una batteria di esterni interessante. Ha una rosa profonda. E io vedo il Napoli avanti. Vedo il Napoli avanti in questo momento. È chiaro, c'è il passaggio dell'allenatore. Ci sono alcune situazioni da sistemare ancora.
1: Beh sì, però, soprattutto in uscita in realtà, poi.
0: Bravissimo. Però le basi, io le vedo più solide rispetto a quelle dell'Inter in questo momento, quelle del Napoli.
1: Beh.
0: Con chiaramente la differenza dell'allenatore, uno che conosce la squadra, cioè Chivu, uno che la deve conoscere Allegri. Ma come basi, come asse portante della squadra, quando risolverà il caso di Lukaku, ma io mi meraviglio che nel 2026 ci siano squadre che ancora si affidano a Lukaku, perché Lukaku lo conosciamo tutti.
1: Sì, ormai è un abitué. Con tutto il rispetto per il giocatore, per carità, che ha dato tanto a tante squadre nel corso degli anni.
0: Lucio, però rispetto, ma lui rispetta le società dove va?
1: Dipende da quelli che sono i propri interessi. Quindi no.
0: Capito? No,
1: non
0: per
1: sei.
0: Me Lukaku è proprio l'esempio del calciatore che io nella mia squadra non vorrei mai, perché ha fatto sempre le solite banali conferenze stampa. Da bambino è tifoso dell'Inter, del Napoli, del Milan, della Juve. Poi quando No, è così Lukaku. Poi quando le cose cominciano a non andare, allora non si presenta, non viene, scappa, via. Quindi risolto il problema Lukaku, credo che il Napoli un attaccante lo proverà, ma Højlund è un signor attaccante, eh? E poi io vi dico, attenzione alla mina vacante Vlahovic, che per me non andrà al Beşiktaş, non andrà al Beşiktaş, e alla fine, ma è una mia previsione, non è la fine.
1: Ad Allegri,
0: alla fine, beh, io credo che rimarrà in Italia.
1: Questo sarebbe un risvolto interessante, perché al momento poi si è mosso veramente poco. Certo, immagino sulla carta Højlund, Vlahovic, poi vedremo anche se uscirà qualcun altro, ma ad ora Lang, David Neres, Alisson Santos, Giovane, aggiungendo poi anche Vergara, comunque un discreto attacco sarebbe tra centravanti esterni. Male, ecco, non è.
0: Certo, no, ma anche se non c'è Vlahovic e ci sarà un altro attaccante, io non credo Lucca. Però se ci sono altri attaccanti e con una batteria esterni così è tanta roba, tanta roba.
1: Sì, di certo i nomi non mancano a livello generale. E invece sulla Roma mi stavi dicendo ti convince, peraltro stai chiudendo anche questo altro colpo, cercava qualcuno sulla fascia destra, Molina comunque l'abbiamo conosciuto in Serie A con l'Udinese, si era distinto bene, con l'Atletico Madrid in alcuni momenti è stato importante, rimane un esterno nel giro della nazionale argentina, l'abbiamo visto al Mondiale, quindi un altro colpo, peraltro cifre neanche esagerate, Ale, perché 13 milioni più 4 di bonus in questo mercato non è di certo una cifra così esosa. Insomma, la Roma mi sembrava anche qui di capire ti piacesse, no? la previsione sul centenario, o sbaglio?
0: Ci sono tre centenari quest'anno, Lucio, la Fiorentina, il Napoli e la Roma. Allora io ti dico questo, segnatelo, una tra Napoli e Roma vince lo scudetto, perché è centenario, bisogna festeggiarlo. Una tra queste due va comunque in Champions e la Fiorentina magari una Coppetta Italia la porta a casa. La Roma per me quest'anno farà un all-in, e poi sai, gli all-in possono andare bene e possono andare male, però la vedo una squadra, da quando l'ha presa in mano l'imperatore Caius Julius Gasperinus, perché lui comanda
1: plenipotenziario,
0: sì. Plenipotenziario, sai, lì poi bisogna stare attenti, perché gli uomini sono a comando o bene bene o male male, a volte ti tagliano anche la testa, però io credo che loro abbiano fatto questa sorta di all-in e si sta muovendo bene. Guarda, io faccio questa previsione, oggi sono in vena di previsioni.
1: Vai, ce le segniamo tutte, Ale.
0: So che a qualcuno vicino a te non farà piacere, ma io immagino questa cosa. Anno prossimo Roma vince lo scudetto, Lazio retrocede in Serie B.
1: Ti dico solo che dall'altro lato del vetro c'è una sorta di apoteosi, sostanzialmente, per quello che hai detto. Quindi sì, no, in realtà c'è chi abbraccia pienamente le tue previsioni, così detto in maniera, non facciamo riferimenti diretti, però un'idea ce la facciamo, un'idea ce la facciamo.
0: La situazione della Lazio, apro questa parentesi, è una situazione secondo me drammatica.
1: Tu sei uno di quelli che l'avete molto a rischio, vero? Anche il grande direttore Marco Piccari lo dice.
0: Molto a rischio per due motivi: uno, la situazione ambientale; due, l'allenatore che hanno scelto; tre, una squadra che ha come attaccante centrale Ratkov.
1: Difesa a malapena dei centrali titolari, perché ad ora c'è Provsgaard, immagino che poi Romagnoli alla fine partirà, gli altri sono Gigot, che però è perennemente infortunato, e Doechi, che è arrivato dall'Union Berlino e che è un'incognita. Insomma, di certo sembra quasi una rosa non da metà sinistra della classifica.
0: La vedo veramente male. E poi, siccome la Lazio è comunque una società che ha una storia importantissima, mi auguro di sbagliarmi. Però è una situazione troppo delicata e non è vero che l'ambiente non si fa sentire. Poi onestamente mi pare che Gattuso sia sbarcato da Marte, perché un allenatore che dice noi cercheremo di riportare i tifosi con i risultati vuol dire che non hai capito veramente niente, ma veramente niente.
1: Sì, anche perché già i risultati non basterebbero per loro, anche se arrivassero, più con
0: ma
1: queste...
0: Ma vuol dire che vivi in un altro mondo, Lucio, vivi in un altro mondo. Un allenatore che fa di cazzo del genere vive in un altro mondo, è poco da fare,
1: bisogna attenersi alla realtà.
0: Esatto. quindi la vedo molto male. Mentre la Roma, se azzecca un paio di acquisti, può lottare per lo scudetto.
1: Beh, di certo le basi sono molto buone per quanto riguarda la Roma. Però poi ti porto, ecco, come promesso anche su Infantino, perché dobbiamo riportare anche delle notizie sulla FIFA, perché devi sapere che c'è stato questo summit d'urgenza in Marocco dopo tutto quello che è successo, la situazione degli ultimi giorni, e incredibilmente questo summit di emergenza, dove in realtà precedentemente con delle dichiarazioni Infantino era stato un po' messo perlomeno in discussione, c'era stato questo comunicato post summit, la FIFA ammetteva la presenza di gravi falle nel metodo e nella gestione, ma devi sapere che invece Infantino è stato totalmente riconfermato, fiducia riconfermata, come viene scritto nella stessa lettera della FIFA: per evitare qualsiasi dubbio, il segretario generale FIFA e il management board presenti ribadiscono il loro pieno sostegno al presidente FIFA Gianni Infantino, unico ufficiale eletto delle 211 associazioni membro della FIFA. Peraltro la cosa divertente è che la lettera è firmata da Mattias Grafström e peraltro lo stesso Infantino, quindi ecco un commento sulla fiducia ad Infantino controfirmata da Infantino stesso.
0: Allora, la prendo alla larga,
1: vai.
0: Perché poi ho un'idea. Dunque, Infantino, cioè la FIFA deve ancora pagare i soldi alle squadre di club che hanno partecipato al mondiale per club. Il principe di Giordania ha detto, l'ha detto lui, non l'ho detto io, che aveva promesso dei soldi in cambio dell'appoggio, giusto? Bene. Voleva privatizzare il mondiale, stranamente l'UEFA, stranamente, capisco tutto, ma poi a un certo punto bisogna intervenire, gli ha detto: noi non partecipiamo più alle tue competizioni, ce ne facciamo una per conto nostro, tipo Superlega. Bene. Allora Lucio, è presente che in quasi tutte le città, le più importanti, ci sono delle strutture fuori solitamente dalle città, molto grosse, non belle, con delle sbarre alle finestre, no? Ce l'hai presente?
1: Dove... Sì, ho una vaga, un vago presentimento.
0: Ecco, dove di solito quando entri vieni portato da dei cambi, da dei pulmini, no? Con scortato e
1: sì,
0: tutto.
1: Sì, talvolta detti cellulari, da non confondere con il dispositivo mobile.
0: No, con il dispositivo mobile. E per uscire a volte passano degli anni, di solito ti danno 2 ore in aria al giorno, ecco, quella
1: beh,
0: è la
1: detto
0: collocazione
1: questo...
0: di Infantino, secondo me.
1: Ah.
0: Detto questo è una follia. Ma di che parte? Cioè, Lucio, ma noi, dopo che abbiamo assistito al mondiale in cui l'asse Trump e Infantino tolgono un cartellino rosso e una squalifica, ma mi dici cosa altro devo vedere?
1: Sì.
0: Basta.
1: No, direi basta. Abbiamo raggiunto...
0: È stato tolto, perché ora se lo sono dimenticati tutti, è stato tolto una squalifica perché è intervenuto Trump con Infantino, e questo è stato presidente della FIFA.
1: Sì, peraltro...
0: Ma te l'ho detto, dove deve stare questo personaggio.
1: Aggiungo anche un altro tema, perché anche le città che hanno ospitato il mondiale, gli era stato promesso alle sedi del mondiale 1 milione a testa, e la FIFA non ha fatto più alcun comunicato e le città non hanno ricevuto neanche un centesimo al momento, quindi tutto tace, anche quello un altro grosso interrogativo. Noi riportiamo solo notizie, questi sono fatti sotto la luce del sole, poi ognuno tragga le considerazioni che vuole. Però ecco, mi sembra che tu sia stato leggermente chiaro. Ci stiamo per salutare, Ale, però mi diceva il grande Andrea Magliocca in cabina di regia che abbiamo un messaggio audio per te. Allora vai, ce lo giochiamo.
2: Buongiorno, volevo fare un appunto a Santarelli. L'Inter come ha fatto di non essere ingiovanita? È andato via Darmian, De Vrij, Acerbi, Sommer. Quindi... ha preso uno di 32 anni e poi sono tutti giovani, cioè a centrocampo c'ha tutti i ricambi giovanili, 22-23 anni. Non so se Stankovic, Diouf, Susic, sono vecchi per loro, non lo so. Davanti è abbastanza giovane, quindi non sono proprio d'accordo con Santarelli che è vecchia all'Inter. Il portiere l'ha ringiovanito, l'ha ringiovanito tutti. Cosa deve fare? È giusto, è il mix tra giovani e anziani.
1: Ah, ti hanno bacchettato, anche se Ale credo tu ti riferissi all'11 titolare.
0: Bravo Lucio, non è che ci vuole tanto a capirlo. Io mi riferisco all'11 titolare, però non ha sbagliato questo amico. Io parlavo dell'11 titolare. L'11 titolare si basa su giocatori, secondo me, forti. Penso a Çalhanoğlu, per esempio, penso allo stesso Lautaro. Che poi Lautaro è forte in Italia, come mette il naso fuori dall'Italia, mi sembra questo fenomeno, a parte per la Gazzetta dello Sport, ma
1: ti attiri contro le le ire dei...
0: No, dico la verità, ma non mi interessa, racconto le cose che leggo. Racconto le cose che leggo, Lautaro, cioè non è per la Gazzetta dello Sport, non era l'Argentina, era Lautaro e basta. Comunque, detto questo, Lautaro in Italia è un fenomeno, fuori relativamente, però in Italia è un fenomeno, ma nell'asse portante l'Inter è rimasta una squadra forte, ma bisogna vedere i cambi, Sudic è un giocatore che piace da morire, quindi vedi che non è che poi dico le cose che non penso. Diouf non mi piace per niente, tant'è vero che non ha mai giocato.
1: Eh sì, poi il discorso anche sul centrocampo, dato che al momento Zielinski e Çalhanoğlu sono dei giocatori fondamentali, ma chiuderanno la stagione con 33 anni, e dici forse poi dei ragionamenti andranno fatti in un modo o nell'altro lì. Bisognerà attendere, ecco, le valutazioni di Marotta e di tutto l'entourage
0: nerazzurro. Perché è lucido. Io credo che l'Inter quest'anno dovrà migliorare, al di là del campionato, in Champions.
1: Il miglioramento è quello lì.
0: Io non lo dimentico che quando magari, faccio un esempio, la Juve vinceva gli scudetti e usciva in Champions, era fallimento, no? Quest'anno la Inter è uscita con il Bodo Glimt.
1: Sì, ce lo ricordiamo, purtroppo. Grande
0: io me lo
1: pecca.
0: Ricordo.
1: Sì, ma chiaro.
0: È una pecca enorme. Ma attenzione, ha fatto una scelta l'Inter, che ci sta, eh?
1: Certo, però dall'Inter è lecito aspettarsi quantomeno un turno in più, poi i sorteggi possono andare bene o male.
0: A me non piacciono i due pezzi e le due misure. Per la Juve l'ha fatto fino al confine, no? Giustamente. Per l'Inter, che ha fatto una scelta, dal mio punto di vista, saggia, perché se te fai come l'anno precedente, che perdi lo scudetto, perché l'anno precedente lo scudetto non lo vince il Napoli, lo perde l'Inter, e perdi la finale di Champions, te porti a casa a zero. Quest'anno, secondo me, l'Inter poteva superare il turno di Champions col Bodo, però fa una scelta che io tifoso, ok, accetto, perché poi festeggio lo scudetto. Però nel computo della stagione, quella macchia rimane.
1: Sì, ovvio che quello è il miglioramento principale. Ale, è stato un piacere, a questo punto tanto poi ci rivediamo più avanti. Grazie ancora, buon lavoro.
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Grazie ad Alessandro Santarelli per questo punto sull'editoriale. Abbiamo sforato di qualche minuto, ma dovevamo rispondere ovviamente ai messaggi audio. Adesso ci andiamo in pausa, rientriamo con Rotocalcio, già con i collegamenti dalla redazione Tutto Mercato Web per gli aggiornamenti di mercato. A fra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana nel secolo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
0: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende ad allertare il 112, sarebbe stata la zia, che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
1: C'è anche la vendetta personale tra le ipotesi seguite dagli investigatori sull'allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e provincia. L'attenzione si concentra sul numero di cellulare riportato in chiaro nell'email di rivendicazione. Gli investigatori hanno già individuato il titolare dell'utenza telefonica. Secondo indiscrezioni, l'uomo avrebbe riferito di ritenere possibile una ripicca nei suoi confronti. Sia l'intestatario della linea sia la persona che la utilizza sono stati ascoltati dagli inquirenti e hanno fornito la loro versione dei fatti. Progressivamente alcuni dei 6 centri commerciali stanno riaprendo al pubblico, in altri sono ancora in corso gli accertamenti.
0: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da Bolino Rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono dunque al massimo livello di allerta. Venerdì 7 agosto le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano, che tornerà al Bolino Giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
1: Dall'estero è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al-Arabiya e Al-Dat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
0: Lo sport: il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda più interessanti di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero, ritenendo la proposta insufficiente nelle ultime ore, ha rifiutato un'offerta da 30 milioni più 5 di bonus da parte del Galatasaray, interessato al cartellino dell'attaccante portoghese. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro lo scorso 29 luglio a Perth.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Radio.
1: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
2: Ben trovati in diretta in questo pomeriggio di TMV Radio, Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi in questa puntata di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, giovedì 6 agosto 2026. Ritrovo come sempre anche Andrea Magliocca in cabina di regia. Ci siamo visti questa mattinata con l'editoriale e con Rotocalcio, proseguiamo insieme anche
3: Monte Carlo.
2: Non Monte Carlo, ma bensì Roma, dove fa parecchio caldo, ma poi andiamo un po' ovunque in realtà con le voci di mercato e con i tanti approfondimenti che avremo nel corso di queste tre ore da trascorrere insieme. Ovviamente, dicevo, i collegamenti anche con la redazione di Tutto Mercato Web, poi i punti con gli inviati e con gli ospiti che si susseguiranno nel corso delle prossime ore. Ricordo il numero invece per i messaggi WhatsApp, che è sempre lo stesso, il 331 82 00 213. Se volete partecipare con le vostre domande, con le vostre idee, insomma con le vostre considerazioni per tutto ciò di cui discuteremo. Abbiamo già un messaggio audio da andare ad ascoltarci prima di collegarci fra qualche minuto con la redazione di Tutto Mercato Web, quindi sentiamoci questo messaggio audio.
4: Ciao, buona giornata. Ma quando parlate della proprietà o parlano della proprietà dell'Inter, fanno sempre il nome di Octri, il fondo. Però immagino che lo sappiate che è subentrato un altro fondo ed è Brookfield. Per cui non so perché continuate a dire Octri quando Brookfield è il nuovo fondo proprietario dell'Inter. Però quando si parla del Milan c'è sempre questa tiritera, ma chi è il proprietario del Milan, chi è che comanda? Però quando si tratta dell'Inter si fa sempre finta di niente. Ripeto, da un fondo, l'Inter, è passato un altro fondo, che ora si chiama Brookfield, non più Octree.
2: Ma insomma, questo è un tema ancora noi non l'abbiamo trattato in realtà nella giornata di oggi, non l'abbiamo trattato in generale. Sì, quello che è stato detto è vero, Brookfield è subentrato ad Octree, ma in realtà poi distinzioni tra un fondo o un altro, di una società o un'altra, non ne facciamo, perlomeno il sottoscritto non ne fa, ma non ne vengono fatte in generale neanche a TMV Radio. Del resto sono appunto ormai delle realtà del calcio contemporaneo e del calcio italiano contemporaneo. Tanti club sono in mano ai fondi, perché ormai sappiamo che il tipo di impostazione proprietaria già solamente di qualche decennio fa è superata, volenti o nolenti, e quindi ci sono dei fondi che posseggono spesso anche il 100% di alcuni club, ma non vedo differenze, ecco, tra i fondi dell'Inter o fondi di un'altra squadra. Cambia la gestione, però il tipo di struttura è esattamente la stessa, quindi mi sento solo di essere d'accordo con questo messaggio. Certo, sarebbe sbagliato fare due pesi e due misure per quanto riguarda questo tipo di gestione. Comunque sia, vi riporto anche altre notizie. Fra poco andremo a parlare, come dicevo, del calciomercato, parleremo un po' degli ultimi movimenti. Abbiamo parlato ovviamente tanto della Fiorentina, che continua ad essere scatenata e che continua poi a prelevare giocatori tecnici, l'ultimo Mastantuono, ma parleremo nuovamente anche del Milan perché ci sono aggiornamenti sul fronte Leao. Il Milan ha risposto al Galatasaray perché c'era questa pista che poteva condurre verso Istanbul e che invece poi alla fine pare non si sia scaldata, o perlomeno con i parametri economici, ma tra poco ci arriveremo in maniera più dettagliata. E poi ci sono anche altri aggiornamenti per delle trattative minori. Si leggeva appunto di Daniel Maldini, che comunque è un giocatore che abbiamo visto più volte anche convocato con la nazionale italiana, e ormai sembra essere tutto fatto, qui possiamo dirvelo per il suo approdo al Cagliari. Ormai ci sono accordi verbali, ma anche qui poi andremo più nello specifico e sulle altre voci, la Roma che ripensa i rinnovi, il capitan Pellegrini, tanto discusso nella capitale, pare essere più vicino nuovamente al giallo-rosso, quindi le parti sono al lavoro. Anche qui non è propriamente un acquisto, perché Pellegrini era semplicemente andato in scadenza negli ultimi mesi, ma adesso è pronto a rientrare dalla porta di servizio, ma comunque a vestire nuovamente i colori giallorossi anche per la prossima stagione. Anche qui andremo poi a dare i parametri di durata del contratto. Mentre per quanto riguarda le notizie di oggi di attualità italiana, non possiamo non ricordare comunque la scomparsa del notissimo cantautore Francesco Guccini, 86 anni, che ha scritto comunque pagine importantissime della musica italiana. C'è stato il cordoglio anche di tanti club, fra cui chiaramente il Bologna. Era Emiliano Guccini, per chi non lo sapesse. Il Bologna si è unito al cordoglio per la scomparsa dello stesso cantautore tramite anche un messaggio sui propri canali social, quindi ci accodiamo chiaramente anche al cordoglio per la famiglia, come dicevamo, figura iconica per quel che riguarda la musica italiana e il cantautorato italiano. Per invece tornare anche alle notizie, poi andremo sulla Juventus, che è molto attiva, sta cercando di sciogliere vari nodi, tra quello dell'attacco con la voglia di completare il pacchetto offensivo, il portiere, che mi sento di dire sia il fronte principale da affrontare per i bianconeri in questo momento, e poi con le altre operazioni, anche tante in uscita, perché la Juventus ha bisogno ovviamente di sfoltire un pochino la rosa per cercare di dare a consegnare a Luciano Spalletti un organico che possa essere ben calibrato anche a livello numerico. Poi c'è il Napoli, con anche qui varie uscite, Lukaku che ormai sembra essere pronto all'addio, abbiamo detto c'è stata questa proroga prima di rientrare, doveva rientrare per il ritiro, ma è rimasto invece lontano da Napoli, e le piste conducono o agli Stati Uniti con l'Atlanta, oppure potrebbero condurre eventualmente anche a delle altre strade in Europa. Poi la Roma con Molina, che sembra essere sempre più vicino al prodo in giallo-rosso, con anche poi un esborso inferiore tra cifra fissa e bonus inferiore ai 20 milioni.
0: No.
2: E invece sì, caro mister Allegri, oggi è possibile, aggiungo
0: sì.
2: Io. Sì, esatto, sì, è possibile l'approdo di Molina, anche qui non nulla di fatto a livello definitivo, ma pare che ormai siamo arrivati praticamente ai dettagli. C'è Sule invece per quanto riguarda i fronti delle uscite, sempre con le valigie in mano, ma che rimane al momento ancora la corte di Gasperini.
3: No, se ne questa è una stupidata.
2: Caro mister, purtroppo però la verità è che Sule è ancora a Roma, dovrebbe essere ceduto, è una di quelle pedine che era stata individuata già ad inizio estate per incassare qualcosa, per incassare qualche decina di milioni. C'è il Milan sul calciatore, ma bisognerà poi valutare nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, se effettivamente possa essere una pista concreta. Al momento le indiscrezioni maggiori provengono più che altro dall'estero. Si era parlato tanto del Borussia Dortmund, ma poi invece non sono stati approfonditi questi discorsi. Attenderemo gli sviluppi del mercato. Intanto se ne riparlerà sicuramente per quanto riguarda Sule dopo le amichevoli della Roma dei prossimi giorni. Intanto comunque direi possiamo anche andare nello specifico con le trattative. Abbiamo fatto un sunto generale di quanto si sta muovendo, ma ora direi che possiamo andare anche a dare qualche dettaglio in più. Perché? Perché siamo partiti con Rafael Leao, che rimane un po' a metà in un limbo fra esubero e giocatore da recuperare per i rossoneri. Il Milan ha rifiutato un'offerta del Galatasaray per il cartellino di Rafael Leao. Viene scritto, il club turco aveva proposto un'operazione da circa 30 milioni di euro più 5 di bonus, quindi in realtà anche una cifra tutt'altro che bassa, ma è stata ritenuta insufficiente dai rossoneri, che l'hanno rispedita al mittente. Ora bisognerà capire, ovviamente, se il Galatasaray farà un nuovo rilancio, ma soprattutto quelli che saranno i piani del giocatore, perché come è noto, Leao in realtà avrebbe preferenze su altri campionati, su altre piste. Preferirebbe la Premier League, l'ha detto tante volte, il campionato che lo scalda di più, ma dall'Inghilterra non si è mai mosso assolutamente nulla. Le uniche piste, ecco, portavano in Turchia con degli ingaggi in realtà onerosi. Ormai sappiamo che la Super League turca può anche coprire delle cifre di ingaggio elevate, ma Leao preferirebbe restare in uno dei top campionati. Al momento resta al Milan, come dicevamo, il Galatasaray potrebbe magari dare nuovamente l'assalto nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Quindi anche qui si attenderanno responsi. È ovvio che un'eventuale cessione di Leao poi cambierebbe inevitabilmente tutti gli scenari del Milan, perché a quel punto, con un incasso economico importante, si potrebbe poi andare magari a dirottare quelle cifre su altre operazioni, come quella appunto di Sule. Poi passo invece a Pellegrini, perché come dicevamo non è propriamente un acquisto, ma semplicemente è un ricucire quella separazione che c'era stata pochi mesi fa, alla scadenza del contratto il 30 di giugno. Pellegrini era rimasto svincolato, ma di fatto poi è mai uscito veramente dall'orbita delle operazioni della Roma. Ci sono appunto colpi in entrata, ma come dicevo tiene banco anche il tema dei rinnovi. Viene scritto su tutto Mercato Web anche appunto del contratto, non c'è mai stata alcuna fretta. Adesso Pellegrini è destinato a vestire ancora la maglia giallorossa, le parti sono al lavoro e a breve, insomma, stretto giro di posta, potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Capiremo poi magari quelli che potranno essere gli orizzonti contrattuali, quanti anni di contratto potrà strappare Lorenzo Pellegrini, che non è certamente un giocatore vecchio, ma parliamo pur sempre di un elemento classe 1996, appena compiuto 30 anni, e che quindi si avvia poi in realtà a vivere l'ultima fase di carriera. Per chiudere poi il cerchio sulla Roma, riporto anche le parole di Angelinho, che ormai ha lasciato i giallorossi. L'ultima stagione non è stata facile per ragioni di natura fisica, e quindi è approdato in Spagna al Deportivo La Coruña. C'è stato anche il comunicato dei club, e comunque Angelinho poi ha lasciato un messaggio nelle ultime ore di saluto: un orgoglio indossare questa maglia e difendere i colori giallorossi. Cerca riscatto dopo appunto un anno non facile. Mentre poi mi sposto anche sulla Juventus, perché anche qui si stanno definendo tante cose, come dicevamo. Parto dalle operazioni che possono sembrare secondarie in uscita, ma che in realtà poi possono liberare degli spazi anche delle entrate. Fra i giocatori che continuano a non dare risposte in questo precampionato c'è Tony Koopmeiners, ormai sempre più un esubero, meno coinvolto anche di giocatori che poi non erano a loro volta stati protagonisti degli ultimi tempi. Kelly sembrava potesse lasciare, rimane in bilico, ma sta giocando discretamente. Lo stesso si può dire di Douglas Luiz, lo stesso si può dire di Fabio Miretti, anche dello stesso Jegrova, che in realtà poi ieri ha timbrato il cartellino contro il Chelsea nell'amichevole. L'unico che non brilla è Ton Koopmeiners, che rimane ormai assolutamente ai margini. E come viene riportato anche qui su tutto Mercato Web, la Juventus, pur di lasciarlo partire, sta prendendo sempre più la considerazione di una cessione in prestito, quindi aprire anche a dei prestiti per cederlo e per poi magari rivalutarne la posizione più avanti. Leggo anche dei messaggi che arrivano al 331 82 00 213. Da interista scrive: Nicola, mi sento preso in giro dall'Inter con queste false trattative. Lo dicevo che non avrebbero speso un euro. Credo il riferimento sia chiaramente alle trattative per la fascia destra prevalentemente, e qui mi sposto appunto sul lato nerazzurro. Guarda, Nicola, io non credo si sia mai trattato di false trattative. Per Palestra la trattativa era più che avviata, anzi era quasi del tutto conclusa. Poi sono saltate. Kalaili era una trattativa chiusa, ma le problematiche anche qui di natura fisica hanno fatto sì che non potesse approdare. C'è stata anche sfortuna, devo dire, da parte dell'Inter, perché nelle prime settimane a giugno aveva operato anche discretamente bene. Qualcuno diceva che avrebbe dovuto accelerare prima, dal punto di vista della pressione su Palestra, ma è facile a dirsi, meno a farsi, anche perché poi le volontà del giocatore sono sempre state quelle di temporeggiare, e di conseguenza poi l'Inter secondo me ha avuto poche colpe in questo senso. Ora bisognerà capire, ecco, quanto potranno diventare vere, quanto potranno entrare nel vivo le possibili vie invece per colmare quel vuoto a destra. Ne abbiamo parlato nella mattinata di oggi all'editoriale, a Rotocalcio. Ci sono, ecco, come dicevo, queste possibili trattative per Diaby, che però è un giocatore con delle caratteristiche totalmente diverse. Diaby chiaramente impegnato in Arabia Saudita con l'Al-Ittihad, lo abbiamo conosciuto in Europa, prima con la maglia del Bayer Leverkusen, poi con quella dell'Aston Villa. È un giocatore ancora abbastanza, meglio, non giovane, ma di età media calcisticamente parlando, 27 anni. Io sono molto scettico, devo dire la verità, su quello che potrebbe accadere per Diaby. Non mi sembra la trattativa giusta, né dal punto di vista economico, ma anche qualora dovessero poi smussarsi degli spigoli, potrebbero poi, secondo me, non essere convenienti le caratteristiche del giocatore. Dicevo, parliamo di un'ala mancina, non certo predisposto per coprire una fascia a tutte le due fasi. Anche Dumfries non sempre sarà stato perfetto, però era un calciatore che trovavi sia a chiudere sul secondo palo nell'area di rigore avversaria che non a chiudere poi in area di rigore con grande veemenza. Quindi l'Inter deve ricercare quelle caratteristiche e Diaby risponde a delle caratteristiche totalmente differenti. Si è parlato di Nico Gonzalez, anche lui decisamente più offensivo, francamente non so quanto possa risultare utile nella fase di non possesso, per carità anche molto dedito poi a sacrificarsi, ma in fase di marcatura in area di rigore, difensivamente parlando, servono altre cose. Quindi al momento non voglio dire che si debba essere preoccupati dal lato nerazzurro, ci mancherebbe altro, però è un vuoto non solo non colmato, ma al momento non convincono, devo dire, anche le altre piste. Quindi poi vedremo se magari ci sarà un asso nella manica di ausilio da sfoderare nei prossimi giorni con il proseguire del mercato. Intanto ci sono poi anche altri aggiornamenti, qui ritorno sulla Juventus. Per quanto riguarda Zion Suzuki, tra oggi e domani è prevista una nuova offerta del Paris Saint-Germain per il giocatore. Lo abbiamo detto anche nella mattinata di oggi, il Parma ha rifiutato 30 milioni più 3 di bonus. L'offerta dei francesi era un'offerta comunque importante per il cartellino, ma il Parma ha rifiutato perché vuole incassare ancora di più. Del resto abbiamo imparato a conoscere i biancoscudati, cercano sempre di guadagnare quanto più possibile, come giusto che sia, dalle eventuali cessioni, e quindi la Paris Saint-Germain è pronto a dare un nuovo assalto per il calciatore. Ci si avvicinerà magari ai 40 milioni. E quindi vedremo anche che cosa potrà cambiare da questo punto di vista. La Juve resta in attesa per magari poter strappare un prestito, anche qui sappiamo che se ne sta discutendo da tanto. Abbiamo anche un messaggio audio, però mi dicono dalla regia, andiamocelo a sentire.
0: Ciao Lucio, Luigi, innanzitutto ti faccio sempre i complimenti.
2: Ciao,
0: sei
2: Luigi,
0: molto bravo,
2: un
0: una voce bellissima.
2: Grazie,
0: e poi ti volevo
2: gentile
0: dire una cosa, non lo so se come se ne pensate voi, ma sta iniziando il campionato con una mira vagante, che è quella di Conte. E quindi, non lo so, Spalletti, secondo me, si deve preoccupare.
2: Addirittura.
0: Di una cosa sono sicuro, che Allegri non mangerà il panettone, matematico al 100%. Ciao.
2: Beh, Luigi, ti conosciamo con le tue opinioni sempre molto taglienti su Massimiliano Allegri. Beh, certo, Antonio Conte rimane sicuramente un'ombra importante per chiunque degli allenatori delle big che si dovessero trovare in difficoltà. su questo non c'è dubbio. Su Allegri devo dire sono più curioso, tra virgolette, in positivo. Io non mi aspetto un fallimento dal punto di vista del tecnico livornese a Napoli. Certo, sono curioso di capire con quale costanza riuscirà a tenere il ritmo di testa di vetta, perché il Napoli inevitabilmente deve lottare per le prime posizioni. Poi arrivano altri messaggi. Roberto chiede di altre domande, ma le poniamo intanto a Lorenzo Di Benedetto, che è in collegamento con noi dalla sede di Firenze. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
3: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
2: Qui arrivano notizie, domande sugli aggiornamenti per le big di Serie A. Parto direi dalla Juventus, ti chiedo ulteriori nuove, se ci sono magari sul fronte portiere e anche sul fronte offensivo, perché anche ieri abbiamo discusso magari di Zirkzee, che ormai è un profilo accostato con grande costanza alla nostra Serie A, ma che finora non ha mai fatto ritorno dall'oltremanica.
3: Sì, allora andiamo per priorità della Juventus, ovvero prima c'è il portiere, senza ombra di dubbio, lo sappiamo benissimo che Di Gregorio non ha convinto, soprattutto nella passata stagione, e quindi la Juventus è a caccia del nuovo estremo difensore. Si è parlato per tantissime settimane del Dibu Martinez, ma questa pista sembra molto molto fredda in questo momento. I due nomi invece più caldi sono quelli di Suzuki, che sarebbe il preferito da Spalletti della Juventus, Suzuki, portiere giapponese del Parma, che però piace anche al Paris Saint-Germain. Ma ci potrebbe essere una cosa, potrebbe avvenire una cosa che sarebbe abbastanza clamorosa per come la vedo io, perché il Paris Saint-Germain potrebbe comprare Suzuki, che non sarebbe il titolare, e quindi poi magari cederlo in prestito per un anno o due alla Juventus, e quindi la Juve si assicurerebbe un estremo difensore per il presente ma non per il futuro, quindi questa è uno scenario che dobbiamo tenere in considerazione. L'altro nome è quello di Vicario, un po' più titubante su Vicario Luciano Spalletti, però è comunque un profilo che la Juventus sta tenendo in piedi. Per il momento appunto sono questi due portieri favoriti per diventare il numero uno della Juventus nella stagione che sta per cominciare. Per quel che riguarda l'attacco, invece, parlavo di priorità prima, ecco, la priorità attaccante la Juventus l'ha già sistemata, riuscendo a prendere Colomuani, che comunque era partito un inseguimento clamoroso da tre sessioni di mercato, alla fine si è arrivati all'acquisto a titolo definitivo. Proprio per questo motivo siamo un pochino più calmi e cauti sulla questione Zirkzee, non perché non debba o non possa arrivare alla Juventus, ma perché comunque il suo nome è legato a quello di David, perché se David dovesse restare alla Juventus allora non ci sarebbe spazio per nessun altro, se invece David, come la Juventus vorrebbe, dovesse andare via, ecco che potrebbe tornare molto più caldo il nome di Zirkzee. Io credo che su queste operazioni qui si vada tranquillamente alla fine di agosto, ovvero quell'ultima settimana di mercato, quando poi succede un po' di tutto. Per il momento la Juve è su altri obiettivi.
2: Sì, è chiaro, ormai lo abbiamo detto più volte, sempre gli ultimi giorni per strappare le condizioni migliori. E poi però ti chiedo anche gli aggiornamenti un po' sul Milan, perché leggevamo dell'asse Galatasaray Milan per Leao con delle risposte abbastanza nette dal punto di vista rossonero, e poi ti volevo chiedere anche di Pellegrini dal punto di vista Roma, che mi sembra essere pronto a rientrare dalla porta di servizio.
3: Sì, allora, partiamo dal Milan e da Leao. C'è una trattativa tra il Milan e il Galatasaray per il numero 10 portoghese del Milan, però siamo molto molto lontani, perché il Galatasaray ha offerto 35 milioni bonus inclusi per prelevare Leao dal Milan, ma il Milan non si è messo neanche a sedere, ha subito rispedito al mittente la proposta, perché per meno di 50 non se ne parla neanche. Quindi se il Galatasaray è a 35 e il Milan è a 50, insomma la forbice è bella ampia, e quindi ci vorrà sicuramente una trattativa molto lunga e molto serrata, anche se Leao comunque non ha mai nascosto di poter restare al Milan, si sta rendendo conto adesso, perché se andiamo ad analizzare le parole di Leao prima del Mondiale, quando disse che la sua avventura al Milan era finita, lì insomma la testa del portoghese era, Era già altrove, adesso però insomma si sta convincendo anche perché non stanno arrivando le offerte che magari sperava di poter avere, di restare al Milan a 2 anni dalla scadenza del contratto, quindi poi dovrebbe passare il Milan una stagione a capire se rinnovare anche soltanto per cedere il giocatore durante l'estate, però insomma qui si va veramente troppo oltre. Per quel che riguarda Lorenzo Pellegrini, invece sì, siamo vicinissimi, si stanno limando gli ultimi dettagli, però Pellegrini sarà e continuerà ad essere un giocatore della Roma, il capitano della Roma. È arrivato anche lo striscione fuori da Trigoria dei tifosi della Roma nei giorni scorsi e insomma tutto lascia pensare che alla fine si arriverà alla firma.
2: Tutto chiaro, Lorenzo, se non ci sono altre notizie da dover riportare, ti lascio al tuo lavoro e con tutto Mercato Web. Ci riaggiorniamo più tardi.
3: Perfetto, perfetto, a dopo.
2: Grazie, a più tardi. Adesso noi ce ne andiamo in pausa.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio, l'Australia ha accolto con grande entusiasmo la Juventus, arrivata nella notte a Perth per la seconda tappa della sua tournée. Bianconeri pronti l'8 agosto a sfidare l'Inter nel primo derby d'Italia stagionale, poi il Palermo l'11 agosto. Sul fronte mercato, dopo gli arrivi di Kolumani e Lajbegovic, la Juventus punta su Lukumi e Zirkzee. Resta da sciogliere il nodo portiere con le prossime 48 ore, che potrebbero essere decisive per l'eventuale approdo in bianco-nero di Suzuki. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede africana della FIFA a Rabat mercoledì, in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Il tennis comincia a entrare nella fase calda al Maslati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Il tennis comincia a entrare

0: Non si svolge al circuito, ma dall'Outernet di Londra. Protagonisti Marco Bezzecchi in attesa del fit dopo l'operazione post infortunio al Sachsenring, Pedro Acosta, Ayo Gura, Diogo Moreira e l'idolo di casa Carl Crutchlow. Venerdì si scende in pista alle 12.45 le prove libere, alle 17 le pre-qualifiche. L'azzurra Kelly Dualla sarà la più giovane tra le finaliste dei 100 metri e mondiali under 20 di atletica in corso di svolgimento a Eugene negli Stati Uniti. La sedicenne lombarda sarà tra le 9 pretendenti alle medaglie nell'atto conclusivo che andrà in scena alle 5.35 italiane di venerdì in uno dei grandi templi dello sport internazionale su una delle piste più veloci in circolazione. La fresca campionessa d'Europa Under 18 si presenterà all'appuntamento con un personale di 11 e 14, siglato poche settimane fa in occasione dell'affermazione continentale di categoria Rieti. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci in diretta a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue nella programmazione di questo giovedì 6 agosto 2026. Lucio Marinucci qui in studio ad accompagnarvi. Prima ci chiedevano aggiornamenti oltre alle milanesi, alla Juventus. Puntualmente andiamo invece più a meridione, andiamo a Napoli per parlare appunto del Napoli, e lo facciamo in compagnia di Fabio Tarantino. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Innanzitutto Fabio, direi di partire, prima di andare sul mercato con i tanti casi e le tante vie che portano a Napoli, che portano lontano da Napoli. Ecco, ti chiedo, ieri c'è stata questa partita con lo Sassuna, testa amichevole, vittoria per 2-1. Che tipo di valutazioni abbiamo tratto da questi 90 minuti?
1: Ma intanto è stata un'altra vittoria per il Napoli, con protagonisti Politano e Lucca, che si sono messi in mostra con i loro gol. Napoli che continua a lavorare tatticamente col 4-3-3, che sembrerebbe essere, perché teoricamente lo è, il modulo di partenza di Allegri. Ma attenzione, perché già ieri, ad esempio, aspettando McTominay che non c'era, aspettando De Bruyne, ha cambiato. Esatto, Allegri ha puntato anche su altre novità tattiche, ma non mi stupisce, perché insomma l'estate è anche fatta per sperimentare.

0: delle soluzioni alternative, oltre a quelle che sono già ben in mente, solide, come questo 4-3-3 da cui Napoli dovrebbe ripartire. Qualche indicazione positiva soprattutto dai singoli, qualche altro calciatore che deve ancora crescere di condizione, penso a Højlund, ma fondamentalmente il Napoli continua con grande coerenza il suo lavoro estivo, aspettando soprattutto poi quelle che saranno le indicazioni che arriveranno dal mercato.
1: Eh sì, il solito gioco di entrate ed uscite di cui abbiamo discusso poi anche nei giorni scorsi. E qui vado proprio nelle trattative nello specifico. Innanzitutto, Fabio, ti chiedo gli aggiornamenti per quanto concerne, non voglio dire il caso Lukaku, ma la situazione di Lukaku con questa proroga, insomma, concessa al giocatore che ormai più lontano di così da Napoli mi sembra difficile, francamente.
0: Sì, intanto hai fatto bene a non parlare di caso, perché il Napoli ha autorizzato il giocatore a restare ancora in Belgio per qualche giorno. Ora queste sono comunicazioni ufficiali che sono fondamentali poi nei rapporti anche tra un club e la stampa, e noi siamo ponte poi per arrivare ai tifosi. Ma è chiaro che sul caso Lukaku, mi ripeto, non è un caso, è solamente un tema che affrontiamo anche adesso con voi in diretta. La situazione è chiara: il Napoli vuole venderlo e Lukaku vuole andare via. Il suo procuratore Pastorello sta lavorando per trovare la soluzione più giusta. Ci sono un paio di problemi che si possono però oltrepassare anche subito, dovesse arrivare l'interesse concreto da parte di una squadra. Intanto l'ingaggio di Lukaku, 6 milioni, sono tanti netti per un giocatore che non è più protagonista. Lui vorrebbe restare al top in Europa, però le offerte principali arrivano da altri campionati, vedi l'Arabia, vedi l'America con l'Atlanta United, qualcosina si era mosso dalla Turchia, ma insomma lì non sono disposti poi ad accontentare il giocatore per il suo stipendio. L'altro problema è che il Napoli, dovendo garantire il 40% della futura rivendita al Chelsea, non vuole svendere il calciatore, che è vero che è in scadenza di contratto, ma ha per il Napoli una valutazione di almeno 10 milioni di euro. E quindi immaginate bene come un ragazzo di 33 anni, reduce da infortuni, ad un anno dalla scadenza, che già guadagna tanto, non è facile oggi trovare società disposte ad accontentare anche il Napoli. Per questo grande lavoro per Pastorello, grande lavoro per Mann. Non appena il giocatore troverà una sistemazione, partirà. Se poi dovesse questa trattativa ipotetica con la prima squadra davvero interessata a Lukaku protrarsi, a quel punto io non escludo che insomma Lukaku possa poi arrivare in ritiro per il Napoli. La vedo molto complicata, anche perché poi la prossima settimana il ritiro si conclude, quindi mi sbilancio, dico che Lukaku non vedrà mai Allegri, o comunque non arriverà mai in Abruzzo, però stiamo in campana e aspettiamo.
1: Eh sì, attendiamo, però effettivamente conoscendo alcuni trascorsi, ma come hai detto bene, soprattutto ricordando i parametri temporali dei ritiri, beh, mi sento ecco di essere d'accordo con te. Mentre poi ecco ti chiedo invece sugli altri versanti, parliamo sempre come detto di entrate che possono essere solo successive a delle cessioni, però ti chiedo sempre per la difesa quali sono le piste che rimangono più calde eventualmente in entrata. Leggevamo come sempre di Badia Schiele del Chelsea, leggevamo anche di una svolta che però dovrebbe esserci non troppo lontano da adesso, insomma quasi a stretto giro di posta, o sbaglio?
0: Sì, anche perché tra l'altro si comincia tra poco col Genoa e Bouguema sta per tornare, quindi numericamente il Napoli poi con Rafa Marini e Mario Nucci non è che sia messo così male, anche considerando Livera adattabile, oltre che Rachmani che è leader difensivo. Questo per dire che il Napoli in questo momento vuole provare ad accelerare almeno sul difensore centrale. L'obiettivo principale è Badia Schiele del Chelsea, che ha già l'accordo con il Napoli e che potrebbe diventare soluzione concreta solamente quando poi il Chelsea aprirà il prestito secco senza obbligo di riscatto. Il Napoli intanto non vuole fare un investimento per un centrale, avendo speso 100 milioni con Conte negli ultimi due anni proprio per la difesa tra Mario Nucci, Rafa Marin, Buongiorno e Bouguema. Ma poi soprattutto Badia Schiele è stato vittima di infortuni in Premier diversi, e quindi il Napoli nel ragionamento di Manna vuole avere la garanzia che questo giocatore, magari per un anno da protagonista con Allegri, possa rendere, poi nel caso eventualmente trattare col Chelsea il prezzo per il diritto di riscatto. Il Chelsea deve cedere tanti difensori centrali, quindi probabilmente alla fine accontenterà le richieste del Napoli, quindi siamo in attesa di capire quando eventualmente si sbloccherà questa trattativa, senza però dimenticare che sullo sfondo c'è Federico Gatti, che è l'usato sicuro, un giocatore apprezzato da Allegri, che è già alleato alla Juventus, che è in uscita dalla Juventus e che potrebbe poi diventare una soluzione alternativa comunque valida per il Napoli.
1: Eh sì, sempre rimasta lì, insomma, mai troppo in risalto, ma neanche troppo in sordina, quindi bene, giusto ribadirla. E poi invece sugli altri esuberi, che cosa mi dici, Fabio? Perché i nomi da piazzare sono tanti in tanti reparti, in attacco c'è grande affollamento. Ti volevo chiedere adesso per Lindstrom che cosa succede, che cosa succede anche per Lang, che tipo di valutazioni si possono fare su di lui, su Ngonge, insomma, si potrebbe anche ricavare un discreto tesoretto sommando le eventuali cessioni di questi giocatori.
0: Sì, no, non c'è dubbio. Tra l'altro Lindstrom era diretto allo Schalke 04,
1: sì, era,
0: ma
1: tutto
0: credo
1: fatto.
0: Che abbia ancora un po' di mercato in Germania, quindi non so dirvi quale sarà la squadra dove andrà, però Lindstrom è un giocatore che comunque in Bundes, anche per i trascorsi all'Eintracht, è ancora, aggiungo stranamente, apprezzato, sono un po' cattivo. Questo è un giocatore che non segna un gol in gare ufficiali da prima ancora che arrivasse al Napoli, quindi davvero un mistero, era arrivato da grande talento,
1: incredibile,
0: che
1: sì.
0: Però non si è confermato. Poi altri esuberi che sono tanti: Caius piace a Torino per Foloruncio, che tira altre ipotesi legate al campionato di Serie A. E poi attenzione anche alla situazione in Gong, così come faccio un distinguo tra gli esuberi, che sono i giocatori che abbiamo appena citato, e i calciatori che invece sono comunque in organico per il Napoli, come Lang, che non è un esubero, ma che è un giocatore che per il Napoli, di Gutierrez, dovesse arrivare una grande offerta, potrebbe partire. Però è stato pagato tanto la scorsa estate e quindi per il momento resta come alternativa ad Alisson, alternativa tra l'altro, ripeto, pagata 30 milioni, che quindi magari Allegri proverà anche a valorizzare.
1: Ah sì, hai detto bene, insomma, tra i esuberi e giocatori da valutare, infatti per questo avevo parlato di valutazioni, posto che poi, come dicevamo, ecco, anche l'esordio stagionale a partite ufficiali sembra lontano, ma così lontano non è. Le ultime domande che ti volevo porre sono, ecco, ancora sul mercato, dal punto di vista del portiere, poi anche come stanno rendendo gli estremi difensori in queste amichevoli. È vero che sono sempre a testa non molto probanti, però è anche questo è un nodo che ci trasciniamo da tanto. C'è chi dice che il Napoli ha due mezzi portieri, io non sono totalmente d'accordo, però ecco, ti chiedo anche qui tra i pali che cosa accadrà.
0: Sì, no, beh, per loro mezzo portiere e due scudetti non male, se poi la metà
1: esatto.
0: È riguardante Alex Meret, poi è chiaro che ognuno è libero di dire ciò che vuole, quindi da parte nostra c'è grande apertura anche quando siamo in diretta radiofonica, il parere dei tifosi che ascoltiamo sempre rispettandoli. In questo momento Allegri, che non ha mai fatto nomi, però fa parlare il campo, ha un titolare e un'alternativa. Il titolare si chiama Meret, che è sempre stato appunto impiegato dall'inizio in questi amichevoli anche ieri. L'alternativa si chiama Milinkovic Savic, che però guadagna quanto il titolare, 2,5 netti a stagione, sono tanti soldi. E quindi il Napoli, che vuole ridurre il monte ingaggi, vuole provare a piazzare Milinkovic. Anche lui, ecco, non è un esubero, è un giocatore forte che però il Napoli potrebbe dar via dovessero arrivare delle offerte interessanti. Si parla sempre con insistenza dell'ipotesi Falcone come alternativa poi a Meret, oppure anche a Tubolo, il portiere del Friburgo in scadenza di contratto, 24 anni, un gran talento, perché nell'idea del Napoli facciamo crescere qualcuno alle spalle di Meret, in questo caso il tedesco, oppure prendiamo una garanzia come Falcone del Lecce, che da anni in Serie A sta facendo molto bene, però le gerarchie intanto sono blindate per la stagione 2026-2027, Meret ritrova il suo posto da titolare e Milinkovic partirà, non so quando né dove, ma so che nell'idea del Napoli c'è la volontà di dar via questo giocatore pagato 20 milioni con Conte, che evidentemente ha convinto, ma in parte, che per Allegri può anche essere ceduto.
1: Eh sì, peccato. Comunque, se dovesse arrivare a Tubolo si passerebbe da un pararigore ad un altro, perché anche a Tubolo ha dei numeri dagli 11 metri fantastici, quindi su quello non ci sarebbero variazioni. Mentre poi, ecco, mi sposto e l'altra domanda te la pongo su un tema in realtà extracampo, perché ci sono state queste dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul tema stadio, sappiamo che anche qui se ne discute da tanto della riqualificazione del Maradona, ma mi sembra che De Laurentiis sia stato molto chiaro invece sul porre come obiettivo infrastrutturale un altro percorso.
0: Sì, sì, no, intanto c'è stata questa mattina la ricostruzione del quotidiano Il Mattino con delle dichiarazioni che sono indirettamente attribuite a De Laurentiis, insomma è il pensiero del presidente del Napoli da tempo, quindi non ci stupiamo di quello che abbiamo letto questa mattina. Il restyling del Maradona programmato, presentato dal comune, va avanti con 200 milioni di investimento dalla regione, a prescindere da quello che accadrà poi per la candidatura di Napoli Euro 2032. Poi però è chiaro che se dovesse Napoli come città col Maradona andare agli europei e ospitarli con la Turchia, a quel punto poi servirebbero altri fondi e il sindaco Manfredi lavorerà per trovarli, perché poi insomma il lavoro da fare sarebbe tanto. Però De Laurentiis è stato chiaro, lui non vuole entrare in dinamiche legate al restyling del Maradona, intende costruire un nuovo stadio di proprietà, ha individuato un terreno, una zona, e soprattutto è pronto a investire al termine della bonifica su quel terreno per costruire un nuovo stadio, e tra l'altro ha già candidato, perché l'ha inserito nel dossier da dare alla FIGC per la candidatura di uno stadio, in questo caso futuribile. Quindi è come se Napoli avesse due candidature per gli europei. Maradona sì. È quello che è lo stadio che ha in mente De Laurentiis. C'è ancora un po' di tempo e quindi cerchiamo di capire che cosa accadrà, ma una cosa è certa: De Laurentiis è convinto che il Maradona attualmente non sia neppure da poter rinnovare con un restyling, proprio per quelle che sono le sue condizioni strutturali. Piuttosto preferisce avere uno stadio di proprietà da aumentare il fatturato. Tutto giusto, però ripeto, aspettiamo poi i prossimi passi da parte del presidente del Napoli.
1: Eh sì, visioni molto differenti, discordanti, valide in realtà, poi mi sento di dire, a seconda dei punti di vista. Fabio, prima di salutarti, allora a questo punto ti chiedo anche gli aggiornamenti poi sulle prossime tappe del Napoli, perché ci sono altri test in programma, quindi ti chiedo un po' di chiarire il calendario del Napoli dei prossimi giorni in vista dell'avvicinamento all'esordio in gare ufficiali.
0: Sì, no, ci sono altre due amichevoli per il Napoli, sabato col Celta Vigo e poi martedì con l'Aris Salonicco, quindi si conclude con questi altri due test internazionali sempre al Patini a Castel di Sangro. Il livello aumenta, quello tecnico, proprio perché poi la prossima settimana si conclude il ritiro mercoledì, il Napoli avrà un paio di giorni di riposo, poi di fatto settimana tipo, perché si riprende a lavorare a Castel Volturno proprio alla vigilia della gara contro il Genoa del 22 di agosto alle 20:45 a Marassi. Il dubbio principale dei tifosi resta sempre quello relativo al mercato: quando arriverà il primo colpo ufficiale? Piccola curiosità, 3 anni fa, estate 2023, Napoli che vince lo scudetto, vanno via Spalletti, Kim, Giuntoli, arriva Garcia in panchina, il primo colpo ufficiale per il Napoli arrivò il 7 di agosto e fu Nathan. Quindi domani praticamente vediamo, ma credo che verrà superato quel record dell'acquisto più tardivo, se così possiamo chiamarlo, del mercato del Napoli, perché dubito che da qui a domani il Napoli ufficializzerà qualche operazione di mercato.
1: Ah, allora l'importante è che non ricada nella stessa data, perché altrimenti le ricorrenze sappiamo che non vengono.
0: Certo, no, ma poi va detto che insomma il mercato si può fare anche dal 30 di agosto al 1 settembre.
1: Ah, sì.
0: Poi insomma che arrivino i giocatori giusti, gli Allegri ritiene opportuni da accogliere in rosa.
1: Assolutamente. Fabio, grazie allora per questo aggiornamento sul Napoli. Ci risentiamo presto. Buon lavoro.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Grazie a Fabio Tarantino. Beh, insomma, chiarissimo in realtà il quadro attorno al Napoli, attorno a quello che poi al momento è un mercato che, come detto, in entrata non ha regalato grandi nomi, ma è più che normale. Intanto leggevo poi anche di una notizia di Tutto Mercato Web che riporto, poi magari la commenteremo più avanti nel corso del pomeriggio, un'esclusiva di Tutto Mercato Web, perché pare che ci sia stato un sondaggio del Napoli per Tuncup Miners. Parlavamo prima della situazione dell'olandese, quanto mai precaria in bianco-nero, che riporto è a bilancio ancora per 33 milioni di euro. Sono ancora solamente fasi molto molto preliminari, però pare che sia stato effettuato questo sondaggio. Viene riportato nelle scorse ore, la Juventus sembrava disposta anche ad intavolare una trattativa su una base di un prestito, poi da verificare con quali condizioni successive. Intanto recupero anche alcuni messaggi al 331 82 00 213. Prima veniva appunto fatto un commento sulla Juventus, sulla porta della Juventus, addirittura Di Gregorio definito più forte di Suzuki, ma in realtà mi sento di sentire in questo momento Di Gregorio non è un estremo difensore scarso, l'ho detto più volte, secondo me ha reso meno di quello che vale a Torino, però ha dimostrato ad ora di non essere un portiere idoneo a ricoprire la titolarità alla Juventus. Suzuki invece sono anni che si è affermato ai massimi livelli in realtà in Serie A. Meno chiacchierato di altri, secondo me solo perché ha giocato a Parma, ma sono state due stagioni da assoluto protagonista. È stato un leader carismatico, ma soprattutto di campo. Ha inciso tantissimo merita un salto. Se ricorderete, già l'anno scorso era stato accostato ad altri club. Io ricordo c'era stato un interesse mai concretizzato veramente, ma da parte del Bayern Monaco, che l'aveva messo in lista. Poi il Bayern Monaco era rimasto così con Neuer e con Urbig alle sue spalle, però questo fa capire come già da tempo in realtà Zion Suzuki sia sul taccuino di tante società europee. È un 2002, deve compiere fra pochi giorni 24 anni, quindi è un portiere ancora per i parametri degli estremi difensori, giovane, però merita un salto, e per la Juventus secondo me avere Suzuki in porta sarebbe veramente un colpo, perché poi è un portiere bravissimo nello specchio ma anche molto moderno, che riesce a coprire buona porzione dell'area di rigore, quindi domina l'area di rigore, molto brava ad impostare nella distribuzione con la palla fra i piedi, quindi avere Suzuki sarebbe solo che un vantaggio. Certo, le valutazioni andrebbero fatte sulla formula, perché poi Paris Saint-Germain lo girerebbe esclusivamente in prestito, il che significherebbe che poi la Juventus da qui ad un anno si ritroverebbe di nuovo a dover ricercare un numero uno. Quindi anche dal punto di vista progettuale poi bisogna fare delle valutazioni più a lungo termine. Poi Luigi scrive sempre sulle perplessità legate ad Aurelio De Laurentiis. Dice che Aurelio De Laurentiis si è fatto gabbare da Allegri, ma si accorgerà dello sbaglio fatto molto presto. Luigi, sappiamo, l'ho detto prima, che tu sei, possiamo dirlo, dai, senza nasconderci, un detrattore di Allegri, insomma, sei critico nei suoi confronti. Negli ultimi anni non è riuscito a lottare per i vertici, ma come ho detto anche in altre circostanze, perché probabilmente non aveva neanche le squadre adatte a lottare per il vertice. Poi ha commesso degli errori, ha avuto dei limiti, delle scelte, e l'ha riconosciuto egli stesso, non sono state azzeccate, e per questo sono curioso di capire. Il Napoli è ancora, per il livello della Serie A, una squadra da vertice assoluto, è l'unica squadra che per organico e anche per esperienza pregressa delle ultime stagioni può contendere lo scudetto all'Inter. Sono curioso di capire se Allegri possa essere a quel livello, però come ho detto altre volte io non vedo un fallimento, ecco, non vedo, prima Fabio Tarantino ci riportava i precedenti del Napoli con quella nefasta stagione 2023-2024, io fatico a pensare che il Napoli possa finire in un imbuto del genere, quindi mi attendo comunque un discreto percorso. Certo, poi fra discreto, buono, ottimo ed eccellente ci sono tutte varie differenze, quindi non sono pessimista, però non sono neanche uno di quelli ultra ottimisti, rimango un po' a metà del guado in maniera consapevole, cioè vedo un buon percorso ma non ottimo ma neanche pessimo. Per le altre notizie invece tra poco stiamo per andare in pausa, poi più avanti avremo i primi ospiti anche per i prossimi blocchi di questa puntata odierna di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Dicevamo di Daniel Maldini, lo avevamo detto in apertura, pare ormai fatta per Daniel Maldini al Cagliari, quindi come scritto su Tutto Mercato Web, le parti in causa hanno trovato proprio poco fa la quadratura del cerchio per l'approdo in Sardegna del figlio d'arte, operazione che si conclude sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni, quindi un'occasione per la classe 2001 di rilanciarsi. All'Atalanta ha fatto vedere buone cose in alcuni tratti, in tratti più lunghi invece cose meno brillanti. Chissà che non possa essere la corte di Pisacane il posto giusto per rilanciarsi. Abbiamo anche un altro messaggio audio al 331-8200-213, ascoltiamocelo insieme.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe,
2: saluto. Io
1: volevo
2: farvi una domanda, ma il famoso tesoretto da 50 milioni dell'Inter, dove è finito? Possibile mai che sono 2 anni che si sa della probabile partenza di Dumfries e a distanza di 2 anni non si riesce a trovare un esterno al mondo? Grazie e buona giornata.
1: Il tono è chiaramente un po' infastidito, quantomeno comprensibilmente polemico. I 50 milioni erano stati messi sul piatto per Palestra. L'affare Palestra è saltato e non sono più stati messi sul piatto. Ieri, peraltro, è aperto anche un discorso che avevamo intavolato con Cristian Recalcati, perché proprio Cristian era un po' incuriosito, magari con delle accezioni negative su questa gestione, perché i 50 milioni prima erano stati messi e poi, anche al di là dell'assenza di nomi, sembrano quasi essere stati ritirati. Lui temeva che potesse accadere la stessa cosa accaduta per l'anno scorso con Lookman. Lookman sembrava essere promesso sposo dell'Inter al netto di un investimento importante, poi quei soldi non sono stati investiti sul nigeriano e sono stati dirottati su altre trattative. Per esempio Diouf è stato pagato 20 milioni, buon giocatore, ma non nulla di eccezionale, e poi gli altri soldi messi sul piatto per Luis Enrique, in totale più di 40 milioni. Sostanzialmente i soldi per Lookman sono stati divisi a metà fra Luis Enrique e Diouf, quindi due colpi normali di discreto livello, per carità, ma nulla di eccellente invece di un colpo di caratura. L'unica differenza rispetto alla fascia destra che mi sento di sottolineare è che Lookman non era un'esigenza di organico, perché c'erano già gli attaccanti in rosa, c'erano Bonny, c'era Pio Esposito, Lautaro e Thuram, mentre quest'anno l'esigenza c'è, l'esigenza di un esterno destro di valore titolare c'è, quindi a mio modo di vedere bisognerebbe mantenere un pacchetto unito, unico a livello di investimento economico, per prendere un sostituto di Dumfries all'altezza. Non dimentichiamoci che Dumfries è stato uno dei giocatori più importanti delle ultime stagioni. Spesso quando non c'è stato Dumfries l'Inter ha patito enormemente. Quest'anno era successo di meno, devo dire, nelle parentesi in cui l'olandese è stato indisponibile, però sarebbe meglio evitare di correre ulteriori rischi nel prossimo futuro. Siamo arrivati alla fine comunque della prima ora da trascorrere insieme, ne restano altre due.
3: Ecco,
1: coffee break per il sottoscritto, ma tanto ci ritroviamo fra pochi giri di lancetta. A fra poco.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della famiglia, Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
4: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio scorso. Durante l'interrogatorio di questa mattina di fronte al PM, che gli ha contestato anche la premeditazione, Cinturino avrebbe condiviso la nullità dell'interrogatorio dai suoi difensori e non ha risposto alle domande.
5: Sarebbe stato in videochiamata con l'ex fidanzata, l'uomo di 35 anni che nella scorsa notte si è dato fuoco nella sua automobile davanti a casa della donna, Cinisello Balsamo, comune che si trova in provincia di Milano. Stando a quanto riferito lei, avrebbe raccontato alle forze dell'ordine che il 35enne avrebbe avuto alcuni atteggiamenti persecutori nei suoi confronti, atti che non avrebbe mai denunciato ma che stavano andando avanti da circa un anno.
4: Nessi Guerra, l'italiana bloccata da oltre due anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito, denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Oggi afferma c'è stata l'udienza per l'affido della figlia, ma il giudice già tempo fa aveva detto che non voleva esprimersi su questo caso. Stamattina, afferma ancora Nessi Guerra, anche se dovevamo depositare dei documenti importanti, non ha voluto sentire nulla, ha rinviato a ottobre dicendo che ci penserà il nuovo giudice. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguitarla.
5: Dall'estero almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025. Ciò equivale ad una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la sospensione delle operazioni militari e il pieno accesso degli aiuti umanitari e dei soccorsi risalga quasi 10 mesi fa. Intanto è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano.
4: Lo sport, sport. Saranno due gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia, insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma stasera alle 19.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV, tutto dedicato alle Eredivisie, il campionato olandese. Partiamo dalla sfida tra PSV Eindhoven e Fortuna Sittard. Secondo le nostre percentuali, PSV favorito nettamente al 78% rispetto al 9% dato agli ospiti, con la X al 13%. Nell'altra partita, AZ Alkmaar favorito al 64% rispetto al 16% dell'Ado Den Haag, con la X al 20%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento pronostico di Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rieccoci in diretta, Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci sempre qui in studio. Continuiamo a parlare di Serie A e delle notizie di calciomercato che stanno continuando ad arrivare. Prima abbiamo dato anche delle indiscrezioni per quanto concerne alcune squadre di Serie A. Per esempio abbiamo detto dell'interesse o perlomeno del sondaggio della Napoli nei confronti di Teun Koopmeiners, il centrocampista ormai insomma completamente un esubero della Juventus a tutti gli effetti, e poi fra poco andremo a commentare anche altri temi per quanto riguarda giocatori che potrebbero arrivare o che stanno per arrivare nel nostro campionato. Qui intanto come sempre Max Allegri divide anche nei messaggi. Prima leggevamo delle critiche insomma di Luigi, che sappiamo bene essere molto avverso alle idee di calcio, al tipo di interpretazione di Massimiliano Allegri, e qui poi Massimo invece rispondeva dicendo: chi critica Max Allegri ha scambiato il calcio con il tiro a piattello, assurdo. Beh, sappiamo che Massimiliano Allegri, come ogni figura divisiva, tende poi spesso ad essere, tra virgolette, molto impallinato a livello di critiche. Io non sono mai stato un detrattore di Massimiliano Allegri, ma semplicemente ecco, esponevo magari anche qualche piccolo interrogativo, qualche dubbio per quanto riguarda la sua gestione, quindi staremo a vedere poi che tipo di risposte si potranno dare in questo futuro, in questo prossimo futuro, ormai dato che il campionato si avvicina sempre di più. Tra l'altro, come veniva poi riportato anche da tutto Mercato Web, a proposito di Napoli, c'erano i piani dello stesso Max Allegri per quanto riguarda la difesa, ora che c'è stato qualche movimento, perché Gutierrez, lo ricordiamo, è andato al Bayer Leverkusen, ceduto a titolo definitivo per 30 milioni di euro, una cifra importante, una plusvalenza per le casse della società di Aurelio De Laurentiis, quindi proprio un addio che conferma, come viene scritto, il cambio di strategia della società azzurra sul mercato. Tutto dipende dai piani di gioco di Massimiliano Allegri. Qui appunto veniva scritto poi di anche Spinazzola, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ha detto che l'obiettivo è come sempre quello di cercare di proporre, nonostante tutto, gioco nel corso della prossima stagione, quindi vedremo le valutazioni adesso che questo tesoretto è stato incassato. Riporto poi anche delle dichiarazioni di Nusa, che vedevamo adesso su Sky Sport, l'esterno dell'Ipsia, ne abbiamo parlato poco fa, come sempre come nome spendibile per la Roma, anche se le richieste dell'Ipsia sono elevatissime, più di 50 milioni di euro. E il classe 2005 norvegese ha appena rilasciato delle parole in realtà abbastanza interessanti. Ha detto che in realtà lui non ha mai espresso la volontà di lasciare l'Ipsia, quindi attenzione poi anche a queste parole, che potrebbero portarlo non solo più lontano dalla Roma, ma in generale più lontano da un addio dai tedeschi. Ancora di tempo per crescere ne ha, e già è cresciuto tanto. Non è un giocatore perfetto, fatto e finito, ma è un giocatore con una dose di talento molto molto elevata. L'aveva messa in mostra negli ultimi anni a Bruges, l'ha messa in mostra anche quest'anno in Bundesliga. Mi sento di dire, quello in cui può crescere per le qualità che ha è essere ancora più decisivo, perché deve migliorare dal punto di vista realizzativo. I numeri non sono così negativi, ma per un attaccante, seppur esterno, Nusa deve fare quello step. A 21 anni ha tutto il tempo per farlo, però capisco anche eventualmente le perplessità di una squadra come la Roma per andare ad acquistarlo, non solo per la Roma, in realtà per tutte le squadre, quindi attenzione anche a queste parole, quanto potrebbero magari cambiare anche i piani dei giallorossi. Invece per quanto riguarda il resto, stavamo per andare in questo blocco a parlare un po' dei giocatori sudamericani, quindi gli argentini in particolar modo, che vengono accostati alla nostra Serie A. uno su tutti, parto da uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni, soprattutto in ottica Inter, è quello di Cristian Romero, che ormai da un po' viene trattato dai nerazzurri per cercare di rimpolpare il pacchetto difensivo. Sembrava che si fossero avvicinate molto le parti per una base d'intesa sui 40 milioni di euro, però c'è il rischio di una nuova beffa. L'Inter l'ha già vissuta con l'inserimento del Chelsea per Palestra, che poi ha portato il classe 2005 ad accasarsi a Londra sponda Blues. Adesso però invece rischia di essere l'Atletico Madrid a rompere le uova nel paniere della Juventus, perdona, dell'Inter. Perché? Perché l'ex Juventus, perché Romero è stato anche di proprietà della Juventus, noi l'abbiamo conosciuto in Italia ma spesso di proprietà a lungo in prestito dalla Juventus. L'operazione per l'Atletico Madrid potrebbe essere favorita anche dalle imminenti uscite in casa Atletico, le cessioni di Molina e a quanto pare anche quella di Matteo Ruggeri, che è in direzione a Aston Villa, potrebbero garantire nuove risorse economiche da reinvestire sul mercato. Nelle idee del club madrilegno venne scritto su tutto mercato web: Romero raccoglierebbe l'eredità di Jimenez, ormai vicino all'addio. Jimenez lo conosciamo, José María Jimenez, difensore ormai praticamente leggendario dell'Atletico Madrid da tantissimi anni, con il bianco rosso sul petto, e quindi scenario da seguire con attenzione per l'Inter, perché i nerazzurri erano partiti in vantaggio ma adesso si ritrovano nel testa a testa, quindi occhio all'Atletico Madrid che potrebbe sorpassare Romero. Questo si unisce ovviamente anche a quello che dicevamo prima, i milioni da investire, 40 milioni da investire solo per un giocatore o per più giocatori, ma soprattutto se solo per un giocatore, per un difensore centrale come Romero o per un esterno come eventualmente, appunto, prima parlavamo l'eventuale sostituto di Dumfries. Tanti dubbi, questa è la situazione, nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più. Poi per gli altri acquisti, sempre dei sudamericani, c'è Molina, che come dicevamo sta facendo ritorno in Italia, lui che ha vestito la maglia dell'Udinese, 13 milioni più 4 di bonus, queste dovrebbero essere le cifre dell'operazione. Era interessante anche il discorso che avevamo fatto con Alain Valnegri a Rotocalcio, se eravate già collegati con noi, Alain parlava del suo rendimento all'Atletico Madrid, un giocatore che a Madrid non ha mai pienamente convinto a quei livelli, non è mai stato sempre un titolare, in alcuni momenti ha giocato di più, in altri decisamente meno, sempre rimasto, per carità, un giocatore nel giro della nazionale argentina, al mondiale lo abbiamo visto invece spesso come presidiario della fascia destra, come terzino destro, mentre all'Atletico Madrid decisamente meno. Quindi attenderemo poi dei risvolti anche da questo punto di vista, mentre per quanto concerne le altre operazioni ci arriveremo fra poco. Adesso intanto abbiamo ospite di questo blocco, lo ringraziamo, lo teniamo solo pochi minuti, Alessandro Santarelli. Alessandro, ben ritrovato.
1: Stai abusando della mia bontà oggi.
0: Sì, della tua pazienza soprattutto, quindi mi dovrò assolutamente scusare.
1: Beh, chiaro.
0: E questo ci mancherebbe altro. Stavamo parlando, Ale, di alcune trattative che stanno riguardando i club di Serie A. Torno anche su Coop Manners, ne abbiamo discusso prima, perché come veniva riportato da tutto Mercato Web, c'è stato un sondaggio del Napoli per il giocatore. È chiaro, Ale, che non è l'elemento di spicco della Juventus, ci mancherebbe altro, per usare un eufemismo, però nell'operazione di Carnevali di sfoltire la rosa mi sembra che la Juventus stia prendendo in considerazione qualsiasi formula, anche il prestito, poi con eventuali poi discorsi da riapprofondire.
1: Ma per forza, Lucio, perché comunque lo si vede anche in queste primissime amichevoli che poi lasciano il tempo che trovano, ma nell'atteggiamento dei giocatori si può intravedere anche qualcosa. E Cumaines è ancora un corpo totalmente estraneo alla squadra e secondo me anche al gruppo. È chiaro che la Juve voleva, avrebbe voluto, vorrebbe, così utilizziamo tutti i tempi, cederlo a titolo definitivo, ma tra avere un giocatore che non rientra più nei piani e che comunque ti occupa una casella, e magari darlo in prestito anche a titolo gratuito in questo momento, magari con una compartecipazione allo stipendio, beh, la Juve è aperta a tutto. Ora io credo pochissimo all'ipotesi Napoli, anche perché Napoli ha un centrocampo già particolarmente nutrito e forte. Credo più invece a varie alternative in giro per l'Europa. Lui qualche offerta alla Turchia ce l'ha, però siccome giustamente si sente forte in Turchia non ci vuole andare, ma ho la sensazione, Lucio, che in un modo o nell'altro un Miners una collocazione la troverà.
0: Eh sì, anche perché poi una cosa che ha colpito Ale è che, come abbiamo detto, ci sono nel corso della mattinata ci sono tanti esuberi nella Juventus, però quasi tutti più o meno hanno dato un segnale. Kelly, esatto. Parlavamo di Douglas Lewis, lo stesso Miretti, Jegrova ha comunque segnato un gol. Con Meners è quasi l'unico che non riesce veramente a dare risposte fra questi nomi qui, sì, che è abbastanza incredibile.
1: Sì. Lo potremmo aggiungere a David, che sono, sì, un, esatto, po' i due. È vero. Buchi neri in questo momento della Juve. Sì, sì, ma la situazione è questa, e d'altra parte la Juve però non si vuole fermare. Comunque sta lanciando un segnale, nel senso che ha già imbastito ulteriori trattative per la difesa, si parla di Lukumi, per l'attacco si parla di Zizé, quindi nonostante la difficoltà nel piazzare i giocatori, perché adesso sono 28, quindi mettine che arrivano altri due senza cessioni, arrivi a 30, certo. Però non si vuol rimanere ostaggio di determinate situazioni, e questo credo che sia un segnale molto interessante. Dopodiché sicuramente gli ultimi giorni di mercato porteranno a sfoltire la rosa, però oggi la Juve ha un'idea chiara in testa: rinforzarsi e poi eventualmente cedere.
0: Certo, come poi in realtà la maggior parte delle trattative delle squadre che vediamo in Serie A. Qui mi faceva ridere un messaggio che arrivava, diceva: scambio alla pari con Meiners, Anghissà, si può fare, insomma, credo che sì, certo. La Juventus lo farebbe di discreto grado, no?
1: Sì, penso il Napoli no.
0: qualche presentimento.
1: Anghissà è un giocatore fortissimo, anche se secondo me la sua avventura al Napoli, anche a livello di stimoli, è arrivata un po' alla chiusura, no? Ha toccato picchi altissimi. Sì, ora mi sembra che stiano un po' a scemare, ma Anghissà è un giocatore che, se sta bene, ti cambia l'equilibrio di un centrocampo. Con Meiners in questo momento non cambia l'equilibrio nemmeno di una panchina, quindi poi se il Napoli lo vuol fare, per l'amor di Dio, ma insomma, se si tratta di fantacalcio, oppure sì, di colpi di calore a 45 gradi.
0: Spero fosse un messaggio solamente ironico in questo senso. Però poi, ecco, abbiamo parlato chiaramente delle grandi o delle semigrandi storiche del nostro campionato, però continua a colpire anche il Como, ne abbiamo parlato poco oggi, continua a chiudere questi colpi, ormai sta arrivando anche Chalobah, che non dimentichiamoci è stato un nome spendibile per il Napoli ma anche per l'Inter, il che la dice lunga. Manca l'impressione che manchi solo un attaccante, addirittura qui veniva paventata l'ipotesi su tutto mercato web di un possibile approdo di Vlahovic, magari in extremis al Como, alla corte di Fabregas.
1: Ma questi amici di tutto mercato web me l'hanno rubata, perché io ne sono fortemente convinto che Vlahovic alla fine rimarrà in Serie A. E quindi Como potrebbe essere una valida alternativa, nonostante le parole del presidente del Fenerbahce, che ha detto che loro faranno di tutto per portarlo in Turchia, però secondo me alla fine, anzi del Besiktas, scusa, però alla fine credo che lui comunque non accetterà la Turchia. Ma il Como apri una parentesi molto importante, Lucio, perché al di là del fatto che si è guadagnata la qualificazione storica in Champions, e comunque già soltanto questo potrebbe bastare, però io vedo una campagna di rafforzamento del Como, che in questo momento ha probabilmente solo una casella da riempire, non di poco conto, ma comunque da riempire, quella dell'attaccante, però nel resto dei ruoli è una rosa che si sta rafforzando addirittura rispetto all'anno scorso. Dove potrà arrivare non lo so, potrà vincere lo scudetto non credo, però tutti dovranno fare i conti con il Como. Sai, ci sono quelle annate strane, Lucio, dove magari
0: addirittura...
1: questi non gli manca niente. Secondo me sì, secondo me sì, perché gli investimenti che stanno facendo, gli acquisti che stanno facendo non sono acquisti per dire vabbè abbiamo fatto l'anno di exploit e adesso ci accontentiamo. Mi pare di no, mi pare di no. Quindi attenzione al Como. Vediamo il tipo di attaccante che prenderà e poi cominceremo a tirare le somme su questa squadra. Ora, conoscendo il carattere di Vlahovic, io credo che con Fabregas potrebbe avere delle difficoltà, però sai, se si adegua e va a rinforzare il Como, dimmi te cosa gli manca per lottare per lo scudetto.
0: Vabbè, perlomeno per dare fastidio ai massimi livelli. Ale, non ti voglio rubare ulteriore tempo, come detto, non voglio abusare della tua pazienza, quindi ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro.
1: Un abbraccio Lucio, a presto.
0: Grazie ad Alessandro Santarelli. Qui poi c'erano anche altri messaggi che arrivano. Federico da Modena chiede qui addirittura quali squadre andranno in B. Beh, questo è ancora molto presto. Qui ne stavamo parlando anche addirittura fuori onda con il buon Andrea Magliocca, che vedeva male il Sassuolo nonostante tutto. Io invece vedo una discreta rosa sicuramente rispetto alle altre, con dei valori in più. Poi il Frosinone probabilmente ancora non è pienamente all'altezza a livello di organico, il Lecce dovrà cercare di trovare qualche gol in attacco, è arrivato Jubels per quanto riguarda il pacchetto offensivo, servono gol perché l'anno scorso se ne sono visti troppi pochi. Jubels non è propriamente un bomber, anche se col San Gallo un paio d'anni fa aveva fatto discretamente bene, quindi sono curioso di capire poi chi resterà fuori dall'Europa, non lo so, io credo chi resterà fuori dalla Champions, ma sono, ecco, chiacchiere d'agosto. Al momento io vedo più male il Milan rispetto alle altre. Inter e Napoli fatico a vederle fuori dalle prime quattro. La Roma, qualora dovesse puntellarsi, potrebbe confermarsi in zona Champions League, e poi resterebbe solo un posto. Vorrei ce ne fossero due, perché vorrebbe dire che avremmo fatto un grande percorso europeo, però è più complicato sicuramente rispetto alle altre squadre, alle altre federazioni che negli ultimi anni hanno dimostrato sicuramente più cose. Qui intanto su Tutto per Catweb riporto ancora le parole di Nusia, che ha detto di non voler mai lasciare Lipsia, che era semplicemente in vacanza, quindi si allontana molto dalla Roma, che lo ha osservato a lungo, mentre ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il caso Esposito. Poi più avanti avremo una finestra di approfondimento proprio sul Cagliari e inevitabilmente anche sul caso del ragazzo scuola Inter, perché se ricordate bene, faccio un po' il riassunto, il direttore generale del Cagliari, Stefano Melis, aveva detto che il Cagliari stesso si era ritrovato davanti a qualcosa di simile ad un tentativo di estorsione. Queste erano state le parole del direttore generale del Cagliari, e ha risposto Giuffredi, Mario Giuffredi, che è l'agente del calciatore, che ha detto di aver già provveduto a denunciare il signor Melis per diffamazione aggravata e presentare la messa in mora per un risarcimento danni. E poi ha fatto un po', dato la sua, ecco, versione dei fatti, ha detto il 30 luglio aveva appuntamento con Giulini a Cardi e Catte, il 29 luglio alle 23:20 il presidente Giulini mi ha chiamato cercando di convincermi che avremmo dovuto far finta di litigare. Io sto riportando solamente le parole di Giuffredi. Voleva creare un teatrino perché la sua intenzione era quella di vendere il giocatore a 20 milioni e non voleva rinnovare. Questi signori devono capire una cosa: credo di avere le mie ragioni a tutela del mio assistito, costi quel che costi, non indietreggio. Chiaro che mi sembra che si stia andando sempre di più verso carte bollate, come si suol dire in termine, ma stavolta letteralmente. Quindi occhio agli sviluppi di questa situazione. Certo, se dovessero essere vere le cose raccontate da Mario Giuffredi, avrebbe veramente dell'incredibile. Qui poi ecco Valerio che ci manda i suoi messaggi da Londra, un saluto, chiaramente ci manda già le sue prospettive per il campionato. Del resto, se volete mandarci i vostri pronostici, siamo qui a vostra assoluta disposizione. Diceva Frosinone, Lecce, Cagliari e Venezia le candidate alla retrocessione. Beh, mi sembra sì, che siano le più idonee. Poi Fiorentina, Roma subito dopo Napoli, Inter e Como per lo scudetto. Ah, addirittura la Fiorentina candidata per dar fastidio. Poi Torino possibile outsider per l'Europa con il mio Milan. Beh, interessante. Torino... fatico a pensare che possa avere qualche guizzo, ce lo auguriamo, glielo auguriamo ovviamente. Rispetto agli ultimi anni continuano peraltro le contestazioni in casa granata. Abbiamo anche dei messaggi audio da andare a recuperare, sentiamoci.
2: Parlatemi di Esposito, di tutto la querelle che sta succedendo col procuratore, la società, che il procuratore propone denunce contro denunce perché lui si sente offeso dalla società, quando lui è stato il primo a iniziare a offendere la società del Cagliari Calcio, che non voleva vendere il giocatore, che lui era d'accordo col presidente. Fatemi un riassunto ben fatto, perché qui alla fine non riusciamo a capirci niente, dato che voi siete dei giornalisti informati. Buona serata.
0: Ho anticipato l'audio, sostanzialmente parlando di Esposito. Allora, in realtà poi sappiamo che c'è sempre il gioco delle parti, no? Tra agenti del giocatore, giocatore e società. Ripeto, noi abbiamo riportato le dichiarazioni di Giuffredi, che in realtà, qualora fossero vere, ha tutto il diritto di riportare questi fatti e avrebbe anche il diritto poi di denunciare. Però ripeto, sono dichiarazioni del diretto interessato, dobbiamo capire quanto fondamento abbiano. Se avessero fondamento, è chiaro che denunciare questo teatrino con il presidente Giulini sarebbe... insomma, darebbe un po' da pensare, ecco, per usare un eufemismo. Quindi non lo so, è una situazione molto ingarbugliata, ma ripeto, poi dopo avremo anche una finestra di approfondimento. Ne parleremo proprio con chi è a Cagliari e chi sta seguendo l'evolversi della situazione. Nell'ultimo blocco avremo, ecco, un punto sulla situazione dove saremo ancora più precisi di quanto non siamo stati in questo frangente. Maurizio poi scrive sulla Juventus: se la Juventus prende un bel centrocampista, Spalletti al secondo anno può giocarsela ampiamente per lo scudetto. Io sono sempre molto più cauto, Maurizio, vedo difficilmente la Juventus in lotta subito per lo scudetto, però se dovesse completarsi magari potrebbe dare fastidio. Non credo neanche a questo, però stiamo a vedere, insomma, le vie del mercato sono infinite, come si dice sempre, e quindi chissà che non possa accadere qualcosa. Altri messaggi audio da andare a sentire intanto.
3: Salve, sono Antonio. Senti, ciao Antonio. Che volevo fare una critica alla vostra categoria. Sto notando, dica, sempre più spesso che per dar forza alle proprie opinioni molti commentatori raccontano mezze verità. Faccio un esempio: sabato sera, per esempio, ho seguito sul vostro canale la trasmissione, e tra le tante cose si raccontava dei disastri fatti della Juve, come per esempio l'acquisto di Arthur, in cui si diceva che è costato 75 milioni. Ma che io ricordi, Arthur fu scambiato con Pjanic e vi fu una differenza di valutazione di 8 milioni a favore del Barcellona. Dopodiché sarà anche costato 75 milioni in bilancio Arthur, però si dimentica della mega plusvalenza fatta dalla Juve per Pjanic.
0: Ma non so chiaramente a che trasmissione tu ti riferisca, anche perché sì, probabilmente si trattava forse di qualche replica, se era nel nostro canale, dato che nel fine settimana noi non andiamo in diretta. Credo che fosse una valutazione, insomma, economica, per dire, un calciatore che valeva 70 milioni come Pjanic all'epoca, anche se poi sappiamo che quella è stata una finestra un po' ingarbugliata delle valutazioni dei calciatori nei trasferimenti. Era per dire, credo, provo ad immaginare, non ho sentito la discussione, che un giocatore dal valore di 70 milioni come Pjanic fosse stato scambiato con Arthur. Credo, insomma, provo a immaginare sia stato questo il discorso, altrimenti non lo so, però non ho, ecco, il materiale per valutare di conseguenza. Però ti ringraziamo per il messaggio audio. Siamo arrivati alla fine di questo blocco, siamo a metà della puntata odierna, adesso pausa e poi rientriamo qui fra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calciomercato. Partiamo da casa Juventus che, dopo aver chiuso per Alai Begovic il ritorno di Kolo Muani, la priorità per i bianconeri e la dirigenza legata al portiere. Suzuki resta il primo nome e potrebbe arrivare anche in prestito per una stagione dal Paris Saint-Germain, che nelle prossime 48 ore infatti potrebbe chiudere con il numero uno del Parma sulla base di 33 milioni di euro. A quel punto la Juventus potrebbe spingere per avere il giapponese a disposizione nella prossima stagione in prestito. Gli altri due fronti, sempre in casa Juventus, oltre a quello del portiere, sono per un secondo attaccante e un nuovo difensore. I nomi principali sono quelli di Zirkzee e Lukumi. Bianconeri intanto arrivati aperti in Australia, dove affronteranno in amichevole Inter e Palermo. Andiamo in casa Milan. Il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro a Perth. Milan, che nel frattempo si è spostato però a Giacarta, dove sabato 8 agosto sfiderà il Chelsea. La formazione rossonera è stata accolta nella capitale dell'Indonesia con canzoni e balli tradizionali. Andiamo in casa Roma, dove Lorenzo Pellegrini e i giallorossi stanno trattando in maniera intensa il rinnovo. Fino ad oggi non era stato approfondito il discorso, poiché Pellegrini doveva recuperare dall'infortunio. Ora che il giocatore si è ripreso e può tornare ad allenarsi con il gruppo, si sta raggiungendo un accordo, intesa che può essere definita nel più breve tempo possibile. Mancano alcuni passaggi, ma la strada sembra tracciata. Gli europei di nuoto e tuffi, oggi solo questi ultimi, in programma con le ultime gare della disciplina. Dalle 17:30 il trampolino sincro 3 metri con la coppia azzurra Chiara Pellacani e Elisa Pizzini, che fa ben sperare. Dalle 19:00 la piattaforma uomini 10 metri con Simone Conte e Romano Vang. Conte qualificato per la finale con l'ottavo punteggio, Vang invece 12°. Il tennis: Matteo Arnaldi centra la qualificazione al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il sanremese è stato il solito lottatore, ha rischiato poi nel finale sprecando un match point, ma è rimasto lucido e ha chiuso con 3 giocate da campione, vincendo 7-5, 2-6, 6-4 al terzo turno. Se la vedrà con Griekspor. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio,
2: il pronostico di GiocaBet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di GiocaBet TV, tutto dedicato alle Eredivisie, il campionato olandese. Partiamo dalla sfida tra PSV Eindhoven e Fortuna Sittard. Secondo le nostre percentuali, PSV favorito nettamente al 78% rispetto al 9% dato agli ospiti, con la X al 13%. Nell'altra partita, AZ Alkmaar favorito al 64% rispetto al 16% dell'Ado Den Haag, con la X al 20%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di GiocaBet TV.
1: Conto di TMV Radio,
2: il pronostico di GiocaBet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento.

0: ascolto di TMV Radio.
1: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV, tutto dedicato alle Eredivisie, il campionato olandese. Partiamo dalla sfida tra PSV Eindhoven e Fortuna Sittard. Secondo le nostre percentuali, PSV favorito nettamente al 78% rispetto al 9% dato agli ospiti, con la X al 13%. Nell'altra partita, AZ Alkmaar favorito al 64% rispetto al 16% dell'Ado Den Haag, con la X al 20%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
1: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci di nuovo in diretta, sempre prosegue la programmazione qui su Tempo Radio con Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio. Apriamo una parentesi su chi sta cercando di completare la propria rosa per mantenersi competitivo in Serie A. Parliamo del Lecce e lo facciamo in compagnia di Pierpaolo Verri. Ciao Pierpaolo, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Pierpaolo, prima di andare nello specifico poi con le trattative, ti chiedo dal punto di vista generale innanzitutto come sta andando questa preparazione della Lecce, posto che poi nei prossimi giorni ci saranno gli ultimi test di avvicinamento all'esordio ufficiale in Coppa Italia, e poi che percentuale di completamento puoi dare al momento all'organico del Lecce?
1: Sì, il Lecce è rientrato dal ritiro in Austria, ha ripreso gli allenamenti qui nel caldo torrido del Salento, con delle temperature abbastanza proibitive.
0: Non oso immaginare.
1: Diciamo chiaramente che questo incide poi un po' anche sulla preparazione, però agli ordini di Francesco la squadra ha ripreso qui a lavorare nel Salento. Il prossimo test precampionato in programma domenica contro il Monopoli, formazione diciamo di Serie C, quindi comunque un test che potrà dirci qualcosa in più sicuramente sullo stato di forma della squadra. La squadra lavora con serenità sull'onda lunga della continuità, perché il gruppo è praticamente lo stesso della scorsa stagione. In termini percentuali diciamo che manca soprattutto quasi integralmente, diciamo almeno per metà, il reparto delle ali. Nel 4-3-3 di esterni offensivi rispetto allo scorso anno, al momento il Lecce ha soltanto Pierotti e Andri. È vero che sono stati aggregati

0: dalla primavera Onyemache e Laerkje, che stanno provando a convincere Di Francesco per avere magari una chance per il prossimo campionato, però la certezza è che il Lecce interverrà sul mercato per almeno due, se non tre, esterni offensivi, quindi ci sarà un profondo restyling del reparto d'attacco, perché per il resto a centrocampo, a meno che non ci siano delle uscite, c'è già un bel po' di traffico. In difesa si andrà a puntellare con un terzino destro alternativa a Veiga. C'è un punto interrogativo grosso, che è quello legato a Thiago Gabriel, perché al momento facciamo i ragionamenti con Thiago Gabriel in rosa, ma sappiamo che chiaramente è un pezzo pregiato del mercato, quindi poi è chiaro che in caso di partenza il Lecce dovrà andare a intervenire poi per rimettere a posto un po' la difesa.
1: Eh sì, riassestare insomma anche il pacchetto difensivo, posto che poi comunque ecco qualcuno è già arrivato, e ti volevo chiedere ecco anche delle impressioni del primo vero acquisto in attacco, no? Di Jubels, che arriva dalla Francia. Non parliamo di un super bomber, anche se con il San Gallo due stagioni fa aveva segnato 14 gol. Ti chiedo che acquisto è, che cosa eventualmente potrebbe rappresentare in un attacco che comunque Pierpaolo l'anno scorso in Serie A non ha segnato neanche 30 gol, è stato uno dei peggiori reparti offensivi del campionato, e che quindi ha bisogno di accrescere anche un po' le proprie bocche di fuoco.
0: Sì, il centravanti era una priorità del mercato, peraltro un po' un retroscena, se vogliamo, che Jubels lo scorso anno era fondamentalmente in questo periodo la prima scelta per l'eventuale dopo Krstović. In questo momento il Lecce lo scorso anno aveva ancora Krstović, però stava già seguendo il francese, perché lo aveva proprio individuato come futuro centravanti nel momento in cui poi ci sarebbe stata una cessione di Krstović. Poi il montenegrino è andato via a fine agosto, Jubels nel frattempo era andato al Paris FC, peraltro per una cifra abbastanza considerevole, 9 milioni di euro, quindi un'operazione economica importante, proprio perché veniva da una stagione molto importante con il San Gallo. In realtà in Francia non è andato molto bene, il Lecce però è riuscito a lavorare sotto traccia nelle ultime settimane, a portare a termine questa operazione comunque economicamente importante per il club fiorentino, che ha sborsato 5 milioni di euro per acquisirlo a titolo definitivo. Devo dire che è stato accolto anche con buon entusiasmo, grande entusiasmo dalla piazza. Sarà che è stato il primo acquisto, quindi se vogliamo c'era anche grande attesa, però oltre a grande attesa ci sono grandi speranze, perché sì, lo scorso anno è mancato il centravanti, che magari negli anni scorsi era stato Krstović. Quindi il Lecce di Francesco in primis, ma anche un po' la piazza, spera che Jubels possa tornare a essere quello visto nel San Gallo e portare quei gol salvezza che, se vogliamo, sono un po' mancati, fermo restando che poi Sulic ha segnato poco, ma li ha fatti tutti pesanti, a partire da quello della penultima
1: volta. È vero.
0: Però inevitabilmente, se andiamo poi a considerare complessivamente sulle 38 giornate, davanti è mancato un bel po' al Lecce.
1: Beh sì, Stulic appunto con i suoi 4 gol abbiamo dovuto aspettare un po' per vederlo sbloccarsi definitivamente, però poi oltre ad andare anche sugli altri temi, ci andiamo tra poco, volevo chiederti ma che aggiornamenti ci sono stati poi sul caso Banda, perché dopo quel marasma durato giorni interi, alla fine si è rimasti con questo limbo, con questo stand by, quindi ti chiedo aggiornamenti se ce ne sono di significativi.
0: La situazione in realtà è abbastanza statica, ed è la stessa che sappiamo ormai da un po' di giorni, nel senso che Banda, da quello che sappiamo, si trova ancora nel suo paese di origine, si trova ancora in Zambia, non ha intenzione di rientrare a Lecce. Sono arrivate delle dichiarazioni dai media locali che fanno lasciare intendere come Banda sia rimasto abbastanza dispiaciuto, da suo dire, da un comportamento scorretto del Lecce, ma non è assolutamente così, perché il Lecce ha esercitato un'opzione di rinnovo unilaterale a inizio giugno, anche per la prossima stagione. A quanto pare Banda dice di non essere, chi ha parlato, una persona vicina a Banda intervistata ha detto che Banda non era a conoscenza di questa situazione. Da lì è nata un po' tutta una serie di questioni. Allo stato attuale credo che la vicenda si sposterà poi sul piano giudiziario. Il Lecce cercherà di tutelarsi perché comunque Banda, fino al 30 giugno 2027, è un tesserato del club giallorosso, ha assunto un comportamento che chiaramente non è accettabile da parte della società, che andrà a tutelarsi. Quindi credo che veramente si possa, diciamo, andare poi un po' per le vie giudiziarie per la situazione legata a Banda, che al momento non è mai rientrato a Lecce.
1: Mi sembra una prospettiva del tutto inevitabile, visti quelli che sono stati gli sviluppi poi della vicenda. E un'altra domanda che però ti volevo porre è su quello che in realtà è il calciatore più considerato a livello perlomeno di mercato, o se vogliamo a livello economico, del Lecce. Ecco, è stato a lungo sulla bocca di tante possibili trattative, poi mi sembra non si sia mai approfondito nulla veramente. Però nell'ultimo mese di agosto, per Thiago Gabriel che sviluppi ci attendiamo? Perché ci sono comunque delle voci che non cessano mai, quindi ti chiedo su di lui e poi anche su Falcone, qualcuno lo riportava in ottica Napoli eventualmente, però ecco, su questi due nomi.
0: Partiamo da Thiago Gabriel. Su Thiago Gabriel il Lecce fa una valutazione che di 30 milioni di euro, che poi diciamo è la base di partenza per sedersi un po' al tavolo delle trattative. Ci sono diversi club che hanno preso informazioni tramite l'entourage. Ricordiamo che Thiago Gabriel non ha assistito della scuderia di Jorge Mendes. Ci sono diversi club che hanno preso informazioni sia in Italia, pensiamo allo stesso Napoli, ma anche al Milan, ma anche poi all'estero, club di Premier League, il Benfica per un eventuale ritorno in patria del portoghese. Al momento non sono arrivate quelle offerte tali da permettere a Lecce di dire ok, sediamoci al tavolo delle trattative e vediamo diciamo un po' la situazione. La sensazione però è che il mese di agosto sarà un mese molto caldo e il Lecce in un certo senso si aspetta che possa arrivare l'affondo decisivo da parte di qualche club intenzionato poi a fare sul serio per Thiago Gabriel. Per questo quando facciamo poi discorsi di entrata su Thiago Gabriel dobbiamo mettere inevitabilmente un punto interrogativo. Su Falcone la situazione del Lecce è piuttosto chiara. Falcone viene ritenuto dal Lecce al centro del progetto, è il capitano, un giocatore importantissimo della squadra, motivo per cui è chiaro che per il Lecce nessuno è incedibile, ma la valutazione di Falcone è una valutazione comunque importante, che penso si possa girare attorno ai 7-8 milioni di euro. È chiaro che Falcone ha fatto vedere cose molto importanti nelle ultime stagioni, se vogliamo ha messo la firma sulle salvezze conquistate dal Lecce. Il discorso in realtà è molto simile a quello di Thiago Gabriel. È chiaro che se dovesse arrivare un'opportunità importante che vada a soddisfare il calciatore sia in termini di palcoscenici proposti sia in termini di contrattuali, ma anche il Lecce, andando poi a dare quella che per il Lecce la valutazione, è chiaro che tutto può succedere da qui a fine agosto. La certezza è che comunque il Lecce non vuole cedere Falcone, però il mercato, le vie del mercato sappiamo sono infinite,
1: assolutamente. Poi abbiamo visto, lo ripetiamo praticamente ogni blocco di queste trasmissioni sul mercato, che soprattutto negli ultimi giorni a ridosso della fine di agosto può accadere veramente di tutto. Pierpaolo, io ti ringrazio per questa finestra sul Lecce, allora ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Grazie a Pierpaolo Verri. E da Lecce però ci spostiamo più a nord, in Liguria, andiamo a Genova, sulla sponda rosso-blu, per parlare appunto del Genoa, e lo facciamo tra poco in compagnia di un altro amico per parlare di quelle che sono le priorità della formazione rosso-blu e della squadra rosso-blu, che è incappata, come ben sappiamo, appena due giorni fa in una roboante sconfitta, seppur in amichevole, contro il Bournemouth, terminata per 10-1. Ma tra poco ci arriviamo. Intanto vi riporto un ultimo ora di mercato, perché per la Roma c'è, ne abbiamo parlato proprio poco prima, l'accordo per il rinnovo di Pellegrini, prolungamento quindi di contratto per un anno, si arriverà fino al 2027. Eccolo però Andrea Piras per parlare del Genoa in collegamento. Ciao Andrea.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Grazie per essere in collegamento con noi, Andrea. Prima di andare sul mercato, stavamo introducendo il tema Genoa con gli impegni di questi giorni. Fra poco ci sarà un nuovo test, però è inevitabile anche il discorso legato all'ultima roboante sconfitta contro il Bournemouth. È vero che è solo un amichevole, però ti chiedo che cosa è successo.
2: Guarda, ti dico un po' di fattori secondo me, perché comunque hai detto giustamente bene tu, è solo un amichevole, quindi è giusto non fasciarsi la testa. Però, come quando le amichevoli vanno bene, anche quando le amichevoli non vanno invece per il verso giusto, bisogna prenderle, analizzare e cercare di capire anche cosa non ha funzionato. Intanto la diversità.
1: Andrea? Abbiamo...
2: Vivo.
1: Ora ti sentiamo, vai, ora ti sentiamo.
2: Ah, mi sentite? Ok, no, dicevo, vai. Intanto la differenza di preparazione, il livello di preparazione, o meglio, perché comunque la Premier diciamo è più avanti come preparazione dal punto di vista fisico, la differenza di potenziale che non va assolutamente dimenticata, perché quello comunque il Bournemouth è una squadra comunque che gioca a campionato inglese, un campionato certamente molto più così tecnico, molto più forte, ammettiamolo, rispetto alla nostra Serie A.
1: Certo.
2: E poi anche secondo me una squadra, quella rossoblu, ancora da completare. Ha concluso il quarto tempo, perché poi era una partita giocata sulle due ore, quindi su quattro mini tempi, di fatto il terzo e il quarto parziale l'ha giocato con tanti ragazzi giovani provenienti anche dalla primavera, quindi anche una rosa che va completata. Lo sa De Rossi, l'ha saputa la società, e qui magari mi aggancio già parlando di mercato con Sow.
1: Esatto.
2: Che ha effettuato le visite mediche oggi, e quindi già è un tassello per Daniele De Rossi non da poco.
1: No, infatti parliamo comunque, Andrea, di un calciatore di esperienza, peraltro l'abbiamo visto fino a poche settimane fa al Mondiale, impegnato ovviamente,
2: sì,
1: con,
2: certo,
1: la Svizzera. Parliamo di un colpo, peraltro, ecco, con un esborso, per carità, non elevatissimo, ma comunque un esborso. Sappiamo ormai quanto versare subito i soldi sia quasi una rarità ormai per le operazioni, quindi è effettivamente un investimento tra i più interessanti delle ultime ore, non solo per il Genoa, ma in generale.
2: Assolutamente, assolutamente, anche perché poi sappiamo, conosciamo noi trattando comunque di mercato, anche quanto l'hai detto bene tu, quanto è difficile magari soprattutto per i club italiani che vertono anche in una situazione diciamo così un po' particolare dal punto di vista economico, quanto sia difficile magari versare subito denaro liquido nelle casse di un'altra squadra per avere un giocatore. Magari si fanno prestiti con obblighi, prestiti con diritto, scambi, eccetera eccetera. Quindi anche un investimento importante, secondo me segno anche di una situazione che andava giustamente puntellata, specie appunto in mezzo al campo, dove non dimentichiamo c'è stata una partenza importante proprio all'avvio di questo calciomercato a parametro zero, che è quella di Ruslan Malinovskyi. Quindi un giocatore che ha dato tanto alla causa rossoblu con la sua qualità, i suoi inserimenti, le sue conclusioni dalla distanza, quindi andava riempito questo tassello, che al momento non era ancora stato riempito, nonostante comunque c'erano dei buoni profili, ma diciamo abbastanza simili dal punto di vista delle caratteristiche.
1: Certo, con dei tratti sicuramente in comune. E poi ci sono gli altri obiettivi però, Andrea, perché il mercato non si può di certo dire concluso così. Vado un po' in ordine, quindi parto dal discorso dei centravanti, ti chiedo chi è il favorito, ma quanti altri nomi ci sono, perché qui in Italia parliamo molto di piccoli, ma in realtà ci sono nomi anche dall'estero, anche da campionati minori, quindi ecco, facendo un po' l'ordine sulla griglia dei favoriti per il ruolo d'attaccante.
2: Al momento ti dico è abbastanza complesso cercare di tracciare una griglia, possiamo dire chi è nel mirino. Si è parlato anche di questo Jebison, quello giocatore affrontato da poco nel Bournemouth, uno dei nomi ecco che è uscito in queste ultime ore. Poi si parla appunto di piccoli, diciamo che il reparto offensivo, nonostante comunque ci sia Colombo, che è un giocatore su cui Genoa ha puntato molto, nel momento che è arrivata la salvezza aritmetica è stato esercitato l'obbligo di riscatto, quindi ed era quello che voleva il giocatore, quello che voleva la società. Poi ovviamente con la partenza, che in questo caso è a parametro zero, di Ekuban, si apre una casella anche in attacco, e appunto i nomi che si fanno sono questi. Però il Genoa ci ha abituato anche magari a sorprese dell'ultima ora, magari a giocatori che non sono usciti anche sulla stampa e poi riescono poi a, come Mitai per esempio, per la corsia di sinistra era uscito da poco ed è arrivato comunque a Genova, ecco, quindi vedremo questo Mister X chi può essere, ecco.
1: Eh sì, la figura misteriosa per scoprire poi le identità anche dei nuovi acquisti. Però ecco, anche sugli altri ruoli ti chiedo quali sono adesso le idee, perché anche sull'esterno insomma mi sembra di capire che ci siano dei ballottaggi fra profili anche qui europei, fra Inghilterra, Svizzera, leggevo, insomma ci sono tanti nomi in lizza.
2: Sì, no, allora, per il ruolo di esterno secondo me tutto dipende dalla situazione di Norton Caffi a questo momento, perché comunque sugli esterni il Genoa è abbastanza coperto. Certamente Norton Caffi è un giocatore che ha tanto mercato, che ha mercato, e vedremo anche in questo caso come può essere rimpiazzato, perché appunto con l'arrivo di Mitai e Puchka direi che la sinistra, la costa di sinistra è abbastanza sistemata. Anche in questo caso bisogna vedere cosa sarà nel futuro di Martin, che è un di più obiettivamente sulla corsia di sinistra, mentre appunto su quella di destra secondo me molto dipenderà anche da quello che sarà il futuro di Norton Caffi, perché ripeto, in questo momento c'è Sabelli che ha rinnovato e c'è Norton, c'è Ellerson, un giocatore che può anche essere impiegato in quel ruolo lì, ha fatto molto bene, viene impiegato anche proprio nel ruolo di esterno di centrocampo. Quindi ti direi, per il momento è una situazione che possiamo considerarla un attimino tra virgolette congelata lì, il ruolo di esterno, nonostante comunque i nomi che giustamente si fanno. Però in questo caso forse bisognerà vedere quali saranno le situazioni di un mercato in uscita per quanto riguarda magari i giocatori che godono più mercato.
1: Certo, un gioco di incastri appunto fra entrate, esatto, ed uscite banalmente. E poi però le ultime due domande volevo portare, una chiaramente poi in conclusione dare il programma del Genoa dei prossimi giorni, perché come dicevo ci saranno poi degli altri test, ma prima ti volevo chiedere anche di un singolo per come lo si è visto insomma in questi primi test, per quanto non lo si sia visto tantissimo, però anche che curiosità c'è attorno allo sviluppo di Baldanzi, perché comunque l'abbiamo visto arrivare a gennaio non con grandissima sempre continuità dal gennaio 2026 in poi. Però ecco, ti chiedo che prospettive e che aspettative ci sono attorno al ragazzo.
2: Beh, le prospettive, soprattutto le aspettative che ci sono dietro su Baldanzi sono alte, perché comunque un giocatore che lo voleva fortemente, l'ha voluto fortemente De Rossi a gennaio, ha voluto fortemente a giugno una sua conferma, è arrivata, anche se non è stato riscattato, comunque si tratta di un prestito con obbligo, quindi è tornato alla corte appunto di De Rossi e direi è un giocatore che sta crescendo. Certamente le alcune situazioni fisiche dell'anno scorso magari se le può trascinare dietro, è anche fisiologico da questo punto di vista, però viene impiegato in questo ruolo diciamo così un po' ibrido a metà tra la mezzala di qualità e trequartista, che poi comunque è il suo ruolo naturale, in questo 3-5-2 che in fase offensiva può diventare un 3-4-2-1. Certamente può essere un anno importante per lui, ne è consapevole il ragazzo, e soprattutto può essere un anno dove può aiutare il Genoa a raggiungere i propri obiettivi, che in questo momento appunto è quello di raggiungere 40 punti il prima possibile, e poi vedere ovviamente cosa sarà. Certamente è un giocatore molto importante dal punto di vista della qualità, ma non servo io a descrivere comunque le qualità di un giocatore come Baldanzi, che è certamente importante, ma sicuramente può dare una grandissima mano.
1: Sì, e per poi il programma del Genoa dei prossimi giorni, quindi?
2: Sì, allora, tanto si proseguono gli allenamenti al Signorini, l'8 alle ore 20:45, sabato sera ci sarà il trofeo spagnolo contro il Deportivo La Corugna, torna dopo tanto tempo il trofeo spagnolo al Ferraris, dopo tanto tempo, insomma trofeo dedicato al tifoso ucciso nel corso di quel Genoa-Milan di ormai 31 anni fa, se i miei calcoli sono esatti, ecco, e quindi un test importante contro una formazione di livello certamente, e poi si comincia il giorno dopo Ferragosto, quindi il 16 di agosto, con il primo turno di Coppa Italia contro la vincente di Ascoli Potenza, che la scopriremo ovviamente nei prossimi giorni, e poi si parte il 22 alle 20:45 la sfida contro il Napoli al Ferraris, la prima partita del che vale 3 punti. Ho subito un esame non da poco per il Genoa, ma appunto riavvolgendo il nastro, c'è prima il test, l'ultimo test di questo precampionato contro il Deportivo La Corugna nel Trofeo Spagnolo. I biglietti sono ancora in vendita, certamente è agosto, certamente è calcio estivo, però si attende comunque un buon colpo d'occhio al Ferrari.
1: Andrea, sei stato chiarissimo. Io a questo punto ti ringrazio e ti lascio ai tuoi impegni. Grazie ancora, Andrea. A presto.
2: Grazie a te, un saluto a tutti.
1: Grazie ad Andrea Piras che ci ha accompagnato dunque per fare un po' un'infarinatura generale. Peraltro, per quanto riguarda la famiglia De Rossi, ricordiamo oggi che anche il padre di Daniele De Rossi, Alberto De Rossi, è diventato a tutti gli effetti presidente dell'Ostia Mare, quindi il figlio Daniele proprietario, mentre il padre Alberto presidente. Abbiamo anche un messaggio audio da ascoltare prima di andare in pausa, allora sentiamoci.
3: Buongiorno, sono Giuseppe da Napoli e volevo un attimo fare una precisazione a proposito dell'ultima chiamata del vostro ascoltatore, ascoltata poco fa in diretta. A proposito dell'acquisto di Pjanic e di Arthur, tecnicamente, per quello che io sappia, non si tratta di uno scambio, anzi non si trattò di uno scambio tra due giocatori, bensì di due operazioni distinte, due acquisti diversi, un escamotage tecnico e anche furbo, possiamo definirlo così, per ottenere delle plusvalenze clamorose. Grazie e buona giornata.
1: Per quello avevo parlato di una fase in cui le valutazioni dei giocatori in quella fase subirono, poi sono finite chiaramente sotto l'occhio anche d'osservazione, furono un po' singolari. Sì, esattamente, fu questo. È chiaro che il discorso precedente era anche sul lato tecnico, se Arthur e Pjanic avessero la stessa valutazione, quindi la stessa valutazione anche a livello proprio di caratura di giocatore al momento ovviamente dello scambio, cioè ricordiamo era il calcio del Covid, quindi eravamo in pieno 2020, comunque sì, giusta la precisazione Giuseppe. Noi siamo arrivati alla fine anche di questo blocco, ma c'è un'ora da trascorrere insieme, quindi nel prossimo torniamo a chiacchierare un po' in generale con dei nostri ospiti, delle tante squadre ancora impegnate ovviamente nella pianificazione di questa stagione, poi nell'ultimo, come detto, finestra dedicata al Cagliari e poi nuova raffica con la redazione di tutto Mercato Web. A fra poco.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In apertura agli esteri è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nelle enclave marocchine che secondo gli 007 spagnoli è pienamente credibile. Il Centro Nazionale dell'Intelligence, come riferito dal sito internazionale locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero infatti decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
4: Lutto del mondo della musica, Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni, Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
5: Giuseppe Pippo Marchioro è morto a Cesena all'età di 90 anni. Lo storico allenatore ha legato il proprio nome ad alcune delle pagine più importanti del calcio italiano. Alla guida della Reggiana dal 1988 al 1994 conquistò infatti la prima storica promozione in Serie A del club, centrando poi anche la successiva salvezza nella massima categoria. Nella stagione 1975-76 invece portò il Cesena al sesto posto in Serie A, risultato che valse la qualificazione alla Coppa UEFA. I funerali di Marchioro saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa della Madonna delle Rose a Cesena.
4: L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto disposto dalla procura di Trento nel nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto il 23 giugno scorso sulla strada del Passo Sella nel territorio comunale di Canazei. Secondo la ricostruzione, Rungaldier era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hartig, che si trovava in Trentino per il viaggio di nozze insieme al marito. La donna è morta il 12 luglio in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente.
5: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
4: Siamo al tennis, comincia a entrare nella fase calda il Masters 1000 di Montreal. Si giocano infatti i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi, 19 del seeding, aprirà il programma contro il cinese Sang, numero 281 del circuito. Poi nella notte italiana sarà la volta di Lorenzo Musetti, numero 11, che affronterà lo spagnolo Odar, numero 20.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci in diretta TV Radio Sport, calcio mercato e ritiri, ultima ora da trascorrere insieme. A breve avremo un altro ospite, comunicazione tutto in diretta con la regia, quindi confermato il collegamento fra qualche minuto per tornare a discutere un po' della nostra Serie A che si avvicina ormai al gong d'inizio per accompagnarci fino a maggio 2027. Ce n'è ancora tanto di tempo, intanto soffermiamoci sul mercato e sulle prospettive. Qui intanto leggevo un messaggio, il numero è sempre lo stesso, il 331 8200 213, se volete partecipare con i vostri messaggi WhatsApp. E Gianni diceva: ma Cambiaso come esterno destro per l'Inter come lo vedreste? È un nome che è uscito fuori ma solo in dei discorsi, assolutamente non di mercato, solo pur parler nel corso delle ultime giornate. Cambiaso del resto è un esterno comunque che negli ultimi anni si è affermata alla Juventus, non sempre devo dire con dei picchi di rendimento soddisfacenti. Non so se sia il sostituto ideale per Dumfries, posto che poi secondo me Cambiaso dà il meglio di sé a sinistra, infatti ormai viene utilizzato quasi esclusivamente a sinistra. A destra è più un riadattamento, qualche anno fa giocava di più sulla corsia destra, ma nelle ultime due stagioni abbiamo sempre visto, quasi sempre visto sulla corsia mancina. Francamente io non sono, con tutto il rispetto per il giocatore che è un buon giocatore, non sono un fan accanito di Andrea Cambiaso. Rispetto a Dumfries per me c'è un gradino ampio di differenza fra i due, quindi andrei più su altri nomi, poi chi lo sa, magari potrebbe diventare un'opzione. Al momento solo nominata eventualmente, ma non ci sono poi dei risvolti dal punto di vista di trattative o di sondaggi concreti in un senso o nell'altro. Personalmente penso che un profilo come Spence, abbiamo visto al mondiale con l'Inghilterra, costi chiaramente di più perché i parametri sono sui 40 milioni, però ecco, sarebbe magari più idoneo, perché è vero che anche Spence ormai gioca quasi più a sinistra, ma è più esterno destro secondo me di Cambiaso, ecco, giusto per dare un'infarinatura di trattativo, perlomeno di caratteristiche. Poi anche qui le valutazioni le farà Ausilio per le prossime settimane di calciomercato. Intanto do anche un'altra ufficialità per il calcio estero, riguarda indirettamente la nostra Serie A, perché ci ha giocato Diego Forlan, è il nuovo commissario tecnico dell'Uruguay, quindi dopo il flop del mondiale americano, posto lasciato vacante da Bielsa, viene preso da Diego Forlan, un'occasione per un attaccante che non ha bisogno di presentazioni. Dal punto di vista di carriera calcistica, a livello di allenatore invece ha fatto pochissimo in Uruguay tanti anni fa, quindi li facciamo comunque un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Intanto però andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco, è in collegamento con noi Enzo Palladini. Enzo, grazie per la tua disponibilità, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Allora Enzo, stavamo commentando ovviamente i tanti temi di mercato di oggi, poi ci allarghiamo ovviamente anche sulla preparazione in vista del campionato, però comincio partendo da Leao, perché il Milan non troppo tempo fa, poco più di un'ora fa, ha rifiutato un'offerta del Galatasaray, 30 milioni più bonus per il calciatore, rifiutato in tronco, il Milan ne vuole molti di più. E quindi ti chiedo che cosa ti aspetti adesso per quanto riguarda il fronte Leao, perché è in questa sorta di limbo il giocatore, un po' a metà fra una cessione, aveva dato l'addio tante volte, però di offerte non ce ne sono tante, quella che è arrivata è stata rifiutata. Insomma, che cosa succede, che cosa può accadere attorno a Leao, perché è tutto molto fumoso.
1: Beh, il Milan si aspetta di portare a casa 50 milioni, ma l'impressione è che non li possa mai recuperare 50 milioni, a meno che non ci sia qualche allenatore di Premier League che improvvisamente ha voglia di un giocatore con quelle caratteristiche. Allora la Premier League può spendere anche 1000 miliardi per un giocatore di Serie C italiano, per cui poi va bene tutto, ma le condizioni che pone il Milan probabilmente sono difficili da ritrovare. 30 milioni li ritengono molto pochi, secondo me, per il rendimento che ha avuto Leao negli ultimi due anni, forse 30 milioni con qualche bonus sarebbe il prezzo giusto. Probabilmente con le vicissitudini che sono state per il suo acquisto, per la multa che è stata pagata e tutto quanto, probabilmente il Milan preferisce tenerselo piuttosto che venderlo a 30 milioni, realizzando probabilmente una minusvalenza, perché alla fine tra quello che è stato pagato in origine e quello che è stato pagato di multe varie, probabilmente alla fine con 30 milioni realizzerebbe una minusvalenza. E quindi bisogna capire se Amorim è disposto a prendersi questo impegno di provare a recuperarlo, magari per poterlo poi vendere l'anno prossimo a condizioni che siano più favorevoli per il Milan. Piccoli segnali nel derby di ieri sono arrivati, nel senso che due o tre mezze cose Leao le ha fatte, considerando che era anche appena arrivato, aveva appena raggiunto i compagni, non niente di trascendentale, però un paio di spunti che dicono che si è un po' svegliato.
0: Che già sarebbe comunque una notizia positiva, Enzo, perché il Milan comunque deve cercare di mantenere certo tipo di competitività per l'anno prossimo. Io ero molto scettico, ecco, su quello che avrebbe potuto fare. Poi Enzo, Leao viene dal peggior anno al Milan, forse non solo per colpe sue, ma anche per colpe sue. Quindi tu credi in un suo quantomeno parziale possibile rilancio eventualmente, qualora dovesse rimanere al Milan l'anno prossimo?
1: Secondo me c'è qualche premessa che ci può far pensare a un suo ritorno, magari non ai livelli massimi che avevamo visto qualche anno fa, però il primo è appunto l'arrivo di un allenatore portoghese che l'ha abbracciato calorosamente appena arrivato in ritiro, e quindi potrebbe essere un segnale di empatia che può un pochino dargli una scossa. Il secondo è l'arrivo di un altro suo amico, Gonçalo Ramos. Non a caso ieri la prima azione in cui sono stati coinvolti è stata una combinazione tra loro due, quindi si capiscono abbastanza bene, sono amici di vecchia data. Può darsi che queste due situazioni possano riportare un giocatore a un livello almeno dignitoso come quello che può garantire se torna sano, perché poi il problema suo dell'anno scorso è stato anche l'infortunio che non lo lasciava in pace.
0: È vero, si è trascinato a lungo le problematiche di natura fisica. A questo punto poi, però, anche per chiudere il cerchio sul Milan in generale, come la stai vedendo questa preparazione? Io sono più scettico di altri anche qui, devo dire, sul Milan, perché Gonçalo Ramos e Kila sono due buoni colpi, però poi si è visto veramente poco e manca tanto. Al momento Bartesaghi e Salmakers sarebbero la coppia di esterni destri, in difesa sì, Kila arricchisce, ma Tomori resta in uscita, quindi non ci sono tanti nomi né tantomeno di grande qualità. Insomma, Milan a che punto è?
1: Le indicazioni sono pochine, perché hanno giocato due partite, una contro il Celtic in cui nel primo tempo hanno giocato tutte le riserve e il Milan vero si è visto per mezz'ora del secondo tempo e non è stato neanche così male. Secondo me per il momento i segnali positivi arrivano da due centrocampisti su cui nessuno avrebbe scommesso, cioè Fofana e Musà, che comunque stanno correndo tanto, stanno recuperando palloni, e nelle due partite in cui hanno giocato, nelle due, diciamo, spezzoni di partite in cui hanno giocato, secondo me hanno dato. Bartoli ha giocato un'ottima partita, ha annullato completamente la fascia destra dell'Inter, vabbè, che era ricoperta da Diouf, che è un giocatore di spunti, e quindi secondo me non è esattamente il giocatore su cui puntare in esclusiva per la fascia destra, perché comunque è limitato, certo, nelle risorse tecniche, pur essendo un buon giocatore in altri ruoli. E Gila l'abbiamo visto un quarto d'ora, perché si è infortunato subito, però il giocatore degli ultimi sei mesi della scorsa stagione è un grande acquisto e su questo non ci sono dubbi. Gonçalo Ramos, se si ricorda come si gioca a titolare in una squadra, è un giocatore forte, perché è un giocatore forte, solo che nel Paris Saint Germain giocava veramente una volta
0: il contagocce.
1: ogni tanto col contagocce, per cui gli acquisti sono buoni sicuramente. L'idea di gioco di Amorì non mi sembra così male, perché ho visto qualche bella riaggressione, comunque qualcosa, considerando che metà squadra ancora non è rientrata. Ieri ha giocato l'ultima mezz'ora Modric, hanno giocato l'ultima mezz'ora diversi titolari, però alla fine se l'è giocata.
0: Sì, questo è vero. Ecco, bisogna ritrovare per alcuni elementi un po' di confidenza magari con il campo e con la continuità per essere decisivi anche in Serie A. Mentre qui arriva anche un messaggio che ti giro, Enzo, una domanda, poi magari ci ricolleghiamo anche alla Juventus. Viene chiesto e ti viene chiesto perché in Europa nessuno vuole Vlahovic. Viene scritto, non è né così scarso né così vecchio. Io mi sento di dire, certo, forse le richieste economiche rendono un po' più complicata la situazione per il giocatore.
1: È la richiesta economica che lo rende inaccessibile per l'80% delle società anche importanti del calcio europeo. Lui si aspettava una chiamata dal Barcellona per sostituire Lewandowski, Barcellona che...
0: Enzo? Credo è caduto Enzo, magari lo andiamo a recuperare proprio nel bel mezzo del discorso su Vlahovic. È interessante, beh, in realtà è interessante parlare anche di Vlahovic. Prima dicevamo che l'unica ipotesi al momento, ma più per necessità non per trattative in Italia, sarebbe quella del Como, perché poi il Milan ha preso Gonçalo Ramos, l'Inter non ha di certo bisogno di colpi, la Roma ha preso Castro, il Napoli cede Lukaku, ecco, forse è giusto il Napoli, potrebbe essere l'altra ipotesi valida. Per il resto non ci sono grandi piste in Italia. L'estero, sappiamo, c'è solo il Beşiktaş, però ecco, rispondo anche io al buon Mario. Il fatto che l'entourage del giocatore e il giocatore stesso chiedono delle cifre molto molto importanti rende tutto più complicato, questo è abbastanza evidente, e quindi adesso si ritrova con un pugno di mosche in mano. Lo stesso Vlahovic non è né scarsissimo né vecchio, assolutamente, ci mancherebbe altro, parliamo di un classe 2000 e nonostante i limiti che ha dimostrato di avere nel corso degli ultimi tempi rimane comunque un calciatore di discreto livello. Tanto l'abbiamo ripreso Enzo Palladini. Enzo, rieccoci, eravamo proprio in media stress.
1: Sì, dove mi avete sentito? Perché
0: circa all'inizio, tu hai continuato, circa all'inizio, sì. Ecco, sul valore eravamo arrivati alle richieste elevate, sì, dal punto di vista.
1: Sono le richieste, sì, la richiesta di almeno un contratto di 3 anni a 8 milioni netti più un premio alla firma di almeno 10 milioni. E questo è un problema, perché comunque le società italiane sicuramente non se lo possono permettere. In Inghilterra non ha molti estimatori, e non capisco neanche perché, perché comunque è un centravanti comunque di ottimo valore, e in un campionato ricco come quello inglese comunque quelle cifre non sono così esagerate come lo sono per una squadra italiana. Lui sognava una chiamata del Barcellona per sostituire Lewandowski, ma credo proprio che il Barcellona cerchi un altro tipo di attaccante se dovesse prenderlo.
0: Sì, al momento non si è mai veramente aperta nessuna pista e nessuna possibile trattativa, poi staremo a vedere. E comunque questo mi dà l'appiglio per arrivare alla Juventus. Enzo, ti chiedo che stai vedendo finora, perché sono arrivati dei colpi, è arrivato Colomani, chiaramente, che colma un po' quel vuoto, è arrivato un talento come Alay Begovic, investimenti non di poco conto dal punto di vista economico. Prima c'era Celik, arrivato a parametro zero, fatto discretamente. Ora che voto si può dare al mercato della Juventus, posto che ecco, manca ancora un mese scarso e qualcosa serve?
1: Secondo me, con l'accelerata degli ultimi giorni, siamo già su un 7, anche un 7 più, perché comunque partiamo da questo presupposto: la difesa più o meno è a posto, anche se potrebbe poi arrivare un altro elemento. Piace Lukumi, piacciono altri giocatori, potrebbe uscire Gatti per andare al Napoli, però la difesa in questo precampionato ha preso 0 gol, e comunque questo significa che quello che ha detto Spalletti ieri, anche se non siamo ancora completi, abbiamo già l'idea di essere una squadra, e mi sembra veramente centrato, perché comunque almeno nelle amichevoli che ho visto la difesa è ben organizzata. Kelly sta giocando molto bene, perché comunque è sempre stato uno dei migliori in campo. è sempre anche nell'impostazione del gioco, una volta recuperato
0: quello che gli
1: pallone.
0: Chiede Spalletti poi.
1: Sì, ha veramente un sinistro delizioso, mette la palla a 40 metri con una disinvoltura come i vecchi registi degli anni 60-70 che facevano cadere gli stadi dagli applausi. Adesso magari se ne accorgono di meno, perché quando è arrivato hanno cominciato a criticarlo e magari non è andato benissimo nei primi tempi, ma l'anno scorso già ha giocato un ottimo campionato e in questo precampionato sta dimostrando di essere veramente un regista difensivo con i fiocchi. Colomoni in Italia è un giocatore che può fare abbastanza la differenza, non stiamo parlando di un fenomeno ovviamente, stiamo parlando però di un giocatore che si applica molto, che lavora molto per la squadra, è il classico attaccante che piace molto agli allenatori perché comunque si mette a disposizione. Alaj Begovic è veramente da un lato un grande colpo, da un lato un grande rebus, perché dove gioca Alaj Begovic gioca nel ruolo di Yıldız, e Yıldız dove gioca può giocare trequartista dietro la punta, però
0: è un bel interrogativo, però un interrogativo.
1: È un interrogativo. Però il giocatore è di una bravura e di una tiveria agonistica che davvero farà molto comodo alla Juve.
0: Beh sì, sicuramente è molto accattivante. Poi giusto, ecco, ribadire anche il ruolo, perché Alaj Begovic gioca esclusivamente a sinistra, quella è la sua casella, quindi da lì è difficile pensare di poterlo discostare. E poi però, anche spostandoci agli altri temi, volevo chiederti, Enzo, anche per quanto riguarda le altre squadre, come stai vedendo per esempio la Roma, la Fiorentina? La Roma sta cercando di chiudere Molina, è molto vicina, sarebbe un altro innesto comunque ad un prezzo non elevatissimo, sarebbero 17 milioni in totale tra cifra fissa e bonus. E poi c'è la Fiorentina che viaggia speditissima, più spedita di chiunque altro, è l'eccezione di questa Serie A, anche qui Mastantuono si avvicina, sarebbe l'ennesimo colpo molto tecnico.
1: Sì, Molina per la Roma è sicuramente un ottimo acquisto, perché per le caratteristiche delle squadre di Gasperini è veramente perfetto, un giocatore di grande spinta, 28 anni, quindi diciamo che ha almeno ancora 3 anni di grande velocità da esprimere sulla fascia destra, quindi il buco lasciato da Çelik viene riempito in maniera abbondante, diciamo così. La Roma ha dei problemi per il momento a centrocampo, ma molto semplicemente perché ha solo Cristante di ruolo, si è rivisto un pochino Elneny l'altro giorno nell'amichevole con il Newport, ha una difesa che stranamente, essendo ancora la stessa dell'anno scorso, ha dei problemi, perché comunque la partita persa con il Cardiff City ha dimostrato che ci sono dei meccanismi che non funzionano molto bene, però per esempio c'è un Dybala che sta già molto bene, molto ispirato, a parte il rigore che ha sbagliato, vabbè, questa è stata una distrazione. Sulle qualche cosa di buono rispetto all'ultimo periodo della scorsa stagione lo ha dimostrato, e poi mancano, cioè è Wesley che è molto in ritardo, sicuramente è ancora un po' sotto shock, sì, per il mondiale perso. E gli è costato molto dal punto di vista emotivo, perché essere fino a pochi giorni dal mondiale insieme alla Selezione con Ancelotti e poi essere costretto a tornare a casa è stata una botta veramente forte.
0: Poi avrebbe giocato da titolare.
1: Avrebbe giocato titolare fisso, inamovibile, e avrebbe probabilmente fatto un ottimo mondiale, molto più di quello che poi è riuscito a dare Danilo, che non gioca più terzino da tanto tempo e che comunque dal punto di vista della spinta, avendo l'età che ha, non ha potuto garantire molto alla squadra brasiliana. Diciamo che la Roma è ancora un po' un cantiere, ma piano piano stanno arrivando i giocatori reduci dal mondiale innanzitutto, cioè Malen si è visto solo per qualche spezzone di partita, Castro si deve ancora ambientare bene, perché comunque è un giocatore con caratteristiche totalmente diverse da Malen, un giocatore che gioca molto spalle alla porta, che ama molto fare quelle aperture spalle alla porta, quei cambi di gioco che nel Bologna spesso fruttavano dei gol. La Roma probabilmente non è abituata a giocare con un giocatore con quelle caratteristiche, perché Malen gioca spesso a un tocco due tocchi e al secondo tocco di solito è già partito a 200 all'ora per andare in porta e di solito ci arriva. Quindi sono caratteristiche molto diverse, e quindi Gasperini dovrà un po' studiare il modo in cui utilizzare questi due attaccanti, perché difficilmente giocheranno insieme.
0: Certo, di farli così.
1: Ma lei l'attaccante non riesce più a farlo, e lo ha dimostrato ai mondiali perdendo il posto in squadra.
0: È vero. E sulla Fiorentina invece, Enzo, per chiudere il cerchio?
1: La Fiorentina l'ho vista contro il Real Madrid, mi è piaciuta abbastanza nel secondo tempo, mi sono piaciuti molto i nuovi, mi è piaciuto è difficile da pronunciare, Ulay, che mi è sembrato già inserito perfettamente nei meccanismi. Dragusin ha giocato un'ottima partita, si sono viste cose interessanti. Comunque Grosso sta portando avanti il lavoro che ha fatto al Sassuolo, e quindi sta mettendo una squadra molto logica in campo. Adesso c'è Mastantuono che arriva e spariglia un po' le carte, perché Mastantuono è un giocatore che è il classico giocatore che bisogna collocare, bisogna trovargli una sistemazione giusta per poter dare quello che può dare, perché nel Real Madrid ha dato molto meno, soprattutto nel periodo in cui Arbeloa è subentrato a Xabi Alonso. E deve ritrovarsi un po', però per ritrovarsi ovviamente deve avere la comprensione dell'allenatore e dei compagni e metterci qualcosa di se stesso per poter dimostrare che è un giocatore da grande squadra europea,
0: un giocatore vero anche al massimo livello in Europa, ecco, come è giusto sottolineare. Enzo, ci stiamo per salutare, però mi preme riportare anche un'ultima ora, perché la UEFA ha confermato il boicottaggio alle competizioni della FIFA proprio poco fa. Persa fiducia nella presidenza Infantino, nulla è cambiato. Perché? Perché c'era stato poi questo summit in Marocco dove, ecco, era stato un po' messo in discussione Infantino. Alla fine si è usciti da questo summit con Infantino riconfermato, peraltro con delle note controfirmate dallo stesso Infantino, il che è un po' un controsenso, però ecco, ti chiedo un commento anche su questa situazione. Mi sembra che si stia arrivando sempre più ad un punto di rottura.
1: Ah sì, tra UEFA e FIFA sicuramente, solo che Infantino ha creato una rete di clientelismo in giro per il mondo che difficilmente verrà battuta. È riuscito a conquistarsi tutti gli altri continenti, perché comunque offrendo posti al mondiale un po' a tutti tranne che all'Europa, chiaramente ha portato dalla sua parte le confederazioni che non sono l'UEFA, che sono tutte le altre. Infatti dalle altre io non ho sentito urlare allo scandalo o dire Infantino è inadeguato, e l'UEFA giustamente, perché è stata messa in minoranza pur essendo comunque, diciamo, il motore del calcio mondiale, perché dai,
0: la più potente delle federazioni,
1: è il torneo più importante del mondo, la Champions League, non ci sono dubbi su questo, è molto più della Libertadores, e quindi Infantino non è semplice da eradicare. Bisogna capire se l'UEFA riuscirà a trovare qualche alleato per poter andare fino in fondo in questa sua lotta. Poi un mondiale senza squadre europee, sinceramente, faccio fatica a immaginarlo. Beh, soprattutto sì, Visto che il prossimo si gioca in Spagna e Marocco, ma soprattutto in Spagna.
0: Eh sì, beh, sai, anche qui a proposito di controsensi e di paradossi di cui parlavamo prima. Enzo, grazie, è stato veramente un piacere chiacchierare con te. Ti lascio al tuo proseguimento di serata, presto.
1: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
0: Grazie ad Enzo Palladini anche per questo, insomma, punto sulla Serie A, ma poi ecco, dovevamo riportare anche questa ulteriore ultima ora che conferma sempre di più la rottura fra UEFA e FIFA, quindi tra Infantino e Čeferin, posto che poi nel 2027 ci saranno proprio le elezioni per il nuovo presidente della FIFA, e quindi capiremo se verrà confermato Infantino o meno. Ultima mezz'ora da trascorrere insieme a TMV Radio Sport e Calcio Mercato.
2: Molto bene.
0: E ritiri molto bene, insomma, dipende dai punti di vista, ecco, da come la si vuole vedere, dal punto di vista dell'UEFA o dal punto di vista della FIFA. Dai, ultimo blocco, a tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calciomercato. Partiamo da casa Juventus che, dopo aver chiuso per Alai Begovic il ritorno di Kolo Muani, la priorità per i bianconeri e la dirigenza legata al portiere. Suzuki resta il primo nome e potrebbe arrivare anche in prestito per una stagione dal Paris Saint-Germain, che nelle prossime 48 ore infatti potrebbe chiudere con il numero uno del Parma sulla base di 33 milioni di euro. A quel punto la Juventus potrebbe spingere per avere il giapponese a disposizione nella prossima stagione in prestito. Altri due fronti, sempre in casa Juventus, oltre a quello del portiere, sono per un secondo attaccante e un nuovo difensore. I nomi principali sono quelli di Zirkzee e Lukumi. Bianconeri intanto arrivati aperti in Australia, dove affronteranno in amichevole Inter e Palermo. Andiamo in casa Milan. Il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro a Perth. Milan, che nel frattempo si è spostato però a Giacarta, dove sabato 8 agosto sfiderà il Chelsea. La formazione rossonera è stata accolta nella capitale dell'Indonesia con canzoni e balli tradizionali. Andiamo in casa Roma, dove Lorenzo, Pellegrini e i giallorossi stanno trattando in maniera intensa il rinnovo. Fino ad oggi non era stato approfondito il discorso, poiché Pellegrini doveva recuperare dall'infortunio. Ora che il giocatore si è ripreso e può tornare ad allenarsi con il gruppo, si sta raggiungendo un accordo intesa che può essere definita nel più breve tempo possibile. Mancano alcuni passaggi, ma la strada sembra tracciata. Gli europei di nuoto e tuffi, oggi solo questi ultimi, in programma con le ultime gare della disciplina. Dalle 17.30 il trampolino sincro 3 metri con la coppia azzurra Chiara Pellacani e Elisa Pizzini, che fa ben sperare. Dalle 19 la piattaforma uomini, 10 metri con Simone Conte e Romano Vang. Conte qualificato per la finale con l'ottavo punteggio, Vang invece 12°. Il tennis, Matteo Arnaldi centra la qualificazione al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il sanremese è stato il solito lottatore, ha rischiato poi nel finale sprecando un match point, ma è rimasto lucido e ha chiuso con 3 giocate da campione, vincendo 7-5, 2-6, 6-4 al terzo turno. Se la vedrà con Griekspor. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sul...
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per...

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, no, scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: La data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultima mezz'ora di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri della puntata di oggi. Lucio Marinucci sempre qui in studio per continuare a parlare dei tanti temi del giorno, e parlare di Cagliari in questo momento è abbastanza interessante, sicuramente dall'esterno. Sono curioso di capire dall'interno, tra calciomercato e carte bollate, se vogliamo definirla in questo modo. E per discutere dei vari temi è in collegamento con noi Elena Cardi. Ciao Elena, ben ritrovata.
1: Ciao ragazzi, buonasera a voi.
0: Allora Elena, da dove vogliamo partire? Dalle carte bollate riferite al caso Esposito, perché poi fino a qualche giorno fa era un caso spinoso, adesso sta diventando un caso rovente a tutti gli effetti.
1: Assolutamente sì, diciamo che qua l'abbiamo un po' definita la telenovela di quest'estate, perché si è iniziato, come avete detto voi, si è iniziato un po' con il caso, con qualche voce anche messa a tacere dallo stesso presidente, che comunque ha difeso il giocatore inizialmente definendolo come un ragazzo che si è sempre impegnato e si è speso tanto per la maglia, e adesso si sta arrivando alle denunce, quindi insomma c'è stato un po' un plot twist da una parte divertente, dall'altra anche un po' preoccupante, perché ovviamente
0: è degenerata.
1: Esatto, decisamente sì. Diciamo che la bomba forse è esplosa un po' di più ieri, quando anche il direttore generale ha un po' raccontato, anche durante la presentazione della squadra, il fatto che Esposito non si sia presentato neanche al ritiro al Cray Sports Center ad Assemini. E si è arrivata addirittura a un certificato definito dal direttore

0: generale, un giustificativo che diciamo non ha senso di esistere, perché le motivazioni, secondo il direttore, non sono abbastanza valide, ecco, per non presentarsi al ritiro. Lì Giuffredi giustamente è andato a spada tratta a difendere il suo ragazzo, dicendo in realtà le motivazioni sono più che valide, il ragazzo è stato visto addirittura da uno psicologo che gli ha valutato uno stress, un altissimo livello di stress, per cui ha bisogno di 10 giorni di pausa. Niente, è stata definita addirittura un po' di una, addirittura a livello di estorsione, ecco, l'ha definita Melis. Esatto, lì è stata un po' la parola che ha fatto scappare Giuffredi, che non ha perso tempo, ecco, a quanto pare è già dato di denunce sulla società e sul direttore stesso.
1: Sì, denuncia messa in mora, insomma, non si è fatto veramente mancare nulla, Giuffredi. Ti chiedo però poi, ecco, si collegano i temi della preparazione della prossima stagione, perché adesso che si sta arrivando a questo punto, come cambiano anche i piani per la programmazione, per completare anche eventualmente l'organico, perché prima si era partiti appunto con la multa al giocatore, la decurtazione dell'ingaggio, ma adesso appare difficile che nel giro di poco tempo si possa ricucire questo strappo. E quindi ti chiedo, ora cosa cambia?
0: Diciamo che l'aria che qua si respira è quella che sicuramente Esposito troverà squadra altrove, non sicuramente in Sardegna, perché sia la società sia a questo punto i tifosi non hanno molto piacere nel rivederlo ovviamente tornare in maglia Cagliari. Dall'altra parte però la società si sta già muovendo, ha avuto già contatti e anzi pare che sia anche quasi alle battute finali l'accordo con Maldini, e dovrebbe arrivare lui a sostituire appunto Esposito, che invece dovrebbe essere in partenza quanto prima, perché appunto l'ambiente non è più quello che si respirava all'inizio preparazione, ma anzi si è scaldato decisamente tanto, e non è forse il luogo ideale né per il giocatore né tantomeno per la società,
1: no,
0: mantenere un giocatore che sicuramente non ha più voglia di restare qua.
1: Direi proprio di no, decisamente ormai, ecco, appunto per confermare il fatto che non sia ricucibile questo strappo. Hai parlato di Maldini però, Elena, che ovviamente è il nome di mercato di oggi, quindi ti chiedo, ecco, i dettagli poi di questa operazione e anche le aspettative attorno a un ragazzo che ha dimostrato di avere dei colpi, non li ha sempre messi in mostra con continuità, comunque proviene dall'Atalanta dove qualche cosa aveva fatto vedere, ecco. Quindi operazione, dettagli e aspettative.
0: Guarda, sicuramente le aspettative sono da parte della Pietra sono sicuramente alte. Dall'altra parte ti dico, per Maldini probabilmente Cagliari è un po' una piazza, non dico ideale, ma quasi, perché forse rispetto anche all'Atalanta, ad altre società dove comunque ha avuto modo di vestire le maglie, è un po' più piccola come realtà, quindi avrà anche più modo di crescere, ci sarà anche meno competizione sicuramente all'interno della sua squadra, perché comunque i giocatori sono quelli che sono, non abbiamo magari il top player come può esserci nelle big, quindi sicuramente troverà anche più modo di farsi vedere, ecco, di trovare il suo spazio, e magari anche i colpi che ha fatto vedere sporadicamente con l'Atalanta o comunque con le altre società, col Cagliari potrebbe farli vedere con un po' più di continuità. A livello di dettagli per l'operazione, in realtà ti dico la verità, non si sa ancora tantissimo, perché la società rimane sempre molto evanescente sui dettagli. È trapelato appunto che ci sono stati contatti, anche contatti importanti proprio stamattina, anche in vista della denuncia che è arrivata probabilmente al direttore generale, che sicuramente in qualche modo si deve tutelare cercando un nuovo giocatore per la squadra. E niente, qui diciamo che chi sa qualcosina in più tra i colleghi si vocifera che appunto l'operazione sia praticamente agli sgoccioli, sia quasi terminata, il giocatore dovrebbe dare il suo ok ufficiale, così come l'Atalanta, e poi trasferirsi quanto prima in Sardegna. Vediamo un po' nelle prossime ore se effettivamente arriverà qualche notizia in più anche su dettagli di contratto eventualmente, e anche su eventuale prestito o arrivo al suo definitivo.
1: Certo, da quel che si leggeva insomma sembrava dovesse essere un prestito oneroso ma senza poi obblighi immediati, però ecco, attenderemo poi ovviamente anche i responsi successivi, anche se si muove anche altro sul mercato, Elena, quindi ti chiedo che cosa può muoversi. Io leggevo anche di Zappa che piaceva anche al Sassuolo, certo è un giocatore che negli ultimi anni è stato più che centrale, anche un contratto molto lungo, c'è effettivamente qualcosa o siamo solo in ancora discorsi molto aleatori?
0: diciamo che momentaneamente forse sono più chiacchiere che effettivamente un qualcosa di più concreto, perché anche il giocatore ha tenuto a specificare più volte sia ieri durante la presentazione che in questi giorni con varie interviste che ha rilasciato ai vari giornali, che lui effettivamente qua sta bene, vuole essere una bandiera. Attualmente anche uno, per quanto sia giovane, perché è un 99, quindi comunque non è sicuramente un ragazzo attempato, ecco, però si ritiene un po' uno dei veterani della squadra e vorrebbe dare una mano anche ai vecchi del gruppo, passami il termine, per cercare di far crescere sia i nuovi arrivati che comunque ragazzi più giovani che magari stanno arrivando dal settore giovanile, come un Mendy, un Treppi, che sicuramente hanno bisogno di crescere. Quindi momentaneamente le vediamo più come chiacchiere, ci sta ovviamente perché è un giocatore che si è fatto vedere durante questi anni, magari anche lui non è forse il top player, però sicuramente sulla fascia ha dato tante volte una grossa mano, sia a livello di assist che appunto come giocatore a livello proprio di gioco. Vediamo un pochino come si sviluppa anche questa storia, però diciamo che noi che viviamo un po' il posto pensiamo più che siano davvero più che altro rumor di mercato che ci stanno sempre, mettono magari anche un po' di pepe al Cagliari, certo, per stringere un po' di più sul giocatore, ma alla fine il giocatore rimarrà qua.
1: È il gioco del mercato, ovviamente, anche parlare poi magari di trattative che ancora non sono neanche cominciate. Sul punto di vista invece delle entrate, oltre a Maldini, dicevamo, si sta cercando di definire, ci sono altre priorità per il Cagliari in queste ultime settimane?
0: Ma sicuramente si dovrà continuare a cercare qualcuno per quanto riguarda il reparto d'attacco. Sembra essere sfumato l'attaccante Denisa, che doveva avvicinarsi quanto più al Cagliari, invece nelle ultime ore sembra che sia sempre più lontano dal Cagliari, quindi rischiamo di rimanere senza attaccanti, non avendo, come abbiamo detto l'altra volta, neanche Belotti, che purtroppo per il problema al ginocchio non è stato voluto, non è stato riconfermato con i colori rosso-blu. Sicuramente si andrà alla ricerca di un altro ragazzo più o meno esperto, adesso da vedere un po' anche le scelte del DS Accardi e vedere un po' di rimpolpare l'attacco, che momentaneamente è il reparto forse più scarno.
1: Certo, ha bisogno di essere rimpolpato. Elena, prima di salutarti ti chiedo adesso il piano, come sempre, di preparazione, insomma di approccio poi alle partite ufficiali. Ancora mancano 16 giorni all'esordio contro il Parma, però ecco, prima ci sono altri test amichevoli, giusto?
0: Sì, esatto, abbiamo sabato il secondo trofeo Gigi Riva, giocheremo appunto contro il Nizza, quindi avremo anche contro, adesso mi sfugge il nome dell'attaccante Carlos, mi manca un pezzettino, mi aiutate voi,
1: sì.
0: Vedremo lui sicuramente, lo avremo contro, vedremo un pochino, anche se c'è qualcuno, Kevin Carlos, ecco, mi mancava il nome iniziale. Vedremo un pochino anche lì la squadra come risponderà, i nuovi arrivi come risponderanno anche in questo altro test amichevole, e poi per adesso non dovrebbero esserci altri amichevoli in realtà in programma, saranno tutti allenamenti nel quartier generale del Cai Sports Center e vedremo un po' come la squadra si prepara e soprattutto prende forma, perché il campionato anche quest'anno sarà lungo, ci sarà anche la Coppa Italia di mezzo che sicuramente un altro impegno importante, vedremo come andrà.
1: Staremo a vedere. Elena, io ti ringrazio allora per questa parentesi sul Cagliari, ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
0: Grazie mille a voi, buon lavoro a voi.
1: Grazie ad Elena Cardi, questo era un po' il punto in generale sul Cagliari e sulla vicenda, ecco, di cui parlavamo poco fa su Sebastiano Esposito, che ormai sembra essere inevitabilmente sempre più lontano dalla regione, dall'isola, poi vedremo se rimarrà in Italia, che cosa succederà, perché al momento è tutto molto molto fumoso e quindi cercheremo di capire quelli che potranno essere gli sviluppi in generale del giocatore, che comunque rappresenta un ragazzo italiano che in Serie A può ancora ritagliarsi uno spazio non di secondo piano. Per quanto riguarda le altre trattative, tra poco andremo a riepilogare ancora le trattative del giorno, le operazioni del giorno, anche se poi non possiamo non parlare pure del Real Madrid, che ha appena chiuso sostanzialmente l'acquisto più costoso della propria storia, che fa veramente impressione considerando che l'acquisto è un giocatore molto molto giovane. Intanto però, ecco, per riepilogare il tutto è in collegamento con noi Ivan Cardia. Ciao Ivan, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, non so se vogliamo proprio partire prima dall'estero, da Diomandé, poi a cascata arriviamo in Italia, averceli noi dei parametri economici per operazioni di questo tipo.
2: Sì, molto onerosa l'operazione che ha portato Yann Diomandé al Real Madrid, anche molto laboriosa la trattativa, perché era diventata a un certo punto una vera e propria telenovela. Si è conclusa ufficialmente pochi minuti fa con il comunicato stampa Madrid. Per quello che ricordavi tu, 140 milioni di euro, il colpo più costoso nella storia del Real Madrid, e non parliamo di un club che è solito lesinare nelle spese, quindi decisamente un grande affare di quest'estate, un nuovo rinforzo per José Mourinho. Non è l'unica grande ufficialità dall'estero che è arrivata nel pomeriggio di oggi, nello specifico, quindi ancora anche abbastanza fresca, perché è volato Mohamed Salah, ufficialmente un giocatore del Trabzonspor. Diciamo che come i matrimoni è durato 3 giorni, perché l'annuncio del fatto che si sarebbe trasferito è arrivato praticamente martedì sera, poi ieri l'arrivo, le visite mediche, oggi pochi minuti fa tutto sommato il comunicato del Trabzonspor, che porta a casa un giocatore sicuramente esperto, sicuramente non più nel suo prime, come si usa dire oggi, ma che insomma averci non solo i parametri del Real Madrid, ma la letalità e la classe di Salah in Serie A. Tra l'altro mi posso legare al Real Madrid, perché il Real aveva speso l'anno scorso 60 milioni di euro per Franco Mastantuono, che invece quest'anno è giudicato un giocatore che poteva partire per andare a trovare più continuità altrove, nonostante perciò Belotto l'anno scorso sia stato un elemento comunque impiegato tanto, perché non è che l'anno scorso non abbia giocato Mastantuono. Giocherà nella Fiorentina, non ci sono più dubbi, il suo atterraggio è previsto tra un'oretta, intorno alle 18, poi ci sarà la classica trafila di visite mediche, firma tutto quello che siamo abituati a conoscere e a raccontare, certo. Sì, quando si parla di calciomercato, poi diventerà ufficialmente un giocatore della Fiorentina, ricordiamo, in prestito secco, con un contributo del Real Madrid al pagamento del suo ingaggio, molto alto per i parametri appunto della Fiorentina e del calcio italiano in generale.
1: Eh sì, Fiorentina veramente molto molto attiva, anzi la più attiva, abbiamo detto più volte, di questa, perlomeno al momento, campagna di Serie A, di mercato. E poi sulle altre operazioni invece, Ivan, ti volevo chiedere anche di Maldini. Comunque è vero, è un trasferimento magari minore rispetto ad altri, però ragazzo sempre ad osservare, si trasferisce in Sardegna, passa al Cagliari, un'occasione per un rilancio per un ragazzo che ha sempre dimostrato di avere delle doti, mai però messe in mostra con sufficiente continuità.
2: Sì, diciamo che forse gli era mancata proprio quella tappa intermedia in un club che non dovesse Cagliari si deve salvare, però insomma un club che comunque può arrivare alla salvezza con una certa tranquillità, ma che non ha le ambizioni per esempio dell'Atalanta o della Lazio, dove oggettivamente probabilmente non era ancora pronto. Arriva in Sardegna, ne ha in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Cagliari e l'Atalanta avevano trovato da un po' l'accordo, è un'operazione da 9 milioni di euro complessivi, 1 per il prestito, 8 per scatto. Poi c'è stato insomma da convincere il giocatore, non che avesse grossi dubbi, va detto, però insomma è arrivato non ufficiale, insomma più o meno ci siamo nella giornata di oggi, e chissà che poi questo non possa rappresentare l'antipasto per chiudere uno dei casi dell'estate e del Cagliari nello specifico, cioè quello legato a Sebastiano Esposito. Oggi ha riparlato alle nostre diciamo sul nostro portale, sul mercato web, Mario Giuffredi, che ha attaccato nuovamente Tommaso Glini,
1: è andato giù, diciamo, pesante.
2: Cagliari. Sì,
1: siamo un eufemismo.
2: Sì, decisamente. Del resto è una vicenda nella quale sono volate dichiarazioni pesanti. C'è stata una rottura molto netta. La trattativa legata a Daniel Maldini è stata condotta in maniera legata, cioè non dando quella come il presupposto per andare poi a portare Sebastiano Esposito all'Atalanta. Ciò non toglie che il giocatore possa piacere alla Dea, che il Cagliari debba trovare una soluzione, perché comunque la permanenza non è una possibilità fondamentalmente, e che quindi diciamo che possa essere servito come antipasto. Poi non c'è nessun legame diretto, però può essere l'antipasto per vedere magari Sebastiano Esposito a Bergamo. È un giocatore che insomma, nel gioco di Sarri potrebbe
1: beh, sì,
2: anche esaltare.
1: Idoneo, sì assolutamente, per caratteristiche ce lo vedrei molto bene. E poi, prima di salutarti, Ivan, mi sono lasciato per le ultime due domande. Una su Romero: ti chiedo se effettivamente l'Atletico Madrid sta sorpassando l'Inter per la corsa al giocatore, e poi inevitabilmente Leao, perché c'è stata questa pressione del Galatasaray. Al momento il Milan pone un muro, però mi sembra di capire che la storia possa non essere chiusa qui.
2: Sì, allora, per quanto riguarda Romero, l'Atletico Madrid, che tra l'altro in queste ore sta cedendo Ruggeri all'Aston Villa per raccontare anche un'altra trattativa, è passato nettamente in vantaggio sull'Inter. L'Inter ha traccheggiato in maniera anche comprensibile, nel senso che numericamente la difesa potrebbe anche essere a posto. Poi in realtà c'è un giocatore come Benjamin Pavard che non ha così tante possibili probabilità di restare, però finché non parte l'Inter diciamo non voleva chiudere un'altra operazione. Non è ancora definita l'Atletico, quindi dei margini di manovra per un tentativo last minute dell'Inter di rimettersi davanti ci sono, finché non è chiusa non è chiusa per dire la tautologia. Questo Atletico si è messo sicuramente davanti. Per quanto riguarda Rafael Leao, il Galatasaray ci sta provando, è una situazione ancora in fase di definizione. Leao non aveva fatto capire di non voler andare al Fenerbahce, ma non era una chiusura assoluta al mondo turco, era no ad una società, mentre sul Galatasaray ci penserebbe. Club Istanbul ha presentato un'offerta al Milan, un'offerta ritenuta molto bassa dal Milan, devo dirti la verità, 35 milioni di euro bonus compresi. Il Galatasaray,
1: troppo poco.
2: Sì, è poco. È poco, e poi comunque c'è un certo pressing dell'ambiente Milan su Leao per provare ad andare avanti. Quindi diciamo che il Milan non è che sta accelerando per cederlo, però il Galatasaray ci sta provando. Dobbiamo dare atto dell'esistenza di alternative, perché giustamente il Galatasaray sta anche valutando altri giocatori, su tutti Gabriel Martinelli dell'Arsenal, che può rappresentare per i turchi un'alternativa al Rafael Leao. È una trattativa che stanno conducendo tra tante difficoltà, con tanti dubbi da parte del giocatore, ripeto, in questo caso non sulla destinazione del Galatasaray, ma proprio sull'opportunità di lasciarlo in Milan, dato anche che comunque si è trovato bene con è scattato un po' di feeling con Ruben Amorim, quindi è sicuramente una situazione da definire in un mercato, quello del Milan, che dopo due fiammate cioè Gonzalo Ramos e Mario Chila si è un po' arenato. Tra l'altro, come molte altre società, anche il Milan ha parecchi esuberi. Non possiamo contare Leao tra questi, ma almeno 7-8 giocatori che dovranno partire.
1: Eh sì, la strada è ancora lunga prima di completare tutte le operazioni, quindi sarà un agosto rovente non solo dal punto di vista delle temperature, ma anche del mercato. Ivan, grazie allora per questa raffica, e io ti ringrazio e ti saluto, a presto.
2: Buon proseguimento, ciao.
1: Grazie ad Ivan Cardia, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, come sempre in prima linea sugli aggiornamenti di mercato e non solo. Noi siamo arrivati invece alla fine della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri.
3: Stop! buona?
1: Buona, direi di sì, direi che può essere considerata buona, e se non lo è ce ne faremo una ragione. Io ringrazio il buon Andrea Magliocca in cabina di regia, che come sempre mi ha accompagnato. Resisti Andrea, alle ferie sono sempre più vicine.
4: Ma io non sento l'Africa.
3: Appunto, guarda il fiume Ngube, capito?
4: Quando io guardo il fiume Ngube, io vedo Pomezia, capisci?
1: Non vediamo Venezia, vediamo il raccordo di Roma, ma comunque sia non c'è così tanta distanza. Lo vedremo fra non molto, a parte le battute. Domani poi l'appuntamento è sempre, ve lo ricordo, la mattina con Tutta C dalle 9.45 alle 10.45. Poi con il sottoscritto ci vedremo all'editoriale a Rotocalcio dalle 11 alle 13. E poi sempre con il sottoscritto dalle 14 alle 17 con TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. A domani e buona serata.
5: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale, oltre che artistico.
0: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende, ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che vive all'estero e che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
1: Dall'estero è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che, secondo gli 007 spagnoli, è pienamente credibile. Il Centro Nazionale di Intelligence, come riferito dal sito di informazione locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti, infatti, gli organizzatori potrebbero decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
0: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. L'Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale.
1: Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia di Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. La scorsa settimana Fauci si sarebbe appellato moltissime volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia durante un'audizione. La mozione è passata con 8 voti a favore e 7 contrari. Ora rischia un'indagine penale.
0: Torniamo in Italia. Dall'antitrust, multe da 2.675.000 euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei 3 operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buona giornata dagli studi di Firenze di TMV Radio. Luca Bargellini al microfono per l'appuntamento odierno con A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Dall'altra parte del vetro, chi se non il re Giorgio Sorani, che ci accompagna e ci permette di entrare in contatto con tutti gli appassionati del mondo della Lega Pro, attraverso quali canali? Attraverso i soliti canali, attraverso tmvradio.com, attraverso l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331 8200 213 come numero per i vostri messaggi WhatsApp in una puntata come quella odierna incentrata in particolare sul mercato che spadroneggia in lungo e in largo. Le squadre sono ancora in ritiro, affrontano i ritiri precampionato con tanti amichevoli, tante informazioni che arrivano dalle sedi dei ritiri estivi delle 60 partecipanti al nostro campionato di riferimento. Di questo parleremo con gli ospiti che ci accompagneranno in questo viaggio di circa 60 minuti, quindi bando alle ciance o ciancio alle bande, come si dice dalle mie parti, e quindi do il benvenuto al mega direttore supremo, che non ha niente da invidiare a nessun altro direttore, Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Buongiorno.
2: Un cavo allacciate le cinture. Buongiorno, buongiorno.
1: Vabbè, diciamo che sono... Mi sto sciogliendo, quindi ancora, potrebbero esserci fuochi d'artificio successivamente nell'arco di questi 60 minuti di a tutta C. Ivan, allora, giornate di mercato, giornate particolarmente intense. Inizierei con te, visto insomma hai un punto di vista assolutamente privilegiato, andando a ritoccare un tema che abbiamo toccato nel corso degli ultimi giorni, sia su tutto mercato web sia su tuttoc.com, ovvero l'analisi quella di calcio e finanza sugli incassi della Juventus, presa come paradigma per il progetto seconde squadre. La Next Gen ha portato il 44% degli interi incassi della vecchia signora da quando è nata, oramai 7 anni or sono, 235 milioni. Sai la mia passione per il progetto seconde squadre. Mi viene da proporti una riflessione: se la Juventus ha incassato tanto vendendo giocatori che poi, bisogna essere sinceri, marginalmente sono diventati protagonisti in bianconero, ci sono realtà tipo Atalanta e anche il Milan retrocesso in Serie D, che, dei quali non abbiamo i numeri, ma che abbiamo la certezza di aver portato sul grande palcoscenico giocatori come Bartesaghi, come Palestra. Siamo in attesa di vedere che cosa riuscirà a fare l'ultima nata, ovvero l'Inter. Secondo te ci sono due interpretazioni diverse da poter affrontare, da poter utilizzare su questi dati, o è solo casualità?
2: No, non è solo casualità. Comunque la Juve, io diciamo dal punto di vista tecnico riconoscerei anche il vizio, perché poi è vero altri giocatori sono partiti, però tutto sommato il miglior giocatore in squadra della Juventus arriva dall'Under 23, e quindi è difficile prescinderne. Io sai che ho sempre avuto un'altra idea delle seconde squadre, rispettando chi non le vede di buon occhio, però io credo che comunque anche le seconde squadre sono una... Allora, le seconde squadre dovrebbero essere una risorsa per tutti, soprattutto per la nazionale. Per ora, in realtà, secondo me è quello un po' il vulnus, il problema. perché non hanno ancora, non sono ancora andate, ora stanno andando a regime, nel senso che comunque per tanto tempo abbiamo avuto solo la Juve, poi pian piano finalmente stanno avendo delle altre, ma sulla nazionale ancora fisiologicamente non è che abbiano dato un grandissimo impulso. Quanto ai club che le fanno, io onestamente penso che siano due facce della stessa medaglia quelle che possiamo raccontare della Juventus. Cioè, la seconda squadra è un vantaggio sia a livello tecnico sia a livello economico, perché è palese anche per i dati che hai citato che fondamentalmente la seconda squadra della Juve abbia tenuto in piedi la prima dal punto di vista economico negli ultimi anni. Sì. Però c'è anche quello nella dimensione delle seconde squadre, perché da un lato, come dici giustamente tu, non sono tanti giocatori, è vero, della Juventus che dalla seconda squadra poi si sono affermati stabilmente in prima, però tra quei giocatori che sono tanti, che sono partiti, probabilmente ce n'è anche qualcuno che si sarebbe potuto perdere nel passaggio, diciamo, dalla primavera al professionismo, perché prendendo i casi che so di Ealing Junior, di Barrenechea, certo. Cioè, giocatori non si offenderanno, normali tra virgolette, che magari si sarebbero infilati in un percorso di prestiti, sappiamo tutti come funziona dopo la primavera,
1: sì, questo sì.
2: Si sarebbero potuti perdere, e in Under 23 invece hanno avuto, diciamo, un salto un po' più morbido, poi sono andati in prestito perché evidentemente non erano, cioè sono stati ceduti perché evidentemente non erano ritenuti così tanto funzionali, però sono risorse che si sono state, diciamo, recuperate, o quantomeno sono state valorizzate, in più poi appunto ci sono, diciamo, magari pochi, magari tanti, magari col tempo saranno di più, i casi di chi è comunque riuscito a rimanere nell'orbita della prima squadra, come appunto può essere Barthezaghi al Milan, Tendiz alla Juventus, e via dicendo, perché poi magari Ildiz non si sarebbe, cioè voglio dire, non si sarebbe perso comunque, quindi quello è il caso che magari è meno emblematico, se vogliamo, però io credo che siano due cose entrambe positive, sia il beneficio economico sia quello tecnico.
1: Probabilmente, guarda, voglio spezzare una lancia per onestà intellettuale nei confronti di chi sostiene e appoggia il progetto seconde squadre. Se la prima squadra della Juventus non fosse stata, diciamo, in un momento di difficoltà, in un ciclo di difficoltà, giocatori come Wiesen probabilmente non li avresti venduti e sarebbero titolari nella Juventus di oggi, anziché essere elementi del pacchetto difensivo, non di una squadra di poco conto, ma del Real Madrid. Quindi questo, per onestà intellettuale, va anche detto. Quindi forse la next gen paga un po' anche le difficoltà del piano di sopra. Ho voluto iniziare con questa riflessione perché ieri è arrivata anche l'ufficialità della nomina di Gianfranco Zola all'interno del Club Italia, con un ruolo specifico legato alla filiera delle giovanili, delle nazionali giovanili, quindi con l'intento, insieme a Maurizio Vicini, di creare un progetto che possa unire tutte le nazionali giovanili alla nazionale di Roberto Mancini. Zola, che mantiene anche il ruolo di vicepresidente vicario della Lega Pro, credi che i benefici che in Serie C abbiamo visto arrivare attraverso la riforma Zola, una riforma che premia le società che fanno esordire in prima squadra, premia economicamente, giusto per essere chiari, le società che fanno esordire in prima squadra ragazzi del proprio settore giovanile, possa essere ripetibile in qualche modo, cioè quell'approccio può essere ripetibile anche in azzurro con Zola?
2: Ma io spero di sì, credo che possa essere una base di partenza d'esperienza per Zola. Per me la cosa più interessante della riforma Zola è legata al fatto che premia proprio, diciamo, l'investimento strutturale, cioè quanti allenatori hai nelle giovanili, che strutture fisiche hai, al di là poi del minutaggio, dell'impiego dei giovani, è una prospettiva un po' diversa, un po' più di lungo periodo, che secondo me può essere quello che ci serve. Cosa fa? Ovviamente Zola dovrà sviluppare progetti nuovi, quali saranno le sue idee lo vedremo. Non è facile, perché serve tempo per fare determinate cose, cioè se tu vuoi rilanciare i talenti devi darti del tempo. Noi citiamo spesso la Germania o la Francia come i modelli, diciamo, di riferimento per la formazione giovanile. Cioè, la Francia ci ha messo tanti anni da quando è stata fondata Clairefontaine, che è l'accademia, diciamo, più famosa da questo punto di vista, poi essere nuovamente competitiva. Lo stesso vale per la Germania. La Germania ha creato il programma, che non mi ricordo neanche come, il programma del talento, diciamo così, perché non so bene,
1: sì.
2: Difficile da pronunciare, però l'ha creato nel momento più complicato della sua storia calcistica, e poi è diventata competitiva 7-8 anni dopo. Noi siamo in un calcio in cui Maldini poteva avere buone o cattive idee, non lo sapremo mai, perché non ne ha avuto la possibilità, no. Però un po' schizofrenico da quel punto di vista, in cui Maldini, cioè il giorno stesso in cui Maldini va a dire che per ottenere determinati risultati servono 8-10 anni, poi mezz'ora dopo c'è un presidente di Serie A, Urbano Cairo, che esce dalla Lega e dice no, ma che 8-10 anni, ci vogliono 2-3 anni. E, cioè, capisci bene che stiamo parlando del nulla, stiamo parlando di un sistema che non capisce, sì. Cioè, o il problema era la nazionale che non si è qualificata ai mondiali, e se lo limitiamo a quello, tu puoi dire siamo stati sfortunati, rivediamo, ripartiamo. Se il problema è di lungo periodo, devi darti il tempo. Spero che Zola lo abbia, sono curioso di vedere cosa farà. Sicuramente la base di partenza di quello che ha pensato in Serie C, e che poi insomma comunque ha ricevuto dei riconoscimenti, perché sì, sarà garantito il 0,5 della mutualità, perché è stato elogiato pubblicamente, possa aiutarlo ad avere delle idee per sviluppare tutto il calcio giovanile italiano. Detto, chiudo, la cosa fondamentale sono i club di Serie A da quel punto di vista, perché poi o si mettono in testa di aiutare la nazionale, oppure ognuno continua ad andare per i fatti suoi. E credo non serva ricordare quello che ha detto il presidente Marani qualche settimana fa, quando ha ricordato che insomma i club di Serie A danno ai procuratori 10 volte quello che danno in termini di mutualità alla Serie C. Benissimo dare soldi, sì, ai procuratori, noi ci lavoriamo, non pensiamo che sia nel male assoluto del calcio, qualcuno magari sì, ma non, esatto, come categoria, però è poco quello che dai alle serie inferiori, quello è il problema.
1: Assolutamente d'accordo. Io aggiungo, con un po' meno di verve democratica, che probabilmente ai club, in particolare quelli di Serie A, frega veramente zero della nazionale. Se devono fare un sacrificio perché ne godano gli altri, non lo fanno. Credo che sia abbastanza acclarato che la situazione sia anche questa, e non penso, è una questione di mentalità, una questione di ragionare di sistema, cosa che evidentemente interessa poco o niente a diversi presidenti purtroppo della nostra Serie A. Ivan, prima di salutarti, in un flash ti chiedo, tornando diciamo più alla stretta attualità della Serie C, come vedi il progetto di rinascita del Bari, perché sono arrivati professionisti di indubbio curriculum, Marino, Amodeo, Rastelli, il mercato mi sembra sia iniziato con il piede giusto, con innesti di categoria. Ti chiedo una valutazione.
2: Io credo che il Bari debba necessariamente fare svolgere un ruolo da protagonista in questo campionato, e che lo sappiano in società. Hai giustamente detto, insomma, hai ricordato che sono arrivati professionisti di alto livello. Ci sono delle spine, perché negli ultimi giorni, per esempio, abbiamo visto il caso Sibilli, che è un caso un po' paradossale, esatto, perché tutto sommato il motivo dello stallo è che hanno ragione un po' tutti dalla loro prospettiva, e questo complica il fatto che poi si possa andare effettivamente a risolvere. Credo che il Bari abbia l'obbligo, come società, l'obbligo morale nei confronti della propria tifoseria di centrare la promozione subito, perché è difficile imporre a qualcuno di vincere, scusa, però arrivi in una situazione veramente di estrema tensione. Quello che sta facendo vedere finora mi sembra interessante in sede di mercato. Probabilmente c'è ancora qualcosa da sistemare, sicuramente c'è ancora qualcosa da sistemare. C'è anche qualche giocatore, non solo Sibilli, legato diciamo alla squadra che c'era prima, da salutare, perché poi è normale. Non bisogna ingannarsi sulla competitività del girone, perché insomma, è un girone complicato. Io credo che anche la Salernitana, anche il Catania abbiano le stesse impellenze da parte delle rispettive piazze. Poi a Bari, diciamo, la questione di fondo rimane sempre un'altra, anche perché insomma, in questi giorni, per esempio, abbiamo visto tutta la differenza di gestione tra due società della stessa proprietà, cioè Napoli e Bari. Il Napoli sta comprando a 8 milioni di euro un giocatore che il Bari l'anno scorso non ha riscattato a 1 milione di euro. Tutto legittimo finché lo fanno fare. Forse il problema, insomma, una delle cose su cui intervenire, o meglio, non intervenire, perché poi finalmente finirà, diciamo, la deroga alle decisioni di proprietà, e evitare, perché questa è una cosa che viene chiesta al nuovo corso federale, in realtà. C'è chi prova a far rientrare la multiproprietà, diciamo, dalla finestra, ma invece, se poi io l'ho sempre pensato così, secondo me la multiproprietà è bene che non ci sia, perlomeno nello stesso nel calcio. Poi il calcio internazionale sta andando in quella direzione, ma all'interno dello stesso paese, soprattutto se metti insieme città in realtà molto grandi, è una cosa che fa male.
1: Sì, no, sono perfettamente d'accordo. Dalle parti di Formello probabilmente non la pensano nella stessa maniera, giusto per citare l'ultimo caso legato a Lazio e Regina. Ivan, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, ci sentiamo presto, mega direttore supremo, bellissimo mega direttore supremo.
2: Buon proseguimento, ciao Luca.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di tuttoc.com. Vi ricordo il 331 8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A tutta C, Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia, che vedo armeggiare alacremente con il mixer e tutto quanto gli permette di metterci in contatto per questi 60 minuti dedicati alla terza serie del calcio italiano, Serie C che, come di consueto, regala una pioggia di ufficialità praticamente tutti i giorni, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Giusto per riepilogare alcune, no, lo facciamo dopo riepilogo, perché Re Giorgio è riuscito in una delle sue magie, quindi ha già approntato il nostro prossimo collegamento. Quindi do il benvenuto a Moreno Zocchi, direttore sportivo del Trento. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Direttore, siamo a meno di un mese dalla fine del mercato, poi entreremo nel dettaglio magari di quello che avete fatto, che state facendo e che dovrete ancora fare, se c'è ancora qualcosa da fare. E le chiedo in linea generale innanzitutto che Serie C le sembra si stia delineando per la stagione 26-27, grandi piazze sparse un po' in tutti i gironi, tanti ragazzi di talento, e mi sembra anche nelle piccole realtà la forza delle idee, della progettualità che la fa da padrone, anche per contrastare magari quelle big che hanno anche a disposizione una liquidità in più.
1: Sì, ha detto molto bene lei. Noi siamo in un girone dove molto probabilmente, visto da fuori, le squadre più competitive possono essere Brescia e Cittadella per la loro storia, ma anche e soprattutto per il loro presente. Tutte le altre, noi comprese, siamo società che comunque in evoluzione, società che cercano sempre di fare il passo lungo quanto la gamba e di non superarlo, perché la programmazione da noi non può essere sostituita dai soldi. Quindi si cerca di fare con quello che si ha, con quello che ci mette a disposizione la società, che è veramente tanto, e abbiamo la fortuna di aver migliorato le strutture, e quindi è una società che guarda al futuro con grande importanza e con un occhio però comunque al costo della produzione, che Serie C è veramente, veramente elevato.
0: Guardi direttore, ora tanto può fare tutti i gesti scaramantici che vuole, tanto non la vediamo, però diversi suoi colleghi addetti ai lavori nel corso che abbiamo avuto modo di sentire nel corso degli ultimi giorni, nel novero delle possibili problematiche da risolvere per l'Union Brescia in particolare, ci hanno messo anche voi del Trento come contender per l'altissima classifica. È un profilo che riconosce sicuramente il vostro lavoro negli ultimi anni. Può diventare anche una problematica sul piano della pressione, insomma, avere gli occhi addosso degli addetti ai lavori per dire ok, c'è anche il Trento?
1: Ma è sempre il gioco delle parti, cioè io sono convinto che molti degli addetti ai lavori vogliono scaricare le responsabilità sugli altri.
0: Ah, ok.
1: Noi oggi non siamo assolutamente quelli che dicono gli altri, perché non possiamo competere con realtà, come dicevo prima, come Cittadella, Brescia, Juventus. Tra l'altro, riguardo la nostra rosa, noi abbiamo fatto un mercato con Dintino 2006, Grossi 2006, Ladisa 2006, Accornero 2004, Sartori 2006. Poi è vero che abbiamo preso anche Garetto e altri giocatori importanti, tipo Benassai, ma il grosso del mercato è stato fatto con 2005-2006, quindi fa piacere che venga riconosciuto il lavoro dell'anno scorso e su questo si basi il giudizio per quello che potrà essere quello di quest'anno. Però sarà sicuramente più difficile di quello che ritengono tutti in questo momento.
0: Possiamo dire, direttore, che quest'anno, a dispetto degli altri anni, c'è una concentrazione e un tasso di difficoltà più alto, diciamo, un po' in tutti e tre i gironi, perché mi viene in mente che quest'anno tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono andate nel girone B. Girone B che aveva perso Arezzo e ha perso Arezzo ed Ascoli, salite proprio in cadetteria, e quindi un girone B più livellato verso l'alto, più qualitativo, con un numero maggiore di grandi piazze, che si affianca anche a un girone C dove comunque le grandi piazze ci sono praticamente sempre, e tra l'altro, insomma, c'è arrivato il Bari.
1: No, sono d'accordo. Girone B, però, io l'ho vissuto 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa con il Pontedera, e l'anno che vinse l'Entella arrivò seconda la Reggiana, sì. Il contrario. E, però c'era, sì, c'era il Pescara, c'era l'Arezzo, c'erano Perugia, Ternana, veramente tante squadre forti, così come quest'anno, quindi non è una novità per il girone B e per il girone C avere delle squadre importanti. L'anno scorso nel girone A c'era il Vicenza, che era nettamente più forte delle altre, ma anche chi è arrivato secondo, come il Brescia, insomma, ha fatto la finale per salire. Io penso che il Brescia quest'anno abbia tutte le potenzialità per fare il Vicenza dell'anno scorso. È chiaro che le altre 7-8 che possono dargli fastidio, speriamo di esserci anche noi in queste squadre qui, ma dargli fastidio non vuol dire che in questo momento, a oggi, possiamo pensare di competere con loro.
0: Certo. Cosa mi manca ancora? Se c'è ancora qualcosa da fare in termini di mercato? Ha citato tanti ragazzi che avete preso, molto molto giovani, tutti di grande prospettiva, ma c'è qualcos'altro che dobbiamo attenderci?
1: Sì, noi dobbiamo prendere, in questo momento mister gioca col 4-3-3, penso il 90%-95% delle partite, e l'unica cosa che ci può mancare in questo momento è un'alternativa, un ragazzo che se la possa giocare con Molina, perché noi abbiamo solo in questo momento come punte centrali Molina e Sartori 2006, che arriva dal Parma, ragazzo secondo me che potrà diventare molto interessante almeno con 5-6 mesi di lavoro da parte dello staff, perché potenzialmente ha un fisico straripante, ma è un ragazzo su cui bisogna lavorare, quindi abbiamo bisogno ancora di un attaccante centrale che possa competere con Molina.
0: Se le faccio il nome di Parigi?
1: Sì, mi piacerebbe molto, ma bisogna avere i soldi del Brescia per andare a prendere Parigi. Sì, assolutamente. No,
0: siccome è uscito, sono sincero, è uscito di rinterzo anche il vostro nome legato all'attaccante del Latina, che è il centro nevralgico del mercato di questi giorni.
1: No, assolutamente. Lo dicevamo prima, è il gioco delle parti. Noi non possiamo pensare di andare a comprare un giocatore di 27-30 anni, ma noi dobbiamo cercare di costruirci in casa i giocatori che ci potrebbero essere utili anche nei prossimi 3-4 anni, quindi di sicuro non sarà un trentenne ad arrivare a giocarsela con Molina, ecco. Questo lo posso dire, dare per certo.
0: Direttore, quest'anno è entrato a regime il salary cap, quindi uno strumento che la Serie C ha attivato per gestire, per aiutare Zola, insomma, del lavoro che ha fatto Gianfranco Zola in Serie C, cosa può essere esportabile nelle giovanili

0: io penso che questa debba essere una prerogativa per tutti, per tutte le squadre di Serie C, perché innanzitutto abbasserebbero i costi, ti darebbero la possibilità di, con costi non elevati, di costruire dei giocatori e poi portarli in prima squadra, magari se sono veramente bravi, di riuscire a rivenderli alle società importanti. È sempre stato così negli anni passati, cioè
1: vero.
0: Penso abbiamo visto anche la nazionale del 2006 avere in campo 7-8 giocatori che arrivavano negli anni precedenti dalla Serie C, quindi io penso che Zola le idee abbia dimostrato di averle, spero che riesca a portare lo stesso entusiasmo nel proporle anche a livelli più alti, dove magari la politica più che le idee possono fare la differenza.
1: Sul fronte della tecnologia, l'anno scorso è entrato in vigore l'FVS. Sto facendo più o meno questa domanda a tutti gli addetti ai lavori, che è un modo di sentire per capire, insomma, come la percezione in vista della nuova stagione. Le chiedo cosa sarebbe meglio. Cosa pensa possa essere migliorabile sul fronte della tecnologia a supporto degli arbitri? Le dico subito che tante delle persone che ho sentito hanno detto servono più telecamere, che però è un po' il problema, la problematica primaria, dato che l'FVS era stato pensato e strutturato per contenere anche i costi, perché più telecamere ci sono e ovviamente più sono elevati i costi, e non essendo le squadre di Serie C squadre di Serie A o squadre che giocano la Champions, quindi con un determinato tipo di introiti, il numero delle telecamere fa tutta la differenza del mondo.
0: Non vorrei aver capito male, ma se non sbaglio, da quest'anno le telecamere saranno posizionate anche a livello dei 16 metri, quindi a livello del limite dell'area, per cui io
1: Sì.
0: penso che una grossa mano possa essere data in questo caso agli arbitri, soprattutto per quanto concerne il fuorigioco, piuttosto che i falli all'interno dell'area di rigore. Prima con una o solo due telecamere era sicuramente più difficile.
1: Quindi comunque è questo, cioè, lo
0: Ma
1: step che
0: secondo me
1: serve, o c'è
0: la
1: anche.
0: cosa principale è quella. Sì, perché per le altre cose a me è piaciuto molto il fatto che in molte circostanze l'arbitro sia tornato sui propri passi, abbia accettato di aver commesso un errore e si sia arrivati alla soluzione. Quindi questo, secondo me, è davvero, l'FVS è stata un'idea molto intelligente che potrebbe essere davvero, con le telecamere che avrebbero a disposizione in Serie A e in Serie B, qualcosa di molto utile per tutti.
1: Direttore, prima di salutarla e ringraziarla, le chiedo, legata proprio, torniamo a parlare del girone A, strettamente del girone A, qual è la neopromossa, che ce ne sono tante, arrivata dalla Serie D, che la stuzzica di più?
0: In questo momento direi il Treviso, perché se è vero che ha preso dei giocatori esperti, però sono giocatori esperti con ancora grande qualità e grande voglia di mettersi in discussione. Qualcuno lo conosco personalmente, qualcuno solo per averlo visto sui campi, ma sta davvero costruendo una squadra importante. Tra l'altro noi la incontreremo alla prima di campionato, quindi bisognerà fare molta attenzione a
1: Esatto.
0: Treviso, perché è una società forte, con tanti soldi a disposizione, e sta dimostrando di voler fare le cose per bene.
1: Direttore, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Ci risentiamo presto.
0: Grazie a voi, grazie a tutti.
1: Salutiamo Moreno Zocchi, direttore sportivo del Trento, col quale ci siamo permessi di fare un viaggio, insomma, anche al di là del girone A. Non so se il Trento riuscirà a mettere i bastoni tra le ruote all'Union Brescia. Sicuramente sarà una delle squadre protagoniste nella parte alta della classifica, della graduatoria del girone A. In conclusione di fascia, nel dare due ufficialità, diamo due ufficialità al buon Sorani, così poi chiudiamo e andiamo in pausa con uno dei contributi che abbiamo preparato. Il Catania ha ufficializzato l'arrivo in difesa di Perrotta, ex Padova. Il Foggia invece dall'Ascoli ha prelevato Ovizak in prestito con diritto di riscatto.

0: fatto ufficialità non di poco conto. Marrocu va a prendere il posto di Doriano Tosi come direttore generale dell'area tecnica della Reggiana. Foggia, altra ufficialità, tra i pali arriva Marfella e il Perugia saluta Bolzius che va ad Ascoli proprio a sostituire nell'organico di mister Tomei Ovizak, di cui abbiamo dato conto del trasferimento al Perugia. Parlavamo del girone A, buon Sorani, amico mio, anima gemella. Quindi direi di chiudere la fascia andando a proporre le parole di Alessio Gambirasio, tecnico della Giana, dopo l'amichevole vinta ieri contro il Piacenza.
1: Primi gol mister della stagione, prima vittoria, calcio d'agosto, però insomma il risultato fa sempre bene in qualche modo.
2: Il vincere aiuta a vincere, si dice, e comunque è un aspetto. Alla fine le prestazioni sono sì importanti, però alla fine conteranno i 3 punti la settimana prossima, quindi bene che ci siamo sbloccati, siamo riusciti a far gol, non l'abbiamo preso, e quello è un altro segnale positivo. Dal punto di vista della prestazione, ne parlavo prima anche con il resto dello staff, ci siamo piaciuti di più forse settimana scorsa con la Pergolettese, il primo tempo soprattutto. Però il calcio è anche questo, alla fine siamo stati bravi, abbiamo concesso il giusto, perché sulle palline attive loro hanno tanta fisicità e quindi per noi a volte è un problema, però sono contento perché poi alla fine tutti quelli che sono entrati in campo hanno messo grande impegno, grande spirito e il giusto premio oggi era portare a casa una vittoria che conta relativamente, ma conta per il morale, conta per dare importanza al lavoro che facciamo in settimana.
1: La sensazione che lascia questa partita è che si sia fatto uno step, un passo in avanti nella condizione. Non so se sei d'accordo e ti chiedo a che punto è secondo te la tua Giana.
2: Io credo che ci sia ancora bisogno di tempo perché comunque a mio avviso è vero che abbiamo lavorato, ma siamo veramente all'inizio e quindi siamo all'inizio di agosto e quindi a mio avviso ci sarà ancora bisogno di tempo anche per alcune tipologie di strutture che abbiamo all'interno della rosa, penso ai nostri attaccanti che comunque strutturati secondo me hanno sempre più bisogno di tempo rispetto agli altri. Però è vero, sì, oggi ho visto anche dal punto di vista proprio anche nelle ripartenze, nella seconda parte siamo andati con tanti uomini, siamo riusciti ad accompagnare abbastanza bene ed è normale e naturale, ecco, che la condizione cresca, e considerando veramente il caldo che ti mette nelle condizioni di fare tanta tanta fatica, ovviamente sia per loro che per noi, ma non è una cosa da sottovalutare sicuramente.
3: Domenica ultimo test con un'altra avversaria di pari categoria, sarà un test diciamo definitivo prima dell'impegno ufficiale di campionato.
2: Esatto, sarà l'ultimo test prima del calcio vero, tra virgolette, che inizierà con la Coppa Italia a Ferragosto. Cercheremo di lavorare bene nei 2 giorni che ci separano dalla partita, domani abbiamo riposo, quindi l'obiettivo è quello di mettere ancora più benzina nelle gambe, cercare di continuare negli aspetti in cui abbiamo fatto bene, migliorare secondo me nella gestione in alcune situazioni del possesso nelle quali possiamo fare meglio. Però ripeto, ribadisco, lo spirito e l'attenzione che ci stanno mettendo i ragazzi sono di alto livello, quindi sono fiducioso anche per l'inizio, per la partita di Coppa Italia del 16.

0: terza ed ultima parte di A Tutta C nel suo consueto appuntamento giornaliero da 60 minuti per raccontarvi il mondo della terza serie del calcio italiano. Andiamo a proporvi un altro dei contributi che abbiamo preparato velocemente. Enrico Barilari, tecnico del Pineto, che fa il punto sul ritiro e sul lavoro fatto dalla compagine abruzzese finora. Poi rientriamo e vi devo dire un paio di cose.
1: Indicazioni positive: c'è stata più brillantezza, dovuta anche al fatto che abbiamo diminuito i carichi di lavoro e quindi abbiamo, anche grazie al meteo che è stato clemente, con una temperatura ideale direi, abbiamo dato una buona intensità alla gara, si è visto qualcosa di buono in possesso, abbiamo ruotato un po' tutti gli elementi perché fra 3 giorni si rigioca e questa partita veniva dopo 3 giorni appunto dopo un'altra amichevole, quindi sono soddisfatto del fatto che abbiamo utilizzato tutti, che tutti hanno dato un'ottima risposta. Questa è una delle cose che mi soddisfa di più, perché anche se poi i cambiamenti sono stati dettati da emergenze in alcuni ruoli, però il fatto che si siano adattati velocemente e forse addirittura fatto anche un po' meglio con gli adattamenti vuol dire che c'è un gruppo su cui lavorare e si può lavorare molto bene. Ah, c'è una grande voglia di avere settimana tipo, di forse anche i ragazzi di fare un lavoro magari un pochettino più, un po' meno carico rispetto a quello che abbiamo fatto, quindi l'arrivo della settimana tipo sicuramente porterà ancora più entusiasmo e voglia di fare. La Coppa per noi è importante proprio perché abbiamo tanti ragazzi in alcuni ruoli che ci permetterebbe di avere più partite, ci permetterebbe di farli ruotare, quindi direi
0: che la Coppa è un elemento sicuramente importante per il Pineto. Allora, visto che ci sono diverse notizie da dare, approfittiamo dell'ultima fascia per darvi conto delle dichiarazioni, prima di tutto di Matt Rizzetta, presidente del Campobasso, che ha tracciato un po' la rotta. Abbiamo sentito uno scampolo nell'appuntamento di ieri per quanto riguarda il mercato. Ha rilasciato queste dichiarazioni: nella prima metà ci siamo concentrati quasi esclusivamente sulle uscite, si riferisce ovviamente alla prima metà della finestra. Quest'anno ci sono dinamiche più complesse rispetto al passato, il salary cap, le fideiussioni, quindi abbiamo scelto di procedere così. Nella seconda parte del mercato il focus sarà sulle entrate: un difensore centrale, un centrocampista, un terzino, e poi valuteremo le opportunità fino al gong. Sono molto soddisfatto a livello aziendale del lavoro che abbiamo portato a termine. Il nuovo direttore generale sta facendo un ottimo lavoro, abbiamo rinforzato l'organigramma, la segreteria, ha inserito Mastropietri come riferimento del settore giovanile, siamo perfettamente in linea con i programmi. Rizzetta si è anche poi detto molto positivo dei dati della campagna abbonamenti. Un'ufficialità interessante arriva per quanto riguarda il Desenzano, una delle neopromosse che sono entrate a far parte del girone A, tra l'altro la quarta compagine della provincia di Brescia presente nel girone A, oltre appunto l'Union Brescia, Ospitaletto, Lumezzane, adesso anche il Desenzano. Ci sono 4 derby della provincia di Brescia, un unicum in Italia, questo a qualsiasi livello si possa guardare. Il Desenzano ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Lorenzo Milani, esterno classe 2001, reduce da alcune esperienze in Serie C, una su tutte il Pontedera, ma soprattutto dall'esperienza in Olanda, in Eredivisie, con l'Heracles. Quindi sicuramente Milani, nonostante la sua giovane età, comunque ha un coefficiente di esperienza da non di poco conto da portare a supporto del Desenzano neo promosso. Il Vado ieri ha sostenuto un amichevole contro il Torino, vittoria dei Granata per 3-1. Il tecnico del Vado, Pastorino, però si è detto molto molto soddisfatta. È stata una bellissima giornata, sono soddisfatto di quanto ho visto dai miei ragazzi, mi sono piaciuti molto soprattutto in fase di non possesso, mostrando aggressività nei duelli e tanta intensità. Potevamo fare qualcosa in più con la palla ai piedi, ma considerando il livello degli avversari, posso ritenermi soddisfatto. Per quanto riguarda, facciamo un po' il punto, perché nella puntata di ieri su TMV Radio si è parlato di Perugia, della situazione del cambio di proprietà che ha portato alla fine del rapporto col tecnico Giovanni Tedesco, è arrivato a Modiana. Perugia che comunque nella giornata di ieri si è mosso e tanto sul mercato, prima di tutto trovando l'accordo per l'arrivo dalla Fiorentina di Gabriele Conti, centrocampista classe 2006, giocatore che arriva con un accordo biennale, giocatore molto molto interessante, sempre in entrata, doppio colpo in arrivo, Quirini e Carriero pronti a sbarcare al Curi di Perugia. Piace anche Arditi, ex Siracusa, e poi sono arrivate delle dichiarazioni sia di Borras, che è il direttore sportivo, che di Alessandro Gaucci, che è, diciamo, il nuovo referente, il nuovo punto di riferimento del club biancorosso dopo il passaggio di proprietà. Si leggono le parole, sono state riportate da Calcio Grifo: l'obiettivo stagionale non lo so, però sono convinto che faremo una squadra molto competitiva. Ieri abbiamo firmato 5 giocatori, giorno prima 2, da qui a domenica ne arriveranno altri 3 o 4. Sapete che io non guardo il budget, guardo solo se è bravo o no, senza alcun pregiudizio. Nel calcio le cose si fanno con le idee, non con i soldi. Non guardate i nomi, conoscete i giocatori prima di giudicarli. Vogliamo costruire una squadra che faccia divertire ed emozionare le persone, che faccia tornare la gente allo stadio. Per vincere ci sarà tempo, la sessione di gennaio sarà importante, se saremo in alto saremo già d'accordo con i soci, che torneremo a mettere mano al portafoglio per dare un'ulteriore spinta. Dobbiamo tornare a sognare, è importante che ci sia questa ritrovata illusione, perché c'è una possibilità concreta, poi trasformarla in realtà spetterà al nostro lavoro. Affronta anche il tema Tedesco: non avevo preso nessun allenatore, ho preso una decisione, prima dovevo parlare con chi gestiva la parte tecnica e ho detto a Borras che lunedì avrei chiamato il tecnico, ma lui non ha voluto parlarmi. Lo scorso anno quello che ho visto però non mi piaceva e mi addormentava, avrei chiesto di questo, ma al 70% lo avrei esonerato. Quindi diciamo che Gaucci è arrivato a Perugia con le idee molto molto chiare già sulla parte tecnica. Borras, le dichiarazioni sono legate alla famiglia Faroni, quindi alla famiglia che ha ceduto il Perugia. Ricordiamo, l'argentino Javier Faroni aveva acquisito a sua volta il Perugia da Massimiliano Santopadre. Mi scuso anche con... Allora, quando il presidente a dicembre ha avuto quel problema di salute, ha preso la decisione di vendere la maggioranza del Perugia. Oggi siamo arrivati alla conclusione. Voglio prendermi questa opportunità per chiedere scusa ai tifosi per non aver raggiunto gli obiettivi sportivi che tutti desideravamo. Ho lavorato con onestà, impegno e professionalità, ma non sono riuscito a vincere un sufficiente numero di partite. Mi scuso anche col presidente Faroni, perché la sua grande fiducia in me, nonostante le difficoltà nel cammino, meritava un risultato migliore, e con la mia amata moglie e i miei 4 figli, per aver tolto loro tanto tempo e aver saltato tutti i loro compleanni in questo periodo. Sì, sicuramente la gestione Faroni non verrà ricordata per i risultati, è stata un po' sfortunata sotto un certo punto di vista. Speriamo che sia stata quantomeno utile per transitare il Perugia da un periodo storico comunque positivo, per quanto mi riguarda, come quello della gestione Santopadre, a quello della famiglia Gaucci, con Alessandro, ricordiamo, figlio dell'ex patrone proprio del Grifo, Luciano Strepitoso, protagonista del calcio anni 90. Siamo arrivati in conclusione, mi prendo gli ultimi 2 minuti perché ci tengo a salutare una persona, una colonna portante di questa trasmissione. Si cambia stagione sportiva, quindi anche i professionisti del mondo dell'informazione o tutti quelli che ci ruotano attorno a volte cambiano casacca, cambiano scenario, cambiano campionato, e quest'oggi ci troviamo, quantomeno il sottoscritto si trova a dover salutare quel personaggio mistico, mitologico, che sta di là dal vetro, ovvero il buon Re Giorgio Sorani, che ci saluta, va ad affrontare una esperienza professionale completamente nuova, completamente diversa, per la quale gli faccio assolutamente un enorme in bocca al lupo. Posso dire chiaramente che mi mancheranno le sue gif durante le dirette, essendo entrambi due malati del Signore degli Anelli, quindi non oso immaginare che cosa saremmo riusciti a fare avendo più tempo a disposizione. Probabilmente avremmo mandato degli stralci del film in diretta durante la trasmissione. È inutile che fai finta di no, Giorgio, so benissimo che sarebbe finita così, quindi con la CIA che ci avrebbe rincorso sui viali delle nostre città. Quindi un enorme in bocca al lupo a Re Giorgio, ci mancherà tanto, tantissimo. Poi annunceremo chi lo sostituisce, perché insomma siamo in fase di mercato, e quindi per un Giorgio che va arriverà un altro elemento di grandissimo valore. L'appuntamento con A Tutto Ci però torna domani, come al solito, 9.45, 10.45, in conduzione dovrebbe esserci la buona Claudia Marrone. Non mi resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di A Tutta Ci. Non mollate TMV, ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato, ma anche l'analisi di come si stanno rinforzando le big e non solo in vista del campionato che è ormai alle porte. Ne parliamo con Luigi Garcia, ex calciatore di Lecce e Roma tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: È calcio d'agosto, però insomma piano piano ci si avvicina all'inizio del campionato, al via della Serie A, mancano meno di 20 giorni e quindi in questo momento che cosa ti intriga particolarmente delle nuove squadre, delle big in particolare?
1: Guarda, più delle big che oggettivamente il mercato è un po' fermo, no? E la squadra che mi ha stupito di più è la Fiorentina. La Fiorentina ha operato, secondo me, ha fatto un grandissimo mercato. E le altre invece, classico mercato estivo, chiaramente mancano ancora dei giorni, quindi arriveranno sicuramente, prenderanno dei giocatori, però è un mercato che non mi ha stupito fino adesso, tranne la Fiorentina e il Como, le altre un po' mi hanno deluso.
0: Ecco, visto che hai citato il Como, ha allenato il Como anche Pippo Marchioro, che ci ha lasciato quest'oggi all'età di 90 anni, portò tra le altre squadre il Cesena in Europa. Non so se hai un ricordo particolare di Pippo Marchioro, che ha allenato negli anni 70, negli anni 80, anche all'inizio degli anni 90, lo ricordiamo anche allenatore della Reggiana in Serie A, lui che riuscì a portarla in Serie A, la squadra emiliana.
1: Lo ricordo perché comunque mi sono informato per il semplice fatto che quando ho iniziato a giocare lui già aveva smesso, però io che ho vissuto questo mondo e chiaramente sapevo che era un ottimo allenatore, quello sicuramente.
0: Eh sì, ha allenato anche il Milan tra le altre squadre, anche se non fu un'esperienza particolarmente felice quella in rossonero per lui. Tornando invece all'analisi del campionato che partirà il 22 di agosto, Inter sempre in prima fila, sempre la favorita per lo scudetto?
1: Beh, chiaramente direi di sì, perché comunque forse ha l'organico più forte, quello sicuramente. È una squadra già rodata, ha cambiato poco, è una squadra che gioca a memoria e farà sicuramente qualche altro acquisto di grido e sarà la squadra da battere.
0: Eh sì, tra l'altro non ha operato moltissimo sul mercato, è arrivato Stones, però comunque ci sono ancora degli affari in ponte per i nerazzurri che vogliono ulteriormente fare un salto di qualità in difesa. È giusto puntellare ancora il reparto arretrato?
1: Beh sì, anche perché sono andati via giocatori come Acerbi, Darmian, giocatori di una certa caratura, è stato sempre uno dei punti di forza, no? La difesa dell'Inter. E chiaramente l'anno prossimo, oltre al campionato, hanno la Champions, la Coppa Italia, e quindi devono fare una rosa all'altezza. C'è tempo, perché poi io credo che alla fine sono sempre gli ultimi giorni di mercato a fare gli ultimi conti.
0: Senti, invece parlando del Milan, che cosa ti aspetti da Leao? Soprattutto alla fine hai la sensazione che possa rimanere in rossonero, che magari possa rilanciarsi, possa trovare il feeling giusto con Amorim per poter rimotivarsi, per poter dare un contributo all'altezza della sua fama?
1: Guarda, allora, sono molto curioso perché intanto non so se alla fine andrà via, perché a quanto pare giusto le squadre turche si possono permettere il lusso in questo momento, no, di spendere per Leao tanti soldi. Se resta al Milan è un punto interrogativo, perché lui l'anno scorso e fino a poco tempo fa ha chiesto sempre la cessione. Anche perché un po' si è inclinato il rapporto tra lui e i tifosi. Quindi credo che l'unico modo per risanare questo rapporto sia che lui, due sole soluzioni: o che lui vada via, o che faccia un grande campionato e che torni Leao, che tutti noi conosciamo.
0: Assolutamente, potrebbe essere anche magari lo stesso Amorim a cercare di toccare le corde giuste per rilanciarlo, lui che è un suo connazionale, quindi magari potrebbero anche trovare, no, l'intesa giusta. In campo ci sono state prove d'intesa con Gonzalo Ramos nel derby contro l'Inter.
1: Sì, dove essere successa una partita bruttina, ma d'altronde siamo ancora, è calcio d'agosto, mancano 20 giorni all'inizio del campionato. Il Milan come l'Inter sono ancora squadre non complete.
0: Sì, assolutamente. Anche la stessa Roma si aspetta ancora dei colpi. Gasperini li attende. Roma che tra l'altro potrebbe arrivare all'accordo per Pellegrini per
1: Molina.
0: riformulargli la proposta giusta per il contratto. Sembra essere molto vicino l'accordo. Cosa ne pensi? Potrebbe essere comunque sempre un valore aggiunto Pellegrini per la Roma?
1: Beh, io direi di sì, anche perché stiamo parlando di un giocatore, di un nazionale. E poi io sono sempre dell'idea che se non prendi Pellegrini comunque devi tornare sul mercato e spendere tanti soldi, visto che comunque ce l'hai in casa, è uno che conosce comunque il modo di giocare di Gasperini, uno che ha vissuto tantissimi anni nella Roma, è cresciuto lì e poi... La cosa importante è che Gasperini lo stima tanto, quindi è giusto poi alla fine che rimanga perché è il capitano della Roma.
0: Alla Roma arriverà Molina, reduce dal Mondiale. Un bel colpo per i giallorossi?
1: Secondo me sì, perché ha tutte le caratteristiche per giocare nella Roma e con Gasperini. È il classico giocatore di Gasperini. E anche perché non dimentichiamo che la Roma quest'anno ha anche la Champions, quindi ha bisogno di giocatori di caratura mondiale e Molina in questo momento lo è.
0: Insomma, c'è chi sostiene che possa davvero diventare il padrone della fascia destra.
1: E poi ha comunque delle alternative valide, perché la Roma, da quello che io sto vedendo, sta costruendo una squadra con i doppioni praticamente titolari e fa bene perché ha capito Gasperini che per competere sia nel campionato che nella Champions ha bisogno assolutamente di una rosa titolare.
0: Eh sì, con Molina a destra e Wesley sulla sinistra è a posto la Roma, a meno per quanto riguarda i titolari.
1: Beh, direi di sì, ma io poi conoscendo l'ambiente alla fine arriveranno anche altri giocatori. Magari ne partirà qualcuno sicuramente, però arriveranno anche degli ottimi giocatori.
0: E tra le squadre che dovranno partecipare alla Champions, lo dicevi in parte anche in precedenza, il Como è più avanti, si è mosso con maggior rapidità, con maggior intensità, probabilmente anche perché aveva la necessità di rivedere il telaio che peraltro comunque ha dato grandi soddisfazioni arrivando in Champions.
1: Ma secondo me il Como ha operato benissimo, ha preso degli ottimi giocatori e non se ne parla tanto perché chiaramente il Como a livello mediatico non è nell'Inter, nella Juve, nel Milan, però ogni 3-4 giorni arriva un giocatore fortissimo, sempre non eclatante a livello mediatico, no? Anche di scoop. Loro lavorano sotto traccia, però poi alla fine stanno allestendo, secondo me, una squadra fortissima. E poi io credo che hanno in rosa un giocatore che l'anno scorso è mancato quasi tutto il campionato, tranne le ultime partite, che è Diao, che secondo me è un giocatore fortissimo che fa la differenza. E con questo giocatore l'anno prossimo il Como, secondo me, e potrà ambire anche a cercare di dar fastidio alla prima, diciamo, all'Inter, perché io credo che il Como dopo l'Inter sia la squadra più forte in questo momento.
0: Il Napoli invece che sensazioni ti dà? Il Napoli di Allegri?
1: È la stessa squadra, diciamo, dell'anno scorso con qualche innesto. Allegri, sappiamo che la metodologia sua è diversa dal predecessore, quindi da Conte. È un allenatore che comunque di esperienza ha vinto tanto, soprattutto in Italia. E vedremo perché comunque sul mercato non ha operato tantissimo. E poi c'è la grana, tra virgolette, Lukaku,
0: Sì.
1: perché ancora non si sa se rimane o meno. E quindi bisogna sempre, secondo me, attendere.
0: Eh sì, Lukaku sembra destinato a lasciare il Napoli, c'è da capire quale possa essere adesso la sua destinazione. Si parla non soltanto dell'Europa, ma piace anche in MLS, potrebbe essere quella alla fine, la soluzione ideale magari per chiudere la carriera?
1: Beh sì, d'altronde o si va in America oppure si va in Arabia,
0: Sì.
1: quindi grosse alternative quando arrivi a una certa età e non hai mercato a livello europeo, chiaramente quelli sono i campionati.
0: Senti, invece le tue sensazioni sul Torino, come giudichi i vari rinforzi che sono arrivati?
1: Qualcuno non lo conosco, altri sì, ma sono convinto, conoscendo Petrachi, che chiaramente sta operando, è il classico direttore che lavora in silenzio, però poi alla fine tira fuori sempre dal cilindro una bella sorpresa. Chiaramente non è facile lavorare con determinati budget. Però lui, secondo me, sotto questo aspetto, lui è un fenomeno perché riesce con un po' di soldi ad allestire sempre squadre forti, magari non per raggiungere obiettivi europei, però sicuramente una tranquilla salvezza.
0: Tra le altre è arrivato anche Comuzzo, che è partito molto bene nelle amichevoli con il Torino. Ritieni che possa rilanciarsi questo giocatore con la maglia granata dopo l'esperienza di quest'ultimo anno con la Fiorentina, che non è stata assolutamente positiva?
1: Sì, diciamo come tutta la Fiorentina in
0: Sì,
1: generale.
0: certo.
1: Chiaramente ha fatto bene il ragazzo a cambiare aria e ad approdare in una squadra dove c'è più possibilità di giocare. E poi soprattutto quando un allenatore ti stima, chiaramente è una cosa fondamentale per un calciatore. Io credo che il Torino sia la squadra ideale per rilanciarsi. Anche perché poi stiamo parlando comunque di un ragazzo giovane, sì, con tanta esperienza, ma comunque con la carta d'identità è quella che è.
0: Il Lecce invece, altra tua ex squadra, ritieni che rispetto all'anno scorso possa avere qualche problema in più per salvarsi? Senza Corvino come DS?
1: E guarda, il mercato, come le altre squadre che devono lottare, è un po' fermo, però se dovesse rimanere questo Lecce, a me non dispiacerebbe, per il semplice fatto che vuol dire che non sono andati via giocatori importanti come Falcone, che secondo me è l'arma di vincenza questo Lecce. 5 anni che ha giocato è stato quello che ha fatto la differenza. Avere un portiere della sua caratura vuol dire tantissimo. E poi oramai la squadra è quella, l'allenatore è quello, i giocatori conoscono il modo di giocare, però sono convinto anche che alla fine verrà qualche giocatore con più esperienza e di caratura magari più forte di quelli che ha rosa. E poi c'è, tra virgolette, la grana, è il punto interrogativo, Bamba.
0: Eh sì, come andrà a finire questa situazione, questa vicenda?
1: Ma è strano, è paradossale, cioè, da che mondo è mondo, quando uno vuole cambiare aria, chiaramente lo dice apertamente, ma torna in ritiro come fanno la maggior parte dei giocatori, si allena e poi magari cambia l'occasione e va via. Cioè, adesso lui praticamente rischia il suicidio sportivo, perché poi la situazione adesso non è bella, ecco. Io credo anche sotto a livello disciplinare, secondo me ci saranno delle grandi ripercussioni.
0: Sei rimasto sorpreso dalle dimissioni di Sandro Mencucci, amministratore delegato?
1: Ni perché andando via Corvino, chiaramente è andato un altro pezzo, no, del gruppo Corvino.
0: Certo.
1: E quindi non sono meravigliato più di tanto, ecco.
0: Sì, magari sono arrivate un mese e mezzo dopo. Comunque anche 2 mesi dopo l'addio di Corvino, queste dimissioni.
1: Magari uno ha più tempo per pensarci, ecco. Evidentemente è successo qualcosa, perché chiaramente la notizia un po' ha sconvolto tutti, ma perché non era nell'aria, cioè nel senso che È stato un fulmine a ciel sereno, ecco.
0: Va bene, Luigi, ne riparleremo poi, così come affronteremo tanti altri temi nel prossimo collegamento. Grazie per il momento, buon proseguimento di serata. Dopo
1: Volentieri, ciao Lorenzo. Grazie.
0: questa chiacchierata con Luigi Garcia, parliamo del Sassuolo che ieri è stato sconfitto in amichevole 4-1 dal Celta Vigo. Le considerazioni del tecnico degli emiliani, Alberto Aquilani.
2: Forse un po' severo il risultato, rimangono quei 20-25 minuti del secondo tempo a parità di uomini, in cui Sassuolo ha giocato molto bene. L'ingresso di Baccolà mi pare che abbia dato ritmo, energia, abbia portato qualcosa di diverso.
3: Sì, è esattamente così. Io credo che questo tipo di partite sono un allenamento, no? E l'allenamento ti deve portare sempre a dei spunti. Quali sono gli spunti, secondo me, che oggi ci dobbiamo portare via? Perché sono tanti. Che il primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, un po' le distanze un po' lunghe, e quindi magari c'era da mettere a posto qualcosa a livello tattico, diciamo. Però sei rimasto dentro in partita, perché poi la partita devi rimanere dentro, c'è il risultato, che comunque pure se è un amichevole ci devi stare attaccato. Secondo tempo molto meglio, molto bene, secondo me è aumentato un po' il ritmo, un po' il coraggio anche di andare avanti, di non essere rinunciatari, e quindi sicuramente Bagolà è entrato molto bene, ci ha dato energia, che è quella poi che serve se vuoi proporre un calcio magari un po' più di pressing avanzato, e quindi è entrato bene. L'altro aspetto, il terzo aspetto, è che dopo l'espulsione, può succedere un'espulsione, è ovvio, non deve succedere in questo modo, per l'amor di Dio, però può succedere. Non mi piace il fatto che la squadra si è completamente spenta, e lì entra in campo un altro aspetto, che è l'aspetto più dello spessore interno, del voler non prendere gol. Invece sembrava che facevano un gol, facevano due gol e cambiava poco. Quindi questo è un aspetto, insomma, che è molto importante, che è poco allenabile o è meno allenabile rispetto a un aspetto tecnico-tattico, però ci deve essere l'insegnamento, perché nel calcio può succedere anche l'espulsione, può succedere che devi rimanere in 10 e devi saper soffrire, e non a Roma si dice buttarla in vacca, no, va bene.
2: È chiaro che è un Sassuolo ancora incompleto e la stagione sta per iniziare. Cosa ti aspetti dal mercato?
3: No, già ho parlato. Io preferisco non parlare di mercato, perché sennò entriamo in degli argomenti che sono un po' antipatici. Quindi ho fiducia nella società, sappiamo che manca qualcosa e vediamo cosa riusciamo a fare.
2: Allora, quanto è distante il Sassuolo che tu hai in testa rispetto a quello che c'è oggi?
3: Beh, è ovvio che se vedete dietro, soprattutto, noi abbiamo delle difficoltà, perché non ho allenato neanche un calciatore, tra virgolette, che io posso pensare che è un titolare di questa squadra, e questa è un po' la difficoltà più grande, nonostante i ragazzi che si stanno allenando e stanno giocando, e li sto anche spremendo, vanno solamente che ringraziati. Però se parliamo di difficoltà, sicuramente è quella che ti manca un po' il lavoro per appunto mettere delle idee nuove, dei concetti nuovi. Questa è la cosa un po', la cosa più antipatica è quella, che in quel reparto non stai praticamente allenando.
4: Adic titolare già dopo pochi giorni dall'arrivo, che risposta ha dato?
3: Bene, molto bene, è arrivato un paio di giorni fa, ma è un ragazzo che ha qualità, è un ragazzo che già aveva giocato con la Juve, quindi stava bene fisicamente, secondo me ci può dare una grande mano, e oggi insomma ha fatto una buona partita.
2: Ancora presto per giudicare ovviamente Bowie, che è un giocatore importante, oggi è stato anche sfortunato, è entrato e c'è stata l'espulsione. Che tipo di giocatore è e come si inserisce nel tuo Sassuolo?
3: Sì, è un giocatore diverso da Minamonti, un giocatore un po' che attacca un po' più lo spazio, un po' più di forza, abituato in un calcio probabilmente diverso dal nostro, e quindi deve mettere dentro i concetti che sono diversi, però giocatore che ha potenziale.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ben trovati in diretta in questo pomeriggio di TMV Radio, Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi in questa puntata di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, giovedì 6 agosto 2026. Ritrovo come sempre anche Andrea Magliocca in cabina di regia. Ci siamo visti questa mattinata con l'editoriale e con Rotocalcio, ma proseguiamo insieme anche
2: Monte Carlo.
1: Non Monte Carlo, ma bensì Roma, dove fa parecchio caldo, ma poi andiamo un po' ovunque in realtà con le voci di mercato e con i tanti approfondimenti che avremo nel corso di queste tre ore da trascorrere insieme. Ovviamente, dicevo, i collegamenti anche con la redazione di Tutto Mercato Web, poi i punti con gli inviati e con gli ospiti che si susseguiranno nel corso delle prossime ore. Ricordo il numero invece per i messaggi WhatsApp, che è sempre lo stesso, il 331 82 00 213, se volete partecipare con le vostre domande, con le vostre idee, insomma con le vostre considerazioni per tutto ciò di cui discuteremo. Abbiamo già un messaggio audio da andare ad ascoltarci prima di collegarci fra qualche minuto con la redazione di Tutto Mercato Web, quindi sentiamoci questo messaggio audio.
3: Ciao, buona giornata. Ma quando parlate della proprietà o parlano della proprietà dell'Inter, fanno sempre il nome di Oaktree, il fondo. Però immagino che lo sappiate che è subentrato un altro fondo ed è Brookfield. Per cui non so perché continuate a dire Oaktree quando Brookfield è il nuovo fondo proprietario dell'Inter. Però quando si parla del Milan c'è sempre questa tiritera: ma chi è il proprietario del Milan? Chi è che comanda? Però quando si tratta dell'Inter si fa sempre finta di niente. Ripeto, da un fondo, l'Inter, è passato un altro fondo che ora si chiama Brookfield, non più Oaktree.
1: Ma insomma, questo è un tema ancora noi non l'abbiamo trattato in realtà nella giornata di oggi, non l'abbiamo trattato in generale. Sì, quello che è stato detto è vero, Brookfield è subentrato ad Oaktree, ma in realtà poi distinzioni tra un fondo o un altro, di una società o un'altra, non ne facciamo, perlomeno il sottoscritto non ne fa, ma non ne vengono fatte in generale neanche a TMV Radio. Del resto sono appunto ormai delle realtà del calcio contemporaneo e del calcio italiano contemporaneo. Tanti club sono in mano ai fondi, perché ormai sappiamo che il tipo di impostazione proprietaria già solamente di qualche decennio fa è superata, volenti o nolenti, e quindi ci sono dei fondi che posseggono spesso anche il 100% di alcuni club, ma non vedo differenze, ecco, tra i fondi dell'Inter o fondi di un'altra squadra. Cambia la gestione, però il tipo di struttura è esattamente la stessa, quindi mi sento solo di essere d'accordo con questo messaggio. Certo, sarebbe sbagliato fare due pesi e due misure per quanto riguarda questo tipo di gestione. Comunque sia, vi riporto anche altre notizie. Fra poco andremo a parlare, come dicevo, del calciomercato, parleremo un po' degli ultimi movimenti. Abbiamo parlato ovviamente tanto della Fiorentina, che continua ad essere scatenata e che continua poi a prelevare giocatori tecnici, l'ultimo Mastantuono, ma parleremo nuovamente anche del Milan perché ci sono aggiornamenti sul fronte Leao. Il Milan ha risposto al Galatasaray perché c'era questa pista che poteva condurre verso Istanbul e che invece poi alla fine pare non si sia scaldata, o perlomeno con i parametri economici, ma tra poco ci arriveremo in maniera più dettagliata. E poi ci sono anche altri aggiornamenti per delle trattative minori. Si leggeva appunto di Daniel Maldini, che comunque è un giocatore che abbiamo visto più volte anche convocato con la nazionale italiana. e ormai sembra essere tutto fatto, qui possiamo dirvelo, per il suo approdo al Cagliari. Ormai ci sono accordi verbali, ma anche qui poi andremo più nello specifico e sulle altre voci, la Roma che ripensa i rinnovi, il capitan Pellegrini, tanto discusso nella capitale, pare essere più vicino nuovamente al giallo-rosso, quindi le parti sono al lavoro. Anche qui non è propriamente un acquisto, perché Pellegrini era semplicemente andato in scadenza negli ultimi mesi, ma adesso è pronto a rientrare dalla porta di servizio, ma comunque a vestire nuovamente i colori giallorossi anche per la prossima stagione. Anche qui andremo poi a dare i parametri di durata del contratto. Mentre per quanto riguarda le notizie di oggi di attualità italiana, non possiamo non ricordare comunque la scomparsa del notissimo cantautore Francesco Guccini, 86 anni, che ha scritto comunque pagine importantissime della musica italiana. C'è stato il cordoglio anche di tanti club, fra cui chiaramente il Bologna. Era Emiliano Guccini, per chi non lo sapesse. Il Bologna si è unito al cordoglio per la scomparsa dello stesso cantautore tramite anche un messaggio sui propri canali social, quindi ci accudiamo chiaramente anche al cordoglio per la famiglia, come dicevamo, figura iconica per quel che riguarda la musica italiana, il cantautorato italiano. Per invece tornare anche alle notizie, poi andremo sulla Juventus, che è molto attiva, sta cercando di sciogliere vari nodi, tra quello dell'attacco con la voglia di completare il pacchetto offensivo, il portiere, che mi sento di dire sia il fronte principale da affrontare per i bianconeri in questo momento, e poi con le altre operazioni, anche tante in uscita, perché la Juventus ha bisogno ovviamente di sfoltire un pochino la rosa per cercare di dare a consegnare a Luciano Spalletti un organico che possa essere ben calibrato anche a livello numerico. Poi c'è il Napoli, con anche qui varie uscite, Lukaku che ormai sembra essere pronto all'addio, abbiamo detto c'è stata questa proroga prima di rientrare, doveva rientrare per il ritiro, ma è rimasto invece lontano da Napoli, e le piste conducono o agli Stati Uniti con l'Atlanta, oppure potrebbero condurre eventualmente anche a delle altre strade in Europa. Poi la Roma, con Molina che sembra essere sempre più vicino al prodo in giallorosso, con anche poi un esborso inferiore tra cifra fissa e bonus inferiore ai 20 milioni. E invece sì, caro mister Allegri, oggi è possibile, aggiungo io. Sì, esatto, sì, è possibile l'approdo di Molina, anche qui non nulla di fatto a livello definitivo, ma pare che ormai siamo arrivati praticamente ai dettagli. C'è Sulè invece per quanto riguarda i fronti delle uscite, sempre con le valigie in mano, ma che rimane al momento ancora la corte di Gasperini.
3: No, se ne questa è una stupidata.
1: Caro mister, purtroppo però la verità è che Sulè è ancora a Roma, dovrebbe essere ceduto, è una di quelle pedine che è stata individuata già ad inizio estate per incassare qualcosa, per incassare qualche decina di milioni. C'è il Milan sul calciatore, ma bisognerà poi valutare nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, se effettivamente possa essere una pista concreta. Al momento le indiscrezioni maggiori provengono più che altro dall'estero. Si era parlato tanto del Borussia Dortmund, ma poi invece non sono stati approfonditi questi discorsi. Attenderemo gli sviluppi del mercato. Intanto se ne riparlerà sicuramente per quanto riguarda Sulè dopo le amichevoli della Roma dei prossimi giorni. Intanto comunque direi che possiamo anche andare nello specifico con le trattative. Abbiamo fatto un sunto generale di quanto si sta muovendo, ma ora direi che possiamo andare anche a dare qualche dettaglio in più. Perché? Perché siamo partiti con Rafael Leao, che rimane un po' a metà, in un limbo fra esubero e giocatore da recuperare per i rossoneri. Il Milan ha rifiutato un'offerta del Galatasaray per il cartellino di Rafael Leao. Viene scritto, il club turco aveva proposto un'operazione da circa 30 milioni di euro più 5 di bonus, quindi in realtà anche una cifra tutt'altro che bassa, ma è stata ritenuta insufficiente dai rossoneri, che l'hanno rispedita al mittente. Ora bisognerà capire, ovviamente, se il Galatasaray farà un nuovo rilancio, ma soprattutto quelli che saranno i piani del giocatore, perché come è noto, Leao in realtà avrebbe preferenze su altri campionati, su altre piste, preferirebbe la Premier League, l'ha detto tante volte, il campionato che lo scalda di più, ma dall'Inghilterra non si è mai mosso assolutamente nulla. Le uniche piste, ecco, portavano in Turchia con degli ingaggi in realtà onerosi. Ormai sappiamo che la Super League turca può anche coprire delle cifre di ingaggio elevate, ma Leao preferirebbe restare in uno dei top campionati. Al momento resta al Milan, come dicevamo, il Galatasaray potrebbe magari dare nuovamente l'assalto nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Quindi anche qui si attenderanno responsi. È ovvio che un'eventuale cessione di Leao poi cambierebbe inevitabilmente tutti gli scenari del Milan, perché a quel punto, con un incasso economico importante, si potrebbe poi andare magari a dirottare quelle cifre su altre operazioni, come quella appunto di Sule. Poi passo invece a Pellegrini, perché come dicevamo non è propriamente un acquisto, ma semplicemente è un ricucire quella separazione che c'era stata pochi mesi fa, alla scadenza del contratto il 30 di giugno. Pellegrini era rimasto svincolato, ma di fatto poi è mai uscito veramente dall'orbita delle operazioni della Roma. Ci sono appunto colpi in entrata, ma come dicevo tiene banco anche il tema dei rinnovi. Viene scritto su tutto Mercato Web anche appunto del contratto, non c'è mai stata alcuna fretta. Adesso Pellegrini è destinato a vestire ancora la maglia giallorossa, le parti sono al lavoro e a breve, insomma, stretto giro di posta, potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Capiremo poi magari quelli che potranno essere gli orizzonti contrattuali, quanti anni di contratto potrà strappare Lorenzo Pellegrini, che non è certamente un giocatore vecchio, ma parliamo pur sempre di un elemento classe 1996, appena compiuto 30 anni, e che quindi si avvia poi in realtà a vivere l'ultima fase di carriera. Per chiudere poi il cerchio sulla Roma, riporto anche le parole di Angelinho, che ormai ha lasciato i giallorossi. L'ultima stagione non è stata facile per ragioni di natura fisica, e quindi è approdato in Spagna al Deportivo La Coruña. C'è stato anche il comunicato dei club, e comunque Angelinho poi ha lasciato un messaggio nelle ultime ore di saluto: un orgoglio indossare questa maglia e difendere i colori giallorossi. Cerca riscatto dopo appunto un anno non facile. Mentre poi mi sposto anche sulla Juventus, perché anche qui si stanno definendo tante cose, come dicevamo. Parto dalle operazioni che possono sembrare secondarie in uscita, ma che in realtà poi possono liberare degli spazi anche delle entrate. Fra i giocatori che continuano a non dare risposte in questo precampionato c'è Tony Koopmeiners, ormai sempre più un esubero, meno coinvolto anche di giocatori che poi non erano a loro volta stati protagonisti degli ultimi tempi. Kelly sembrava potesse lasciare, rimane in bilico, ma sta giocando discretamente. Lo stesso si può dire di Douglas Luiz, lo stesso si può dire di Fabio Miretti, anche dello stesso Zegrova, che in realtà poi ieri ha timbrato il cartellino contro il Chelsea nell'amichevole. L'unico che non brilla è Ton Koopmeiners, che rimane ormai assolutamente ai margini. E come viene riportato anche qui su tutto Mercato Web, la Juventus, pur di lasciarlo partire, sta prendendo sempre più la considerazione di una cessione in prestito, quindi aprire anche a dei prestiti per cederlo e per poi magari rivalutarne la posizione più avanti. Leggo anche dei messaggi che arrivano al 331 82 00 213. Da interista scrive: Nicola, mi sento preso in giro dall'Inter con queste false trattative. Lo dicevo che non avrebbero speso un euro. Credo il riferimento sia chiaramente alle trattative per la fascia destra prevalentemente, e qui mi sposto appunto sul lato nerazzurro. Guarda, Nicola, io non credo si sia mai trattato di false trattative. Per Palestra la trattativa era più che avviata, anzi era quasi del tutto conclusa. Poi sono saltate. Calaili era una trattativa chiusa, le problematiche anche qui di natura fisica hanno fatto sì che non potesse approdare. C'è stata anche sfortuna, devo dire, da parte dell'Inter, perché nelle prime settimane a giugno aveva operato anche discretamente bene. Qualcuno diceva che avrebbe dovuto accelerare prima, dal punto di vista della pressione su Palestra, ma è facile a dirsi, meno a farsi, anche perché poi le volontà del giocatore sono sempre state quelle di temporeggiare, di conseguenza poi l'Inter secondo me ha avuto poche colpe in questo senso. Ora bisognerà capire, ecco, quanto potranno diventare vere, quanto potranno entrare nel vivo le possibili vie invece per colmare quel vuoto a destra. Ne abbiamo parlato nella mattinata di oggi all'editoriale, a Rotocalcio. Ci sono, ecco, come dicevo, queste possibili trattative per Diaby, che però è un giocatore con delle caratteristiche totalmente diverse. Diaby chiaramente impegnato in Arabia Saudita con la l'Ittihad, lo abbiamo conosciuto in Europa, prima con la maglia del Bayer Leverkusen, poi con quella dell'Aston Villa. È un giocatore ancora abbastanza, meglio, non giovane, ma di età media calcisticamente parlando, 27 anni. Io sono molto scettico, devo dire la verità, su quello che potrebbe accadere per Diaby. Non mi sembra la trattativa giusta, né dal punto di vista economico, ma anche qualora dovessero poi smussarsi degli spigoli, potrebbero poi, secondo me, non essere convenienti le caratteristiche del giocatore. Dicevo, parliamo di un'ala mancina, non certo predisposto per coprire una fascia a tutte le due fasi. Anche Dumfries non sempre sarà stato perfetto, però era un calciatore che trovavi sia a chiudere sul secondo palo nell'area di rigore avversaria che non a chiudere poi in area di rigore con grande veemenza. Quindi l'Inter deve ricercare quelle caratteristiche e Diaby risponde a delle caratteristiche totalmente differenti. Si è parlato di Nico Gonzalez, anche lui decisamente più offensivo, francamente non so quanto possa risultare utile nella fase di non possesso, per carità anche molto dedito poi a sacrificarsi, ma in fase di marcatura in area di rigore, difensivamente parlando, servono altre cose. Quindi al momento non voglio dire che si debba essere preoccupati dal lato nerazzurro, ci mancherebbe altro, però è un vuoto non solo non colmato, ma al momento non convincono, devo dire, anche le altre piste. Quindi poi vedremo se magari ci sarà un asso nella manica di ausilio da sfoderare nei prossimi giorni con il proseguire del mercato. Intanto ci sono poi anche altri aggiornamenti, qui ritorno sulla Juventus. Per quanto riguarda Zion Suzuki, tra oggi e domani è prevista una nuova offerta del Paris Saint-Germain per il giocatore. Lo abbiamo detto anche nella mattinata di oggi. La Parma ha rifiutato 30 milioni più 3 di bonus. L'offerta dei francesi era un'offerta comunque importante per il cartellino, ma il Parma ha rifiutato perché vuole incassare ancora di più. Del resto abbiamo imparati a conoscere i biancoscudati, cercano sempre di guadagnare quanto più possibile, come giusto che sia, dalle eventuali cessioni, e quindi il Paris Saint-Germain è pronto a dare un nuovo assalto per il calciatore, ci si avvicinerà magari ai 40 milioni. E quindi vedremo anche che cosa potrà cambiare da questo punto di vista. La Juve resta in attesa per magari poter strappare un prestito, anche qui sappiamo che se ne sta discutendo da tanto. Abbiamo anche un messaggio audio, però mi dicono dalla

0: 100%. Ciao.
1: Beh, Luigi, ti conosciamo con le tue opinioni sempre molto taglienti su Massimiliano Allegri. Beh, certo, Antonio Conte rimane sicuramente un'ombra importante per chiunque degli allenatori delle big che si dovessero trovare in difficoltà. Su questo non c'è dubbio. Su Allegri, devo dire, sono più curioso, tra virgolette, in positivo. Io non mi aspetto un fallimento dal punto di vista del tecnico livornese a Napoli. Certo, sono curioso di capire con quale costanza riuscirà a tenere il ritmo di testa, di vetta, perché il Napoli inevitabilmente deve lottare per le prime posizioni. Poi arrivano altri messaggi. Roberto chiede di altre domande, ma le poniamo intanto a Lorenzo Di Benedetto, che è in collegamento con noi dalla sede di Firenze. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
1: Qui arrivano notizie, meglio, domande sugli aggiornamenti per le big di Serie A. Parto direi dalla Juventus, ti chiedo, ecco, ulteriori nuove se ci sono magari sul fronte portiere e anche sul fronte offensivo, perché anche ieri abbiamo discusso magari di Zirkzee, che ormai è un profilo accostato con grande costanza alla nostra Serie A, ma che finora non ha mai fatto ritorno dall'oltremanica.
2: Sì, allora andiamo per priorità della Juventus, ovvero prima c'è il portiere, senza ombra di dubbio, lo sappiamo benissimo che Di Gregorio non ha convinto, soprattutto nella passata stagione, e quindi la Juventus è a caccia del nuovo estremo difensore. Si è parlato per tantissime settimane del Dibu Martinez, ma questa pista sembra molto molto fredda in questo momento. I due nomi invece più caldi sono quelli di Suzuki, che sarebbe il preferito da Spalletti della Juventus, Suzuki, portiere giapponese del Parma, che però piace anche al Paris Saint-Germain. Ma ci potrebbe essere una cosa, potrebbe avvenire una cosa che sarebbe abbastanza clamorosa, per come la vedo io, perché il Paris Saint-Germain potrebbe comprare Suzuki, che non sarebbe il titolare, e quindi poi magari cederlo in prestito per un anno o due alla Juventus, e quindi la Juve si assicurerebbe un estremo difensore per il presente, ma non per il futuro. Quindi questa è uno scenario che dobbiamo tenere in considerazione. L'altro nome è quello di Vicario, un po' più titubante su Vicario Luciano Spalletti, però è comunque un profilo che la Juventus sta tenendo in piedi. Per il momento, appunto, sono questi due portieri favoriti per diventare il numero uno della Juventus nella stagione che sta per cominciare. Per quel che riguarda l'attacco, invece, parlavo di priorità prima, ecco, la priorità attaccante la Juventus l'ha già sistemata, riuscendo
1: Certo.
2: a prendere Kolo Muani, che comunque era partito un inseguimento clamoroso da 3 sessioni di mercato. Alla fine si è arrivati all'acquisto a titolo definitivo. Proprio per questo motivo siamo un pochino più calmi e cauti sulla questione Zirkzee, non perché non debba o non possa arrivare alla Juventus, ma perché comunque il suo nome è legato a quello di David, perché se David dovesse restare alla Juventus, allora non ci sarebbe spazio per nessun altro. Se invece David, come la Juventus vorrebbe, dovesse andare via, ecco che potrebbe tornare molto più caldo il nome di Zirkzee. Io credo che su queste operazioni qui si vada tranquillamente alla fine di agosto, ovvero quell'ultima settimana di mercato, quando
1: È un
2: poi succede un po'
1: classico,
2: di
1: i
2: tutto.
1: saldi.
2: Per il momento la Juve è su altri obiettivi.
1: Sì, è chiaro, ormai lo abbiamo detto più volte, sempre gli ultimi giorni per strappare le condizioni migliori. E poi però ti chiedo anche gli aggiornamenti un po' sul Milan, perché leggevamo dell'asse Galatasaray-Milan per Leao con delle risposte abbastanza nette dal punto di vista rossonero. E poi ti volevo chiedere anche di Pellegrini dal punto di vista Roma, che mi sembra essere pronto a rientrare dalla porta di servizi.
2: Sì, allora partiamo dal Milan e dal Leao. C'è una trattativa tra il Milan e il Galatasaray per il numero 10 portoghese del Milan, però siamo molto molto lontani, perché il Galatasaray ha offerto 35 milioni bonus inclusi per prelevare Leao dal Milan, ma il Milan non si è messo neanche a sedere, ha subito rispedito al mittente la proposta, perché per meno di 50 non se ne parla neanche. Quindi se il Galatasaray ha 35 e il Milan ne ha 50, insomma la forbice è bella ampia, e quindi ci vorrà sicuramente una trattativa molto lunga e molto serrata, anche se Leao comunque non ha mai nascosto di poter restare al Milan

0: cioè non ha mai nascosto, si sta rendendo conto adesso, perché se andiamo ad analizzare le parole di Leao prima del mondiale, quando disse che la sua avventura al Milan era finita, lì insomma la testa del portoghese era già altrove. Adesso però insomma si sta convincendo, anche perché non stanno arrivando le offerte che magari sperava di poter avere, di restare al Milan a 2 anni dalla scadenza del contratto, quindi poi dovrebbe passare il Milan una stagione a capire se rinnovare anche soltanto per cedere il giocatore durante l'estate, però insomma qui si va veramente troppo oltre. Per quel che riguarda Lorenzo Pellegrini, invece, sì, siamo vicinissimi, si stanno limando gli ultimi dettagli, però Pellegrini sarà e continuerà ad essere un giocatore della Roma, il capitano della Roma. È arrivato anche lo striscione fuori da Trigoria dei tifosi della Roma nei giorni scorsi, e insomma tutto lascia pensare che alla fine si arriverà alla firma.
1: Tutto chiaro, Lorenzo, se non ci sono altre notizie da dover riportare, ti lascio al tuo lavoro e con tutto Mercato Web. Ci riaggiorniamo più tardi.
0: Perfetto, perfetto, a dopo.
1: Grazie, a più tardi, adesso noi ce ne andiamo in pausa.

0: Eccoci in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue nella programmazione di questo giovedì 6 agosto 2026. Lucio Marinucci qui in studio ad accompagnarvi. Prima ci chiedevano aggiornamenti oltre alle milanesi, alla Juventus. Puntualmente andiamo invece più a meridione, andiamo a Napoli per parlare appunto del Napoli, e lo facciamo in compagnia di Fabio Tarantino. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Innanzitutto Fabio, direi di partire, prima di andare sul mercato con i tanti casi e le tante vie che portano a Napoli, che portano lontano da Napoli. Ecco, ti chiedo, ieri c'è stata questa partita con lo Sassuna, test amichevole, vittoria per 2-1. Che tipo di valutazioni abbiamo tratto da questi 90 minuti?
1: Ma intanto è stata un'altra vittoria per il Napoli, con protagonisti Politano e Lucca che si sono messi in mostra con i loro gol. Napoli che continua a lavorare tatticamente col 4-3-3, che sembrerebbe essere, perché teoricamente lo è, il modulo di partenza di Allegri, ma attenzione, perché già ieri ad esempio, aspettando McTominay che non c'era, aspettando De Bruyne, ha cambiato, esatto, Allegri ha puntato anche su altre novità tattiche, ma non mi stupisce, perché insomma l'estate è anche fatta per sperimentare, per trovare delle soluzioni alternative oltre quelle che sono già ben in mente, solide, come questo 4-3-3 da cui Napoli dovrebbe ripartire. Qualche indicazione positiva soprattutto dai singoli, qualche altro calciatore che deve ancora crescere di condizione, penso a Højlund, ma fondamentalmente il Napoli continua con grande coerenza il suo lavoro estivo, aspettando soprattutto poi quelle che saranno le indicazioni che arriveranno dal mercato.
0: Eh sì, il solito gioco di entrate ed uscite di cui abbiamo discusso poi anche nei giorni scorsi. E qui vado proprio nelle trattative nello specifico. Innanzitutto Fabio, ti chiedo gli aggiornamenti per quanto concerne, non voglio dire il caso Lukaku, ma la situazione di Lukaku con questa proroga, insomma, concessa al giocatore che ormai più lontano di così da Napoli mi sembra difficile, francamente.
1: Sì, intanto hai fatto bene a non parlare di caso, perché il Napoli ha autorizzato il giocatore a restare, esatto, ancora in Belgio per qualche giorno. Ora queste sono comunicazioni ufficiali che sono fondamentali poi nei rapporti anche tra un club e la stampa, e noi siamo ponte poi per arrivare ai tifosi, ma è chiaro che sul caso Lukaku, mi ripeto, non è un caso, è solamente un tema che affrontiamo anche adesso con voi in diretta. La situazione è chiara, il Napoli vuole venderlo e Lukaku vuole andare via. Il suo procuratore Pastorello sta lavorando per trovare la soluzione più giusta. Ci sono un paio di problemi che si possono però oltrepassare anche subito, dovesse arrivare l'interesse concreto da parte di una squadra. Intanto l'ingaggio di Lukaku, 6 milioni sono tanti netti per un giocatore che non è più protagonista. Lui vorrebbe restare al top in Europa, però le offerte principali arrivano da altri campionati, vedi l'Arabia, vedi l'America con l'Atlanta United. Qualcosina si era mosso dalla Turchia, ma insomma lì non sono disposti poi ad accontentare il giocatore per il suo stipendio. L'altro problema è che il Napoli, dovendo garantire il 40% della futura rivendita al Chelsea, non vuole svendere il calciatore, che è vero che è in scadenza di contratto, ma ha per il Napoli una valutazione di almeno 10 milioni di euro. E quindi immaginate bene come un ragazzo di 33 anni, reduce da infortuni, ad un anno dalla scadenza, che già guadagna tanto, non è facile oggi trovare società disposte ad accontentare anche il Napoli. Per questo grande lavoro per Pastorello, grande lavoro per Mann. Non appena il giocatore troverà una sistemazione, partirà. Se poi dovesse questa trattativa ipotetica con la prima squadra davvero interessata a Lukaku protrarsi, a quel punto io non escludo che insomma Lukaku possa poi arrivare in ritiro per il Napoli. La vedo molto complicata, anche perché poi la prossima settimana il ritiro si conclude, quindi mi sbilancio, dico che Lukaku non vedrà mai Allegri, o comunque non arriverà mai in Abruzzo, però stiamo in campana e aspettiamo.
0: Eh sì, attendiamo, però effettivamente conoscendo alcuni trascorsi, ma come hai detto bene, soprattutto ricordando i parametri temporali dei ritiri, mi sento di essere d'accordo con te. Mentre poi ti chiedo invece sugli altri versanti, parliamo sempre come detto di entrate che possono essere solo successive a delle cessioni, però ti chiedo sempre per la difesa quali sono le piste che rimangono più calde eventualmente in entrata. Leggevamo come sempre di Badiashile del Chelsea, leggevamo anche di una svolta che però dovrebbe esserci non troppo lontano da adesso, insomma quasi a stretto giro di posta, o sbaglio?
1: Sì, anche perché tra l'altro si comincia tra poco col Genoa, e Bruke Massa per tornare, quindi numericamente il Napoli poi vorrà Famarini e Marinucci, non è che sia messo così male, anche considerando Rivera adattabile, oltre che Rachmani che è leader difensivo. Questo per dire che il Napoli in questo momento vuole provare ad accelerare almeno sul difensore centrale. L'obiettivo principale è Badiashile del Chelsea, che ha già l'accordo con il Napoli e che potrebbe diventare soluzione concreta solamente quando poi il Chelsea aprirà il prestito secco senza obbligo di riscatto. Il Napoli intanto non vuole fare un investimento per un centrale, avendo speso 100 milioni con Conte negli ultimi due anni proprio per la difesa tra Marianucci, Rafa Marin, Buongiorno e Bokema. Ma poi soprattutto Badiashile è stato vittima di infortuni in Premier diversi, e quindi Napoli nel ragionamento di Manna vuole avere la garanzia che questo giocatore magari per un anno da protagonista con Allegri possa rendere, poi nel caso eventualmente trattare col Chelsea il prezzo per il diritto di riscatto. Il Chelsea deve cedere tanti difensori centrali, quindi probabilmente alla fine accontenterà le richieste del Napoli, quindi siamo in attesa di capire quando eventualmente si sbloccherà questa trattativa, senza però dimenticare che sullo sfondo c'è Federico Gatti, che è l'usato sicuro, un giocatore apprezzato da Allegri, che è già allenato alla Juventus, che è in uscita dalla Juventus e che potrebbe poi diventare una soluzione alternativa comunque valida per il Napoli.
0: Eh sì, sempre rimasta lì, insomma, mai troppo in risalto, ma neanche troppo in sordina, quindi bene, giusto ribadirla. E poi invece sugli altri esuberi, che cosa mi dici, Fabio? Perché i nomi da piazzare sono tanti in tanti reparti, in attacco c'è grande affollamento. Ti volevo chiedere adesso per Lindstrom che cosa succede, che cosa succede anche per Lang, che tipo di valutazioni si possono fare su di lui, su Ngonge, insomma, si potrebbe anche ricavare un discreto tesoretto sommando le eventuali cessioni di questi giocatori.
1: Sì, no, non c'è dubbio. Tra l'altro Lindstrom era diretto allo Schalke 04,
0: sì, era,
1: ma
0: tutto
1: credo
0: fatto.
1: Che abbia ancora un po' di mercato in Germania, quindi non so dirvi quale sarà la squadra dove andrà, però Lindstrom è un giocatore che comunque in Bundes, anche per i trascorsi all'Eintracht, è ancora, aggiungo stranamente, apprezzato. Sono un po' cattivo, questo è un giocatore che non segna un gol in gare ufficiali da prima ancora che arrivasse al Napoli, quindi davvero un mistero, era arrivato da grande talento,
0: incredibile,
1: che sì. Però non si è confermato. Poi altri esuberi che sono tanti: Caius piace a Torino per Foloruncio, che tira altre ipotesi legate al campionato di Serie A. E poi attenzione anche alla situazione in Gonghe, così come faccio distinguo tra gli esuberi, che sono i giocatori che abbiamo appena citato, e i calciatori che invece sono comunque in organico per il Napoli, come Lang, che non è un esubero, ma che è un giocatore che per il Napoli, di Gutierrez, dovesse arrivare una grande offerta, potrebbe partire. Però è stato pagato tanto la scorsa estate e quindi per il momento resta come alternativa ad Alisson, alternativa tra l'altro, ripeto, pagata 30 milioni, che quindi magari Allegri proverà anche a valorizzare.
0: Ah sì, hai detto bene, insomma, tra i esuberi e giocatori da valutare, infatti per questo avevo parlato di valutazioni, posto che poi, come dicevamo, ecco, anche l'esordio stagionale a partite ufficiali sembra lontano, ma così lontano non è. Le ultime domande che ti volevo porre sono, ecco, ancora sul mercato, dal punto di vista del portiere, poi anche come stanno rendendo gli estremi difensori in queste amichevoli. È vero che sono sempre a testa non molto probanti, però è anche questo è un nodo che ci trasciniamo da tanto. C'è chi dice che il Napoli ha due mezzi portieri, io non sono totalmente d'accordo, però ecco, ti chiedo anche qui, tra i pali che cosa accadrà?
1: Sì, no, beh, loro mezzo portiere e due scudetti, non male, se poi la metà esatto. È riguardante Alex Meret, poi è chiaro che ognuno è libero di dire ciò che vuole, quindi da parte nostra c'è grande apertura, anche quando siamo in diretta radiofonica, il parere dei tifosi che ascoltiamo sempre, rispettandoli. In questo momento Allegri, che non ha mai fatto nomi, però fa parlare il campo, ha un titolare e un'alternativa. Il titolare si chiama Meret, che è sempre stato appunto impiegato dall'inizio in questi amichevoli anche ieri. L'alternativa si chiama Milinkovic-Savic, che però guadagna quanto il titolare, 2,5 netti a stagione, sono tanti soldi. E quindi Napoli, che vuole ridurre il monte ingaggi, vuole provare a piazzare Milinkovic. Anche lui, ecco, non è un esubero, è un giocatore forte che però il Napoli potrebbe dar via dovessero arrivare delle offerte interessanti. Si parla sempre con insistenza dell'ipotesi Falcone come alternativa poi a Meret, oppure anche a Tubolo, il portiere del Friburgo in scadenza di contratto, 24 anni, un gran talento, perché nell'idea del Napoli facciamo crescere qualcuno alle spalle di Meret, in questo caso il tedesco, oppure prendiamo una garanzia come Falcone del Lecce, che da anni in Serie A sta facendo molto bene, però le gerarchie intanto sono blindate per la stagione 2026-2027, Meret ritrova il suo posto da titolare e Milinkovic partirà, non so quando né dove, ma so che nell'idea del Napoli c'è la volontà di dar via questo giocatore pagato 20 milioni con Conte, che evidentemente ha convinto, ma in parte, che per Allegri può anche essere ceduto.
0: Eh sì, peccato comunque, se dovesse arrivare a Tubolo si passerebbe da un pararigore ad un altro, perché anche a Tubolo ha dei numeri dagli 11 metri fantastici, quindi su quello non ci sarebbero variazioni. Mentre poi, ecco, mi sposto e l'altra domanda te la pongo su un tema in realtà extracampo, perché ci sono state queste dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul tema stadio, e sappiamo che anche qui se ne discute da tanto della riqualificazione del Maradona, ma mi sembra che De Laurentiis sia stato molto chiaro invece sul porre come obiettivo infrastrutturale un altro percorso.
1: Sì, no, intanto c'è stata questa mattina la ricostruzione del quotidiano Il Mattino con delle dichiarazioni che sono indirettamente attribuite a De Laurentiis, insomma è il pensiero del presidente del Napoli da tempo, quindi non ci stupiamo di quello che abbiamo letto questa mattina. Il restyling del Maradona programmato, presentato dal comune, va avanti con 200 milioni di investimento dalla regione, a prescindere da quello che accadrà poi per la candidatura di Napoli Euro 2032. Poi però è chiaro che se dovesse Napoli come città col Maradona andare agli europei e ospitarli con la Turchia, a quel punto poi servirebbero altri fondi e il sindaco Manfredi lavorerà per trovarli, perché poi insomma il lavoro da fare sarebbe tanto. Però De Laurentiis è stato chiaro, lui non vuole entrare in dinamiche legate al restyling del Maradona, intende costruire un nuovo stadio di proprietà, individuato un terreno, una zona, e soprattutto è pronto a investire al termine della bonifica su quel terreno per costruire un nuovo stadio, e tra l'altro ha già candidato, perché l'ha inserito nel dossier da dare alla FIGC per la candidatura di uno stadio, in questo caso futuribile, quindi è come se Napoli avesse due candidature per gli europei. Maradona è quello che è lo stadio che ha in mente De Laurentiis. C'è ancora un po' di tempo e quindi cerchiamo di capire che cosa accadrà, ma una cosa è certa, De Laurentiis è convinto che il Maradona attualmente non sia neppure da poter rinnovare con un restyling, proprio per quelle che sono le sue condizioni strutturali, piuttosto preferisce avere uno stadio di proprietà da aumentare il fatturato. Tutto giusto, però ripeto, aspettiamo poi i prossimi passi da parte del presidente del Napoli.
0: Eh sì, visioni molto differenti, discordanti, valide in realtà, poi mi sento di dire, a seconda dei punti di vista. Fabio, prima di salutarti, allora a questo punto ti chiedo anche gli aggiornamenti poi sulle prossime tappe del Napoli, perché ci sono altri test in programma, quindi ti chiedo un po' di chiarire il calendario della Napoli dei prossimi giorni in vista dell'avvicinamento all'esordio in gare ufficiali.
1: Sì, no, ci sono altre due amichevoli per il Napoli, sabato col Celta Vigo e poi martedì con l'Aris Salonicco, quindi si conclude con questi altri due test internazionali, sempre al Patini, a Castel di Sangro. Il livello aumenta, quello tecnico, proprio perché poi la prossima settimana si conclude il ritiro mercoledì, il Napoli avrà un paio di giorni di riposo, poi di fatto settimana tipo, perché si riprende a lavorare a Castelvolturno proprio alla vigilia della gara contro il Genoa del 22 di agosto alle 20:45 a Marassi. Il dubbio principale dei tifosi resta sempre quello relativo al mercato: quando arriverà il primo colpo ufficiale? Piccola curiosità, 3 anni fa, estate 2023, Napoli che vince lo scudetto, vanno via Spalletti, Kim, Giuntoli, arriva Garcia in panchina, il primo colpo ufficiale per il Napoli arrivò il 7 di agosto e fu Nathan, quindi domani praticamente vediamo, ma credo che verrà superato quel record dell'acquisto più tardivo, se così possiamo chiamarlo, del mercato del Napoli, perché dubito che da qui a domani il Napoli ufficializzerà qualche operazione di mercato.
0: Ah, allora l'importante è che non ricada nella stessa data, perché altrimenti le ricorrenze sappiamo che non vengono.
1: Certo, no, ma poi va detto che insomma il mercato si può fare anche dal 30 di agosto al 1 settembre.
0: Ah, sì.
1: Poi insomma che arrivino i giocatori giusti, gli Allegri ritiene opportuni da accogliere in rosa.
0: Assolutamente. Fabio, grazie allora per questo aggiornamento sul Napoli. Ci risentiamo presto. Buon lavoro.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie a Fabio Tarantino. Beh, insomma, chiarissimo in realtà il quadro attorno al Napoli, attorno a quello che poi al momento è un mercato che, come detto, in entrata non ha regalato grandi nomi, ma è più che normale. Intanto leggevo poi anche peraltro di una notizia di Tutto Mercato Web che riporto, poi magari la commenteremo più avanti nel corso del pomeriggio, un'esclusiva di Tutto Mercato Web, perché pare che ci sia stato un sondaggio del Napoli per Ton Koopmeiners. Parlavamo prima della situazione dell'olandese, quanto mai precaria in bianconero, che riporto è a bilancio ancora per 33 milioni di euro. Sono ancora solamente fasi molto molto preliminari, però pare che sia stato effettuato questo sondaggio, viene riportato nelle scorse ore. La Juventus sembrava disposta anche ad intavolare una proposta, una trattativa su una base di un prestito, poi da verificare con quali condizioni successive. Intanto recupero anche alcuni messaggi al 331-8200-213. Prima veniva appunto fatto un commento sulla Juventus, sulla porta della Juventus, addirittura Di Gregorio definito più forte di Suzuki, ma in realtà mi sento di sentire in questo momento Di Gregorio non è un estremo difensore scarso, l'ho detto più volte, secondo me ha reso meno di quello che vale a Torino, però ha dimostrato ad ora di non essere un portiere idoneo a ricoprire la titolarità alla Juventus. Suzuki invece sono anni che si è affermato ai massimi livelli in realtà in Serie A, meno chiacchierato di altri secondo me solo perché ha giocato a Parma, ma sono state due stagioni da assoluto protagonista, è stato un leader carismatico ma soprattutto di campo, ha inciso tantissimo, merita un salto. Se ricorderete, già l'anno scorso era stato accostato ad altri club, io ricordo c'era stato un interesse mai concretizzato veramente, ma da parte del Bayern Monaco, che l'aveva messo in lista. Poi il Bayern Monaco era rimasto così con Neuer e con Urbig alle sue spalle, però questo fa capire come già da tempo in realtà Zion Suzuki sia sul taccuino di tante società europee. È un 2002, deve compiere fra pochi giorni 24 anni, quindi è un portiere ancora per i parametri degli estremi difensori giovane, però merita un salto, e per la Juventus secondo me avere Suzuki in porta sarebbe veramente un colpo, perché poi è un portiere bravissimo nello specchio ma anche molto moderno, che riesce a coprire buona porzione dell'area di rigore, quindi domina l'area di rigore, molto brava ad impostare nella distribuzione con la palla fra i piedi, quindi avere Suzuki sarebbe solo che un vantaggio. Certo, le valutazioni andrebbero fatte sulla formula, perché poi Paris Saint-Germain lo girerebbe esclusivamente in prestito, il che significherebbe che la Juventus da qui ad un anno si ritroverebbe di nuovo a dover ricercare un numero uno. Quindi anche dal punto di vista progettuale poi bisogna fare delle valutazioni più a lungo termine. Poi Luigi scriveva sempre sulle perplessità legate ad Aurelio De Laurentiis. Dice che Aurelio De Laurentiis si è fatto gabbare da Allegri, ma si accorgerà dello sbaglio fatto molto presto. Luigi, sappiamo, l'ho detto prima, che tu sei, possiamo dirlo, dai, senza nasconderci, un detrattore di Allegri, insomma, sei critico nei suoi confronti. Negli ultimi anni non è riuscito a lottare per i vertici, ma come ho detto anche in altre circostanze, perché probabilmente non aveva neanche le squadre adatte a lottare per il vertice. Poi ha commesso degli errori, ha avuto dei limiti, delle scelte, e l'ha riconosciuto egli stesso, non sono state azzeccate, e per questo sono curioso di capire. Il Napoli è ancora, per il livello della Serie A, una squadra da vertice assoluto, è l'unica squadra che per organico e anche per esperienza pregressa delle ultime stagioni può contendere lo scudetto all'Inter. Sono curioso di capire se Allegri possa essere a quel livello, però come ho detto altre volte io non vedo un fallimento, ecco, non vedo, prima Fabio Tarantino ci riportava i precedenti del Napoli con quella nefasta stagione 2023-2024, io fatico a pensare che il Napoli possa finire in un imbuto del genere, quindi mi attendo comunque un discreto percorso. Certo, poi fra discreto, buono, ottimo ed eccellente ci sono tutte varie differenze, quindi non sono pessimista, però non sono neanche uno di quelli ultra ottimisti, rimango un po' a metà del guado, in maniera consapevole, cioè vedo un buon percorso ma non ottimo ma neanche pessimo. Per le altre notizie invece tra poco stiamo per andare in pausa, poi più avanti avremo i primi ospiti anche per i prossimi blocchi di questa puntata odierna di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Dicevamo di Daniel Maldini, lo avevamo detto in apertura, pare ormai fatta per Daniel Maldini al Cagliari, quindi come scritto su tutto Mercato Web, le parti in causa hanno trovato proprio poco fa la quadratura del cerchio per l'approdo in Sardegna del figlio d'arte, operazione che si conclude sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni, quindi un'occasione per la classe 2001 di rilanciarsi. All'Atalanta ha fatto vedere buone cose in alcuni tratti, in tratti più lunghi invece cose meno brillanti, chissà che non possa essere la corte di Pisacane il posto giusto per rilanciarsi. Abbiamo anche un altro messaggio audio al 331-8200-213, ascoltiamocelo insieme.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe,
2: saluto. Io volevo farvi una domanda, ma il famoso
0: Prego.
2: Tesoretto da 50 milioni dell'Inter, dove è finito? Possibile mai che sono 2 anni che si sa della probabile partenza di Dumfries e a distanza di 2 anni non si riesce a trovare un esterno al mondo? Grazie e buona giornata.
0: Il tono è chiaramente un po' infastidito, quantomeno comprensibilmente polemico. I 50 milioni erano stati messi sul piatto per Palestra. L'affare Palestra è saltato e non sono più stati messi sul piatto. Ieri, peraltro, è aperto anche un riaperto, anzi, un discorso che avevamo intavolato con Cristian Recalcati, perché proprio Cristian era un po' incuriosito, magari con delle accezioni negative su questa gestione, perché i 50 milioni prima erano stati messi e poi, anche al di là dell'assenza di nomi, sembrano quasi essere stati ritirati. Lui temeva che potesse accadere la stessa cosa accaduta per l'anno scorso con Lookman. Lookman sembrava essere promesso sposo dell'Inter al netto di un investimento importante, poi quei soldi non sono stati investiti sul nigeriano e sono stati dirottati su altre trattative. Per esempio Diouf è stato pagato 20 milioni, buon giocatore, ma non nulla di eccezionale, e poi gli altri soldi messi sul piatto per Luis Enrique, in totale più di 40 milioni. Sostanzialmente i soldi per Lookman sono stati divisi a metà fra Luis Enrique e Diouf, quindi due colpi normali di discreto livello, per carità, ma nulla di eccellente, invece di un colpo di caratura. L'unica differenza rispetto alla fascia destra che mi sento di sottolineare è che Lookman non era un'esigenza di organico, perché c'erano già gli attaccanti in rosa, c'erano Bonny, c'era Pio Esposito, Lautaro e Thuram, mentre quest'anno l'esigenza c'è, l'esigenza di un esterno destro di valore titolare c'è, quindi a mio modo di vedere bisognerebbe mantenere un pacchetto unico a livello di investimento economico per prendere un sostituto di Dumfries all'altezza. Non dimentichiamoci che Dumfries è stato uno dei giocatori più importanti delle ultime stagioni. Spesso quando non c'è stato Dumfries l'Inter ha patito enormemente. Quest'anno era successo di meno, devo dire, nelle parentesi in cui l'olandese è stato indisponibile, però sarebbe meglio evitare di correre ulteriori rischi nel prossimo futuro. Siamo arrivati alla fine comunque della prima ora da trascorrere insieme, ne restano altre 3,
3: coffee 2. Break, signori!
0: E coffee break per il sottoscritto, ma tanto ci ritroviamo fra pochi giri di lancetta. A fra poco.

0: Rieccoci in diretta Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci sempre qui in studio. Continuiamo a parlare di Serie A e delle notizie di calciomercato che stanno continuando ad arrivare. Prima abbiamo dato anche delle indiscrezioni per quanto concerne alcune squadre di Serie A. Per esempio avevo detto dell'interesse o perlomeno del sondaggio della Napoli nei confronti di Teun Koopmeiners, il centrocampista ormai insomma completamente un esubero della Juventus a tutti gli effetti, e poi fra poco andremo a commentare anche altri temi per quanto riguarda giocatori che potrebbero arrivare o che stanno per arrivare nel nostro campionato. Qui intanto come sempre Max Allegri divide anche nei messaggi. Prima leggevamo delle critiche insomma di Luigi, che sappiamo bene essere molto avverso alle idee di calcio, al tipo di interpretazione di Massimiliano Allegri, e qui poi Massimo invece rispondeva dicendo: chi critica Max Allegri ha scambiato il calcio con il tiro a piattello, assurdo. Beh, sappiamo che Massimiliano Allegri, come ogni figura divisiva, tende poi spesso ad essere, tra virgolette, molto impallinato a livello di critiche. Io non sono mai stato un detrattore di Massimiliano Allegri, ma semplicemente ecco, esponevo magari anche qualche piccolo interrogativo, qualche dubbio per quanto riguarda la sua gestione. Quindi staremo a vedere poi che tipo di risposte si potranno dare in questo futuro, in questo prossimo futuro ormai, dato che il campionato si avvicina sempre di più. Tra l'altro, come veniva poi riportato anche da tutto Mercato Web, a proposito di Napoli, c'erano i piani dello stesso Max Allegri per quanto riguarda la difesa, ora che c'è stato qualche movimento, perché Gutierrez, lo ricordiamo, è andato al Bayer Leverkusen, ceduto a titolo definitivo per 30 milioni di euro, una cifra importante, una plusvalenza per le casse della società di Aurelio De Laurentiis. Quindi proprio un addio che conferma, come viene scritto, il cambio di strategia della società azzurra sul mercato. Tutto dipende dai piani di gioco di Massimiliano Allegri. Qui appunto veniva scritto poi di anche Spinazzola, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ha detto che l'obiettivo è come sempre quello di cercare di proporre, nonostante tutto, gioco nel corso della prossima stagione. Quindi vedremo le valutazioni adesso che questo tesoretto è stato incassato. Riporto poi anche delle dichiarazioni di Nusa, che vedevamo adesso su Sky Sport, l'esterno dell'Ipsia, ne abbiamo parlato poco fa, come sempre come nome spendibile per la Roma, anche se le richieste dell'Ipsia sono elevatissime, più di 50 milioni di euro. E il classe 2005 norvegese ha appena rilasciato delle parole in realtà abbastanza interessanti. Ha detto che in realtà lui non ha mai espresso la volontà di lasciare l'Ipsia, quindi attenzione poi anche a queste parole, che potrebbero portarlo non solo più lontano dalla Roma, ma in generale più lontano da un addio dai tedeschi. Ancora di tempo per crescere ne ha, e già è cresciuto tanto. Non è un giocatore perfetto, fatto e finito, ma è un giocatore con una dose di talento molto molto elevata. L'aveva messa in mostra negli ultimi anni a Bruges, l'ha messa in mostra anche quest'anno in Bundesliga. Mi sento di dire, quello in cui può crescere per le qualità che ha è essere ancora più decisivo, perché deve migliorare dal punto di vista realizzativo. I numeri non sono così negativi, ma per un attaccante, seppur esterno, Nusa deve fare quello step. A 21 anni ha tutto il tempo per farlo, però capisco anche eventualmente le perplessità di una squadra come la Roma per andare ad acquistarlo, non solo per la Roma, in realtà per tutte le squadre. Quindi attenzione anche a queste parole, quanto potrebbero magari cambiare anche i piani dei giallorossi. Invece per quanto riguarda il resto, stavamo per andare in questo blocco a parlare un po' dei giocatori sudamericani, quindi gli argentini in particolar modo, che vengono accostati alla nostra Serie A. Uno su tutti, parto da uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni, soprattutto in ottica Inter, è quello di Cristian Romero, che ormai da un po' viene trattato dai nerazzurri per cercare di rimpolpare il pacchetto difensivo. Sembrava che si fossero avvicinate molto le parti per una base d'intesa sui 40 milioni di euro, però c'è il rischio di una nuova beffa. L'Inter l'ha già vissuta con l'inserimento del Chelsea per Palestra, che poi ha portato il classe 2005 ad accasarsi a Londra sponda Blues. Adesso però invece rischia di essere l'Atletico Madrid a rompere le uova nel paniere della Juventus, dell'Inter, perché l'ex Juventus, perché Romero è stato anche di proprietà della Juventus, noi l'abbiamo conosciuto in Italia, ma spesso di proprietà a lungo in prestito dalla Juventus. L'operazione per l'Atletico Madrid potrebbe essere favorita anche dalle imminenti uscite in casa Atletico, le cessioni di Molina e a quanto pare anche quella di Matteo Ruggeri, che è in direzione a Aston Villa, potrebbero garantire nuove risorse economiche da reinvestire sul mercato. Nelle idee del club madrilegno viene scritto su tutto Mercato Web: Romero raccoglierebbe l'eredità di Jimenez, ormai vicino all'addio. Jimenez lo conosciamo, José María Jimenez, difensore ormai praticamente leggendario dell'Atletico Madrid da tantissimi anni, con il bianco rosso sul petto, e quindi scenario da seguire con attenzione per l'Inter, perché i nerazzurri erano partiti in vantaggio, ma adesso si ritrovano nella testa a testa, quindi occhio all'Atletico Madrid che potrebbe sorpassare Romero. Questo si unisce ovviamente anche a quello che dicevamo prima, i milioni da investire, 40 milioni da investire solo per un giocatore, o per più giocatori, ma soprattutto se solo per un giocatore, per un difensore centrale come Romero o per un esterno come eventualmente, appunto, prima parlavamo, l'eventuale sostituto di Dumfries. Tanti dubbi, questa è la situazione, nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più. Poi per gli altri acquisti, sempre dei sudamericani, c'è Molina, che come dicevamo sta facendo ritorno in Italia, lui che ha vestito la maglia dell'Udinese, 13 milioni più 4 di bonus, queste dovrebbero essere le cifre dell'operazione. Era interessante anche il discorso che avevamo fatto con Alain Valnegri a Rotocalcio, se eravate già collegati con noi, Alain parlava del suo rendimento all'Atletico Madrid, un giocatore che a Madrid non ha mai pienamente convinto a quei livelli, non è mai stato sempre un titolare, in alcuni momenti ha giocato di più, in altri decisamente meno, sempre rimasto, per carità, un giocatore nel giro della nazionale argentina. Al mondiale lo abbiamo visto invece spesso come presidiario della fascia destra, come terzino destro, mentre all'Atletico Madrid decisamente meno. Quindi attenderemo poi dei risvolti anche da questo punto di vista, mentre per quanto concerne le altre operazioni ci arriveremo fra poco. Adesso intanto abbiamo ospite di questo blocco, lo ringraziamo, lo teniamo solo pochi minuti, Alessandro Santarelli. Alessandro, ben ritrovato.
1: Stai abusando della mia bontà oggi,
0: sì, della tua pazienza soprattutto, quindi mi dovrò assolutamente scusare.
1: Beh, chiaro,
0: questo ci mancherebbe altro. Stavamo parlando, Ale, di alcune trattative che stanno riguardando i club di Serie A. Torno anche su Koopmeiners, ne abbiamo discusso prima, perché come veniva riportato da tutto Mercato Web, c'è stato un sondaggio del Napoli per il giocatore. È chiaro, Ale, che non è l'elemento di spicco della Juventus, ci mancherebbe altro, per usare un eufemismo, però nell'operazione di Carnevali di sfoltire la rosa mi sembra che la Juventus stia prendendo in considerazione qualsiasi formula, anche il prestito, poi con eventuali poi discorsi da riapprofondire.
1: Ma per forza, Lucio, perché comunque lo si vede anche in queste primissime amichevoli che poi lasciano il tempo che trovano, ma nell'atteggiamento dei giocatori si può intravedere anche qualcosa. E Koopmeiners è ancora un corpo totalmente estraneo alla squadra e secondo me anche al gruppo. È chiaro che la Juve voleva, avrebbe voluto, vorrebbe, così utilizziamo tutti i tempi, cederlo a titolo definitivo, ma tra avere un giocatore che non rientra più nei piani e che comunque ti occupa una casella e magari darlo in prestito anche a titolo gratuito in questo momento, magari con una compartecipazione allo stipendio, beh, la Juve è aperta a tutto. Ora io credo pochissimo all'ipotesi Napoli, anche perché Napoli ha un centrocampo già particolarmente nutrito e forte. Credo più invece a varie alternative in giro per l'Europa. Lui qualche offerta alla Turchia ce l'ha, però siccome giustamente si sente forte in Turchia non ci vuole andare, ma ho la sensazione, Lucio, che in un modo o nell'altro un Mainz una collocazione la troverà.
0: Eh sì, anche perché poi una cosa che ha colpito Ale è che, come abbiamo detto, ci sono nel corso della mattinata ci sono tanti esuberi nella Juventus, però quasi tutti più o meno hanno dato un segnale. Kelly, esatto. Parlavamo di Douglas Lewis, lo stesso Miretti, Jegrova ha comunque segnato un gol, con Manners è quasi l'unico che non riesce veramente a dare risposte fra questi nomi qui, sì, che è abbastanza incredibile.
1: Lo potremmo aggiungere a David, che sono
0: sì, esatto,
1: i due
0: è vero.
1: Buchi neri in questo momento della Juve. Sì, sì, ma la situazione è questa, e d'altra parte la Juve però non si vuole fermare. Comunque sta lanciando un segnale, nel senso che ha già imbastito ulteriori trattative per la difesa, si parla di Lukumi, per l'attacco si parla di Zirkzee, quindi nonostante la difficoltà nel piazzare i giocatori, perché adesso sono 28, quindi mettine che arrivano altri due senza cessioni, arrivi a 30, certo. Però non si vuole rimanere ostaggio di determinate situazioni, e questo credo che sia un segnale molto interessante. Dopodiché sicuramente gli ultimi giorni di mercato porteranno a sfoltire la rosa, però oggi la Juve ha un'idea chiara in testa: rinforzarsi e poi eventualmente cedere.
0: Certo, come poi in realtà la maggior parte delle trattative delle squadre che vediamo in Serie A. Qui mi faceva ridere un messaggio che arrivava, diceva: scambio alla pari con Mainer Sanghissà, si può fare, insomma, credo che
1: sì, certo.
0: La Juventus lo farebbe di discreto grado, no?
1: Sì, penso il Napoli no.
0: qualche presentimento.
1: Anghissà è un giocatore fortissimo, anche se secondo me la sua avventura al Napoli, anche a livello di stimoli, è arrivata un po' alla chiusura, no? Ha toccato
0: picchi
1: altissimi. Sì, ora mi sembra che stiano un po' a scemare, ma Anghissà è un giocatore che, se sta bene, ti cambia l'equilibrio di un centrocampo. Con Mainz in questo momento non cambia l'equilibrio nemmeno di una panchina, quindi poi se il Napoli lo vuol fare, per l'amor di Dio, ma insomma, se si tratta di fanta calcio, oppure
0: sì,
1: di colpi di calore a 45 gradi.
0: Spero fosse un messaggio solamente ironico in questo senso, però poi ecco, abbiamo parlato chiaramente delle grandi o delle semigrandi storiche del nostro campionato, però continua a colpire anche il Como, ne abbiamo parlato poco
1: fino ad oggi, continua a chiudere
0: questi colpi, ormai sta arrivando anche Chalobah, che non dimentichiamoci è stato un nome spendibile per il Napoli ma anche per l'Inter, il che la dice lunga. Manca l'impressione che manchi solo un attaccante, addirittura qui veniva paventata l'ipotesi su tutto mercato web di un possibile approdo di Vlahovic, magari in extremis al Como, alla corte di Fabregas.
1: Ma questi gli amici di tutto mercato web me l'hanno rubata, perché io ne sono fortemente convinto che Vlahovic alla fine rimarrà in Serie A. E quindi Como potrebbe essere una valida alternativa, nonostante le parole del presidente del Fenerbahce, cioè, che ha detto che loro faranno di tutto per portarlo in Turchia, però secondo me alla fine, anzi del Besiktas, scusa, però alla fine credo che lui comunque non accetterà la Turchia. Ma il Como apri una parentesi molto importante, Lucio, perché al di là del fatto che si è guadagnata la qualificazione storica in Champions, e comunque già soltanto questo potrebbe bastare, però io vedo una campagna di rafforzamento del Como, che in questo momento ha probabilmente solo una casella da riempire, non di poco conto, ma comunque da riempire, quella dell'attaccante, però nel resto dei ruoli è una rosa che si sta rafforzando addirittura rispetto all'anno scorso. Dove potrà arrivare non lo so, potrà vincere lo scudetto non credo, però tutti dovranno fare i conti con il Como. Sai, ci sono quelle annate strane, Lucio, dove magari
0: addirittura...
1: questi non gli manca niente. Secondo me sì. Perché gli investimenti che stanno facendo, gli acquisti che stanno facendo, non sono acquisti per dire vabbè, abbiamo fatto l'anno di exploit e adesso ci accontentiamo. Mi pare di no. Quindi attenzione al Como. Vediamo il tipo di attaccante che prenderà e poi cominceremo a tirare le somme su questa squadra. Ora, conoscendo il carattere di Vlahovic, io credo che con Fabregas potrebbe avere delle difficoltà. Però sai, se si adegua e va a rinforzare il Como, dimmi te cosa gli manca per lottare per lo scudetto.
0: Vabbè, perlomeno per dare fastidio ai massimi livelli. Ale, non ti voglio rubare ulteriore tempo, come detto, non voglio abusare della tua pazienza, quindi ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro.
1: Un abbraccio, Lucio, a presto.
0: Grazie ad Alessandro Santarelli. Qui poi c'erano anche altri messaggi che arrivano. Federico da Modena chiede qui addirittura quali squadre andranno in B. Beh, questo ancora molto presto. Qui ne stiamo parlando anche addirittura fuori onda con il buon Andrea Magliocca, che vedeva male il Sassuolo nonostante tutto. Io invece vedo una discreta rosa sicuramente rispetto alle altre, con dei valori in più. Poi il Frosinone probabilmente ancora non è pienamente all'altezza a livello di organico, il Lecce dovrà cercare di trovare qualche gol in attacco, è arrivato Jubels per quanto riguarda il pacchetto offensivo, servono gol perché l'anno scorso se ne sono visti troppi pochi. Jubels non è propriamente un bomber, anche se col San Gallo un paio d'anni fa aveva fatto discretamente bene, quindi sono curioso di capire poi chi resterà fuori dall'Europa, non lo so, io credo chi resterà fuori dalla Champions, ma sono chiacchiere d'agosto. Al momento io vedo più male il Milan rispetto alle altre. Inter e Napoli fatico a vederle fuori dalle prime quattro. La Roma, qualora dovesse puntellarsi, potrebbe confermarsi in zona Champions League. E poi resterebbe solo un posto. Vorrei ce ne fossero due, perché vorrebbe dire che avremmo fatto un grande percorso europeo, però è più complicato sicuramente rispetto alle altre squadre, alle altre federazioni che negli ultimi anni hanno dimostrato sicuramente più cose. Qui intanto su Tutto per Catweb riporto ancora le parole di Nusia, che ha detto di non voler mai lasciare Lipsia, che era semplicemente in vacanza, quindi si allontana molto dalla Roma, che lo ha osservato a lungo, mentre ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il caso Esposito. Poi più avanti avremo una finestra di approfondimento proprio sul Cagliari e inevitabilmente anche sul caso del ragazzo scuola Inter, perché se ricordate bene, faccio un po' il riassunto, il direttore generale del Cagliari, Stefano Melis, aveva detto che il Cagliari stesso si era ritrovato davanti a qualcosa di simile ad un tentativo di estorsione. Queste erano state le parole del direttore generale del Cagliari, e ha risposto Giuffredi, Mario Giuffredi, che è l'agente del calciatore, che ha detto di aver già provveduto a denunciare il signor Melis per diffamazione aggravata e presentare la messa in mora per un risarcimento danni. E poi ha fatto un po', dato la sua versione dei fatti, ha detto il 30 luglio aveva appuntamento con Giulini a Cardi e Catte, il 29 luglio alle 23:20 il presidente Giulini mi ha chiamato cercando di convincermi che avremmo dovuto far finta di litigare. Io sto riportando solamente le parole di Giuffredi. Voleva creare un teatrino perché la sua intenzione era quella di vendere il giocatore a 20 milioni e non voleva rinnovare. Questi signori devono capire una cosa: credo di avere le mie ragioni a tutela del mio assistito, costi quel che costi, non indietreggio. Chiaro che mi sembra che si stia andando sempre di più verso carte bollate, come si suol dire in termine, ma stavolta letteralmente. Quindi occhio agli sviluppi di questa situazione. Certo, se dovessero essere vere le cose raccontate da Mario Giuffredi, avrebbe veramente dell'incredibile. Qui poi ecco Valerio che ci manda i suoi messaggi da Londra, un saluto, chiaramente ci manda già le sue prospettive per il campionato. Del resto, se volete mandarci i vostri pronostici, siamo qui a vostra assoluta disposizione. Diceva Frosinone, Lecce, Cagliari e Venezia le candidate alla retrocessione. Beh, mi sembra sì, che siano le più idonee. Poi Fiorentina, Roma subito dopo Napoli, Inter e Como per lo scudetto. Ah, addirittura la Fiorentina candidata per dar fastidio. Poi Torino possibile outsider per l'Europa con il mio Milan. Beh, interessante. Torino fatico a pensare che possa avere qualche guizzo. Ce lo auguriamo, glielo auguriamo ovviamente. Rispetto agli ultimi anni continuano peraltro le contestazioni in casa granata. Abbiamo anche dei messaggi audio da andare a recuperare, sentiamoci.
2: Parlatemi di Esposito, di tutto la querelle che sta succedendo col procuratore, la società, che il procuratore propone denunce contro denunce perché lui si sente offeso dalla società, quando lui è stato il primo a iniziare a offendere la società del Cagliari Calcio, che non voleva vendere il giocatore, che lui era d'accordo col presidente. Fatemi un riassunto ben fatto, perché qui alla fine non riusciamo a capirci niente, dato che voi siete dei giornalisti informati. Buona serata.
0: Ho anticipato l'audio, sostanzialmente parlando di Esposito. Allora, in realtà poi sappiamo che c'è sempre il gioco delle parti, no? Tra agenti del giocatore, giocatore e società. Ripeto, noi abbiamo riportato le dichiarazioni di Giuffredi, che in realtà, qualora fossero vere, ha tutto il diritto di riportare questi fatti e avrebbe anche il diritto poi di denunciare. Però ripeto, sono dichiarazioni del diretto interessato, dobbiamo capire quanto fondamento abbiano. Se avessero fondamento, è chiaro che denunciare questo teatrino con il presidente Giulini sarebbe... insomma, darebbe un po' da pensare, ecco, per usare un eufemismo. Quindi non lo so, è una situazione molto ingarbugliata, ma ripeto, poi dopo avremo anche una finestra di approfondimento. Ne parleremo proprio con chi è a Cagliari e chi sta seguendo l'evolversi della situazione. Nell'ultimo blocco avremo, ecco, un punto sulla situazione dove saremo ancora più precisi di quanto non siamo stati in questo frangente. Maurizio poi scrive sulla Juventus: se la Juventus prende un bel centrocampista, Spalletti al secondo anno può giocarsela ampiamente per lo scudetto. Io sono sempre molto più cauto, Maurizio, vedo difficilmente la Juventus in lotta subito per lo scudetto, però se dovesse completarsi magari potrebbe dare fastidio, non credo neanche a questo, però stiamo a vedere. Insomma, le vie del mercato sono infinite, come si dice sempre, e quindi chissà che non possa accadere qualcosa. Altri messaggi audio da andare a sentire intanto.
3: Salve, sono Antonio. Senti, ciao Antonio. Che volevo fare una critica alla vostra categoria. Sto notando, dica, sempre più spesso che per dar forza alle proprie opinioni molti commentatori raccontano mezze verità. Faccio un esempio: sabato sera, per esempio, ho seguito sul vostro canale la trasmissione, e tra le tante cose si raccontava dei disastri fatti della Juve, come per esempio l'acquisto di Arthur, in cui si diceva che è costato 75 milioni. Ma che io ricordi, Arthur fu scambiato con Pjanic e vi fu una differenza di valutazione di 8 milioni a favore del Barcellona. Dopodiché sarà anche costato 75 milioni in bilancio Arthur, però si dimentica della mega plusvalenza fatta dalla Juve per Pjanic.
0: Ma non so chiaramente a che trasmissione tu ti riferisca, anche perché sì, probabilmente si trattava forse di qualche replica, se era nel nostro canale, dato che nel fine settimana noi non andiamo in diretta. Credo che fosse una valutazione, insomma, economica, per dire, un calciatore che valeva 70 milioni come Pjanic all'epoca, anche se poi sappiamo che quella è stata una finestra un po' ingarbugliata delle valutazioni dei calciatori nei trasferimenti. Era per dire, credo, provo ad immaginare, non ho sentito la discussione, che un giocatore dal valore di 70 milioni come Pjanic fosse stato scambiato con Arthur, credo, insomma, provo a immaginare sia stato questo il discorso, altrimenti non lo so, però non ho ecco, il materiale per valutare di conseguenza, però ti ringraziamo per il messaggio audio. Siamo arrivati alla fine di questo blocco, siamo a metà della puntata odierna, adesso pausa e poi rientriamo qui fra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, sempre prosegue la programmazione qui su Tempo Radio con Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio. Apriamo una parentesi su chi sta cercando di completare la propria rosa per mantenersi competitivo in Serie A. Parliamo del Lecce e lo facciamo in compagnia di Pierpaolo Verri. Ciao Pierpaolo, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Pierpaolo, prima di andare nello specifico poi con le trattative, ti chiedo dal punto di vista generale innanzitutto come sta andando questa preparazione della Lecce, posto che poi nei prossimi giorni ci saranno gli ultimi test di avvicinamento all'esordio ufficiale in Coppa Italia, e poi che percentuale di completamento puoi dare al momento all'organico del Lecce?
1: Sì, il Lecce è rientrato dal ritiro in Austria, ha ripreso gli allenamenti qui nel caldo torrido del Salento, con delle temperature abbastanza proibitive.
0: Non oso immaginare.
1: Diciamo chiaramente che questo incide poi un po' anche sulla preparazione, però agli ordini di Francesco la squadra ha ripreso qui a lavorare nel Salento. Il prossimo test precampionato in programma domenica contro il Monopoli, formazione diciamo di Serie C, quindi comunque un test che potrà dirci qualcosa in più sicuramente sullo stato di forma della squadra. La squadra lavora con serenità sull'onda lunga della continuità, perché il gruppo è praticamente lo stesso della scorsa stagione. In termini percentuali diciamo che manca soprattutto quasi integralmente, diciamo almeno per metà, il reparto delle ali. Nel 4-3-3 gli esterni offensivi rispetto allo scorso anno, al momento il Lecce ha soltanto Pierotti e Andri. È vero che sono stati aggregati dalla primavera Onyemaci e Laerchie, che stanno provando a convincere Di Francesco per avere magari una chance per il prossimo campionato, però la diciamo certezza è che il Lecce interverrà sul mercato per almeno due, se non tre, esterni offensivi, quindi ci sarà un profondo restyling del reparto d'attacco, perché per il resto a centrocampo, a meno che non ci siano delle uscite, c'è già un bel po' di traffico. In difesa si andrà a puntellare con un terzino destro alternativa a Veiga. C'è un punto interrogativo grosso, che è quello legato a Thiago Gabriel, perché al momento facciamo i ragionamenti con Thiago Gabriel in rosa, ma sappiamo che chiaramente è un pezzo pregiato del mercato, quindi poi è chiaro che in caso di partenza il Lecce dovrà andare a intervenire poi per rimettere a posto un po' la difesa.
0: Eh sì, riassestare insomma anche il pacchetto difensivo, posto che poi comunque ecco qualcuno è già arrivato, e ti volevo chiedere ecco anche delle impressioni del primo vero acquisto in attacco, no? Di Jubels, che arriva dalla Francia. Non parliamo di un super bomber, anche se con il San Gallo due stagioni fa aveva segnato 14 gol. Ti chiedo che acquisto è, che cosa eventualmente potrebbe rappresentare in un attacco che comunque Pierpaolo l'anno scorso in Serie A non ha segnato neanche 30 gol, è stato uno dei peggiori reparti. In un attacco che comunque Pierpaolo l'anno scorso in Serie A non ha segnato neanche 30 gol, è stato uno dei

0: come futuro centravanti nel momento in cui poi ci sarebbe stata una cessione di De Cristovic. Poi il montenegrino è andato via a fine agosto, Jobels nel frattempo era andato al Paris FC, peraltro per una cifra abbastanza considerevole, 9 milioni di euro, quindi un'operazione economica importante proprio perché veniva da una stagione molto importante con il San Gallo. In realtà in Francia non è andato molto bene, il Lecce però è riuscito a lavorare sotto traccia nelle ultime settimane a portare a termine questa operazione comunque economicamente importante per il club salentino, che ha sborsato 5 milioni di euro per acquisirlo a titolo definitivo. Devo dire che è stato accolto anche con buon entusiasmo, grande entusiasmo dalla piazza. Sarà che è stato il primo acquisto, quindi se vogliamo c'era anche grande attesa, però oltre a grande attesa ci sono grandi speranze, perché sì, lo scorso anno è mancato il centravanti, che magari negli anni scorsi era stato Krstovic, quindi il Lecce di Francesco in primis, ma anche un po' la piazza, spera che Jobels possa, diciamo, tornare a essere quello visto nel San Gallo e portare quei gol salvezza che, se vogliamo, sono un po' mancati, fermo restando che poi Sturic ha segnato poco, ma li ha fatti tutti pesanti, a partire da quello della penultima
1: volta. È vero. Solo,
0: però inevitabilmente, diciamo, se andiamo poi a considerare complessivamente sulle 38 giornate, davanti è mancato un bel po' al Lecce.
1: Beh sì, Stulic appunto con i suoi 4 gol abbiamo dovuto aspettare un po' per vederlo sbloccarsi definitivamente, però poi oltre ad andare anche sugli altri temi, ci andiamo tra poco, volevo chiederti ma che aggiornamenti ci sono stati poi sul caso Banda, perché dopo quel marasma durato giorni interi, alla fine si è rimasti con questo limbo, con questo stand-by, quindi ti chiedo aggiornamenti se ce ne sono di significativi.
0: La situazione in realtà è abbastanza statica ed è la stessa che sappiamo ormai da un po' di giorni, nel senso che Banda, da quello che sappiamo, si trova ancora nel suo paese di origine, si trova ancora in Zambia, non ha intenzione di rientrare a Lecce. Sono arrivate, diciamo, delle dichiarazioni dai media locali che fanno lasciare intendere come Banda sia rimasto, diciamo, abbastanza dispiaciuto da suo dire da un comportamento scorretto del Lecce, ma non è assolutamente diciamo così, perché il Lecce ha fatto ha esercitato un'opzione di rinnovo unilaterale a inizio giugno anche per la prossima stagione. A quanto pare Banda dice di non essere, diciamo, chi ha parlato, una persona vicina a Banda intervistata ha detto che Banda non era a conoscenza, diciamo, sì, di questa situazione. Da lì è nata un po' tutta una serie di questioni. Allo stato attuale credo che la vicenda si sposterà poi sul piano giudiziario. Il Lecce cercherà di tutelarsi, perché comunque Banda fino al 30 giugno 2027 è un tesserato del club giallorosso, ha assunto un comportamento che chiaramente non è accettabile da parte della società, che andrà a tutelarsi, quindi credo che veramente si possa, diciamo, andare poi un po' per le vie giudiziarie per la situazione legata a Banda, che al momento non è mai rientrato a Lecce.
1: Mi sembra una prospettiva del tutto inevitabile, visti quelli che sono stati gli sviluppi poi della vicenda. E un'altra domanda che però ti volevo porre è su quello che in realtà è il calciatore più considerato a livello perlomeno di mercato, o se vogliamo a livello economico, del Lecce. Ecco, è stato a lungo sulla bocca di tante possibili trattative, poi mi sembra non si sia mai approfondito nulla veramente. Però nell'ultimo mese di agosto, per Thiago Gabriel che sviluppi ci attendiamo? Perché ci sono comunque delle voci che non cessano mai, quindi ti chiedo su di lui e poi anche su Falcone, qualcuno lo riportava in ottica Napoli eventualmente, però ecco, su questi due nomi.
0: E partiamo da Thiago Gabriel. Su Thiago Gabriel il Lecce fa una valutazione che di 30 milioni di euro, che poi, diciamo, è la base di partenza per sedersi un po' al tavolo delle trattative. Ci sono diversi club che hanno preso informazioni tramite l'entourage, ricordiamo che Thiago Gabriel è un assistito della scuderia di Jorge Mendes. Ci sono diversi club che hanno preso informazioni sia in Italia, pensiamo allo stesso Napoli, ma anche al Milan, ma anche poi all'estero, club di Premier League, il Benfica per un eventuale ritorno in patria del portoghese. Al momento non sono arrivate quelle offerte tali da permettere a Lecce di dire ok, sediamoci al tavolo delle trattative e vediamo, diciamo, un po' la situazione. La sensazione però è che il mese di agosto sarà un mese molto caldo e il Lecce in un certo senso si aspetta che possa arrivare l'affondo decisivo da parte di qualche club intenzionato poi a fare sul serio per Thiago Gabriel. Per questo, quando facciamo poi discorsi di entrata su Thiago Gabriel, dobbiamo mettere

0: inevitabilmente un punto interrogativo. Su Falcone la situazione del Lecce è piuttosto chiara. Falcone viene ritenuto dal Lecce al centro del progetto e il capitano, un giocatore importantissimo della squadra, motivo per cui è chiaro che per il Lecce nessuno è incedibile, ma la valutazione di Falcone è una valutazione comunque importante, che penso si possa girare attorno ai 7-8 milioni di euro. È chiaro che Falcone ha fatto vedere cose molto importanti nelle ultime, molto importanti ultime stagioni, se vogliamo ha messo la firma su sulle salvezze conquistate dal Lecce. Il discorso in realtà è molto simile a quello di Thiago Gabriel. È chiaro che se dovesse arrivare un'opportunità importante che vada a soddisfare il calciatore sia in termini di palcoscenici proposti sia in termini di contrattuali, ma anche il Lecce, andando poi a dare quella che per il Lecce la valutazione, è chiaro che tutto può succedere da qui a fine agosto. La certezza è che comunque il Lecce non vorrebbe, non vuole cedere Falcone, però il mercato, le vie del mercato sappiamo sono infinite,
1: assolutamente. Poi abbiamo visto, lo ripetiamo praticamente ogni blocco di queste trasmissioni sul mercato, che soprattutto negli ultimi giorni a ridosso della fine di agosto può accadere veramente di tutto. Pierpaolo, io ti ringrazio per questa finestra sul Lecce, allora ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Grazie a Pierpaolo Verri. E da Lecce però ci spostiamo più a nord, in Liguria, andiamo a Genova sulla sponda rosso-blu per parlare appunto del Genoa, e lo facciamo tra poco in compagnia di un altro amico per parlare di quelle che sono le priorità della formazione rosso-blu e della squadra rosso-blu, che è incappata, come ben sappiamo, appena due giorni fa in una roboante sconfitta, seppur inamichevole, contro il Bournemouth, terminata per 10-1. Ma tra poco ci arriviamo, intanto vi ricordo, vi riporto anzi un ultimo ora di mercato, perché per la Roma c'è, ne abbiamo parlato proprio poco prima, l'accordo per il rinnovo di Pellegrini, prolungamento quindi di contratto per un anno, si arriverà fino al 2027. Eccolo però Andrea Pira, spera a parlare del Genoa in collegamento. Ciao Andrea.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Grazie per essere in collegamento con noi, Andrea. Prima di andare sul mercato, stavamo introducendo il tema Genoa con gli impegni di questi giorni. Fra poco ci sarà un nuovo test, però è inevitabile anche il discorso legato all'ultima roboante sconfitta contro il Bournemouth. È vero che è solo un amichevole, però ti chiedo che cosa è successo.
2: Guarda, ti dico un po' di fattori secondo me, perché comunque hai detto giustamente bene tu, è solo un amichevole, quindi è giusto non fasciarsi la testa. Però come quando le amichevoli vanno bene, anche quando le amichevoli non vanno invece per il verso giusto, bisogna prenderle, analizzare e cercare di capire anche cosa non ha funzionato. Intanto la diversità.
1: Andrea? Abbiamo... Ora ti sentiamo.
2: Ah, mi sentite? Ok, no, dicevo,
1: vai.
2: Intanto la differenza di preparazione, il livello di preparazione, o meglio, perché comunque la Premier diciamo è più avanti come preparazione dal punto di vista fisico, la differenza di potenziale che non va assolutamente dimenticata, perché quello comunque il Bournemouth è una squadra comunque che gioca campionato inglese, un campionato certamente molto più così tecnico, molto più forte, ammettiamolo, rispetto alla nostra Serie A.
1: Certo.
2: E poi anche secondo me una squadra, quella rosso-blu, ancora da completare. Ha concluso il quarto tempo, perché poi era una partita giocata sulle due ore, quindi su quattro mini tempi, di fatto il terzo e il quarto parziale l'ha giocato con tanti ragazzi giovani provenienti anche dalla primavera, quindi anche una rosa che va completata. Lo sa De Rossi, l'ha saputa la società, e qui magari mi aggancio già parlando di mercato con Sow.
1: Esatto.
2: Che ha effettuato le visite mediche oggi, e quindi già è un tassello per Daniele De Rossi non da poco.
1: No, infatti parliamo comunque, Andrea, di un calciatore di esperienza, peraltro l'abbiamo visto fino a poche settimane fa al Mondiale, impegnato ovviamente
2: sì,
1: con la
2: certo.
1: sua Svizzera. Parliamo di un colpo, peraltro, ecco, con un esborso, per carità, non elevatissimo, ma comunque un esborso, sappiamo ormai quanto versare subito i soldi sia quasi una rarità ormai per le operazioni, quindi è effettivamente un investimento tra i più interessanti delle ultime ore, non solo per il Genoa, ma in generale.
2: Assolutamente, assolutamente, anche perché poi sappiamo, conosciamo noi trattando comunque di mercato, anche quanto l'hai detto bene tu, quanto è difficile magari soprattutto per i club italiani che vertono anche in una situazione, diciamo così, un po' particolare dal punto di vista economico, quanto sia difficile magari versare subito denaro liquido nelle casse di un'altra squadra per avere un giocatore, magari si fanno prestiti con obblighi, prestiti con diritto, scambi, eccetera, eccetera. Quindi anche un investimento importante, secondo me, segno anche di una situazione che andava giustamente puntellata, specie appunto in mezzo al campo, dove non dimentichiamo c'è stata una partenza importante proprio all'avvio di questo calciomercato a parametro zero, che è quella di Ruslan Malinovskyi. Quindi un giocatore che ha dato tanto alla causa rossoblu con la sua qualità, i suoi inserimenti, le sue conclusioni dalla distanza. Quindi andava riempito questo tassello, che al momento non era ancora stato riempito, nonostante comunque c'erano dei buoni profili, ma diciamo abbastanza simili dal punto di vista delle caratteristiche.
1: Certo, con dei tratti sicuramente in comune. E poi ci sono gli altri obiettivi, però, Andrea, perché il mercato non si può di certo dire concluso così. Vado un po' in ordine, quindi parto dal discorso dei centravanti, ti chiedo chi è il favorito, ma quanti altri nomi ci sono, perché qui in Italia parliamo molto di piccoli, ma in realtà ci sono nomi anche dall'estero, anche da campionati minori. Quindi, ecco, facendo un po' l'ordine sulla griglia dei favoriti per il ruolo d'attaccante.
2: Al momento ti dico è abbastanza complesso cercare di tracciare una griglia, possiamo dire chi è nel mirino. Si è parlato anche di questo Jebison, quello giocatore affrontato da poco nel Bournemouth, uno dei nomi, ecco, che è uscito in queste ultime ore. Poi si parla appunto di piccoli, diciamo che il reparto offensivo, nonostante comunque ci sia Colombo, che è un giocatore su cui Genoa ha puntato molto, nel momento che è arrivata la salvezza aritmetica è stato esercitato l'obbligo di riscatto, quindi ed era quello che voleva il giocatore, quello che voleva la società. Poi ovviamente con la partenza, che in questo caso è a parametro zero, di Ekuban, si apre una casella anche in attacco, e appunto i nomi che si fanno sono questi. Però il Genoa ci ha abituato anche magari a sorprese dell'ultima ora, magari a giocatori che non sono usciti anche sulla stampa e poi riescono poi a, come Mitai per esempio, per la corsia di sinistra, era uscito da poco ed è arrivato comunque a Genova, ecco. Quindi vedremo questo Mister X chi può essere, ecco.
1: Eh sì, la figura misteriosa per scoprire poi le identità anche dei nuovi acquisti. Però ecco, anche sugli altri ruoli ti chiedo quali sono adesso le idee, perché anche sull'esterno, insomma, mi sembra di capire che ci siano dei ballottaggi fra profili anche qui europei, fra Inghilterra, Svizzera, leggevo, insomma, ci sono tanti nomi in lizza.
2: Sì, no, guarda, per il ruolo di esterno secondo me tutto dipende dalla situazione di Norton Caffi a questo momento, perché comunque sugli esterni il Genoa è abbastanza coperto. Certamente Norton Caffi è un giocatore che ha tanto mercato, che ha mercato, e vedremo anche in questo caso come può essere impiattato, perché appunto con l'arrivo di Mitai e Puchka direi che la sinistra, la corsa di sinistra è abbastanza sistemata. Anche in questo caso bisogna vedere cosa sarà nel futuro di Martin, che è un di più obiettivamente sulla corsia di sinistra, mentre appunto su quella di destra secondo me molto dipenderà anche da quello che sarà il futuro di Norton Caffi, perché ripeto, in questo momento c'è Sabelli che ha rinnovato e c'è Norton, c'è Ellerson, un giocatore che può anche essere impiegato in quel ruolo lì, ha fatto molto bene, viene impiegato anche proprio nel ruolo di esterno di centrocampo. Quindi ti direi, per il momento è una situazione che possiamo considerarla un attimino tra virgolette congelata lì, il ruolo di esterno, nonostante comunque i nomi che giustamente si fanno. Però in questo caso forse bisognerà vedere quali saranno le situazioni di un mercato in uscita per quanto riguarda magari i giocatori che godono più mercato.
1: Certo, un gioco di incastri appunto fra entrate, esatto, ed uscite banalmente. E poi però le ultime due domande volevo portare, una chiaramente poi in conclusione dare il programma del Genoa dei prossimi giorni, perché come dicevo ci saranno poi degli altri test, ma prima ti volevo chiedere anche di un singolo per come lo si è visto insomma in questi primi test, per quanto non lo si sia visto tantissimo, però anche che curiosità c'è attorno allo sviluppo di Baldanzi, perché comunque l'abbiamo visto arrivare a gennaio non con grandissima sempre continuità dal gennaio 2026 in poi, però ecco, ti chiedo che prospettive e che aspettative ci sono attorno al ragazzo.
2: Beh, le prospettive, soprattutto le aspettative che ci sono dietro su Baldanzi sono alte, perché comunque un giocatore che lo voleva fortemente, l'ha voluto fortemente De Rossi a gennaio, ha voluto fortemente a giugno una sua conferma, è arrivata anche se non è stato riscattato, comunque si tratta di un prestito con obbligo, quindi è tornato alla corte appunto di De Rossi e direi è un giocatore che sta crescendo, certamente alcune situazioni fisiche dell'anno scorso magari se le può trascinare dietro, è anche fisiologico da questo punto di vista, però viene impiegato in questo ruolo diciamo così un po' ibrido a metà tra la mezzala di qualità e trequartista, che poi comunque è il suo ruolo naturale, in questo 3-5-2 che in fase offensiva può diventare un 3-4-2-1. Certamente può essere un anno importante per lui, ne è consapevole il ragazzo, e soprattutto può essere un anno dove può aiutare il Genoa a raggiungere i propri obiettivi, che in questo momento appunto è quello di raggiungere 40 punti il prima possibile, e poi vedere ovviamente cosa sarà. Certamente è un giocatore molto importante dal punto di vista della qualità, ma non servo io a descrivere comunque le qualità di un giocatore come Baldanzi, che è certamente importante, ma sicuramente può dare una grandissima mano.
1: Sì, e per poi il programma del Genoa dei prossimi giorni, quindi?
2: Sì, allora, tanto si proseguono gli allenamenti al Signorini, l'8 alle ore 20:45, sabato sera ci sarà il trofeo spagnolo contro il Deportivo La Coruña, torna dopo tanto tempo il trofeo spagnolo al Ferraris, dopo tanto tempo, insomma, trofeo dedicato al tifoso ucciso nel corso di quel Genoa-Milan di ormai 31 anni fa, se i miei calcoli sono esatti, ecco, e quindi un test importante contro una formazione di livello, certamente, e poi si comincia il giorno dopo Ferragosto, quindi il 16 di agosto, con il primo turno di Coppa Italia contro la vincente di Ascoli Potenza, che la scopriremo ovviamente nei prossimi giorni, e poi si parte il 22 alle 20:45, la sfida contro Napoli al Ferraris, la prima partita che vale 3 punti. Ho subito un esame non da poco per il Genoa, ma appunto, riavvolgendo il nastro, c'è prima il test, l'ultimo test di questo precampionato contro il Deportivo La Coruña nel trofeo spagnolo. I biglietti sono ancora in vendita, certamente è agosto, certamente è calcio estivo, però si attende comunque un buon colpo d'occhio al Ferraris.
1: Andrea, sei stato chiarissimo, io a questo punto ti ringrazio e ti lascio ai tuoi impegni, grazie ancora Andrea, a presto.
2: Grazie a te, un saluto a tutti.
1: Grazie ad Andrea Piras che ci ha accompagnato dunque per fare un po' un'infarinatura generale, peraltro per quanto riguarda la famiglia De Rossi, ricordiamo oggi che anche il padre di Daniele De Rossi, Alberto De Rossi, è diventato a tutti gli effetti presidente dell'Ostia Mare, quindi il figlio Daniele proprietario, mentre il padre Alberto presidente. Abbiamo anche un messaggio audio da ascoltare prima di andare in pausa, allora sentiamoci.
3: Buongiorno, sono Giuseppe da Napoli, volevo un attimo una precisazione a proposito dell'ultima chiamata per il vostro ascoltatore, ascoltata poco fa in diretta. A proposito dell'acquisto di Pjanic e di Arthur, tecnicamente, per quello che io sappia, non si tratta di uno scambio, anzi non si trattò di uno scambio tra due giocatori, bensì di due operazioni distinte, due acquisti diversi, un escamotage tecnico e anche furbo, possiamo definirlo così, per ottenere delle plusvalenze clamorose. Grazie e buona giornata.
1: Per quello avevo parlato di una fase in cui ecco, le valutazioni dei giocatori in quella fase subirono, poi sono finite chiaramente sotto l'occhio anche d'osservazione, furono un po' singolari. Sì, esattamente, fu questo. È chiaro che il discorso precedente era anche sul lato tecnico, se Arthur e Pjanic avessero la stessa valutazione, quindi la stessa valutazione anche a livello proprio di caratura di giocatore al momento ovviamente dello scambio, ce lo ricordiamo, era il calcio del Covid, quindi eravamo in pieno 2020, comunque sì, giusta la precisazione Giuseppe. Noi siamo arrivati alla fine anche di questo blocco, ma c'è un'ora da trascorrere insieme, quindi nel prossimo torniamo a chiacchierare un po' in generale con dei nostri ospiti, delle tante squadre ancora impegnate ovviamente nella pianificazione di questa stagione, e poi nell'ultimo, come detto, finestra dedicata al Cagliari e poi nuova raffica con la redazione di tutto Mercato Web. A fra poco.

0: Eccoci in diretta TV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ultima ora da trascorrere insieme. A breve avremo un altro ospite, comunicazione tutto in diretta con la regia, quindi confermato il collegamento fra qualche minuto per tornare a discutere un po' della nostra Serie A che si avvicina ormai al gong d'inizio per accompagnarci fino a maggio 2027. Ce n'è ancora tanto di tempo, intanto soffermiamoci sul mercato e sulle prospettive. Qui intanto leggevo un messaggio, il numero è sempre lo stesso, il 331 8200 213, se volete partecipare con i vostri messaggi WhatsApp. E Gianni diceva: ma Cambiaso come esterno destro per l'Inter come lo vedreste? È un nome che è uscito fuori, ma solo in dei discorsi, assolutamente non di mercato, solo pur parlé nel corso delle ultime giornate. Cambiaso del resto è un esterno comunque che negli ultimi anni si è affermata alla Juventus, non sempre devo dire con dei picchi di rendimento soddisfacenti. Non so se sia il sostituto ideale per Dumfries, posto che poi secondo me Cambiaso dà il meglio di sé a sinistra, infatti ormai viene utilizzato quasi esclusivamente a sinistra. A destra è più un riadattamento, qualche anno fa giocava di più sulla corsia destra, ma nelle ultime due stagioni abbiamo sempre visto, quasi sempre visto, sulla corsia mancina. Francamente io non sono, con tutto il rispetto per il giocatore, che è un buon giocatore, non sono un fan accanito di Andrea Cambiaso. Rispetto a Dumfries per me c'è un gradino ampio di differenza fra i due, quindi andrei più su altri nomi, poi chi lo sa, magari potrebbe diventare un'opzione. Al momento solo nominata eventualmente, ma non ci sono poi dei risvolti dal punto di vista di trattative o di sondaggi concreti in un senso o nell'altro. Personalmente penso che un profilo come Spence, abbiamo visto al mondiale con l'Inghilterra, costi chiaramente di più perché i parametri sono sui 40 milioni, però ecco, sarebbe magari più idoneo, perché è vero che anche Spence ormai gioca quasi più a sinistra, ma è più esterno destro secondo me di Cambiaso, ecco. Giusto per dare un'infarinatura di trattativo, perlomeno di caratteristiche, poi anche qui le valutazioni le farà Ausilio per le prossime settimane di calciomercato. Intanto do anche un'altra ufficialità per il calcio estero, riguarda indirettamente la nostra Serie A perché ci ha giocato. Diego Forlan è il nuovo commissario tecnico dell'Uruguay, quindi dopo il flop del mondiale americano, posto lasciato vacante da Bielsa, viene preso da Diego Forlan, un'occasione per un attaccante che non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista di carriera calcistica. A livello di allenatore invece ha fatto pochissimo in Uruguay tanti anni fa, quindi li facciamo comunque un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Intanto però andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco, è in collegamento con noi Enzo Palladini. Enzo, grazie per la tua disponibilità, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Allora Enzo, stavamo commentando ovviamente i tanti temi di mercato di oggi, poi ci allarghiamo ovviamente anche sulla preparazione in vista del campionato, però comincio partendo da Leao, perché il Milan non troppo tempo fa, poco più di un'ora fa, ha rifiutato un'offerta del Galatasaray, 30 milioni più bonus per il calciatore, rifiutato in tronco, il Milan ne vuole molti di più. E quindi ti chiedo, che cosa ti aspetti adesso per quanto riguarda il fronte Leao, perché è in questa sorta di limbo il giocatore, un po' a metà fra una cessione, aveva dato l'addio tante volte, però di offerte non ce ne sono tante, quella che è arrivata è stata rifiutata, insomma, che cosa succede, che cosa può accadere attorno a Leao, perché è tutto molto fumoso.
1: Beh, il Milan si aspetta di portare a casa 50 milioni, ma l'impressione è che non li possa mai recuperare 50 milioni, a meno che non ci sia qualche allenatore di Premier League che improvvisamente ha voglia di un giocatore con quelle caratteristiche. Allora la Premier League può spendere anche 1.000 miliardi per un giocatore di Serie C italiano, per cui poi va bene tutto, ma le condizioni che pone il Milan probabilmente sono difficili da ritrovare. 30 milioni li ritengono molto pochi, secondo me, per il rendimento che ha avuto Leao negli ultimi due anni, forse 30 milioni con qualche bonus sarebbe il prezzo giusto. Probabilmente con le vicissitudini che sono state per il suo acquisto, per la multa che è stata pagata e tutto quanto, probabilmente il Milan preferisce tenerselo piuttosto che venderlo a 30 milioni, realizzando probabilmente una minusvalenza, perché alla fine tra quello che è stato pagato in origine e quello che è stato pagato di multe varie, probabilmente alla fine con 30 milioni realizzerebbe una minusvalenza. E quindi bisogna capire se Amorim è disposto a prendersi questo impegno di provare a recuperarlo, magari per poterlo poi vendere l'anno prossimo a condizioni che siano più favorevoli per il Milan. Piccoli segnali nel derby di ieri sono arrivati, nel senso che due o tre mezze cose Leao le ha fatte, considerando che era anche appena arrivato. Aveva appena raggiunto i compagni, non niente di trascendentale, però un paio di spunti che dicono che si è un po' svegliato.
0: Che già sarebbe comunque una notizia positiva, Enzo, perché il Milan comunque deve cercare di mantenere certo tipo di competitività per l'anno prossimo. Io ero molto scettico, ecco, su quello che avrebbe potuto fare. Poi Enzo, Leao viene dal peggior anno al Milan, forse non solo per colpe sue, ma anche per colpe sue. Quindi tu credi in un suo quantomeno parziale possibile rilancio eventualmente, qualora dovesse rimanere al Milan l'anno prossimo?
1: Secondo me c'è qualche premessa che ci può far pensare a un suo ritorno, magari non ai livelli massimi che avevamo visto qualche anno fa. Però il primo è appunto l'arrivo di un allenatore portoghese che l'ha abbracciato calorosamente appena arrivato in ritiro, e quindi potrebbe essere un segnale di empatia che può un pochino dargli una scossa. Il secondo è l'arrivo di un altro suo amico, Gonçalo Ramos. Non a caso ieri la prima azione in cui sono stati coinvolti è stata una combinazione tra loro due, quindi si capiscono abbastanza bene, sono amici di vecchia data. Può darsi che queste due situazioni possano riportare un giocatore a un livello almeno dignitoso come quello che può garantire se torna sano, perché poi il problema suo dell'anno scorso è stato anche l'infortunio che non lo lasciava in pace.
0: È vero, si è trascinato a lungo le problematiche di natura fisica. A questo punto poi, però, anche per chiudere il cerchio sul Milan in generale, come la stai vedendo questa preparazione? Io sono più scettico di altri anche qui, devo dire, sul Milan, perché Gonçalo Ramos e Aquila sono due buoni colpi, però poi si è visto veramente poco e manca tanto. Al momento Bartesaghi e Salmakers sarebbero la coppia di esterni destri, in difesa sì, Aquila arricchisce, ma Tomori resta in uscita, quindi non ci sono tanti nomi né tantomeno di grande qualità. Insomma, Milan a che punto è?
1: Le indicazioni sono pochine, perché hanno giocato due partite, una contro il Celtic in cui nel primo tempo hanno giocato tutte le riserve e il Milan vero si è visto per mezz'ora del secondo tempo e non è stato neanche così male. Secondo me per il momento i segnali positivi arrivano da due centrocampisti su cui nessuno avrebbe scommesso, cioè Fofana e Musà, che comunque stanno correndo tanto, stanno recuperando palloni, e nelle due partite in cui hanno giocato, nelle due, diciamo, spezzoni di partite in cui hanno giocato, secondo me hanno dato. Bartoli ha giocato un'ottima partita, ha annullato completamente la fascia destra dell'Inter, vabbè, che era ricoperta da Diouf, che è un giocatore di spunti, e quindi secondo me non è esattamente il giocatore su cui puntare in esclusiva per la fascia destra, perché comunque è limitato, certo, nelle risorse tecniche, pur essendo un buon giocatore in altri ruoli. E Gila l'abbiamo visto un quarto d'ora, perché si è infortunato subito, però il giocatore degli ultimi sei mesi della scorsa stagione è un grande acquisto e su questo non ci sono dubbi. Gonçalo Ramos, se si ricorda come si gioca a titolare in una squadra, è un giocatore forte, perché è un giocatore forte, solo che nel Paris Saint-Germain giocava veramente una volta
0: col contagocce.
1: ogni tanto,
0: col
1: contagocce. Per cui gli acquisti sono buoni sicuramente. L'idea di gioco di Amorim non mi sembra così male, perché ho visto qualche bella riaggressione, comunque qualcosa, considerando che metà squadra ancora non è rientrata. Ieri ha giocato l'ultima mezz'ora Modric, hanno giocato l'ultima mezz'ora diversi titolari, però alla fine se l'è giocata.
0: Sì, questo è vero. Ecco, bisogna ritrovare per alcuni elementi un po' di confidenza magari con il campo e con la continuità per essere decisivi anche in Serie A. Mentre qui arriva anche un messaggio che ti giro, Enzo, una domanda, poi magari ci ricolleghiamo anche alla Juventus. Viene chiesto e ti viene chiesto perché in Europa nessuno vuole Vlahovic. Viene scritto, non è né così scarso né così vecchio. Io mi sento di dire, certo, forse le richieste economiche rendono un po' più complicata la situazione per il giocatore.
1: È la richiesta economica che lo rende inaccessibile per l'80% delle società anche importanti del calcio europeo. Lui si aspettava una chiamata dal Barcellona per sostituire Lewandowski, Barcellona che...
0: Enzo? Credo è caduto Enzo, magari lo andiamo a recuperare proprio nel bel mezzo del discorso su Vlahovic. È interessante, beh, in realtà è interessante parlare anche di Vlahovic. Prima dicevamo che l'unica ipotesi al momento, ma più per necessità, non per trattative, in Italia sarebbe quella del Como, perché poi il Milan ha preso Gonzalo Ramos, l'Inter non ha di certo bisogno di colpi, la Roma ha preso Castro, il Napoli cede Lukaku, ecco, forse è giusto il Napoli, potrebbe essere l'altra ipotesi valida, per il resto non ci sono grandi piste in Italia. L'estero sappiamo c'è solo il Beşiktaş, però ecco, rispondo anche io al buon Mario. Il fatto che l'entourage del giocatore e il giocatore stesso chiedono delle cifre molto molto importanti rende tutto più complicato, questo è abbastanza evidente, e quindi adesso si ritrova con un pugno di mosche in mano lo stesso Vlahovic. Non è né scarsissimo né vecchio, assolutamente, ci mancherebbe altro, parliamo di un classe 2000 e nonostante i limiti che ha dimostrato di avere nel corso degli ultimi tempi rimane comunque un calciatore di discreto livello. Tanto l'abbiamo ripreso Enzo Palladini. Enzo, rieccoci, eravamo proprio in media stress.
1: Sì, dove mi avete sentito? Sì, perché
0: circa all'inizio, tu hai continuato, circa all'inizio, sì. Ecco, sul valore eravamo arrivati alle richieste elevate, sì, dal punto di vista.
1: Sono le richieste, sì, la richiesta di almeno un contratto di 3 anni a 8 milioni netti più un premio alla firma di almeno 10 milioni. E questo è un problema, perché comunque le società italiane sicuramente non se lo possono permettere. In Inghilterra non ha molti estimatori, e non capisco neanche perché comunque è un centravanti comunque di ottimo valore, e in un campionato ricco come quello inglese comunque quelle cifre non sono così esagerate come lo sono per una squadra italiana. Lui sognava una chiamata del Barcellona per sostituire Lewandowski, ma credo proprio che il Barcellona cerchi un altro tipo di attaccante se dovesse prenderlo.
0: Sì, al momento non si è mai veramente aperta nessuna pista e nessuna possibile trattativa, poi staremo a vedere. E comunque questo mi dà l'appiglio per arrivare alla Juventus. Enzo, ti chiedo che stai vedendo finora, perché sono arrivati dei colpi, è arrivato Colomani, chiaramente, che colma un po' quel vuoto, è arrivato un talento come Alay Begovic, investimenti non di poco conto dal punto di vista economico. Prima c'era Celik, arrivato a parametro zero, fatto discretamente. Ora che voto si può dare al mercato della Juventus, posto che ecco, manca ancora un mese scarso e qualcosa serve?
1: Secondo me, con l'accelerata degli ultimi giorni, siamo già su un 7, anche un 7 più, perché comunque partiamo da questo presupposto: la difesa più o meno è a posto, anche se potrebbe poi arrivare un altro elemento. Piace Lukumi, piacciono altri giocatori, potrebbe uscire Gatti per andare al Napoli, però la difesa in questo precampionato ha preso 0 gol, e comunque questo significa che quello che ha detto Spalletti ieri, anche se non siamo ancora completi, abbiamo già l'idea di essere una squadra, e mi sembra veramente centrato, perché comunque almeno nelle amichevoli che ho visto la difesa è ben organizzata. Kelly sta giocando molto bene, perché comunque è sempre stato uno dei migliori in campo. sempre anche nell'impostazione del gioco, una volta recuperato
0: quello che gli chiede Spalletti poi.
1: Sì, ha veramente un sinistro delizioso, mette la palla a 40 metri con una disinvoltura come i vecchi registi degli anni 60-70 che facevano cadere gli stadi dagli applausi. Adesso magari se ne accorgono di meno, perché quando è arrivato hanno cominciato a criticarlo e magari non è andato benissimo nei primi tempi, ma l'anno scorso già ha giocato un ottimo campionato e in questo precampionato sta dimostrando di essere veramente un regista difensivo con i fiocchi. Colomoni in Italia è un giocatore che può fare abbastanza la differenza, non stiamo parlando di un fenomeno ovviamente, stiamo parlando però di un giocatore che si applica molto, che lavora molto per la squadra, è il classico attaccante che piace molto agli allenatori perché comunque si mette a disposizione. Alaj Begovic è veramente da un lato un grande colpo, da un lato un grande rebus, perché dove gioca Alaj Begovic gioca nel ruolo di Yıldız, e Yıldız dove gioca può giocare trequartista dietro la punta, però
0: è un bel interrogativo, però un interrogativo.
1: È un interrogativo però il giocatore è di una bravura e di una cattiveria agonistica che davvero farà molto comodo alla Juve.
0: Beh sì, sicuramente è molto accattivante. Poi giusto, ecco, ribadire anche il ruolo, perché Alaj Begovic gioca esclusivamente a sinistra, quella è la sua casella, quindi da lì è difficile pensare di poterlo discostare. E poi però, anche spostandoci agli altri temi, volevo chiederti, Enzo, anche per quanto riguarda le altre squadre, come stai vedendo per esempio la Roma, la Fiorentina? La Roma sta cercando di chiudere Molina, è molto vicina, sarebbe un altro innesto comunque ad un prezzo non elevatissimo, sarebbero 17 milioni in totale tra cifra fissa e bonus. E poi c'è la Fiorentina che viaggia speditissima, più spedita di chiunque altro, è l'eccezione di questa Serie A, anche qui Mastantuono si avvicina, sarebbe l'ennesimo colpo molto tecnico.
1: Sì, Molina per la Roma è sicuramente un ottimo acquisto, perché per le caratteristiche delle squadre di Gasperini è veramente perfetto, un giocatore di grande spinta, 28 anni, quindi diciamo che ha almeno ancora 3 anni di grande velocità da esprimere sulla fascia destra, quindi il buco lasciato da Çelik viene riempito in maniera abbondante, diciamo così. La Roma ha dei problemi per il momento a centrocampo, ma molto semplicemente perché ha solo Cristante di ruolo, si è rivisto un pochino Elneny l'altro giorno nell'amichevole con il Newport, ha una difesa che stranamente, essendo ancora la stessa dell'anno scorso, ha dei problemi, perché comunque la partita persa con il Cardiff City ha dimostrato che ci sono dei meccanismi che non funzionano molto bene, però per esempio c'è un Dybala che sta già molto bene, molto ispirato, a parte il rigore che ha sbagliato, vabbè, questa è stata una distrazione. Sulle qualche cosa di buono rispetto all'ultimo periodo della scorsa stagione lo ha dimostrato, e poi mancano, cioè è Wesley che è molto in ritardo, sicuramente è ancora un po' sotto shock, sì, per il mondiale perso. Gli è costato molto dal punto di vista emotivo, perché essere fino a pochi giorni dal mondiale insieme alla Selezione con Ancelotti e poi essere costretto a tornare a casa è stata una botta veramente forte.
0: Poi avrebbe giocato da titolare.
1: Avrebbe giocato titolare fisso, inamovibile, e avrebbe probabilmente fatto un ottimo mondiale, molto più di quello che poi è riuscito a dare Danilo, che non gioca più terzino da tanto tempo e che comunque dal punto di vista della spinta, avendo l'età che ha, non ha potuto garantire molto alla squadra brasiliana. Diciamo che la Roma è ancora un po' un cantiere, ma piano piano stanno arrivando i giocatori reduci dal mondiale innanzitutto, cioè Malen si è visto solo per qualche spezzone di partita, Castro si deve ancora ambientare bene, perché comunque è un giocatore con caratteristiche totalmente diverse da Malen, un giocatore che gioca molto spalle alla porta, che ama molto fare quelle aperture spalle alla porta, quei cambi di gioco che nel Bologna spesso fruttavano dei gol. La Roma probabilmente non è abituata a giocare con un giocatore con quelle caratteristiche, perché Malen gioca spesso a un tocco due tocchi e al secondo tocco di solito è già partito a 200 all'ora per andare in porta e di solito ci arriva. Quindi son caratteristiche molto diverse, e quindi Gasperini dovrà un po' studiare il modo in cui utilizzare questi due attaccanti, perché difficilmente giocheranno insieme.
0: Certo, di farli così.
1: Ma lei l'attaccante non riesce più a farlo, e lo ha dimostrato ai mondiali perdendo il posto in squadra.
0: È vero. E sulla Fiorentina invece, Enzo, per chiudere il cerchio?
1: La Fiorentina l'ho vista contro il Real Madrid, mi è piaciuta abbastanza nel secondo tempo, mi sono piaciuti molto i nuovi, mi è piaciuto è difficile da pronunciare, che mi è sembrato già inserito perfettamente nei meccanismi. Dragusin ha giocato un'ottima partita, si sono viste cose interessanti. Comunque Grosso sta portando avanti il lavoro che ha fatto al Sassuolo, e quindi sta mettendo una squadra molto logica in campo. Adesso c'è Mastantuono che arriva e spariglia un po' le carte, perché Mastantuono è un giocatore che è il classico giocatore che bisogna collocare, bisogna trovargli una sistemazione giusta per poter dare quello che può dare, perché nel Real Madrid ha dato molto meno, soprattutto nel periodo in cui Arbeloa è subentrato a Xabi Alonso. E deve ritrovarsi un po', però per ritrovarsi ovviamente deve avere la comprensione dell'allenatore e dei compagni e metterci qualcosa di se stesso per poter dimostrare che è un giocatore da grande squadra europea,
0: un giocatore vero anche al massimo livello in Europa, ecco, come è giusto sottolineare. Enzo, ci stiamo per salutare, però mi preme riportare anche un'ultima ora, perché la UEFA ha confermato il boicottaggio alle competizioni della FIFA proprio poco fa. Persa fiducia nella presidenza Infantino, nulla è cambiato. Perché? Perché c'era stato poi questo summit in Marocco dove, ecco, era stato un po' messo in discussione Infantino. Alla fine si è usciti da questo summit con Infantino riconfermato, peraltro con delle note controfirmate dallo stesso Infantino, il che è un po', ecco, un po' un controsenso, però ecco, ti chiedo un commento anche su questa situazione. Mi sembra che si stia arrivando sempre più ad un punto di rottura.
1: Ah sì, tra UEFA e FIFA sicuramente, solo che Infantino ha creato una rete di clientelismo in giro per il mondo che difficilmente verrà battuta. È riuscito a conquistarsi tutti gli altri continenti, perché comunque offrendo posti al mondiale un po' a tutti tranne che all'Europa, chiaramente ha portato dalla sua parte le confederazioni che non sono l'UEFA, che sono tutte le altre. Infatti dalle altre io non ho sentito urlare allo scandalo o dire Infantino è inadeguato, e l'UEFA giustamente, perché è stata messa in minoranza pur essendo comunque, diciamo, la il motore del calcio mondiale, perché dai,
0: la più potente delle federazioni,
1: è il torneo più importante del mondo, la Champions League, non ci sono dubbi su questo, è molto più della Libertadores, e quindi Infantino non è semplice da eradicare. bisogna capire se l'UEFA riuscirà a trovare qualche alleato per poter andare fino in fondo in questa sua lotta. Poi un mondiale senza squadre europee, sinceramente, faccio fatica a immaginarlo. Beh, soprattutto sì, visto che il prossimo si gioca in Spagna e Marocco, ma soprattutto in Spagna.
0: Eh sì, beh, sai, anche qui a proposito di controsensi e di paradossi di cui parlavamo prima. Enzo, grazie, è stato veramente un piacere chiacchierare con te. Ti lascio al tuo proseguimento di serata, presto.
1: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
0: Grazie ad Enzo Palladini anche per questo, insomma, punto sulla Serie A, ma poi ecco, dovevamo riportare anche questa ulteriore ultima ora che conferma sempre di più la rottura fra UEFA e FIFA, quindi tra Infantino e Ceferin, posto che poi nel 2027 ci saranno proprio le elezioni per il nuovo presidente della FIFA, e quindi capiremo se verrà confermato Infantino o meno. Ultima mezz'ora da trascorrere insieme a TV Radio Sport e Calcio Mercato. E ritiri molto bene, insomma, dipende dai punti di vista, ecco, da come la si vuole vedere, dal punto di vista dell'UEFA o dal punto di vista della FIFA. Dai, ultimo blocco, a tra poco.

0: Ultima mezz'ora di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri della puntata di oggi. Lucio Marinucci sempre qui in studio per continuare a parlare dei tanti temi del giorno, e parlare di Cagliari in questo momento è abbastanza interessante, sicuramente dall'esterno. Sono curioso di capire dall'interno, tra calciomercato e carte bollate, se vogliamo definirla in questo modo. Per discutere dei vari temi è in collegamento con noi Elena Cardi. Ciao Elena, ben ritrovata.
1: Ciao ragazzi, buonasera a voi.
0: Allora Elena, da dove vogliamo partire? Dalle carte bollate riferite al caso Esposito, perché poi fino a qualche giorno fa era un caso spinoso, adesso sta diventando un caso rovente a tutti gli effetti.
1: Assolutamente sì, diciamo che qua l'abbiamo un po' definita la telenovela di quest'estate, perché
0: direi.
1: Si è iniziato, come avete detto voi, si è iniziato un po' con il caso, con qualche voce anche messa a tacere dallo stesso presidente, che comunque ha difeso il giocatore inizialmente definendolo come un ragazzo che si è sempre impegnato e si è speso tanto per la maglia, e adesso si sta arrivando alle denunce, quindi insomma c'è stato un po' un plot twist da una parte divertente, dall'altra anche un po' preoccupante, perché
0: è degenerata.
1: Esatto, decisamente sì. Diciamo che la bomba forse è esplosa un po' di più ieri, quando anche il direttore generale ha un po' raccontato, anche durante la presentazione della squadra, il fatto che Esposito non si sia presentato neanche al ritiro al Cray Sports Center ad Assemini, e si è arrivato addirittura a un certificato definito dal direttore generale un giustificativo che diciamo non ha senso di esistere, perché le motivazioni secondo il direttore non sono abbastanza valide, ecco, per non presentarsi al ritiro. Lì Giuffredi giustamente è andato a spada tratta a difendere il suo ragazzo, dicendo in realtà le motivazioni sono più che valide, il ragazzo è stato visto addirittura da uno psicologo che gli ha valutato uno stress, un altissimo livello di stress, per cui ha bisogno di 10 giorni di pausa. Niente, è stata definita addirittura addirittura a livello di estorsione, ecco, l'ha definita Melis. Esatto, lì è stata un po' la parola che ha fatto scattare Giuffredi, che non ha perso tempo, ecco, a quanto pare è già dato di denunce sulla società e sul direttore stesso.
0: Sì, denuncia messa in mora, insomma, non si è fatto veramente mancare nulla, Giuffredi. Ti chiedo però poi, ecco, si collegano i temi della preparazione della prossima stagione, perché adesso che si sta arrivando a questo punto, come cambiano anche i piani per la programmazione, per completare anche eventualmente l'organico, perché prima si era partiti appunto con la multa al giocatore, la decurtazione dell'ingaggio, ma adesso appare difficile che nel giro di poco tempo si possa ricucire questo strappo, e quindi ti chiedo, ora cosa cambia?
1: Diciamo che l'aria che qua si respira è quella che sicuramente Esposito troverà squadra altrove, non sicuramente in Sardegna, perché sia la società sia a questo punto i tifosi non hanno molto piacere nel rivederlo ovviamente tornare in maglia Cagliari. Dall'altra parte però la società si sta già muovendo, ha avuto già contatti, e anzi pare che sia anche quasi alle battute finali l'accordo con Maldini, e dovrebbe arrivare lui a sostituire appunto Esposito, che invece dovrebbe essere in partenza quanto prima, perché appunto l'ambiente non è più quello che si respirava inizio preparazione, ma anzi si è scaldato decisamente tanto, e non è forse il luogo ideale né per il giocatore né tantomeno per la società,
0: no,
1: mantenere un giocatore che sicuramente non ha più voglia di restare qua.
0: Direi proprio di no, decisamente ormai, ecco, appunto per confermare il fatto che non sia ricucibile questo strappo. Hai parlato di Maldini però, Elena, che ovviamente è il nome di mercato di oggi, quindi ti chiedo, ecco, i dettagli poi di questa operazione e anche le aspettative attorno a un ragazzo che ha dimostrato di avere dei colpi, non li ha sempre messi in mostra con continuità, comunque proviene dall'Atalanta dove qualche cosa aveva fatto vedere, ecco. Quindi operazione, dettagli e aspettative.
1: Guarda, sicuramente le aspettative sono da parte della Piazza sono sicuramente alte. Dall'altra parte ti dico, per Maldini probabilmente Cagliari è un po' una piazza, non dico ideale, ma quasi, perché forse rispetto anche all'Atalanta, ad altre società dove comunque ha avuto modo di vestire le maglie, è un po' più piccola come realtà, quindi avrà anche più modo di crescere, ci sarà anche meno competizione sicuramente all'interno della sua squadra, perché comunque i giocatori sono quelli che sono, non abbiamo magari il top player come può esserci nelle big, quindi sicuramente troverà anche più modo di farsi vedere, ecco, di trovare il suo spazio, e magari anche i colpi che ha fatto vedere sporadicamente con l'Atalanta o comunque con le altre società, col Cagliari potrebbe farli vedere con un po' più di continuità. A livello di dettagli per l'operazione, in realtà ti dico la verità, non si sa ancora tantissimo, perché la società rimane sempre molto evanescente sui dettagli. È trapelato appunto che ci sono stati contatti, anche contatti importanti proprio stamattina, anche in vista della denuncia che è arrivata probabilmente al direttore generale, che sicuramente in qualche modo si deve tutelare cercando un nuovo giocatore per la squadra. E niente, qui diciamo che chi sa qualcosina in più tra i colleghi si vocifera che appunto l'operazione sia praticamente agli sgoccioli, sia quasi terminata. Il giocatore dovrebbe dare il suo ok ufficiale, così come l'Atalanta, e poi trasferirsi quanto prima in Sardegna. Vediamo un po' nelle prossime ore se effettivamente arriverà qualche notizia in più anche su dettagli di contratto eventualmente, e anche su eventuale prestito o arrivo a suo definitivo.
0: Certo, da quel che si leggeva, insomma, sembrava dovesse essere un prestito oneroso, ma senza poi obblighi immediati. Però ecco, attenderemo poi ovviamente anche i responsi successivi, anche se si muove anche altro sul mercato, Elena, quindi ti chiedo che cosa può muoversi. Io leggevo anche di Zappa, che piaceva anche al Sassuolo. Certo, è un giocatore che negli ultimi anni è stato più che centrale, anche un contratto molto lungo. C'è effettivamente qualcosa o siamo solo in ancora discorsi molto aleatori?
1: Diciamo che momentaneamente forse sono più chiacchiere che effettivamente un qualcosa di più concreto, perché anche il giocatore ha tenuto a specificare più volte, sia ieri durante la presentazione che in questi giorni con varie interviste che ha rilasciato ai vari giornali, che lui effettivamente qua sta bene, vuole essere una bandiera. Attualmente anche uno, per quanto sia giovane, perché è un 99, quindi comunque non è sicuramente un ragazzo attempato, ecco, però si ritiene un po' uno dei veterani della squadra e vorrebbe dare una mano anche ai vecchi del gruppo, passami il termine, per cercare di far crescere sia i nuovi arrivati che comunque ragazzi più giovani che magari stanno arrivando dal settore giovanile, come un Mendy, un Treppi, che sicuramente hanno bisogno di crescere. Quindi momentaneamente le vediamo più come chiacchiere. Ci sta ovviamente, perché è un giocatore che si è fatto vedere durante questi anni. Magari anche lui non è forse il top player, però sicuramente sulla fascia ha dato tante volte una grossa mano, sia a livello di assist che appunto come giocatore a livello proprio di gioco. Vediamo un pochino come si sviluppa anche questa storia, però diciamo che noi che viviamo un po' il posto pensiamo più che siano davvero più che altro rumor di mercato che ci stanno sempre, mettono magari anche un po' di pepe al Cagliari, certo, per spingere un po' di più sul giocatore, ma alla fine il giocatore rimarrà qua.
0: È il gioco del mercato, ovviamente, anche parlare poi magari di trattative che ancora non sono neanche cominciate. Sul punto di vista invece delle entrate, oltre a Maldini, che dicevamo si sta cercando di definire, ci sono altre priorità per il Cagliari in queste ultime settimane?
1: Ma sicuramente si dovrà continuare a cercare qualcuno per quanto riguarda il reparto d'attacco. Sembra essere sommato l'attaccante Denisa, che doveva avvicinarsi quanto più al Cagliari, invece nelle ultime ore sembra che sia sempre più lontano dal Cagliari, quindi rischiamo di rimanere senza attaccanti, non avendo, come abbiamo detto l'altra volta, neanche Belotti, che purtroppo per il problema al ginocchio non è stato riconfermato con i colori rosso-blu. Sicuramente si andrà alla ricerca di un altro ragazzo più o meno esperto, adesso da vedere un po' anche le scelte del DS Accardi, e vedere un po' di rimpolpare l'attacco, che momentaneamente è il reparto forse più scarno.
0: Certo, ha bisogno di essere rimpolpato. Elena, prima di salutarti ti chiedo adesso il piano, come sempre, di preparazione, insomma di approccio poi alle partite ufficiali. Ancora mancano 16 giorni all'esordio contro il Parma, però ecco, prima ci sono altri test amichevoli, giusto?
1: Sì, esatto, abbiamo sabato il secondo trofeo di Gigi Riva, giocheremo appunto contro il Nizza, quindi avremo anche contro, adesso mi sfugge il nome dell'attaccante Carlos, mi manca un pezzettino, mi aiutate voi,
0: sì.
1: Vedremo lui sicuramente, lo avremo contro, vedremo un pochino, anche se c'è qualcuno, Kevin Carlos, ecco, mi mancava il nome iniziale. Vedremo un pochino anche lì la squadra come risponderà, i nuovi arrivi come risponderanno anche in questo altro test amichevole, e poi per adesso non dovrebbero esserci altri amichevoli in realtà in programma, saranno tutti allenamenti nel quartier generale del Cray Sports Center, e vedremo un po' come la squadra si prepara e soprattutto prende forma, perché il campionato anche quest'anno sarà lungo, ci sarà anche la Coppa Italia di mezzo, che è sicuramente un altro impegno importante, vedremo come andrà.
0: Staremo a vedere. Elena, io ti ringrazio allora per questa parentesi sul Cagliari, ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
1: Grazie mille a voi, buon lavoro a voi.
0: Grazie ad Elena Cardi, questo era un po' il punto in generale sul Cagliari e sulla vicenda, ecco, di cui parlavamo poco fa su Sebastiano Esposito, che ormai sembra essere inevitabilmente sempre più lontano dalla regione, dall'isola. Poi vedremo se rimarrà in Italia, che cosa succederà, perché al momento è tutto molto molto fumoso e quindi cercheremo di capire quelli che potranno essere gli sviluppi in generale del giocatore, che comunque rappresenta un ragazzo italiano che in Serie A può ancora ritagliarsi uno spazio non di secondo piano. Per quanto riguarda le altre trattative, tra poco andremo a riepilogare ancora le trattative del giorno, le operazioni del giorno, anche se poi non possiamo non parlare pure del Real Madrid, che ha appena chiuso sostanzialmente l'acquisto più costoso della propria storia, che fa veramente impressione considerando che l'acquisto è un giocatore molto molto giovane. Intanto però, ecco, per riepilogare il tutto è in collegamento con noi Ivan Cardia. Ciao Ivan, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, non so se vogliamo proprio partire prima dall'estero, da Diomandé, poi a cascata arriviamo in Italia, averceli noi dei parametri economici per operazioni di questo tipo.
2: Sì, molto onerosa l'operazione che ha portato Yann Diomandé al Real Madrid, anche molto laboriosa la trattativa, perché era diventata a un certo punto una vera e propria telenovela. Si è conclusa ufficialmente pochi minuti fa con il comunicato stampa. Per quello che ricordavi tu, 140 milioni di euro, il colpo più costoso nella storia del Real Madrid, e non parliamo di un club che è solito lesinare nelle spese, quindi decisamente un grande affare di quest'estate, un nuovo rinforzo per José Mourinho. Non è l'unica grande ufficialità dall'estero che è arrivata nel pomeriggio di oggi, nello specifico, quindi ancora anche abbastanza fresca, perché è volato Mohamed Salah, ufficialmente un giocatore del Trabzonspor. Diciamo che come i matrimoni è durato 3 giorni, perché l'annuncio del fatto che si sarebbe trasferito è arrivato praticamente martedì sera, poi ieri l'arrivo, le visite mediche, oggi pochi minuti fa tutto sommato il comunicato del Trabzonspor, che porta a casa un giocatore sicuramente esperto, sicuramente non più nel suo prime, come si usa dire oggi, ma che, insomma, averci non solo i parametri del Real Madrid, ma la letalità e la classe di Salah in Serie A. Tra l'altro mi posso legare al Real Madrid, perché il Real aveva speso l'anno scorso 60 milioni di euro per Franco Mastantuono, che invece quest'anno è giudicato un giocatore che poteva partire per andare a trovare più continuità altrove, nonostante perciò Belosso l'anno scorso sia stato un elemento comunque impiegato tanto, perché non è che l'anno scorso non abbia giocato Mastantuono. Giocherà nella Fiorentina, non ci sono più dubbi, il suo atterraggio è previsto tra un'oretta, intorno alle 18, poi ci sarà la classica trafila di poi ci sarà

0: al momento campagna di Serie A di mercato. Poi sulle altre operazioni invece, Ivan, ti volevo chiedere anche di Maldini. Comunque è vero, è un trasferimento magari minore rispetto ad altri, però ragazzo sempre ad osservare, si trasferisce in Sardegna, passa al Cagliari, un'occasione per un rilancio per un ragazzo che ha sempre dimostrato di avere delle doti, mai però messe in mostra con sufficiente continuità.
1: Sì, diciamo che forse gli era mancata proprio quella tappa intermedia in un club che non dovesse Cagliari si deve salvare, però insomma un club che comunque può arrivare alla salvezza con una certa tranquillità, ma che non ha le ambizioni per esempio dell'Atalanta o della Lazio, dove oggettivamente probabilmente non era ancora pronto. Arriva in Sardegna, ne è in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Cagliari e l'Atalanta avevano trovato da un po' l'accordo, è un'operazione da 9 milioni di euro complessivi, 1 per il prestito, 8 per scatto. Poi c'è stato insomma da convincere il giocatore, non che avesse grossi dubbi, va detto, però insomma è arrivato non ufficiale, insomma più o meno ci siamo nella giornata di oggi, e chissà che poi questo non possa rappresentare l'antipasto per chiudere uno dei casi dell'estate e del Cagliari nello specifico, cioè quello legato a Sebastiano Esposito. Oggi ha riparlato alle nostre diciamo sul nostro portale, sul documentato web, Mario Giuffredi, che ha attaccato nuovamente Tommaso Glini,
0: è andato giù pesante,
1: diciamo, sì,
0: siamo un eufemismo.
1: Sì, decisamente. Del resto è una vicenda nella quale sono volate dichiarazioni pesanti, c'è stata una rottura molto netta. La trattativa legata a Daniel Maldini è stata condotta in maniera legata, cioè non dando quella come il presupposto per andare poi a portare Sebastiano Esposito all'Atalanta. Ciò non toglie che il giocatore possa piacere alla Dea, che il Cagliari debba trovare una soluzione, perché comunque la permanenza non è una possibilità fondamentalmente, e che quindi diciamo che possa essere servito come antipasto. Poi non c'è nessun legame diretto, però può essere l'antipasto per vedere magari Sebastiano Esposito a Bergamo. È un giocatore che insomma nel gioco di Sarri potrebbe anche esaltare.
0: Idoneo, sì assolutamente, per caratteristiche ce lo vedrei molto bene. E poi prima di salutarti, Ivan, mi sono lasciato per le ultime due domande. Una su Romero, ti chiedo se effettivamente l'Atletico Madrid sta sorpassando l'Inter per la corsa al giocatore, e poi inevitabilmente Leao, perché c'è stata questa pressione del Galatasaray. Al momento il Milan pone un muro, però mi sembra di capire che la storia possa non essere chiusa qui.
1: Sì, allora, per quanto riguarda Romero, l'Atletico Madrid, che tra l'altro in queste ore sta cedendo Ruggeri all'Aston Villa, per raccontare anche un'altra trattativa, è passato nettamente in vantaggio sull'Inter. L'Inter ha traccheggiato in maniera anche comprensibile, nel senso che numericamente la difesa potrebbe anche essere a posto. Poi in realtà c'è un giocatore come Benjamin Pavard che non ha così tante probabilità di stare, però finché non parte l'Inter diciamo non voleva chiudere un'altra operazione, non è ancora definita l'Atletico, quindi dei margini di manovra per un tentativo last minute dell'Inter di rimettersi davanti ci sono, finché non è chiusa per dire la tautologia. L'Atletico si è messo sicuramente davanti. Per quanto riguarda Rafael Leao, il Galatasaray ci sta provando, è una situazione ancora in fase di definizione. Leao non aveva fatto capire di non voler andare al Fenerbahce, ma non era una chiusura assoluta al mondo turco, era no ad una società, mentre sul Galatasaray ci penserebbe. Il club di Istanbul ha presentato un'offerta al Milan, un'offerta ritenuta molto bassa dal Milan, devo dirti la verità, 35 milioni di euro bonus compresi. Il Galatasaray
0: troppo poco.
1: Sì, è poco. è poco, e poi comunque

0: comunque c'è un certo pressing dell'ambiente Milan su Leao per provare ad andare avanti, quindi diciamo che Milan non è che sta accelerando per cederlo, però il Galatasaray ci sta provando. Dobbiamo dare atto dell'esistenza di alternative, perché giustamente il Galatasaray sta anche valutando altri giocatori, su tutti Gabriel Martinelli dell'Arsenal, che può rappresentare per i turchi un'alternativa al Rafael Leao. È una trattativa che stanno conducendo tra tante difficoltà, con tanti dubbi da parte del giocatore, ripeto, incontrato non sulla destinazione Galatasaray ma proprio sull'opportunità di lasciare il Milan, dato anche che comunque si è trovato bene con è scattato un po' di feeling con Ruben Amorim, quindi è sicuramente una situazione da definire in un mercato, quello del Milan, che dopo due fiammate, cioè Gonzalo Ramos e Mario Chila, sì, si è un po' arenato. Tra l'altro, come molte altre società, anche il Milan ha parecchi esuberi, non possiamo contare Leao tra questi, ma almeno 7-8 giocatori che dovranno partire.
1: Eh sì, la strada è ancora lunga prima di completare tutte le operazioni, quindi sarà un agosto rovente non solo dal punto di vista delle temperature ma anche del mercato. Ivan, grazie allora per questa raffica, e io ti ringrazio e ti saluto, a presto.
0: Buon proseguimento, ciao.
1: Grazie ad Ivan Cardia, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, come sempre in prima linea sugli aggiornamenti di mercato e non solo. Noi siamo arrivati invece alla fine della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri.
2: Stop! Buona!
1: Buona, direi di sì, direi che può essere considerata buona, e se non lo è ce ne faremo una ragione. Io ringrazio il buon Andrea Magliocca in cabina di regia, che come sempre mi ha accompagnato. Resisti Andrea, alle ferie sono sempre più vicine.
3: Ma io non sento l'Africa.
2: Appunto, guarda il fiume Ngube, capito?
3: Quando io guardo il fiume Ngube, io vedo Pomezia, capisci?
1: Non vediamo Venezia, vediamo il raccordo di Roma, ma comunque sia non c'è così tanta distanza, lo vedremo fra non molto. A parte le battute, domani poi l'appuntamento è sempre, ve lo ricordo, la mattina con Tutta C dalle 9.45 alle 10.45, poi con il sottoscritto ci vedremo all'editoriale a Rotocalcio dalle 11 alle 13 e poi sempre con il sottoscritto dalle 14 alle 17 con TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. A domani e buona serata.
4: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato, ma anche l'analisi di come si stanno rinforzando le big e non solo in vista del campionato che è ormai alle porte. Ne parliamo con Luigi Garcia, ex calciatore di Lecce e Roma tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: È calcio d'agosto, però insomma piano piano ci si avvicina all'inizio del campionato, al via della Serie A, mancano meno di 20 giorni e quindi in questo momento che cosa ti intriga particolarmente delle nuove squadre, delle big in particolare?
1: Guarda, più delle big che oggettivamente il mercato è un po' fermo, no? E la squadra che mi ha stupito di più è la Fiorentina. La Fiorentina ha operato, secondo me, ha fatto un grandissimo mercato. E le altre invece, classico mercato estivo, chiaramente mancano ancora dei giorni, quindi arriveranno sicuramente, prenderanno dei giocatori, però è un mercato che non mi ha stupito fino adesso. Tranne la Fiorentina e il Como, le altre un po' mi hanno deluso.
0: Ecco, visto che hai citato il Como, ha allenato il Como anche Pippo Marchioro, che ci ha lasciato quest'oggi all'età di 90 anni, portò tra le altre squadre il Cesena in Europa. Non so se hai un ricordo particolare di Pippo Marchioro, che ha allenato negli anni 70, negli anni 80, anche all'inizio degli anni 90. Lo ricordiamo anche allenatore della Reggiana in Serie A, lui che riuscì a portarla in Serie A, la squadra emiliana.
1: Lo ricordo perché comunque mi sono informato per il semplice fatto che quando ho iniziato a giocare lui già aveva smesso, però io che ho vissuto questo mondo e chiaramente sapevo che era un ottimo allenatore, quello sicuramente.
0: Eh sì, ha allenato anche il Milan tra le altre squadre, anche se non fu un'esperienza particolarmente felice quella in rossonero per lui. Tornando invece all'analisi del campionato che partirà il 22 di agosto, Inter sempre in prima fila, sempre la favorita per lo scudetto?
1: Beh, chiaramente direi di sì, perché comunque forse all'organico più forte, quello sicuramente è una squadra già rodata, ha cambiato poco, è una squadra che gioca a memoria e farà sicuramente qualche altro acquisto di grido e sarà la squadra da battere.
0: Eh sì, tra l'altro non ha operato moltissimo sul mercato, è arrivato Stones, però comunque ci sono ancora degli affari in ponte per i nerazzurri che vogliono ulteriormente fare un salto di qualità in difesa. È giusto puntellare ancora il reparto arretrato?
1: Beh sì, anche perché sono andati via giocatori come Acerbi, Darmian, giocatori di una certa caratura, è stato sempre uno dei punti di forza, no? La difesa dell'Inter. E chiaramente l'anno prossimo, oltre al campionato, hanno la Champions, la Coppa Italia, e quindi devono fare una rosa all'altezza. C'è tempo, perché poi io credo che alla fine sono sempre gli ultimi giorni di mercato a fare gli ultimi conti.
0: Senti, invece parlando del Milan, che cosa ti aspetti da Leao? Soprattutto alla fine hai la sensazione che possa rimanere in rossonero, che magari possa rilanciarsi, possa trovare il feeling giusto con Amorim per poter rimotivarsi, per poter dare un contributo all'altezza della sua fama?
1: Guarda, allora, sono molto curioso perché intanto non so se alla fine andrà via, perché a quanto pare giusto le squadre turche si possono permettere il lusso in questo momento, no, di spendere per Leao tanti soldi. Se resta al Milan è un punto interrogativo, perché lui l'anno scorso e fino a poco tempo fa ha chiesto sempre la cessione. Anche perché un po' si è inclinato il rapporto tra lui e i tifosi. Quindi credo che l'unico modo per risanare questo rapporto sia che lui, due sono le soluzioni: o che lui vada via, o che faccia un grande campionato e che torni Leao, che tutti noi conosciamo.
0: Assolutamente, potrebbe essere anche magari lo stesso Amorim a cercare di toccare le corde giuste per rilanciarlo, lui che è un suo connazionale, quindi magari potrebbero anche trovare, no, l'intesa giusta. In campo ci sono state prove d'intesa con Gonzalo Ramos nel derby contro l'Inter.
1: Sì, dovesse essere successa una partita bruttina, ma d'altronde siamo ancora, è calcio d'agosto, mancano 20 giorni all'inizio del campionato. Il Milan come Benitez sono ancora squadre non complete.
0: Sì, assolutamente. Anche la stessa Roma si aspetta ancora dei colpi. Gasperini li attende. Roma che tra l'altro potrebbe arrivare all'accordo per Pellegrini per
1: Molina.
0: riformulargli la proposta giusta per il contratto. Sembra essere molto vicino l'accordo. Cosa ne pensi? Potrebbe essere comunque sempre un valore aggiunto Pellegrini per la Roma?
1: Beh, io direi di sì, anche perché stiamo parlando di un giocatore, di un nazionale. E poi io sono sempre dell'idea che se non prendi Pellegrini comunque devi tornare sul mercato e spendere tanti soldi, visto che comunque ce l'hai in casa, è uno che conosce comunque il modo di giocare di Gasperini, uno che ha vissuto tantissimi anni nella Roma, è cresciuto lì e poi... La cosa importante è che Gasperini lo stima tanto, quindi è giusto poi alla fine che rimanga perché è il capitano della Roma.
0: Alla Roma arriverà Molina, reduce dal Mondiale, un bel colpo per i giallorossi.
1: Secondo me sì, perché ha tutte le caratteristiche per giocare nella Roma e con Gasperini, è il classico giocatore di Gasperini. E anche perché non dimentichiamo che la Roma quest'anno ha anche la Champions, quindi ha bisogno di giocatori di caratura mondiale e Molina in questo momento lo è.
0: Insomma, c'è chi sostiene che possa davvero diventare il padrone della fascia destra.
1: E poi ha comunque delle alternative valide, perché la Roma, da quello che io sto vedendo, sta costruendo una squadra con i doppioni praticamente titolari. E fa bene perché ha capito Gasperini che per competere sia nel campionato che nella Champions ha bisogno assolutamente di una rosa titolare.
0: Eh sì, con Molina a destra e Wesley sulla sinistra è a posto la Roma, a meno per quanto riguarda i titolari.
1: Beh, direi di sì, ma io poi conoscendo l'ambiente alla fine arriveranno anche altri giocatori. Magari ne partirà qualcuno sicuramente, però arriveranno anche degli ottimi giocatori.
0: E tra le squadre che dovranno partecipare alla Champions, lo dicevi in parte anche in precedenza, il Como è più avanti, si è mosso con maggior rapidità, con maggior intensità, probabilmente anche perché aveva la necessità di rivedere il telaio, che peraltro comunque ha dato grandi soddisfazioni arrivando in Champions.
1: Ma secondo me il Como ha operato benissimo, ha preso degli ottimi giocatori e non se ne parla tanto perché chiaramente il Como a livello mediatico non è nell'Inter, nella Juve, nel Milan, però ogni 3-4 giorni arriva un giocatore fortissimo, sempre non è eclatante a livello mediatico, no? Anche di scoop. Loro lavorano sotto traccia, però poi alla fine stanno allestendo, secondo me, una squadra fortissima. E poi io credo che hanno in rosa un giocatore che l'anno scorso è mancato quasi tutto il campionato, tranne le ultime partite, che è Diao, che secondo me è un elemento, un giocatore fortissimo che fa la differenza. E con questo giocatore l'anno prossimo il Como, secondo me, potrà ambire anche a cercare di dar fastidio alla prima, diciamo, all'Inter, perché io credo che il Como dopo l'Inter sia la squadra più forte in questo momento.
0: Il Napoli invece che sensazioni ti dà? Il Napoli di Allegri?
1: È la stessa squadra, diciamo, dell'anno scorso con qualche innesto. Allegri, sappiamo che la metodologia sua è diversa dal predecessore, quindi da Conte. È un allenatore che comunque ha esperienza, ha vinto tanto soprattutto in Italia e vedremo perché comunque sul mercato non ha operato tantissimo e poi c'è la grana tra virgolette e Lukaku
0: Sì.
1: perché ancora non si sa se rimane o meno e quindi bisogna sempre secondo me attendere.
0: Eh sì, Lukaku sembra destinato a lasciare il Napoli, c'è da capire quale possa essere adesso la sua destinazione. Si parla non soltanto dell'Europa, ma piace anche in MLS, potrebbe essere quella alla fine, la soluzione ideale magari per chiudere la carriera?
1: Beh sì, d'altronde o si va in America oppure si va in Arabia,
0: Sì.
1: quindi grosse alternative quando arrivi a una certa età e non hai mercato a livello europeo, chiaramente quelli sono i campionati.
0: Senti, invece le tue sensazioni sul Torino, come giudichi i vari rinforzi che sono arrivati?
1: Qualcuno non lo conosco, altri sì, ma sono convinto, conoscendo Petrachi, che chiaramente sta operando, è il classico direttore che lavora in silenzio, però poi alla fine tira fuori sempre dal cilindro una bella sorpresa. Chiaramente non è facile lavorare con determinati budget. Però lui, secondo me, sotto questo aspetto, lui è un fenomeno perché riesce con pochi soldi ad allestire sempre squadre forti, magari non per raggiungere obiettivi europei, però sicuramente una tranquilla salvezza. Ecco.
0: Tra le altre è arrivato anche Comuzzo, che è partito molto bene nelle amichevoli con il Torino. Ritieni che possa rilanciarsi questo giocatore con la maglia granata dopo l'esperienza di quest'ultimo anno con la Fiorentina, che non è stata assolutamente positiva?
1: Sì, diciamo come tutta la Fiorentina
0: Sì,
1: in generale.
0: certo.
1: Chiaramente ha fatto bene il ragazzo a cambiare aria e ad approdare in una squadra dove c'è più possibilità di giocare e poi soprattutto quando un allenatore ti stima, chiaramente è una cosa fondamentale per un calciatore. Io credo che il Torino sia la squadra ideale per rilanciarsi. Anche perché poi stiamo parlando comunque di un ragazzo giovane, sì, con tanta esperienza, ma comunque con la carta d'identità è quella che è.
0: Il Lecce invece, altra tua ex squadra, ritieni che rispetto all'anno scorso possa avere qualche problema in più per salvarsi senza Corvino come DS?
1: E guarda, il mercato, come le altre squadre che devono lottare, è un po' fermo, però se dovesse rimanere questo Lecce, a me non dispiacerebbe, per il semplice fatto che vuol dire che non sono andati via giocatori importanti come Falcone, che secondo me è l'arma di vincenza questo Lecce. 5 anni che ha giocato è stato quello che ha fatto la differenza. Avere un portiere della sua caratura vuol dire tantissimo. E poi oramai la squadra è quella, l'allenatore è quello, i giocatori conoscono il modo di giocare, però sono convinto anche che alla fine verrà qualche giocatore con più esperienza e di caratura magari più forte di quelli che hanno in rosa. E poi c'è, tra virgolette, la grana e il punto interrogativo Bamba.
0: Eh sì, come andrà a finire questa situazione, questa vicenda?
1: Ma è strano, è paradossale, cioè, da che mondo è mondo, quando uno vuole cambiare aria, chiaramente lo dice apertamente, ma torna in ritiro come fanno la maggior parte dei giocatori, si allena e poi magari cambia l'occasione e va via. Cioè, adesso lui praticamente rischia il suicidio sportivo, perché poi la situazione adesso non è bella, ecco. Io credo anche sotto a livello disciplinare, secondo me ci saranno delle grandi ripercussioni.
0: Sei rimasto sorpreso dalle dimissioni di Sandro Mencucci, amministratore delegato?
1: Ni perché andando via Corvino, chiaramente è andato un altro pezzo, no, del gruppo Corvino.
0: Certo.
1: E quindi non sono meravigliato più di tanto, ecco.
0: Sì, magari sono arrivate un mese e mezzo dopo. Comunque anche 2 mesi dopo l'addio di Corvino, queste dimissioni.
1: Magari uno ha più tempo per pensarci, ecco. Evidentemente è successo qualcosa, perché chiaramente la notizia un po' ha sconvolto tutti, ma perché non era nell'aria, cioè nel senso che stato un fulmine a ciel sereno, ecco.
0: Va bene, Luigi, ne riparleremo poi, così come affronteremo tanti altri temi nel prossimo collegamento. Grazie per il momento, buon proseguimento di serata.
1: Volentieri, ciao Lorenzo, grazie.
0: Dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, parliamo del Sassuolo che ieri è stato sconfitto in amichevole 4-1 dal Celta Vigo. Le considerazioni del tecnico degli emiliani, Alberto Aquilani.
2: Forse un po' severo il risultato, rimangono quei 20-25 minuti del secondo tempo a parità di uomini in cui il Sassuolo ha giocato molto bene. L'ingresso di Baccolà mi pare che abbia dato ritmo, energia, abbia portato qualcosa di diverso.
3: Sì, è esattamente così. Io credo che questo tipo di partite sono un allenamento, no? E l'allenamento ti deve portare sempre a dei spunti. Quali sono gli spunti, secondo me, che oggi ci dobbiamo portare via? Perché sono tanti. Che il primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, un po' le distanze un po' lunghe, e quindi magari c'era da mettere a posto qualcosa a livello tattico, diciamo. Però sei rimasto dentro in partita, perché poi la partita devi rimanere dentro, c'è il risultato, che come pure se è un amichevole ci devi stare attaccato. Secondo tempo molto meglio, molto bene, secondo me è aumentato un po' il ritmo, un po' il coraggio anche di andare avanti, di non essere rinunciatari e quindi sicuramente Bagolà è entrato molto bene, ci ha dato energia che è quella poi che serve se vuoi proporre un calcio magari un po' più di pressing avanzato e quindi è entrato bene. L'altro aspetto, il terzo aspetto è che dopo l'espulsione, può succedere un'espulsione, ovvio non deve succedere in questo modo, per l'amor di Dio, però può succedere, non mi piace il fatto che la squadra si è completamente spenta e lì entra in campo un altro aspetto, che è l'aspetto più dello spessore interno, del voler non prendere gol, invece sembrava che facevano un gol, facevano due gol e cambiava poco, quindi questo è un aspetto insomma, che è molto importante, che è poco allenabile o è meno allenabile rispetto a un aspetto tecnico-tattico, però ci deve essere l'insegnamento perché nel calcio può succedere anche l'espulsione, può succedere che devi rimanere in 10 e devi saper soffrire e non a Roma si dice buttarla in vacca, no, va bene.
2: È chiaro che è un Sassuolo ancora incompleto e la stagione sta per iniziare. Cosa ti aspetti dal mercato?
3: No, già ho parlato, io preferisco non parlare di mercato perché sennò entriamo in degli argomenti che sono un po' antipatici, quindi ho fiducia nella società, sappiamo che manca qualcosa e vediamo cosa riusciamo a fare.
2: Allora, quanto è distante il Sassuolo che tu hai in testa rispetto a quello che c'è oggi?
3: Beh, è ovvio che se vedete dietro soprattutto noi abbiamo delle difficoltà perché non ho allenato neanche un calciatore, tra virgolette, che io posso pensare che è un titolare di questa squadra e questa è un po' la difficoltà più grande, nonostante i ragazzi che si stanno allenando e stanno giocando, e li sto anche spremendo, vanno solamente che ringraziati, però se parliamo di difficoltà sicuramente è quella che ti manca un po' il lavoro per appunto mettere delle idee nuove, dei concetti nuovi, questa è la cosa un po'. La cosa più antipatica è quella, che in quel reparto non stai praticamente allenando.
4: Adic titolare già dopo pochi giorni dall'arrivo, che risposta ha dato?
3: Bene, molto bene, è arrivato un paio di giorni fa, ma è un ragazzo che ha qualità, è un ragazzo che già aveva giocato con la Juve, quindi stava bene fisicamente, secondo me ci può dare una grande mano e oggi insomma, ha fatto una buona partita.
2: Ancora presto per giudicare ovviamente Bowie, che è un giocatore importante, oggi è stato anche sfortunato, è entrato e c'è stata l'espulsione. Che tipo di giocatore è e come si inserisce nel tuo Sassuolo?
3: Sì, è un giocatore diverso da Minamonti, un giocatore un po' che attacca un po' più lo spazio, più di forza, abituato in un calcio probabilmente diverso dal nostro e quindi deve mettere dentro i concetti che sono diversi, però giocatore che ha potenziale.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buona giornata dagli studi di Firenze di TMV Radio. Luca Bargellini al microfono per l'appuntamento odierno con A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Dall'altra parte del vetro chi se non il re Giorgio Sorani, che ci accompagna e ci permette di entrare in contatto con tutti gli appassionati del mondo della Lega Pro, attraverso quali canali? Attraverso i soliti canali, attraverso tmvradio.com, attraverso l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331 82 00 213 come numero per i vostri messaggi WhatsApp, in una puntata come quella odierna incentrata in particolare sul mercato che spadroneggia in lungo e in largo. Le squadre sono ancora in ritiro, affrontano i ritiri precampionato con tante amichevoli, tante informazioni che arrivano dalle sedi dei ritiri estivi delle 60 partecipanti al nostro campionato di riferimento. Di questo parleremo con gli ospiti che ci accompagneranno in questo viaggio di circa 60 minuti, quindi bando alle ciance o ciancio alle bande, come si dice dalle mie parti, e quindi do il benvenuto al mega direttore supremo, che non ha niente da invidiare a nessun altro direttore, Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Buongiorno.
2: Mancava allacciate le cinture. Buongiorno, buongiorno.
1: Vabbè, diciamo che sono... Mi sto sciogliendo, quindi potrebbero esserci fuochi d'artificio successivamente nell'arco di questi 60 minuti di a tutta C. Ivan, allora, giornate di mercato, giornate particolarmente intense. Inizierei con te, visto insomma hai un punto di vista assolutamente privilegiato, andando a ritoccare un tema che abbiamo toccato nel corso degli ultimi giorni, sia su tutto mercato web sia su tuttoc.com, ovvero l'analisi quella di calcio e finanza sugli incassi della Juventus, presa come paradigma per il progetto seconde squadre. La Next Gen ha portato il 44% degli interi incassi della vecchia signora da quando è nata, oramai 7 anni or sono, 235 milioni. Sai la mia passione per il progetto seconde squadre. Mi viene da proporti una riflessione: se la Juventus ha incassato tanto vendendo giocatori che poi, bisogna essere sinceri, marginalmente sono diventati protagonisti in bianconero, ci sono realtà tipo Atalanta e anche il Milan retrocesso in Serie D, che, dei quali non abbiamo i numeri, ma che abbiamo la certezza di aver portato sul grande palcoscenico giocatori come Bartesaghi, come Palestra. Siamo in attesa di vedere che cosa riuscirà a fare l'ultima nata, ovvero l'Inter. Secondo te ci sono due interpretazioni diverse da poter utilizzare su questi dati, o è solo casualità?
2: No, non è solo casualità. Comunque la Juve, io diciamo, dal punto di vizista tecnico, riconoscere anche il vizio, perché poi è vero, altri giocatori sono partiti, però tutto sommato il miglior giocatore in squadra della Juventus arriva dall'Under 23, quindi è difficile prescinderne. Io sai che ho sempre avuto un'altra idea delle seconde squadre, rispettando chi non le vede di buon occhio, però io credo che comunque anche le seconde squadre sono una... Allora, le seconde squadre dovrebbero essere una risorsa per tutti, soprattutto per la nazionale. Per ora, in realtà, secondo me è quello un po' il vulnus, il problema. perché non hanno ancora, non sono ancora andate, ora stanno andando a regime, nel senso che comunque per tanto tempo abbiamo avuto solo la Juve, poi pian piano finalmente stanno avendo delle altre, ma sulla nazionale ancora fisiologicamente non è che abbiano dato un grandissimo impulso. Quanto ai club che le fanno, io onestamente, cioè, penso che siano due facce della stessa medaglia quelle che possiamo raccontare della Juventus. Cioè, la seconda squadra è un vantaggio sia a livello tecnico sia a livello economico, perché è palese anche per i dati che hai citato che fondamentalmente la seconda squadra della Juve abbia tenuto in piedi la prima dal punto di vista economico negli ultimi anni. Sì. Però c'è anche quello nella dimensione delle seconde squadre, perché da un lato, come dici giustamente tu, non sono tanti giocatori, è vero, della Juventus che dalla seconda squadra poi si sono affermati stabilmente in prima, però tra quei giocatori che sono tanti, che sono partiti, probabilmente ce n'è anche qualcuno che si sarebbe potuto perdere nel passaggio, diciamo, dalla primavera al professionismo, perché prendendo, cioè, i casi che so di Ealing Junior, di Barrenechea, certo, cioè, giocatori non si offenderanno, normali tra virgolette, che magari si sarebbero infilati in un percorso di prestiti, sappiamo tutti come funziona dopo la primavera,
1: sì, questo sì,
2: si sarebbero potuti perdere. E in Under 23 invece hanno avuto, diciamo, un salto un po' più morbido, poi sono andati in prestito perché evidentemente non erano, cioè sono stati ceduti perché evidentemente non erano ritenuti così tanto funzionali, però sono mai, diciamo, risorse che si sono state, diciamo, recuperate o quantomeno sono state valorizzate. In più poi appunto ci sono, diciamo, magari pochi, magari tanti, magari col tempo saranno di più, i casi di chi è comunque riuscito a rimanere nell'orbita della prima squadra, come appunto può essere Barthezaghi al Milan, Kilbitz alla Juventus e via dicendo. Perché poi magari Ildiz non si sarebbe, cioè, voglio dire, non si sarebbe perso comunque, quindi quello è il caso che magari è meno emblematico, se vogliamo. Però credo che siano due cose entrambe positive, sia il beneficio economico sia quello tecnico.
1: Probabilmente, guarda, voglio spezzare una lancia per onestà intellettuale nei confronti di chi sostiene e appoggia il progetto seconde squadre. Se la prima squadra della Juventus non fosse stata, diciamo, in un momento di difficoltà, in un ciclo di difficoltà, giocatori come Wiesen probabilmente non li avresti venduti e sarebbero titolari nella Juventus di oggi, anziché essere elementi del pacchetto difensivo, non di una squadra di poco conto, ma del Real Madrid. Quindi questo, per onestà intellettuale, va anche detto. Quindi forse la next gen paga un po' anche le difficoltà del piano di sopra. Ho voluto iniziare con questa riflessione perché ieri è arrivata anche l'ufficialità della nomina di Gianfranco Zola all'interno del Club Italia, con un ruolo specifico legato alla filiera delle giovanili, delle nazionali giovanili, quindi con l'intento, insieme a Maurizio Vicini, di creare un progetto che possa unire tutte le nazionali giovanili alla nazionale di Roberto Mancini. Zola, che mantiene anche il ruolo di vicepresidente vicario della Lega Pro, credi che i benefici che in Serie C abbiamo visto arrivare attraverso la riforma Zola, una riforma che premia le società che fanno esordire in prima squadra, premia economicamente, giusto per essere chiari, le società che fanno esordire in prima squadra ragazzi del proprio settore giovanile, possa essere ripetibile in qualche modo, cioè quell'approccio può essere ripetibile anche in azzurro con Zola?
2: Ma io spero di sì, credo che possa essere una base di partenza d'esperienza per Zola. Per me la cosa più interessante della riforma Zola è legata al fatto che premia proprio, diciamo, l'investimento strutturale cioè quanti allenatori hai nelle giovanili, che strutture fisiche hai, al di là poi del minutaggio, dell'impiego dei giovani, è una prospettiva un po' diversa, un po' più di lungo periodo, che secondo me può essere quello che ci serve. Cosa fa ovviamente Zola? Dovrà sviluppare progetti nuovi, quali saranno le sue idee lo vedremo. Non è facile perché serve tempo per fare determinate cose, cioè se tu vuoi rilanciare i talenti devi darti del tempo. Noi citiamo spesso la Germania o la Francia come i modelli, diciamo, di riferimento per la formazione giovanile. Cioè, la Francia ci ha messo tanti anni da quando è stata fondata Clairefontaine, che è l'accademia, diciamo, più famosa da questo punto di vista, poi essere nuovamente competitiva. Lo stesso vale per la Germania. La Germania ha creato il programma, che non mi ricordo neanche come, il programma del talento, diciamo così, perché non so bene,
1: sì.
2: Difficile da pronunciare, però l'ha creato nel momento più complicato della sua storia calcistica, e poi è diventata competitiva 7-8 anni dopo. Noi siamo in un calcio in cui Maldini poteva avere buone o cattive idee, non lo sapremo mai, perché non ne ha avuto la possibilità, no. Però un po' schizofrenico da quel punto di vista, in cui Maldini, cioè il giorno stesso in cui Maldini va a dire che per ottenere determinati risultati servono 8-10 anni, poi mezz'ora dopo c'è un presidente di Serie A, Urbano Cairo, che esce dalla Lega e dice: no, ma che 8-10 anni, ci vogliono 2-3 anni. E cioè, capisci bene che stiamo parlando del nulla, stiamo parlando di un sistema che non capisce, sì. Che, cioè, o il problema era la nazionale che non si è qualificata ai mondiali, e se lo limitiamo a quello, tu puoi dire: siamo stati sfortunati, rivediamo, ripartiamo. Se il problema è di lungo periodo, devi darti il tempo. Spero che Zola lo abbia, sono curioso di vedere cosa farà. Sicuramente la base di partenza di quello che ha pensato in Serie C, e che poi, insomma, comunque ha ricevuto dei riconoscimenti, perché sì, sarà garantito il 0,5 della mutualità, perché è stato elogiato pubblicamente, possa aiutarlo ad avere delle idee per sviluppare tutto il calcio giovanile italiano. Detto, chiudo, la cosa fondamentale sono i club di Serie A, da quel punto di vista, perché poi o si mettono in testa di aiutare la nazionale, oppure ognuno continua ad andare per i fatti suoi. E credo non serva ricordare quello che ha detto il presidente Marani qualche settimana fa, quando ha ricordato che, insomma, i club di Serie A danno ai procuratori 10 volte quello che danno in termini di mutualità alla Serie C. Benissimo dare soldi, sì, ai procuratori. Noi ci lavoriamo, non pensiamo che siano il male assoluto del calcio, qualcuno magari sì, ma non, esatto, come categoria. Però è poco quello che dai alle serie inferiori, quello è il problema.
1: Assolutamente d'accordo. Io aggiungo, con un po' meno di verve democratica, che probabilmente ai club, in particolare quelli di Serie A, frega veramente zero della nazionale. Se devono fare un sacrificio perché ne godano gli altri, non lo fanno. Credo che sia abbastanza acclarato che la situazione sia anche questa, e non penso, è una questione di mentalità, una questione di ragionare di sistema, cosa che evidentemente interessa poco o niente a diversi presidenti purtroppo della nostra Serie A. Ivan, prima di salutarti, in un flash ti chiedo, tornando, diciamo, più alla stretta attualità della Serie C, come vedi il progetto di rinascita del Bari, perché sono arrivati professionisti di indubbio curriculum: Marino, Amodeo, Rastelli. Il mercato mi sembra sia iniziato con il piede giusto, con innesti di categoria. Ti chiedo una valutazione.
2: Io credo che il Bari debba necessariamente fare un svolgere un ruolo da protagonista in questo campionato, e che lo sappia in società. Hai giustamente detto, insomma, hai ricordato che sono arrivati professionisti di alto livello. Ci sono delle spine, perché negli ultimi giorni, per esempio, abbiamo visto il caso Sibilli, che è un caso un po' paradossale, perché tutto sommato il motivo dello stallo è che hanno ragione un po' tutti dalla loro prospettiva, e questo complica il fatto che poi si possa andare effettivamente a risolvere. Credo che il Bari abbia l'obbligo, come società, l'obbligo morale nei confronti della propria tifoseria di centrare la promozione subito, perché è difficile imporre a qualcuno di vincere, scusa, però arrivi in una situazione veramente di estrema tensione. Quello che sto facendo vedere finora mi sembra interessante in sede di mercato. Probabilmente c'è ancora qualcosa da sistemare, sicuramente c'è ancora qualcosa da sistemare. C'è anche qualche giocatore, non solo Sibilli, legato diciamo alla squadra che c'era prima, da salutare, perché poi è normale. Non bisogna ingannarsi sulla competitività del girone, perché insomma, è un girone complicato. Io credo che anche la Salernitana, anche il Catania abbiano le stesse impellenze da parte delle rispettive piazze. Poi a Bari, diciamo, la questione di fondo rimane sempre un'altra, anche perché insomma, in questi giorni, per esempio, abbiamo visto tutta la differenza di gestione tra due società della stessa proprietà, cioè Napoli e Bari. Il Napoli sta comprando a 8 milioni di euro un giocatore che il Bari l'anno scorso non ha riscattato a 1 milione di euro. Tutto legittimo finché lo fanno fare. Forse il problema, insomma, una delle cose su cui intervenire, o meglio, non intervenire, perché poi finalmente finirà, diciamo, la deroga alle di proprietà, e evitare, perché questa è una cosa che viene chiesta al nuovo coach federale, in realtà. C'è chi prova a far rientrare la multiproprietà, diciamo, dalla finestra, ma invece, se poi io l'ho sempre pensato così, secondo me la multiproprietà è bene che non ci sia, perlomeno nello stesso nel calcio. Poi il calcio internazionale sta andando in quella direzione, ma all'interno dello stesso paese, soprattutto se metti insieme città, comunque realtà molto grandi, è una cosa che fa male.
1: Sì, no, sono perfettamente d'accordo. Dalle parti di Formello probabilmente non la pensano nella stessa maniera, giusto per citare l'ultimo caso legato a Lazio e Regina. Ivan, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, ci sentiamo presto, mega direttore supremo, bellissimo mega direttore supremo.
2: Buon proseguimento, ciao.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Vi ricordo il 331 8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C, Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia, che vedo armeggiare alacremente con il mixer e tutto quanto gli permette di metterci in contatto per questi 60 minuti dedicati alla terza serie del calcio italiano, Serie C, che come di consueto regala una pioggia di ufficialità praticamente tutti i giorni, a qualsiasi ora del giorno e della notte, giusto per riepilogare alcune. No, lo facciamo dopo riepilogo, perché Re Giorgio è riuscito in una delle sue magie, quindi ha già approntato il nostro prossimo collegamento. Quindi do il benvenuto a Moreno Zocchi, direttore sportivo del Trento. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Direttore, siamo a meno di un mese dalla fine del mercato, poi entreremo nel dettaglio magari di quello che avete fatto, che state facendo e che dovrete ancora fare, se c'è ancora qualcosa da fare. E le chiedo in linea generale innanzitutto che Serie C le sembra si stia delineando per la stagione 26-27, grandi piazze sparse un po' in tutti i gironi, tanti ragazzi di talento, e mi sembra anche nelle piccole realtà la forza delle idee, della progettualità che la fa da padrone, anche per contrastare magari quelle big che hanno anche a disposizione una liquidità in più.
1: Sì, ha detto molto bene lei. Noi siamo in un girone dove molto probabilmente, visto da fuori, le squadre più competitive possono essere Brescia e Cittadella per la loro storia, ma anche e soprattutto per il loro presente. Tutte le altre, noi comprese, siamo società che comunque in evoluzione, società che cercano sempre di fare il passo lungo quanto la gamba e di non superarlo, perché la programmazione da noi non può essere sostituita dai soldi, quindi si cerca di fare con quello che si ha, con quello che ci mette a disposizione la società, che è veramente tanto, e abbiamo la fortuna di aver migliorato le strutture, e quindi è una società che guarda al futuro con grande importanza e con un occhio però comunque al costo della produzione, che Serie C è veramente, veramente elevato.
0: Guardi direttore, ora tanto può fare tutti i gesti scaramantici che vuole, tanto non la vediamo, però diversi suoi colleghi addetti ai lavori nel corso che abbiamo avuto modo di sentire nel corso degli ultimi giorni, nel novero delle possibili problematiche da risolvere per l'Union Brescia in particolare, ci hanno messo anche voi del Trento come contender per l'altissima classifica. È un profilo che riconosce sicuramente il vostro lavoro negli ultimi anni. Può diventare anche una problematica sul piano della pressione, insomma, avere gli occhi addosso degli addetti ai lavori per dire ok, c'è anche il Trento.
1: Ma è sempre il gioco delle parti, cioè io sono convinto che molti degli addetti ai lavori vogliono scaricare le responsabilità sugli altri.
0: Ah, ok.
1: Noi oggi non siamo assolutamente quelli che dicono gli altri, perché non possiamo competere con realtà, come dicevo prima, come Cittadella, Brescia, Juventus. Tra l'altro, riguardo la nostra rosa, noi abbiamo fatto un mercato con Dintino 2006, Grossi 2006, Ladisa 2006, Accornero 2004, Sartori 2006. Poi è vero che abbiamo preso anche Garetto e altri giocatori importanti, tipo Benassai, ma il grosso del mercato è stato fatto con 2005-2006, quindi fa piacere che venga riconosciuto il lavoro dell'anno scorso e su questo si basi il giudizio per quello che potrà essere quello di quest'anno. Però sarà sicuramente più difficile di quello che ritengono tutti in questo momento.
0: Possiamo dire, direttore, che quest'anno, a dispetto degli altri anni, c'è una concentrazione, un tasso di difficoltà più alto, diciamo, un po' in tutti e tre i gironi, perché mi viene in mente che quest'anno tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono andate nel girone B. Girone B che aveva perso Arezzo e ha perso Arezzo ed Ascoli, salite proprio in cadetteria, e quindi un girone B più livellato verso l'alto, più qualitativo, con un numero maggiore di grandi piazze, che si affianca anche a un girone C dove comunque le grandi piazze ci sono praticamente sempre, e tra l'altro, insomma, ci è arrivato il Bari.
1: No, sono d'accordo. Girone B, però, io l'ho vissuto 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa con il Pontedera, e l'anno che vinse l'Entella arrivò seconda la Reggiana, sì. o il contrario. E però c'era il Pescara, c'era l'Arezzo, c'erano Perugia, Ternana, veramente tante squadre forti, così come quest'anno, quindi non è una novità per il girone B e per il girone C avere delle squadre importanti. L'anno scorso nel girone A c'era il Vicenza, che era nettamente più forte delle altre, ma anche chi è arrivato secondo, come il Brescia, insomma, ha fatto la finale per salire. Io penso che il Brescia quest'anno abbia tutte le potenzialità per fare il Vicenza dell'anno scorso. È chiaro che le altre 7-8 che possono dargli fastidio, speriamo di esserci anche noi in queste squadre qui, ma dargli fastidio non vuol dire che in questo momento, a oggi, possiamo pensare di competere con loro.
0: Certo. Cosa vi manca ancora? Se c'è ancora qualcosa da fare in termini di mercato? Ha citato tanti ragazzi che avete preso, molto molto giovani, tutti di grande prospettiva, ma c'è qualcos'altro che dobbiamo attenderci?
1: Sì, noi dobbiamo prendere, in questo momento mister gioca col 4-3-3, penso il 90-95% delle partite, e l'unica cosa che ci può mancare in questo momento è un'alternativa, un ragazzo che se la possa giocare con Molina, perché noi abbiamo solo in questo momento come punte centrali Molina e Sartori 2006, che arriva dal Parma, ragazzo secondo me che potrà diventare molto interessante almeno con 5-6 mesi di lavoro da parte dello staff, perché potenzialmente ha un fisico straripante, ma è un ragazzo su cui bisogna lavorare, quindi abbiamo bisogno ancora di un attaccante centrale che possa competere con Molina.
0: Se le faccio il nome di Parigi?
1: Sì, mi piacerebbe molto, ma bisogna avere i soldi del Brescia per andare a prendere Parigi. Sì, assolutamente. No,
0: siccome cioè, è uscito, sono sincero, è uscito di rinterzo anche il vostro nome legato all'attaccante del Latina, che è il centro nevralgico del mercato di questi giorni.
1: No, assolutamente.
0: Mi sono
1: Lo dicevamo
0: permesso.
1: Prima, è il gioco delle parti. Noi non possiamo pensare di andare a comprare un giocatore di 27-30 anni, ma noi dobbiamo cercare di costruirci in casa i giocatori che ci potrebbero essere utili anche nei prossimi 3-4 anni, quindi di sicuro non sarà un trentenne ad arrivare a giocarsela con Molina, ecco, questo lo posso dire, posso okay. dare per certo.
0: Direttore, quest'anno è entrato a regime il salary cap, quindi uno strumento che la Serie C ha attivato per aiutare, diciamo, la gestione, i club nella gestione dei costi sul piano degli ingaggi. Le chiedo se il suo lavoro, o comunque il lavoro della dirigenza del Trento, quest'anno è cambiato in relazione all'ingresso del salary cap, e in cosa è cambiato?
1: Ma fortunatamente noi abbiamo anche, siccome l'anno scorso ci hanno dato la possibilità di, tra virgolette, imparare, la Lega di Cice l'aveva già comunque preannunciato questo inserimento della salary cap. Noi già l'anno scorso abbiamo cercato di stare dentro tutti i parametri, e quindi quest'anno è stato più facile comunque riuscire a stare star dentro i conti a seconda del patrimonio che ha la società e di quello che possiamo spendere il salary cap si basa sul 50%, quindi l'anno prossimo sarà il 45%, per cui siamo riusciti a star dentro l'anno scorso e ci riusciamo anche quest'anno con i nostri conti.
0: Sul fronte della della Serie C quest'anno, cioè, quest'anno ieri è arrivata l'ufficialità della nomina di Gianfranco Zola all'interno del Club Italia. La Serie C oramai ha imparato a conoscere Zola attraverso la riforma che ha permesso, insomma, una valorizzazione e un percorso di crescita, ha indirizzato un percorso di crescita per i settori giovanili delle squadre di Serie C. Secondo lei della riforma Zola, insomma, del lavoro che ha fatto Gianfranco Zola in Serie C, cosa può essere esportabile nelle giovanili azzurre? Perché poi, insomma, lo dicevamo prima con Ivan Cardia, direttore di Tutto C, Zola si occuperà proprio della filiera delle giovanili, quindi di raccordo con la nazionale maggiore.
1: A me è piaciuta molto l'idea che ha portato Zola negli ultimi due anni, cioè quella di cercare di aiutare le società di Serie C a costruirsi i propri giocatori, perlomeno tre o quattro all'anno, nel proprio settore giovanile. Io penso che questa debba essere una prerogativa per tutte le squadre di Serie C, perché innanzitutto abbasserebbero i costi, ti darebbero la possibilità di, con costi non elevati, di costruire dei giocatori e poi portarli in prima squadra, magari se sono veramente bravi di riuscire a rivenderli alle società importanti. È sempre stato così negli anni passati, cioè,
0: vero.
1: Penso abbiamo visto anche la nazionale del 2006 avere in campo 7-8 giocatori che arrivavano negli anni precedenti dalla Serie C, quindi io penso che Zola le idee abbia dimostrato di averle, spero che riesca a portare lo stesso entusiasmo nel proporle anche a livelli più alti, dove magari la politica più che le idee possono fare la differenza.
0: Sul fronte della tecnologia, l'anno scorso è entrato in vigore l'FVS, sto facendo più o meno questa domanda a tutti gli addetti ai lavori, che è un modo di sentire per capire, insomma, come la percezione in vista della nuova stagione, di sentire per capire, insomma, come la percezione in vista della nuova stagione

0: essendo le squadre di Serie C, squadre di Serie A o squadre che giocano la Champions, quindi con un determinato tipo di introiti, il numero delle telecamere fa tutta la differenza del mondo.
1: Non vorrei aver capito male, ma se non sbaglio, da quest'anno le telecamere saranno posizionate anche a livello dei 16 metri, quindi a livello del limite dell'area, per cui sì, io penso che una grossa mano possa essere data in questo caso agli arbitri, soprattutto per quanto concerne il fuorigioco piuttosto che i falli all'interno dell'area di rigore. Prima con una o solo due telecamere era sicuramente più difficile.
0: Quindi comunque è questo, cioè, lo step che serve,
1: o c'è la cosa principale è quella. Sì, perché per le altre cose a me è piaciuto molto il fatto che in molte circostanze l'arbitro sia tornato sui propri passi, abbia accettato di aver commesso un errore e si sia arrivati alla soluzione. Quindi questo, secondo me, è davvero, l'FVS è stata un'idea molto intelligente, che potrebbe essere davvero, con le telecamere che avrebbero a disposizione in Serie A, in Serie B, qualcosa di molto utile per tutti.
0: Direttore, prima di salutarla e ringraziarla, le chiedo, legata proprio, torniamo a parlare del girone A, strettamente del girone A, qual è la neopromossa, che ce ne sono tante, arrivata dalla Serie D, che la stuzzica di più?
1: In questo momento direi il Treviso, perché se è vero che ha preso dei giocatori esperti, però sono giocatori esperti con ancora grande qualità e grande voglia di mettersi in discussione. Qualcuno lo conosco personalmente, qualcuno solo per averlo visto sui campi, ma sta davvero costruendo una squadra importante. Tra l'altro noi ce l'avremo, la incontreremo alla prima di campionato, quindi bisognerà fare molto attenzione,
0: esatto,
1: a Treviso, perché è una società forte con tanti soldi a disposizione e sta dimostrando di voler fare le cose per bene.
0: Direttore, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro, ci risentiamo presto.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Salutiamo Moreno Zocchi, direttore sportivo del Trento, il quale ci siamo permessi di fare un viaggio, insomma, anche al di là del girone A. Non so se il Trento riuscirà a mettere i bastoni tra le ruote all'Union Brescia. Sicuramente sarà una delle squadre protagoniste nella parte alta della classifica, della graduatoria del girone A. In conclusione di fascia, nel dare due ufficialità, diamo due ufficialità al buon Sorani, così poi chiudiamo e andiamo in pausa con uno dei contributi che abbiamo preparato. Il Catania ha ufficializzato l'arrivo in difesa di Perrotta, ex Padova. Il Foggia invece dall'Ascoli ha prelevato Ovizak in prestito con diritto di riscatto. Ufficialità non di poco conto: Marrocco va a prendere il posto di Doriano Tosi come direttore generale dell'area tecnica della Reggiana. Foggia, altra ufficialità: tra i pali arriva Marfella, e il Perugia saluta Bolsius, che va ad Ascoli proprio a sostituire nell'organico di mister Tomei Ovizak, di cui abbiamo dato conto del trasferimento al Perugia. Parlavamo del girone A, buon Sorani, amico mio, anima gemella, quindi direi di chiudere la fascia andando a proporre le parole di Alessio Gambirasio, tecnico della Giana, dopo l'amichevole vinta ieri contro il Piacenza.
2: Primi gol mister della stagione, prima vittoria, calcio d'agosto, però insomma il risultato fa sempre bene in qualche modo.
3: Il vincere aiuta a vincere, si dice, comunque è un aspetto. Alla fine le prestazioni sono sì importanti, però alla fine conteranno i tre punti la settimana prossima, quindi bene che ci siamo sbloccati, siamo riusciti a far gol, non l'abbiamo preso, e quello è un altro segnale positivo. Dal punto di vista della prestazione, ne parlavo prima anche con il resto dello staff, ci siamo piaciuti di più forse settimana scorsa con la Pergolettese, il primo tempo soprattutto, però il calcio è anche questo, alla fine siamo stati bravi, abbiamo concesso il giusto, sulle palle inattive loro hanno tanta fisicità e quindi per noi a volte è un problema, però sono contento perché poi alla fine tutti quelli che sono

0: entrati in campo hanno messo grande impegno, grande spirito, e il giusto premio oggi era portare a casa una vittoria che conta relativamente, ma conta per il morale, conta per dare importanza al lavoro che facciamo in settimana.
1: La sensazione che lascia questa partita è che si sia fatto uno step, un passo in avanti nella condizione. Non so se sei d'accordo e ti chiedo a che punto è secondo te la tua Giana.
0: Io credo che ci sia ancora bisogno di tempo, perché comunque a mio avviso è vero che abbiamo lavorato, ma siamo veramente all'inizio, e quindi siamo all'inizio di agosto, e quindi a mio avviso ci sarà ancora bisogno di tempo anche per alcune tipologie di strutture che abbiamo all'interno della rosa. Penso ai nostri attaccanti, che comunque strutturati secondo me ha sempre più bisogno di tempo rispetto agli altri, però è vero, sì, oggi ho visto anche dal punto di vista proprio anche nelle ripartenze, nella seconda parte siamo andati con tanti uomini, siamo riusciti ad accompagnare abbastanza bene, ed è normale e naturale, ecco, che la condizione cresca, e considerando veramente il caldo che ti mette nelle condizioni di fare tanta tanta fatica, ovviamente sia per loro che per noi, ma non è una cosa da sottovalutare sicuramente.
2: Domenica ultimo test con un'altra avversaria di pari categoria, sarà un test diciamo definitivo prima dell'impegno ufficiale di campionato.
0: Esatto, sarà l'ultimo test prima del calcio vero, tra virgolette, che inizierà con la Coppa Italia a Ferragosto. Cercheremo di lavorare bene nei due giorni che ci separano dalla partita, domani abbiamo riposo, quindi l'obiettivo è quello di mettere ancora più benzina nelle gambe, cercare di continuare negli aspetti in cui abbiamo fatto bene, migliorare secondo me nella gestione in alcune situazioni del possesso nelle quali possiamo fare meglio. E però ripeto, ribadisco, lo spirito e l'attenzione che ci stanno mettendo i ragazzi sono di alto livello, quindi sono fiducioso anche per l'inizio, per la partita di Coppa Italia del 16.

0: terza ed ultima parte di A Tutta C, nel suo consueto appuntamento giornaliero da 60 minuti per raccontarvi il mondo della terza serie del calcio italiano. Andiamo a proporvi un altro dei contributi che abbiamo preparato velocemente. Enrico Barilari, tecnico del Pineto, che fa il punto sul ritiro e sul lavoro fatto dalla compagine abruzzese finora. Poi rientriamo che vi devo dire un paio di cose.
1: Indicazioni positive: c'è stata più brillantezza, dovuta anche al fatto che abbiamo diminuito i carichi di lavoro e quindi abbiamo, anche grazie al meteo che è stato clemente, con una temperatura ideale direi, abbiamo dato una buona intensità alla gara, si è visto qualcosa di buono in possesso, abbiamo ruotato un po' tutti gli elementi perché fra 3 giorni si rigioca e questa partita veniva dopo 3 giorni appunto dopo un'altra amichevole, quindi sono soddisfatto del fatto che abbiamo utilizzato tutti, che tutti hanno dato un'ottima risposta. Questa è una delle cose che mi soddisfa di più, perché anche se poi i cambiamenti sono stati dettati da emergenze in alcuni ruoli, però il fatto che si siano adattati velocemente e forse addirittura fatto anche un po' meglio con gli adattamenti vuol dire che c'è un gruppo su cui lavorare e si può lavorare molto bene. Ah, c'è una grande voglia di avere settimana tipo, di forse anche i ragazzi di fare un lavoro magari un pochettino più, un po' meno carico rispetto a quello che abbiamo fatto, quindi l'arrivo della settimana tipo sicuramente porterà ancora più entusiasmo e voglia di fare. La Coppa per noi è importante proprio perché abbiamo tanti ragazzi in alcuni ruoli che ci permetterebbe di avere più partite, ci permetterebbe di farli ruotare, quindi direi
0: che la Coppa è un elemento sicuramente importante per il Pineto. Allora, visto che ci sono diverse notizie da dare, approfittiamo dell'ultima fascia per darvi conto delle dichiarazioni, prima di tutto di Matt Rizzetta, presidente del Campobasso, che ha tracciato un po' la rotta. Abbiamo sentito uno scampolo nell'appuntamento di ieri per quanto riguarda il mercato. Ha rilasciato queste dichiarazioni: nella prima metà ci siamo concentrati quasi esclusivamente sulle uscite, si riferisce ovviamente alla prima metà della finestra. Quest'anno ci sono dinamiche più complesse rispetto al passato, il salary cap, le fideiussioni, quindi abbiamo scelto di procedere così. Nella seconda parte del mercato il focus sarà sulle entrate: un difensore centrale, un centrocampista, un terzino, e poi valuteremo le opportunità fino al gong. Sono molto soddisfatto a livello aziendale del lavoro che abbiamo portato a termine. Il nuovo direttore generale sta facendo un ottimo lavoro, abbiamo rinforzato l'organigramma, la segreteria ha inserito Mastro Piatti come riferimento del settore giovanile, siamo perfettamente in linea con i programmi. Rizzetta si è anche poi detto molto positivo dei dati della campagna abbonamenti. Un'ufficialità interessante arriva per quanto riguarda il Desenzano, una delle neopromosse che sono entrate a far parte del girone A, tra l'altro la quarta compagine della provincia di Brescia presente nel girone A, oltre appunto l'Union Brescia, Ospitaletto, Lumezzane, adesso anche il Desenzano. Ci sono 4 derby della provincia di Brescia, un unicum in Italia, questo a qualsiasi livello si possa guardare. Il Desenzano ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Lorenzo Milani, esterno classe 2001, reduce da alcune esperienze in Serie C, una su tutte il Pontedera, ma soprattutto dall'esperienza in Olanda, in Eredivisie, con l'Heracles. Quindi sicuramente Milani, nonostante la sua giovane età, comunque ha un coefficiente di esperienza da non di poco conto da portare a supporto del Desenzano neo promosso. Il Vado ieri ha sostenuto un amichevole contro il Torino, vittoria dei Granata per 3-1. Il tecnico del Vado, Pastorino, però si è detto molto molto soddisfatta. È stata una bellissima giornata, sono soddisfatto di quanto ho visto dai miei ragazzi, mi sono piaciuti molto soprattutto in fase di non possesso, mostrando aggressività nei duelli e tanta intensità. Potevamo fare qualcosa in più con la palla ai piedi, ma considerando il livello degli avversari, posso ritenermi soddisfatto. Per quanto riguarda, facciamo un po' il punto, perché nella puntata di ieri su TMV Radio si è parlato di Perugia, della situazione del cambio di proprietà che ha portato alla fine del rapporto col tecnico Giovanni Tedesco, è arrivato a Modiana. Perugia che comunque nella giornata di ieri si è mosso e tanto sul mercato, prima di tutto trovando l'accordo per l'arrivo dalla Fiorentina di Gabriele Conti, centrocampista classe 2006, giocatore che arriva con un accordo biennale, giocatore molto molto interessante, sempre in entrata, doppio colpo in arrivo, Quirini e Carriero pronti a sbarcare al Curi di Perugia. Piace anche Arditi, ex Siracusa, e poi sono arrivate delle dichiarazioni sia di Borras, che è il direttore sportivo, che di Alessandro Gaucci, che è, diciamo, il nuovo referente, il nuovo punto di riferimento del club biancorosso dopo il passaggio di proprietà. Si leggono le parole, sono state riportate da Calcio Grifo. L'obiettivo stagionale non lo so, però sono convinto che faremo una squadra molto competitiva. Ieri abbiamo firmato 5 giocatori, giorno prima 2, da qui a domenica ne arriveranno altri 3 o 4. Sapete che io non guardo il budget, guardo solo se è bravo o no, senza alcun pregiudizio. Nel calcio le cose si fanno con le idee, non con i soldi. Non guardate i nomi, conoscete i giocatori prima di giudicarli. Vogliamo costruire una squadra che faccia divertire ed emozionare le persone, che faccia tornare la gente allo stadio. Per vincere ci sarà tempo, la sessione di gennaio sarà importante, se saremo in alto saremo già d'accordo con i soci che torneremo a mettere mano al portafoglio per dare un'ulteriore spinta. Dobbiamo tornare a sognare, è importante che ci sia questa ritrovata illusione, perché c'è una possibilità concreta, poi trasformarla in realtà spetterà al nostro lavoro. Affronta anche il tema Tedesco. Non avevo preso nessun allenatore, ho preso una decisione, prima dovevo parlare con chi gestiva la parte tecnica e ho detto a Borras che lunedì avrei chiamato il tecnico, ma lui non ha voluto parlarmi. Lo scorso anno quello che ho visto però non mi piaceva e mi addormentava, avrei chiesto di questo, ma al 70% lo avrei esonerato. Quindi diciamo che Gaucci è arrivato a Perugia con le idee molto molto chiare già sulla parte tecnica. Borras, le dichiarazioni sono legate alla famiglia Faroni, quindi alla famiglia che ha ceduto il Perugia. Ricordiamo, l'argentino Javier Faroni aveva acquisito a sua volta il Perugia da Massimiliano Santopadre. Mi scuso anche quando il presidente a dicembre ha avuto quel problema di salute, ha preso la decisione di vendere la maggioranza del Perugia. Oggi siamo arrivati alla conclusione. Voglio prendermi questa opportunità per chiedere scusa ai tifosi per non aver raggiunto gli obiettivi sportivi che tutti desideravamo. Ho lavorato con onestà, impegno e professionalità, ma non sono riuscito a vincere un sufficiente numero di partite. Mi scuso anche col presidente Faroni, perché la sua grande fiducia in me, nonostante le difficoltà nel cammino, meritava un risultato migliore, e con la mia amata moglie e i miei 4 figli per aver tolto loro tanto tempo e aver saltato tutti i loro compleanni in questo periodo. Sì, sicuramente la gestione Faroni non verrà ricordata per i risultati, è stata un po' sfortunata sotto un certo punto di vista. Speriamo che sia stata quantomeno utile per transitare il Perugia da un periodo storico comunque positivo, per quanto mi riguarda, come quello della gestione Santopadre, a quello della famiglia Gaucci, con Alessandro, ricordiamo, figlio dell'ex patron proprio del Grifo, Luciano Strepitoso, protagonista del calcio anni 90. Siamo arrivati in conclusione, mi prendo gli ultimi 2 minuti perché ci tengo a salutare una persona, una colonna portante di questa trasmissione. Si cambia stagione sportiva, quindi anche i professionisti del mondo dell'informazione o tutti quelli che ci ruotano attorno a volte cambiano casacca, cambiano scenario, cambiano campionato, e quest'oggi ci troviamo, quantomeno il sottoscritto si trova a dover salutare quel personaggio mistico, mitologico che sta di là dal vetro, ovvero il buon re Giorgio Sorani, che ci saluta, va ad affrontare una esperienza professionale completamente nuova, completamente diversa, per la quale gli faccio assolutamente un enorme in bocca al lupo. Posso dire chiaramente che mi mancheranno le sue gif durante le dirette, essendo entrambi due malati del Signore degli Anelli, quindi non oso immaginare che cosa saremmo riusciti a fare avendo più tempo a disposizione. Probabilmente avremmo mandato degli stralci del film in diretta durante la trasmissione. È inutile che fai finta di no, Giorgio, so benissimo che sarebbe finita così, quindi con la CIA che ci avrebbe rincorso sui viali delle nostre città. Quindi un enorme in bocca al lupo a Re Giorgio, ci mancherà tanto, tantissimo. Poi annunceremo chi lo sostituisce, perché insomma siamo in fase di mercato, e quindi per un Giorgio che va arriverà un altro elemento di grandissimo valore. L'appuntamento con A Tutte Ci però torna domani, come al solito, 9.45, 10.45, in conduzione dovrebbe esserci la buona Claudia Marrone. Non mi resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di A Tutta Ci. Non mollate TMV, ciao ciao!
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta Ci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Eccoci in diretta, ben ritrovati nella programmazione di TMV Radio dalla sede di Roma per questo giovedì 6 agosto 2026. Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi con i tanti discorsi, chiaramente a partire dal calciomercato, ma per proseguire poi anche sulla programmazione delle squadre. Ci sono state tante amichevoli. Io ringrazio anche ovviamente i colleghi della sede di Firenze, con tutta ci hanno accompagnati fino alle ore 10:45, dalle ore 9:45, adesso l'editoriale, poi Rotocalcio con il sottoscritto fino alle ore 13 e poi dalle 14 alle 17 sempre con il sottoscritto anche per la finestra di TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Io saluto Andrea Magliocca in cabina di regia ad accompagnarmi, ricordo il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp 331 82 00 213. Ma bando alle ciance, andiamo subito a presentare il protagonista di questo editoriale di oggi, l'unico e inimitabile Alessandro Santarelli. Ciao Alessandro, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno. Marinucci, ci sei anche nel pomeriggio quindi?
1: Sì, sì, sì, assolutamente, ho monopolizzato la radio, sia per oggi che per domani, quindi attenzione.
2: Questa è una cosa bruttissima, dobbiamo immediatamente prendere dei provvedimenti.
1: Prendere atto, anzi, invece, di questa situazione, di questa usurpazione del posto. Però, come dicevo, Ale, ci sono veramente tanti temi. Poi ti porto anche su delle novità spinose per quanto riguarda la FIFA Infantino, che so che è un tema molto, molto caro. So che tu sei un grande fan, no? Quindi tra poco ti ci porto. Però parto anche dalle amichevoli. Ieri abbiamo visto dei test, chiaramente ancora il calcio d'agosto, con risultati che contano fino a un certo punto. Il derby di Milano è terminato 1-1, la Juventus ha battuto 1-0 il Chelsea. Parto proprio dalla Juventus, che risposte stai vedendo dai bianconeri? Perché comunque in realtà poi rimane una Juventus che finora non ha subito neanche un gol. Ripeto, calcio estivo, però qualche segnale c'è.
2: Ma dici molto bene, Lucio, bisogna sempre prendere tutto con le molle. Però il calcio d'agosto è già diverso da quello di luglio. E la Juve sembra una squadra, rispetto a quella che abbiamo visto finire la stagione, con una leggera identità in più, con una compattezza che si intravede, e con alcuni giocatori. Ovviamente, Lucio, parliamo di una squadra che deve essere ancora completata.
1: Beh, chiaro, ovvio.
2: Però vedo alcuni giocatori che cercano di mettersi in mostra, penso a Douglas Luiz, e ad altri che invece, penso a Kun Miners, continuano ad essere, prendo proprio, secondo me, il top di ieri e il flop di ieri, che proprio continuano ad essere corpi estranei all'interno di una squadra. Poi, ripeto, vale anche per i singoli il discorso fatto per il collettivo. Però io non sono un grande estimatore di Luiz, cioè è un giocatore forte ma lento di testa, però sì, vedo che ci sta mettendo l'anima, altri un po' meno.
1: Ah, ti sta convincendo sempre più di altri, insomma, a livello di attitudine, sì, perlomeno.
2: Decisamente, decisamente. Arthur nemmeno lo prendo in considerazione perché sembra capitato per caso. Guarda, a Rimini cercano dei bagnini e probabilmente potrebbe andare. Leggevo stamattina che c'è carenza di bagnini, ecco, Arthur. Oddio, io non mi farei mai salvare da Arthur con la sua lentezza.
1: Ah, non saresti convinto neanche lì, però dici, reinventarsi in questo momento non sarebbe...
2: Però reinventarsi. Lui, che io continuo a dire, di fronte a un'offerta cederei, però mi sembra un giocatore arrivato a Torino con voglia di riscatto e di dimostrare qualcosa. E questo emerge, caro Lucio, nelle amichevoli. Per esempio, un altro totalmente fuori luogo, però è altrettanto vero che è rientrato più tardi, è David. David è un giocatore ad oggi totalmente impresentabile.
1: Beh sì, diciamo, non è che avesse condotto una grande avventura con la Juventus, però ecco,
2: e nemmeno al mondiale.
1: No, tra l'altro, nemmeno al mondiale, nonostante qualche gol contro nazionali di certo non di primissimo piano, per usare un eufemismo. E poi per il mercato adesso che cosa ti aspetti, Ale? Perché diciamo prima, sì, sono arrivati dei colpi, Ale Begovic è un buon talento, Colomani riempie quella casella da attaccante titolare, però ecco, ti volevo chiedere adesso che cosa c'è da attendersi per completare finalmente questa squadra e renderla, ecco, prima parlavamo di competitività, ancora più competitiva.
2: Ma guarda Lucio, allora la Juve secondo me ha già fatto due operazioni, escludo Selic e Decator, parlo di Alej Begovic e Colomani, nonostante non siano usciti dei giocatori. Quindi se la linea è questa, che è anche un po' rischiosa, io mi aspetto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane Zirkzee. Perché comunque la Juve ha bisogno di un altro attaccante, a prescindere da David, che poi immagino uscirà. Però secondo me la Juve, se trova la quadra con lo United, Zirkzee lo fa a prescindere. Poi però bisogna che ci siano delle uscite. Per rinforzare la spesa si parla di Lukumi, e bisogna che uno tra Gatti e Kelly esca. Molti tifosi della Juve correttamente parlano del centrocampo, ma numericamente oggi il centrocampo ha 7 giocatori, dico 7,
1: quasi per troppi, cui, volendo
2: è troppi Lucio, troppi, per cui che sì, sarebbe sicuramente un valore aggiunto, ma che sì, per entrare bisogna che almeno 2 ne escano, e ti dico 2 tra 3, per cui io se dovessi oggi scommettere un euro lo scommetterei sull'ingresso di Zirkzee, e poi vediamo. Capitolo a parte è quello del portiere,
1: un altro nodo.
2: Infatti te l'ho messo poi con una situazione a parte, perché qui si continua a fare milioni di nomi, tra cui, ora io non sono un estimatore di Gregorio, ma se devo prendere Gil, di Gregorio,
1: sono d'accordo con te.
2: Però anche lì, oggi è il 6 di agosto, bene, se la Juve su alcune operazioni ha anticipato, devo dire che sul portiere è in netto ritardo, nettissimo ritardo.
1: Anche perché poi ne sono saltate tante, Ale, prima Alisson, poi il Dibu Martinez, e chi più ne ha più ne metta.
2: Sempre quell'euro che io provo a scommettere, io ad oggi, sul fatto che Di Gregorio non sia in porta il 23 di agosto nella canicola di Frosinone, io non ce lo metto.
1: Poco più di 2 settimane, sembra tanto, ma non lo è. Quindi in realtà...
2: Sono 2 settimane.
1: Sì.
2: Quindi io magari va in panchina e gioca Perin, ma non è che cambia molto. Però per far capire che il portiere che doveva essere la priorità si sta trascinando, secondo me, troppo a lungo.
1: Sì, decisamente. Poi sono i nodi più importanti in realtà che bisogna cercare di sciogliere, e prima poi di passare anche alle altre squadre in realtà, perché ci si sta avvicinando un po' per tutti l'inizio della stagione. Ti volevo chiedere come hai rivisto Yıldız, però, per carità, anche qui subentrato solo nella parte finale, il passaggio comunque per Jegrova l'ha effettuato lui, non l'assist più complicato che ha dovuto sfornare, però ecco, ti chiedo come l'hai visto e soprattutto che cosa ci aspettiamo quest'anno da Kenan Yıldız, perché comunque è sempre giovane, ma non è neanche più un bambino del calcio, 2005, quindi ci si aspetta tanto, secondo me giustamente, per un 21enne.
2: Mi aspetto, Lucio, la consacrazione definitiva, cioè alzare l'asticella da fuori. Lui oggi lo possiamo definire tra l'ottimo giocatore e il campione. Mi aspetto il passaggio a fuori classe.
1: Anche dal punto di vista caratteriale, magari, da più leader?
2: Molto dal punto di vista materiale. Però attenzione, non è detto che accada. Cioè, il Vizio è un giocatore forte, tecnicamente insieme a Luiz è fortissimo tecnicamente, e Zegrova, il migliore della Juve, però il passaggio da campione a fuori classe non è scontato.
1: No,
2: Voglio vedere quest'anno. L'anno scorso... secondo me complessivamente ha fatto una stagione da 7,5, quel 7,5 deve diventare 8,5/9.
1: Eh sì, farlo con continuità, poi al di là dei guai fisici che ci sono stati, ma quello è un caso a parte sul finale di stagione. Esatto. Quindi io sono d'accordo con te, deve consacrarsi, ecco, già a livello campione, per me è un livello che non ha ancora raggiunto, deve confermarsi su quel parametro lì. Adesso starà anche a lui, poi vedremo, ecco, la Juventus come si completerà, però starà a lui dare delle risposte. Mentre sulle milanesi, che idea ti stai facendo, Ale? Ieri c'è stato questo derby, dicevo, terminato 1-1 con l'Inter che vinceva, poi mi sento di dire un rigorino ha permesso al Milan di pareggiare, ma ripeto, conta il giusto il risultato. L'Inter deve ancora colmare quella casella a destra, che per carità è pur sempre solo una casella, ma rimpiazzare Dumfries è tutt'altro che scontato. Il Milan, io dico sempre, belli 100 e passa milioni investiti nel giro di pochi giorni per Gonzalo Ramos e Gila, ma prima e dopo il nulla. Quindi chiedo a te, sulle milanesi, che impressioni ti stai facendo?
2: Ma allora, premesso che non ho visto la partita perché ero in diretta, certo, dall'altra parte, a Radio Timonera, quindi non posso parlare della partita, però posso parlare in generale. Mi sembrano due squadre in difficoltà sul mercato, Lucio, devo essere molto sincero. Hai detto bene, il Milan ha sparato un fuoco d'artificio immediatamente, ma poi si è arenata. È vero che ha preso uno dei migliori difensori della Serie A, cioè Gila,
1: certo,
2: però non ha completato... va completato anche in altri reparti, e poi rimane sempre questo nodo da sciogliere di Leao. Leggevo stamattina, Leao il gruppo li vuole bene, lo vuole, però Leao deve anche capire cosa vuol fare da grande. Secondo me lo ha già capito, ma vediamo.
1: Anche perché pure lui ormai è grande, è un 99.
2: È
1: quindi
2: abbastanza, abbastanza. Il Milan, se rimane così, non si muove, farà un'altra stagione
1: non molto, sufficiente.
2: Molto, molto difficile. No, molto, molto difficile, e non te la metto tra le prime quattro.
1: Neanche io.
2: L'Inter, caro Lucio, per me è una grande incognita, ma ti dirò di più. Per quanto mi riguarda, la grande incognita dell'Inter rimane una. E mi direte, sì, ma ha vinto lo scudetto. Sì, ma per me Chivu deve dimostrare ancora di... Sì. Per me Chivu deve ancora dimostrare di essere un grande allenatore. Per me non lo è. È un buon allenatore, ma non lo è. Lo so che in questo momento sto dicendo una cosa impopolare, perché è un allenatore che ha vinto il scudetto, però è un allenatore che, quando l'Inter ha avuto i momenti di difficoltà, non mi sembra che sia riuscito a trovare delle soluzioni che siano uscite dalla questione dei singoli che gli hanno risolto le partite. Poi è chiaro che quando le cose sono andate bene, sono andate bene, perché l'Inter era, attenzione, sottolineo questo, era la squadra più forte del campionato.
1: Ah, e ora non la vedi più così?
2: No, io non vedo l'Inter la squadra più forte del campionato, vedo davanti il Napoli in questo momento, secondo me partirà davanti la Roma rispetto all'Inter.
1: Ah, e
2: l'Inter la vedo una... sì, l'Inter la vedo una squadra a fine ciclo. L'Inter la vedo una squadra a fine ciclo, caro Lucio, poi mi sbaglierò, però credo che stiano rimandando un certo ricambio generazionale di questa squadra, che continua a basarsi sui giocatori che hanno dato tutto quello che potevano dare. E quindi io non metterò l'Inter, cioè poi è chiaro che l'Inter la metti favorita, perché chi porta lo scudetto è favorito, però secondo me non sarà un'annata facile per l'Inter.
1: E questo è interessante, per effettivamente alcuni giocatori avanti con l'età ci sono, poi vedremo anche chi arriverà a destra, se a destra riesce a prendere un grande esterno probabilmente magari ricambiano anche un po' le cose. Io la vedo ancora più avanti, però attendiamo, accogliamo la tua valutazione, Ale.
2: Ti faccio un altro esempio.
1: Vai.
2: Stones è un grandissimo difensore centrale, non lo può mettere nessuno in discussione. Andate a vedere l'ultimo anno di Stones.
1: Sì, da dicembre in poi, anzi anche prima, è stato fuori.
2: Ma praticamente mai giocato. E quindi si è rinforzato o no la difesa? Se Stones sta bene, sì. Ma c'è questa garanzia? Secondo me no.
1: Beh, nell'ultima Premier League, ti do i dati, ha fatto 5 partite da titolare in tutto il campionato.
2: Capisci?
1: Eh sì, è una grossa incognita sicuramente. Invece sul Napoli, mi stavi dicendo, ti convince molto, mi sembra di capire. Insomma, ci sono i primi test, ieri ha battuto l'Osasuna 2-1, bisognerà capire, come sempre, Ale, Lukaku non si è presentato, ha dei giorni in più di proroga sostanzialmente, ma su questo ormai ci siamo parecchio abituati. Però ecco, sul Napoli invece mi dicevi?
2: Ma il Napoli per me è una rosa profondissima, è chiaro che ha deve testare il nuovo allenatore Allegri, però va a prendere la rosa del Napoli, che in questo momento ha una grossa difficoltà, onestamente, la difesa. Perché in difesa il Napoli con il portiere di Buongiorno ha un problema, ma un centrale arriverà. E poi l'altro problema che io vedo nel Napoli è oggettivamente il portiere. Non è messo male come la Juve, ma non è messo neppure bene. Però andiamo sulle cose che funzionano. Il Napoli è il centrocampo più forte del campionato, perché un centrocampo come il Napoli non ce l'ha nessuno.
1: Beh.
2: Ha un attacco che al netto di Lukaku è un buonissimo attacco, ha una batteria di esterni interessante, ha una rosa profonda, e io vedo il Napoli avanti, vedo il Napoli avanti in questo momento. È chiaro, c'è il passaggio dell'allenatore, ci sono alcune situazioni da sistemare ancora.
1: Beh sì, però... soprattutto in uscita in realtà poi.
2: Bravissimo. Però le basi, io le vedo più solide rispetto a quelle dell'Inter in questo momento, quelle del Napoli.
1: Beh.
2: Con chiaramente la differenza dell'allenatore, uno che conosce la squadra, cioè Chivu, uno che la deve conoscere Allegri. Ma come basi, come asse portante della squadra, quando risolverà il caso di Lukaku, ma io mi meraviglio che nel 2026 ci siano squadre che ancora si affidano a Lukaku, perché Lukaku lo conosciamo tutti.
1: Sì, ormai quando è un abitué.
2: Ma dai.
1: Con tutto il rispetto per il giocatore, per carità, che ha dato tanto a tante squadre nel corso degli anni.
2: Lucio, però rispetto, ma lui rispetta le società dove va?
1: Dipende da quelli che sono i propri interessi, quindi no.
2: Capito? No,
1: non
2: per
1: sempre.
2: Me Lukaku è proprio l'esempio del calciatore che io nella mia squadra non vorrei mai, perché... ha fatto sempre le solite banali conferenze stampa da bambino, il tifoso dell'Inter, del Napoli, del Milan, della Juve. Poi quando Lukaku, poi quando le cose cominciano a non andare, allora non si presenta, non viene, scappa, via. Quindi risolto per Lukaku, credo che il Napoli un attaccante lo proverà, ma Højlund è un signor attaccante, eh? E poi io vi dico, attenzione alla mina vacante Vlahovic, che per me non andrà al Besiktas. Non andrà al Besiktas e alla fine, ma è una mia previsione, non è alla fine,
1: ma ad Allegri,
2: alla fine, io credo che rimarrà in Italia.
1: Questo sarebbe un risvolto interessante, perché al momento poi si è mosso veramente poco. Certo, immagino sulla carta Højlund, Vlahovic, poi vedremo anche se uscirà qualcun altro, ma ad ora Lang, David Neres, Alisson Santos, Giovane, aggiungendo poi anche Vergara, comunque un discreto attacco sarebbe tra centravanti esterni. Male non è,
2: certo, no, ma anche se non c'è Vlahovic e ci sarà un altro attaccante, io non credo Luca, però se ci sarà un altro attaccante e con una batteria esterni così, tanta roba.
1: Sì, di certo i nomi non mancano a livello generale. E invece sulla Roma, mi stavi dicendo, ti convince, peraltro stai chiudendo anche questo altro colpo, cercava qualcuno sulla fascia destra, Molina comunque l'abbiamo conosciuto in Serie A con l'Udinese, si era distinto bene, con l'Atletico Madrid in alcuni momenti è stato importante, rimane un esterno nel giro della nazionale argentina, l'abbiamo visto al Mondiale, quindi un altro colpo, peraltro cifre neanche esagerate, Ale, perché 13 milioni più 4 di bonus in questo mercato non è di certo una cifra così esosa. Insomma, la Roma mi sembrava anche qui di capire, ti piacesse, no? la previsione sul centenario, o sbaglio?
2: Ci sono tre centenari quest'anno, Lucio, la Fiorentina, il Napoli e la Roma. Allora io ti dico questo, segnatelo, una tra Napoli e Roma vince lo scudetto, perché è centenario, bisogna festeggiarlo. Una tra queste due va comunque in Champions e la Fiorentina magari una Coppetta Italia la porta a casa. La Roma per me quest'anno farà un all-in, e poi sai, gli all-in possono andare bene e possono andare male, però la vedo una squadra, da quando l'ha presa in mano l'imperatore Caius Julius Gasperinus, perché lui comanda
1: plenipotenziario.
2: Sì, plenipotenziario, dai, lì poi bisogna stare attenti, perché gli uomini soli a comando, o bene bene o male male, a volte ti tagliano anche la testa, però io credo che loro abbiano fatto questa sorta di all-in e si sta muovendo bene. Guarda, io faccio questa previsione, oggi sono in vena di previsioni.
1: Vai, ce le segniamo tutte, Ale.
2: So che a qualcuno vicino a te non farà piacere, ma io immagino questa cosa: anno prossimo Roma vince lo scudetto, Lazio retrocede in Serie B.
1: Ti dico solo che dall'altro lato del vetro c'è una sorta di apoteosi, sostanzialmente, per quello che hai detto. Quindi sì, no, in realtà c'è chi abbraccia pienamente le tue previsioni, così detto in maniera, non facciamo riferimenti diretti, però un'idea ce la facciamo, un'idea ce la facciamo.
2: La situazione della Lazio, apro questa parentesi, è una situazione secondo me drammatica.
1: Tu sei uno di quelli che l'avete molto a rischio, vero? Anche il grande direttore Marco Piccari lo dice.
2: Io molto a rischio per due motivi. Uno, la situazione ambientale. Due, l'allenatore che hanno scelto. Tre, una squadra che ha come attaccante centrale Ratkov.
1: Difesa a malapena dei centrali titolari, perché ad ora... c'è Provsgard, immagino che poi Romagnoli alla fine partirà, gli altri sono Gigot, che però è perennemente infortunato, e Doechi, che è arrivato dall'Union Berlino e che è un'incognita. Insomma, di certo sembra quasi una rosa non da metà sinistra della classifica.
2: La vedo veramente male. E poi, siccome la Lazio è comunque una società che ha una storia importantissima, mi auguro di sbagliarmi. Però... è una situazione troppo delicata e non è vero che l'ambiente non si fa sentire. Poi onestamente mi pare che Gattuso sia sbarcato da Marte, perché un allenatore che dice noi cercheremo di riportare i tifosi con i risultati vuol dire che non hai capito veramente niente, ma veramente niente.
1: Sì, anche perché già i risultati non basterebbero per loro, anche se arrivassero, più con
2: ma
1: queste...
2: Ma vuol dire che vivi in un altro mondo, Lucio, vivi in un altro mondo. Un allenatore che fa di cazzo del genere... vive in un altro mondo, c'è poco da fare,
1: bisogna attenersi alla realtà.
2: Esatto, quindi la vedo molto male, mentre la Roma, se azzecca un paio di acquisti, può lottare per lo scudetto.
1: Beh, di certo le basi sono molto buone per quanto riguarda la Roma, però poi ti porto, ecco, come promesso anche su Infantino, perché dobbiamo riportare anche delle notizie sulla FIFA, perché devi sapere che c'è stato questo summit d'urgenza in Marocco dopo tutto quello che è successo, la situazione degli ultimi giorni, e incredibilmente questo summit di emergenza, dove in realtà precedentemente con delle dichiarazioni Infantino era stato un po' messo perlomeno in discussione, c'era stato questo comunicato post summit, la FIFA ammetteva la presenza di gravi falle nel metodo e nella gestione, ma devi sapere che invece Infantino è stato totalmente riconfermato, fiducia riconfermata, come viene scritto nella stessa lettera della FIFA: per evitare qualsiasi dubbio il segretario generale FIFA e il management board presenti ribadiscono il loro pieno sostegno al presidente FIFA Gianni Infantino, unico ufficiale eletto delle 211 associazioni membro della FIFA. Peraltro la cosa divertente è che la lettera è firmata da Mattias Grafström e peraltro lo stesso Infantino, quindi ecco un commento sulla fiducia ad Infantino controfirmata da Infantino stesso.
2: Allora la prendo alla larga,
1: vai.
2: Perché poi ho un'idea. Dunque, Infantino, cioè la FIFA deve ancora pagare i soldi alle squadre di club che hanno partecipato al mondiale per club. Il principe di Giordania ha detto, l'ha detto lui, non l'ho detto io, che aveva promesso dei soldi in cambio dell'appoggio, giusto? Bene. Voleva privatizzare il mondiale, stranamente l'UEFA, stranamente, capisco tutto, ma poi a un certo punto bisogna intervenire, gli ha detto noi non partecipiamo più alle tue competizioni, facciamo una per conto nostro, tipo Superlega. Bene. Allora Lucio, è presente che in quasi tutte le città, le più importanti, ci sono delle strutture fuori solitamente dalle città, molto grosse, non belle, con delle sbarre alle finestre, no? Ce l'hai presente?
1: Dove... Sì, ho un vago presentimento.
2: Ecco, dove di solito quando entri vieni portato da dei cambi, da dei pulmini, no? Con scortato e
1: sì,
2: tutto.
1: Sì, talvolta detti cellulari, da non confondere con il dispositivo mobile.
2: No, con il dispositivo mobile. E per uscire a volte passano degli anni, di solito ti danno 2 ore in aria al giorno, ecco, quella è la collocazione di Infantino, secondo me.
1: Detto questo
2: è una follia. Ma di che parte? Cioè, Lucio, ma noi dopo che abbiamo assistito al mondiale in cui l'asse Trump e Infantino tolgono un cartellino rosso e una squalifica, ma mi dici cosa altro devo vedere?
1: Sì.
2: Basta.
1: No, direi basta, abbiamo raggiunto.
2: È stato tolto, perché ora se lo sono dimenticati tutti, è stato tolto una squalifica perché è intervenuto Trump con Infantino, e questo è stato presidente della FIFA.
1: Sì, peraltro,
2: ma te l'ho detto, dovete arrestare questo personaggio.
1: Aggiungo anche un altro tema, perché anche le città che hanno ospitato il mondiale, gli era stato promesso alle sedi del mondiale 1 milione a testa, e la FIFA non ha fatto più alcun comunicato e le città non hanno ricevuto neanche un centesimo al momento, quindi tutto tace, anche quello un altro grosso interrogativo. Noi riportiamo solo notizie, questi sono fatti sotto la luce del sole, poi ognuno tragga le considerazioni che vuole. Però ecco, mi sembra che tu sia stato leggermente chiaro. Ci stiamo per salutare, Ale, però mi diceva il grande Andrea Magliocca in cabina di regia che abbiamo un messaggio audio per te. Allora vai, ce lo giochiamo.
3: Buongiorno, volevo fare un appunto a Santarelli. L'Inter come ha fatto di non essere ingiovanita? È andato via Darmian, De Vrij, Acerbi, Sommer. Quindi ha preso uno di 32 anni e poi sono tutti giovani, cioè a centrocampo c'ha tutti i ricambi giovanili, 22-23 anni. Non so se Stankovic, Diouf, Susic, sono vecchi per loro, non lo so. Davanti è abbastanza giovane, quindi non sono proprio d'accordo con Santarelli che è vecchia all'Inter. Il portiere l'ha ringiovanito, l'ha ringiovanito tutti, cosa deve fare? È giusto, è il mix tra giovani e anziani.
1: Ah, ti hanno bacchettato, anche se Ale credo tu ti riferissi all'11 titolare.
2: Bravo Lucio, non è che ci vuole tanto a capirlo. Io mi riferisco all'11 titolare, però non ha sbagliato questo amico. Io parlavo dell'11 titolare. L'11 titolare si basa su giocatori, secondo me, forti. Penso a Çalhanoğlu, per esempio, penso allo stesso Lautaro. Che poi Lautaro è forte in Italia, come mette il naso fuori dall'Italia, mi sembra questo fenomeno a parte per la Gazzetta dello Sport, ma questo
1: ti attiri contro le ire dei...
2: No, dico la ma non mi interessa, racconto le cose che leggo. Lautaro, cioè non è per la Gazzetta dello Sport, non era l'Argentina, era Lautaro e basta. Comunque, detto questo, Lautaro in Italia è un fenomeno, fuori relativamente, però in Italia è un fenomeno. Ma nell'asse portante l'Inter è rimasta una squadra forte, ma bisogna vedere i cambi. Sudic è un giocatore che piace da morire, quindi vedi che non è che poi dico le cose che non penso. Diouf non mi piace per niente, tant'è vero che non ha mai giocato.
1: Eh sì, poi il discorso anche sul centrocampo, dato che al momento Zielinski e Çalhanoğlu sono dei giocatori fondamentali, ma chiuderanno la stagione con 33 anni, e dici forse... poi dei ragionamenti andranno fatti in un modo o nell'altro lì. Bisognerà attendere, ecco, le valutazioni di Marotta e di tutto l'entourage
2: nerazzurro. Io credo che l'Inter quest'anno dovrà migliorare, al di là del campionato, in Champions.
1: Il miglioramento è quello lì.
2: Champions, io non lo dimentico che quando magari, faccio un esempio, la Juve vinceva gli scudetti e usciva in Champions, era fallimento, no? Quest'anno la Chen Inter è uscita con il Bodo Glimt.
1: Sì, ce lo ricordiamo, purtroppo. Grande pecca.
2: Ricordo.
1: Sì, ma chiaro.
2: È una pecca enorme. Ma attenzione, ha fatto una scelta l'Inter, che ci sta,
1: Certo, però dall'Inter è lecito aspettarsi quantomeno un turno in più, poi i sorteggi possono andare bene o male.
2: A me non piacciono i due pezzi e le due misure. Per la Juve l'ha fatto fino al confine, no? Giustamente. Per l'Inter, che ha fatto una scelta, dal mio punto di vista, saggia, perché se te fai come l'anno precedente, che perdi lo scudetto, perché l'anno precedente lo scudetto non lo vince il Napoli, lo perde l'Inter, e perdi la finale di Champions, te porti a casa a zero. Quest'anno, secondo me, l'Inter poteva superare il turno di Champions col Bodo, però fa una scelta che io tifoso, ok? Accetto, perché poi festeggio lo scudetto. Però nel computo della stagione, quella macchia rimane.
1: Ovvio che quello è il miglioramento principale. Ale, è stato un piacere a questo punto, tanto poi ci rivediamo più avanti. Grazie ancora, buon lavoro.
2: Ciao.
1: Grazie ad Alessandro Santarelli per questo punto sull'editoriale. Abbiamo sforato di qualche minuto, ma dovevamo rispondere ovviamente ai messaggi audio. Adesso ci andiamo in pausa, rientriamo con Rotocalcio, già con i collegamenti dalla redazione Tutto Mercato Web per gli aggiornamenti di mercato. A fra poco.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Ben ritrovati in diretta Lucio Marinucci, in realtà non Vincenzo Marangio, a cui mandiamo come sempre un saluto. Ci sarà il sottoscritto anche domani per coprire questa mattinata di TMV Radio dalla sede di Roma. Come detto, adesso andiamo a parlare un po' di mercato, perché continuano ad esserci vari accostamenti e vari aggiornamenti per quanto riguarda le squadre di Serie A. Come riportavamo prima, la Roma sempre più vicina poi per quanto riguarda la fascia destra all'innesto di Molina. Devo dire un colpo comunque per le cifre relativamente contenute, un colpo intelligente, mi sento di definirlo così. La Roma, prima ne chiacchieravamo, ne discutevamo con Alessandro Santarelli, a sua detta addirittura può lottare per lo scudetto. Io sarei un po' più cauto, sono anzi un po' più cauto, però certo la voglia di riconfermarsi quantomeno tra le prime quattro c'è, e l'obiettivo è giusto che ad ora sia quello.
2: Ma bello su tutte le rote.
1: Bello su tutti, invece su tutti i fronti deve essere la Roma, deve essere bella sul fronte europeo, deve essere bella sul fronte del campionato, perché poi ecco la grande, tra virgolette, la bella difficoltà che la Roma avrà quest'anno è quella di dover finalmente fronteggiare sia la Serie A in maniera competitiva, sia la Champions League. E poi andremo anche sulle altre notizie, diciamo di Lukaku che non è arrivato, niente ritiro, in attesa del mercato ha ottenuto alcuni giorni di permesso extra, quindi anche qui bisognerà attendere poi l'evolversi delle piste, perché c'è la pista americana, l'Atlanta, e poi però anche delle voci dall'Europa, quindi da verificare poi Romelu Lukaku dove potrà finire, senza dimenticare anche per esempio, ecco, pure qui ne parlavamo prima, la Juventus fra Lukumi con il Bologna che rimane insomma fermo su delle richieste, lo dicevamo anche ieri, no? Molto elevate, ma anche sul fronte portiere, anzi mi sento di dire quasi al momento soprattutto sul fronte portiere, perché la Juventus ha bisogno di un nuovo titolare, con tutto il rispetto per Perin e per Di Gregorio, che sono due discreti estremi difensori, ma non solo non hanno convinto, ma probabilmente al momento non riescono ad avere quel livello per poter essere i titolari di una squadra come la Juventus. E quindi attenzione poi all'evolversi anche qui delle varie piste, come dicevamo prima, tante ne sono sfumate nel corso delle ultime settimane. Ora bisognerà capire con Suzuki se si potrà arrivare ad una quadra, perché il Paris Saint-Germain prima deve chiudere la definizione dell'acquisto definitivamente dal Parma. Il Parma aveva respinto l'offerta di 33 milioni di euro da parte del Paris Saint-Germain, perché ne vuole di più. Sappiamo che ecco, il Paris Saint-Germain di certo non ha problemi di liquidità, anzi, quindi poi proseguirà con la trattativa. A quel punto eventualmente Suzuki potrebbe finire poi magari in prestito per la prossima stagione alla Juventus. È comunque un tema per i tifosi juventini. A me piace sempre raccogliere quante più opinioni possibili, perché c'è chi preferirebbe avere adesso Suzuki per il prossimo anno, quindi un estremo difensore molto affidabile che ha fatto molto bene al mondiale, ma che soprattutto si è distinto nelle ultime stagioni a Parma.
2: Chi è?
1: Però poi bisognerebbe eventualmente invece discutere fra un anno delle nuove condizioni, quindi anche qui bisognerebbe attendere eventualmente anche i responsi da parte di Carnevale, e non solo. Chi è? Suzuki, ecco, il portiere in tema. Esattamente qui la
3: parte. Butti fuori.
1: Butto fuori. Beh, no, Juventus deve buttare dentro altri colpi se vuole effettivamente completarsi in vista della prossima stagione, dato che anche qui giustamente mi sento di dire c'è voglia di rivalsa. La conclusione dell'ultimo campionato è stata inevitabilmente negativa, e quindi c'è bisogno di ripartire. Ieri abbiamo detto c'è stata questa bella vittoria contro il Chelsea. Comunque Spalletti ha definito il Chelsea una squadra molto competitiva, di sicuro molto folta, perché poi il Chelsea, ecco, a proposito prima parlavamo del Napoli, ma il Chelsea ha ancora più giocatori e tanti dovrà cercare di piazzarne per evitare di lasciare una rosa extra large poi per Xabi Alonso. Per quanto riguarda invece le altre partite, ricordo anche, prima non l'abbiamo detto, ci sono state alcune partite dei turni preliminari delle Coppe Europee, perché attenzione, poi ci si avvicina sempre di più ai sorteggi. Io ricordo 27 agosto la data dei sorteggi del girone unico di Champions League, poi arriveranno ovviamente anche le altre, le 9 o le 9 squadre da dover sorteggiare, le 36 squadre per i gironi unici, e quindi le italiane aspetteranno, però ormai siamo praticamente a 3 settimane di distanza. Quindi fate il conto alla rovescia e poi sapremo le composizioni del girone unico e dei calendari, che poi sono la cosa più importante in assoluto. Comunque, dicevo che ieri c'erano state delle partite per quanto riguarda il terzo turno di qualificazione, il terzo turno dei preliminari di Champions League. Erano partite chiaramente meno di spessore rispetto alle altre, siamo ancora ai preliminari, quindi è normale che i nomi non siano così di spicco, però riporto che comunque sia l'Arus, i danesi dell'Arus hanno battuto 2-1 il Sabah, squadra a 0, e poi il Fenerbahce invece, qui sì, già più conoscenze europee, ha vinto 2-0 sullo Sturm Graz, peraltro gol di Mason Greenwood. Prima parlavamo della Roma, calciatore che è stato al centro delle discussioni di mercato per innumerevoli settimane, che alla fine si è accasato in Turchia per circa 40 milioni di euro, con uno stipendio che non vi sto neanche a parlare, tocca le due cifre di milioni percepiti all'anno. Ieri parlavamo anche di Salah, che qualcosina è riuscito a strappare al Trabzonspor.
2: Non riesce ad avere degli svarioni.
1: Sì, economicamente non credo ce li abbiano gli svarioni in Turchia, perché ormai anche in Turchia a livello di stipendi possono permettersi di investire tutto quello che vogliono. Ma attenzione, perché ormai ci stanno superando anche a livello di spese per i cartellini.
3: Una sofferenza inaudita.
1: Da noi sì, sicuramente è una sofferenza inaudita per quanto riguarda il calciomercato. Infatti poi non stupiamoci se avvicinandoci alla metà di agosto siamo sempre con tante squadre ferme che attendono gli sconti, i saldi di fine stagione, quindi in realtà di fine agosto e di fine estate. Nel frattempo vi riporto altre notizie, come sempre riprese dal sito e dall'app di Tutto Mercato Web, dove vengono dati continui aggiornamenti, perché il Napoli prima deve pensare alle uscite, ma poi vuole ovviamente fiondarsi sulle entrate. Ci sono dei problemi in difesa, purtroppo, buongiorno, e qui mi sento di dire un peccato, è incappato in un nuovo problema fisico, ci sono queste complicazioni per il menisco. Sappiamo che ormai il menisco è un infortunio meno grave rispetto ad alcuni decenni fa, però comunque è un intoppo non di poco conto, e quindi ne avrà ancora per mesi il povero Buongiorno, e quindi si sta pensando ad altri elementi. Uno su tutti è Badia Shil del Chelsea. Poi più avanti nel corso del pomeriggio ci saranno altri focus sul Napoli, proprio per parlare di questi colpi. Non a caso un difensore centrale mancino proprio come Buongiorno, il francese viene scritto su Tutto Mercato Web, sta spingendo per gli azzurri, sta facendo grande pressione con il Chelsea. Il club azzurro, il Napoli, sarebbe pronto a reinvestire eventualmente 30 milioni di euro, non una cifra casuale, i 30 milioni incassati poi per la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, e a quel punto potrebbe andare all'affondo proprio per Benoît Badia Shil. I contatti tra le due società sono già in corso, e quindi il Napoli spera di poter fare dei passi in avanti. Certo, ora la palla passerà al Chelsea, perché se volesse alzare le pretese, non so se la Napoli sarebbe così disposto a rimanere in corsa per il giocatore. Comunque sia, ecco, la precisazione poi è che se Badia Shil non dovesse andare al Napoli, resterebbe inevitabilmente in Premier League o al Chelsea o in altre squadre, perché per carità, un buon giocatore, mi è sempre discretamente piaciuto, ma parliamo di un calciatore che nell'ultima Premier League ha messo insieme 471 minuti e basta, ha giocato 6 partite da titolare su 38, quindi non mi sembra, ecco, un giocatore magari con un rodaggio a livello di minutaggio negli ultimi tempi così elevato. Quindi 30 milioni sono tanti, non tantissimi, però ecco, bisognerà fare attenzione. Poi per chiudere il cerchio, sempre tantissimi, però ecco, bisognerà fare attenzione. Poi per chiudere il cerchio sempre sul Napoli, in realtà è un aggiornamento di natura

0: fastidio magari derivante da una botta subita in allenamento e niente di più. Quindi non ci devono essere allarmismi da parte dei tifosi del Napoli. Mentre per le altre squadre, a questo punto chiudiamo questo blocco a parlare un po' di mercato, a parlare un po' delle possibili chiusure o perlomeno delle possibili magari trattative, perché la Roma non si ferma, vuole un altro colpo in attacco, dicevamo, sta concludendo le operazioni per Molina, che come detto arriverà o dovrebbe arrivare ancora, utilizziamo il condizionale, alla Roma per 13 milioni più 4 di bonus. E poi ci sono i tanti altri profili in attacco, c'è ovviamente Nusa del Lipsia, però mi sento di dire anche qui le richieste, giocatore forte, talento interessante, è un classe 2005 che ha già dimostrato tanto, ma al momento sappiamo che i tedeschi sono bottega cara, 55 milioni di euro francamente sono troppi e la Roma non può permettersi di investire una cifra del genere. E peraltro ci sono anche altri club sul ragazzo, come ad esempio il Tottenham, e quindi si sta passando al vaglio altri elementi. Uno di questi è Fofana del Lille, da non confondere con i tanti altri Fofana, con Seco Fofana per esempio, ex conoscenza dell'Udinese, adesso alla Rennes, oppure Fofana del Milan. Ma si tratta di Malik Fofana, il profilo è sempre in realtà della stessa matrice, classe 2005 peraltro anche lui, esterno di gamba che gioca a sinistra prevalentemente, lui però è destro, rientra molto.
1: È fiducioso,
0: ma la Roma è discretamente fiduciosa di provare a prenderlo. Anche qui la valutazione non sarà bassissima, perché comunque il Lione aveva investito circa 20 milioni 2 anni fa per prelevarlo dai belgi del Ghent. È stato infortunato purtroppo, lungo stop per la caviglia. La Roma vuole ruggire per, peraltro, Malik Fofana. Il Lione, giustamente, beh, questa è stupenda, non l'avevo colta sul momento, quindi faccio gli applausi al buon Andrea Bagliocca in cabina di regia con questo bel blobino, devo ammettere, non ero stato abbastanza pronto per coglierlo, ho avuto i chiarimenti in cuffia. Però come dicevo, la Roma aveva pensato invece per Fofana, che peraltro ha una certa criniera anche da Leone per la capigliatura che ha, aveva pensato a un prestito con obbligo condizionato allo scattare di determinati parametri, ma in realtà il Leone, che sappiamo non naviga già da qualche anno in acque così limpide dal punto di vista finanziario, vorrebbe cederlo a titolo definitivo immediatamente. Quindi D'Amico sta lavorando sempre alla pista, ma pensa anche ad altri profili, quindi la Roma dovrà cercare di puntellare l'attacco con magari eventuali altre piste. Per quanto riguarda invece le uscite, poi attenzione a Sulé, come sempre, che piace sia all'estero, ma addirittura, come viene scritto anche su tutto Mercato Web, c'è una possibilità al momento, sono curioso di capire quanto concreta, per il Milan addirittura, perché è uno dei profili messi in lista anche dai rossoneri.
1: È tutta una bugia,
0: ma non lo so, sai, nel mercato, caro mister Fonseca, escono talmente tanti nomi e talmente tante possibili trattative che capire quali siano veramente concrete e quali no è molto difficile.
2: Buonanotte,
0: lo vedremo se sarà, magari buonanotte, questa è un'indiscrezione di mercato, Facundo buonanotte, talento argentino. No, a parte le battute, l'argentino e Matias Sulé, sappiamo che la richiesta della Roma non è bassa, 35 milioni di euro, anche qui giallorossi vorrebbero poi cederlo a titolo definitivo. Il Milan ha già investito 100 milioni per due giocatori, cioè farne 135, anzi 140 per tre elementi, considerando Kila, Gonzalo Ramos ed eventualmente anche lo stesso Sulé, ecco, non sarebbe poi qualcosa di così facile, di così scontato. Il Milan vorrebbe infatti poi attuare altre trattative, magari anche qui una formula più morbida viene riportata, un prestito magari con diritto di riscatto. Fatico a pensare che la Roma possa accontentarsi di un diritto e non magari anche qui di un obbligo condizionato. Ce ne stiamo per andare in pausa, poi più avanti avremo altri approfondimenti. Già nel prossimo blocco andremo ad approfondire ulteriormente un po' di mercato e non solo, per parlare anche della preparazione delle altre squadre di Serie A, l'avvicinamento alla stagione 2026-2027. Ora ce ne andiamo in

0: Eccoci in diretta a Rotocalcio, sempre prosegue la programmazione di questo giovedì 6 agosto 2026. Lucio Marinucci in studio per accompagnarvi ancora fino alle ore 13 con Rotocalcio, poi ci rivediamo alle ore 14 sempre qui in studio. Intanto però andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco, mi fa molto piacere averlo in collegamento con noi, Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Lucio, buongiorno.
0: Allora Luca, tanto di cui parlare perché poi il mercato nelle prossime settimane entrerà nella fase conclusiva e sappiamo che ormai i saldi di fine agosto sono quelli che fanno scoppiettare un pochino il mercato, anche se rispetto al passato è molto meno, però ad ora ti chiedo qual è la squadra che stai vedendo meglio, posto che mi sembra al momento di poter dare la palma alla Fiorentina che sta conducendo un mercato, devo dire, anche sorprendente. Avevo delle aspettative su Paratici, ma non così elevate, invece sta operando in maniera fantastica, ma palla a te Luca.
1: Sì, allora, ovviamente immagino il riferimento è una valutazione di carattere generale, quindi non legata a quella che poi può diventare la squadra di riferimento del campionato.
0: No, certo, del campionato. Però quella che ha operato meglio.
1: La Fiorentina ha fatto veramente un qualcosa di speciale, lo ha fatto anche in maniera sorprendente, come dicevi te Lucio. Perché sorprendente? Perché in molti pensavano che il passivo di oltre 60 milioni che aveva accompagnato gli ultimi mercati, mi riferisco al mercato di un anno fa e al mercato invernale, molti pensavano che avrebbe obbligato la Paratici a lavorare su un doppio binario, no? Cercare di rinforzare la squadra ma magari anche mettere a posto dei conti, e invece allora, a quanto pare questo passivo rientra in un passato che per il momento è accantonato, ma non c'è solo questo. Joseph Commisso ha dato a Paratici l'opportunità che tutti i direttori che fanno mercato vorrebbero sempre avere, cioè poter comprare prima di vendere, e questo è un dato.
0: È una rarità ormai,
1: No, è una cosa rarissima, è una cosa che non può fare non
0: quasi nessuno. No.
1: Bravo, ma e quando diciamo nessuno, diciamo la Roma, il Napoli, non dico della Lazio, ma insomma, è un problema che, ma la stessa, non voglio nemmeno parlare del Bologna. Ecco, cioè, questo è un aspetto, e questo è l'aspetto importante. Poi l'altro aspetto è che Paratici ha colto una necessità che mi ha riportato alla memoria quando l'allora presidente della Fiorentina Andrea Della Valle disse a Montella: noi dobbiamo riportare la gioia del calcio a Firenze, e quindi dobbiamo costruire una squadra che abbia nel suo DNA la capacità di divertire. E se ti ricordo che nacque una Fiorentina, basta il centrocampo per capire che la filosofia era stata capita, raccolta e messa in pratica. A centrocampo con Pizzarro, Porca Valerio e Aquilani, dove non c'era traccia di un incontrista, ma era una somma solo e soltanto di qualità. E qui ci rivedo nell'arrivo di Mastantuono, che è un talento straordinario. Ovviamente se il Real lo manda in Italia, lo manda a imparare, quindi vuol dire è un giovane che deve studiare.
0: Certo, ma però molto promettente.
1: Incredibili. Atta è classe, eleganza, talento, ha dei gesti anche del movimento che sono che fanno innamorare. Più c'è Fagioli, più c'è Ulai che
0: è bel giocatore.
1: È il guerriero, più arriverà, penso, Tosved. Cioè la scelta è di privilegiare la qualità. Ecco, se pensi sulle corsie esterne, per il momento c'è Jimenez, che è vero viene da un anno molto complicato, ma nel Milan aveva dimostrato di essere un esterno di una
0: vero
1: qualità,
0: poi di gamba, di spinta, propositivo.
1: Valdez, che ha solo una presenza nel Real, ma è uno dei gioiellini della squadra del Real, ha fisicità ma anche tecnica corta. Insomma, l'idea iniziale era quella di far tornare la voglia di calcio a una città ferita da un anno terribile, da un anno a lottare per la retrocessione, da polemiche, divisioni, spaccature. E direi che la missione è perfettamente riuscita, e credo che ancora dobbiamo vedere qualcosa. Mi riferisco all'attaccante esterno, perché al di là del fatto che Mastantuono penso obbligherà Grosso ad andare verso un percorso tattico diverso da quella che poteva essere l'idea primaria, quella di un 4-3-3, che è sempre stato, diciamo, l'idea tattica di Grosso, l'arrivo di Mastantuono potrebbe portare a Fiorentina andare più su un 4-3-2-1 magari proprio con Mastantuono e Attaddi a Ken, ma sono sicuro che Paratici non farà l'errore che fece l'anno scorso Pioli e con lui Pradè di costruire un attacco, una squadra senza attaccanti esterni. Fentina non aveva attaccanti
0: esterni. Sì, non aveva ali, incredibile. Anche perché Gudmundsson non è un'ala di certo, tutt'altro.
1: No, no. E quindi togliendo la possibilità di avere un'opzione di calcio, che nel mondo di oggi, nel calcio di oggi è determinante, avere almeno due esterni, tanto che ti ricordi Vanoli fu costretto a inventarsi Parisi
0: ala, come no?
1: Quindi sono convinto che questo errore non lo rifarà Paratici, credo che arriverà un esterno d'attacco anche forte, perché non avendo speso cash su Mastantuono, io credo che la Fiorentina abbia ancora la potenzialità di andare a comprarsi un bel attaccante esterno che possa dare quindi a Grosso la possibilità di variare un'idea di calcio, di variare magari anche un corso d'opera, di avere un'opzione che nel calcio di oggi secondo me
0: sì, è fondamentale.
1: Fiorentina bella, divertente, spumeggiante, Fiorentina che se la parametri con i suoi diciamo rivali che potrebbero essere, penso dico Lazio e Bologna, è avanti a chilometri, quindi già due competitor naturali stando agli ultimi anni della Fiorentina sono molto ma molto più indietro, quindi la Fiorentina entra nell'otto di queste otto squadre che andranno a giocarsi scudetto, la grande Champions e così in Europa.
0: Eh sì, beh, come giusto che sia, mi sento di dire, la Fiorentina deve tornare a lottare per l'Europa, poi percorso del campionato è tutto ovviamente da definire, posto che poi ti volevo anche fare un'altra domanda, Luca, che mi ha interessato, ma che ha interessato un po' tutti. Sappiamo le vicende legate ad Antognoni con l'ambiente viola e con la proprietà viola, c'è stata questa scelta poi sulla numero 10 di Antognoni. Ti chiedo che cosa rappresenta questa volontà di Commisso Junior. È un tentativo di ricucire? Che cosa ti aspetti adesso? Perché comunque l'abbiamo detto infinite volte, Luca, Antognoni è anche un po' egli stesso alla Fiorentina, e vederlo in dissonanza con l'ambiente viola fa male anche per chi non lo ha vissuto magari direttamente, ma chissà che rappresenta un monumento a tutti gli effetti.
1: Guarda, il tema è molto complicato, molto complicato. Ti porto un aggiornamento dell'ultima ora. Lorenzo Marucci ha raccolto delle dichiarazioni fatte da Antognoni ieri a un evento, dove lui ha ribadito in maniera netta e categorica che lui non parteciperà alla festa del centenario. Io ho un parere diverso. Io credo che il gesto e l'apertura del presidente Giuseppe Commisso, che tra l'altro non è stato partecipe di quel momento di grande sofferenza personale che ha toccato Giancarlo Antognoni, quindi era un motivo in più per apprezzarne e rispettarne quello che è il suo parere, e questo che è il suo appello, oltre alla decisione, che secondo me è splendida, quella comunque di ritirare la maglia di Antognoni numero 10 per un anno. Ecco, io ribadisco, l'ho detto e lo ripeto, io nei panni di Giancarlo Antognoni avrei raccolto questo messaggio, questa apertura in maniera diversa, completamente diversa. Ma io sono Luca Calamai, Giancarlo Antognoni è Giancarlo Antognoni. Qui si toccano le sensibilità delle persone e non c'è dubbio che, ripeto, non è una ripicca quella di Antognoni. Antognoni è rimasto ferito in una maniera e lui non riesce ad andare oltre questa ferita.
0: E quindi sì, non è ancora disposto a ricucire. Ma a Firenze come viene vissuta questa situazione? Perché sai, vederla dall'esterno secondo me è una cosa, vederla direttamente in loco è un'altra. Come viene vissuta ancora questo trascinarsi?
1: Se io devo leggere l'umore di Firenze attraverso la tonnellata di messaggi che arrivano, c'è grande dispiacere perché Antognoni non sia intenzionato a raccogliere questo invito. Quindi
0: vabbè, ci si
1: vorrei
0: augura.
1: Dire che lo capisco, perché io faccio parte di questo mondo, pure io sono, quindi io non è che sono nessuno di speciale, ma insomma mi riconosco in questa amarezza di tanti tifosi che a fronte di questo passo clamoroso in avanti che aveva fatto Giuseppe Commisso faticano ad accettare il fatto che tutto resti come prima.
0: Eh sì, purtroppo ancora penso bisognerà attendere tanto prima di vedere ulteriori sviluppi. Auguriamoci chiaramente che possano essere sviluppi positivi. Mentre sul resto, Luca, allargo un po' il campo visivo sulle squadre di Serie A. Chi stai vedendo meglio? Ti volevo chiedere anche se proprio vedi ancora l'Inter davanti al Napoli, perché prima abbiamo in questi giorni in generale ricevuto tanti commenti che sono un po' dissonanti fra di loro, quindi voglio raccogliere anche la tua opinione personale, perché l'Inter rimane una squadra forte, certo, però quel vuoto a destra lasciato da Dumfries al momento rimane secondo me un vuoto abbastanza pesante, però ecco, chiedo a te come stai vedendo questa programmazione.
1: No, la mia sensazione è che tutti abbiano un po' il cartello lavoro in corso accanto, non vedo una squadra, per carità, c'è ancora tempo, non è che siamo... Io direi che una deadline importante può essere legata a Ferragosto. È chiaro che a Ferragosto devi avere la scheletro della squadra in testa già fatta, quindi ancora ci sono giorni per poter rimediare. Tutti hanno da lavorare, l'Inter ha da lavorare, Napoli ha da lavorare, la Roma deve lavorare, la Juventus deve lavorare.
0: Work in progress.
1: Sono tutti un po' così. Devo dire che la grande accelerazione di qualche settimana fa ha dato al Milan qualcosa, delle basi importanti. Ecco, cioè, allora io sono convinto che l'Inter e Napoli sono le più forti. Sarei tentato in questo momento di mettere l'Inter un gradino in avanti, ma insomma sono le due più forti. Però il Milan, ragazzi, per i giocatori che ha preso, per me il grande interrogativo del Milan è l'allenatore. Bisogna vedere se l'allenatore riuscirà ad essere un fattore importante in un calcio complicato come quello italiano. Poi non è che mi convince tanto questa idea di tenere le auti, devo dire la verità,
0: neanche a me.
1: Vorrei stare aggrappati a un passato che io queste trasformazioni
0: mi sembra più una costrizione il fatto che non lo, esatto, si stia riuscendo a vendere, perché per me quello è un capitolo chiuso,
1: perché non ti aggancia indietro, ti riporta indietro. Il problema di Leao non è un problema tecnico, tattico, è un problema di un giocatore che non ha fatto quello scatto. Per fare quello scatto servono tanti aspetti, ecco, non c'è solo un aspetto solo. Io fossi stato il Milan avrei eliminato un qualcosa che mi riporta in un momento di negatività, ma come dicevi te, il problema è che poi devi trovare qualcuno che lo compra una cifra
0: idonea perlomeno.
1: Guarda, che ti devo dire, più o meno la situazione Leao è più netta, più marcata, però più o meno è quello che è successo con Ken e la Fiorentina. La Fiorentina tiene Ken non perché sia convinta al 1000 per 1000 che è il giocatore giusto, ma perché non è arrivata.
0: Come non ha raggiunto quei parametri?
1: Che era sui 45 milioni che poteva permettere alla società di fare questo passaggio, no? È più, come dicevi, sono più scelte di forzate che non scelte di grandissima convinzione. Però il Milan mi sembra comunque abbia fatto un salto in avanti, e poi ci sono grandi interrogativi che accompagnano ancora, secondo me, la Juventus, anche se sta lavorando bene, secondo me, direi molto bene, ma è tutta da completare. Cioè, se ancora io vedo Inter, Napoli e delle altre, il Milan mi sembra quella che potenzialmente si sia avvicinata un po' di più.
0: Beh sì, due colpi Kila e Gonzalo Ramos ci sono, posto che io ritengo poi altro dovrebbe arrivare, perché ancora su altri reparti devono completarsi,
1: deve arrivare un attaccante, difesa, una anche punta. Io ho letto anche sul tuo mercato di Sulé, ecco, Sulé per me potrebbe essere importante per il Milan, ecco. Cioè,
0: certo, anche lì il costo è altino, però
1: lo so, ma lì probabilmente se potevi dar via Leao poteva essere un'opzione,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: C'è da lavorare. Però ci vedo qualcosa, vedo ancora la Juve, la vedo così un pochino più indietro, però magari sbaglio. L'Atalanta mi sembra un progetto che non mi pare ci siano di stabilità, l'Atalanta più che altro.
0: Quando non hanno venduto Ederson.
1: Esatto, poi c'è il grande dubbio Napoli, il grande dubbio Como, e qui c'è, io credo che Lucio ci sia da parte di chi ama il calcio la curiosità di vedere il Como l'anno prossimo.
0: È enorme, personalmente è enorme.
1: Bisogna capire, perché veramente se loro continuano nel percorso di crescita che hanno fatto, calcolando anche le ultime operazioni, ragazzi, il Como può veramente essere qualcosa di speciale. Però il dubbio che non sia sempre tutto automatico, cioè che non riesca tutto a quadrare. Il Como riescono a far quadrare tutto.
0: Guarda, hai centrato il punto. Cioè, mi sembra che abbiano sempre delle tabelle di marcia molto ben calcolate, molto ben definite, e le riescano a rispettare con grande costanza.
1: Bravo. E poi ci sarà la Champions. Quanto toglierà a un gruppo che è di grandissima qualità ma anche molto giovane, quanto toglierà la Champions da un punto di vista di stress mentale? È tutta una serie di punti interrogativi che secondo me mi fanno tenere il Como un pochino in un limbo, no? nella curiosità di vedere poi quale sarà l'atto pratico. Anche lì è una squadra a completare, lì hanno bisogno di italiani, perché lì hanno bisogno di italiani.
0: Sì.
1: Trovo un po' bizzarra l'opzione Icardi, che però mi dicono esiste, non lo so. Vediamo.
0: Sì, siamo a vedere anche lì.
1: Lì moltiplicano i pani e i pesci, per cui ragazzi,
0: sì, certo,
1: bisogna guardare con curiosità e attenzione.
0: Le potenzialità economiche aiutano sempre, però poi serve anche la competenza. Certo, il Como, il presidente ha detto che se ci saranno da pagare delle multe di decine di milioni verranno pagate. È chiaro che è la forza economica che poi diventa anche forza operativa. È inevitabile, ci si può permettere anche ulteriori cose, che sia giusto o no. Però ecco, prima mi hai fatto incuriosire invece su Ken, Luca, ritorno quindi anche un po' sulla Viola, ma più in particolare ecco proprio sul giocatore, perché ha detto la Fiorentina se fosse arrivata l'offerta giusta l'avrebbe venduto, posto che poi sì, se dovesse arrivare la famosa offerta irrinunciabile è chiaro che andrebbe valutato il suo addio, ma quello vale per tutti.
1: Ma no, Lucio non arriva più,
0: esatto, arriva più. È una soluzione ipotetica, ma
1: esatto, era evidente che nessuno avrebbe portato alla Fiorentina i 62 milioni della clausola, che ricordiamo è stata operativa dal 1 al 15 di luglio. Ma era ovvio che dopo una stagione come quella che ha vissuto, dove qui a quelli che sono un po' i dubbi caratteriali, e ci riavviciniamo un po' al discorso di Leao, qui nella passata stagione ci sono state anche delle problematiche fisiche, non marginali. Quindi è evidente che nessuno poteva portare i 62 milioni della clausola, però nella seconda quindicina di luglio, e qui ormai ci stiamo avvicinando alla fine, 10 giorni di agosto, se qualcuno era veramente interessato a Ken, la trattativa di base sui 40 milioni è già diversa, cioè già se viene valutato 30 milioni Pellegrino, fammi dire che ne vale 40.
0: Beh, però sì, almeno 40.
1: Che in Italia non ha mercato, proprio perché, ripeto, ci sono anche questi dubbi sul comportamento e sulla salute, e all'estero lui non ha bucato. Del resto ti devo ricordare che anche l'anno scorso, quando aveva finito la stagione segnando 35 gol al campionato, coppe, cioè l'unica vera offerta per Tenere è arrivata da una squadra di seconda fascia araba, nemmeno di quelle top, no?
0: È vero.
1: Quindi questo ti fa pensare che la valutazione che io posso dare o che altri possono dare, che comunque volenti o nolenti è il centravanti della nazionale italiana, ecco, probabilmente non si fidano, e questa stagione che ha riportato Ken ai tempi negativi, che diciamolo, se guardiamo la sua storia calcistica, sono stati sicuramente più numerosi dei tempi positivi, ecco, forse crea questa, per cui non arriverà sicuramente l'offerta per Ken, e ecco perché la Fiorentina ha giocato d'anticipo dando forza a Ken con questa indicazione di una conferma convinta e decisa.
0: Tu invece sei contento che rimanga?
1: No, io sono contento perché, ripeto, con i prezzi di oggi io non so cosa puoi prendere con 40 milioni. Cioè, se dai via Ken devi prendere un giocatore più forte, o almeno forte quanto Ken. Lo ribadisco, Pellegrino che costa sui 30 milioni...
0: Sì.
1: Tutti mi dicono che è un buon attaccante,
0: no, è un buon attaccante, ma non vale Ken,
1: parlano gli attaccanti, ma se devo scegliere tra Pellegrino e Ken, scelgo Ken tutta la vita, ecco.
0: Sono d'accordo con te,
1: e non vedo, ecco, io ci possono essere delle scommesse, Jimenez del Milan, ci sono dei giocatori che possono anche essere intriganti, ma se te Fiorentina fai degli investimenti come hai fatto, poi non puoi affidarti a una scommessa per quanto riguarda il ruolo centravanti, per cui io ti dico che alla resa dei conti credo che la conferma di Ken sia l'opzione migliore per la Fiorentina.
0: Sì, probabilmente in fin dei conti sì, dal punto di vista tecnico ed economico ha senso così. E l'ultima però poi domanda, ecco, volevo fartela sempre su un singolo, Luca, sempre su un attaccante, sempre italiano, che è Pio Esposito, che ha rilasciato delle dichiarazioni nei giorni scorsi, comunque molto positivo, parlava del rinnovo con l'Inter, quindi di rimanere chiaramente un punto di riferimento dei nerazzurri per il prossimo periodo. Noi ce lo auguriamo possa esserlo anche per la nazionale italiana. L'anno scorso si è affermato in Serie A, al primo anno in Serie A comunque si è ritagliato un buono spazio, ha fatto 7 gol in campionato, peraltro molti decisivi ai fini dei risultati, quindi non erano neanche gol scontati. Ti chiedo che cosa ti aspetti, perché l'Inter comunque rimane forte lì davanti, c'è Lautaro, c'è Thuram, però ti chiedo se ti attendi che Pio Esposito possa reclamare ancora più spazio già a partire da questa stagione.
1: Guarda, l'esperienza purtroppo per me, guardando la carta degli anni 80, mi ha insegnato una cosa, che il secondo anno è sempre quello più complicato per un talento. Cioè il talento, il primo anno gli viene tutto facile, probabilmente, ti devo dire la verità Lucio, noi del primo anno di un talento guardiamo sempre le cose positive, perché ci emoziona, perché ci diverte, perché abbiamo la voglia di scoprire figure nuove, quindi il primo anno... Se un giocatore è da 6, poi da 7
0: abbaglia un po',
1: diventa da 10. Il secondo anno è tutto più complicato, innanzitutto perché questo giocatore deve dimostrare la personalità e la capacità di crescere, e questo non è poi scontato al mille per mille. Deve reggere una pressione che è diversa dal tutto quello che fai va bene, che è quello del primo anno. E tutto questo nell'Inter, c'è una squadra dove il livello è molto alto, quindi io mi auguro che Pio Esposito faccia quello che pochi hanno fatto, cioè quello di confermarsi e di continuare a crescere per l'Inter, ma fammi dire anche per la nazionale, anche perché insomma io di Retegui dove è finito Retegui? Io non so dove è finito, cioè,
0: fatto per carità i suoi gol all'Alcaziama ormai,
1: sì, ma è finito dentro un cono d'ombra, cioè
0: è inevitabile
1: dentro un calcio che ti dà ricchezza ma ti svuota nella qualità, e quindi noi abbiamo Ken che deve dimostrare tutto, prima di tutto di essere a posto fisicamente, quindi non è che abbiamo bisogno di più esposti, ne abbiamo necessità assoluta.
0: Sì, mi sembra il riassunto assolutamente perfetto, perlomeno per quanto riguarda l'attacco. Luca, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, è stato un piacere, a presto. Grazie a Luca Calamai e ovviamente anche ancora tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Io vi riporto sempre, insomma, vi esorto anche a consultare il sito e l'app Notizie, aggiornamenti continui sul mercato, dicevo, ma anche su altri temi per tutte le categorie del calcio estero, dalla Serie A alla Serie B, la Serie C, insomma, non manca nulla su Tutto Mercato Web. Noi invece siamo arrivati anche alla fine di questo blocco, abbiamo l'ultimo di Rotocalcio da passare insieme, riandremo un po' su un focus in particolare, poi concluderemo in compagnia di Alain Valnegri, quindi a fra poco.

0: Eccoci in diretta a Rotocalcio, sempre Lucio Marinucci qui in studio, sempre Andrea Magliocca in cabina di regia ad accompagnarmi. Adesso
1: certo, se no non mi piava.
0: Su questo non c'è dubbio, altrimenti non ce lo prendevamo Andrea Magliocca, non ci concedevamo questo lusso in cabina di regia. Però, come detto, adesso apriamo un focus su una delle squadre in specifico. Andiamo sulla Juventus, non so se ce l'abbiamo ancora. Sì, ce l'abbiamo in collegamento, lo ringraziamo per la disponibilità, anche perché l'abbiamo tartassato, l'ho tartassato negli ultimi giorni. Camillo, ti prometto che poi ti lascerò in pace. Camillo De Michelis, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buongiorno a tutti.
0: Allora Camillo, partirei direi dalla partita, insomma, che è andata in scena ieri, dicevo anche in inizio di trasmissione. Per carità, sempre calcio estivo, sempre calcio d'agosto, però è arrivata comunque questa vittoria contro il Chelsea. Lo stesso Spalletti ha definito il Chelsea una squadra molto competitiva. Terza vittoria di fila, una squadra che non subisce gol. Ripeto, sono amichevoli, però ti chiedo che tipo di responsi possiamo trarre da queste amichevoli, in particolare che tipo di considerazioni possiamo trarre invece dalla partita di ieri.
2: Beh, ieri è una buona Juve. Una buona Juve sotto tutti i punti di vista, nonostante le assenze, perché comunque c'erano tante assenze, tanti giocatori che non sono ancora a disposizione per giocare, chi ha un minutaggio molto ridotto, no? Ieri abbiamo visto qualche giocatore entrare e uscire proprio per una tabella, no? Di marcia e di minutaggio stabilita e studiata da Spalletti e tutto il suo staff, ma delle buone risposte dal punto di vista della solidità difensiva, perché nelle quattro amichevoli disputate dalla Juventus in questa stagione zero gol subiti, ma soprattutto ieri probabilmente zero tiri in porta importanti da parte del Chelsea, che è una squadra che ha tantissimi giocatori di altissimo livello, pagati anche più di 100 milioni di euro, quindi insomma ha giocato contro una top in Europa, campione del mondo in carica. Poi è vero, è arrivata nona nell'ultima stagione, però la rosa del Chelsea è impressionante e la Juve ha dato delle risposte anche dal punto di vista del gioco, perché dopo un inizio un po' difficile col Chelsea che pressava molto alto, sono riusciti a trovare bene la verticale su Miretti, uno dei migliori in campo insieme a Douglas Luiz, migliore in campo in assoluto Celik, che è stato provato terzino sinistro.
0: A sinistra, sì.
2: E quindi dico un buon test da parte della Juve, con poi un bellissimo gol di Zegrova, in attesa poi dei rientri in campo di McKenny, di Conceição, di Alai Begovic, di Colomani e del mercato, perché poi ci sarà anche il mercato. Credo che insomma la squadra stia avendo un'identità che aveva fatto intravedere, no? Nel mese di dicembre, gennaio, e che poi invece aveva perso nei mesi finali, quindi credo che la Juventus stia facendo le cose per bene sia in campo che fuori dal campo. Adesso poi saranno settimane molto importanti, la Juventus potrebbe addirittura prendere altri 5 giocatori e credo che insomma questa nuova dirigenza sia una dirigenza con le idee chiare, e questo credo che possa essere un bel segnale per tutto il mondo Juve.
0: Sì, perlomeno sono delle avvisaglie positive per quello che hai detto tu, però ecco, poi incrociamo anche i temi, giustamente tu parlavi del rendimento dei giocatori di ieri in campo, ma anche del calciomercato. Hai nominato la cosa che mi ha incuriosito anche tanti, poi in realtà i esuberi, prima ne discutevo pure con Alessandro Santarelli qui in diretta, Douglas Luiz è chiaramente considerato un esubero, ma ha dato delle buone risposte. Miretti è stato considerato insomma una possibile pedina per alcune operazioni e ha disputato una buona partita. Anche mi sembra di capire, ma chiedo delucidazione a te, Kelly comunque non sta giocando male in queste ultime settimane. Ti volevo chiedere come ti spieghi il fatto che questi giocatori, apparentemente più fuori che dentro il progetto della Juventus, stiano rendendo così e se magari potrebbero cambiare delle cose sulle loro valutazioni.
2: Ma diciamo che ci sono giocatori che stanno sfruttando bene il ritiro. Miretti è un giocatore che ha deluso tanto, soprattutto lo scorso anno, perché comunque la Juventus poteva venderlo al Napoli, poi ha deciso di tenerlo e lui si è fatto male in preparazione, è arrivato tardi perché ha avuto poi una ricaduta e non è mai riuscito ad avere continuità, ma non di prestazione, cioè non di minutaggio, ma di prestazione. Ha alternato buone robe a partite terribili, e questa la Juventus è difficile da poi far capire al tifoso. Il tifoso comunque si aspetta sempre una costanza e si aspetta sempre di vedere qualcosa di positivo, invece Miretti è un giocatore che sbaglia tanto, però sin dalla prima partita dove ha sbagliato un gol clamoroso col Basilea, però ha fatto vedere di avere ritmo con lo Standard Liegi. Il suo ingresso in campo oltre al gol ha cambiato la partita, una Juventus brutta nel primo tempo, molto buona nel secondo, bene col Nizza, molto bene ieri, quindi in questo momento ha le sue chance di permanenza, anche se però Lucio, lui è una plusvalenza totale.
0: Certo.
2: È una plusvalenza totale, perché lui arrivando al settore giovanile in questo momento le casse della Juventus non è che sono messe benissimo, e allora è lecito aspettarsi anche qualcosina. Dal punto di vista invece di Douglas Luiz e Zegrova, uguale, cioè io credo che Zegrova alla fine andrà via nonostante il gol di ieri, e Douglas Luiz invece lo sto vedendo molto più dentro la Juventus, no? C'è stato un momento ieri con un fallo tattico a inizio secondo tempo dove fa capire che è proprio predisposto al sacrificio, alla lotta, e queste cose qua le fai solo quando ti senti comunque dentro il gruppo e dentro la proposta dell'allenatore. Perciò rimane, no, in uscita, rimane un calciatore che può andare via dalla Juventus, ma quasi tutti possono andare via dalla Juventus, però in questo momento qua, con delle difficoltà nel sfoltire questo reparto, nel trovare anche magari un centrocampista di alto livello, può dire la sua, e nelle ultime due prestazioni, Nizza e Chelsea, ha fatto bene. E su Kelly invece, credo che Kelly sia il difensore che piace di più a Spalletti, però, e tra l'altro ti posso anche raccontare che la Juventus ha deciso poi alla fine di vendere Muharemovic proprio perché Spalletti preferiva Kelly a Muharemovic, però è anche quello da cui Spalletti pretende molto di più nell'uscita palla, nello sviluppo del gioco da dietro. Ieri ha fatto un cambio gioco di 60 metri forte, tagliato, che è quello che chiede Spalletti a Kelly. Con quel calcio lì deve prendersi più responsabilità. A volte sembra un po' distratto, è timido, non ha voglia di prendersi responsabilità, però da un punto di vista del piede, del calcio e della capacità di far partire l'azione, Spalletti lo stima molto, anche se la Juventus è molto molto molto interessata a Lucumi, una trattativa molto calma in questi giorni, si sta cercando una quadra col Bologna, ma il giocatore ha fatto sapere di voler arrivare alla Juventus, quindi Lucumi, essendo mancino, insomma è difficile che possa giocare insieme a Kelly, però probabilmente magari si studierà una situazione con una difesa 3.
0: Eh sì, beh, è una delle trattative principali, hai anticipato praticamente quella che era una delle domande. A questo punto, poi, prima di salutarti, ti pongo l'ultimo quesito, Camillo, sempre sul mercato. Ecco, come ultima domanda ti chiedo, Suzuki e davanti Zirkzee sono al momento i nomi favoriti per i rispettivi ruoli fra portiere e altro innesto in attacco, o ci sono altre situazioni che rischiano di riscavalcarli nelle prossime ore?
2: Ma
0: nei prossimi giorni.
2: Sul portiere è una partita aperta, molto aperta. Io credo che possa essere Suzuki una sorpresa. Io credo poco all'ipotesi invece di Vicario. Credo poco all'ipotesi di Vicario, perché comunque Vicario è una trattativa semplice, Lucio. È fuori dai progetti del Tottenham, non è partito per la tournée. Il Tottenham lo vende anche in prestito con diritto. Se vuoi Vicario lo vai a prendere, cioè non devi fare delle grosse valutazioni, non devi fare troppe trattative. E tra l'altro la Juventus voleva chiudere il portiere entro domenica, ma credo ci sia stato un rallentamento in generale nella situazione portiere, e quindi ti dico, Suzuki è una sorpresa, anche se l'idea di prenderlo è un portiere in prestito secco dal Paris Saint-Germain, perché questa dovrebbe essere la formula, è molto rischioso e la Juventus è consapevole di questo. Su invece Zirkzee ti dico che ovviamente è legato a delle uscite in attacco, quindi David, Zegrova, Milik, i tre candidati forti ad andare via in avanti, e Zirkzee è un pallino di Massara, lo voleva già alla Roma. I contatti con lo United sono molto molto forti e anche siamo avanti nella trattativa, però lucido, lo dico a tutti i tifosi della Juventus, sull'attaccante io mi aspetto delle tempistiche di fine agosto, non
0: Beh, è
2: adesso.
0: inevitabile, quasi per tutti.
2: Perché sì, perché diciamo che per prendere un secondo attaccante aspetti saldi. È un po' come noi, no? Quando dobbiamo rifare l'armadio estivo
0: Sì,
2: aspettiamo
0: si
2: l'inizio di luglio,
0: temporeggia.
2: ecco. Noi abbiamo ovviamente budget più bassi, ecco, questo sia chiaro, però dobbiamo riportare, no, un po' il mercato anche alla nostra vita.
0: Eh beh sì, assolutamente, ma ormai lo abbiamo detto tantissime volte, l'abitudine giustamente è quella per il calciomercato di attendere per questo tipo di operazioni le ultime ore o perlomeno gli ultimi giorni per strappare le migliori condizioni. Camillo, io ti ringrazio per questa finestra, ti auguro buon lavoro, alla prossima.
2: Grazie Lucio, quando vuoi ci sono. Ciao.
0: Grazie, grazie a Camillo De Michelis, ma da Camillo passiamo subito al prossimo ospite perché è già in collegamento con noi Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora Alain, si intrecciano i temi di campo e di calciomercato perché chiaramente siamo ancora nel calcio delle amichevoli, ma ci sono stati dei test interessanti, il derby di Milano terminato 1-1, la Juventus che ha battuto il Chelsea per 1-0. Parto dalle milanesi, intreccio ecco, i temi di campo e i temi di calciomercato, perché l'Inter, Alain, ti chiedo se rimane davanti alle altre, perché il Napoli comunque invece ha un organico di valore, ma soprattutto ero curioso di chiederti che cosa ti aspetti adesso su quell'out di destra, su quella corsia di destra, perché i nomi che si fanno sono forse non all'altezza di Dumfries, Nico Gonzalez, Diaby, peraltro ci sono secondo me anche degli equivoci, Diaby è più un'ala, un esterno offensivo alto e non esterno a tutta fascia, quindi sono molto curioso, tra l'altro anche Mancino, quindi però ecco, partendo dall'Inter, quel vuoto a destra, che cosa ti lascia? Che cosa lascia i nerazzurri?
1: Bene, la decisione di Palestro di andare in Inghilterra comunque ha rotto il progetto, no? Di calciomercato, era il posto che andava rafforzato perché altrimenti l'Inter comunque è coperta. Manca secondo me un centrale, alla Romero, più marcatore, più aggressivo rispetto a Stones, che può anche fare il mediano. Però
0: Vero.
1: sì, sulla destra. Conoscendo l'impatto di Dumfries, le statistiche di Dumfries, comunque Dumfries tra gol e assist è sempre andato in doppia cifra. E lì Diaby, sono d'accordo con te, Diaby è un'ala pura. Cioè, non lo vedo fare 60 metri
0: No,
1: 40 volte a partita.
0: francamente no.
1: Ma secondo me Diouf potrebbe essere un'alternativa. Non avrà i numeri a livello soprattutto realizzativi di Dumfries, però sulla gamba, sui polmoni, comunque Diouf è uno che ci sta. Sinceramente, nelle altre squadre di Serie A, Diouf giocherebbe. Diouf è un profilo molto interessante, però a centrocampo l'Inter comunque è molto coperta, specialmente la corsia centrale, lì trovare un posto comunque è tosta. Se un giocatore come Frattesi non gioca con continuità, figuriamoci Diouf. Adesso vedremo, non capiamo bene anche il budget che ha l'Inter, perché comunque ci sono i calciatori, anche la Roma che seguiva Red è un profilo, è un Dumfries 2.0 comunque, ha
0: Dieci anni
1: quell'impatto
0: più piccolo
1: offensivo
0: e
1: che
0: passa.
1: sì, dunque vedremo, ma con l'Inter comunque c'è la comunicazione non è chiara, l'intenzione, il budget, se vende, se non vende, è blindatissima l'Inter, dunque è difficile leggere tra le righe.
0: E sul Milan invece, perché anche qui si discute, c'è chi lo vede meglio perché quei due acquisti, Hila e Gonçalo Ramos, hanno arricchito. Io sono più scettico, sono più pessimista. Sono arrivati a stretto giro di posta, prima molto poco, poi quasi nulla, anzi il nulla praticamente, a parte qualche colpo marginale di giovani. Manca secondo me parecchio al Milan.
1: Il Milan ha lo stesso problema dell'Inter sull'out di sinistra, perché
0: Sì.
1: a destra
0: Bartesaghi è un
1: Samatters
0: buon
1: può fare
0: esterno,
1: questo.
0: però francamente può
1: Sì.
0: fare il titolare per tutta la stagione? Non
1: E
0: lo so.
1: poi, sì, e poi comunque secondo me il limite del Milan l'anno scorso è stato Allegri, perché se guardiamo come ha reso solo il centrocampo, con il parco centrocampisti che aveva a disposizione Allegri, abbiamo visto ben poco calcio. E quando tu hai Rabiot, Modric, lo stesso Yachari, Ricci che comunque è sempre stato nel giro della nazionale, Loftus-Cheek che ti dà comunque delle caratteristiche, dei movimenti differenti, raramente abbiamo visto il Milan dominare a centrocampo le partite. E questo è il gran lavoro di Amorim, secondo me, perché dove ha più qualità il Milan, qualità e quantità, è a centrocampo. Gila è un acquisto miratissimo, che secondo me sposta un po' gli equilibri difensivi del Milan, perché tra Gabbia e Gila comunque c'è tanta differenza. Ramos, non dobbiamo aspettarci 25 gol di
0: No,
1: Ramos,
0: io sono d'accordo.
1: però è uno che fa giocare bene la squadra, spara la porta, comunque uno intelligente che si muove bene. E poi ci sono dei misteri: c'è il mistero Nkunku, c'è il mistero Leao rimarrà, non rimarrà, se rimane in che posizione lo vede Amorim. Vedremo, ci sono tanti misteri il Milan, lo stesso allenatore è un mistero perché comunque è andato a Manchester dopo aver fatto non bene ma strabene nello Sporting e ha sofferto un po' della sindrome Manchester United, che negli ultimi anni tra calciatori e allenatori tanti si sono
0: Eh
1: bruciati.
0: sì, decisamente, decisamente no, insomma, un tritacarne che ha triturato veramente tantissimi elementi, quindi c'è curiosità effettivamente attorno al Milan. Io sono curioso di capire che tipo di gestione ci sarà nelle ultime settimane di mercato, mentre poi, Alain, non posso non chiederti invece della Fiorentina, perché continua a chiudere tanti colpi. Mastantuono è forse quello con più appeal, soprattutto dal punto di vista mediatico, però soprattutto tanti giocatori tecnici. Questa è la cosa che colpisce. C'è tanta tecnica individuale negli acquisti della Viola, perché poi se andiamo a fare la cronologia degli innesti, vediamo giocatori, Valdepeñas, insomma, viene dal Real Madrid, Ulai è grande ritmo, ma anche una discreta tecnica, Attà molto tecnico. Lo stesso discorso si può fare per Mastantuono. Insomma, ti piacciono questi acquisti molto calcistici, molto di palla sul piano della Fiorentina?
1: Ma sì, fa capire l'importanza di avere un direttore sportivo preparato e che ha contatti. A partire da lì comunque puoi lavorare con coerenza. La Fiorentina sta lavorando su un'idea chiara di calcio. Sta lavorando, ha separato le zone di campo e sulle fasce vuole verticalità, vuole velocità per arrivare sul fondo, per fare la diagonale per andare in porta e a centrocampo vuole qualità. Vuole qualità, vuole gestione del pallone. Adesso Mastantuono vedremo il ruolo, perché non so se Grosso vuol impostare un 4-3-2-1, perché pure con Gudmundsson comunque lì alla fine è più trequartista che
0: Sì, che
1: ala, che
0: esterno,
1: esterno alto,
0: assolutamente.
1: e la Fiorentina non ha esterni alti in rosa. Jiménez lo può fare. Però Harrison e Solomon, che arrivarono a gennaio, comunque erano proprio venuti a colmare questo vuoto sulle fasce, che era l'unica squadra l'anno scorso che ha iniziato la stagione senza esterni d'attacco. Nel calcio moderno fa impressione, perché in tante squadre comunque i bomber sono gli esterni.
0: È vero. Sì, la
1: È
0: Fiorentina non ne ha
1: curioso,
0: avuti.
1: curioso di vedere la fine mercato, la fine di questo mercato, se Paratici porta due ali pure molto verticali. L'idea di calcio sarà chiarissima: velocità e verticalità sulle fasce, controllo e dominio del pallone nella corsia centrale. Poi bisognerà anche disegnare un ruolo per Mastantuono, perché Mastantuono ha tantissima qualità, ma non ha lo strappo. Non è un esterno
0: Sì,
1: diciamo moderno, perché
0: bruciante.
1: alla fine quasi tutti gli esterni. Lui è più da corsia intermedia, a giocare tra le linee, è più un trequartista, Mastantuono.
0: Sì, appunto, 4-3-2-1 sarebbe proprio quella sua collocazione probabilmente naturale per svariare un pochino tra esterno, ma soprattutto poi riuscire a rendere anche più nella corsia centrale. Mentre invece Molina per la Roma, come lo vedi, Alain? Perché nell'Atletico Madrid, comunque, gli scorsi anni era stato centrale, negli ultimi tempi lo si era visto con meno preponderanza, aveva avuto più concorrenza, in
1: Sì.
0: Liga aveva giocato di meno, comunque giocatore importante dell'Argentina, a prezzi contenuti che colpo è? Perché sono 13 milioni più 4 di bonus, non tantissimo.
1: Ma sai, non lo so, perché Molina ha un gran difetto, la concentrazione, e per un terzino comunque ti
0: Non è
1: può
0: cosa da
1: creare dei
0: poco.
1: problemi. penso che il gol preso dall'Argentina con l'Inghilterra in semifinale sia
0: Sì, è
1: abbastanza illustrativo.
0: vero.
1: Adesso, a Madrid era contestato, non è mai convinto, l'aficionado colchonero non è mai stato convinto da Molina. In Italia è un campione del mondo, è uno che arriva con una certa esperienza, viene a fare il quinto, dunque sull'aspetto difensivo forse non c'è quell'esigenza di una squadra che dovrebbe gioca con la linea 4. Porta esperienza, sono pochi i campioni del mondo che arrivano in Italia ultimamente.
0: Eh
1: Dunque speriamo di vedere la versione di Molina nella nazionale argentina più che quella dell'Atletico, dove concretamente non ha mai convinto del tutto.
0: sì, infatti non è mai stato sempre pienamente titolare, in alcuni momenti giocava di più, in altri di meno, e nell'ultima stagione era finito proprio per non essere più neanche un'alternativa di primissimo piano. Prima di salutarti poi, Alain, però c'è anche un messaggio di Maurizio, torno su Mastantuono, ma anche un paragone interessante. Ti chiedono, effettivamente parliamo di due classe 2007, in prospettiva chi vedi più forte, Mastantuono o Alajbegovic, che è comunque appena arrivato alla Juventus, attorno a cui c'è grande curiosità. Io conosco più Alajbegovic, paradossalmente l'ho visto giocare di più rispetto a Mastantuono, però ecco, palla a te.
1: Sono differenti, sono profili differenti. Penso che Mastantuono sia più regista.
0: Più
1: Alajbegovic
0: ala.
1: ha lo strappo in più. Alajbegovic ha lo strappo, è sui 2-3 metri, comunque è devastante. Può giocare sulle due fasce. Secondo me, paradossalmente, oggi come oggi, nella dimensione calcio europeo, Alajbegovic è avanti rispetto a Mastantuono. Mastantuono ha fatto benissimo nel River, dove comunque era un giocatore dominante. Da quando è arrivato in Europa ha fatto bene il primo mese e mezzo a Madrid, però poi si è trovato comunque nello spogliatoio più difficile da gestire in Europa, uno spogliatoio che è andato e comunque è stato perso sia da Xavi Alonso che da Arbeloa. Era difficile lavorarla con tante prime donne, la
0: Certo.
1: prima esperienza fuori, le qualità tecniche non si discutono. Lo vedo più regista offensivo. Alajbegovic può giocare sulle fasce, può giocare dietro la punta. A me piace di più Alajbegovic sulla fantasia, sul dinamismo, sullo strappo, però Mastantuono c'ha un'eleganza che comunque dovrebbe far innamorare i tifosi viola.
0: Sì, beh, ci si aspetta tanto e la curiosità anche è tanta, vedremo comunque. Questi due talenti in Serie A, parliamo sempre di giovani, non saranno italiani, ma giovani lo sono e di talento ne hanno, quindi speriamo che possano sprigionarlo nel nostro campionato. Alain, io ti ringrazio allora per questa finestra, ci ritroviamo domani come sempre. Buon proseguimento di giornata.
1: Volentieri, grazie, buon lavoro, ciao.
0: Grazie ad Alain Valnegri per questa ultima chiacchierata insieme. Noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Rotocalcio. Adesso ce ne andiamo in pausa, poi ritorneremo alle ore 14. Ci sarà sempre il sottoscritto qui in studio fino alle ore 17 per tornare poi sui ritiri e sulla preparazione delle squadre in questo mese d'agosto con tanti focus, approfondimenti. Insomma, ci rivediamo a tra poco.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato, ma anche l'analisi di come si stanno rinforzando le big e non solo in vista del campionato che è ormai alle porte. Ne parliamo con Luigi Garcia, ex calciatore di Lecce e Roma tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: È calcio d'agosto, però insomma piano piano ci si avvicina all'inizio del campionato, alla via della Serie A, mancano meno di 20 giorni e quindi in questo momento che cosa ti intriga particolarmente delle nuove squadre, delle big in particolare?
1: Guarda, più delle big che oggettivamente il mercato è un po' fermo, no? E la squadra che mi ha stupito di più è la Fiorentina. La Fiorentina ha operato, secondo me, ha fatto un grandissimo mercato. E le altre invece, classico mercato estivo, chiaramente mancano ancora dei giorni, quindi arriveranno sicuramente, prenderanno dei giocatori, però è un mercato che non mi ha stupito fino adesso, tranne la Fiorentina e il Como, le altre un po' mi hanno deluso.
0: Ecco, visto che hai citato il Como, ha allenato il Como anche Pippo Marchioro, che ci ha lasciato quest'oggi all'età di 90 anni, portò tra le altre squadre il Cesena in Europa. Non so se hai un ricordo particolare di Pippo Marchioro, che ha allenato negli anni 70, negli anni 80, anche all'inizio degli anni 90, lo ricordiamo anche allenatore della Reggiana in Serie A, lui che riuscì a portarla in Serie A, la squadra emiliana.
1: Beh, lo ricordo perché comunque mi sono informato per il semplice fatto che quando ho iniziato a giocare lui già aveva smesso, però io che ho vissuto questo mondo e chiaramente sapevo che era un ottimo allenatore, quello sicuramente.
0: Eh sì, ha allenato anche il Milan tra le altre squadre, anche se non fu un'esperienza particolarmente felice quella in rossonero per lui. Tornando invece all'analisi del campionato che partirà il 22 di agosto, Inter sempre in prima fila, sempre la favorita per lo scudetto?
1: Beh, chiaramente direi di sì, perché comunque forse all'organico più forte, quello sicuramente è una squadra già rodata, ha cambiato poco, è una squadra che gioca a memoria e farà sicuramente qualche altro acquisto di grido e sarà la squadra da battere.
0: Eh sì, tra l'altro non ha operato moltissimo sul mercato, è arrivato Stones, però comunque ci sono ancora degli affari in ponte per i nerazzurri che vogliono ulteriormente fare un salto di qualità in difesa. È giusto puntellare ancora il reparto arretrato?
1: Beh sì, anche perché sono andati via giocatori come Acerbi, Darmian, giocatori di una certa caratura, è stato sempre uno dei punti di forza, no? La difesa dell'Inter. E chiaramente l'anno prossimo, oltre al campionato, hanno la Champions, la Coppa Italia e quindi devono fare una rosa all'altezza. C'è tempo perché poi io credo che alla fine sono sempre gli ultimi giorni di mercato a fare gli ultimi conti.
0: Senti, invece parlando del Milan, che cosa ti aspetti da Leao? Soprattutto alla fine hai la sensazione che possa rimanere in rossonero, che magari possa rilanciarsi, possa trovare il feeling giusto con Amorim per poter rimotivarsi, per poter dare un contributo all'altezza della sua fama?
1: Guarda, allora, sono molto curioso perché intanto non so se alla fine andrà via perché a quanto pare giusto le squadre turche si possono permettere il lusso in questo momento, no, di spendere per Leao tanti soldi. Se resta il Milan è un punto interrogativo perché lui l'anno scorso e fino a poco tempo fa ha chiesto sempre la cessione. Anche perché un po' si è inclinato il rapporto tra lui e i tifosi. Quindi credo che l'unico modo per risanare questo rapporto sia che lui, due sole soluzioni, o che lui vada via o che faccia un grande campionato e che torni Leao che tutti noi conosciamo.
0: Assolutamente, potrebbe essere anche magari lo stesso Amorim a cercare di toccare le corde giuste per rilanciarlo, lui che è un suo connazionale, quindi magari potrebbero anche trovare, no, l'intesa giusta. In campo ci sono state prove d'intesa con Gonzalo Ramos nel derby contro l'Inter.
1: Sì, dove essere successa una partita bruttina, ma d'altronde siamo ancora, è calcio d'agosto, mancano 20 giorni all'inizio del campionato. Il Milan come l'Inter sono ancora squadre non complete.
0: Sì, assolutamente. Anche la stessa Roma si aspetta ancora dei colpi. Gasperini li attende. Roma che tra l'altro potrebbe arrivare all'accordo per Pellegrini per
1: Molina.
0: riformulargli la proposta giusta per il contratto. Sembra essere molto vicino l'accordo. Cosa ne pensi? Potrebbe essere comunque sempre un valore aggiunto Pellegrini per la Roma?
1: Beh, io direi di sì, anche perché stiamo parlando di un giocatore, di un nazionale. E poi io sono sempre dell'idea che se non prendi Pellegrini comunque devi tornare sul mercato e spendere tanti soldi, visto che comunque ce l'hai in casa, è uno che conosce comunque il modo di giocare di Gasperini, uno che ha vissuto tantissimi anni nella Roma, è cresciuto lì e poi... La cosa importante è che Gasperini l'ho stima tanto, quindi è giusto poi alla fine che rimanga perché è il capitano della Roma.
0: Alla Roma arriverà Molina, reduce dal Mondiale, un bel colpo per i giallorossi.
1: Secondo me sì, perché ha tutte le caratteristiche per giocare nella Roma e con Gasperini. È il classico giocatore di Gasperini. E anche perché non dimentichiamo che la Roma quest'anno ha anche la Champions, quindi ha bisogno del classico giocatore di Gasperini. E anche perché non dimentichiamo che la Roma quest'anno ha anche la Champions, quindi

0: caso che nella Champions ha bisogno assolutamente di una rosa titolare.
1: Eh sì, con Molina a destra e Wesley sulla sinistra è a posto la Roma, almeno per quanto riguarda i titolari.
0: Beh, direi di sì, ma io poi conoscendo l'ambiente alla fine arriveranno anche altri giocatori. Magari ne partirà qualcuno sicuramente, però arriveranno anche degli ottimi giocatori.
1: E tra le squadre che dovranno partecipare alla Champions, lo dicevi in parte anche in precedenza, il Como è più avanti, si è mosso con maggior rapidità, con maggior intensità, probabilmente anche perché aveva la necessità di rivedere il telaio che peraltro comunque ha dato grandi soddisfazioni arrivando in Champions.
0: Ma secondo me il Como ha operato benissimo, ha preso degli ottimi giocatori e non se ne parla tanto perché chiaramente il Como a livello mediatico non è nell'Inter, nella Juve, nel Milan, però ogni 3-4 giorni arriva un giocatore fortissimo, sempre in... Non è eclatante a livello mediatico, no? Anche di scoop. Loro lavorano sotto traccia, però poi alla fine stanno allestendo, secondo me, una squadra fortissima. E poi io credo che hanno in rosa un giocatore che l'anno scorso è mancato quasi tutto il campionato, tranne le ultime partite, che è Diao, che secondo me è un elemento, un giocatore fortissimo che fa la differenza. E con questo giocatore l'anno prossimo il Como, secondo me, e potrà ambire anche a cercare di dar fastidio alla prima, diciamo, all'Inter, perché io credo che il Como dopo l'Inter sia la squadra più forte in questo momento.
1: Il Napoli invece che sensazioni ti dà? Il Napoli di Allegri?
0: È la stessa squadra, diciamo, dell'anno scorso con qualche innesto. Allegri, sappiamo che la metodologia sua è diversa dal predecessore, quindi da Conte. È un allenatore che comunque di esperienza ha vinto tanto, soprattutto in Italia. E vedremo, perché comunque sul mercato non ha operato tantissimo. E poi c'è la grana, tra virgolette, Lukaku, perché ancora non si sa se rimane o meno. E quindi bisogna sempre, secondo me, attendere.
1: Eh sì, Lukaku sembra destinato a lasciare il Napoli, c'è da capire quale possa essere adesso la sua destinazione. Si parla non soltanto dell'Europa, ma piace anche in MLS, potrebbe essere quella alla fine, la soluzione ideale magari per chiudere la carriera?
0: Beh sì, d'altronde o si va in America oppure si va in Arabia,
1: Sì.
0: quindi grosse alternative quando arrivi a una certa età e non hai mercato a livello europeo, chiaramente quelli sono i campionati.
1: Senti, invece le tue sensazioni sul Torino, come giudichi i vari rinforzi che sono arrivati?
0: Qualcuno non lo conosco, altri sì, ma sono convinto, conoscendo Petrachi, che chiaramente sta operando, è il classico direttore che lavora in silenzio, però poi alla fine tira fuori sempre dal cilindro una bella sorpresa. Chiaramente non è facile lavorare con determinati budget. Però lui, secondo me, sotto questo aspetto, lui è un fenomeno perché riesce con pochi soldi ad allestire sempre squadre forti, magari non per raggiungere obiettivi europei, però sicuramente una tranquilla salvezza. Ecco.
1: Tra le altre è arrivato anche Comuzzo, che è partito molto bene nelle amichevoli con il Torino. Ritieni che possa rilanciarsi questo giocatore con la maglia granata dopo l'esperienza di quest'ultimo anno con la Fiorentina, che non è stata assolutamente positiva?
0: Sì, diciamo come tutta la Fiorentina
1: Sì,
0: in generale.
1: certo.
0: Chiaramente ha fatto bene il ragazzo a cambiare aria e ad approdare in una squadra dove c'è più possibilità di giocare e poi soprattutto quando un allenatore ti stima, chiaramente è una cosa fondamentale per un calciatore. Io credo che il Torino sia la squadra ideale per rilanciarsi. Anche perché poi stiamo parlando comunque di un ragazzo giovane, sì, con tanta esperienza, ma comunque con la carta d'identità che è quella che è.
1: Il Lecce invece, altro.

0: Tra tua ex squadra, ritieni che rispetto all'anno scorso possa avere qualche problema in più per salvarsi? Senza Corvino come DS?
1: Guarda, il mercato, come le altre squadre che devono lottare, è un po' fermo. Però se dovesse rimanere questo Lecce, a me non dispiacerebbe, per il semplice fatto che vuol dire che non sono andati via giocatori importanti come Falcone, che secondo me è l'arma vincente questo Lecce. 5 anni che ha giocato è stato quello che ha fatto la differenza. Avere un portiere della sua caratura vuol dire tantissimo. E poi oramai la squadra è quella, l'allenatore è quello, i giocatori conoscono il modo di giocare, però sono convinto anche che alla fine verrà qualche giocatore con più esperienza e di caratura magari più forte di quelli che gli rosa. E poi c'è, tra virgolette, la grana. È il punto interrogativo, Bamba.
0: Eh sì, come andrà a finire questa situazione, questa vicenda?
1: Ma è strano, è paradossale. Cioè, da che mondo è mondo, quando uno vuole cambiare aria, chiaramente lo dice apertamente, ma torna in ritiro come fanno la maggior parte dei giocatori, si allena e poi magari cambia l'occasione e va via. Cioè, adesso lui praticamente rischia il suicidio sportivo. Perché poi la situazione adesso non è bella, ecco. Io credo anche sotto a livello disciplinare, secondo me ci saranno delle grandi ripercussioni.
0: Sei rimasto sorpreso dalle dimissioni di Sandro Mencucci, amministratore delegato?
1: Ni perché andando via Corvino, chiaramente è andato un altro pezzo, no? Del gruppo Corvino,
0: Certo.
1: e quindi non sono meravigliato più di tanto, ecco.
0: Sì, magari sono arrivate un mese e mezzo dopo. Comunque anche 2 mesi dopo l'addio di Corvino, queste dimissioni.
1: Magari uno ha più tempo per pensarci, ecco. Evidentemente è successo qualcosa, perché chiaramente la notizia un po' ha sconvolto tutti, ma perché non era nell'aria, cioè nel senso che è stato un fulmine a ciel sereno, ecco.
0: Va bene, Luigi, ne riparleremo poi, così come affronteremo tanti altri temi nel prossimo collegamento. Grazie per il momento, buon proseguimento di serata.
1: Volentieri, ciao Lorenzo. Grazie.
0: Dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, parliamo del Sassuolo che ieri è stato sconfitto in amichevole 4-1 dal Celta Vigo. Le considerazioni del tecnico degli emiliani, Alberto Aquilani.
2: Forse un po' severo il risultato, rimangono quei 20-25 minuti del secondo tempo a parità di uomini in cui Sassuolo ha giocato molto bene. L'ingresso di Baccolà mi pare che abbia dato ritmo, energia, abbia portato qualcosa di diverso.
3: Sì, è esattamente così. Io credo che questo tipo di partite sono un allenamento, no? E l'allenamento ti deve portare sempre a dei spunti. Quali sono gli spunti, secondo me, che oggi ci dobbiamo portare via? Perché sono tanti. Che il primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, un po' le distanze un po' lunghe, e quindi magari c'era da mettere a posto qualcosa a livello tattico, diciamo. Però sei rimasto dentro in partita, perché poi la partita devi rimanere dentro, c'è il risultato, che come pure se è un amichevole ci devi stare attaccato. Secondo tempo molto meglio, molto bene, secondo me è aumentato un po' il ritmo, un po' il coraggio anche di andare avanti, di non essere rinunciatari, e quindi sicuramente Bagolà è entrato molto bene, ci ha dato energia, che è quella poi che serve se vuoi proporre un calcio magari un po' più di pressing avanzato, e quindi è entrato bene. L'altro aspetto, il terzo aspetto, è che dopo l'espulsione, può succedere un'espulsione, è ovvio, non deve succedere in questo modo, per l'amor di Dio, però può succedere. Non mi piace il fatto che la squadra si è completamente spenta, e lì entra in campo un altro aspetto, che è l'aspetto più dello spessore interno, del voler non prendere gol. Invece sembrava che facevano un gol, facevano 2 gol e cambiava poco. Quindi questo è un aspetto, insomma, che è molto importante, che è poco allenabile o è meno allenabile rispetto a un aspetto tecnico-tattico, però ci deve essere l'insegnamento, perché nel calcio può succedere anche l'espulsione, può succedere che devi rimanere in 10 e devi saper soffrire, e non a Roma si dice buttarla in bacca, no, non va bene.
2: È chiaro che è un Sassuolo ancora incompleto, La stagione sta per iniziare, cosa ti aspetti dal mercato?
3: No, già ho parlato, io preferisco non parlare di mercato perché sennò entriamo in degli argomenti che sono un po' antipatici, quindi ho fiducia nella società, sappiamo che manca qualcosa e vediamo cosa riusciamo a fare.
2: Allora, quanto è distante il Sassuolo che tu hai in testa rispetto a quello che c'è oggi?
3: Beh, è ovvio che se vedete dietro soprattutto noi abbiamo delle difficoltà perché non ho allenato neanche un calciatore, tra virgolette, che io posso pensare che è un titolare di questa squadra, e questa è un po' la difficoltà più grande, nonostante i ragazzi che si stanno allenando e stanno giocando, li sto anche spremendo, vanno solamente che ringraziati, però se parliamo di difficoltà sicuramente è quella che ti manca un po' il lavoro per appunto mettere delle idee nuove, dei concetti nuovi. Questa è la cosa un po', la cosa più antipatica è quella, che in quel reparto non stai praticamente allenando.
4: Azic titolare già dopo pochi giorni dall'arrivo, che risposta ha dato?
3: Bene, molto bene, è arrivato un paio di giorni fa, ma è un ragazzo che ha qualità, un ragazzo che già aveva giocato con la Juve, quindi stava bene fisicamente, secondo me ci può dare una grande mano e oggi insomma ha fatto una buona partita.
2: Ancora presto per giudicare ovviamente Bowie, che è un giocatore importante, oggi è stato anche sfortunato, è entrato e c'è stata l'espulsione. Che tipo di giocatore è e come si inserisce nel tuo Sassuolo?
3: Sì, è un giocatore diverso da Minamonti, un giocatore un po' che attacca un po' più lo spazio, un po' più di forza, abituato in un calcio probabilmente diverso dal nostro e quindi deve mettere dentro i concetti che sono diversi, però un giocatore che ha potenziale.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buona giornata dagli studi di Firenze di TMV Radio. Luca Bargellini al microfono per l'appuntamento odierno con A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Dall'altra parte del vetro chi se non il re Giorgio Sorani, che ci accompagna e ci permette di entrare in contatto con tutti gli appassionati del mondo della Lega Pro, attraverso quali canali? Attraverso i soliti canali, attraverso tmvradio.com, attraverso l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331 8200 213 come numero per i vostri messaggi WhatsApp in una puntata come quella odierna incentrata in particolare sul mercato che spadroneggia in lungo e in largo. Le squadre sono ancora in ritiro, affrontano i ritiri precampionato con tanti amichevoli, tante informazioni che arrivano dalle sedi dei ritiri estivi delle 60 partecipanti al nostro campionato di riferimento. Di questo parleremo con gli ospiti che ci accompagneranno in questo viaggio di circa 60 minuti, quindi bando alle ciance o ciancio alle bande, come si dice dalle mie parti, e quindi do il benvenuto al mega direttore supremo, che non ha niente da invidiare a nessun altro direttore, Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Buongiorno.
2: Un cavo allacciato alle cinture. Buongiorno, buongiorno.
1: Vabbè, diciamo che sono... Mi sto sciogliendo, quindi ancora, potrebbero esserci fuochi d'artificio successivamente nell'arco di questi 60 minuti di a tutta C. Ivan, allora, giornate di mercato, giornate particolarmente intense. Inizierei con te, visto insomma hai un punto di vista assolutamente privilegiato, andando a ritoccare un tema che abbiamo toccato nel corso degli ultimi giorni, sia su tutto mercato web sia su tuttoc.com, ovvero l'analisi quella di calcio e finanza sugli incassi della Juventus, presa come paradigma per il progetto seconde squadre. La Next Gen ha portato il 44% degli interi incassi della vecchia signora da quando è nata, oramai 7 anni or sono, 235 milioni. Sai la mia passione per il progetto seconde squadre. Mi viene da proporti una riflessione: se la Juventus ha incassato tanto vendendo giocatori che poi, bisogna essere sinceri, marginalmente sono diventati protagonisti in bianconero, ci sono realtà tipo Atalanta e anche il Milan retrocesso in Serie D, che, dei quali non abbiamo i numeri, ma che abbiamo la certezza di aver portato sul grande palcoscenico giocatori come Bartesaghi e come Palestra. Siamo in attesa di vedere che cosa riuscirà a fare l'ultima nata, ovvero l'Inter. Secondo te ci sono due interpretazioni diverse da poter affrontare, da poter utilizzare su questi dati, o è solo casualità?
2: No, non è solo casualità. Comunque la Juve, io diciamo dal punto di vizista tecnico riconoscerei anche il vizio, perché poi è vero altri giocatori sono partiti, però tutto sommato il miglior giocatore in squadra della Juventus arriva dall'Under 23, e quindi è difficile prescinderne. Io sai che ho sempre avuto un'altra idea delle seconde squadre, rispettando chi non le vede di buon occhio, però io credo che comunque anche le seconde squadre sono una... Allora, le seconde squadre dovrebbero essere una risorsa per tutti, soprattutto per la nazionale. Per ora, in realtà, secondo me è quello un po' il vulnus, il problema. perché non hanno ancora, non sono ancora andate, ora stanno andando a regime, nel senso che comunque per tanto tempo abbiamo avuto solo la Juve, poi pian piano finalmente stanno avendo delle altre, ma sulla nazionale ancora fisiologicamente non è che abbiano dato un grandissimo impulso. Quanto ai club che le fanno, io onestamente, cioè, penso che siano due facce della stessa medaglia quelle che possiamo raccontare della Juventus. Cioè, la seconda squadra è un vantaggio sia a livello tecnico sia a livello economico, perché è palese anche per i dati che hai citato che fondamentalmente la seconda squadra della Juve abbia tenuto in piedi la prima dal punto di vista economico negli ultimi anni. Sì. Però c'è anche quello nella dimensione delle seconde squadre, perché da un lato, come dici giustamente tu, non sono tanti giocatori, è vero, della Juventus che dalla seconda squadra poi si sono affermati stabilmente in prima, però tra quei giocatori che sono tanti, che sono partiti, probabilmente ce n'è anche qualcuno che si sarebbe potuto perdere nel passaggio, diciamo, dalla primavera al professionismo, perché prendendo, cioè, i casi che so di Ealing Junior, di Barrene Cea, certo. Cioè, giocatori non si offenderanno, normali tra virgolette, che magari si sarebbero infilati in un percorso di prestiti, sappiamo tutti come funziona dopo la primavera,
1: sì, questo sì.
2: Si sarebbero potuti perdere, e in Under 23 invece hanno avuto, diciamo, un salto un po' più morbido, poi sono andati in prestito perché evidentemente non erano, cioè sono stati ceduti perché evidentemente non erano ritenuti così tanto funzionali, però sono risorse che si sono state, diciamo, recuperate o quantomeno sono state valorizzate, e in più poi appunto ci sono, diciamo, magari pochi, magari tanti, magari col tempo saranno di più, i casi di chi è comunque riuscito a rimanere nell'orbita della prima squadra, come appunto può essere Barthezaghi al Milan, Chiellini alla Juventus, e via dicendo, perché poi magari Yildiz non si sarebbe, cioè, voglio dire, non si sarebbe perso comunque, quindi quello è il caso che magari è meno emblematico, se vogliamo, però credo che siano due cose entrambe positive, sia il beneficio economico sia quello tecnico.
1: Probabilmente, guarda, voglio spezzare una lancia per onestà intellettuale nei confronti di chi sostiene e appoggia il progetto seconde squadre. Se la prima squadra della Juventus non fosse stata, diciamo, in un momento di difficoltà, in un ciclo di difficoltà, giocatori come Wiesen probabilmente non li avresti venduti e sarebbero titolari nella Juventus di oggi, anziché essere elementi del pacchetto difensivo, non di una squadra di poco conto, ma del Real Madrid. Quindi questo, per onestà intellettuale, va anche detto. Quindi forse la next gen paga un po' anche le difficoltà del piano di sopra. Ho voluto iniziare con questa riflessione perché ieri è arrivata anche l'ufficialità della nomina di Gianfranco Zola all'interno del Club Italia, con un ruolo specifico legato alla filiera delle giovanili, delle nazionali giovanili, quindi con l'intento, insieme a Maurizio Vicini, di creare un progetto che possa unire tutte le nazionali giovanili alla nazionale di Roberto Mancini. Zola, che mantiene anche il ruolo di vicepresidente vicario della Lega Pro, credi che i benefici che in Serie C abbiamo visto arrivare attraverso la riforma Zola, una riforma che premia le società che fanno esordire in prima squadra, premia economicamente, giusto per essere chiari, le società che fanno esordire in prima squadra ragazzi del proprio settore giovanile, possa essere ripetibile in qualche modo, cioè quell'approccio può essere ripetibile anche in azzurro con Zola?
2: Ma io spero di sì, credo che possa essere una base di partenza d'esperienza per Zola. Per me la cosa più interessante della riforma Zola è legata al fatto che premia proprio, diciamo, l'investimento strutturale, cioè quanti allenatori hai nelle giovanili, che strutture fisiche hai, al di là poi del minutaggio, dell'impiego dei giovani, è una prospettiva un po' diversa, un po' più di lungo periodo, che secondo me può essere quello che ci serve. Cosa fa? Ovviamente Zola dovrà sviluppare progetti nuovi, quali saranno le sue idee lo vedremo. Non è facile, perché serve tempo per fare determinate cose, cioè se tu vuoi rilanciare i talenti devi darti del tempo. Noi citiamo spesso la Germania o la Francia come i modelli, diciamo, di riferimento per la formazione giovanile. Cioè, la Francia ci ha messo tanti anni da quando è stata fondata Clairefontaine, che è l'accademia, diciamo, più famosa da questo punto di vista, poi essere nuovamente competitiva. Lo stesso vale per la Germania. La Germania ha creato il programma, che non mi ricordo neanche come, il programma del talento, diciamo così, perché non so bene,
1: sì.
2: Difficile da pronunciare, però l'ha creato nel momento più complicato della sua storia calcistica, e poi è diventata competitiva 7-8 anni dopo. Noi siamo in un calcio in cui Maldini poteva avere buone o cattive idee, non lo sapremo mai, perché non ne ha avuto la possibilità, no. Però un po' schizofrenico da quel punto di vista, in cui Maldini, cioè il giorno stesso in cui Maldini va a dire che per ottenere determinati risultati servono 8-10 anni, poi mezz'ora dopo c'è un presidente di Serie A, Urbano Cairo, che esce dalla Lega e dice no, ma che 8-10 anni, ci vogliono 2-3 anni. E, cioè, capisci bene che stiamo parlando del nulla, stiamo parlando di un sistema che non capisce, sì. Cioè, o il problema era la nazionale che non si è qualificata ai mondiali, e se lo limitiamo a quello, tu puoi dire siamo stati sfortunati, rivediamo, ripartiamo. Se il problema è di lungo periodo, devi darti il tempo. Spero che Zola lo abbia, sono curioso di vedere cosa farà. Sicuramente la base di partenza di quello che ha pensato in Serie C, e che poi, insomma, comunque ha ricevuto dei riconoscimenti, perché sì, sarà garantito il 0,5 della mutualità, perché è stato elogiato pubblicamente, possa aiutarlo ad avere delle idee per sviluppare tutto il calcio giovanile italiano. Detto, chiudo, la cosa fondamentale sono i club di Serie A da quel punto di vista, perché poi o si mettono in testa di aiutare la nazionale, oppure ognuno continua ad andare per i fatti suoi. E credo non serva ricordare quello che ha detto il presidente Marani qualche settimana fa, quando ha ricordato che, insomma, i club di Serie A danno ai procuratori 10 volte quello che danno in termini di mutualità alla Serie C. Benissimo dare soldi, sì, ai procuratori, noi ci lavoriamo, non pensiamo che sia nel male assoluto del calcio, qualcuno magari sì, ma non, esatto, come categoria, però è poco quello che dai alle serie inferiori, quello è il problema.
1: Assolutamente d'accordo. Io aggiungo, con un po' meno di verve democratica, che probabilmente ai club, in particolare quelli di Serie A, frega veramente zero della nazionale. Se devono fare un sacrificio perché ne godano gli altri, non lo fanno. Credo che sia abbastanza acclarato che la situazione sia anche questa, e non penso, è una questione di mentalità, una questione di ragionare di sistema, cosa che evidentemente interessa poco o niente a diversi presidenti purtroppo della nostra Serie A. Ivan, prima di salutarti, in un flash ti chiedo, tornando, diciamo, più alla stretta attualità della Serie C, come vedi il progetto di rinascita del Bari, perché sono arrivati professionisti di indubbio curriculum, Marino, Amodeo, Rastelli, il mercato mi sembra sia iniziato con il piede giusto, con innesti di categoria. Ti chiedo una valutazione.
2: Io credo che il Bari debba necessariamente fare un svolgere un ruolo da protagonista in questo campionato, e che lo sappiano in società. Hai giustamente detto, insomma, hai ricordato che sono arrivati professionisti di alto livello. Ci sono delle spine, perché negli ultimi giorni, per esempio, abbiamo visto il caso Sibilli, che è un caso un po' paradossale, perché tutto sommato il motivo dello stallo è che hanno ragione un po' tutti dalla loro prospettiva, e questo complica il fatto che poi si possa andare effettivamente a risolvere. Credo che il Bari abbia l'obbligo, come società, l'obbligo morale nei confronti della propria tifoseria di centrare la promozione subito, perché è difficile imporre a qualcuno di vincere, scusa, però arrivi in una situazione veramente di estrema tensione. Quello che sto facendo vedere finora mi sembra interessante in sede di mercato. Probabilmente c'è ancora qualcosa da sistemare, sicuramente c'è ancora qualcosa da sistemare. C'è anche qualche giocatore, non solo Sibilli, legato diciamo alla squadra che c'era prima, da salutare, perché poi è normale. Non bisogna ingannarsi sulla competitività del girone, perché insomma, è un girone complicato. Io credo che anche la Salernitana, anche il Catania abbiano le stesse impellenze da parte delle rispettive piazze. Poi a Bari, diciamo, la questione di fondo rimane sempre un'altra, anche perché insomma, in questi giorni, per esempio, abbiamo visto tutta la differenza di gestione tra due società della stessa proprietà, cioè Napoli e Bari. Il Napoli sta comprando a 8 milioni di euro un giocatore che il Bari l'anno scorso non ha riscattato a 1 milione di euro. Tutto legittimo finché lo fanno fare. Forse il problema, una delle cose su cui intervenire, o meglio, non intervenire, perché poi finalmente finirà, diciamo, la deroga alle decisioni di proprietà, e evitare, perché questa è una cosa che viene chiesta al nuovo coach federale, in realtà. C'è chi prova a far rientrare la multiproprietà, diciamo, dalla finestra, ma invece, se poi io l'ho sempre pensato così, secondo me la multiproprietà è bene che non ci sia, perlomeno nello stesso nel calcio. Poi il calcio internazionale sta andando in quella direzione, ma all'interno dello stesso paese, soprattutto se metti insieme città, comunque in realtà molto grandi, è una cosa che fa male.
1: Sì, no, sono perfettamente d'accordo. Dalle parti di Formello probabilmente non la pensano nella stessa maniera, giusto per citare l'ultimo caso legato a Lazio e Regina. Ivan, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, ci sentiamo presto, mega direttore supremo, bellissimo mega direttore supremo.
2: Buon procedimento, ciao.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Vi ricordo il 331 8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A tutta C, Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia, che vedo armeggiare alacremente con il mixer e tutto quanto gli permette di metterci in contatto per questi 60 minuti dedicati alla terza serie del calcio italiano, Serie C che, come di consueto, regala una pioggia di ufficialità praticamente tutti i giorni, a qualsiasi ora del giorno e della notte, giusto per riepilogare alcune. No, lo facciamo dopo, riepilogo, perché Re Giorgio è riuscito in una delle sue magie, quindi ha già approntato il nostro prossimo collegamento, quindi do il benvenuto a Moreno Zocchi, direttore sportivo del Trento. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Direttore, siamo a meno di un mese dalla fine del mercato, poi entreremo nel dettaglio magari di quello che avete fatto, che state facendo e che dovrete ancora fare, se c'è ancora qualcosa da fare. E le chiedo in linea generale innanzitutto che Serie C le sembra si stia delineando per la stagione 26-27, grandi piazze sparse un po' in tutti i gironi, tanti ragazzi di talento, e mi sembra anche nelle piccole realtà la forza delle idee, della progettualità che la fa da padrone anche per contrastare magari quelle big che hanno anche a disposizione una liquidità in più.
1: Sì, ha detto molto bene lei. Noi siamo in un girone dove molto probabilmente, visto da fuori, le squadre più competitive possono essere Brescia e Cittadella per la loro storia, ma anche e soprattutto per il loro presente. Tutte le altre, noi comprese, siamo società che comunque in evoluzione, società che cercano sempre di fare il passo lungo quanto la gamba e di non superarlo, perché la programmazione da noi non può essere sostituita dai soldi, quindi si cerca di fare con quello che si ha, con quello che ci mette a disposizione la società, che è veramente tanto, e abbiamo la fortuna di aver migliorato le strutture, e quindi è una società che guarda al futuro con grande importanza e con un occhio però comunque al costo della produzione, che Serie C è veramente, veramente elevato.
0: Guardi direttore, ora tanto può fare tutti i gesti scaramantici che vuole, tanto non la vediamo, però diversi suoi colleghi addetti ai lavori nel corso che ho avuto, abbiamo avuto modo di sentire nel corso degli ultimi giorni, nel novero delle possibili problematiche da risolvere per l'Union Brescia in particolare, ci hanno messo anche voi del Trento come contender per l'altissima classifica. È un profilo che riconosce sicuramente il vostro lavoro negli ultimi anni. Può diventare anche una problematica sul piano della pressione, insomma, avere gli occhi addosso degli addetti ai lavori per dire ok, c'è anche il Trento?
1: Ma è sempre il gioco delle parti, cioè io sono convinto che molti degli addetti ai lavori vogliono scaricare le responsabilità sugli altri.
0: Ah,
1: noi
0: ok.
1: Oggi non siamo assolutamente quelli che dicono gli altri, perché non possiamo competere con realtà, come dicevo prima, come Cittadella, Brescia, Juventus. Tra l'altro, riguardo la nostra rosa, noi abbiamo fatto un mercato con Dintino 2006, Grossi 2006, Ladisa 2006, Accornero 2004, Sartori 2006. Poi è vero che abbiamo preso anche Garetto e altri giocatori importanti, tipo Benassai, ma il grosso del mercato è stato fatto con 2005-2006, quindi fa piacere che venga riconosciuto il lavoro dell'anno scorso e su questo si basi il giudizio per quello che potrà essere quello di quest'anno. Però sarà sicuramente più difficile di quello che ritengono tutti in questo momento.
0: Possiamo dire, direttore, che quest'anno, a dispetto degli altri anni, c'è una concentrazione e un tasso di difficoltà più alto, diciamo, un po' in tutti e tre i gironi, perché mi viene in mente che quest'anno tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono andate nel girone B. Girone B che aveva perso Arezzo e ha perso Arezzo ed Ascoli, salite proprio in cadetteria, e quindi un girone B più livellato verso l'alto, più qualitativo, con un numero maggiore di grandi piazze, che si affianca anche a un girone C dove comunque le grandi piazze ci sono praticamente sempre, e tra l'altro, insomma, c'è arrivato il Bari.
1: No, sono d'accordo. Girone B, però, io l'ho vissuto due anni fa, tre anni fa, quattro anni fa con il Pontedera, e l'anno che vinse l'Entella arrivò seconda la Reggiana, sì. O il contrario, scusa, il contrario. E, però c'era, sì. C'era il Pescara, c'era l'Arezzo, c'erano Perugia, Ternana, veramente tante squadre forti, così come quest'anno, quindi non è una novità per il girone B e per il girone C avere delle squadre importanti. L'anno scorso nel girone A c'era il Vicenza, che era nettamente più forte delle altre, ma anche chi è arrivato secondo, come il Brescia, insomma, ha fatto la finale per salire. Io penso che il Brescia quest'anno abbia tutte le potenzialità per fare il Vicenza dell'anno scorso. È chiaro che le altre 7-8 che possono dargli fastidio, speriamo di esserci anche noi in queste squadre qui, ma dargli fastidio non vuol dire che in questo momento, a oggi, possiamo pensare di competere con loro.
0: Certo. Cosa mi manca ancora, se c'è ancora qualcosa da fare in termini di mercato? Ha citato tanti ragazzi che avete preso, molto molto giovani, tutti di grande prospettiva, ma c'è qualcos'altro che dobbiamo attenderci?
1: Sì, noi dobbiamo prendere, in questo momento mister gioca col 4-3-3, penso il 90%, 95% delle partite, e l'unica cosa che ci può mancare in questo momento è un'alternativa, un ragazzo che se la possa giocare con Molina, perché noi abbiamo solo in questo momento come punte centrali Molina e Sartori 2006, che arriva dal Parma, ragazzo secondo me che potrà diventare molto interessante almeno con 5-6 mesi di lavoro da parte dello staff, perché potenzialmente ha un fisico straripante, ma è un ragazzo su cui bisogna lavorare, quindi abbiamo bisogno ancora di un attaccante centrale che possa competere con Molina.
0: Se le faccio il nome di Parigi?
1: Sì, mi piacerebbe molto, ma bisogna avere i soldi del Brescia per andare a prendere Parigi. Sì, assolutamente. No,
0: siccome cioè, è uscito, sono sincero, è uscito di rinterzo anche il vostro nome legato all'attaccante,
1: no,
0: del Latina, che è il centro nevralgico del mercato di questi giorni.
1: No, assolutamente. Lo dicevamo prima, è il gioco delle parti. Noi non possiamo pensare di andare a comprare un giocatore di 27-30 anni, ma noi dobbiamo cercare di costruirci in casa i giocatori che ci potrebbero essere utili anche nei prossimi 3-4 anni, quindi di sicuro non sarà un trentenne ad arrivare a giocarsela con Molina, ecco. Questo lo posso dire per certo.
0: Direttore, quest'anno è entrato a regime il salary cap, quindi uno strumento che la Serie C ha attivato per aiutare, diciamo, la gestione, i club nella gestione dei costi sul piano degli ingaggi. Le chiedo se il suo lavoro, o comunque il lavoro della dirigenza del Trento, quest'anno è cambiato in relazione all'ingresso del salary cap, e in cosa è cambiato?
1: Ma fortunatamente noi abbiamo anche, siccome l'anno scorso ci hanno dato la possibilità di, tra virgolette, imparare, la Lega di Cice l'aveva già comunque preannunciato questo inserimento della salary cap. Noi già l'anno scorso abbiamo cercato di stare dentro tutti i parametri, e quindi quest'anno è stato più facile comunque riuscire a stare dentro i conti a seconda del patrimonio che ha la società e di quello che possiamo spendere il salary cap si basa sul 50%, quindi l'anno prossimo sarà il 45%, per cui siamo riusciti a star dentro l'anno scorso e ci riusciamo anche quest'anno con i nostri conti.
0: Sul fronte della della Serie C quest'anno ieri è arrivata l'ufficialità della nomina di Gianfranco Zola all'interno del Club Italia. La Serie C oramai ha imparato a conoscere Zola attraverso la riforma che ha permesso, insomma, una valorizzazione e un percorso di crescita, indirizzato un percorso di crescita per i settori giovanili delle squadre di Serie C. Secondo lei della riforma Zola, insomma, del lavoro che ha fatto Gianfranco Zola in Serie C, cosa può essere esportabile nelle giovanili azzurre? Perché poi, insomma, lo dicevamo prima con Ivan Cardia, direttore di tutto C, Zola si occuperà proprio della filiera delle giovanili, quindi di raccordo con la nazionale maggiore.
1: A me è piaciuta molto l'idea che ha portato Zola negli ultimi due anni, cioè quella di cercare di aiutare le società di Serie C a costruirsi i propri giocatori, perlomeno tre o quattro all'anno, nel proprio settore giovanile. Io penso che questa debba essere una prerogativa per tutte le squadre di Serie C, perché innanzitutto abbasserebbero i costi, ti darebbero la possibilità di con costi non elevati di costruire dei giocatori e poi portarli in prima squadra, magari se sono veramente bravi di riuscire a rivenderli alle società importanti. È sempre stato così negli anni passati, cioè
0: vero.
1: Penso abbiamo visto anche la nazionale del 2006 avere in campo 7-8 giocatori che arrivavano negli anni precedenti dalla Serie C, quindi io penso che Zola le idee abbia dimostrato di averle, spero che riesca a portare lo stesso entusiasmo nel proporle anche a livelli più alti, dove magari la politica più che le idee possono fare la differenza.
0: Sul fronte della tecnologia, l'anno scorso è entrato in vigore l'FVS. Sto facendo più o meno questa domanda a tutti gli addetti ai lavori, che è un modo di sentire per capire, insomma, come la percezione in vista della nuova stagione. Le chiedo cosa pensa possa essere migliorabile sul fronte della tecnologia a supporto degli arbitri. Le dico subito che tante delle persone che ho sentito hanno detto servono più telecamere, che però è un po' il problema, la problematica primaria, dato che l'FVS era stato pensato e strutturato per contenere anche i costi, perché più telecamere ci sono e ovviamente più sono elevati i costi, e non essendo le squadre di Serie C squadre di Serie A o squadre che giocano la Champions, quindi con un determinato tipo di introiti, il numero delle telecamere fa tutta la differenza del mondo.
1: Non vorrei aver capito male, ma se non sbaglio, da quest'anno le telecamere saranno posizionate anche a livello dei 16 metri, quindi a livello del limite dell'area, per cui
0: sì,
1: io penso che una grossa mano possa essere data in questo caso agli arbitri, soprattutto per quanto concerne il fuorigioco, piuttosto che i falli all'interno delle aree di rigore. Prima con una o solo due telecamere era sicuramente più difficile.
0: Quindi comunque è questo, cioè, lo step che serve, o c'è anche...
1: La cosa principale è quella, sì, perché per le altre cose a me è piaciuto molto il fatto che in molte circostanze l'arbitro sia tornato sui propri passi, abbia accettato di aver commesso un errore e si sia arrivati alla soluzione. Quindi questo, secondo me, è davvero, l'FVS è stata un'idea molto intelligente, che potrebbe essere davvero, con le telecamere che si avrebbero a disposizione in Serie A, in Serie B, qualcosa di molto utile per tutti.
0: Direttore, prima di salutarla e ringraziarla, le chiedo, legata proprio, torniamo a parlare del girone A, e strettamente del girone A, qual è la neopromossa, che ce ne sono tante, arrivata dalla Serie D, che la stuzzica di più?
1: In questo momento direi il Treviso, perché se è vero che ha preso dei giocatori esperti, però sono giocatori esperti con ancora grande qualità e grande voglia di mettersi in discussione. Qualcuno lo conosco personalmente, qualcuno solo per averlo visto sui campi, ma sta davvero costruendo una squadra importante. Tra l'altro noi ce l'avremo, la incontreremo alla prima di campionato, quindi bisognerà fare molta attenzione,
0: esatto, a Treviso,
1: perché è una società forte con tanti soldi a disposizione e sta dimostrando di voler fare le cose per bene.
0: Direttore, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Ci risentiamo presto.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Salutiamo Moreno Zocchi, direttore sportivo del Trento, col quale ci siamo permessi di fare un viaggio, insomma, anche al di là del girone A. Non so se il Trento riuscirà a mettere i bastoni tra le ruote all'Union Brescia. Sicuramente sarà una delle squadre protagoniste nella parte alta della classifica, della graduatoria del girone A. In conclusione di fascia, diamo due ufficialità al buon Sorani, così poi chiudiamo e andiamo in pausa con uno dei contributi che abbiamo preparato. Il Catania ha ufficializzato l'arrivo in difesa di Perrotta, ex Padova. Il Foggia invece dall'Ascoli ha prelevato Ovizak in prestito con diritto di riscatto. Ufficialità non di poco conto: Marrocco va a prendere il posto di Doriano Tosi come direttore generale dell'area tecnica della Reggiana. Foggia, altra ufficialità: tra i pali arriva Marfella e il Perugia saluta Bolsius, che va ad Ascoli proprio a sostituire nell'organico di mister Tomei Ovizak, di cui abbiamo dato conto del trasferimento al Perugia. Parlavamo del girone A, buon Sorani, amico mio, anima gemella, quindi direi di chiudere la fascia andando a proporre le parole di Alessio Gambirasio, tecnico della Giana, dopo l'amichevole vinta ieri contro il Piacenza.
2: Primi gol mister della stagione, prima vittoria, calcio d'agosto, però insomma il risultato fa sempre bene in qualche modo.
3: Il vincere aiuta a vincere, si dice, e comunque è un aspetto. Alla fine le prestazioni sono sì importanti, però alla fine conteranno i tre punti da settimana prossima, quindi bene che ci siamo sbloccati, siamo riusciti a far gol, non l'abbiamo preso, quello è un altro segnale positivo. Dal punto di vista della prestazione, ne parlavo prima anche con il resto dello staff, ci siamo piaciuti di più forse settimana scorsa con la Pergolettese, il primo tempo soprattutto, però il calcio è anche questo, alla fine siamo stati bravi, abbiamo concesso il giusto, perché sulle palline attive loro hanno tanta fisicità e quindi per noi a volte è un problema, però sono contento perché poi alla fine tutti quelli che sono entrati in campo hanno messo grande impegno, grande spirito e ripeto, il giusto premio oggi era portare a casa una vittoria che conta relativamente, ma conta per il morale, conta per dare importanza al lavoro che facciamo in settimana.
2: La sensazione che lascia questa partita è che si sia fatto uno step, un passo in avanti nella condizione. Non so se sei d'accordo e ti chiedo a che punto è secondo te la tua Giana.
3: Io credo che ci sia ancora bisogno di tempo, perché comunque a mio avviso è vero che abbiamo lavorato, ma siamo veramente all'inizio e quindi siamo all'inizio di agosto e quindi a mio avviso ci sarà ancora bisogno di tempo anche per alcune tipologie di strutture che abbiamo all'interno della rosa, penso ai nostri attaccanti che comunque strutturati secondo me ha sempre più bisogno di tempo rispetto agli altri, però è vero, sì, oggi ho visto anche dal punto di vista proprio anche nelle ripartenze, nella seconda parte siamo andati con tanti uomini, siamo riusciti ad accompagnare abbastanza bene ed è normale e naturale, ecco, che la condizione cresca, e considerando veramente il caldo che ti mette nelle condizioni di fare tanta tanta fatica, ovviamente sia per loro che per noi, ma non è una cosa da sottovalutare sicuramente.
4: Domenica ultimo test con un'altra avversaria di pari categoria, sarà un test diciamo definitivo prima dell'impegno ufficiale di campionato.
3: Esatto, sarà l'ultimo test prima del calcio vero, tra virgolette, che inizierà con la Coppa Italia a Ferragosto. cercheremo di lavorare bene nei due giorni che ci separano dalla partita, domani abbiamo un riposo, quindi l'obiettivo è quello di mettere ancora più benzina nelle gambe, cercare di fare continuare negli aspetti in cui abbiamo fatto bene, migliorare secondo me nella gestione in alcune situazioni del possesso nelle quali possiamo fare meglio. E però ripeto, ribadisco, lo spirito e l'attenzione che ci stanno mettendo i ragazzi sono di alto livello, quindi sono fiducioso anche per l'inizio, per la partita di Coppa Italia del 16.

0: terza ed ultima parte di A Tutta C nel suo consueto appuntamento giornaliero da 60 minuti per raccontarvi il mondo della terza serie del calcio italiano. Andiamo a proporvi un altro dei contributi che abbiamo preparato velocemente. Enrico Barilari, tecnico del Pineto, che fa il punto sul ritiro e sul lavoro fatto dalla compagine abruzzese finora. Poi rientriamo e vi devo dire un paio di cose.
1: Indicazioni positive: c'è stata più brillantezza, dovuta anche al fatto che abbiamo diminuito i carichi di lavoro e quindi abbiamo, anche grazie al meteo che è stato clemente, con una temperatura ideale direi, abbiamo dato una buona intensità alla gara, si è visto qualcosa di buono in possesso, abbiamo ruotato un po' tutti gli elementi perché fra 3 giorni si rigioca e questa partita veniva dopo 3 giorni appunto dopo un'altra amichevole, quindi sono soddisfatto del fatto che abbiamo utilizzato tutti, che tutti hanno dato un'ottima risposta. Questa è una delle cose che mi soddisfa di più, perché anche se poi i cambiamenti sono stati dettati da emergenze in alcuni ruoli, però il fatto che si siano adattati velocemente e forse addirittura fatto anche un po' meglio con gli adattamenti vuol dire che c'è un gruppo su cui lavorare e si può lavorare molto bene. Ah, c'è una grande voglia di avere settimana tipo, di forse anche i ragazzi di fare un lavoro magari un pochettino più, un po' meno carico rispetto a quello che abbiamo fatto, quindi l'arrivo della settimana tipo sicuramente porterà ancora più entusiasmo e voglia di fare. La Coppa per noi è importante proprio perché abbiamo tanti ragazzi in alcuni ruoli che ci permetterebbe di avere più partite, ci permetterebbe di farli ruotare, quindi direi
0: che la Coppa è un elemento sicuramente importante per il Pineto. Allora, visto che ci sono diverse notizie da dare, approfittiamo dell'ultima fascia per darvi conto delle dichiarazioni, prima di tutto di Matrizzetta, presidente del Campobasso, che ha tracciato un po' la rotta. Abbiamo sentito uno scampolo nell'appuntamento di ieri per quanto riguarda il mercato. Ha rilasciato queste dichiarazioni: nella prima metà ci siamo concentrati quasi esclusivamente sulle uscite, si riferisce ovviamente alla prima metà della finestra. Quest'anno ci sono dinamiche più complesse rispetto al passato, il salary cap, le fideiussioni, quindi abbiamo scelto di procedere così. Nella seconda parte del mercato il focus sarà sulle entrate: un difensore centrale, un centrocampista, un terzino, e poi valuteremo le opportunità fino al gong. Sono molto soddisfatto a livello aziendale del lavoro che abbiamo portato a termine. Il nuovo direttore generale sta facendo un ottimo lavoro, abbiamo rinforzato l'organigramma, la segreteria, ha inserito Mastropiatri come riferimento del settore giovanile, siamo perfettamente in linea con i programmi. Rizzetta si è anche poi detto molto positivo dei dati della campagna abbonamenti. Un'ufficialità interessante arriva per quanto riguarda il Desenzano, una delle neopromosse sono entrate a far parte del girone A, tra l'altro la quarta compagine della provincia di Brescia presente nel girone A, oltre appunto l'Union Brescia, Ospitaletto, Lumezzane, adesso anche il Desenzano. Ci sono 4 derby della provincia di Brescia, un unicum in Italia, questo a qualsiasi livello si possa guardare. Il Desenzano ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Lorenzo Milani, esterno classe 2001, reduce da alcune esperienze in Serie C, una su tutte il Pontedera, ma soprattutto dall'esperienza in Olanda, in Eredivisie, con l'Heracles. Quindi sicuramente Milani, nonostante la sua giovane età, comunque ha un coefficiente di esperienza da non di poco conto da portare a supporto del Desenzano neo promosso. Il Vado ieri ha sostenuto un amichevole contro il Torino, vittoria dei Granata per 3-1. Il tecnico del Vado, Pastorino, però si è detto molto molto soddisfatta. È stata una bellissima giornata, sono soddisfatto di quanto ho visto dai miei ragazzi, mi sono piaciuti molto soprattutto in fase di non possesso, mostrando aggressività nei duelli e tanta intensità. Potevamo fare qualcosa in più con la palla ai piedi, ma con considerando il livello degli avversari, posso ritenermi soddisfatto. Per quanto riguarda, facciamo un po' il punto, perché nella puntata di ieri su TMV Radio si è parlato di Perugia, della situazione del cambio di proprietà che ha portato alla fine del rapporto col tecnico Giovanni Tedesco, è arrivato a Modiana. Perugia che comunque nella giornata di ieri si è mosso e tanto sul mercato, prima di tutto trovando l'accordo per l'arrivo dalla Fiorentina di Gabriele Conti, centrocampista classe 2006, giocatore che arriva con un accordo biennale, giocatore molto molto interessante, sempre in entrata, doppio colpo in arrivo, Quirini e Carriero pronti a sbarcare al Curi di Perugia. Piace anche Arditi, ex Siracusa, e poi sono arrivate delle dichiarazioni sia di Borras, che è il direttore sportivo, che di Alessandro Gaucci, che è, diciamo, il nuovo referente, il nuovo punto di riferimento del club biancorosso dopo il passaggio di proprietà. Si leggono le parole, sono state riportate da Calcio Grifo. L'obiettivo stagionale non lo so, però sono convinto che faremo una squadra molto competitiva. Ieri abbiamo firmato 5 giocatori, giorno prima 2, da qui a domenica ne arriveranno altri 3 o 4. Sapete che io non guardo il budget, guardo solo se è bravo o no, senza alcun pregiudizio. Nel calcio le cose si fanno con le idee, non con i soldi. Non guardate i nomi, conoscete i giocatori prima di giudicarli. Vogliamo costruire una squadra che faccia divertire ed emozionare le persone, che faccia tornare la gente allo stadio. Per vincere ci sarà tempo, la sessione di gennaio sarà importante, se saremo in alto saremo già d'accordo con i soci, che torneremo a mettere mano al portafoglio per dare un'ulteriore spinta. Dobbiamo tornare a sognare, è importante che ci sia questo, anche se saremo in alto saremo già d'accordo con i soci, che torneremo a mettere mano al portafoglio per dare un'ulteriore spinta. Dobbiamo tornare a sognare, è importante che ci sia

0: con le idee molto molto chiare già sulla parte tecnica. Borras, le dichiarazioni sono legate alla famiglia Faroni, quindi alla famiglia che ha ceduto il Perugia. Ricordiamo, l'argentino Javier Faroni aveva acquisito a sua volta il Perugia da Massimiliano Santopadre. Mi scuso anche con... Allora, quando il presidente a dicembre ha avuto quel problema di salute, ha preso la decisione di vendere la maggioranza del Perugia. Oggi siamo arrivati alla conclusione. Voglio prendermi questa opportunità per chiedere scusa ai tifosi per non aver raggiunto gli obiettivi sportivi che tutti desideravamo. Ho lavorato con onestà, impegno e professionalità, ma non sono riuscito a vincere un sufficiente numero di partite. Mi scuso anche col presidente Faroni perché la sua grande fiducia in me, nonostante le difficoltà nel cammino, meritava un risultato migliore, e con la mia amata moglie e i miei quattro figli per aver tolto loro tanto tempo e aver saltato tutti i loro compleanni in questo periodo. Sì, sicuramente la gestione Faroni non verrà ricordata per i risultati, è stata un po' sfortunata sotto un certo punto di vista. Speriamo che sia stata quantomeno utile per transitare il Perugia da un periodo storico comunque positivo per quanto mi riguarda, come quello della gestione Santopadre, a quello della famiglia Gaucci con Alessandro, ricordiamo, figlio dell'ex patron proprio del Grifo, Luciano Strepitoso, protagonista del calcio anni 90. Siamo arrivati in conclusione. Mi prendo gli ultimi 2 minuti perché ci tengo a salutare una persona, una colonna portante di questa trasmissione. Si cambia stagione sportiva, quindi anche i professionisti del mondo dell'informazione o tutti quelli che ci ruotano attorno a volte cambiano casacca, cambiano scenario, cambiano campionato, e quest'oggi ci troviamo, quantomeno il sottoscritto si trova a dover salutare quel personaggio mistico, mitologico che sta di là dal vetro, ovvero il buon Re Giorgio Sorani, che ci saluta, va ad affrontare una esperienza professionale completamente nuova, completamente diversa, per la quale gli faccio assolutamente un enorme in bocca al lupo. Posso dire chiaramente che mi mancheranno le sue gif durante le dirette, essendo entrambi due malati del Signore degli Anelli, quindi non oso immaginare che cosa saremmo riusciti a fare avendo più tempo a disposizione. Probabilmente avremmo mandato degli stralci del film in diretta durante la trasmissione. È inutile che fai finta di no, Giorgio. Benissimo che sarebbe finita così, quindi con la SIAE che ci avrebbe rincorso sui viali delle nostre città. Quindi un enorme in bocca al lupo a Re Giorgio, ci mancherà tanto, tantissimo. Poi annunceremo chi lo sostituisce, perché insomma siamo in fase di mercato, e quindi per un Giorgio che va arriverà un altro elemento di grandissimo valore. L'appuntamento con A Tutto Ci però torna domani, come al solito, 9.45, 10.45, in conduzione dovrebbe esserci la buona Claudia Marrone. Non mi resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di A Tutta Ci. Non mollate TMV. Ciao ciao!
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta Ci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato, ma anche l'analisi di come si stanno rinforzando le big e non solo in vista del campionato che è ormai alle porte. Ne parliamo con Luigi Garcia, ex calciatore di Lecce e Roma tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: È calcio d'agosto, però insomma piano piano ci si avvicina all'inizio del campionato, al via della Serie A, mancano meno di 20 giorni e quindi in questo momento che cosa ti intriga particolarmente delle nuove squadre, delle big in particolare?
1: Guarda, più delle big che oggettivamente il mercato è un po' fermo, no? E la squadra che mi ha stupito di più è la Fiorentina. La Fiorentina ha operato, secondo me, ha fatto un grandissimo mercato. E le altre invece

0: classico mercato estivo. Chiaramente mancano ancora dei giorni, quindi arriveranno sicuramente, prenderanno dei giocatori, però è un mercato che non mi ha stupito fino adesso, tranne la Fiorentina e il Como, le altre un po' mi hanno deluso.
1: Ecco, visto che hai citato il Como, ha allenato il Como anche Pippo Marchioro che ci ha lasciato quest'oggi all'età di 90 anni, portò tra le altre squadre il Cesena in Europa. Non so se hai un ricordo particolare di Pippo Marchioro che ha allenato negli anni 70, negli anni 80, anche all'inizio degli anni 90. Lo ricordiamo anche allenatore della Reggiana in Serie A, lui che riuscì a portarla in Serie A, la squadra emiliana.
0: Beh, lo ricordo perché comunque mi sono informato per il semplice fatto che quando ho iniziato a giocare lui già aveva smesso, però io che ho vissuto questo mondo chiaramente sapevo che era un ottimo allenatore, quello sicuramente.
1: Eh sì, ha allenato anche il Milan tra le altre squadre, anche se non fu un'esperienza particolarmente felice quella in rossonero per lui. Tornando invece all'analisi del campionato che partirà il 22 di agosto, Inter sempre in prima fila, sempre la favorita per lo scudetto?
0: Beh, chiaramente direi di sì, perché comunque forse ha l'organico più forte e quello sicuramente è una squadra già rodata, ha cambiato poco, è una squadra che gioca a memoria e farà sicuramente qualche altro acquisto di grido e sarà la squadra da battere.
1: Eh sì, tra l'altro non ha operato moltissimo sul mercato, è arrivato Stones, però comunque ci sono ancora degli affari in ponte per i nerazzurri che vogliono ulteriormente fare un salto di qualità in difesa. È giusto puntellare ancora il reparto arretrato?
0: Beh sì, anche perché sono andati via i giocatori come Acerbi, Darmian, giocatori di una certa caratura, è stato sempre uno dei punti di forza, no? La difesa dell'Inter. E chiaramente l'anno prossimo, oltre al campionato, hanno la Champions, la Coppa Italia e quindi devono fare una rosa all'altezza. C'è tempo perché poi io credo che alla fine sono sempre gli ultimi giorni di mercato a fare gli ultimi conti.
1: Senti, invece parlando del Milan, che cosa ti aspetti da Leao? Soprattutto alla fine hai la sensazione che possa rimanere in rossonero, che magari possa rilanciarsi, possa trovare il feeling giusto con Amorim per poter rimotivarsi, per poter dare un contributo all'altezza della sua fama?
0: Guarda, allora, sono molto curioso perché intanto non so se alla fine andrà via perché a quanto pare giusto le squadre turche si possono permettere il lusso in questo momento, no, di spendere per Leao tanti soldi. Se resta al Milan è un punto interrogativo perché lui l'anno scorso e fino a poco tempo fa ha chiesto sempre la cessione. Anche perché un po' si è inclinato il rapporto tra lui e i tifosi. Quindi credo che l'unico modo per risanare questo rapporto sia che lui, due sono le soluzioni, o che lui vada via o che faccia un grande campionato e che torni Leao che tutti noi conosciamo.
1: Assolutamente, potrebbe essere anche magari lo stesso Amorim a cercare di toccare le corde giuste per rilanciarlo, lui che è un suo connazionale, quindi magari potrebbero anche trovare, no, l'intesa giusta. In campo ci sono state prove d'intesa con Gonçalo Ramos nel derby contro l'Inter.
0: Sì, devo essere sincero, è stata una partita bruttina, ma d'altronde siamo ancora, è calcio d'agosto, mancano 20 giorni all'inizio del campionato. Il Milan come Benitez sono ancora squadre non complete.
1: Sì, assolutamente. Anche la stessa Roma si aspetta ancora dei colpi. Gasperini li attende. Roma che tra l'altro potrebbe arrivare all'accordo per Pellegrini
0: Molina.
1: per riformulargli la proposta giusta per il contratto. Sembra essere molto vicino l'accordo. Cosa ne pensi? Potrebbe essere comunque sempre un valore aggiunto Pellegrini per la Roma?
0: Beh, io direi di sì, anche perché stiamo parlando di un giocatore, di un nazionale, E poi io sono sempre dell'idea che se non prendi Pellegrini comunque devi tornare sul mercato e spendere tanti soldi, visto che comunque ce l'hai in casa, è uno che conosce comunque il modo di giocare di Gasperini, uno che ha vissuto tantissimi anni nella Roma, è cresciuto lì e poi la cosa importante è che Gasperini l'ho stima tanto, quindi è giusto poi alla fine che rimanga perché è il capitano della Roma.
1: Alla Roma arriverà Molina, reduce dal Mondiale, un bel colpo per i giallorossi.
0: Secondo me sì, perché ha tutte le caratteristiche per giocare nella Roma e con Gasperini. È il classico giocatore di Gasperini. E anche perché non dimentichiamo che la Roma quest'anno ha anche la Champions, quindi ha bisogno di giocatori di caratura mondiale e Molina in questo momento lo è.
1: Insomma, c'è chi sostiene che possa davvero diventare il padrone della fascia destra.
0: E poi ha comunque delle alternative valide, perché la Roma, da quello che io sto vedendo, sta costruendo una squadra con i doppioni praticamente titolari. E fa bene perché ha capito Gasperini che per competere sia nel campionato che nella Champions ha bisogno assolutamente di una rosa titolare.
1: Eh sì, con Molina a destra e Wesley sulla sinistra è a posto la Roma, almeno per quanto riguarda i titolari.
0: Beh, direi di sì, ma io poi conoscendo l'ambiente alla fine arriveranno anche altri giocatori. Magari ne partirà qualcuno sicuramente, però arriveranno anche degli ottimi giocatori.
1: E tra le squadre che dovranno partecipare alla Champions, lo dicevi in parte anche in precedenza, il Como è più avanti, si è mosso con maggior rapidità, con maggior intensità, probabilmente anche perché aveva la necessità di rivedere il telaio che peraltro comunque ha dato grandi soddisfazioni arrivando in Champions.
0: Ma secondo me il Como ha operato benissimo, ha preso degli ottimi giocatori e non se ne parla tanto perché chiaramente il Como a livello mediatico non è nell'Inter, nella Juve, nel Milan, però ogni 3-4 giorni arriva un giocatore fortissimo, sempre non eclatante a livello mediatico, no? Anche di scoop. Loro lavorano sotto traccia, però poi alla fine stanno allestendo, secondo me, una squadra fortissima. E poi io credo che hanno in rosa un giocatore che l'anno scorso è mancato quasi tutto il campionato, tranne le ultime partite, che è Diao, che secondo me è un elemento, un giocatore fortissimo che fa la differenza. E con questo giocatore l'anno prossimo il Como, secondo me, e potrà ambire anche a cercare di dar fastidio alla prima, diciamo, all'Inter, perché io credo che il Como dopo l'Inter sia la squadra più forte in questo momento.
1: Il Napoli invece che sensazioni ti dà? Il Napoli di Allegri?
0: È la stessa squadra, diciamo, dell'anno scorso con qualche innesto. Allegri, sappiamo che la metodologia sua è diversa dal predecessore, quindi da Conte. È un allenatore che comunque di esperienza ha vinto tanto, soprattutto in Italia. E vedremo perché comunque sul mercato non ha operato tantissimo. E poi c'è la grana, tra virgolette, Lukaku, perché ancora non si sa se rimane o meno. E quindi bisogna sempre, secondo me, attendere.
1: Eh sì, Lukaku sembra destinato a lasciare il Napoli, c'è da capire quale possa essere adesso la sua destinazione. Si parla non soltanto dell'Europa, ma piace anche in MLS, potrebbe essere quella alla fine, la soluzione ideale magari per chiudere la carriera?
0: Beh sì, d'altronde o si va in America oppure si va in Arabia,
1: Sì.
0: quindi grosse alternative quando arrivi a una certa età e non hai mercato a livello europeo, chiaramente quelli sono i campionati.
1: Senti, invece le tue sensazioni sul Torino, come giudichi i vari rinforzi che sono arrivati?
0: Qualcuno non lo conosco, altri sì, ma sono convinto, conoscendo Petrachi, che chiaramente sta operando, è il classico direttore che lavora in silenzio, però poi alla fine tira fuori sempre dal cilindro una bella sorpresa. Chiaramente non è facile lavorare con determinati budget. Però lui, secondo me, sotto questo aspetto, lui è un fenomeno perché riesce con pochi soldi ad allestire sempre squadre forti, magari non per raggiungere obiettivi europei, però sicuramente una tranquilla salvezza. Ecco.
1: Tra le altre è arrivato anche Comuzzo, che è partito molto bene nelle amichevoli con il Torino. Ritieni che possa rilanciarsi questo giocatore con la maglia granata dopo l'esperienza di quest'ultimo anno con la Fiorentina, che non è stata assolutamente positiva?
0: Sì, diciamo come tutta la Fiorentina
1: Sì,
0: in generale.
1: certo.
0: Chiaramente ha fatto bene il ragazzo a cambiare aria e ad approdare in una squadra dove c'è più possibilità di giocare. E poi soprattutto quando un allenatore ti stima, chiaramente è una cosa fondamentale per un calciatore. Io credo che il Torino sia la squadra ideale per rilanciarsi. Anche perché poi stiamo parlando comunque di un ragazzo giovane, sì, con tanta esperienza, ma comunque con la carta d'identità che è quella che è.
1: Il Lecce invece, altra tua ex squadra, ritieni che rispetto all'anno scorso possa avere qualche problema in più per salvarsi? Senza Corvino come DS?
0: E guarda, il mercato, come le altre squadre che devono lottare, è un po' fermo, però se dovesse rimanere questo Lecce, a me non dispiacerebbe, per il semplice fatto che vuol dire che non sono andati via giocatori importanti come Falcone, che secondo me è l'arma vincente questo Lecce. 5 anni che ha giocato è stato quello che ha fatto la differenza. Avere un portiere della sua caratura vuol dire tantissimo. E poi oramai la squadra è quella, l'allenatore è quello, i giocatori conoscono il modo di giocare, però sono convinto anche che alla fine verrà qualche giocatore con più esperienza e di caratura magari più forte di quelli che ha in rosa. E poi c'è, tra virgolette, la grana e il punto interrogativo, Banda.
1: Eh sì, come andrà a finire questa situazione, questa vicenda?
0: Ma è strano, è paradossale, cioè, da che mondo è mondo, quando uno vuole cambiare aria, chiaramente lo dice apertamente, ma torna in ritiro come fanno la maggior parte dei giocatori, si allena e poi magari cambia l'occasione e va via. Cioè, adesso lui praticamente rischia il suicidio sportivo, perché poi la situazione adesso non è bella, ecco. Io credo anche sotto a livello disciplinare, secondo me ci saranno delle grandi ripercussioni.
1: Sei rimasto sorpreso dalle dimissioni di Sandro Mencucci, amministratore delegato?
0: Ni perché andando via Corvino, chiaramente è andato un altro pezzo, no, del gruppo Corvino.
1: Certo.
0: E quindi non sono meravigliato più di tanto, ecco.
1: Sì, magari sono arrivate un mese e mezzo dopo. Comunque anche 2 mesi dopo l'addio di Corvino, queste dimissioni.
0: Magari uno ha più tempo per pensarci, ecco. Evidentemente è successo qualcosa, perché chiaramente la notizia un po' ha sconvolto tutti, ma perché non era nell'aria, cioè nel senso che è stato un fulmine a ciel sereno, ecco.
1: Va bene, Luigi, ne riparleremo poi, così come affronteremo tanti altri temi nel prossimo collegamento. Grazie per il momento, buon proseguimento di serata. Dopo
0: Volentieri, ciao Lorenzo. Grazie.
1: questa chiacchierata con Luigi Garcia, parliamo del Sassuolo che ieri è stato sconfitto in amichevole 4-1 dal Celta Vigo. Le considerazioni del tecnico degli Emiliani, Alberto Aquilani.
2: Forse un po' severo il risultato, rimangono quei 20-25 minuti del secondo tempo a parità di uomini, in cui Sassuolo ha giocato molto bene. L'ingresso di Baccolà mi pare che abbia dato ritmo, energia, abbia portato qualcosa di diverso.
3: Sì, esattamente così. Io credo che questo tipo di partite sono un allenamento, no? E l'allenamento ti deve portare sempre a dei spunti. Quindi quali sono gli spunti secondo me che oggi ci dobbiamo portare via, perché sono tanti, che il primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, un po' le distanze un po' lunghe, e quindi magari c'era da mettere a posto qualcosa a livello tattico, diciamo, però sei rimasto dentro in partita, perché poi la partita devi rimanere dentro, c'è il risultato, che come pure se è un amichevole ci devi stare attaccato. Il secondo tempo molto meglio, molto bene, secondo me è aumentato un po' il ritmo, un po' il coraggio anche di andare avanti, di non essere rinunciatari, e quindi sicuramente Bagolà è entrato molto bene, ci ha dato energia, che è quella poi che serve se vuoi proporre un calcio magari un po' più di pressing avanzato, e quindi è entrato bene. L'altro aspetto, il terzo aspetto, è che dopo l'espulsione, può succedere un'espulsione, è ovvio, non deve succedere in questo modo, per l'amor di Dio, però può succedere, non mi piace il fatto che la squadra si è completamente spenta, e lì entra in campo un altro aspetto, che è l'aspetto più dello spessore interno, del voler non prendere gol, invece sembrava che facevano un gol, facevano due gol e cambiava poco, quindi questo è un aspetto insomma che è molto importante, che è poco allenabile o è meno allenabile rispetto a un aspetto tecnico-tattico, però ci deve essere l'insegnamento, perché nel calcio può succedere anche l'espulsione, può succedere che devi rimanere in 10 e devi saper soffrire e non buttare, a Roma si dice buttarla in bacca, no, va bene.
2: È chiaro che è un Sassuolo ancora incompleto, e la stagione sta per iniziare, cosa ti aspetti dal mercato?
3: No, già ho parlato, io preferisco non parlare di mercato, perché sennò entriamo in degli argomenti che sono un po' antipatici, quindi ho fiducia nella società, sappiamo che manca qualcosa e vediamo cosa riusciamo a fare.
2: Allora, quanto è distante il Sassuolo che tu hai in testa rispetto a quello che c'è oggi?
3: Beh, è ovvio che se vedete dietro soprattutto noi abbiamo delle difficoltà, perché non ho allenato neanche un calciatore tra virgolette che io posso pensare che è un titolare di questa squadra, e questa è un po' la difficoltà più grande, nonostante i ragazzi che si stanno allenando e stanno giocando, e li sto anche spremendo, vanno solamente che ringraziati, però se parliamo di difficoltà sicuramente è quella che ti manca un po' il lavoro per appunto mettere delle idee nuove, dei concetti nuovi. Questa è la cosa un po', la cosa più antipatica è quella, che in quel reparto non stai praticamente allenando.
4: Azic titolare già dopo pochi giorni dall'arrivo, che risposta ha dato?
3: Bene, molto bene, è arrivato un paio di giorni fa, ma è un ragazzo che ha qualità, un ragazzo che già aveva giocato con la Juve, quindi stava bene fisicamente, secondo me ci può dare una grande mano, e oggi insomma ha fatto una buona partita.
2: Ancora presto per giudicare ovviamente Bowie, che è un giocatore importante, oggi è stato anche sfortunato, è entrato e c'è stata l'espulsione. Che tipo di giocatore è e come si inserisce nel tuo Sassuolo?
3: Sì, è un giocatore diverso da Minamonti, un giocatore un po' che attacca un po' più lo spazio, un po' più di forza, abituato in un calcio probabilmente diverso dal nostro, e quindi deve mettere dentro i concetti che sono diversi, però giocatore che ha potenziale.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ben trovati in diretta in questo pomeriggio di TMV Radio, Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi in questa puntata di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, giovedì 6 agosto 2026. Ritrovo come sempre anche Andrea Magliocca in cabina di regia. Ci siamo visti questa mattinata con l'editoriale e con Rotocalcio, ma proseguiamo insieme anche
2: Monte Carlo.
1: Non Monte Carlo, ma bensì Roma, dove fa parecchio caldo, ma poi andiamo un po' ovunque in realtà con le voci di mercato e con i tanti approfondimenti che avremo nel corso di queste tre ore da trascorrere insieme. Ovviamente, dicevo, i collegamenti anche con la redazione di Tutto Mercato Web, poi i punti con gli inviati e con gli ospiti che si susseguiranno nel corso delle prossime ore. Ricordo il numero invece per i messaggi WhatsApp, che è sempre lo stesso, il 331 82 00 213. Se volete partecipare con le vostre domande, con le vostre idee, insomma con le vostre considerazioni per tutto ciò di cui discuteremo. Abbiamo già un messaggio audio da andare ad ascoltarci prima di collegarci fra qualche minuto con la redazione di Tutto Mercato Web, quindi sentiamoci questo messaggio audio.
3: Ciao, buona giornata. Ma quando parlate della proprietà o parlano della proprietà dell'Inter, fanno sempre il nome di Oaktree, il fondo. Però immagino che lo sappiate che è subentrato un altro fondo ed è Brookfield. Per cui non so perché continuate a dire Oaktree quando Brookfield è il nuovo fondo proprietario dell'Inter. Però quando si parla del Milan c'è sempre questa tiritera: ma chi è il proprietario del Milan? Chi è che comanda? Però quando si tratta dell'Inter si fa sempre finta di niente. Ripeto, da un fondo, l'Inter, è passato un altro fondo che ora si chiama Brookfield, non più Oaktree.
1: Ma insomma, questo è un tema ancora noi non l'abbiamo trattato in realtà nella giornata di oggi, non l'abbiamo trattato in generale. Sì, quello che è stato detto è vero, Brookfield è subentrato ad Oaktree, ma in realtà poi distinzioni tra un fondo o un altro, di una società o un'altra, non ne facciamo, perlomeno il sottoscritto non ne fa, ma non ne vengono fatte in generale neanche a TMV Radio. Del resto sono appunto ormai delle realtà del calcio contemporaneo e del calcio italiano contemporaneo. Tanti club sono in mano ai fondi, perché ormai sappiamo che il tipo di impostazione proprietaria già solamente di qualche decennio fa è superata, volenti o nolenti, e quindi ci sono dei fondi che posseggono spesso anche il 100% di alcuni club, ma non vedo differenze, ecco, tra i fondi dell'Inter o fondi di un'altra squadra. Cambia la gestione, però il tipo di struttura è esattamente la stessa, quindi mi sento solo di essere d'accordo con questo messaggio. Certo, sarebbe sbagliato fare due pesi e due misure per quanto riguarda questo tipo di gestione. Comunque sia, vi riporto anche altre notizie. Fra poco andremo a parlare, come dicevo, del calciomercato, parleremo un po' degli ultimi movimenti. Abbiamo parlato ovviamente tanto della Fiorentina, che continua ad essere scatenata e che continua poi a prelevare giocatori tecnici, l'ultimo Mastantuono, ma parleremo nuovamente anche del Milan perché ci sono aggiornamenti sul fronte Leao. Il Milan ha risposto al Galatasaray perché c'era questa pista che poteva condurre verso Istanbul e che invece poi alla fine pare non si sia scaldata, o perlomeno con i parametri economici, ma tra poco ci arriveremo in maniera più dettagliata. E poi ci sono anche altri aggiornamenti per delle trattative minori. Si leggeva appunto di Daniel Maldini, che comunque è un giocatore che abbiamo visto più volte anche convocato con la nazionale italiana. e ormai sembra essere tutto fatto, qui possiamo dirvelo, per il suo approdo al Cagliari. Ormai ci sono accordi verbali, ma anche qui poi andremo più nello specifico e sulle altre voci, la Roma che ripensa i rinnovi, il capitan Pellegrini, tanto discusso nella capitale, pare essere più vicino nuovamente al giallo-rosso, quindi le parti sono al lavoro. Anche qui non è propriamente un acquisto, perché Pellegrini era semplicemente andato in scadenza negli ultimi mesi, ma adesso è pronto a rientrare dalla porta di servizio, ma comunque a vestire nuovamente i colori giallorossi anche per la prossima stagione. Anche qui andremo poi a dare i parametri di durata del contratto. Mentre per quanto riguarda le notizie di oggi di attualità italiana, non possiamo non ricordare comunque la scomparsa del notissimo cantautore Francesco Guccini, 86 anni, che ha scritto comunque pagine importantissime della musica italiana. C'è stato il cordoglio anche di tanti club, fra cui chiaramente il Bologna. Era Emiliano Guccini, per chi non lo sapesse. Il Bologna si è unito al cordoglio per la scomparsa dello stesso cantautore tramite anche un messaggio sui propri canali social, quindi ci accudiamo chiaramente anche al cordoglio per la famiglia, come dicevamo, figura iconica per quel che riguarda la musica italiana, il cantautorato italiano. Per invece tornare anche alle notizie, poi andremo sulla Juventus, che è molto attiva, sta cercando di sciogliere vari nodi, tra quello dell'attacco con la voglia di completare il pacchetto offensivo, il portiere, che mi sento di dire sia il fronte principale da affrontare per i bianconeri in questo momento, e poi con le altre operazioni, anche tante in uscita, perché la Juventus ha bisogno ovviamente di sfoltire un pochino la rosa per cercare di dare a consegnare a Luciano Spalletti un organico che possa essere ben calibrato anche a livello numerico. Poi c'è il Napoli, con anche qui varie uscite, Lukaku che ormai sembra essere pronto all'addio, abbiamo detto c'è stata questa proroga prima di rientrare, doveva rientrare per il ritiro, ma è rimasto invece lontano da Napoli, e le piste conducono o agli Stati Uniti con l'Atlanta, oppure potrebbero condurre eventualmente anche a delle altre strade in Europa. Poi la Roma con Molina, che sembra essere sempre più vicino al prodo in giallo-rosso, con anche poi un esborso inferiore tra cifra fissa e bonus inferiore ai 20 milioni.
2: No.
1: E invece sì, caro mister Allegri, oggi è possibile, aggiungo io. Sì, esatto, sì, è possibile l'approdo di Molina, anche qui non nulla di fatto a livello definitivo, ma pare che ormai siamo arrivati praticamente ai dettagli. C'è Sulè invece per quanto riguarda i fronti delle uscite, sempre con le valigie in mano, ma che rimane al momento ancora la corte di Gasperini.
4: No, se ne questa è una stupidata.
1: Caro mister, purtroppo però la verità è che Sulè è ancora a Roma, dovrebbe essere ceduto, è una di quelle pedine che è stata individuata già ad inizio estate per incassare qualcosa, per incassare qualche decina di milioni. C'è il Milan sul calciatore, ma bisognerà poi valutare nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, se effettivamente possa essere una pista concreta. Al momento le indiscrezioni maggiori provengono più che altro dall'estero. Si era parlato tanto del Borussia Dortmund, ma poi invece non sono stati approfonditi questi discorsi. Attenderemo gli sviluppi del mercato. Intanto se ne riparlerà sicuramente per quanto riguarda Sulè dopo le amichevoli della Roma dei prossimi giorni. Intanto comunque direi che possiamo anche andare nello specifico con le trattative. Abbiamo fatto un sunto generale di quanto si sta muovendo, ma ora direi che possiamo andare anche a dare qualche dettaglio in più. Perché? Perché siamo partiti con Rafael Leao, che rimane un po' a metà, in un limbo fra esubero e giocatore da recuperare per i rossoneri. Il Milan ha rifiutato un'offerta del Galatasaray per il cartellino di Rafael Leao. Viene scritto: il club turco aveva proposto un'operazione da circa 30 milioni di euro più 5 di bonus, quindi in realtà anche una cifra tutt'altro che bassa, ma è stata ritenuta insufficiente dai rossoneri, che l'hanno rispedita al mittente. Ora bisognerà capire, ovviamente, se il Galatasaray farà un nuovo rilancio, ma soprattutto quelli che saranno i piani del giocatore, perché come è noto, Leao in realtà avrebbe preferenze su altri campionati, su altre piste. Preferirebbe la Premier League, l'ha detto tante volte, il campionato che lo scalda di più, ma dall'Inghilterra non si è mai mosso assolutamente nulla. Le uniche piste, ecco, portavano in Turchia con degli ingaggi in realtà onerosi. Ormai sappiamo che la Super League turca può anche coprire delle cifre di ingaggio elevate, ma Leao preferirebbe restare in uno dei top campionati. Al momento resta al Milan, come dicevamo, il Galatasaray potrebbe magari dare nuovamente l'assalto nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, quindi anche qui si attenderanno responsi. È ovvio che un'eventuale cessione di Leao poi cambierebbe inevitabilmente tutti gli scenari del Milan, perché a quel punto, con un incasso economico importante, si potrebbe poi andare magari a dirottare quelle cifre su altre operazioni, come quella appunto di Sule. Poi passo invece a Pellegrini, perché come dicevamo non è propriamente un acquisto, ma semplicemente è un ricucire quella separazione che c'era stata pochi mesi fa, alla scadenza del contratto il 30 di giugno. Pellegrini era rimasto svincolato, ma di fatto poi è mai uscito veramente dall'orbita delle operazioni della Roma. Ci sono appunto colpi in entrata, ma come dicevo tiene banco anche il tema dei rinnovi. Viene scritto su tutto mercato web anche appunto del contratto, non c'è mai stata alcuna fretta. Adesso Pellegrini è destinato a vestire ancora la maglia giallorossa, le parti sono al lavoro e a breve, insomma, stretto giro di posta, potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Capiremo poi magari quelli che potranno essere gli orizzonti contrattuali, quanti anni di contratto potrà strappare Lorenzo Pellegrini, che non è certamente un giocatore vecchio, ma parliamo pur sempre di un elemento classe 1996, appena compiuto 30 anni e che quindi si avvia poi in realtà a vivere l'ultima fase di carriera. Per chiudere poi il cerchio sulla Roma, riporto anche le parole di Angelinho, che ormai ha lasciato i giallorossi. L'ultima stagione non è stata facile per ragioni di natura fisica, e quindi è approdato in Spagna al Deportivo La Coruña. C'è stato anche il comunicato dei club, e comunque Angelinho poi ha lasciato un messaggio nelle ultime ore di saluto: un orgoglio indossare questa maglia e difendere i colori giallorossi. Cerca riscatto dopo appunto un anno non facile. Mentre poi mi sposto anche sulla Juventus, perché anche qui si stanno definendo tante cose, come dicevamo. Parto dalle operazioni che possono sembrare secondarie in uscita, ma che in realtà poi possono liberare degli spazi anche delle entrate. Fra i giocatori che continuano a non dare risposte in questo precampionato c'è Tony Koopmeiners, ormai sempre più un esubero, meno coinvolto anche di giocatori che poi non erano a loro volta stati protagonisti degli ultimi tempi. Kelly sembrava potesse lasciare, rimane in bilico, ma sta giocando discretamente. Lo stesso si può dire di Douglas Luiz, lo stesso si può dire di Fabio Miretti, anche dello stesso Jegrova, che in realtà poi ieri ha timbrato il cartellino contro il Chelsea nell'amichevole. L'unico che non brilla è Tony Koopmeiners, che rimane ormai assolutamente ai margini. E come viene riportato anche qui su tutto mercato web, la Juventus, pur di lasciarlo partire, sta prendendo sempre più la considerazione di una cessione in prestito, quindi aprire anche a dei prestiti per cederlo e per poi magari rivalutarne la posizione più avanti. Leggo anche dei messaggi che arrivano al 331 82 00 213. Da interista scrive: Nicola, mi sento preso in giro dall'Inter con queste false trattative. Lo dicevo che non avrebbero speso un euro. Credo il riferimento sia chiaramente alle trattative per la fascia destra prevalentemente, e qui mi sposto appunto sul lato nerazzurro. Guarda, Nicola, io non credo si sia mai trattato di false trattative. Per Palestra la trattativa era più che avviata, anzi era quasi del tutto conclusa. Poi sono saltate. Calaili era una trattativa chiusa, ma le problematiche anche qui di natura fisica hanno fatto sì che non potesse approdare. C'è stata anche sfortuna, devo dire, da parte dell'Inter, perché nelle prime settimane a giugno aveva operato anche discretamente bene. Qualcuno diceva che avrebbe dovuto accelerare prima, dal punto di vista della pressione su Palestra, ma è facile a dirsi, meno a farsi, anche perché poi le volontà del giocatore sono sempre state quelle di temporeggiare, e di conseguenza poi l'Inter secondo me ha avuto poche colpe in questo senso. Ora bisognerà capire, ecco, quanto potranno diventare vere, quanto potranno entrare nel vivo le possibili vie invece per colmare quel vuoto a destra. Ne abbiamo parlato nella mattinata di oggi all'editoriale, a Rotocalcio. Ci sono, ecco, come dicevo, queste possibili trattative per Diaby, che però è un giocatore con delle caratteristiche totalmente diverse. Diaby è chiaramente impegnato in Arabia Saudita con l'Al-Ittihad, lo abbiamo conosciuto in Europa, prima con la maglia del Bayer Leverkusen, poi con quella dell'Aston Villa. È un giocatore ancora abbastanza, meglio, non giovane, ma di età media calcisticamente parlando, 27 anni. Io sono molto scettico, devo dire la verità, su quello che potrebbe accadere per Diaby. Non mi sembra la trattativa giusta, né dal punto di vista economico, ma anche qualora dovessero poi smussarsi degli spigoli, potrebbero poi, secondo me, non essere convenienti le caratteristiche del giocatore. Dicevo, parliamo di un'ala mancina, non certo predisposto per coprire una fascia a tutte le due fasi. Anche Dumfries non sempre sarà stato perfetto, però era un calciatore che trovavi sia a chiudere sul secondo palo nell'area di rigore avversaria che non a chiudere poi in area di rigore con grande veemenza. Quindi l'Inter deve ricercare quelle caratteristiche e Diaby risponde a delle caratteristiche totalmente differenti. Si è parlato di Nico Gonzalez, anche lui decisamente più offensivo, francamente non so quanto possa risultare utile nella fase di non possesso, per carità, anche molto dedito poi a sacrificarsi, ma in fase di marcatura in area di rigore, difensivamente parlando, servono altre cose. Quindi al momento non voglio dire che si debba essere preoccupati dal lato nerazzurro, ci mancherebbe altro, però è un vuoto non solo non colmato, ma al momento non convincono, devo dire, anche le altre piste. Quindi poi vedremo se magari ci sarà un asso nella manica di ausilio da sfoderare nei prossimi giorni con il proseguire del mercato. Intanto ci sono poi anche altri aggiornamenti, qui ritorno sulla Juventus. Per quanto riguarda Zion Suzuki, tra oggi e domani è prevista una nuova offerta del Paris Saint-Germain per il giocatore. Lo abbiamo detto anche nella mattinata di oggi. La Parma ha rifiutato 30 milioni più 3 di bonus. L'offerta dei francesi era un'offerta comunque importante per il cartellino, ma il Parma ha rifiutato perché vuole incassare ancora di più. Del resto l'abbiamo imparati a conoscere, i biancoscudati cercano sempre di guadagnare quanto più possibile, come giusto che sia, dalle eventuali cessioni, e quindi il Paris Saint-Germain è pronto a dare un nuovo assalto per il calciatore. Ci si avvicinerà magari ai 40 milioni. E quindi vedremo anche che cosa potrà cambiare da questo punto di vista. La Juve resta in attesa per magari poter strappare un prestito, anche qui sappiamo che se ne sta discutendo da tanto. Abbiamo anche un messaggio audio, però mi dicono dalla regia, andiamocelo a sentire.
2: Ciao Lucio, Luigi, innanzitutto ti faccio sempre i complimenti.
1: Ciao,
2: sei
1: Luigi,
2: molto bravo,
1: saluto.
2: Una voce bellissima.
1: Grazie,
2: e poi ti volevo
1: gentile
2: dire una cosa, non lo so se come se ne pensate voi, ma sta iniziando il campionato con una mira vagante che è quella di Conte, e quindi non lo so, Spalletti secondo me si deve preoccupare.
1: Addirittura.
2: Di una cosa sono sicuro, che Allegri non mangerà il panettone, matematico al 100%. Ciao.
1: Beh, Luigi, ti conosciamo con le tue opinioni sempre molto taglienti su Massimiliano Allegri. Beh, certo, Antonio Conte rimane sicuramente un'ombra importante per chiunque degli allenatori delle big che si dovessero trovare in difficoltà. Su questo non c'è dubbio. Su Allegri, devo dire, sono più curioso, tra virgolette, in positivo. Io non mi aspetto un fallimento dal punto di vista del tecnico livornese a Napoli. Certo, sono curioso di capire con quale costanza riuscirà a tenere il ritmo di testa, di vetta, perché il Napoli inevitabilmente deve lottare per le prime posizioni. Poi arrivano altri messaggi. Roberto chiede di altre domande, ma le poniamo intanto a Lorenzo Di Benedetto, che è in collegamento con noi dalla sede di Firenze. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
4: Ciao, ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
1: Qui arrivano notizie, domande sugli aggiornamenti per le big di Serie A. Parto direi dalla Juventus, ti chiedo ulteriori nuove, se ci sono magari sul fronte portiere e anche sul fronte offensivo, perché anche ieri abbiamo discusso magari di Zirkzee, che ormai è un profilo accostato con grande costanza alla nostra Serie A, ma che finora non ha mai fatto ritorno dall'oltremanica.
4: Sì, allora andiamo per priorità della Juventus, ovvero prima c'è il portiere, senza ombra di dubbio, lo sappiamo benissimo che Di Gregorio non ha convinto, soprattutto nella passata stagione, e quindi la Juventus è a caccia del nuovo estremo difensore. Si è parlato per tantissime settimane del Dibu Martinez, ma questa pista sembra molto molto fredda in questo momento. I due nomi invece più caldi sono quelli di Suzuki, che sarebbe il preferito da Spalletti della Juventus, Suzuki, portiere giapponese del Parma, che però piace anche al Paris Saint-Germain. Ma ci potrebbe essere una cosa, potrebbe avvenire una cosa che sarebbe abbastanza clamorosa, per come la vedo io, perché il Paris Saint-Germain potrebbe comprare Suzuki, che non sarebbe il titolare, e quindi poi magari cederlo in prestito per un anno o due alla Juventus, e quindi la Juve si assicurerebbe un estremo difensore per il presente ma non per il futuro. Quindi questa è uno scenario che dobbiamo tenere in considerazione. L'altro nome è quello di Vicario, un po' più titubante su Vicario Luciano Spalletti, però è comunque un profilo che la Juventus sta tenendo in piedi. Per il momento appunto sono questi due portieri favoriti per diventare il numero uno della Juventus nella stagione che sta per cominciare. Per quel che riguarda l'attacco, invece, parlavo di priorità prima, ecco, la priorità attaccante la Juventus l'ha già sistemata, riuscendo a prendere Kolo Muani, che comunque era partito un inseguimento clamoroso da tre sessioni di mercato. Alla fine si è arrivati all'acquisto a titolo definitivo. Proprio per questo motivo siamo un pochino più calmi e cauti sulla questione Zirkzee. Non perché non debba o non possa arrivare alla Juventus, ma perché comunque il suo nome è legato a quello di David. Perché se David dovesse restare alla Juventus, allora non ci sarebbe spazio per nessun altro. Se invece David, come la Juventus vorrebbe, dovesse andare via, ecco che potrebbe tornare molto più caldo il nome di Zirkzee. Io credo che su queste operazioni qui si vada tranquillamente alla fine di agosto, ovvero quell'ultima settimana di mercato quando poi succede un po' di tutto.
1: I saldi.
4: Per il momento la Juve è su altri obiettivi.
1: Sì, è chiaro, ormai lo abbiamo detto più volte, sempre gli ultimi giorni per strappare le condizioni migliori. E poi però ti chiedo anche gli aggiornamenti un po' sul Milan, perché leggevamo dell'asse Galatasaray Milan per Leao con delle risposte abbastanza nette dal punto di vista rossonero, e poi ti volevo chiedere anche di Pellegrini dal punto di vista Roma, che mi sembra essere pronto a rientrare dalla porta di servizi.
4: Sì, allora, partiamo dal Milan e dal Leao. C'è una trattativa tra il Milan e il Galatasaray per il numero 10 portoghese del Milan, però siamo molto molto lontani, perché il Galatasaray ha offerto 35 milioni bonus inclusi per prelevare Leao dal Milan, ma il Milan non si è messo neanche a sedere, ha subito rispedito al mittente la proposta, perché per meno di 50 non se ne parla neanche. Quindi se il Galatasaray è a 35 e il Milan è a 50, insomma la forbice è bella ampia, e quindi ci vorrà sicuramente una trattativa molto lunga e molto serrata, anche se Leao comunque non ha mai nascosto di poter restare al Milan cioè non ha mai nascosto, si sta rendendo conto adesso, perché se andiamo ad analizzare le parole di Leao prima del Mondiale, quando disse che la sua avventura al Milan era finita, lì insomma la testa del portoghese era già altrove. Adesso però insomma si sta convincendo, anche perché non stanno arrivando le offerte che magari sperava di poter avere, di restare al Milan a 2 anni dalla scadenza del contratto. Quindi poi dovrebbe passare il Milan una stagione a capire se rinnovare anche soltanto per cedere il giocatore durante l'estate, però insomma qui si va veramente troppo oltre. Per quel che riguarda Lorenzo Pellegrini invece sì, siamo vicinissimi, si stanno limando gli ultimi dettagli, però Pellegrini sarà e continuerà ad essere un giocatore della Roma, il capitano della Roma. È arrivato anche lo striscione fuori da Trigoria dei tifosi della Roma nei giorni scorsi, e insomma tutto lascia pensare che alla fine si arriverà alla firma.
1: Tutto chiaro, Lorenzo, se non ci sono altre notizie da dover riportare, ti lascio al tuo lavoro e con tutto Mercato Web. Ci riaggiorniamo più tardi.
4: Perfetto, a dopo.
1: Grazie, a più tardi. Adesso noi ce ne andiamo in pausa.

0: Eccoci in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue nella programmazione di questo giovedì 6 agosto 2026. Lucio Marinucci qui in studio ad accompagnarvi. Prima ci chiedevano aggiornamenti oltre alle milanesi, alla Juventus. Puntualmente andiamo invece più a meridione, andiamo a Napoli per parlare appunto del Napoli, e lo facciamo in compagnia di Fabio Tarantino. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Innanzitutto Fabio, direi di partire, prima di andare sul mercato con i tanti casi e le tante vie che portano a Napoli, che portano lontano da Napoli. Ecco, ti chiedo, ieri c'è stata questa partita con lo Sassuna, testa amichevole, vittoria per 2-1. Che tipo di valutazioni abbiamo tratto da questi 90 minuti?
1: Ma intanto è stata un'altra vittoria per il Napoli, con protagonisti Politano e Lucca che si sono messi in mostra con i loro gol. Napoli che continua a lavorare tatticamente col 4-3-3, che sembrerebbe essere, perché teoricamente lo è, il modulo di partenza di Allegri. Ma attenzione, perché già ieri ad esempio, aspettando McTominay che non c'era, aspettando De Bruyne, ha cambiato. Esatto, Allegri ha puntato anche su altre novità tattiche, ma non mi stupisce, perché insomma l'estate è anche fatta per sperimentare, per trovare delle soluzioni alternative oltre quelle che sono già ben in mente, solide, come questo 4-3-3 da cui Napoli dovrebbe ripartire. Qualche indicazione positiva soprattutto dai singoli, qualche altro calciatore che deve ancora crescere di condizione, penso a Højlund, ma fondamentalmente il Napoli continua con grande coerenza il suo lavoro estivo, aspettando soprattutto poi quelle che saranno le indicazioni che arriveranno dal mercato.
0: Eh sì, il solito gioco di entrate ed uscite di cui abbiamo discusso poi anche nei giorni scorsi. E qui vado proprio nelle trattative nello specifico. Innanzitutto Fabio, ti chiedo gli aggiornamenti per quanto concerne, non voglio dire il caso Lukaku, ma la situazione di Lukaku con questa proroga, insomma, concessa al giocatore che ormai più lontano di così da Napoli mi sembra difficile, francamente.
1: Sì, intanto hai fatto bene a non parlare di caso, perché il Napoli ha autorizzato il giocatore a restare ancora in Belgio per qualche giorno. Ora queste sono comunicazioni ufficiali che sono fondamentali poi nei rapporti anche tra un club e la stampa, e noi siamo ponte poi per arrivare ai tifosi. Ma è chiaro che sul caso Lukaku, mi ripeto, non è un caso, è solamente un tema che affrontiamo anche adesso con voi in diretta. La situazione è chiara: il Napoli vuole venderlo e Lukaku vuole andare via. Il suo procuratore Pastorello sta lavorando per trovare la soluzione più giusta. Ci sono un paio di problemi che si possono però oltrepassare anche subito, dovesse arrivare l'interesse concreto da parte di una squadra. Intanto l'ingaggio di Lukaku, 6 milioni, sono tanti netti per un giocatore che non è più protagonista. Lui vorrebbe restare al top in Europa, però le offerte principali arrivano da altri campionati, vedi l'Arabia, vedi l'America con l'Atlanta United, qualcosina si era mosso dalla Turchia, ma insomma lì non sono disposti poi ad accontentare il giocatore per il suo stipendio. L'altro problema è che il Napoli, dovendo garantire il 40% della futura rivendita al Chelsea, non vuole svendere il calciatore, che è vero che è in scadenza di contratto, ma ha per il Napoli una valutazione di almeno 10 milioni di euro. E quindi immaginate bene come un ragazzo di 33 anni, reduce da infortuni, ad un anno dalla scadenza, che già guadagna tanto, non è facile oggi trovare società disposte ad accontentare anche il Napoli. Per questo grande lavoro per Pastorello, grande lavoro per Mann. Non appena il giocatore troverà una sistemazione, partirà. Se poi dovesse questa trattativa ipotetica con la prima squadra davvero interessata a Lukaku protrarsi, a quel punto io non escludo che insomma Lukaku possa poi arrivare in ritiro per il Napoli. La vedo molto complicata, anche perché poi la prossima settimana il ritiro si conclude, quindi mi sbilancio, dico che Lukaku non vedrà mai Allegri, o comunque non arriverà mai in Abruzzo, però stiamo in campana e aspettiamo.
0: Eh sì, attendiamo, però effettivamente conoscendo alcuni trascorsi, ma come hai detto bene, soprattutto ricordando i parametri temporali dei ritiri, beh, mi sento ecco di essere d'accordo con te. Mentre poi ecco ti chiedo invece sugli altri versanti, parliamo sempre come detto di entrate che possono essere solo successive a delle cessioni, però ti chiedo sempre per la difesa quali sono le piste che rimangono più calde eventualmente in entrata. Leggevamo come sempre di Badiashile del Chelsea, leggevamo anche di una svolta che però dovrebbe esserci non troppo lontano da adesso, insomma quasi a stretto giro di posta, o sbaglio?
1: Sì, anche perché tra l'altro si comincia tra poco col Genoa e Bouquemà sta per tornare, quindi numericamente il Napoli poi con Rafa Marini e Marinucci non è che sia messo così male, anche considerando Rivera adattabile, oltre che Rachmani che è leader difensivo. Questo per dire che il Napoli in questo momento vuole provare ad accelerare almeno sul difensore centrale. L'obiettivo principale è Badiashile del Chelsea, che ha già l'accordo con il Napoli e che potrebbe diventare soluzione concreta solamente quando poi il Chelsea aprirà il prestito secco senza obbligo di riscatto. Il Napoli intanto non vuole fare un investimento per un centrale, avendo speso 100 milioni con Conte negli ultimi due anni proprio per la difesa tra Marianucci, Rafa Marin, Buongiorno e Boke. Ma poi soprattutto Badiashile è stato vittima di infortuni in Premier diversi, e quindi il Napoli nel ragionamento di Manna vuole avere la garanzia che questo giocatore, magari per un anno da protagonista con Allegri, possa rendere, poi nel caso eventualmente trattare col Chelsea il prezzo per il diritto di riscatto. Il Chelsea deve cedere tanti difensori centrali, quindi probabilmente alla fine accontenterà le richieste del Napoli, quindi siamo in attesa di capire quando eventualmente si sbloccherà questa trattativa, senza però dimenticare che sullo sfondo c'è Federico Gatti, che è l'usato sicuro, un giocatore apprezzato da Allegri, che è già alleato alla Juventus, che è in uscita dalla Juventus e che potrebbe poi diventare una soluzione alternativa comunque valida per il Napoli.
0: Eh sì, sempre rimasta lì, insomma, mai troppo in risalto, ma neanche troppo in sordina, quindi bene, giusto ribadirla. E poi invece sugli altri esuberi, che cosa mi dici, Fabio? Perché i nomi da piazzare sono tanti in tanti reparti, in attacco c'è grande affollamento. Ti volevo chiedere adesso per Lindstrom che cosa succede, che cosa succede anche per Lang, che tipo di valutazioni si possono fare su di lui, su Ngonge, insomma, si potrebbe anche ricavare un discreto tesoretto sommando le eventuali cessioni di questi giocatori.
1: Sì, no, non c'è dubbio. Tra l'altro Lindstrom era diretto allo Schalke 04,
0: eh sì, era
1: ma
0: tutto
1: credo
0: fatto.
1: Che abbia ancora un po' di mercato in Germania, quindi non so dirvi quale sarà la squadra dove andrà, però Lindstrom è un giocatore che comunque in Bundes, anche per i trascorsi all'Eintracht, è ancora, aggiungo stranamente, apprezzato, sono un po' cattivo. Questo è un giocatore che non segna un gol in gare ufficiali da prima ancora che arrivasse al Napoli, quindi davvero un mistero, era arrivato da grande talento,
0: incredibile,
1: che
0: sì.
1: Però non si è confermato. Poi altri esuberi che sono tanti: Cajuste piace a Torino per Foloruncio, che tira altre ipotesi legate al campionato di Serie A. E poi attenzione anche alla situazione in Gong, così come faccio distinguo tra gli esuberi, che sono i giocatori che abbiamo appena citato, e i calciatori che invece sono comunque in organico per il Napoli, come Lang, che non è un esubero, ma che è un giocatore che per il Napoli, di Gutierrez, dovesse arrivare una grande offerta, potrebbe partire. Però è stato pagato tanto la scorsa estate e quindi per il momento resta come alternativa ad Alisson, alternativa tra l'altro, ripeto, pagata 30 milioni, che quindi magari Allegri proverà anche a valorizzare.
0: Ah sì, hai detto bene, insomma, tra i esuberi e giocatori da valutare, infatti per questo avevo parlato di valutazioni, posto che poi, come dicevamo, ecco, anche l'esordio stagionale a partite ufficiali sembra lontano, ma così lontano non è. Le ultime domande che ti volevo porre sono, ecco, ancora sul mercato, dal punto di vista del portiere, poi anche come stanno rendendo gli estremi difensori in queste amichevoli. È vero che sono sempre a testa non molto probanti, però è anche questo è un nodo che ci trasciniamo da tanto. C'è chi dice che il Napoli ha due mezzi portieri, io non sono totalmente d'accordo, però ecco, ti chiedo anche qui, tra i pali che cosa accadrà?
1: Sì, no, beh, il loro mezzo portiere e due scudetti non male, se poi la metà esatto. È riguardante Alex Meret, poi è chiaro che ognuno è libero di dire ciò che vuole, quindi da parte nostra c'è grande apertura anche quando siamo in diretta radiofonica, il parere dei tifosi che ascoltiamo sempre rispettandoli. In questo momento Allegri, che non ha mai fatto nomi, però fa parlare il campo, ha un titolare e un'alternativa. Il titolare si chiama Meret, che è sempre stato appunto impiegato dall'inizio in questi amichevoli anche ieri. L'alternativa si chiama Milinkovic-Savic, che però guadagna quanto il titolare, 2,5 netti a stagione, sono tanti soldi. E quindi il Napoli, che vuole ridurre il monte ingaggi, vuole provare a piazzare Milinkovic. Anche lui, ecco, non è un esubero, è un giocatore forte che però il Napoli potrebbe dar via dovessero arrivare delle offerte interessanti. Si parla sempre con insistenza dell'ipotesi Falcone come alternativa poi a Meretto, oppure anche a Tubolo, il portiere del Friburgo in scadenza di contratto, 24 anni, un gran talento, perché nell'idea del Napoli facciamo crescere qualcuno alle spalle di Meretti, in questo caso il tedesco, oppure prendiamo una garanzia come Falcone del Lecce, che da anni in Serie A sta facendo molto bene, però le gerarchie intanto sono blindate di Meretti, in questo caso il tedesco, oppure prendiamo una garanzia come Falcone del Lecce, che da anni in Serie A sta facendo molto bene, però le gerarchie intanto

0: sarebbero variazioni. Mentre poi, ecco, mi sposto e l'altra domanda te la pongo su un tema in realtà extracampo, perché ci sono state queste dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul tema stadio, e sappiamo che anche qui se ne discute da tanto della riqualificazione del Maradona, ma mi sembra che De Laurentiis sia stato molto chiaro invece sul porre come obiettivo infrastrutturale un altro percorso.
1: Sì, no, intanto c'è stata questa mattina la ricostruzione del quotidiano Il Mattino con delle dichiarazioni che sono indirettamente attribuite a De Laurentiis, insomma è il pensiero del presidente del Napoli da tempo, quindi non ci stupiamo di quello che abbiamo letto questa mattina. Il restyling del Maradona programmato, presentato dal comune, va avanti con 200 milioni di investimento dalla regione, a prescindere da quello che accadrà poi per la candidatura di Napoli Euro 2032. Poi però è chiaro che se dovesse Napoli come città col Maradona andare agli europei e ospitarli con la Turchia, a quel punto poi servirebbero altri fondi e il sindaco Manfredi lavorerà per trovarli, perché poi insomma il lavoro da fare sarebbe tanto. Però De Laurentiis è stato chiaro, lui non vuole entrare in dinamiche legate al restyling del Maradona, intende costruire un nuovo stadio di proprietà, individuato un terreno, una zona, e soprattutto è pronto a investire al termine della bonifica su quel terreno per costruire un nuovo stadio, e tra l'altro ha già candidato, perché l'ha inserito nel dossier da dare alla FIGC per la candidatura di uno stadio, in questo caso futuribile, quindi è come se Napoli avesse due candidature per gli europei. Maradona è quello che è lo stadio che ha in mente De Laurentiis. C'è ancora un po' di tempo e quindi cerchiamo di capire che cosa accadrà, ma una cosa è certa, De Laurentiis è convinto che Maradona attualmente non sia neppure da poter rinnovare con un restyling, proprio per quelle che sono le sue condizioni strutturali, piuttosto preferisce avere uno stadio di proprietà da aumentare il fatturato. Tutto giusto, però ripeto, aspettiamo poi i prossimi passi da parte del presidente del Napoli.
0: Eh sì, visioni molto differenti, discordanti, valide in realtà, poi mi sento di dire a seconda dei punti di vista. Fabio, prima di salutarti, allora a questo punto ti chiedo anche gli aggiornamenti poi sulle prossime tappe del Napoli, perché ci sono altri test in programma, quindi ti chiedo un po' di chiarire il calendario della Napoli dei prossimi giorni in vista dell'avvicinamento all'esordio in gare ufficiali.
1: Sì, no, ci sono altre due amichevoli per il Napoli, sabato col Celta Vigo e poi martedì con l'Aris Salonicco, quindi si conclude con questi altri due test internazionali, sempre al Patini, a Castel di Sangro. Il livello aumenta, quello tecnico, proprio perché poi la prossima settimana si conclude il ritiro mercoledì, il Napoli avrà un paio di giorni di riposo, poi di fatto settimana tipo, perché si riprende a lavorare a Castel Volturno proprio alla vigilia della gara contro il Genoa del 22 di agosto alle 20:45 a Marassi. Il dubbio principale dei tifosi resta sempre quello relativo al mercato: quando arriverà il primo colpo ufficiale? Piccola curiosità, 3 anni fa, estate 2023, Napoli che vince lo scudetto, vanno via Spalletti, Kim, Giuntoli, arriva Garcia in panchina, il primo colpo ufficiale per il Napoli arrivò il 7 di agosto e fu Nathan, quindi domani praticamente vediamo, ma credo che verrà superato quel record dell'acquisto più tardivo, se così possiamo chiamarlo, del mercato del Napoli, perché dubito che da qui a domani il Napoli ufficializzerà qualche operazione di mercato.
0: Ah, allora l'importante è che non ricada nella stessa data, perché altrimenti le ricorrenze sappiamo che non vengono.
1: Certo, no, ma poi va detto che insomma il mercato si può fare anche dal 30 di agosto al 1 settembre.
0: Sì.
1: Poi insomma che arrivino i giocatori giusti, gli Allegri ritiene opportuni da accogliere in rosa.
0: Assolutamente. Fabio, grazie allora per questo aggiornamento sul Napoli. Ci risentiamo presto. Buon lavoro.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie a Fabio Tarantino. Beh, insomma, chiarissimo in realtà il quadro attorno al Napoli, attorno a quello che poi al momento è un mercato che, come detto, in entrata non ha regalato grandi nomi, ma è più che normale. Intanto leggevo poi anche di una notizia di Tutto Mercato Web che riporto, poi magari la commenteremo più avanti nel corso del pomeriggio, un'esclusiva di Tutto Mercato Web, perché pare che ci sia stato un sondaggio del Napoli per Tuncup Miners. Parlavamo prima della situazione dell'olandese, quanto mai precaria in bianco-nero, che riporto è a bilancio ancora per 33 milioni di euro. Sono ancora solamente fasi molto molto preliminari, però pare che sia stato effettuato questo sondaggio. Viene riportato nelle scorse ore, la Juventus sembrava disposta anche ad intavolare una proposta, una trattativa su una base di un prestito, poi da verificare con quali condizioni successive. Intanto recupero anche alcuni messaggi al 331-8200-213. Prima veniva appunto fatto un commento sulla Juventus, sulla porta della Juventus, addirittura

0: Di Gregorio definito più forte di Suzuki, ma in realtà mi sento di sentire in questo momento Di Gregorio non è un estremo difensore scarso, l'ho detto più volte, secondo me ha reso meno di quello che vale a Torino, però ha dimostrato ad ora di non essere un portiere idoneo a ricoprire la titolarità alla Juventus. Suzuki invece sono anni che si è affermato ai massimi livelli in realtà in Serie A, meno chiacchierato di altri secondo me solo perché ha giocato a Parma, ma sono state due stagioni da assoluto protagonista, è stato un leader carismatico ma soprattutto di campo, ha inciso tantissimo, merita un salto. Se ricorderete, già l'anno scorso era stato accostato ad altri club, io ricordo c'era stato un interesse mai concretizzato veramente, ma da parte del Bayern Monaco, che l'aveva messo in lista, poi il Bayern Monaco era rimasto così con Neuer e con Urbig alle sue spalle, però questo fa capire come già da tempo in realtà Zion Suzuki sia sul taccuino di tante società europee. È un 2002, deve compiere fra pochi giorni 24 anni, quindi è un portiere ancora per i parametri degli estremi difensori, giovane, però merita un salto e per la Juventus secondo me avere Suzuki in porta sarebbe veramente un colpo, perché poi è un portiere bravissimo nello specchio ma anche molto moderno, che riesce a coprire buona porzione dell'area di rigore, quindi domina l'area di rigore, molto brava ad impostare nella distribuzione con la palla fra i piedi, quindi avere Suzuki sarebbe solo che un vantaggio. Certo, le valutazioni andrebbero fatte sulla formula, perché poi Paris Saint-Germain lo girerebbe esclusivamente in prestito, il che significherebbe che la Juventus da qui ad un anno si ritroverebbe di nuovo a dover ricercare un numero uno. Quindi anche dal punto di vista progettuale poi bisogna fare delle valutazioni più a lungo termine. Poi Luigi scriveva sempre sulle perplessità legate ad Allegri, poi da Aurelio De Laurentiis, dice che Aurelio De Laurentiis si è fatto gabbare da Allegri, ma si accorgerà dello sbaglio fatto molto presto. Luigi, sappiamo, l'ho detto prima, che tu sei, possiamo dirlo, dai, senza nasconderci, un detrattore di Allegri, insomma, sei critico nei suoi confronti. Negli ultimi anni non è riuscito a lottare per i vertici, ma come ho detto anche in altre circostanze, perché probabilmente non aveva neanche le squadre adatte a lottare per il vertice. Poi ha commesso degli errori, ha avuto dei limiti, delle scelte, e l'ha riconosciuto egli stesso, non sono state azzeccate, e per questo sono curioso di capire. Il Napoli è ancora, per il livello della Serie A, una squadra da vertice assoluto, è l'unica squadra che per organico e anche per esperienza pregressa delle ultime stagioni può contendere lo scudetto all'Inter. Sono curioso di capire se Allegri possa essere a quel livello, però come ho detto altre volte io non vedo un fallimento, ecco, non vedo, prima Fabio Tarantino ci riportava i precedenti del Napoli con quella nefasta stagione 2023-2024, io fatico a pensare che il Napoli possa finire in un imbuto del genere, quindi mi attendo comunque un discreto percorso. Certo, poi fra discreto, buono, ottimo ed eccellente ci sono tutte varie differenze, quindi non sono pessimista, però non sono neanche uno di quelli ultra ottimisti, rimango un po' a metà del guado in maniera consapevole, cioè vedo un buon percorso ma non ottimo ma neanche pessimo. Per le altre notizie invece tra poco stiamo per andare in pausa, poi più avanti avremo i primi ospiti anche per i prossimi blocchi di questa puntata odierna di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Dicevamo di Daniel Maldini, lo avevamo detto in apertura, pare ormai fatta per Daniel Maldini al Cagliari, quindi come scritto su Tutto Mercato Web, le parti in causa hanno trovato proprio poco fa la quadratura del cerchio per l'approdo in Sardegna del figlio d'arte, operazione che si conclude sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni, quindi un'occasione per la classe 2001 di rilanciarsi. All'Atalanta ha fatto vedere buone cose in alcuni tratti, in tratti più lunghi invece cose meno brillanti. Chissà che non possa essere la corte di Pisacane il posto giusto per rilanciarsi. Abbiamo anche un altro messaggio audio al 331 82 00 213, ascoltiamocelo insieme.
1: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Ciao
1: ma io
0: Giuseppe,
1: volevo
0: saluto.
1: farvi una domanda, ma il famoso
0: Prego.
1: tesoretto da 50 milioni dell'Inter, dove è finito? Possibile mai che sono 2 anni che si sa della probabile partenza di Dumfries e a distanza di 2 anni non si riesce a trovare un esterno al mondo? Grazie e buona giornata.
0: Il tono è chiaramente un po' infastidio, quantomeno comprensibilmente polemico. I 50 milioni erano stati messi sul piatto per Palestra. L'affare Palestra è saltato e non sono più stati messi sul piatto. Ieri, peraltro, è aperto anche un riaperto, anzi, un discorso che avevamo intavolato con Cristian Recalcati, perché proprio Cristian era un po' incuriosito, magari con delle accezioni negative su questa gestione, perché i 50 milioni prima erano stati messi e poi, anche al di là dell'assenza di nomi, sembrano quasi essere stati ritirati. Lui temeva che potesse accadere la stessa cosa accaduta per l'anno scorso con Lookman. Lookman sembrava essere promesso sposo dell'Inter al netto di un investimento importante, poi quei soldi non sono stati investiti sul nigeriano e sono stati dirottati su altre trattative. Per esempio di Uff è stato pagato 20 milioni, buon giocatore, ma non nulla di eccezionale, e poi gli altri soldi messi sul piatto per Luis Enrique, in totale più di 40 milioni. Sostanzialmente i soldi per Lookman sono stati divisi a metà fra Luis Enrique e Diouf, quindi due colpi normali di discreto livello, per carità, ma nulla di eccellente, invece di un colpo di caratura. L'unica differenza rispetto alla fascia destra che mi sento di sottolineare è che Lookman non era un'esigenza di organico, perché c'erano già gli attaccanti in rosa, c'erano Bonny, c'era Pio Esposito, Lautaro e Thuram, mentre quest'anno l'esigenza c'è, l'esigenza di un esterno destro di valore titolare c'è, quindi a mio modo di vedere bisognerebbe mantenere un pacchetto unito, unico a livello di investimento economico per prendere un sostituto di Dumfries all'altezza. Non dimentichiamoci che Dumfries è stato uno dei giocatori più importanti delle ultime stagioni. Spesso quando non c'è stato Dumfries l'Inter ha patito enormemente. Quest'anno era successo di meno, devo dire, nelle parentesi in cui l'olandese è stato indisponibile, però sarebbe meglio evitare di correre ulteriori rischi nel prossimo futuro. Siamo arrivati alla fine comunque della prima ora da trascorrere insieme, ne restano altre
2: e 3, coffee 2. Break, signori!
0: E coffee break per il sottoscritto, ma tanto ci ritroviamo fra pochi giri di lancetta. A fra poco!

Rieccoci in diretta, Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci sempre qui in studio. Continuiamo a parlare di Serie A e delle notizie di calciomercato che stanno continuando ad arrivare. Prima abbiamo dato anche delle indiscrezioni per quanto concerne alcune squadre di Serie A. Per esempio avevo detto dell'interesse o perlomeno del sondaggio del Napoli nei confronti di Teun Koopmeiners, il centrocampista ormai insomma completamente un esubero della Juventus a tutti gli effetti, e poi fra poco andremo a commentare anche altri temi per quanto riguarda giocatori che potrebbero arrivare o che stanno per arrivare nel nostro campionato. Qui intanto come sempre Max Allegri divide anche nei messaggi. Prima leggevamo delle critiche insomma di Luigi, che sappiamo bene essere molto avverso alle idee di calcio, al tipo di interpretazione di Massimiliano Allegri, e qui poi Massimo invece rispondeva dicendo: chi critica Max Allegri ha scambiato il calcio con il tiro a piattello, assurdo. Beh, sappiamo che Massimiliano Allegri, come ogni figura divisiva, tende poi spesso ad essere, tra virgolette, molto impallinato a livello di critiche. Io non sono mai stato un detrattore di Massimiliano Allegri, ma semplicemente ecco, esponevo magari anche qualche piccolo interrogativo, qualche dubbio per quanto riguarda la sua gestione. Quindi staremo a vedere poi che tipo di risposte si potranno dare in questo futuro, in questo prossimo futuro, ormai dato che il campionato si avvicina sempre di più. Tra l'altro, come veniva poi riportato anche da tutto Mercato Web, a proposito di Napoli, c'erano i piani dello stesso Max Allegri per quanto riguarda la difesa, ora che c'è stato qualche movimento, perché Gutierrez, lo ricordiamo, è andato al Bayer Leverkusen, ceduto a titolo definitivo per 30 milioni di euro, una cifra importante, una plusvalenza per le casse della società di Aurelio De Laurentiis. Quindi proprio un addio che conferma, come viene scritto, il cambio di strategia della società azzurra sul mercato. Tutto dipende dai piani di gioco di Massimiliano Allegri. Qui appunto veniva scritto poi di anche Spinazzola, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ha detto che l'obiettivo è come sempre quello di cercare di proporre, nonostante tutto, gioco nel corso della prossima stagione. Quindi vedremo le valutazioni adesso che questo tesoretto è stato incassato. Riporto poi anche delle dichiarazioni di Nusa, che vedevamo adesso su Sky Sport, l'esterno dell'Ipsia, ne abbiamo parlato poco fa, come sempre come nome spendibile per la Roma, anche se le richieste dell'Ipsia sono elevatissime, più di 50 milioni di euro. E il classe 2005 norvegese ha appena rilasciato delle parole in realtà abbastanza interessanti. Ha detto che in realtà lui non ha mai espresso la volontà di lasciare l'Ipsia. Quindi attenzione poi anche a queste parole, che potrebbero portarlo non solo più lontano dalla Roma, ma in generale più lontano da un addio dai tedeschi. Ancora di tempo per crescere ne ha, e già è cresciuto tanto. Non è un giocatore perfetto, fatto e finito, ma è un giocatore con una dose di talento molto molto elevata. L'aveva messa in mostra negli ultimi anni a Bruges, l'ha messa in mostra anche quest'anno in Bundesliga. Mi sento di dire, quello in cui può crescere per le qualità che ha è essere ancora più decisivo, perché deve migliorare dal punto di vista realizzativo. I numeri non sono così negativi, ma per un attaccante, seppur esterno, Nusa deve fare quello step. A 21 anni ha tutto il tempo per farlo, però capisco anche eventualmente le perplessità di una squadra come la Roma per andare ad acquistarlo, non solo per la Roma, in realtà per tutte le squadre. Quindi attenzione anche a queste parole, quanto potrebbero magari cambiare anche i piani dei giallorossi. Invece per quanto riguarda il resto, stavamo per andare in questo blocco a parlare un po' dei giocatori sudamericani, quindi gli argentini in particolar modo, che vengono accostati alla nostra Serie A.
Uno su tutti, parto da uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni, soprattutto in ottica Inter, è quello di Cristian Romero, che ormai da un po' viene trattato dai nerazzurri per cercare di rimpolpare il pacchetto difensivo. Sembrava che si fossero avvicinate molto le parti per una base d'intesa sui 40 milioni di euro, però c'è il rischio di una nuova beffa. L'Inter l'ha già vissuta con l'inserimento del Chelsea per Palestra, che poi ha portato il classe 2005 ad accasarsi a Londra sponda Blues. Adesso però invece rischia di essere l'Atletico Madrid a rompere le uova nel paniere della Juventus, dell'Inter, perché l'ex Juventus, perché Romero è stato anche di proprietà della Juventus, noi l'abbiamo conosciuto in Italia, ma spesso di proprietà a lungo in prestito dalla Juventus. L'operazione per l'Atletico Madrid potrebbe essere favorita anche dalle imminenti uscite in casa Atletico, le cessioni di Molina e a quanto pare anche quella di Matteo Ruggeri, che è in direzione a Aston Villa, potrebbero garantire nuove risorse economiche da reinvestire sul mercato. Nelle idee del club madrilegno venne scritto su tutto mercato web: Romero raccoglierebbe l'eredità di Jimenez, ormai vicino all'addio. Jimenez lo conosciamo, José María Jimenez, difensore ormai praticamente leggendario dell'Atletico Madrid da tanti